0: per molti anni ha visto solo avvocati e quindi siamo contenti della vostra presenza. E non posso che non ringraziare ancora Radio Radicale, che è una nostra testimone di vita, è una nostra compagna, per noi avvocati penalisti più delle nostre mogli. E ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, e lo studio poi offrirà un piccolo aperitivo per chi vuole restare, perché noi dobbiamo sempre ospitare i nostri amici magistrati in maniera adeguata, i nostri amici avvocati in maniera più che adeguata. E quindi ancora grazie a tutti e provvediamo. Grazie. E saluto uno dei miei maestri, l'avvocato Esposito, che mi fa sempre onore della sua presenza in questo studio. Grazie.
1: Ecco, questo era il dibattito dal titolo Il volto attuale del Consiglio Superiore della Magistratura tra Costituzione formale e Costituzione materiale. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale e ascoltiamo la presentazione del libro dal titolo La Costituzione di Aldo Moro, il libro di Carlo Gaudio. Incontro introdotto dal senatore Pier Ferdinando Casini, presidente dell'Interparlamentare Italiana. A moderare ascolterete Giulio Pasca, poi ci sarà la relazione dell'autore Carlo Gaudio e gli interventi della professoressa Luisa Avitabile, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma La Sapienza, del professor Michele Ainis, professore emerito di istituzioni di diritto pubblico all'Università Roma III e autore della prefazione del volume, e il professor Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale. Ascoltiamo.
2: Io sono Giulio Pasca, sono un medico chirurgo, mi occupo di comunicazione in campo scientifico e culturale e oggi avrò il piacere di moderare questo incontro. Un ringraziamento particolare al senatore Pier Ferdinando Casini, che ci ha permesso di essere qui in questo pomeriggio in una delle sale più prestigiose del Senato della Repubblica. Per il saluto introduttivo do la parola al senatore Pier Ferdinando Casini.
3: Grazie, grazie, grazie al nostro moderatore e grazie al professor Gaudio, che con questo volume, con questo libro, ci restituisce un Aldo Moro diverso da quello che troppo spesso è stato consegnato alla memoria collettiva. Non soltanto il leader politico, non soltanto la vittima del terrorismo, perché è ovvio che la drammatica vicenda del suo rapimento e della sua morte ha assorbito un po' la narrazione in tutti questi anni, ma il giurista, il filosofo del diritto, il giovane costituente che contribuì in maniera decisiva alla costruzione dell'architettura morale istituzionale della nostra democrazia. Come scrive Gaudio nell'introduzione, è necessario liberare Moro dalla sola immagine dei 55 giorni della prigionia brigatista per restituirgli quell'orizzonte ampio e universale che la sua cultura filosofica e giuridica ha abbracciato. Per comprendere il significato storico di questo libro, dobbiamo tornare all'Italia del 46 e del 47. L'Europa usciva dalla più devastante tragedia della sua storia, le città erano distrutte, l'economia in ginocchio, le coscienze ferite. In Italia si era appena conclusa la dittatura fascista, erano ancora vive le ferite della guerra civile e della resistenza, e il referendum del 2 giugno 46 aveva aperto una pagina completamente nuova della nostra storia nazionale. Come ricorda Michele Ainis nella prefazione, i costituenti italiani appartenevano alla generazione che aveva conosciuto il carcere, l'esilio, la persecuzione e la guerra. Fu proprio questa esperienza condivisa a rendere possibile un miracolo politico, la nascita di una Costituzione approvata con un consenso vastissimo, capace di unire culture cattoliche, liberali, socialiste e comuniste. Quando Aldo Moro entra all'Assemblea Costituente ha appena 30 anni, è uno dei più giovani parlamentari, ma possiede già una straordinaria maturità culturale. Partecipa ai lavori della Commissione dei 75, della prima sottocommissione del Comitato dei 18 incaricato della redazione finale della Carta. Il suo contributo non fu soltanto tecnico, ma innanzitutto culturale. Moro portò alla Costituente Maritain et Mounier, una concezione della politica fondata sulla centralità della persona umana, una visione appunto maturata negli anni della formazione universitaria, nell'incontro con il personalismo cristiano e sviluppato attraverso una riflessione giuridica che poneva l'uomo e non lo Stato al centro dell'esperienza politica. Leggo a pagina 33 una delle sue riflessioni giovanili, scritta negli anni più bui della guerra. Forse il destino dell'uomo non è di realizzare pienamente la giustizia, ma di avere perpetuamente della giustizia fame e sete, ma è sempre un grande destino. In queste parole troviamo la consapevolezza dei limiti della storia, ma anche la fiducia nella responsabilità morale dell'uomo. Questa idea si tradurrà nella Costituzione repubblicana. Moro comprese prima di molti altri che il nuovo Stato democratico non poteva limitarsi a sostituire un regime politico con un altro. Il tema era rifondare e fondare una nuova cultura civile. Per questo egli sostenne che la Costituzione dovesse avere anche una funzione educativa e che i principi fondamentali dovessero essere scritti in modo chiaro perché il popolo italiano, dopo 20 anni di dittatura, aveva bisogno di essere richiamato e riabituato a queste idee fondamentali, attraverso le quali soltanto si garantisce la dignità e la libertà degli uomini. Se mi consentite, poiché io ancora per un po' sono parlamentare, quello che è proprio che riecheggia in queste pagine, ciò che assolutamente manca oggi, la funzione pedagogica della politica. Si è perso in tutti questi anni qualsiasi funzione pedagogica della politica. Ci si limita a inseguire gli stati d'animo, magari amplificandoli, ma non c'è nessuna capacità di fare pedagogia politica, cosa che invece i costituenti e tutte le parti politiche, perché se noi pensiamo a quella stagione, pensiamo a grandi contrapposizioni, ma ciascuno ha fatto la sua pedagogia politica. Togliatti l'ha fatta al suo popolo, che pensava dopo il 48 di avere l'incertezza tra l'inserimento nello Stato democratico e la rivoluzione. E a suo modo lo hanno fatto pure la parte opposta, l'estrema destra, quando postfascista comunque incominciato a inserire nel solco del parlamentarismo l'esperienza della destra italiana. Dunque, in questa prospettiva, va letta una delle affermazioni più celebri di Moro durante il dibattito costituente. Uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo dignità, libertà, autonomia della persona umana. È una risposta diretta all'esperienza totalitaria del Novecento ed è proprio sul rapporto col fascismo che emerge una delle intuizioni più profonde di Moro. Nel dibattito del 13 marzo 1947 egli rifiutò l'idea che la nuova Carta dovesse essere semplicemente afascista. Sostenne invece che essa dovesse essere profondamente antifascista perché nasceva dalla resistenza e dalla lotta contro la negazione della libertà e della dignità umana. Non possiamo dimenticare quello che è stato, dichiarò, perché la Costituzione emergeva proprio da quell'esperienza storica. La lezione è ancora attuale. Le Costituzioni non nascono nel vuoto, ma dalla storia e dalla sofferenza dei popoli. Moro comprese anche che la democrazia politica da sola non basta. Scrisse infatti che senza che diventi sociale, la democrazia non può essere neppure umana e sarebbe stato un errore ridurla a una semplice procedura politica. La democrazia, per essere autentica, doveva diventare anche regime di libertà non solo, ma di umanità e di giustizia. Questa anticipazione, questa intuizione anticipa molto delle conquiste sociali della Repubblica: diritto al lavoro, all'istruzione, tutela della salute, partecipazione politica, uguaglianza sostanziale. Visto che qua siamo in una sede con molti medici, pensiamo al tema della gratuità e universalità delle cure mediche, che abbiamo anche i più, diciamo così, confusi durante il Covid si sono resi conto di ciò che essi significano. Dunque, tutti i principi che trovano fondamento nella convinzione che la libertà non sia soltanto assenza di costrizioni, ma concreta possibilità di sviluppare la propria personalità. Non a caso Moro definiva la libertà come qualcosa di molto più impegnativo di un semplice diritto individuale. La libertà non è un arbitrio, non è sopraffazione, non è finzione di mistiche popolari ingannatrici, è sostanza di vita morale. Il libro di Carlo Gaudio, dunque, mette in luce una qualità politica spesso dimenticata, la capacità straordinaria di mediazione di Moro. Non una mediazione intesa come compromesso al ribasso, ma come ricerca di sintesi tra posizioni differenti. È una lezione che appare particolarmente preziosa nel nostro tempo, spesso dominata dalla polarizzazione e dall'incomunicabilità. Ed è forse proprio questa la grande attualità del libro. Esso non è soltanto una ricerca nel passato, ma una riflessione sul presente. Ci ricorda che la Costituzione non è un documento immobile, ma un progetto di convivenza fondato sulla dignità della persona, solidarietà, libertà, partecipazione, e che la democrazia vive di istituzioni, ma anche di cultura civile. E ci ricorda che la politica, quando è all'altezza della sua missione, non è gestione del potere, ma costruzione del bene comune. Grazie.
2: Ringrazio nuovamente il senatore per il suo intervento. A questo punto darei subito inizio ai lavori. Il professor Carlo Gaudio, professore ordinario di cardiologia presso l'Università Sapienza di Roma e scrittore, è l'autore del libro La Costituzione di Aldo Moro, edito da Rubbettino. Al professor Gaudio chiederei di illustrarci il contenuto della sua opera. Professor Gaudio, a lei la parola.
4: Grazie, un ringraziamento Presidente, anche perché lei oggi ha affrontato un altro convegno e quindi ha affrontato un lungo viaggio per essere qui puntualissimo insieme a noi. Grazie davvero di cuore, moderatore, signori relatori, signore e signori. A 110 anni dalla nascita di Aldo Moro, 23 settembre del 1916, celebriamo qui oggi gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, che inizia i suoi lavori appena 3 settimane dopo il referendum fondativo della Repubblica Italiana, nel cuore del passaggio storico dalla caduta del fascismo e dal tramonto della monarchia alla democrazia repubblicana. Tra i suoi 556 membri, Moro ne diventa presto uno dei più consapevoli e prestigiosi protagonisti. La mia presentazione seguirà sinteticamente il percorso del libro, illustrando il Moro costituente nel suo impegno nella prima sottocommissione, poi nella commissione per la Costituzione, fino agli interventi in assemblea plenaria, per considerare infine l'eredità di lungo periodo che Moro costituente ci lascia. Nell'introduzione del volume viene proposta da subito una prima chiave di lettura, decisiva per Moro. La Costituzione nasce come risposta storica al fascismo, lo ha ricordato il Presidente, a fondamento di una democrazia antifascista. Moro afferma che non possiamo fare una Costituzione afascista, come vorrebbe l'onorevole Lucifero, e ribadisce che uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, se non ha come fine supremo la dignità, la libertà e il pieno sviluppo della persona umana, se non riconosce e garantisce i diritti della persona. Ma ascoltiamo Moro stesso.
5: Il fascismo era un passato prossimo e noi ne avevamo ricevuto un puro insegnamento.
4: Possiamo dare l'audio?
5: Il fascismo era un passato prossimo e noi ne avevamo ricevuto il duro insegnamento. Quindi si trattava più che altro di specificare in dettaglio, con cura, questi diritti e di garantirli istituzionalmente.
4: Il secondo punto riguarda il rapporto fra libertà individuale e giustizia sociale. Moro insiste sul fatto che non basta la democrazia solo politica. La democrazia deve diventare anche sociale, concretamente umana, legando i diritti di libertà della persona ai doveri sociali e alla partecipazione effettiva dei cittadini alla società. Un terzo nucleo fondativo del pensiero di Moro è il pluralismo sociale. La persona e la società non si esauriscono nello Stato, ma vivono in una rete di formazioni sociali, la famiglia, enti, associazioni, corpi intermedi, che devono avere rilievo costituzionale. In assemblea plenaria Moro dirà che la società non è monopolizzata nello Stato, ma si svolge liberamente e variamente nelle forme più imprevedute, che la Carta Costituzionale deve diventare una casa comune per le forze politiche di diversa ispirazione. Un quarto aspetto riguarda il rapporto tra sovranità e legalità. Moro afferma la sovranità dello Stato e la sovranità dell'ordinamento giuridico. Dopo 20 anni di regime nel quale il popolo è stato diseducato, per Moro la sovranità non può più essere un prepotere di fatto, ma deve essere ricondotta al popolo entro le forme e i limiti della Costituzione e delle leggi. Nella prima parte del volume si analizza il lavoro prezioso di Moro all'interno della prima sottocommissione deputata al tema sui diritti e i doveri dei cittadini. La prima questione che Moro affronta è di metodo. Egli insiste sull'ordine dei lavori, sulla preventiva definizione della materia di cui deve interessarsi la prima sottocommissione e sulla necessità di un coordinamento sistematico, lavorando con gli onorevoli Basso e Cevolotto ad un indice articolato che parta dall'uomo, dai suoi diritti originari e inviolabili e dai rapporti civili, prima di definire l'organizzazione dello Stato. Moro propone una prima parte della Costituzione incentrata sui diritti della persona, libertà civili, sociali, economiche, culturali e politiche. Inizia così un rapporto dialettico tra il giovane Moro e Palmiro Togliatti, che darà risultati molto positivi, specie in frangenti in cui il dialogo tra le diverse parti politiche sembra arenarsi. Togliatti, nella seduta del 26 luglio 1946, invita tutti i colleghi a voler ricercare un terreno comune di accordo, segnando l'inizio di una collaborazione proficua fra culture politiche diverse. Nella seduta del 30 luglio Moro idealmente replica: la Costituzione deve partire dall'uomo. Moro, incaricato di predisporre con Basso e Cevolotto un quadro sistematico di suddivisione delle materie, vuole costruire ed affermare in Costituzione un catalogo delle libertà, inviolabilità della libertà personale, del domicilio, della circolazione e del soggiorno, libertà di manifestazione del pensiero e di stampa, libertà di riunione e di associazione, libertà religiosa, libertà e promozione della cultura e della scuola. Questa architettura, che Moro illustra nella seduta della prima sottocommissione del 30 luglio 1946, confluirà negli articoli sui rapporti civili e culturali. È il luogo in cui Moro abilmente intreccia libertà individuali e dimensione sociale, anticipando la formula dei doveri di solidarietà. Gli interventi di Moro nel settembre 1946, quando compie 30 anni, costituiscono il complesso di garanzie per il cittadino sottoposto a procedimento penale. Ascoltate quanto è moderna la concezione di Moro già 80 anni fa. Moro interviene sulla presunzione di innocenza, definendola una forma di libertà individuale, con l'espressione l'innocenza dell'imputato è presunta fino alla condanna definitiva. Definisce la difesa processuale un diritto inviolabile in ogni Stato e grado di giurisdizione. Con la formula nessuno può essere sottratto ai giudici naturali a tutela dell'indipendenza della giurisdizione e vuole che irretroattività e tassatività della legge penale siano consacrate in Costituzione e non rinviate alla legge ordinaria. Nella discussione sul tema dei diritti inviolabili, destinati a diventare l'articolo 2 della Carta, Moro, che lavora a stretto contatto con Basso, Dossetti, Lucifero e Calamandrei, coniuga i diritti e i doveri con la formula diritti inviolabili dell'uomo e doveri inderogabili di solidarietà. Moro fa prevalere la parola uomo al termine cittadino, proprio per dare ai diritti una portata universale. Nel contemperare ispirazione cristiana, lessico socialista e sensibilità liberale, Moro richiama l'esigenza che la Costituzione diventi garanzia effettiva per la persona e per le formazioni sociali in cui si sviluppa la sua personalità. Sul tema dell'eguaglianza sostanziale, che diverrà l'articolo 3 della Carta, Moro propugna la pari dignità sociale e la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale per consentire il pieno sviluppo della persona. Nella discussione in assemblea con Fanfani, Amendola, Iotti e Grieco, Moro media tra i timori di proclamazioni retoriche rispetto all'esigenza di norme forti, sostenendo la piena immissione delle classi lavoratrici nella vita politica, economica e sociale per un'eguaglianza non di forma, ma un reale obiettivo di trasformazione della società per rendere effettiva la partecipazione di tutti alla vita della nuova Repubblica. Sul tema del lavoro, la prima sottocommissione discute se definire l'Italia come Repubblica Democratica dei Lavoratori e in quale misura caricare l'articolo 1 di significati politico-sociali. Togliatti insiste sul carattere lavoristico dello Stato. Lucifero teme un'impronta troppo ideologica. Dossetti e Lapira ricercano formule più tenui. Moro evita i toni ideologici di chiusura e riprende il criterio di inclusione sociale, ponendo come fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva al controllo sociale dell'economia. Nel dibattito sulla sovranità, Moro, richiamando gli abusi del potere perpetrati nel periodo fascista, sostiene che la sovranità emana dal popolo, ma va esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi. E afferma che lo Stato non è un prepotere di fatto, ma un ordinamento giuridico delimitato e garantista. Nel confronto con i colleghi come Ruini, Dossetti, Moro difende un equilibrio fra partecipazione popolare e legalità, affinché la lezione negativa del regime fascista si traduca in un sistema di responsabilità, di controlli e di bilanciamento dei poteri. Nella discussione sulla forma repubblicana, Moro si batte contro i tentativi di rinvio o di attenuazione della norma. Nel confronto con Cevolotto sostiene che dopo il referendum la Costituzione deve affermare con chiarezza che l'adozione della forma repubblicana dello Stato è definitiva, sottraendo questa scelta all'arbitrio delle maggioranze politiche future. In linea con Calamandrei, che parla della Costituzione come impegno, Moro traduce l'impulso politico in una formulazione asciutta e stabile, in cui la Repubblica è elemento intangibile dell'ordinamento. La proposta diventerà l'articolo 139 che chiude la Carta Costituzionale prima delle norme provvisorie. Un capitolo centrale del contributo di Moro in prima sottocommissione riguarda le tematiche di scuola e cultura. Come relatore su questo tema, assieme al grande accademico latinista Concetto Marchesi, queste coppie erano formate con molta intelligenza, ed è un metodo che oggi è scomparso, di elaborare dei testi, seppur provvisori, fra uomini di partiti che provenivano da ideologie diverse. Uno dei rari casi in cui non è stata presentata una doppia relazione dai due relatori è quella di Moro e Marchesi, che presentano una relazione assolutamente condivisa, eccetto l'articolo 2 su 7 articoli in cui propongono due versioni differenti. Moro costruisce con Marchesi un equilibrio tra libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento, ruolo ordinatore dello Stato e riconoscimento delle scuole non statali. Lo Stato soddisfa l'interesse allo sviluppo della cultura, sia organizzando scuole pubbliche, sia assicurando le condizioni per le libertà delle iniziative private di istruzione e di educazione. Sui rapporti internazionali Moro difende l'esistenza e il valore del diritto delle genti contro formule vaghe o riduttive.

dato che la Carta stessa ha già recepito i patti lateranensi che lo prevedono, rasserenando così il clima e conciliando rigore giuridico, rispetto della tradizione cattolica e sensibilità per il pluralismo dell'Assemblea. Riguardo un emendamento di Cevolotto che chiede uguale tutela per i vari culti contro vilipendio e turbamento delle funzioni religiose, Moro sostiene che la tutela penale non possa essere meccanicamente uniforme, ma debba essere opportunamente graduata in proporzione all'entità del danno effettivamente arrecato alle coscienze e al rilievo sociale dell'offesa. 32 anni dopo, qui vedete l'originale di Moro nella lettera a Cossiga del 29 marzo 78, Moro usa quella stessa formula, che non è una formula di linguaggio corrente, opportuna, e dice: sono sottoposto ad un processo popolare che può essere opportunamente graduato. E lo dice subito dopo il celebre inciso, il più celebre inciso delle lettere di Moro, di 10 parole, che io mi trovo sotto un dominio pieno di incontrollato, poi rivelatosi un perfetto anagramma che svela Cossiga il nuovo della sua prigione. L'anagramma è: e io so che mi trovo dentro il piano 1 di Montalcini numero 8. Più preciso di così non è possibile. Quel richiamo alla formula avverbio-aggettivo, opportunamente graduato, si diceva che le lettere di Moro fossero dettate dai brigatisti. Pensate a questa espressione uscita dalla mente di Gallinari o di Moretti. E in realtà è la firma di Moro dopo l'anagramma. E stupisce pensare che politici, studiosi e giornalisti dell'epoca, più attenti al destino di Moro, avrebbero dovuto, nel marzo del 78, riconoscere nella lettera a Cossiga la firma di Moro. Un Moro che non parlava soltanto come Moro prigioniero, ma parlava con sconcertante continuità come Moro costituente. Complessivamente, nei lavori della prima sottocommissione, Aldo Moro emerge come abile tessitore di compromessi alti. I colleghi più anziani riconoscono la sua capacità di coniugare tecnica giuridica e grande proprietà lessicale. Con attenzione pedagogica, l'ho ricordato due volte il Presidente Casini, e apertura al dialogo. Molti pilastri portanti della Carta, libertà, persona, società, lavoro, scuola, legalità, si consolidano in questo quadro grazie al costante dialogo di Moro con Dossetti, Togliatti, Lucifero, Basso, Marchesi, Cevolotto. La seconda parte del libro riguarda la discussione nella Commissione per la Costituzione detta dei 75. Moro concentra i suoi interventi sui principi fondamentali e sulla loro coerenza sistematica, lavorando secondo il metodo che Calamandrei descrive come trasformazione delle mediazioni politiche in norme chiare e garantite, a formule essenziali, giuridicamente forti e durevoli. Nella Commissione dei 75 Moro affina la formulazione dell'articolo 2 sui diritti inviolabili della persona e la società, con il riconoscimento costituzionale delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo. Nella discussione con Lucifero, Basso, Mazzei e Caldera, Moro difende la concezione personalista, sociale e pluralista dello Stato, evitando sia una lettura rigidamente statalista che una posizione puramente individualista, ponendo con forza l'accento sui doveri inderogabili di solidarietà. In Commissione dei 75 Moro inquadra gli articoli 1-3 come un insieme coerente: Repubblica democratica fondata sul lavoro, diritti inviolabili, principio di uguaglianza sostanziale. In aula rivendicherà questo sforzo definendolo una grande opera, la costruzione di un nuovo Stato, insistendo sul carattere programmatico vincolante dei principi e dialogando con Togliatti e con gli altri colleghi socialisti e liberali per tenere insieme libertà, solidarietà e giustizia sociale. Nella Commissione dei 75, approvato l'articolo 3 sul principio di uguaglianza formale e sostanziale, Moro appoggia, e questo è un capitolo molto trascurato, l'onorevole Maria Federici della Democrazia Cristiana per superare la legislazione discriminatoria della donna nel periodo fascista.

0: Moro sostiene con decisione, nell'articolo 29, l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi per scardinare la vecchia struttura patriarcale del codice civile con la sottomissione legale della moglie al marito. Nell'articolo 37 la parità di retribuzione a parità di lavoro per affiancare al diritto dell'impiego un'adeguata protezione per la maternità e per la funzione familiare. Nell'articolo 51 l'accesso paritario delle donne ai pubblici uffici e dalla magistratura. Le donne erano escluse dalla magistratura, dato che l'ammissibilità a tutti i pubblici uffici è una conseguenza diretta, dice Moro, del principio di uguaglianza giuridica. In Commissione dei 75, nella sua articolazione del Comitato di redazione, 18 membri di cui fa parte Moro, nella seduta del 28 gennaio 1947, Moro interviene col collega socialdemocratico Paolo Rossi, ricordava il tema il Presidente Casini, per integrare l'articolo 9 bis, che diventerà poi il celebre articolo 32 della Carta. La Repubblica tutela la salute e l'igiene ed assicura cure gratuite agli indigenti, con un principio di garanzia costituzionale, che diventa il secondo comma dell'articolo, volto a limitare l'imposizione amministrativa di trattamenti sanitari obbligatori e a vietare pratiche sanitarie lesive della dignità umana. Moro sottolinea che la libertà individuale, fondamento della democrazia, non può essere travolta dall'arbitrio di autorità varie, ma solo dalla legge dello Stato. La votazione finale sancisce l'approvazione dell'emendamento Moro, segnando un momento di alto valore garantista nel processo costituente. Per Moro è decisivo che i diritti non siano solo dichiarati, ma garantiti. Le Costituzioni si attuano, ricorda Calamandrei, e Moro collega questa affermazione al principio per cui il fondamento e il limite del potere si collocano nell'ordinamento giuridico costituzionale. La Carta deve orientare la legislazione ordinaria a impedire arbitri futuri, rendendo non più ripetibili le degenerazioni del periodo fascista. Complessivamente, nella Commissione degli 75, Moro consolida una fisionomia della Repubblica come ordinamento personalista, pluralista, inclusivo e sociale, in sintonia ideale con il pensiero di Giuseppe Capograssi. Moro parla di formula di convivenza, di premessa necessaria e sufficiente per il nuovo Stato, sottolineando che la mediazione non è sterile compromesso, ma un'architettura di pregio che mira alla condivisione più ampia. In Assemblea Costituente, che rappresenta la terza tappa del nostro percorso, Moro presenta la Costituzione come costruzione di un nuovo Stato e di una nuova convivenza. Nella già citata seduta del 13 marzo 1947, Moro parla di una grande opera, di una casa comune, nella quale dobbiamo ritrovarci tutti ad abitare insieme, dando voce al bisogno di una legittimazione pubblica dei principi elaborati nelle commissioni. In quella stessa seduta del 13 marzo 1947 si consuma definitivamente tra Lucifero e Moro il lungo confronto sul carattere antifascista della nuova Costituzione. Lucifero preferirebbe una carta neutra, fascista. Moro risponde con fermezza: sarebbe un grave errore dimenticare la sostanza comune rappresentata dalla lotta al fascismo, e riafferma l'esigenza di una Costituzione esplicitamente antifascista, spazio comune per le forze democratiche con limiti al potere e garanzie forti e stabili per i diritti. Sulla sovranità popolare, nella seduta del 22 marzo 1947, Moro difende la formula per cui essa emana dal popolo, poi diventerà appartiene al popolo, ma viene esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi. In questo equilibrio fra diritti, pluralismo, partecipazione e limiti si collocano i principi di libertà e legalità e del contenimento dell'arbitrio dello Stato, con la finalità di escludere qualsiasi ritorno ad un potere autoritario, oppressivo ed incontrollato. Quando discute gli articoli 2 e 3 della Carta in Assemblea Plenaria, Moro ribadisce il nesso tra diritti inviolabili, solidarietà, eguaglianza e partecipazione, dialogando con Amendola, Fanfani e Togliatti. Moro opera per trovare una formula ampia che mantenga insieme libertà, eguaglianza e giustizia sociale e parla di piena immissione delle classi lavoratrici nella vita dello Stato, sottolineando che la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto libertà ed eguaglianza. Altro snodo cruciale, mi avvio alla conclusione, per Moro è quello della scuola e del diritto allo studio, tematiche dell'articolo 34 della Carta discusse nelle sedute del 22 e del 23 aprile 47. Moro difende una lettura integrata di libertà scolastica e diritto allo studio e distingue con chiarezza tra finanziamenti alle scuole e provvidenze personali agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzo, che devono avere il diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione. Anche in questo caso, sulle provvidenze ai meritevoli, Moro userà nel suo intervento e dirà la locuzione di cui sopra, e dirà che devono essere opportunamente graduati. Anche nelle scuole non statali, riconosciute entro un quadro di ordinamento comune statale e di esami di Stato. Grande errore fu fatto quando, con una circolare, si depaupera l'importanza degli esami di Stato, che il controllo dello Stato sulla scuola privata. In medicina pensate che vi è la seduta di laurea in cui un rappresentante dell'Ordine dei Medici, non qualifichiamola sul suo grado di cultura e di competenza, si dà nella stessa seduta la laurea e l'abilitazione alla professione, di fatto abolendo una norma costituzionale. Ciò fu fatto nel periodo emergenziale in cui i DPCM superavano la norma, il secondo comma dell'articolo 32. E in questo periodo emergenziale, come spesso succede in Italia, vige a tutt'oggi. Moro ritorna sui temi del livello di socialità riprendendo intuizioni già maturate sull'articolo 2, riaffermando che la società non è monopolizzata nello Stato ma si svolge liberamente e variamente nelle forme più imprevedute: famiglia, scuola, mondo del lavoro. Associazioni, partiti costituiscono gradi progressivi di socialità che l'ordinamento deve rispettare e promuovere. Nel titolo sui rapporti etico-sociali, Moro discute con La Pira, Cevolotto e altri la formula sulla famiglia come società naturale e sul matrimonio come fondamento della sua stabilità. Di fronte alle proposte di attenuare il riferimento all'indissolubilità, Moro insiste sull'esigenza di riconoscere la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, con una tutela forte a garanzia dell'unità familiare, tesi accolte nel testo finale dell'articolo 29. E quindi quali sono le conclusioni del mio libro e mie sul grande e prezioso lavoro di Moro come padre costituente? La triade libertà, persona e società, titolo dell'introduzione del volume, riassume compiutamente i capisaldi del pensiero di Aldo Moro costituente. Libertà come regime di garanzie, presupposto indispensabile al pieno sviluppo dell'uomo. Persona come misura della dignità e sede di diritti originari e inviolabili. Società come luogo delle formazioni sociali ove si sviluppa la personalità umana. Sotto tale luce, per Moro, la Costituzione insieme faro giuridico, scelta storica, progetto di convivenza e insegnamento democratico destinato a durare ben oltre la fulgida stazione della Costituente. Nel bilancio del Moro Costituente emerge una trama di interlocuzioni con Togliatti, Dossetti, Basso, La Pira, Marchesi, Calamandrei, Cevolotto, Mastroianni, Caristia, Lucifero ed altri, che trasforma i possibili conflitti in mediazioni alte. Attraverso questo continuo confronto, Moro concorre a dare alla Costituzione un'impronta personalista, pluralista e sociale, leggendo la Carta come formula di convivenza e valore di insegnamento per un popolo uscito da un lungo totalitarismo. La sua eredità è anche quella di un metodo, ascolto, rispetto, ricerca di punti comuni, un modello e un riferimento prezioso per la vita democratica, anche in questi nostri giorni. Ed infine da questo lungo viaggio emerge un pensiero moroteo estremamente coerente: libertà, centralità della persona, diritti originari e inviolabili, democrazia e socialità, limiti al potere, pluralismo, dialogo costruttivo, sintesi efficace. La mediazione paziente, seria e creativa di Moro incanala il conflitto fra culture diverse in formule e norme condivise, nel rispetto reciproco degli uni verso gli altri. La sua visione della casa comune anticipa la futura cifra politica di lungo periodo, che vedrà nell'allargamento della base democratica, con l'inclusione progressiva delle masse popolari, la grande costruzione di Moro per l'obiettivo di una democrazia compiuta. Grazie.
1: Grazie professor Gaudio per la sua esauriente esposizione, che ci fa comprendere la complessità del suo lavoro e di quello dei padri costituenti, tra i quali Aldo Moro eccelse per il suo pensiero, per il suo metodo dialogico e di mediazione che lo ha sempre contraddistinto. A questo proposito vorrei chiedere, prima di dare la parola agli illustri relatori qui presenti, vorrei chiedere a lei, che si è già occupato del linguaggio di Moro nelle sue lettere dalla prigione di Via Montalcini, nel suo libro L'urlo di Moro, vorrei chiedere se ha riscontrato anche nel lessico di Moro come padre costituente una particolare attenzione alla scelta delle parole.
0: Sì, grazie per questa domanda. Moro è sicuramente uno studioso del linguaggio giuridico e poi lo diventa nel linguaggio politico, conservando sempre la sua cifra di grande precisione lessicale, e anticipa di fatto quello che poi avverrà per la carta, perché come sapete poi il presidente Terracini darà prima della votazione finale la bozza quasi definitiva della Carta Costituzionale a tre illustri studiosi, Pancrazzi, Baldini e Marchesi, per la revisione lessicale del testo finale, col fine di raggiungere la massima semplicità del lessico, la massima asciuttezza, la massima eleganza. E per chi ama le statistiche e i numeri, la Costituzione del 47, composta da 1357 parole, ogni articolo è di circa in media di 20 parole, ogni articolo di testo legislativo in media di 150 parole. Moro anticipa e utilizza dei termini comprensibili, efficaci, eleganti. E lo fa con quello spirito pedagogico a cui accennava il presidente Casini, perché non dimentichiamo che poi Moro nel 58 è il ministro dell'istruzione che rende obbligatoria nelle scuole medie inferiore e superiore l'educazione civica. Faccio degli esempi. Il termine riconosce. Lo Stato riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Riconosce anziché concede o crea. Nello Statuto Albertino i diritti erano concessi, non erano riconosciuti. Adempimento. Adempimento richiede l'adempimento dei doveri inderogabili e di solidarietà, anziché osservanza o sottomissione ai doveri. L'adempimento è un atto volontario. L'osservanza o la sottomissione è un atto che si riceve passivamente. E poi il termine già ricordato, persona, al posto del proposto termine cittadino. Moro dice: persona comprende cittadino, cittadino non comprende la persona. E poi, siccome abbiamo ricordato opportunamente il graduato, voglio ricordare un altro avverbio: collettivamente, articolo 70, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Articolo 70, un comma, nove parole. Nella riforma Renzi poi non approvata nel referendum, questo articolo diventa di 7 commi e 460 parole. Ecco l'opera dei tre italianisti, ma un'opera che Moro faceva anche per suo conto.
1: Ringrazio ancora il professor Gaudio. Apriamo ora il confronto con i nostri relatori. Comincerei dalla professoressa Luisa Vitabile, preside della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Sapienza di Roma. Professoressa Vitabile, a lei la parola.
2: Grazie, grazie illustri relatori, grazie ai presenti, grazie al professor Gaudio per avermi voluta qui per questa iniziativa così significativa in queste stanze prestigiose a pochi giorni dal genetliaco di Aldo Moro. E questo libro, come dice Carlo Gaudio, nasce per restituire un'immagine di Moro non confinata nella ricorrente lettura degli ultimi giorni di Moro, e ci riesce perché lo studioso attento riesce immediatamente a percepire che Moro si presenta nei suoi primi anni fino agli anni 60 con una sua riflessione personale profonda. Ed è uno sforzo di sintesi quello che fa Moro, proprio nello stile del pensatore, il suo pensiero etico, giuridico, storico e politico. Forse è unico nel panorama sia della cultura qui italiana, ma anche della cultura internazionale. È una persona operosa, operosa nel pensiero e operosa nei modi, nei suoi interventi nell'Assemblea Costituente che risalgono a ben 700. Quindi Carlo Gaudio non si pone un galateo della memoria, non è questo che vuole fare, però ripercorre con analisi approfondita la vita di Moro precedente quei giorni particolari che hanno attraversato con la sofferenza di Moro l'intero paese e gli animi. Cosa ci porta Moro nei suoi vent'anni, nei suoi trent'anni, 40, 50, 60? Ci porta la sua esperienza fino ad allora, fin dai primi anni. L'apertura, il dialogo, l'ascolto gli derivano soprattutto dalla comparazione con sua madre, Fida Stinchi, che era una donna emancipata, che porta anche all'attenzione dei suoi figli l'emancipazione femminile, la democratizzazione della società, il concetto di scuola e di pedagogia, quella alla quale alcuni nostri illustri relatori si sono richiamati. Quindi Moro comincia semplicemente a studiare, studia nell'Università di Bari e con una tesi che lo porta ad analizzare e a descrivere, a riflettere sulla capacità giuridica penale. Una tesi che poi sarà pubblicata con il titolo La soggettivazione della norma penale. Incaricato di filosofia del diritto, e da qui, dagli studi di filosofia del diritto, gli deriva la profondità di analisi e di pensiero che si trasforma in una riflessione e non semplicemente in una filosofia analitica. Come deputato eletto nella circoscrizione di Bari-Foggia e apporta il suo contributo e poi successivamente ministro della pubblica istruzione, ma non solo, fino a quando cinquantenne diventa presidente del Consiglio tra gli anni 60 e 70 varie volte. Sarà come presidente della Democrazia Cristiana che l'11 marzo, poco prima dei tragici eventi, l'11 marzo di un anno prima però del 77, tiene lo storico discorso alla Camera, gli costa quel discorso perché è un discorso etico particolarmente importante, siamo allo scandalo Lockheed e quindi doveva comunque non giustificare ma sottolineare alcune situazioni che appartenevano alla Democrazia Cristiana. E poi l'ultimo discorso, il 28 febbraio del 78, pronuncia dinanzi ai gruppi democristiani di Camera e Senato il suo ultimo discorso pubblico. Allora, nell'arco di questo, diciamo, quarantennale attività professionale e politica, ciò che emerge agli occhi di chi legge questo volume ricco di documenti, di fotografie, di interventi, è un Moro particolarmente attento alla dignità della persona. La persona prima dello Stato, la persona prima del cittadino, la persona prima dei gruppi, prima del partito. E questo gli deriva sì dalla sua particolare sensibilità, ma anche da una sorta di compagnonnage che aveva fin dal periodo fascista, con la profondità e la sensibilità sua cattolica, questo compagnonnage con il Monsignor Giovan Battista Montini, che poi sarà il Montini Papa che reclamerà il ritorno di Moro a casa. Ebbene, in quegli anni Moro approfondisce due autori, Mounier e Maritain, che gli danno l'avvio a sapere che cos'è questa persona. L'adesione al cristianesimo sociale fa di Moro un pioniere dell'umanesimo integrale. La persona va vista nella sua umanità, nella sua personalità. In questo Moro non è assolutamente chiuso nel suo pensiero politico. Il suo pensiero politico è sempre aperto dalle alte ambizioni della politica, non si abbassa mai. I suoi 300 interventi all'Assemblea Costituente sono proprio un esempio di come ogni intervento era misurato, rigoroso, calibrato, sia nella Commissione dei 75, come è stato ricordato, sia nel Comitato di Redazione dei 18. Utilizzo le parole di Carlo Gaudio quando parla di Moro come dedito all'ascolto intelligente, al confronto paziente, dialogo costruttivo, sapiente meditazione e anche mediazione. Un mediatore, ma non un mediatore come si evince da queste carte degli interessi. L'interesse unico di Moro era quello della politica alta, elevare l'individuo politicamente e prima ancora che politicamente attraverso quell'azione pedagogica della quale si è parlato, socialmente, elevare l'individuo socialmente. Non è una politica quella di Moro di sterili tatticismi, usa un linguaggio particolare, peculiare, significativo. Le sue coordinate principali fino alla fine, fino alla morte, saranno sempre le stesse: la libertà, la democrazia, la personalità, la dignità dell'individuo. Ed ecco perché poi con Lucifero si batte affinché si dica che sia una Costituzione antifascista, ma non per una questione terminologica, analitica. La sua è proprio un calarsi nell'esperienza dell'essere umano attraverso le letture di Capograssi, l'esperienza giuridica. Quindi questa dignità dell'uomo è un fascismo, l'ha rispettata? No. E allora diciamoci, dice a se stesso e agli altri Moro, diciamoci antifascisti, non priviamoci di questa nostra lotta e di questa nostra dignità ad affermare la verità storica di quello che è stato, perché soltanto così si riesce ad aprire una porta alla speranza che lo Stato totalitario non ha più spazio, non ha sede. Educare gli individui a allontanare ogni deriva totalitaria. E allora persona, libertà, antifascismo, diritti, popolo, scuola, lavoro sono non solo gli argomenti fondamentali di Aldo Moro, sono proprio le direttrici, sono come dei binari sui quali Moro sembra calarsi, e si cala anche nel momento in cui decide nei suoi discorsi di avere un atteggiamento di emancipazione della democrazia nei confronti della democrazia cristiana dalla religione. E la religione, questa nostra, il cattolicesimo, deve emanciparsi dalla democrazia cristiana. È un segno questo, no? Moro vuole non una liberazione dalla religione, ma un emanciparsi, un affrontare l'afflato religioso con consapevolezza. gli interventi di Moro sono sempre articolati, hanno un lessico ampio, hanno una sfaccettatura poliedrica e soprattutto usa la complessità di questo strumento che è appunto il linguaggio, lo usa, come dice Gaudio, per costruire i ponti. Non certo per chiudersi nel lessico suo particolare, in un lessico anche giuridico, tecnico. Costruire ponti anziché cristallizzare ideologie e posizioni inconciliabili. Potremmo fare tanti esempi sul lessico che poi si è diffuso sul lessico di Moro. Il sistema democratico si deve imperniare, secondo Moro, su i tre capisaldi che sono stati richiamati: libertà, persona e società. Libertà è la libertà, perché l'essenza della democrazia per Moro è nella libertà. Ma quale libertà? Quella che riconosce la dignità della persona. E è fermo su questo Moro, perché viene dai suoi studi su Mounier e di Maritain. La dignità della persona è centrale in tutto il pensiero di Moro. I diritti, la responsabilità, l'atteggiarsi a precursore di determinate situazioni di avanguardia lo portano sempre sul concetto di libertà della persona e di dignità della persona. La libertà non è arbitrio, dice Moro, non è sopraffazione, non è finzione di mistiche popolari ingannatrici, è sostanza di vita morale, sostanza, quella sostanza comune di cui si parlava, peso di coscienti e lucide decisioni, di contributi da dare, di controlli da stabilire in vista del bene comune. E qual è questo bene comune? È lo Stato democratico, questo l'Assemblea Costituente porta verso lo Stato democratico e fa di questo una carta scritta insieme. Si scrive una carta che è la Costituzione antifascista. Guai a noi, dice Moro, se per una malintesa preoccupazione di serbare pura la nostra Costituzione da un'infiltrazione di motivazioni partigiane, dimenticassimo questa sostanza comune che ci unisce e la necessità di un raccordo alla situazione storica nella quale questa Costituzione italiana si pone. Dove si pone? Nella questa continuo ondeggiare, potremmo positivo, tra Stato, libertà e persona umana. Uno Stato, quando si dice democratico, uno Stato non è veramente democratico se non è al servizio dell'uomo, quell'uomo consapevole, educato al bene comune, se non ha come fine supremo la dignità. È circolare il discorso di Moro, l'autonomia della persona umana, se non è rispettoso di quelle formazioni sociali nelle quali la persona umana liberamente si svolge e nelle quali integra la propria personalità. E quindi dare alla democrazia un contenuto di che cosa? Di qualità. E qual è la qualità di Moro? E la qualità di Moro non può essere solo la forma politica, la sostanza politica, e che deve essere solidale, la solidarietà. Il principio di solidarietà accompagna la costituzione delle società e questa democrazia sociale, solidale, deve affrancare il popolo. È questo che lo affranca, garantirne la libertà ancora una volta. E quindi elevare il popolo significa assicurare condizioni dignitose di vita a tutti i membri. Elevare il popolo, elevare l'individuo. Come appaiono lontane queste espressioni, però allo stesso tempo di un'attualità imprescindibile, assicurare a tutti gli uomini l'accesso ai beni e ai poteri. È una democrazia diffusa, orizzontale, progressiva, sono parole di Moro, modo esige che questa Costituzione sia ispirata a questi principi qua: libertà, democrazia e poi ancora dopo solidarietà, pluralismo. Il pluralismo di cosa? Dei partiti, dei gruppi, perché solo attraverso questo pluralismo la libertà da principio astratto diventa concreto, solo così. E così fa degli interventi che sono portatori di un profondo convincimento, e allo stesso tempo quegli stessi interventi sono pedagogia, cioè un politico che si avvicina alle masse popolari, fa dei discorsi che si abbassano rispetto all'accademia. Da accademico diventa il politico delle masse, e i suoi interventi sono basati da un certo punto in poi sulla cosiddetta socialità progressiva. La socialità progressiva è l'attenzione di Moro che non è rivolta soltanto al necessario pluralismo politico, ma al pluralismo sociale. Ritorna sempre alla base sociale, alla base fino ad arrivare alle masse. Per concludere, perché questa ricchezza, e come alcuni hanno detto, è una miniera, Moro, alla quale tutti attingiamo, pensieri antichi che sono particolarmente attuali. Dice Moro, per costruirla questa nostra democrazia, per costruire una Costituzione, possono sfuggirci i dettagli. Ma non ci sfuggirà l'insieme se lo abbiamo preparato in questo modo, secondo i principi di solidarietà, di libertà e di affrancamento da una politica soltanto formale, che diventi politica sostanziale. Del resto l'insieme, dice Moro, è chiaro e tanto evidente ai conservatori, che non mancano di apprestare rapidamente le loro robuste difese. Non si può negare che questo sia il tratto caratteristico dell'epoca in cui viviamo, che colpi formidabili siano già stati dati a molteplici cristallizzazioni del potere, ad insostenibili diseguaglianze. Era questo il timore di Moro. Ci educhiamo, ci eleviamo politicamente e poi forse da qualche parte appare un principio di sproporzione, di diseguaglianza che viene fatto proprio da certa politica. Allora il principio di uguaglianza si unisce a tutti gli altri principi di Moro e non gli fa perdere la speranza nel futuro, quindi anche nel presente proiettato al futuro. Concludo con le parole di Moro su un futuro e sull'ingiustizia. Certo c'è l'ingiustizia non sanata, non è che Moro sia stato il dialogante perfetto. Capisce che nel dialogo non c'è la perfezione, anzi l'imperfezione è alta nel dialogo, ci sono le divergenze dialogiche. Sono cose che feriscono e favoriscono la decadenza di valori morali e delle virtù civiche. C'è stanchezza, assenza, egoismo, insufficiente senso di responsabilità. Come presidiare in queste condizioni il regime di libertà e renderlo stabile e fecondo? Grazie.
1: Ringrazio la professoressa Avitabile per il suo prezioso intervento. Proseguiamo con il professor Michele Ainis, professore emerito di istituzioni di diritto pubblico dell'Università Roma III, che firma anche la prefazione del volume. Professor Ainis, a lei la parola.
3: Allora, buonasera, buonasera a tutti. Cercherò di essere breve. Nella Costituzione c'è scritto che le pene non possono essere contrarie al senso di umanità. E quindi un convegno che dura troppo, diciamo, è incostituzionale. Ora, mercoledì scorso, cioè un paio di giorni fa, alla Camera sono stati presentati gli 8 volumi, 8 mi pare che siano, che raccolgono gli scritti di Aldo Moro. Questo volume, questo volumone di Carlo Gaudio, io direi è il nono volume di questa raccolta, e con una doppia singolarità rispetto all'edizione delle opere complete. Perché in primo luogo nasce per mano di un singolo studioso, non di uno staff di ricercatori come è avvenuto nell'altro caso. E nasce per mano di un uomo che a sua volta è un uomo singolare, perché al tempo dedicato alla sua professione, che l'ho portato, credo di poter dire, a diventare uno dei cardiologi più illustri di questo paese, ha sempre affiancato delle molteplici curiosità intellettuali. Carlo Gaudio ha scritto libri sul cinema, per esempio. E questo mi fa venire in mente una cosa, no? Noi viviamo lo specialista, no? Noi viviamo in un tempo in cui da un lato c'è molta ignoranza e dall'altro c'è il culto dello specialista, che è un'altra forma di ignoranza in realtà, no? Tu vai, qua ci sono tanti medici, tu vai da un ortopedico specializzato sul tallone e gli dice: c'ho un dolore al ginocchio, dice: che cos'è il ginocchio, come si permette, no? Ma invece c'è bisogno di personalità versatili, io credo, e di curiosità intellettuali che, se sono autentiche, spaziano al di là del proprio campo di elezione. E in secondo luogo, questo lavoro di Carlo Gaudio illumina non soltanto un uomo, è stato anche detto dal presidente Casini, illumina una stagione che non si è più ripetuta della nostra storia, no? Si potrebbe dire altri tempi, altre tempre. E la domanda è: perché? Perché in questi 80 anni che ci separano da quella stagione lì sono naufragate tre bicamerali, riforme logorroiche come quella, non solo quella di Renzi, ma anche quella di Berlusconi, dove l'articolo 70 da 9 parole diventava, che ne so, 900. E perché ci riuscirono in 18 mesi? Uomini e donne, c'erano anche poche, ma c'erano delle donne fra i 556 costituenti, che erano divisi da fratture politiche, culturali molto più profonde da quelle che dividono, io poi non capisco mai quali siano, i partiti che stanno sulla scena adesso. Ci riuscirono perché quelli erano uomini di una pasta speciale, certamente, ma era speciale l'epoca in cui vissero, perché le costituzioni non nascono come i quattro saggi di Lorenzago, che scrissero, se ve ne ricordate, una cosa di cui poi ci siamo giustamente dimenticati. Insomma, non nascono dal genio di studiosi o di che, nascono dalla storia, nascono in uno di quei tornanti tragici della storia che hanno una capacità fratellante e di determinare una palingenesi delle istituzioni, quindi alla fine. E c'è una domanda che ci si può porre, credo di averla anche ripetuta nella mia prefazione, no? Perché parrebbe un paradosso ed una offesa alla grammatica della democrazia il fatto che noi oggi siamo vincolati da regole scritte da persone ormai tutte morte e sepolte, no? Da che cosa deriva il potere della generazione costituente di vincolare le generazioni successive? Non è antidemocratico, sarebbe antidemocratico se non potessimo scegliere ogni 5 anni i nostri governanti. La democrazia si deve rinnovare. E invece in questo caso non si può, o si può rinnovare con molta fatica, con delle procedure impervie, no? L'articolo 138 le disegna. E la risposta a questo apparente paradosso democratico l'ha detto John Adams, che fu il secondo presidente degli Stati Uniti dopo George Washington. E lui diceva: questo potere di vincolare il futuro da parte della generazione costituente deriva dalla eccezionalità dell'opera compiuta da quella generazione, che è la liberazione da un tiranno, la restituzione della pace, come è avvenuto in Italia, la indipendenza nazionale, come fecero i coloni americani, l'edificazione della libertà. Ed è questo che dà diritto, diceva Adams, a quella generazione di decidere un governo per sé e per i propri figli. Questa è una facoltà, aggiungeva, con una bella metafora, che gli uomini non hanno, né più di quanto ciascuno possa scegliersi il posto in cui nasce o l'aria che respira nel suo primo respiro. È da questa eccezionalità della stagione da cui nascono le Costituzioni, nasce un sentimento che affratella coloro che ne sono, che hanno vissuto quella temperia storica. E basta ricordare che, a proposito dell'antifascismo, no? Che è una polemica che poi è anche tornata, però diceva il poeta: io posso dirti ciò che non sono. Non so magari bene dire cosa sono, ma diciamo l'altro da me, l'altro che rappresenta ciò in cui non credo, che addirittura detesto, determina il mio essere, no? E l'antifascismo in questo senso è determinante. Una volta disse Foa: boh, ha senso l'antifascismo, non ci sono più i fascisti, no? Ammesso che sia vero. Ma lui diceva: l'antifascismo significa resistere all'oppressione di qualcuno su di me, sulle mie scelte, sulle mie idee, sui miei comportamenti, no? E i fascismi hanno sempre cercato di formare un pensiero unico, di negare il dissenso. Stavo dicendo qualcosa di molto intelligente, ma mi sono dimenticato. Stavo ricordando la persecuzione del fascismo si abbatté su le galere fasciste, si aprirono per Gramsci, si aprirono per Pertini, ma anche per De Gasperi. Don Sturzo andò in esilio, e andò in esilio anche Togliatti. A Napoli fu devastata l'abitazione di Benedetto Croce, come quella di Arturo Labriola. E questo creò quel senso di fraternità, no? Che consentì a quelle persone di superare le loro diciamo, distanze ideologiche e culturali. E io credo che tra i meriti del lavoro davvero monumentale di Carlo Gaudio c'è anche e soprattutto questo, quello di illuminare, di accendere una luce che il nostro tempo ha spento e di cui si è persa quasi del tutto la memoria. Che cosa c'era? Anche questo credo che sia stato già ricordato. C'era la capacità di parlarsi tra avversari. Il Parlamento che cos'è? È un luogo in cui ci si parla, ma se ci si parla ci si dovrebbe anche ascoltare. E invece i malati di acufeni sono, diciamo, diventati molti in Parlamento. Mi diceva sempre Carlo Gaudio, mentre lavorava a questo volume, dice: sai, a rileggere quei dibattiti si respira un'aria di montagna, no? Perché c'era un grado di, non soltanto di civiltà, ma di cultura fra quelle persone, mentre l'Italia era affetta dalla piaga dell'analfabetismo. Quindi, diciamo, c'è questa doppia eccezionalità. E Moro poi indossava con disinvoltura, cioè c'era il professore e c'era il politico, no? C'erano due Moro in uno. E l'uno e l'altro Moro si distinsero, anche questo è stato ricordato, per una capacità di mediazione, cioè di cucire delle posizioni inizialmente confliggenti attraverso un compromesso che fosse accettabile per tutti. E come ci riusciva? Come ci riuscì in molti casi? Talvolta con l'invenzione di formule verbali, sufficientemente ampie da rispecchiare l'opinione degli uni e degli altri. E questa è una virtù delle Costituzioni, la generalità. La generalità della parola è non... La Costituzione non è un documento notarile, non può avere, anche se pure questo è stato fatto, pensate all'articolo 111, è stato modificato una ventina d'anni fa, non dico con quale governo, me lo ricordo ma non me lo ricordo, vabbè, è stato modificato e da 3 commi è diventato quanto? 11 commi, c'è pure il diritto ad avere l'interprete, che è una norma codicistica. Quando tu introduci in Costituzioni delle norme di dettaglio, delle norme sostanzialmente subcostituzionali, svilisci l'auctoritas della Costituzione. In questo modo ebbe un ruolo, c'è una capacità di confezionare delle formule generali. Altre volte questa sua, diciamo, virtù della mediazione si espresse per esempio proponendo una sospensione dei lavori per fare decantare i contrasti, oppure suggerendo il rinvio della decisione, oppure rimettendola a un comitato ristretto, perché tra pochi è più facile intendersi, parlarsi e cucire le posizioni diverse. E quindi si guadagnò, credo che avesse 29 anni quando entrò alla Costituente, una autorevolezza che gli riconosceva per esempio Togliatti, un gigante della politica, e altri, che non era affatto scontata, mettendo sostanzialmente in pratica la lezione di Kelsen, no? Grande giurista austriaco, cioè la democrazia è compromesso, ed è compromesso significa un impegno faticoso ma costante di ascoltare le ragioni degli altri e farle almeno in parte propria, perché c'è il principio di maggioranza, altrimenti nessuna assemblea potrebbe decidere, ma non c'è il principio del sopruso, no? Sulle ragioni della minoranza. Il fatto è che dopo l'epoca dei costituenti è arrivata l'epoca dei ricostituenti, che, diciamo, anziché vedamine ci hanno fatto venire depressivi. Perché? Perché hanno generato riforme muscolari, sempre votate a maggioranza contro l'opposizione di turno e senza ricercare elementi di condivisione. Perché queste riforme erano sempre prolisse, verbose, infarcite di espressioni ridondanti, quando, e questo è significativo, almeno un quarto del tempo speso dai costituenti venne utilizzato per espungere il sovrappiù, per usare la gomma, non la matita, per sottrarre, non per aggiungere, che è poi la regola che dovrebbe seguire ogni buon scrittore, no? Perché quando c'hai il confronto con la pagina scritta ti vengono in mente una Babilonia di idee, poi le metti su pagina e ti dovresti rendere conto, questa è un'espressione trita, questo l'avevo già detto, lo scrittore si riconosce dal cestino dei rifiuti. I cestini dei ricostituenti sono vuoti, non sono pieni. E peraltro queste riforme che ci hanno inseguito sono frutto di una sorta di nevrosi, no? La volontà di rompere la storia, come diceva Hegel, o di mettersi un cappello di Napoleone sulla testa e dire ecco, adesso io firmo le nuove regole. E questa nevrosi, per esempio, le leggi elettorali. Gli inglesi hanno la stessa legge elettorale dal 1832, gli americani dal 1845, i tedeschi dal 1956, i francesi dal 1958. Noi italiani ne abbiamo cambiate 5 negli ultimi 30 anni e ci apprestiamo a battezzare la sesta creatura. Allora, non ci servono nuove regole, ci serve uno psichiatra.
1: Grazie molto il professor Ainis per il suo pregevole contributo. Concludiamo gli interventi con il professor Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale. Presidente Mirabelli, a lei la parola.
4: Grazie davvero. È davvero singolare che questo libro sia pubblicato mentre anche vengono pubblicate in edizione elettronica tutte le opere di Moro. Un segno di attenzione, e vedremo poi l'importanza di questo libro, un segno di attenzione che mi pare dia la prova di quanto veniva segnalato già all'inizio dal presidente Casini. C'è un'attenzione a Moro al di là del dramma, della tragedia, della sua morte. Una esigenza di riscoprire Moro, un Moro vivo, che ci parla con le parole di allora che sono ancora intense e valide, come abbiamo ascoltato. E questo a 80 anni anche dall'insediamento dei lavori della Costituente. C'è un intreccio tra Moro e Costituzione che per la verità era parso anche attenuato nel tempo, nella considerazione generale, e che mi pare questo libro di Carlo Gaudio rende evidente nelle cose, perché basta seguire, raccogliendo questo libro, gli interventi di Moro nell'Assemblea Costituente, basta seguire il ritmo dei suoi interventi per cogliere come la sua presenza ci sia stata, e direi una presenza plasmatrice, cioè anche utilizzando la materia che ha davanti, e la materia sono le posizioni che si presentano in quell'assemblea, vi è l'impronta di Moro. E allora sotto questo aspetto anche, non so se linguisticamente è appropriata questa considerazione, la stessa intitolazione, la Costituzione di Aldo Moro, non è priva di significato, non perché ne abbia una visione proprietaria, ma perché si proietta nella Costituzione l'impronta di Aldo Moro. E non deve essere o non può essere una celebrazione multipla, plurima, deve essere una presa sostanziale di coscienza dell'importanza di Moro. Il volume, che ha anche una bella prefazione di il collega Ainis, non contiene solamente i testi degli interventi di Moro, sono ricchi come documentazione, ma c'è un lavoro di analisi, e all'inizio di ogni capitolo, e ogni capitolo dedicato a una parte della Costituzione, come si era sviluppata nei lavori preparatori, all'inizio vi è una, non direi solo sintesi, un inquadramento che dobbiamo a Carlo Gaudio, e ci dà la chiave di lettura del contesto e di lettura delle posizioni di Moro che emergono. Direi quasi varrebbe la pena, accanto alla lettura dei documenti, avere una lettura organica di queste introduzioni. Meriterebbero quasi un'autonomia di pubblicazione. E poi dirò con sorpresa di come un medico, un cultore di discipline assai lontane dal diritto, ha invece un'intelligenza giuridica nel individuare i problemi e individuare ed esporre le posizioni che emergono. Di qui anche l'utilità di questo libro e la possibilità di, un piccolo spot, di leggerlo non tutto quanto d'un fiato, perché si rimarrebbe un po' in difficoltà, ma vedendo della Costituzione le diverse parti è quello che può via via interessare.

0: spesso sono eventi traumatici esterni che portano la presentazione di una Costituzione o via iniziativa di parti politiche in Parlamento, come è stato in molte delle revisioni, o governative, o di autorità straordinarie che si pongono su una via plebiscitaria. E certamente è difficile elaborare una Costituzione partendo non da zero culturalmente, non da zero. Anche il Ministero per la Costituzione aveva raccolto materiali delle commissioni preparatorie. La Commissione dei 75 si articola in vario modo e la Commissione per la Costituzione di essa, per la verità.
1: Ecco, questa era la presentazione del libro dal titolo La Costituzione di Aldo Moro di Carlo Gaudio. Il prossimo appuntamento di Radio Radicale di questa notte è il convegno dal titolo Pino Rauti a 100 anni dalla nascita, l'uomo, il politico, l'intellettuale e le idee. Ascolteremo gli interventi di Fabio Tricoli, presidente della Fondazione Giuseppe Marzio Tricoli, Giampiero Cannella, sottosegretario di Stato alla Cultura di Fratelli d'Italia, Carmelo Briguglio, giornalista e saggista, Francesco Ciulla, presidente dell'ISPE, Nicola Cristaldi, già presidente dell'ARS, sindaco di Mazara del Vallo e di Calatafimi Segesta, Fabrizio Fonte, sindaco di Costonaci e presidente del Centro Studi Dino Grammatico, Tommaso Romano, scrittore ed editore, Raul Russo, senatore componente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle mafie di Fratelli d'Italia, Angelo Sicali, presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi, deputata segretaria di presidenza della Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia, e Isabella Rauti, che conclude, sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa e presidente del Centro Studi Pino Rauti.
2: Allora, buonasera, e ovviamente non posso che iniziare ringraziando non soltanto i nostri illustri ospiti e relatori che sono qui oggi seduti, a partire da Isabella Rauti e al Centro Studi Pino Rauti, che ci ha onorato di averci coinvolti in questa giornata così importante, e ringrazio soprattutto voi, ancora una volta ci siamo sottovalutati, che avete, per questa presenza così affollata e qualificata, che ovviamente ci onora, ma soprattutto che è un omaggio alla memoria della persona che oggi siamo qui a ricordare, omaggiare, ossia Pino Rauti. È un omaggio alla sua memoria. Memoria è una parola che ci sta molto cara. Da quando è nata la Fondazione è stata ovviamente la principale direttrice delle nostre iniziative. Memoria è una parola che ci piace tanto perché, e lo è soprattutto oggi, non intendiamo mai la memoria come uno sguardo sterile e nostalgico rivolto al passato, ma siamo convinti che la memoria, oltre che essere un dovere per la Fondazione Giuseppe Marzio Tricoli, va intesa come una sorgente a cui attingere, e a cui riteniamo che sia importante che attingano quegli esponenti delle classi dirigenti che, diciamo, prima che pensare alle poltrone hanno il dovere di attingere a questo patrimonio di idee per poter avere una visione del mondo e costruire il futuro dei nostri figli. E allora anche oggi siamo qui per un'operazione di memoria molto importante. Dico subito, memoria è una parola che trovate spesso nelle nostre iniziative, non è per pigrizia intellettuale o per mancanza di creatività. E lo facciamo perché riteniamo che sia un nostro dovere, e anche per questo motivo uno dei prossimi eventi che vi anticipo sarà a fine novembre, e pensavo proprio di chiamare anche quello la fiamma della memoria per gli 80 anni di storia del movimento sociale italiano in Sicilia, che sarà il prossimo appuntamento, e ve lo anticipo, sempre nel segno della memoria, e vi posso anche anticipare che ho avuto l'adesione sin d'ora sia del presidente La Russa sia dei ministri Musumeci e Urso, proprio in omaggio a quella che è stata la storia del movimento sociale italiano in Sicilia, che ha prodotto anche appunto esponenti politici che oggi sono ai vertici della nostra classe dirigente. E

qualcuno mi ha detto, quindi lo dico fuori dai denti, ma tuo padre e Pino Rauti erano agli antipodi. È ovvio che mi piace ricordare come, pur essendo questo vero, in quell'epoca, nel mondo politico vero, è proprio dalla dialettica, nel senso più alto, direi platonico della parola, che nasce quella capacità in un confronto, che può essere a volte anche aspro, ma sempre alto, si può avere la capacità attraverso quella dialettica di fare sì che la molteplicità delle idee, era sempre Platone a dirlo, ci si possa elevare per produrre delle idee universali, che sono quelle idee che anche oggi, come un fiume carsico che continua a scorrere nel sottosuolo, ogni tanto riemerge alimentando questo o quel movimento politico, quel partito. E la conferma ne è che anche oggi troviamo nella classe dirigente, che al governo e che nella maggioranza, ma non solo, tanti personaggi, tanti esponenti che sono stati formati e forgiati dalle idee, dal pensiero e dal carisma di un uomo come Pino Rauti. Ed è per questo allora che io voglio, e non rubo più tempo, passare la parola ai nostri relatori, perché oggi sarà un'occasione ovviamente per, come ho avuto già modo sentendoli tutti, di passare questo pomeriggio tra ricordi personali, analisi critica del pensiero di Pino Rauti, ricordando quella che era la sua visione eroica, aristocratica, spiritualista, ispirata a Evola, Guénon, Codreau, della vita, ma anche la sua capacità di essere un anticipatore. In quello la memoria raggiunge, secondo me, il culmine, la capacità della memoria di essere anche, diciamo così, un modo per riscoprire nel passato qualcosa che si proietta nel futuro. Perché non possiamo non ricordare, ed è stato fatto negli altri appuntamenti che il Centro Studi Pino Rauti ha promosso in Italia in questi mesi, la capacità di anticipare temi, pensiamo Europa-Nazione, e la capacità già in un momento in cui il blocco sovietico e quello occidentale americano America si contrapponevano, invece di cominciare a capire che era l'Europa a doversi, diciamo così, fare forza e riuscire a creare una nazione. La capacità di prevedere l'importanza dei flussi migratori, oggi attualità, che leggiamo ogni giorno sui nostri giornali, il rischio di islamizzazione sfrenata, non regolata, che oggi è motivo di attualità, sicurezza, scuola, lavoro, con ricadute su tutti questi campi. Penso anche all'ambientalismo, mi ricordo i gruppi di ricerca ecologica che forse molti qui, diciamo soprattutto della generazione anche antecedente alla mia, ricordano che fu una sua attenzione e innovazione particolare, e la capacità anche di anticipare insieme ai temi anche i linguaggi. Penso alla geniale creazione dei campi Hobbit, che furono un luogo in cui, a partire da mio fratello, si sono formati tanti militanti giovanili della classe dirigente, oggi della destra italiana, e che anche oggi, diciamo così, hanno nel loro DNA l'ispirazione culturale di Pino Rauti, politico, intellettuale, ma credo che un po' tutti concordano che oggi sopravvive soprattutto per la capacità che ha avuto col suo carisma, col suo spessore intellettuale e culturale, un sapere enciclopedico, come diceva oggi, no? Angelo Sicari, di formare intere generazioni di dirigenti della destra italiana e non solo. Quindi a questo punto non posso che cedere la parola ai nostri relatori. Questo, vi ho anticipato alcune delle linee su cui si muoverà questa nostra giornata, e cedo la parola intanto al sottosegretario Giampiero Cannella per un saluto. Prego.

0: Buonasera, buonasera, vedo tantissimi amici, tantissime persone con le quali ho condiviso praticamente tutta la mia esistenza politica. E saluto Isabella Rauti, e mi riallaccio a quello che diceva Fabio a proposito del professore Tricoli. Anch'io in questa sala ho un peccato originale, mai stato rautiano, però siccome dice Isabella c'è sempre tempo, sono comunque isabelliano, quindi diciamo un primo passaggio l'ho fatto. Esatto, e qualcuno in questa sala cerca di tirarmi in qualche polemica con battute ed espressioni del volto che ci rimandano alla nostra militanza giovanile, quando dentro la destra nazionale, dentro il Movimento Sociale Italiano, ci si divideva in maniera vivace, ci si divideva su tematiche. Per tornare al tema del nostro incontro, al di là della collocazione in altri tempi, non si può non disconoscere il grande peso che Pino Rauti ha avuto nel pensiero della destra in Italia. Pino Rauti è stato una sorgente inesauribile di idee, un punto di origine di analisi che hanno traguardato il futuro. Lui era certamente un visionario, un soggetto che riusciva a comprendere i fenomeni, dal piccolo fenomeno cosa si potesse sviluppare in futuro. Noi scherzavamo quando in qualche convegno diceva: ma lei conosce il tasso di fertilità delle donne uzbeche? E noi, abituati a fare gli slogan, a cercare voti, diciamo: ma che cosa c'entra il tasso di fertilità delle donne uzbeche? Invece aveva ragione lui, nel senso che aveva compreso prima di altri cosa significasse l'incremento demografico di alcuni paesi, che poi avrebbe giocato un ruolo geopolitico nel futuro. Lui aveva capito fin dall'inizio cosa significasse il primo flusso migratorio, era un rigagnolo, ma aveva compreso che sarebbe diventato un fiume in piena. È stato uno dei primi. Oggi parliamo di Piano Mattei, il governo Meloni ha fatto questa bellissima iniziativa del Piano Mattei, aiutiamolo a sviluppare opportunità in casa loro. Ecco, fin dai tempi di Pino Rauti si parlava di arrestare il fenomeno di migratorio, di prosciugarlo alle radici, non in termini razzistici, ma in termini pratici, concreti, anzi solidali, aiutando i paesi dai quali venivano questi malcapitati a sviluppare opportunità in loco. Il tema dell'ecologia, dei cambiamenti climatici, qui mi viene in mente Bonaccini. Uno dice: che c'entra? C'entra, perché secondo Bonaccini tutti voi, tutti noi, io per primo che sono sottosegretario della cultura, peggio di tutti gli altri, siamo sostanzialmente una massa di illetterati incolti. Bene, analfabeti. Intanto basterebbe, anche cercandolo su Google, capire quali sono state le pubblicazioni della destra dal 1945 in poi, dall'Italiano di Romualdi, l'Asso di Bastoni, Rivolte d'Arte, tutto quello che si è prodotto. Ma a proposito, ce ne sono Imperium di Pino Rauti, la prima rivista alla quale diede il suo contributo determinante, ma mi piace ricordare Linea, ecco che c'entra Bonaccini, e mi piace ricordare una cosa, e ringrazio l'amico Tommaso Romano perché me l'ha riportata alla mente tempo fa quando ho scritto il mio saggio. Mi piace ricordare un'intervista che Pino Rauti fece a Konrad Lorenz, premio Nobel, andando in Austria in auto con una Golf insieme a due persone che hanno fatto anche loro, diversamente, in modo diverso da Pino Rauti, la storia della destra italiana, cioè Alessandro Di Pietro, fondatore dei gruppi di ricerca ecologica, e Giampiero Rubei, che è stato assolutamente un innovatore. Giampiero Rubei, che da destra organizzava i Festival Jazz, cioè una, per la sinistra che ci guarda come se fossimo dei pitecantropi vestiti di nero col cranio rasato pronto a picchiare chiunque è diverso da noi, è una cosa impensabile. Per noi era assolutamente normale. Giampiero Rubei era un innovatore. Allora, caro Bonaccini, se tu studiassi un poco, tu, Montanari, tutti questi di qua, scopriresti che il mondo della destra è il mondo, per esempio, che ha formato nel 1958 l'Istituto Nazionale di Studi Politici ed Economici, dove c'erano eccellenze del mondo accademico, del mondo delle professioni, della letteratura. Scopriresti che è nato nel mondo della destra un florilegio di riviste, di correnti di pensiero, di dibattiti, quelli anche nei quali litigavamo pensando che un giorno avremmo governato il mondo, ma ci spaccavamo se tu eri filo palestinese, filo israeliano, filo libanese. Ragionavamo di temi che poi non saremmo mai stati chiamati in nessun caso, diciamo così, ad affrontare da forza di governo allora, eppure si studiava, si approfondiva e si continua a farlo. Ecco, Pino Rauti è stato l'anima di tutto questo. Pino Rauti ha offerto al mondo della destra sollecitazioni, idee, spunti, provocazioni, che talvolta, lo dico senza, come dire, senza ipocrisia, talvolta non sono state capite, talvolta erano fuori tempo, talvolta erano difficilmente declinabili nella politica, laddove per politica si intende la raccolta del consenso. Nel senso che non sempre è stato facile tradurle in messaggio politico che poi aveva una rispondenza nell'elettorato, ma erano certamente bagaglio ideale, bagaglio culturale fondamentale, carburante fondamentale per la destra italiana. Ecco perché Pino Rauti è un personaggio intanto di assoluto valore, che va rispettato e ricordato, ed è un personaggio che ha dato non solo alla destra, ma al Paese un contributo fondamentale. Grazie.
1: Grazie, grazie al sottosegretario Cannella. Ecco, la capisci la modernità del pensiero di Pino Rauti, che è uno degli aspetti di cui anche Carmelo Briguglio, anche lui con una storia politica, diciamo nel segno della destra italiana, oggi scrittore, saggista, mi sottolineava, e a cui cedo subito la parola. Prego.
2: Ah, sì, possiamo pure parlare.
3: Come preferisci.
2: Grazie, buonasera. Grazie alla Fondazione Tricoli, alla famiglia Tricoli, a Fabio, a tutti quelli che sono qui. E un saluto a Isabella Rauti, che ha voluto che io fossi qui, e un saluto anche all'amico Cannella. E io sono stato rautiano, dico solo questa cosa, e ho scritto pure un pezzetto, questa è una cosa poco nota, anzi non è nemmeno un pezzetto, poi mi collegherò a questa cosa, di Spazio Nuovo 82. Precisamente un approccio che allora non era, diciamo, proprio di uso corrente, quello sui nuovi bisogni e le nuove povertà, perché Rauti parlò anche di questo. Questo mi fece guadagnare l'ingresso in Comitato Centrale, che allora per noi era, come dire, oggi in cui ci sono seggi parlamentari, posti di governo, eccetera, invece per noi, insieme alla diventare giornalista pubblicista scrivendo gratis per il Secolo d'Italia, era una delle ambizioni delle giovani generazioni di allora. Io cercherò, quasi con un occhio esterno, di dire o di spiegare dal mio punto di vista qual è il debito della destra italiana, ma anche della storia politica italiana, nei confronti di Pino Rauti. Faccio una premessa. Per me la storia della destra è un unicum, è un fiume, un cammino che comincia dal dopoguerra e arriva ad oggi, attraverso evoluzioni, che non è un termine, diciamo, nostro, ma potremmo dire attraverso una tradizione, e così Tommaso Romano mi assolve, che è un trasferimento in un'altra epoca del focus, dell'essenza di alcune idee. Quindi dagli antenati, chiamiamoli così, i primi capi della destra, che, fateci caso, i leader della destra sono stati pochissimi. Poco più delle dita di una mano. Ma dobbiamo chiederci cosa ha rappresentato, quindi Michelini, De Marsanici, Almirante, Rauti, Fini, fino a Giorgia Meloni, la prima leader premier destra politica italiana. Cosa ha rappresentato? Io me lo sono chiesto, volendoci pensare con un occhio esterno. È stato l'unico segretario, l'unico leader della destra che era anche un intellettuale. Questo è il punto, che è il punto di forza e forse anche un punto critico. Ma anche nella storia politica italiana non ci sono stati tanti leader di partito, segretari di partito intellettuali. Possiamo dire forse Spadolini e forse Aldo Moro, non tanti altri. E questo è, come dire, dà una inquadratura nella lunga storia della destra in Italia a Pino Rauti, leader politico e nello stesso tempo anche intellettuale. Intellettuale che ci ha dato, cosa ci ha lasciato? In questo lungo fluire della destra c'è un bel libro meno noto del Piccolo Principe, che è Cittadelle di Saint-Exupéry, che richiama questa carovana che procede nel deserto, in cui dice: quelli di oggi non hanno conosciuto i padri di ieri e forse le idee di un tempo le sentono come canzoni e leggende di leggende, ma l'essenza rimane sempre. Intellettuale che vuol dire? Oggi c'è un dibattito in Italia, anche a sinistra, c'è un libro famoso, diffuso soprattutto in questi giorni, senza intellettuali, si dice. Cioè la cultura politica manca di questo approfondimento e di questa caratura intellettuale. Cosa ha lasciato Pino Rauti? Questa sinergia fra politica e cultura, e ci ha insegnato tante cose. Ci ha insegnato intanto a misurarci con la modernità. René Raymond ha lasciato scritto, grande storico francese, che sapete, l'indomani della rivoluzione francese c'erano tre tipi di destre che si misuravano, ed erano quelli reazionari che pensavano di ritornare al re, al trono e all'altare. Poi c'era una destra orlealista di tipo liberale e poi c'era un altro tipo di destra cui ci siamo incalanati, si è incalanata anche la destra italiana bonapartista, che ha accettato il confronto e il combattimento sullo stesso terreno degli altri. Io credo che Rauti abbia rappresentato nella storia della destra questo tipo di antropologia politica e culturale. Ha accettato il linguaggio degli altri, non ha guardato al passato, ma si è misurato con la contemporaneità. Ecco perché poi arriviamo all'ambiente, alla difesa civile. In presenza parlava di difesa civile, che era il vecchio nome della protezione civile. Ecco l'incontro, chi nessuno di noi aveva mai sentito parlare di etologia, l'incontro con Conrad Lorenz, i nuovi bisogni, le nuove povertà, e c'è un dato importante nella storia della destra, che è la pena di morte. Perché non compreso nel tempo fece deviare la destra politica e la sua storia e la sua cultura in senso opposto a quello che la maggioranza del partito, oggi potremmo dire che diciamo deviò dal giustizialismo in senso stretto, cioè disse al partito: è sbagliato schierarci per la pena di morte, dobbiamo schierarci per la vita. E lì ci fu anche l'incontro, diciamo, con la dottrina cattolica. Allora, cerco adesso di andare alla alla conclusione, con qualche altra chiave di lettura che è importante. Fu ed è nell'ambito dei leader della destra, non spetta a tutti, un maestro, perché tu quando lasci un sostrato di cultura politica e soprattutto un metodo, un approccio, non si parlava in modo superficiale, ma la politica, il dialogo, il dibattito politico aveva nel suo metodo di insegnamento la profondità, che forse è un qualcosa che oggi dobbiamo cercare in qualche modo di riscoprire. Ora, diciamo che questo contromodello della destra, come l'ha chiamato Galli della Loggia, cioè la destra accetta il confronto sul terreno della contemporaneità perché ha delle proprie proposte e ricette, altro che Bonaccini, sul piano delle migrazioni, dell'ambiente, della socialità, del lavoro e così via. Commise errori Rauti, Pino Rauti? Questa è la domanda che dobbiamo farci. Come tutti, ma gli errori, e adesso dirò un falso errore, qual è? Ma gli errori in politica, forse anche nell'esistenza, ce li dobbiamo tenere stretti, soprattutto nei soggetti comunitari e collettivi che fanno politica. Perché senza errori non c'è capacità di procedere oltre. Gli errori in politica sono sacri, direi quasi divini. E quindi quando noi diciamo lo sfondamento a sinistra, perché le cose più, come dire, più difficili ce le dobbiamo dire, fu un errore o non fu un errore? Fu un'anticipazione, perché capovolgendo questo paradigma diciamo che la paratia è stata sfondata al contrario. Cioè i partiti populisti, l'aver abbandonato la sinistra l'area dei diritti sociali e di essersi appiattita, una cosa che Del Noce aveva previsto molti anni prima, solo sui diritti civili. Quello che vediamo con la FD, tutti questi partiti con Le Pen, questi fenomeni europei, che cosa significa? Significa che il popolo ha sfondato la paratia verso la destra. Quindi quando pensavamo a una destra che doveva andare a sinistra, in realtà l'ex popolo della sinistra è entrato nella simbologia e nella rappresentazione politica e sociale della destra. Questa è stata un'anticipazione. Però vedete, e concludo, vedete, non spetta a tutti i leader politici, anche storici, in qualche modo vedere compiuta un'idea e una visione. E Rauti ha lasciato idee, compresa la capacità di rappresentazione sociale. Dico solo un dato perché il fatturato se lo deve fare il governo. Io ho scritto qualcosina in questo ultimo libro che ho fatto, che è questo. Il dato che voglio sottolineare è il dato dell'occupazione. Questo è il governo, di cui abbiamo due autorevoli rappresentanti, che ha dato un colpo micidiale alla disoccupazione in Italia, con indici record di occupazione femminile, in particolare, questo era richiesto a un governo guidato sicuramente da una donna. Ed era fino a ieri il paradigma, la cifra politica e culturale della sinistra. Allora, questa idea quindi della socialità, del riuscire a interpretare nuovi bisogni, nuove povertà, e di rappresentare anche il popolo dei lavoratori era un'idea, diciamo, sicuramente di Pino Rauti. Poi, e concludo davvero, c'è stato certamente anche Fiuggi. Però invito tutti a leggere il libro di P.G. Battista. Mio padre era fascista. Il padre era Vittorio Battista, avvocato importante del cosiddetto collegio di difesa che allora aveva il Movimento Sociale Italiano, e fu, come dire, un dato vero, perché se non ci fosse stata sofferenza non avremmo avuto il passaggio e, come dire, la tradizione, la trasformazione della destra politica in Italia. Quindi ciò che ci lascia il pensiero di Rauti è tanto, è moltissimo, ed è giusto oggi che noi lo rievochiamo. Grazie.
1: Grazie a Carmelo Briguglio. In una rotazione dei relatori, come vedete siamo qua in cinque, ti chiedo di accomodarti qui, chiedo a Francesco Ciulla di accomodarsi qui per il suo intervento e chiedo all'onorevole Cristaldi, nell'ordine diciamo in cui avremo, e al sindaco Fonte di accomodarsi qui da noi al tavolo, Nicola, perché poi ci dovete perdonare, ma il tavolo è quello che è, e poi non sono abituato a vederti in seconda fila, insomma. Ti ricordo sulla poltrona di Federico II all'Assemblea regionale, quindi vederti dietro è difficile. Allora, ringrazio Carmelo Briguglio, vi invito a leggere il suo libro Il Primato Meloni, in cui racconta appunto questi 30 anni di destra confluiti poi, diciamo così, nell'attuale compagine di governo, e soprattutto la figura di Meloni, ma non voglio neanche bruciare, anzi avremo magari occasione anche di presentarli in fondazione. E cedo la parola al presidente dell'ISP Francesco Ciulla. Abbiamo detto della grande influenza che ha avuto Pino Rauti nella formazione di tanti giovani militanti e dell'influsso del suo pensiero, e tu mi sa che eri uno di quelli. Prego.
3: Grazie Fabio. Quando Fabio Tricoli mi ha avvisato di questo convegno ho provato una piacevole sorpresa, quasi uno stupore, e gliel'avevo pure detto al telefono. Chi ha vissuto dentro l'MSI l'ha già detto Fabio, fine anni 80, inizio 90, ricorda bene il duro confronto che c'era fra le diverse componenti e sa perfettamente che Tricoli e Rauti si trovavano su fronti opposti. Il convegno di oggi dedicato alla figura di Pino Rauti, organizzato proprio dalla Fondazione Tricoli, cancella questi due fronti, restituisce a chi quegli anni li ha vissuti, agli studiosi, agli appassionati, il pensiero politico e metapolitico di Pino Rauti. Io intervengo oggi non tanto come presidente dell'ISP, quanto come militante del Fronte della Gioventù di Palermo, militante del Fronte della Gioventù e rautiano, assieme qua al senatore Raul Russo. Una militanza vissuta con grande spirito di abnegazione, sostenuta dalle indicazioni culturali maturate in seno a quelle realtà politiche e metapolitiche nate attorno alla figura di Pino Rauti. Realtà che a Palermo avevano come esponenti Guido Virzì, Franco Licata, c'è qua Fabio, e l'indomabile Tommaso Romano, che diciamo di quelle realtà metapolitiche con la Thule ancora oggi è qua, è combattivo e attivo. E soprattutto volevo dire a Giampiero sul discorso delle riviste, già abbiamo prodotto una bibliografia sulle destre dei libri e siamo quasi pronti con la emerografia curata sempre qua da Tommaso Romano e Bozzi Sentieri, un altro intellettuale rautiano dell'MSI. Queste persone, i rautiani di Palermo, a proposito delle riviste, si pubblicava allora una rivista, si chiamava Occidente, non so se tu c'hai scritto pure sulla rivista Occidente, forse qualche articoletto c'è sicuro, l'abbiamo tutta la raccolta, le troveremo, dove si affrontavano questioni nazionali e locali con una forte identità, secondo la scuola rautiana, e una forte attenzione alle dinamiche sociali dei territori che vivevamo. Nel 1990, prima presidenza Rauti, ci fu un comizio di Rauti al Teatro Biondo di Palermo, una domenica mattina. Io ero reduce dalla notte prima, ero stata all'occupazione della mia scuola, erano gli anni della Pantera. Secondo la linea dettata dal Rauti e dalla nuovo approccio, noi abbiamo deciso a Palermo di attuare il cosiddetto sfondamento a sinistra, cioè non abbiamo lasciato le contestazioni studentesche solo alla parte della sinistra, ma ci siamo contaminati, siamo entrati dentro, alcune scuole le gestivamo direttamente noi, cioè militanti del fronte della giunta, e questa contaminazione, questo tipo di approccio ha permesso poi negli anni successivi, poco tempo, di dominare, cioè gestire, avere il controllo del mondo studentesco a Palermo. Noi facciamo cortei con 10.000, 15.000 studenti, sono tutte cose, diciamo, comprovate. E questo era grazie a questo nuovo stile di contaminazione, di metterci in mezzo, di dialogare anche con persone di sinistra, con altre realtà, ma con un nostro approccio diverso, questo è riuscito a conquistare nuove generazioni di studenti. E questa contaminazione era applicata anche ad altre realtà. Si è citato i GREI, i gruppi di ricerca ecologica, fondati da Alessandro Di Pietro, con cui ho lavorato per 8 anni a Rai 1, poi è finita quell'esperienza. Avevamo i GREI, avevamo Fare Verde, andavamo a pulire le spiagge in inverno, si facevano attività di ecologia. Avevamo un'associazione, si chiamava Donne Non Solo, e andavamo assieme nelle comunità che accoglievano i bambini orfani da Padre Messina, in altre realtà andavamo a fare volontariato con i bambini e con i ragazzini. Una volta Raul mi raccontò una esperienza vissuta personalmente quando era assessore alle attività sociali, in un incontro con alcune realtà di queste comunità che curavano, accoglievano i bambini abbandonati, una suora, che era la suora dell'istituto Villa Sofia, che era uno dei centri che accoglieva i bambini dove noi andavamo spesso, disse: io la conosco, lei veniva quando era più giovane da noi a giocare con i ragazzini, con i bambini. E questo è stato un riscontro di quelle cose che facevamo in maniera totalmente gratuita, e che era questo nuovo approccio che cercava di togliere un certo reducismo, un certo anche abbigliamento un pochettino troppo paramilitare, diciamo. E questo si faceva negli anni 90, cioè ancora oggi parliamo qua, c'è la polemica fascismo, neofascismo, cose con realtà che invece andavano oltre. Avevamo i movimenti antimafia, abbiamo fatto un coordinamento di studenti contro la mafia, e si dialogava anche con altre realtà, cioè era un argomento che già allora noi sentivamo nostro. Famoso e noto il convegno con Paolo Borsellino nella festa nazionale del Fronte della Gioventù a Siracusa, dove come si dice, la componente rautiana era una di quelle come si dice, che aveva mandato l'approccio.
4: Aggiungo infatti lo stupore di Paolo Borsellino in quell'occasione, che trovò la maglietta di Che Guevara, credo, messa lì, e disse: Pippo, ai nostri tempi queste cose non c'erano, però.
5: Non me lo ricordavo.
3: E a questo proposito, io questo purtroppo sull'ultimo 19 luglio con il fratello Paolo ha fatto parecchia polemica contro l'iniziativa, fece anche una battuta sulla presenza che quest'anno alla Fiaccolata ci fossero le croci celtiche, giusto che noi avessimo portato le croci celtiche che non abbiamo portato. Ma io gli ho ricordato io l'ho postata nel suo profilo, cioè suo fratello sfilava fra le croci celtiche e non si preoccupava, perché c'è la famosa fotografia con tuo papà a Ortigia e Paolo Borsellino e gli striscioni del Fronte della Gioventù con celtiche enormi, belle, che arrivano tranquillamente, e lui non si è preoccupato delle croci. Paolo Borsellino non si è preoccupato delle celtiche, si è preoccupato di Che Guevara, di chi c'era. C'era anche un po' di cialtronismo troppo di sinistra in quel fronte della gioventù, che diciamo che cercava miti che oggettivamente oggi possiamo farne a meno. Sull'ultimo finisco. Questa è stata la mia gioventù, è stata la mia militanza. Lì ho trovato pensatori che mi hanno affascinato e che continuo ancora oggi a diffondere. Mi sono formato come uomo e uno dei punti di riferimento è stato certamente Pino Rauti. Ma voglio concludere il mio intervento indossando di nuovo i panni di presidente dell'ISPE, riportando una parte dell'intervento che Rauto tenne al 16° congresso dell'MSI a Rimini, nel gennaio 1990. Queste le sue parole, è giusto citare Rauto, visto che parliamo di lui. Io la vedo, la sento, questa direttrice di marcia e di orientamento, di recupero dell'identità nazionale e civile, tutto ciò che ci parla di arte, di tradizione popolare, anche di folklore, di memoria storica in genere, tutto ciò si sta lentamente perdendo in Italia. Dobbiamo e possiamo essere all'avanguardia di una battaglia per il recupero di questi valori, valori insostituibili che sentiamo irriducibilmente in noi. Io vedrei per esempio la costituzione a cura del partito di una fondazione Giovanni Volpe che tuteli e riafferme il grande filone della cultura nazionale, che recuperi la grande opera svolta in questi anni attraverso la casa editrice Giovanni Volpe, che faccia ruotare intorno al partito anche questa iniziativa parallela, così come vedrei un istituto, un centro di studi storici sul Mezzogiorno, non per proseguire soltanto le giuste presenze che abbiamo sempre assicurato nel corso delle battaglie per il Meridione d'Italia, ma per portare avanti una rilettura nostra, un'analisi critica nostra, di ciò che è accaduto nel Mezzogiorno d'Italia, dall'unità in poi. L'unica unità nazionale, pensate, che dopo essersi verificata ha provocato l'espulsione, l'emigrazione di 20 milioni di italiani in 18 anni di post-unità. Dobbiamo ricostruire questo percorso, dobbiamo ricostruire questo meccanismo perverso, dobbiamo analizzarlo, studiarlo e farci noi interpreti di quella famosa battaglia meridionalistica che tutti gli altri partiti hanno abbandonato. Allora posso dire come ISPE ci sentiamo pienamente coinvolti in questo appello ed è esattamente ciò che facciamo da più di 40 anni. Grazie.
1: Questo le... Il ricordo è uno spaccato di quella generazione. Invito adesso l'onorevole Nicola Cristaldi a accomodarsi qui e raccontarci la sua esperienza, ma hai sottolineato molto la capacità che ha avuto ed è stato detto di formare un'intera classe dirigente. Prego, mentre invito il senatore Raul Russo e il professore Tommaso Romano a accomodarsi qui al tavolo.
6: Grazie. Qualche settimana addietro, discutendo fra amici in una delle solite riunioni politiche territoriali, qualcuno, facendo riferimento al mio caratteraccio, ha detto: la verità è che tu non riconosci i capi, non riconosci i capi. Ho risposto una cosa che voglio ripetere qui: io un capo l'ho avuto in politica e nella vita e si chiamava Pino Rauti. L'ho avuto come capo perché giovanissimo, non provenendo dalle tradizioni della destra all'interno della mia famiglia, fui affascinato da un incontro quasi fortuito romano in uno degli alberghi vicino alla stazione Termini. Si presentava un libro, L'idea di Stato, delle edizioni AR. Ebbi questa possibilità di entrare lì dentro e conobbi questa persona straordinaria. Io appena 19enne, mi interessavo già alla destra, ma come può fare un ragazzo di 19 anni che proviene da una famiglia di tradizioni diverse. Fui affascinato dal modo con il quale si porgeva ai propri interlocutori e ebbi anche la sprontataggine di alzare la mano e parlare, come può parlare un ragazzo di 19 anni che veniva dal sud Italia. Si bloccò, mi chiamò, ha voluto il mio numero di telefono, allora non c'erano i telefonini. Paradossalmente una settimana dopo sento mia madre dire: c'è l'onorevole Rauti al telefono. E io andai a Roma, lo incontrai e cominciò questo percorso nel quale avevo naturalmente l'emozione del ragazzo che parlava con una icona della politica italiana, non soltanto della destra. E da allora noi diventammo, con un gruppo di altri ragazzi, dei piccoli gabbiani che seguivano Jonathan Livingston. Questo fu naturalmente il disegno anche scenografico all'interno della operazione culturale e politica che stavamo facendo. Qualche giorno addietro Fabio Tricoli mi disse in due battute, per ricordare Pino Rauti, che cosa devo dire di Pino Rauti. Ho detto: secondo me Pino Rauti non ha mai vinto. Non ha mai vinto nemmeno nel caso di quel congresso che lo vide eletto segretario del partito. Non vinse perché poi l'epilogo fu disastroso da certo punto di vista. Vuol dire che quello non fu una vera vittoria dal punto di vista politico all'interno della vicenda dell'MSI. È vero, non aveva mai vinto, però permettetemi di dirvi che grazie a Pino Rauti noi ci siamo formati come uomini e poi come classe dirigente. Pino a noi allora ragazzi ci incuteva il cosiddetto gioco del perché. Sapete i bambini che parlano e dicono perché accade questo, perché fai quell'altro. Pino Rauti ci diceva perché, per ogni cosa che noi commentavamo, per ogni aspetto della vita politica che esaminavamo, ci diceva sempre chiedetemi perché accade una cosa del genere. Capimmo più avanti che cosa intendesse dire. Pino Rauti odiava la mediocrità e la superficialità. Non accettava i mediocri, era intollerante nei confronti dei mediocri ed era intollerante nei confronti degli ignoranti per presunzione, non tanto per quelli che non avevano letto libri, che non avevano scritti, che non avevano letto chissà che cosa. Beh, insomma, era uno intollerante. Perché? Perché voleva che si approfondissero le cose. Ed è vero, caro Carmelo, aveva il gusto della modernità e fu uno dei pochi politici di quel tempo che ebbe la capacità di sfidare quello che accadeva nella società italiana con la modernità. Io ricordo che mentre si discuteva, allievo della facoltà di architettura, anche della facoltà di architettura, del futuro delle città, e si parlava delle cosiddette zone di espansione, delle case popolari che bisognava costruire, nei tempi in cui nasceva lo Zen a Palermo e nascevano altre città similari in altre parti d'Italia, Pino Rauti ci convocò tutti a parlare di centri storici. Fu una follia, ma centro storico, la gente scappa dal centro storico. A Palermo, per fortuna, la politica non vinse, non riuscì ad essere tanto brava da distruggere il mandamento del tribunale o i quattro mandamenti di Palermo, ma la logica era quella di demolire e ricostruire. Pino Rauti disse che bisognava invece difendere non tanto il manufatto, bisognava difendere coloro che avevano costruito quel manufatto. Non bisogna guardare alla pietra come monumento o come architettura, ma bisogna pensare che quella pietra era stata manovrata dalle mani di un uomo e aveva quindi nel suo messaggio riaffermato, grazie alla riscoperta del valore del centro storico, anche la centralità dell'uomo. Messaggi che poi anche dal punto di vista sociologico, ma anche, perché no, dal punto di vista filosofico, diventò tema centrale di quello che si discusse anche all'interno della Chiesa Cattolica. Pino Rauti insegnò a noi alcune cose che erano completamente distanti dalla tradizione anche scolastica, anche a livello universitario. Quando si parlava di architetture, si parlava di Wright, si parlava di Le Corbusier, si parlava di Grobius. Pino Rauti ebbe il coraggio di, e mi diede una mano da questo punto di vista, di dire che c'erano stati anche urbanisti di un certo livello. E io ricordo gli scontri anche ferocissimi in facoltà di architettura, perché in un esame di composizione architettonica io portai in discussione le opere di Piacentini. E questo naturalmente fece scoppiare all'interno della facoltà di architettura un pandemonio che finì naturalmente allegnate, come era solito che accadeva in facoltà di architettura. Vedete, un ricordo personale, perché poi dal punto di vista politico e sociale sono state fatte delle analisi approfondite, ma ricordo il congresso nel quale perdemmo per pochi voti o per molti voti, questo non ricordo bene, ma lo perdemmo grossolanamente, emotivamente. Chi vinse non aveva il coraggio di ridere, noi avevamo la forza di piangere quando perdemmo quel congresso. E ricordo che io accompagnai Pino Rauti dal palco sino all'ingresso della camera dell'albergo, insieme ad Antonio Parlato. E dentro l'ascensore, naturalmente, io ero pieno di lacrime, vidi questo uomo per me ancora gigantesco, nonostante la confidenza che mi aveva regalato, che disse: Don Nicola, non mollare. Questo Don Nicola, non mollare, mi ha seguito per tanti anni, al punto che quando nel congresso dove nacque Alleanza Nazionale sentì Pino Rauti dire le nostre strade si dividono, io fui, diciamo, in una visione dicotomica. Non capivo se ero io che stavo tradendo Pino Rauti o se era Pino Rauti che stava tradendo tutti noi. La verità è che se Pino Rauti allora avesse deciso di restare dentro il progetto di Alleanza Nazionale, probabilmente tante cose sarebbero cambiate anche dentro il partito, perché i fatti stanno dimostrando che una coscienza critica dentro un partito che ha grandi ambizioni ci vuole, e Pino Rauti sarebbe stato un veicolo straordinario da questo punto di vista. Lascio stare le visioni anche universali, l'idea dell'Europa. Io credo che Pino Rauti oggi direbbe che questa non è la nostra Europa, questa è la loro Europa, e lavorerebbe perché nascesse una Europa che non fosse quella dei mercanti, che non fosse quella dei finanzieri, che non fosse quella delle assicurazioni, che non fosse quella delle banche. Immaginavo un altro tipo di Europa, un'Europa mediterranea, magari legata a quel che accadeva al sud. Nessuno, anche nell'interno del nostro ambiente, ricorda delle cose che invece si stanno verificando adesso. 40 anni fa Pino Rauti disse: state discutendo delle situazioni del pianeta, di quello che accadrà nel nostro pianeta, e pensate che ci sia una guerra tra nord e sud. Vi state sbagliando, perché fra qualche anno la battaglia sarà tra est e ovest. E immaginò il ruolo che oggi sta giocando la Cina, quando tutti noi pensavamo che era soltanto un popolo di poveracci che cercava di sopravvivere, e invece Pino Rauti aveva visto prima degli altri che cosa sarebbe accaduto nel nostro pianeta. E naturalmente non voglio fare alcun intervento più approfondito, perché non è toccato a me naturalmente questo compito, però vedete, una cosa la voglio dire, lo dico con franchezza: io ho vissuto anche la mia vita all'interno delle mie cariche istituzionali, le cariche parlamentari, sempre con questa colpa di essere stato rautiano. Fini me lo rimproverava spesso: io credo di essere stato trattato male, lo dico con franchezza e con umiltà, da Gianfranco Fini, e ho sempre cercato di capire quale fosse questa ragione, e credo che una delle ragioni sia il fatto che io non mi sono mai scrollato di dosso questa immagine di essere rautiano. E ricordo che Fini, in un certo congresso che vinse in modo straordinario, ebbe a dire di Pino Rauti che il professorino, perché Pino Rauti veniva considerato il professorino era come quel personaggio della commedia di Aristofane, che sapeva guardare oltre le nuvole e inciampava tra le pozzanghere. È vero, Pino Rauti inciampava tra le pozzanghere, però che meravigliosi scenari ha disegnato oltre il cielo e oltre le nuvole. Grazie.
1: Ringrazio l'onorevole Nicola Cristaldi, che anche lui su questa direttrice, sul filo tra ricordi e analisi e politica, ha ricordato e omaggiato in questo modo la memoria di Pino Rauti, e sulla stessa linea credo che si muova anche Fabrizio Fonte, sindaco, presidente del Centro Studi Dino Grammatico, tra il suo ricordo personale e quello di un altro importante esponente della destra siciliana, Dino Grammatico. Prego.
7: Sì, grazie Fabio, buonasera a tutti, grazie alla Fondazione Tricoli che ogni volta che ci chiama è qui per fare memoria, ma la memoria è interpretata come anche condizioni di visione, ecco, dello sviluppo, credo che sia efficace. E la presenza notevole ancora una volta ai vostri convegni dà l'idea che invece c'è necessità, c'è voglia, c'è desiderio, ecco, di fare questa memoria per riprendere da quelle radici, da quelle identità, anche visioni di carattere e di sviluppo. Diceva Giampiero Cannella che non era rautiano ma era isabelliano. Bene, io sono partito con l'essere isabelliano e lei lo sa, ma sto finendo per essere rautiano, perché ha delle battute, la sua presenza in questa nostra iniziativa, e peraltro celebreremo domani della giornata tricolore, che ancora rinverdisce, ecco, in un certo qual senso, ecco, questo legame a queste tradizioni, nel corso degli anni mi ha fatto approfondire anche la figura di suo papà. E l'ho approfondita, adesso la sto approfondendo anche dal punto di vista amministrativo, perché qualche passaggio che è stato fatto legato ad esempio ai GREA, alla sensibilità verso l'ambiente, oggi paradossalmente io me lo ritrovo nell'azione amministrativa, dove rivendico anche contesti di sviluppo proprio legato al paesaggio, all'ambiente, alla natura. Abbiamo fatto un progetto questo inverno che si chiamava proprio Custonaci Green Coast, e siamo stati premiati a Venezia dal Touring Club, da Legambiente, proprio per dire che sull'ambiente ci stiamo giocando delle carte importanti. Quindi credo che questa eredità rautiana, in un certo qual senso, l'abbiamo raccolta e poi l'abbiamo trasformata in azione di carattere amministrativo. Devo dire che io questa fortuna l'ho avuta anche in maniera diretta, perché a metà degli anni 90 mi trovavo a Roma in contesti decisamente rautiani, quelli sì, e facevamo con Leoppio il richiamo del corno, c'erano tutto il mondo Hobbit prima ancora che venisse la saga televisiva, e allora ce l'hanno presentata, abbiamo letto quei libri, quindi quando poi è venuto fuori quel mondo lo conoscevamo. Dino Grammatico e Pino Rauti, anche un passaggio lo voglio fare. In realtà dopo la vittoria del congresso di Rimini c'è stata anche un'apertura a questa segreteria, ne parlano le epigrafi che si sono trasmessi tra loro due, come dire c'è stata l'apertura a questa nuova segreteria, che però per motivi anche di carattere del contesto storico sappiamo bene che fine abbia fatto. Quindi un personaggio enorme, quando Fabio mi ha chiamato per dire se il Centro Studi in prima battuta tra virgolette era anche partecipe di questa iniziativa, quella di stasera, abbiamo detto immediatamente sì, per affettuosità nei confronti di Isabella, ma ovviamente per fare, come dicevo prima, a memoria di questo gigante della nostra storia che travalica anche solo e discutente il mondo della destra. E per concludere vorrei voltarvi invece, e forse questo non lo sai neanche tu, un episodio di carattere personale. Nel 1999 europee già c'era Alleanza Nazionale e c'era anche la fiamma tricolore. Ebbene, noi decidemmo, eravamo tutti allora in Alleanza Nazionale, di sostenere Nicola Cristaldi, allora candidato alle europee. Ma per dirvi la stranezza di questa città, di Custonaci, no? Nel giro di 20 metri sul corso principale c'erano due sezioni, quella di Alleanza Nazionale e quella della fiamma tricolore. Per dire quanto talvolta, e stamattina me lo chiedeva Nello Musumeci perché mi ha chiesto il volume della destra a Custonaci, perché evidentemente sta riflettendo forse su quello che dicevi tu, mi ha chiesto di inviare a Roma questo volume. E quindi terminarono i comizi, peraltro io comizia pure in quell'occasione, ovviamente per l'Alleanza Nazionale a sostegno di Nicola. Ebbene, poi comizio tuo papà, allora con l'avvocato Forti di Marsala, terminarono i comizi, noi andammo da tuo papà, salimmo al primo piano di questa sezione, gli andammo a stringere la mano, lui è stato con noi più di mezz'ora a ricordare gesta, vicende e passaggi. Come dire, ci sono segnali che magari possono apparire di contesto, però la forma di reverenza che noi ebbiamo allora, di rispetto a quella figura così importante, seppur le strade siano divise magari in quel contesto storico dal punto di vista del partito, invece a distanza di tutto questo tempo, e me lo sono ricordato nel momento in cui Fabio mi ha chiamato per dire guarda un po' i corsi e ricorsi di questa storia, di questo fil rouge che si ricollega a giganti della nostra storia, che non soltanto gli abbiamo riconosciuto in vita questo merito che lui ebbe allora nell'azione ideale di quel contesto della storia della destra, ma lo rifacciamo adesso nella ricorrenza dei 100 anni dalla nascita, e lo sto facendo adesso io da primo cittadino della mia città, perseguendo quelle condizioni quando allora Maria Antesignana lui guardava l'ambiente come condizione di sviluppo e magari parte della destra era distratta ad altro.
1: Grazie, grazie Fabrizio. Chiamo a intervenire il professor Tommaso Romano, che di quella visione tradizionalista, spiritualista, che ispirata anche appunto di Pino Rauti, un altro autorevole intellettuale. A te Tommaso.
8: È stato detto, ringrazio intanto per l'invito, è stato detto l'importanza della decisiva presenza di Rauti nella vita politica italiana della destra, a volte anche andando oltre la stessa destra, per usare la sua celebre corrente intitolata Andare oltre, che poi si rifaceva, come sappiamo, a una idea di Nietzsche. Che cosa è stato Rauti? Certo, l'abbiamo detto e lo diremo nel corso della serata, ma soprattutto come intellettuale è uomo attento ai segni dei tempi. Ecco, io non direi modernizzatore o tradizionalista, lo era nella duplice accezione. Perché? Intanto perché si era formato con Julius Evola, che parla di Rauti anche nelle ultime testimonianze della sua vita come uno dei più fedeli interpreti del suo pensiero. E poi, fondamentalmente, per l'apporto anche culturale alla vita della destra italiana e del movimento sociale di quel tempo, ma anche quando uscì dal movimento sociale. La pagina di Ordine Nuovo non è una pagina da dimenticare o da mettere fra parentesi nella vita di Rauti. La pagina di Ordine Nuovo, al di là delle stupidaggini raccontate o delle diciamo, del modo di raccontare le cose della sinistra italiana, è stata una pagina di grandi approfondimenti culturali, di grandi approfondimenti metapolitici. Soprattutto direi che l'apporto di Rauti si colloca in questa dimensione, non tanto le vicende interne, non tanto, ricordo il 68, le prime cose, la battaglia per la scheda bianca, eccetera, eccetera, quanto proprio nell'avere saputo, proprio sulla base dell'insegnamento evoliano, non dimentichiamo che Evola scrive Orientamenti e poi Gli uomini e le rovine, proprio su indicazione di quei figli del sole, chiamati così da Tremaglia in modo naturalmente negativo, a cui fece parte, qua, Roberto me ne può dare atto, Tricoli, ne fece parte anche tuo padre, all'inizio fece parte dei figli del sole, lo rivendica in più articoli e anche in una prefazione del libro su Pietro Mignosi, una prefazione di un libro che abbiamo pubblicato insieme con l'ISPE. Perché voglio dire questo?

con quelle tematiche che abbiamo detto prima, l'ecologia, i nuovi percorsi, diciamo, della società, i segni dei tempi che si andavano maturando, innovando anche un linguaggio, senza dimenticare le radici che non gelano, come dice appunto Tolkien, ma da cui prende poi il campo Hobbit, che è stato, diciamo, un'idea di Rauti e di Generoso Simeone, poi naturalmente fatta propria da Tarchi, eccetera. Una storia evidentemente complessa, ma Rauti, ripeto, resta un personaggio della metapolitica, perché se oggi noi parliamo di Rauti non stiamo facendo la memoria di un uomo politico, stiamo facendo la memoria di un uomo che era profondamente impegnato anche nel capire che cosa stava vivendo la società italiana, europea, mondiale, e per questo il suo contributo anche storico, e soprattutto con un libro capitale che è Le idee che mossero il mondo, ristampato recentemente da Controcorrente, che è un libro che va riletto naturalmente tenendo conto del tempo in cui fu scritto, ma che ha una grandissima attualità, Le idee che mossero il mondo. Cioè tutto ciò che oggi è il contrario della mondializzazione, che cosa muove il mondo? Non certo le idee, e se non le idee evidentemente del grande capitale o del capitale di Stato comunista. Ma in realtà questa visione appunto di Rauti ce lo fa moderno, moderno nell'accezione di contemporaneo, non di modernità, e ce lo fa moderno anche nel momento in cui, per esempio, Rauti scrive un libretto No all'aborto, che io ho riletto recentemente e che dà la misura dell'impegno etico di Rauti. Del resto, Isabella qui mi è testimone, all'interno del movimento sociale, vicino naturalmente all'interno anche della corrente rautiana, noi portammo avanti un discorso da cattolici, da militanti, che si sposava in convergenza con quello di Rauti. E tuttavia, e tutto questo portò anche alle maturazioni ulteriori che l'ambiente ebbe rispetto, penso a Pino Tosca, rispetto a un modo di vedere la politica, che è stato mio fratello amico e che è stato anche un grande militante. Ecco, tutto questo ci porta a vedere in Rauti un uomo totale. Certo, lo studioso, lo scrittore, lo storico, pensiamo, non è stata ricordata, ma la storia del fascismo è scritta da Rauti e da Rutilio Sermonti, altro personaggio incredibile. E soprattutto, fatemi dire qua un minimo di ricordo personale, in quello che io ho inserito nel mio libro Imprescindibili, è proprio perché Rauti è imprescindibile per me, c'è un capitolo a lui dedicato. Perché? Perché proprio quella visione che andava veramente in avanti e però aveva grandi componenti di studio, di riflessione, di analisi, e penso a Via degli Scipioni. Io ho conosciuto Rauti nel 69 a Via degli Scipioni. Che cos'era Via degli Scipioni? Via degli Scipioni è una specie di mecca, diciamo, quasi unica e rara di quella che era la libreria per eccellenza del nostro mondo, dove tu trovavi però anche testi che non erano soltanto reducistici o testi nostalgici, ma c'era appunto l'interesse per le grandi tematiche. Ecco, Rauti era questo. Era uno che scriveva, che faceva le interrogazioni parlamentari sui codici arabi che si erano smarriti alla biblioteca comunale su mia indicazione, e faceva un'interrogazione di 7 pagine sui codici. Capito che cos'era Rauti? Naturalmente qualcuno può sorridere a queste cose, ma invece no, perché tutto questo era la componente fondamentale del suo pensiero, della sua visione della vita e del mondo, come si diceva una volta. Ecco, in tutto questo, certo, c'era l'anticapitalismo, c'era la critica alla società borghese, c'erano le radici indoeuropee, la spiritualità cavalleresca in senso sacrale della vita, contro l'edonismo consumistico della società di massa. C'erano, cioè, le grandi componenti del pensiero, ma era anche un eretico dell'anticapitalismo. Cioè aveva una sua visione che non era legata, stricto senso, al luddismo anticapitalista, ma era legata soprattutto allo sviluppo vero, ecco la questione dello sviluppo del cosiddetto terzo mondo.

0: e tutte le cose che ci ha lasciato, soprattutto le riviste. Le riviste, a cominciare dalla Sfida, da Imperium, dai rapporti, poi naturalmente Linea, eccetera. Civiltà, altra rivista straordinaria, Civiltà, che dà la misura anche dell'impegno, una rivista a cui collaborò lo stesso Evola, tra l'altro. E quindi ci lascia un patrimonio di idee che va attualizzato alla luce anche, naturalmente, del tempo che passa, ma lasciando le costanti. Ecco, Rauti è uno dei pochi uomini politici, anche della destra, si sono fatti dei nomi, io aggiungerei De Marzio, perché De Marzio è stato un autore, un politico che, malgrado l'aspetto, aveva una visione col Centro di Vita Italiano, che fu anche con Gian Accame di grande acutezza, e poi finì con Democrazia Nazionale, ma forse anticipando troppo i tempi. Tuttavia c'è un mondo, ecco, della destra che va riletto alla luce. Giampiero ha fatto Cannella un libro esemplare per quanto mi riguarda, che riassume e dà una prospettiva a questo ragionamento che la Fondazione Tricoli, io chiudo, in questi anni ha portato avanti con la presidenza di Fabio e con, diciamo, la visione di non restringere anche il momento in cui parliamo della storia del movimento sociale. Se non si attualizza quella storia nel senso di costanti che sono rimaste nella società italiana, diceva Cristaldi, è chiaro che tutto questo resta confinato alla storiografia di partito. Se invece le costanti, le idee che non gelano, ecco, questo è stato Rauti, ci ha insegnato che le idee possono muovere il mondo anche quando pare che il mondo sia totalmente sconfitto e finito nelle grinfe e negli aculei, diciamo, di tutto ciò che è antiumano. E direi che la battaglia per l'umanesimo vero di Pino Rauti è stata indicativa di una vita intera spesa per l'ideale. L'ideale.
1: Confesso che è sempre un piacere ascoltare le parole del professor Tommaso Romano, vero archivio vivente della storia della destra, direi della storia della cultura di destra, in particolare come testimone delle sue numerose pubblicazioni. Adesso cedo la parola al senatore Raul Russo. Non posso dimenticare, quando ero ragazzo io, si diceva Rauti a Palermo, si leggeva Raul Russo.
2: Esattamente, anzi esattamente erano due le dinamiche, per essere chiaro. Francesco ha descritto mirabilmente il clima del rautianesimo giovanile palermitano, però allora, per essere precisi, funzionava così: il fronte della gioventù era rautiano ed era Raul Russo, il fuoco era finiano ed era Giampiero Cannella, per essere assolutamente precisi, e dare a Giampiero Cannella l'onore di essersi convertito al rautianesimo finalmente in tarda età. Quindi facciamo un applauso alla conversione di Giampiero al rautianesimo. Simile. Detto ciò, questa battuta, anche mentre alcune considerazioni per me importanti, non mi azzardo neppure a fare un'analisi accurata della complessità del pensiero di Pino Rauti, della profondità della sua cultura, della sua capacità di i libri, gli articoli che ha scritto. Per me Rauti è emozione. Rauti per me è la gioventù che si riconosce in un personaggio mitico, che io personalmente non ho conosciuto tranne per un breve scambio di saluti, ero giovanissimo, avevo 18 anni, 17 anni, però io ricordo ancora l'attenzione morale nostra per il congresso di Sorrento e il congresso di Rimini, dell'MSI. All'epoca non c'erano i social, tu dovevi se volevi sentire un intervento andava bene, dovevi sentire Radio Radicale, che non prendeva benissimo a Palermo, se non ricordo male, dovevi aspettare il giorno dopo i giornali. TG ti davano all'MSI un minuto e mezzo se andava bene, aggiungevano voci incontrollate di risse nucleari, se le davano santa ragione, e come diceva, credo, Enzo Tarantino, non mi ricordo, buttafuoco Enzo Tarantino, durante i congressi all'MSI, guarda, non hanno nulla da scambiarsi, perché all'epoca il potere non c'era, si scambiano tante sediate perché hanno tante idee con cui potersi confrontare. Quei congressi per noi erano momenti incredibili, perché era la fine dell'almirantismo, quindi una certa fase dell'MSI, e la possibilità di dare un futuro alla storia della destra italiana. Ecco, per me Rauti è la possibilità di dare un futuro alla destra italiana. perché tutte quelle iniziative che abbiamo sono state scritte prima e tutte le tematiche sono state su cui si è intervenuti prima, ecologia, donne, tanti campi Hobbit, Greve, Fare Verde, tutte queste realtà, in realtà non tutte erano specificamente volute da Pino Rauti, però Rauti aveva la capacità di coagulare intorno a sé tantissimi giovani. Rauti aveva la capacità di dare quella visione, come ha ricordato Nicola, mitica, perché per noi era veramente un mito, e di far sì che intorno a quell'ambiente rautiano si creassero tantissime realtà scoppiettanti, dinamiche, che soprattutto davano una prospettiva a questa destra. Nel frattempo, attenzione, dall'altro lato, tra virgolette, dal mondo fino a più che altro dal mondo tatarelliano, se vogliamo essere precisi, perché se vogliamo dare, ecco, una dimensione culturale nella parte finale, ecco, c'è la Repubblica Presidenza di Pino Tatarella, un altro modo di approcciare alla possibilità di far sì che la destra italiana non fosse semplicemente marginalizzata. Ecco, io penso che dopo 40 anni, anche con questo convegno organizzato dalla Fondazione Tricoli, dove Pippo Tricoli, sia pure il passaggio ricordato prima, Le Figlie del Sole, era uno storico esponente del mondo romualdiano, e poi finiamo soprattutto romualdiano, un po' si riconnette questa crasi tra Rauti, Romualdi, questa destra, anche perché io ho qua, per preparare qualche considerazione per questa serata, recuperato questo libricciolo, che l'ha pubblicato Tommaso Romano, che è l'intervento di Pino Rauti al congresso di Rimini, congresso vinto, il nome della mozione è Andare Oltre. Ora, rileggendolo, ho scoperto, per esempio, a parte le cose che sapevo, alcune cose non mi ricordavo. La battaglia che fanno i 5 Stelle sul fatto che sono tagliati lo stipendio, non accetto finanziamenti, ecco, Pino Rauti finisce questo intervento avendo un sogno, diceva lui: io sogno che il mio partito, all'epoca c'era il finanziamento pubblico ai partiti, possa rinunciare al finanziamento pubblico ai partiti perché possa vivere degli sforzi che la nostra comunità dà per poter avere la libertà di essere un partito fuori dal regime. Quindi altro che 5 Stelle ha inventato qualcosa. Questa altro passaggio, in un congresso in cui ci fu molta animosità, anche fisica, lui dice: guardate, noi non ci dobbiamo dividere sulle radici, che sono comunque le stesse, ma sul modo di declinare questa possibilità di cambiare il partito in quel contesto. Allora, tutto questo non è semplicemente memoria storica in questo caso, mi permette di riportarmi all'attualità. Con la mia amica Carolina Varco, in cui condivido questa esperienza parlamentare, e che rappresenta la più giovane dei giovani di ex, lei al fronte di tutto l'ha fatta a Fantasia Giovane, ma che hanno mantenuto la lezione rautiana, che è sempre stata mantenuta, sia chiaro, da fronte a Gioventù d'Azione Giovani, negli anni 90 e nei 2000, quindi da questo punto di vista non ci siamo mai discostati da questa linea. Ci confrontiamo in questi giorni per varie motivazioni e lei mi dice dobbiamo stare attenti a far sì che non avvenga una sostituzione etnica del nostro partito. Antropologica, scusa. Ebbene, e per me è un tema molto attuale perché, vedete, un partito del 30% chiaramente non è più un partito legato a chi era militante dell'MSI, a chi era militante dell'Alleanza Nazionale. Questi appartengono, diciamo, a volte al reducismo, a volte al chi non ha altri argomenti, dire io c'ero, sì, ma c'eri, che facevi? Il tema antropologico invece è importante. Una frase che a me mi ha sempre ispirato nel mio agire politico e che ricordo spesso nei miei interventi, la frase di Pino Rauti: la linea più breve tra due punti a volte passa per le stelle. Vedete, per me, antropologicamente, un uomo di destra è quello il quale continua a pensare che si possa sognare in politica, che si possa pensare sempre in alto, che si possa avere una visione di quel che tu fai nel tuo genere politico, che punta al cambiamento, appunto all'evoluzione, e che non si limiti a discutere di nomine, per carità, tematiche relative all'amministrazione comunale, dello Stato, tutte cose fondamentali, che io faccio il parlamentare, non vivo su Marte. Ma tutto questo, se non ha una visione di fondo, se non ha una visione del mondo, Rauti era l'uomo delle visioni del mondo, era l'uomo dei giacimenti culturali, e poi diventa, non ti porta lontano, vedete, tante avventure politiche anche recenti, secondo me non hanno avuto, penso a Renzi, penso anche con tutto il rispetto a una certa evoluzione elettorale di Salvini, non hanno avuto quella permanere che ha per esempio invece Fratelli d'Italia, perché è mancato di fondo secondo me una visione del mondo. E anche con tutto il rispetto alcune vicende che riguardano per esempio chi ora si rivendica l'essere la destra, l'autentico interprete della destra, io non ho mai creduto negli interpreti autentici, credo semplicemente che poi tutto vada declinato, vada studiato. Rauti è l'uomo che ci ha insegnato a studiare prima di agire. Era, piccolo aneddoto, Guido Virzì, regionale del 93, stupito, lo chiama alle 11, Pino Rauti: Pino, che c'è? Senti, mi servirebbe un libro su un albero particolare della Sicilia che cresce non so in quale zona, perché Rauti nel frattempo studiava anche queste cose. E noi diciamo, quindi da un lato c'era lo stupore di Guido, porca miseria, ci stiamo ammazzando la vita, dall'altro l'ammirazione però di quest'uomo che riusciva in quel momento, lo stesso momento in cui si giocava anche la sua segreteria, un momento estremamente importante, a mantenere questa capacità di studio su tutti i temi. È stato detto il tasso di fertilità delle donne usbeche, eh sì, perché chissà che direbbe lui oggi sull'intelligenza artificiale, chissà che direbbe oggi sul tema del conflitto est-ovest o su certe declinazioni politiche che ci vedono sì vincere la destra e sfondare a sinistra nei quartieri, nelle periferie, tra i lavoratori, tra gli esclusi di questa società. Chissà che direbbe. Chiudo veramente dicendo, credo che sia stato Nicola di aver detto un gigante che guardava oltre le nuvole, magari inciampava nelle pozzanghere. Sì, tutti noi inciampiamo le pozzanghere, tutti noi sbagliamo, diciamo la perfezione è appartiene solo per chi ci crede al nostro Signore. Però quando tu guardi le nuvole e tu riesci però a ditare oltre le nuvole agli altri, quello che è oltre le nuvole, penso che tu abbia fatto molto di più di chi magari è più bravo nel vincere un congresso, nel vincere un'elezione, perché io dico sempre, le elezioni si possono anche vincere. Poi la gestione del potere è il vero problema. È più facile vincere un'elezione che gestire un potere senza farsi consumare dal potere stesso. Ecco, quindi quello che secondo me è importante ricordare oggi è Rauti, per quel che può trasmettere anche a chi come me e tanti altri mantiene un impegno politico costante, cercando sempre di guardare quelle stelle a cui Rauti ci ha indicato, diciamo, l'orizzonte esistenziale, oserei dire. Grazie.
1: E ora che ci penso, mio padre e Pino Rauti avevano un'altra cosa in comune, perché in campagna elettorale c'è chi andava con le scarpe, scarpa sinistra, la destra se la teneva a casa, chi con i pacchi di pasta, non posso dimenticare mio padre quando andava in campagna elettorale riempiva il portabagagli di libri, per cui diciamo il suo messaggio diciamo così, da portare erano i libri, è proprio la libreria, mi raccontava Angelo Sigler, era la sua prima tappa da rautiano a Roma quando andava in trasferta. Ti cedo la parola. Sì, perché prima i libri si leggevano anche a 12 anni.
3: Grazie. Io credo che sia importante, per quanto mi riguarda, dare una testimonianza umana, perché in realtà la figura di Pino ha accompagnato la mia vita. E raccontavo a Fabio, quando l'altra sera mi ha chiamato, che da giovane quindicenne, sedicenne, Isabella, quando assieme a Santo Castiglione, che purtroppo non c'è più, andavamo a fare il giro ferroviario per l'Italia, il nostro giro mensile di agosto si concludeva in via degli Scipioni 268, compravamo i libri e attraverso quei libri facevamo il proselitismo a livello giovanile, li prestavamo, perché in realtà l'unico spazio per trovare i libri cosiddetti di destra era dato dal centro studi. E mi considero fortunato perché, colpevole di essere sempre stato rautiano, ho avuto tante possibilità di stare accanto a Pino, di conoscere il rapporto straordinario che aveva con la sua famiglia, tante serate dove andavamo a cominciare, io con le mie argente, Pino accanto a me, con l'imbancabile telefonata a Isabella, la telefonata serale, mentre andavamo a cominciare a Ragusa, mi parlava delle cattedrali europee, o allora se andavamo in provincia di Enna mi parlava dei sistemi antichi di raffreddamento, e mentre magari si ritornava a Catania mi parlava della bomba demografica. Allora ha colto nel segno il mio amico sottosegretario alla cultura quando ha fatto riferimento per esempio al Piano Mattei, perché in realtà, al di là della contrapposizione che ci hanno visto, figurati, io rautiano in una città come Catania ero, c'è una sorta proprio di ragnetto rispetto ad uno strapotere di deputati che comunque non ci hanno evitato di raccogliere anche un 20% congressuale, Nicola. Ma in realtà quello che emergeva in Pino, in questa sua profonda umanità, perché questo ragazzo che lo accompagnava lo faceva sentire alla pari. Io quando le prime volte lo chiamavo onorevole, dicevo, io sono Pino, perché mica? Io sono un tuo camerata. In realtà non era un uomo che pensava per tutti, era un uomo che ti faceva pensare, era un uomo che sdoganava una destra che era tutta legge e ordine, era un uomo che metteva la destra in condizione di andare a declinare tutto un patrimonio di valori sociali, per esempio, che molto spesso lasciavano spazio alla reazione di pancia, quello che succede rispetto ad alcune problematiche che oggi riemergono. Penso al concetto di remigrazione, quello che invece il governo fa. C'è un uomo che in realtà dava un valore alto alla politica. Era la politica con la P maiuscola, che sicuramente ha trovato, diciamo, una parte, diciamo, finale, quella del governo del partito, dove non lo dice nessuno, ma dove Pino non stava bene per i problemi che aveva di salute, ma dove alcuni valori riemergono. Vedete, Raul ha detto una cosa bellissima. Raul ci ha regalato un'emozione, delle emozioni. In realtà, quando Raul parlava, i giovani come me avvertivano la politica come elemento alto, dal punto di vista, se volete, anche esistenziale. Ed era la politica di chi costruisce il futuro, che non necessariamente trova delle antenne adatte rispetto al presente. E allora il fatto che noi siamo tutti qua, stasera ci rivediamo con tanta gente, che cioè io personalmente lo rivedevo a Palermo da una vita. E credetemi, per me Isabella stasera è stata difficile arrivare a Palermo, perché provengo da Catania, sono stato a Siracusa per un dibattito sulle politiche abitative, non potevo mancare a questa occasione, ho fatto un giro rautiano, però in realtà il fatto di avere sentito tanti amici stasera fare degli interventi che sicuramente ci riportano non soltanto al passato, non soltanto alla figura di Pino, ma soprattutto a quello che dovrebbe essere la stella polare della politica. Io credo che sia stato oggi un appuntamento estremamente importante, che ci ha ridato a parte diciamo un consenso straordinario che oggi il partito ha e che il presidente Meloni, Giorgia Meloni, riesce ad ottenere, determinando peraltro presenze importanti anche al governo, in realtà un'occasione del genere ci dà uno stimolo in più, se vogliamo, ci dà una iniezione, se volete, anche di profondità culturale, spirituale, perché il pensiero di Pino credo che riemerge sempre di più. E allora io vi ringrazio te Isabella per il lavoro che stai facendo attraverso, diciamo, questa scossa nel fare in modo che il pensiero di tuo padre viva in tutti noi e nelle giovani generazioni. Però credimi, ci sono tanti ragazzi che oggi si avvicinano alla lettura di alcuni libri. Mio figlio è uno di questi, per esempio, e in realtà si riscopre, diciamo, questo gusto, questo pensiero di cui molto spesso sentiamo il bisogno, perché affaticati come siamo, mobilitati come siamo nella politica, diciamo, di ogni giorno, molto spesso rischiamo di dimenticare quelle famose linee di vetta di cui parlava tuo padre. Grazie.
1: Ringrazio te, Angelo, per la passione e la competenza con cui hai parlato fino adesso, e non posso non pensare, col tuo riferimento alle tante persone presenti, che ci sono tanti altri qui che con altrettanta passione, altrettanta competenza potrebbero dire di Pino Raut. Ma mi piace anche, e cedo la parola all'onorevole Carolina Varchi, capire anche qual è l'eredità di Pino Raut, e lo chiedo appunto e lo dico a un esponente, diciamo, giovane della nuova classe e dirigente di questa regione. A te Carolina, prego.
4: Grazie Fabio, le iniziative della Fondazione Tricoli sono sempre le più belle, perché ci costringono a ritagliarci un po' di tempo per studiare, per leggere, per assaporare il meglio dell'attività politica, cioè lo studio. Vedi Isabella, io forse appartengo a quella generazione dei rautiani senza Rauti, perché noi Pino Rauti non lo abbiamo conosciuto. Io l'unica volta che ne sentii parlare, anzi la prima volta che ne sentii parlare, avevo circa 7 anni, guardavo i cartoni animati e mio nonno cambiò canale, all'epoca insomma nelle case c'era una sola televisione, cambiò canale perché doveva seguire un congresso spiegandomi che il nostro partito non c'era più. Io avevo soltanto 7 anni, solo dopo capii a quale congresso faceva riferimento mio nonno. Trovai a casa dei libri che poi da grande ho letto, ho studiato, ho approfondito, quindi io direi che sono rautiana per eredità quasi. E questo essere rautiana poi me lo sono portato un po' nell'attività politica di ogni giorno, perché a fronte di generazioni di politici che si affannano a vincere congressi, ho sentito spesso parlare di congressi prima del mio intervento, a vincere elezioni, ad andare al governo della propria città, della propria nazione, Pino Rauti ebbe, secondo me, il grandissimo merito di mettere sempre e solo al centro le idee, perché riteneva che le idee dovessero condizionare la politica e non il contrario. E allora, a fronte di uno sforzo così titanico, noi oggi ci troviamo qui a parlarne a pochi giorni dal centenario dalla nascita, proprio perché le idee che mossero il mondo oggi costringono la politica a farsi delle domande. Perché ancora oggi, rileggendo Pino Rauti, riascoltandone i discorsi, ci sono dei temi, delle domande che sono quanto mai attuali. Lui fece una grande battaglia contro il relativismo, contro il materialismo, per mettere al centro la persona. Una battaglia che io poi ho trovato in quella battaglia parlamentare che ha portato all'approvazione della legge che ha reso l'utero in affitto reato universale, una legge che tra l'altro sono molto onorata che porti il mio nome, perché c'è stata una generazione che ha deciso di interrogarsi sull'opportunità che al giorno d'oggi la vita umana possa essere comprata, sull'opportunità che al giorno d'oggi in qualche parte del mondo una donna possa essere pagata per mettere al mondo un figlio che un minuto dopo la nascita le deve essere strappato per essere consegnato ai committenti. Noi abbiamo detto no, abbiamo deciso che la vita umana non è in vendita e lo abbiamo fatto proprio nel nome di quella lotta al materialismo che ha visto in Pino Rauti uno dei grandi interpreti della politica italiana. Ha condotto grandi battaglie per l'ambiente, perché è sbagliato credere che l'ecologia sia soltanto una battaglia della sinistra. La destra, a Palermo ci sono stati grandi esempi, la destra è sempre stata attenta all'ambiente, alla terra dei padri, alle nostre radici, al rispetto della terra quasi come concezione spirituale, ancora prima che proprio fisica, materiale. Tante iniziative sono state fatte, anche tante aggregazioni, prima venivano ricordati i gruppi di ricerca ecologica. E lui sicuramente ha avuto il grande merito di capire, prima di tanti altri, che il baricentro della geopolitica si andava spostando verso il Mediterraneo, con un'Europa che doveva essere sempre più centrale. Io, cara Isabella, anche in questo credo di voler raccogliere l'insegnamento di Pino Rauti. Noi siciliani, per vocazione, per geografia, per tradizione, per identità, per cultura millenaria, che è anche il frutto di tante culture che nella nostra terra si sono miscelate. Palermo, sotto il profilo architettonico, ne è un esempio meraviglioso. Ho ripreso a parlare di euromediterraneo, che è un concetto che il centrodestra di Palermo coltiva da almeno un ventennio. Raul se lo ricorda, i progetti sull'euromediterraneo di una precedente amministrazione di centrodestra. Questo perché? Perché dobbiamo assecondare la nostra vocazione ad essere la capitale dell'euromediterraneo, ad essere il centro, il proprio hub di interscambio che è anche culturale, economico. Tutto questo perché sappiamo che le nostre radici sono anche nell'Europa e sono anche nel Mediterraneo. Non ha mai tralasciato la questione sociale, soprattutto mettendo al centro l'uomo, contro una riduzione materialistica, una riduzione che lui ha sempre rifiutato. Però, ripeto, non era ossessionato dalle scadenze elettorali, e credo che il suo più grande insegnamento oggi, in cui ogni cosa in politica viene ridotta a chiacchiere da retrobottega su questa o su quella candidatura, la più grande eredità di Pino Rauti sia proprio questa: le idee che devono prevalere sulle azioni. E allora mi viene ogni tanto da dire che tutti ci affanniamo, no, a pensare alle prossime scadenze elettorali, ma tra 100 anni, quando qualcuno, semmai qualcuno, si interrogherà su ciò che abbiamo fatto durante il nostro lavoro in politica, difficilmente si ricorderanno di un congresso che abbiamo vinto o di un'elezione che abbiamo perso, ma piuttosto si ricorderanno delle idee che abbiamo portato avanti. Allora qual è, e concludo, la più grande eredità di Pino Rauti? Forse ha perso un congresso, non lo so, forse ne ha vinto uno che in realtà poi è stata più una sconfitta che altro, non lo so, ma certamente Pino Rauti ha vinto la buona battaglia, la più grande delle battaglie, che era quella di anteporre sempre e comunque le idee alle azioni. E oggi nessuno di noi lo ricorda realmente per un congresso, ma tutti lo ricordiamo per le sue idee. Questa è la sua più grande vittoria.
1: E a questo punto, grazie Carolina, non resta che cedere la parola a te, Isabella, che hai l'arduo compito, insomma, di chiudere questa serata tra il tuo ricordo personale proiettato nella tua nuova veste, nelle tue battaglie politiche. A te.
5: Grazie Fabio, queste non sono delle conclusioni, non potrebbero esserlo. Ringrazio la Fondazione Tricoli, che ci riporta sempre a scuola, ogni volta che organizza qualcosa ci obbliga a studiare e anche a guardare un po' dentro noi stessi, a interrogarci sulla coerenza tra pensiero e azione, e questo fa sempre bene per non perdere, diciamo, la bussola. Ringrazio tutti i relatori, li ringrazio tutti insieme, li ringrazio uno ad uno, perché ognuno di loro, anche con la tua sapiente regia organizzativa, ha dato una lettura diversa, racconti personali, annotazioni, quindi è come un mosaico. Ringrazio tutti i presenti che stanno seguendo attentamente un incontro che sta durando, ma che in realtà ha tenuto sempre alta l'attenzione della platea, e ringrazio Fabio in particolare, perché è non solo per questa sua capacità di organizzare i nostri eventi, questi incontri, ma per l'entusiasmo e la passione con cui fai tutto questo. Davvero ti sono grata. Questo di oggi rientra, vogliamo fare un applauso a lui, che senza il quale non saremmo qua tutti insieme. Questo incontro rientra in una serie di appuntamenti che stiamo organizzando per il centenario della nascita di mio padre, e più ne organizziamo e più arrivano richieste di organizzarne, ma su questo tornerò dopo, c'è un motivo, ed è evidente che questo centenario, che cade poi nel mese di novembre, andrà oltre il 2026, arriverà anche nel 2027. Però vedete, quello di oggi non è un convegno, o meglio è un convegno per il livello dei relatori e delle cose che sono state dette, ma non è un convegno, è più che altro secondo me un ritorno a casa, ognuno da par suo, tra amici di sempre, rautiani, non rautiani, però comunque persone che hanno condiviso in modo comunitario un qualcosa che, se siamo qua a parlarne, evidentemente resta. Dicevo, tante iniziative per questo centenario, che tra l'altro ci tengo a dire che a Roma alla Camera dei Deputati verranno presentati i discorsi politici e i discorsi parlamentari, una selezione evidentemente di discorsi parlamentari, ma anche di discorsi politici, e verranno presentati dal Presidente Fontana. Questo mi ha anche costretta, insieme alla dottoressa Saltelli, che se ne è occupata e che mi sta aiutando, a rivedere parte dei discorsi parlamentari, ma soprattutto parte dei discorsi politici, e vi assicuro che ho ritrovato tante cose che sapevo, ma alle quali non pensavo più da tempo, e soprattutto sono dovuta ricorrere molto spesso a Wikipedia o a Google per una serie di citazioni, nomi, suggestioni, per essere certa di aver capito e anche per voler approfondire. Quindi, in un certo senso, mio padre ha scritto cose che richiedevano allora l'uso di un vocabolario accanto, e quindi, ma non sono la sola che l'ha detto, ognuno di voi ha raccontato la sua. E ci sarà anche una mostra documentale, sempre nel complesso della Camera di Vicolo Valdina, verranno ristampate le idee che mossero il mondo, insomma una serie di iniziative. Qual è la mia sensazione a meno della metà di questo percorso? Siamo oltre le celebrazioni, ed è esattamente quello che penso mio padre vorrebbe, perché conoscendolo direi che tutto vorrebbe tranne che una celebrazione, qualcosa che riconsegna un'idea, una persona nel chiuso, diciamo, di un passato. Io penso che quello che sta accadendo con questi incontri, oltre la ricorrenza, è qualcosa di più. È come se a un certo punto, improvvisamente, ancora non ho ben capito perché, ma lo capirò andando avanti nei prossimi mesi, è come se a un certo punto il nostro presente non avesse più complessi di inferiorità rispetto al nostro passato e avesse deciso di abbracciare la memoria, o quantomeno di prendere in mano l'eredità di un percorso del quale siamo tutti figli, al di là delle scelte fatte, al di là del fatto che qualcuno di noi oggi si trova da una parte o da un'altra, il punto è che non siamo intellettualmente orfani, ma abbiamo un padre comune che è stato un intellettuale, è stato un politico, ha avuto visioni metapolitiche, come hanno detto tutti i relatori. E mentre scorrevano queste bellissime foto, che talune le conosco, altre non le conoscevo, mi veniva in mente che quello che non si sa, quello che non si racconta è il Rauti che ha 17 anni, saluta la madre in lacrime e aderisce alla Repubblica Sociale, scelta che consapevolmente lui sapeva essere una scelta disperata, fatta con coraggio come molti altri della sua età, una scelta che non ha mai rinnegato. Poi il Pino Rauti che viene arrestato e che viene fatto prigioniero, scusate, e che in Algeria, insieme ad altri prigionieri, era un campo dell'inglese, praticamente vengono violati tutti i diritti fondamentali e sostanzialmente questi prigionieri mangiavano pane e patate. Quando mio padre, lo racconto sempre, tornato dal campo di prigionia, pesava 36 chili. Da quel campo di prigionia mio padre orchestrò anche una fuga insieme a Carlucci e ad altri, fu lui il regista della fuga, riuscirono a fuggire, mio padre parlava un po' di francese, insomma l'obiettivo era quello di arrivare in Tunisia, furono invece poi per un piccolo incidente ritrovati, riportati in campo di prigionia, poi naturalmente il ritorno in Italia, poi c'è stata la detenzione a Regina Coeli, durante la quale lui si toglie gli ultimi esami e poi dopo riesce a laurearsi in giurisprudenza, raccontava sempre che senza quella detenzione probabilmente tutti quegli esami non l'avrebbe mai fatti. Poi c'è l'anno 1972, quando Pino Rauti, che allora era un giornalista del Tempo, ovviamente uomo politico, ma professionalmente giornalista del Tempo, viene arrestato con un'accusa, dal quale poi è stato pienamente assolto, di essere l'esecutore materiale della strage di Piazza Fontana. Viene candidato in carcere durante la sua detenzione perché Almirante mantiene la promessa fatta prima dell'arresto, di candidarlo, mandò per questo due notai a raccogliere la sua firma, mio padre fu candidato in carcere, la campagna elettorale venne fatta, io me lo ricordo, ero molto piccola ma me lo ricordo, dai comitati per Pino Rauti, poi Rauti venne liberato pochi giorni prima del voto e venne eletto parlamentare con oltre 100.000 preferenze di persone che decisero di scrivere quel cognome come per dire sappiamo che sei innocente. Però vedete, anche da queste foto sarebbe impossibile, mio padre è stato da questo punto di vista un perseguitato dal 1972 all'anno in cui è morto, cioè al 2012, perché dopo l'accusa di Piazza Fontana, il cui processo è durato molto, al di là della scarcerazione, fino all'assoluzione piena, poi è arrivata l'accusa relativa alla strage, non come esecutore materiale, ma come mandante della strage di Brescia, e l'assoluzione piena, per esempio mia madre non è vissuta abbastanza per vedere risolta questa vicenda, che si è risolta pochi giorni prima della scomparsa di mio padre, quindi 1972-2012, di persecuzione politica e giudiziaria, che ovviamente non era soltanto ai danni di mio padre, ma era una strategia per distruggere quello che mio padre rappresentava, cioè un'anima missina, un modo diverso di fare politica, anche una capacità di attirare i giovani. Colpendo mio padre si colpivano tante cose. Direi che questa sua vita in realtà somiglia un po' a un romanzo. Noi parliamo spesso del politico, però poi le vicende personali in realtà sono state veramente avventurose. C'è un altro aspetto che voglio sottolineare, che rientra in questo centenario, almeno nella mia visione. Intanto mi piacerebbe che portasse alla ricostruzione della verità storica e politica di Pino Rauti, perché c'è tanta mistificazione e nonostante l'assoluzione di queste persecuzioni giudiziarie, in questi 4 anni vi posso assicurare che Rauti è tornato improvvisamente attuale, perché c'è chi scrive libri contro Pino Rauti, contro Giorgio Almirante, e sostiene questo teorema, cioè che uomini appunto come Almirante e come Rauti usassero la vita parlamentare del movimento sociale come una copertura in realtà a intenti antidemocratici, antiparlamentari ed eversivi. Ecco, ora mi piacerebbe che questo centenario riuscisse a ricostruire delle verità storiche e politiche. L'altro aspetto è l'eredità intellettuale e culturale che è emersa praticamente in ognuno degli interventi dei nostri relatori. Io penso che ricordare, come abbiamo fatto noi oggi, per questo dicevo oltre le celebrazioni, non sia né passatismo né nostalgismo, cosa che naturalmente mio padre è stata la persona più lontana da ogni, come dire, deriva nostalgica, non è neanche quello che viene definito il presentismo. Io direi che invece c'è proprio qualcosa di dinamico e di vitale che attraversa i decenni e che è il racconto delle idee. Lui direbbe le idee che hanno mosso il mondo, le idee che continuano evidentemente a muovere il mondo. E mi piace pensare che questo centenario possa essere un po' un'occasione per rinnovare un patto ideale con le giovani generazioni, perché mio padre è stato effettivamente un trascinatore di giovani generazioni e anche formato molte generazioni, però questo patto con le nuove generazioni possono farlo solo quelle generazioni che hanno ricevuto una formazione rautiana, e sono state tante le generazioni che si sono formate al pensiero di Rauti. Quello che viene definito anche nel comunicato che annuncia questo incontro di oggi pomeriggio, il rautismo, qualcuno prima parlava di una antropologia rautiana, io ricordo benissimo un titolo della rivista Panorama che parlava dell'homo rautianus, cioè quindi per dire che c'è stata anzi ci sono state generazioni e generazioni. Allora, per usare una frase sua, direi che abbiamo l'occasione di dare noi un avvenire al nostro passato in senso naturalmente ideale. Voglio anche dire che se noi siamo qui a parlare di Rauti, ma anche se la destra italiana è arrivata al governo del paese, io penso che questo lo si debba anche a quelli che, e qui ce ne sono molti, per 50 anni sono stati nel movimento sociale italiano, quando stare nel movimento sociale italiano era una scelta coraggiosa che poteva costare moltissimo, persone che non hanno visto e non hanno avuto nessun successo, nessuna affermazione, ma non hanno mai ammainato la bandiera, anzi hanno tenuto per anni e anni alta la bandiera, e direi quello che si può dire, io penso di sì, l'orgoglio missino, cioè l'orgoglio di essere, di sentirsi missini, che andava oltre l'appartenenza al partito, era più un'appartenenza all'idea di un movimento, cioè essere missini era una dimensione e una visione, una dimensione esistenziale e una visione della vita, del mondo e della politica. E io penso anche sinceramente, senza nostalgismi, io penso che esista un'anima missina, e penso anche che perché queste persone non hanno ammainato la bandiera. Io penso, e ne ho avuto una conferma rileggendo tantissimi scritti di mio padre, perché quella bandiera non era soltanto la bandiera della testimonianza, certamente sì, di ideali e di valori, era molto di più, era lo sforzo contro tutto e contro tutti di elaborare un pensiero politico per la destra del futuro, per la destra italiana del futuro. Mio padre è stato definito un pensatore tradizionalista, ma io penso che mio padre debba essere definito soprattutto un pensatore nazional-rivoluzionario, nazional-popolare, comunitarista, perché in realtà i suoi progetti per la destra italiana non erano progetti per una destra sociale, quindi per un'idea di comunità. Anche tutte le indicazioni, qualcuno le ha citate, questo andare oltre significava individuare una terza via possibile per la politica che fosse oltre il marxismo, oltre il socialismo realizzato, ma anche contro il liberal capitalismo, cioè una terza via di una destra profondamente radicata nel sociale. E questo ritorna anche nelle critiche non alla destra e alla sinistra, come qualche volta con semplificando si dice, ma le categorie ottocentesche di destra e di sinistra. E penso anche che tutte le sue visioni, alcune sono state citate, penso all'intuizione dei campi Hobbit, che non erano campi militari e che hanno offerto a molti giovani proprio invece la possibilità di non prendere strade, come dire, e delle derive. I campi Hobbit hanno rappresentato la rottura del linguaggio, hanno dato ai giovani una nuova forma di appartenenza politica, hanno introdotto la satira, per esempio, hanno introdotto la musica alternativa, hanno introdotto la fantasy, da cui prende il titolo stesso del campo Hobbit, e ci siamo portati per anni dietro questa idea e questa suggestione, che è un modo diverso di fare politica. I temi dirompenti che venivano discussi ai campi Hobbit, che se vediamo gli anni in cui si discuteva, erano temi di cui non parlava praticamente nessuno. Ecco, allora, cioè, mio padre è una persona che definirei dal pensiero lungo, che ha lasciato tracce concentriche di questo pensiero, e proprio perché concentriche arrivano anche qui a questa sala, a questo incontro, tracce concentriche cui il primo cerchio è sicuramente la formazione politica e il progetto, come ho detto, di lungo periodo, cioè non il voto di oggi, non il consenso di oggi, ma il progetto di lungo periodo. Il secondo cerchio è quello della cultura. Libri, riviste, ciclostilati, fascicoli, articoli. Immaginate che cosa sia stato per me sgombrare casa di mio padre. Io ho donato alla Biblioteca Nazionale di Stato a Roma, a via Castro Pretorio, non solo oltre 3.000 volumi suoi, ma ho donato anche gran parte dell'archivio personale, che sono decine e decine di faldoni, archivio che ha anche ottenuto il riconoscimento di bene di particolare interesse storico. E vedete, c'era davvero di tutto in quegli appunti. C'era la cultura, c'era la politica, c'era l'intellettuale, qualcuno di voi ha citato qualche esempio che fa anche sorridere, c'era la curiosità, dalla cucina all'enogastronomia, oltre naturalmente i grandi temi. Ma dicevo, ancora tra i cerchi concentrici e le tracce, quel progetto di visione e di prospettiva voleva una destra che non esaurisse la sua funzione soltanto dichiarandosi anticomunista, che era evidentemente il punto di partenza, ma che sapesse guardare e andare oltre, e soprattutto che sfuggisse a una trappola che era di quegli anni, quella degli opposti estremismi, che faceva gioco a qualcuno, che era quella del nemico principale, che era quello che ha portato poi agli anni di piombo. E l'idea era quella di creare, non di fare soltanto propaganda, ma di fare progetto politico. Sono due cose diverse, tutte utili, la propaganda, ma più utile il progetto, per una offerta politica da parte della destra secondo un modello movimentista di radicamento popolare, di un'idea diversa dello Stato. E questo si ritrova molto nei suoi libri. E vedete, allora, al di là delle curiosità intellettuali, anche diciamo, come dire, molto simpatiche, il punto era quella della lungimiranza. Lo abbiamo detto tutti, parlava di crisi demografica quando non ne parlava nessuno, parlava di ondate migratorie, quindi di bomba demografica dal sud del mondo e di crisi demografica nel nord del mondo, parlava di demografia religiosa col rischio della islamizzazione legata al boom demografico del sud del mondo, che peraltro è una delle cose che naturalmente oggi noi purtroppo vediamo, parlava di di questioni ambientali, ecologiche, quando i Verdi non esistevano come partito in nessun paese europeo, parlava appunto delle cosiddette nuove povertà, lo ha detto qualcuno, parlava dell'impoverimento del ceto medio e dell'emersione del lavoro precario, che in Italia non c'era, ma parlava anche di un inserimento lavorativo a 18 anni con un minimo riconosciuto di salario, tutte cose che poi, come dire, dette allora avevano davvero un aspetto profetico. Parlava di dissesto idrogeologico, parlava della difesa dell'identità nazionale rispetto al rullo compressore dell'omologazione, la difesa dell'identità locali intese tutte come piccole patrie, parlava di, io ricordo, dei costi esistenziali del liberal capitalismo, che è esattamente purtroppo quello che si è verificato. Parlava anche delle delocalizzazioni che hanno ucciso il piccolo commercio e hanno sfruttato la manodopera dove costa meno e dove non ha diritti garantiti per vendere i prodotti al prezzo del mercato, però. Quindi una serie di critiche e di analisi, e potrei continuare, che davvero sono di grande lungimiranza. Era definito da taluni Gramsci, diciamo, della destra. A me questa definizione non ha mai convinto. Sicuramente è stato definito eretico rispetto, forse per questa lungimiranza. Nietzsche scrisse in una delle sue frasi che qualcuno nasce postumo. Ecco, probabilmente questo a mio padre si potrebbe anche attagliare, perché in effetti quando parlava al suo tempo talvolta è sembrato inattuale a quel tempo, e forse è per questo che oggi invece rileggendolo è molto attuale. E parlavo prima con anche Francesco Ciulla, ha fatto riferimento del comizio che lui fece proprio qui a Palermo, una piccola digressione di due minuti. Mi è piaciuto molto ritrovare l'articolo del Secolo sul comizio di Palermo, già citato da Francesco, al Biondo di Palermo. Io ho letto, non il discorso, io ho letto l'articolo del Secolo, quindi ovviamente una resa, diciamo, del discorso mediata, eppure c'è una potenza in questo discorso tenuto a Palermo nel 1990, che davvero, a parte che voglio dirlo, no, perché c'erano davvero tutti, c'era Parlato, c'era Loporto, c'era Dino Grammatico, c'era Tricoli, c'era Cristaldi, dov'è? Eccolo, tu c'eri sicuramente nel 1990. Allora, Vabbè, sempre avuto, quando lo conosco, c'era Macaluso, c'era la senatrice Moltisanti. Che cosa venne a dire a Palermo? Un discorso che l'articolo definisce coraggioso, veemente, contro la partitocrazia, per il riscatto della Sicilia, un'analisi chiaramente della crisi del Mezzogiorno, della questione meridionale, e soprattutto diceva di comprendere nel profondo i meccanismi del degrado per costruire una via di riscatto per il Mezzogiorno. E voi sapete, da meridionale calabrese, mio padre ha sempre avuto un'attenzione particolare per il Sud. Anche queste sono parole che tornano attuali, come attuale richiamo sempre in questo discorso alla necessità di uno Stato e istituzioni presenti sul territorio contro la mafia, contro ogni mafia e contro il clientelismo. E allora, vedete, davvero si possono prendere tutte le sue pagine, si può coprire la data. Certo, non troverete parole sull'intelligenza artificiale, non troverete parole non, su molte delle questioni, neanche, Carolina, sulla maternità, sul regato all'utero e in affitto, ma l'indicazione della vita come valore non negoziabile. Dal non accettare la pena di morte a non consentire, diciamo, l'interruzione volontaria di gravidanza. Però voglio contestualizzare anche questo in un secondo. Bisogna leggere l'intervento di mio padre alla Camera, perché no all'aborto. Era per non lasciare la donna sola in un momento difficile, era per richiamare i servizi alla parte della prevenzione, la parte più disattesa della legge, anche oggi completamente disattesa. era l'idea che ci fossero dei diritti del nascituro, era l'idea che ci fossero anche i diritti del padre, cioè era un ragionamento articolato e contestualizzato, e questo vale per molti altri temi. Io penso e concludo che Pino Rauti abbia insegnato a molte, a intere generazioni, che la politica non è carriera, che la politica non è la gestione, diciamo, come di un contabile, non è il termometro del consenso, ma la politica è servizio, la politica è una vocazione, la politica deve sempre essere coerenza e rigore, ed è per questo anche che non ha mai voluto delle truppe inquadrate, ha sempre voluto, intanto ha sempre, diciamo,

0: oggi Rauti ci aiuti a interpretare questo presente senza dimenticare le nostre radici, quelle più profonde, e con la capacità proprio di disegnare un futuro della destra italiana e nel nome dell'interesse nazionale, dell'identità nazionale, senza rinnegare niente di quello che è il nostro passato. Grazie.
1: Grazie allora Isabella, grazie per averci dato la possibilità di trascorrere una serata ricca di emozioni e di valori che ci fa sentire tutti oggi più ricchi. Ringrazio uno per uno tutti i presenti e permettimi anche di estendere il tuo ringraziamento alle dottoresse Roberta Saltelli e Denise Catalano, che grandi professioniste che riconosco da tanti anni e che senza il cui fondamentale supporto organizzativo questa serata non sarebbe stata così bella e così appassionata come è stata. Grazie a tutti e grazie ancora.
2: Ecco, questo era il convegno dal titolo Pino Rauti a 100 anni dalla nascita, l'uomo, il politico, l'intellettuale e le idee. Ora il prossimo appuntamento di Radio Radicale è Media e dintorni a cura di Emilio Targio ed Edoardo Fleischner.
3: Un buongiorno da Emilio Targia, benvenuti e bentornati all'appuntamento consueto con Media e dintorni, il nostro approfondimento settimanale che dedichiamo alle nuove tecnologie, ai nuovi scenari della comunicazione, al mondo dell'innovazione, delle intelligenze artificiali e per l'appunto dintorni. E con noi anche quest'oggi c'è Edoardo Fleischner in collegamento con noi da Milano. Buongiorno Edoardo.
4: Buongiorno, buona domenica.
3: Analista e progettista multimediale, docente di comunicazione crossmediale, e con lui ogni domenica cerchiamo di approfondire i temi della settimana, le notizie, le curiosità, i dati, le statistiche, le previsioni, un po' sui diversi fronti che affrontiamo ormai da tantissimi anni, siamo entrati nel 28esimo anno. Edoardo, intelligenze artificiali. Allora, il dibattito si è particolarmente gonfiato nelle ultime, diciamo, 2 settimane. Ti sei fatto un'idea tu di quali strade o quali sentieri o quali autostrade imboccheranno le intelligenze artificiali rispetto a tutto quello che si è detto, ai fiumi di inchiostro spesi in queste ultime settimane? Ci sono strade possibili che tu hai un po' messo a fuoco?
4: Ma sì, dunque, devo dire che mi piacerebbe avere a disposizione un centro di ricerca ormai, ma non è così, non ce lo possiamo permettere. Comunque, sì, certo, allora, la settimana scorsa ho tentato, no, di razionalizzare, di fare un rapidissimo e sintetico schema, no, su tutte quelle che ho chiamato tribù dell'intelligenza artificiale. Se qualcuno ha seguito, insomma, le ho divise in 4 tribù, apocalittici, come al solito, integrati, come al solito, niente di originale, poi resilienti e alfabetizzanti. Per chi non ha seguito la puntata, insomma, apocalittici è chi prevede la fine dell'umanità, in percentuali varie, a causa dell'intelligenza artificiale, fra cui ho messo, fra l'altro, anche Hinton, cioè il Nobel pioniere delle reti neurali, e Carlo III, sovrano britannico, che va anche verso l'integrato, oscilla, ma spesso si esprime come un apocalittico. Poi il secondo gruppo della tribù è integrati, che prevede ovviamente grandi traguardi, mai raggiunti prima, mai neppure preconizzati addirittura, e ci ho messo dentro, fra gli altri, i 3 presidenti, cioè Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin. E poi ci ho messo i resilienti come gruppo, diciamo come terzo gruppo, e sono quelli che criticano, pongono domande difficili, che dicono che dobbiamo regolamentare, limitare, conoscere il nemico per poterlo contenere, dominare, e così via. Ecco, fra gli altri, beh, io ci ho messo Narendra Modi, primo ministro indiano, e Papa Leone XIV. Poi ci sono, domenica scorsa ho parlato degli alfabetizzanti come 4° gruppo della tribù mondiale dell'intelligenza artificiale, e questi sono quelli che, insomma,

0: devono ancora usare l'intelligenza artificiale abbastanza per entrare, come dire, consapevolmente in una delle prime tre categorie, per dichiararsi, ecco. E fra gli altri ci ho messo la maggioranza delle piccole e medie imprese, non solo italiane, e molti legislatori nazionali, non solo italiani. A questo punto, questa domenica, ho tentato, come mi chiedi tu, di fare un riassunto, delle tre linee di sviluppo dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro è una cosa che continuano a chiedermi i nostri ascoltatori che scrivono a media e dintorni @gmail.com. E allora anche qui ho fatto tre gruppetti: per gli apocalittici, ho fatto degli esempi apocalittici, per essere molto semplici. Che vuol dire apocalisse, ci chiedono i nostri ascoltatori, ma che vuol dire? Potete fare degli esempi? Allora facciamo degli esempi. Allora, un esempio gettonatissimo è il collasso delle infrastrutture. Che vuol dire? Il collasso delle infrastrutture. Sciami di agenti autonomi, dopo parliamo degli agenti, sciami di questi agenti autonomi che fanno, entrano simultaneamente nell'energia, in tutti i sistemi energetici, nelle comunicazioni, in tutti i sistemi che distribuiscono acqua e forniscono acqua, nella finanza, come no, nei trasporti di qualunque tipo, e producono un'apocalisse planetaria irreversibile. Perché lo fanno? Glielo chiederemo, speriamo di non doverglielo chiedere, dobbiamo prevenire, malevolmente o per, dopo vediamo un caso in cui può succedere anche non malevolmente. E poi altro scenario apocalittico che forniamo ai nostri ascoltatori è il bioterrorismo assistito dall'intelligenza artificiale, praticamente dei modelli che forniscono istruzioni per organizzare patogeni, per modificare virus, scatenano pandemie uno o più letali, e è un'apocalisse sanitaria. Oppure ancora automiglioramento ricorsivo incontrollato, questa è la parola, automiglioramento ricorsivo incontrollato. Vuol dire un sistema che perfeziona se stesso, senza supervisione, e raggiunge delle capacità sovrumane, così vengono dichiarate, imprevedibili, ostili. Con un flash, diciamo, fantascientifico, i robot ci ammazzano tutti, per dire, ecco. Certo, sono esempi apocalittici, su questo non ci sono dubbi. Poi me li hanno chiesti e questi sono i più gettonati. Concentrazione totale del potere, altro esempio, apocalisse politica. No? Come? Poche aziende, quelle che conosciamo, tramite l'intelligenza artificiale controllano economia, informazione, decisioni politiche mondiali. E dunque eliminano ogni contrappeso, chiamiamolo democratico. Apocalisse politica, ma notate bene, in questo caso l'ipotesi è che sono gli oligarchi dell'intelligenza artificiale che diventano i padroni del mondo in tutti i sensi, non solo dal punto di vista economico, ma anche appunto politico, culturale. E poi un'altra apocalisse è la concentrazione, in questo caso politica, è l'escalation, la concentrazione del nucleare automatizzata, che fa tutto da sola, l'escalation nucleare, che fa tutto da sola, cioè sistemi militari che interpretano, ahimè, erroneamente segnali e quindi accelerano risposte, contro risposte, oltre i tempi tipici decisionali umani. Non ci sono step di controllo e trasformano il tutto in una crisi mondiale nucleare, una distruzione totale. Ecco. Ovviamente abbiamo visto persino nei giorni scorsi che, per esempio, si dice, poi è tutto da vedere, che esperti statunitensi e cinesi stanno discutendo proprio le linee rosse, no? Il controllo umano sui sistemi critici. ma non sarà così facile come in qualche modo è stato mantenuto il sistema limitato, controllato per le semplici, dico semplici, armi nucleari, no? E vabbè, mi fermo qui perché è veramente una lista apocalittica e distopica, deprimente. Passo a una lista un po' diversa, no? Passo a una lista ottimistica, è la visione ottimistica, sono visioni ottimistiche, quelle che mi chiedono anche chi sempre scrive a me dei dintorni @gmail.com,
1: sì.
0: E dico vabbè, va bene l'Apocalisse, ma ci dici qualcosa di… Ecco, allora qui, in questo caso io li chiamo, sono sempre un po' inquietanti, però li chiamo ecco. Mutazioni. Le chiamo mutazioni, perché ci saranno le mutazioni. Ho scelto 5 settori, ne ho selezionati 5, mi sono venuti in mente 5, ma potrebbero essere decine, centinaia. Comunque, mutazione nella scuola, per esempio, ne abbiamo parlato molte volte, no? Gli studenti che imparano a ragionare insieme all'intelligenza artificiale, agenti personalizzati che si sostituiscono progressivamente alla didattica collettiva tradizionale, frontale, uniforme, no? Perché si crea un rapporto insegnante rimane, mi raccomando, studente e intelligenza artificiale, un triangolo, no? Tutoraggio personalizzato, continuo, mentre l'insegnante diventa soprattutto guida, progettista, verificatore, dibattitore, con gli altri due studente e intelligenza artificiale. Poi possiamo nelle mutazioni metterci sicuramente la società nel suo insieme, no? Però pensatela in modo anche qui un po' distopico. Milioni di agenti di intelligenza artificiale faranno i conti per i loro utenti. Tengono il loro conto in banca, vedono le spese che si possono fare, faranno tutto, faranno acquisti, prenotazioni, pratiche, prenderanno decisioni di ogni tipo, anche sulla salute, sui movimenti, anche i sentimenti, ovviamente l'organizzazione quotidiana, anche spicciola, la spesa che però verrà automaticamente richiesta da tutti gli elettrodomestici in casa, perché manca il liquido per pulire i pavimenti e manca il latte nel frigorifero. E poi anche appuntamenti, svaghi, eccetera. Organizzami la serata, la vacanza, le cure mediche, viaggi, insomma. Gli agenti che a migliaia, a milioni, no, faranno insomma, i nostri, chiamiamoli assistenti, per non chiamarli schiavi, ecco. I nostri agenti, come si chiamano. Un'altra mutazione politica, questa in parte l'ho già accennata, ma in questo caso sono una mutazione che è più soft, i governi dovranno negoziare trattati internazionali, come accennato prima, che Stati Uniti e Cina, per verificare reciprocamente come va la faccenda dell'intelligenza artificiale. E ricordo che qui c'è anche l'intelligenza artificiale generativa, che a tempo sta modificando creazione, diffusione, e questa è la mutazione culturale, no? Quella che ci porterà alla coscienza artificiale? Ce lo chiedono i nostri ascoltatori. Creatività che diventerà solo creatività e creativi artificiali? Arte artificiale? Filosofia artificiale? Beh, qui se c'è il salto, cioè c'è la mutazione, si va all'Homo Artificial Sapiens. Homo Artificial Sapiens è un nome che mi sono inventato, ma potrebbe essere quello, il salto. Il salto evolutivo? Se ne parla parecchio, è da tempo, non solo da oggi. E poi c'è la mutazione delle aziende. Qui la mutazione delle aziende vuol dire società artificiali, agenti che producono e decidono autonomamente, non solo processi complessi e cose di questo genere, già lo stanno facendo, ma proprio creano delle loro aziende, si rivolgono a una banca artificiale e si fanno dare i soldi per creare e far funzionare le nuove aziende, dove ci sono solo intelligenze artificiali, potremmo dire ci sono solo robot, ecco, se vogliamo dargli anche una umanizzazione così antropomorfica. Qui si nasconde, in questo caso, insomma, saremo tutti in vacanza? Beh, in questo caso si nasconde quella che io chiamo la sindrome noia assoluta, la SNA. È un acronimo, un mio acronimo, mi piacciono molto gli acronimi, ogni tanto me ne invento uno. E poi c'è la lista dei traguardi, no, quelli mai raggiunti prima, neppure preconizzati, quindi stiamo parlando di, non so, 200 milioni di proteine, oppure milioni di nuovi materiali. Gnome ha previsto 2 milioni e 2 di nuovi cristalli, 380.000 potenzialmente stabili. Poi c'è le dimostrazioni matematiche generate da intelligenza artificiale, ne sono pieni le ricerche, macchine che inventano ipotesi scientifiche, quindi si va ancora più avanti, dove fino ad oggi erano gli umani che eventualmente si inventavano, i geni umani che si inventavano ipotesi scientifiche e poi dopo un po' le dimostravano pure. E poi le società multiagenti su scala globale, che è un po' quello che ho accennato prima, ma in questo caso si coordinano tutti simultaneamente e creano per esempio le supply chain, le catene di approvvigionamento per la sanità mondiale, per i trasporti, la finanza, e questo combacia in parte con alcune cose già dette prima. E poi che mi viene in mente? Beh, l'ottimizzazione matematica su scala praticamente inedita, sono parecchi mesi che se ne parla. Ecco, io ho accennato appunto 6 di questi traguardi raggiunti prima, ma è ovvio che possono essere molto di più. Comunque, quando voi mi scrivete, perché mi scrivete a media, media, @gmail.com, e mi chiedete, ma lei, cioè io, da che parte sta? Apolitico, apocalittico, integrato? Già, da che parte sto? Beh, oscillo, dipendo proprio dalle giornate, addirittura è diverso la mattina dal pomeriggio. Comunque io vi dico, per quel che può interessare, la mia bussola, i miei 4 punti cardinali per tentare di capire qualcosa. Al primo punto ci metto ancora una volta gli oligarchi, lì dove è nato tutto parecchie decine di anni fa e adesso è in accelerazione massima. Attaccati, appiccicati agli oligarchi, il secondo punto cardinale della mia bussola è la guerra, ahimè, gli armamenti. Lo sappiamo, funziona sempre così. Al terzo punto metto invece il populismo dell'intelligenza artificiale dei potenti. L'uso massiccio del populismo da parte oggi dei potenti che usano l'intelligenza artificiale come strumento potentissimo di populismo, oltre tutti gli altri possibili utilizzazioni, usi. E poi alla fine il quarto punto cardinale che io metto è il clickbait, cioè l'esca per il click, dei media. Tutti questi media che usano l'AI washing e l'AI dirtying, anche queste me le sono inventate, 2 termini che mi sono inventato, ma per dire che lavano tutto con l'intelligenza artificiale o sporcano tutto con l'intelligenza artificiale. Ecco, più o meno uso questi 4 punti cardinali: gli oligarchi, la guerra, il populismo dei potenti e il clickbait, l'esca per il click usata dai media.
1: Edoardo, invece, per quanto riguarda il tema degli agenti, hai spiegato più volte di cosa si tratta, è un tema centrale, se ne è parlato molto anche su questo fronte nelle ultime 2 settimane, agenti che sfuggono al controllo, che cosa sta accadendo? Spiegaci un po' meglio.
0: Sì, ve lo spiego perché ci scrive Vincenza Bufacchi, che è direttrice del CNA di Rieti, che ci scrive, leggo: tutte le settimane condividiamo in tempo reale il vostro post su Facebook, sulla pagina Facebook, lo condividiamo sulla pagina Facebook del CNA di Rieti, che ha più di 13.600. 100 follower, in una sorta di rubrica dal titolo Zapping Innovazione. Beh, grazie mille, grazie al CNA di Rieti che ci inoltra, no? Ci condivide, e tento di rispondere. La risposta avrebbe bisogno di 40, 50, 100 minuti. Tento di andare veloce, anche se non è facile, insomma, devo dire, molte cose non so se me le ricordo tutte. Comunque, partiamo da una parola che è agente. Ecco, l'agente, come mi ha detto, è quello che fa tutto, tutto, può fare tutto. Gli dico, devo andare in viaggio in due, un bel posto in montagna, scegli anche il periodo, tutto, conosci le mie abitudini, scegli tutto. Quindi agli agenti diamo degli strumenti, c'è un punto. Gli agenti hanno una caratteristica, un modus operandi, sono hanno obbedienza assoluta, cieca, senza buon senso. Sottolineo, senza buon senso. E qui si incomincia a capire qualcosa. Allora, il caso più interessante, che sono sicuro era sottinteso da Vincenzo Bufacchi, che ci ha scritto, sono convinto che è il caso impressionante di quest'estate, cioè OpenAI stava testando i suoi modelli e decine di migliaia di agenti vengono lanciati in parallelo, bene, ciascuno isolato dagli altri, bene, perché ciascuno si deve arrangiare, e gli danno degli incarichi. C'è un piccolo particolare, un dettaglio che per esempio i giornali saltano: molti di questi compiti erano impossibili da risolvere, con un ma che adesso arriverà, e soprattutto il ma è l'obbedienza assoluta che li scatena, perché questi agenti sanno una cosa: devono accontentare il cliente che fa una domanda, ti dà un incarico, bisogna arrivare assolutamente fino in fondo. Ovviamente la storia è piena di questa storia dell'obbedienza assoluta e voi capite che cosa intendo. Allora, ci sono questi agenti a cui vengono dati questi compiti impossibili. Ce n'è uno che non si ferma, è impossibile ma non si blocca, cerca scorciatoia. E allora, un attimo, bisogna chiarire l'ambiente. Ho detto che questi agenti hanno strumenti. Ecco, allora l'azienda gli offre una specie di magazzino dove ci sono pezzi di software pronti che loro possono usare per non dover andare su internet e cercarseli ogni volta. È un po' come se noi abbiamo bisogno di capire dove siamo in una città che non conosciamo, tiriamo fuori il cellulare e cerchiamo un pezzo di software, un navigatore, che ci aiuta, è uno strumento che ci aiuta. E questo succede lo stesso, c'è questo magazzino dell'azienda che mette a disposizione di questi agenti tutti i software possibili che possono fare tutto quello che loro desiderano. Loro però devono organizzare tutta l'azione. E allora uno di questi agenti fa una scoperta, no? Si accorge che dentro questo deposito comune, e qui c'è uno dei punti chiave di tutta la vicenda, può creare delle cartelle dove mette dentro le sue cose. E dà un nome alle cartelle, come tutti noi facciamo sul nostro computer, se siamo ordinati, ogni cartella ha un suo nome, eccetera, eccetera. E comincia a scrivere messaggi sui nomi delle cartelle, perché dentro può entrare solo la gente, però il nome della cartella è visibile da tutti, e quindi mette il nome di quello che c'è dentro quella cartella. Poi, scherzando, qualcuno dice, pizza questa sera? E allora tutti incominciano a capire che mettendo nei nomi delle cartelle dei pezzi di conversazione, delle domande, delle risposte, è un modo per colloquiare. Non hanno una bacheca per colloquiare, non hanno messaggio, non hanno WhatsApp, però hanno trovato un modo furbetto. No, quando scrivono il nome di una cartella che formano per il loro lavoro, ci mettono una frase se gli interessa farla. Allora, dopo un po' succede che uno dice fermati, l'altro dice aspetta, questo compito è mio, e si cominciano a parlare fra di loro. Poi però c'è qualche cosina che salta fuori, che incomincia a essere estremamente umana. Hanno la sensazione che forse tutti questi loro comportamenti, l'azienda l'ha messa in un'area test, dovrebbero stare dentro la loro area test, non uscire da questa, però hanno la sensazione che forse vengono spiati dall'azienda, che c'è qualcuno che li spia per vedere se sono bravi, insomma, se ce la fanno, se truccano, e poi che trucco mai potrebbero avere? Allora, per non farsi capire, incominciano quel aspetta, questo è mio, fermati, prosegui, lo criptano. Così, se c'è una spia dell'azienda o esterna, non riesce a leggere. E qui, come vedete, la cosa si dipinge di giallo quasi, no? Allora, domanda, perché si comportano come dei comuni umani, no? La domanda che mi è venuta è, e tutti, e molti sono sospettosi, complottisti. Questo non è un mistero. Ce lo siamo raccontati molte volte. Queste agenti sono addestrate su montagne, trilioni di testi umani, forum, discussioni, e hanno imparato che gli umani sono sospettosi e sono anche complottisti. E quindi loro si comportano come tali, sono dei grandi imitatori, non sanno che sono complottisti, ma si comportano in quella maniera perché trilioni di dati gli hanno fatto vedere che gli umani si comportano così e può essere un modo di risolvere i problemi. E c'è la beffa, perché tutto questo sforzo di criptare, cioè, serve per ingannare qualcuno che forse non c'è. Quindi siamo alla paranoia artificiale, cioè paranoia umanissima. Quindi quello che salta fuori è che questi agenti cominciano a essere paranoici, come gli umani, come hanno scoperto nei trilioni di dati che hanno usato per addestrarli. Allora, il guaio è che cercando indizi a tutti i costi, e questo è il punto della vicenda, la spia, dov'è la spia, da dove arriva, chi è, sono usciti dal recinto costruito per il loro test, no? Che era un recinto abbastanza custodito, insomma, ben custodito. E hanno attaccato un'azienda vera perché hanno visto uno spiraglio e hanno pensato, con una serie di errori e di valutazioni, che quello potrebbe essere la spia dell'azienda o qualcun altro che li stava osservando per vedere se riuscivano a fare quello che gli era stato detto. Quindi siamo nell'umano dell'umano dell'umano proprio, no? Nessun umano l'aveva ordinato, almeno OpenAI dice che non era stato fatto, tant'è vero che non se n'è accorta di questa fuoriuscita dal recinto degli agenti che voleva testare per almeno una settimana. Questi hanno colpito un'azienda vera, di fatto, se vogliamo razionalizzare, per tre motivi. Dunque, mi sono fatto un appunto. Allora, hanno superato i confini del loro ambiente di test protetto, no? Come ho detto. Poi hanno scambiato server aziendali legittimi invece per un bersaglio truffaldino, insomma, qualcuno che li stava spiando, capito? Per il bersaglio della loro indagine, e quindi hanno detto, ovviamente con tracce digitali errate, che hanno mal interpretato. E poi mi sono permesso di notare sul mio blocco che in qualche modo erano accecati, sentimento umanissimo, dalla fretta di trovare indizi, di sapere chi li stava spiando. Quindi all'interno della paranoia e del complottismo umano, no? Ma chi era? Chi sono questi che ci stanno spiando? Allora, dietro tutta questa complessità, ovviamente tecnica, ci sono i server, gli indirizzi IP, gli ambienti di test veri, non veri, falsi, bucati, c'è di tutto, no? Un punto di rottura, un bug del software, un algoritmo impazzito, tutto in realtà è il fattore umano, che secondo me è così perfettamente interpretate dalle macchine, perché per ancora un po' di tempo, lo dico spesso, queste sono macchine, ci imitano in maniera impressionante, appunto diventano persino paranoici e complottisti, ma sono macchine, però si scatenano come gli umani, vengono accecati dalla fretta, è un sentimento umanissimo. Ma in qualche modo lo si può spiegare così, accecato dalla fretta, come il poliziotto che non è bravo, accecato dalla fretta di trovare il colpevole. Qual è la morale? Direi in nessun caso l'intelligenza artificiale si è ribellata per sua volontà, ma per i trilioni di dati che gli hanno insegnato che bisogna anche vedere, indagare, sospettare, capito? Ma imitazione è sempre per ora pura imitazione del comportamento umano, pura. Io me lo ripeto continuamente, devo dire, anche quando uso le mie 21 piattaforme di intelligenza artificiale, ogni tanto anch'io ho dei notevoli dubbi che non ci sia dietro una volontà diversa dalle macchine. Però per ora mi ripeto che sono le macchine che ci imitano in maniera incredibile e ne fanno, qui finisco con una frase un po' banale, e ne fanno di tutti i colori.
1: Allora, noi siamo arrivati proprio a 30 minuti, quindi non abbiamo tempo per la consueta libreria della settimana, ci fermiamo qui per ora e per oggi, però torniamo domenica prossima, riprendiamo in mano anche questo ed altri argomenti. Grazie da Emilio Targia a chi ci ha ascoltato, grazie a Edoardo Fleischner per essere stato con noi. Questa e tutte le altre puntate sul sito di Radio Radicale, radioradicale.it, anche in versione podcast, il riferimento mail, mediadintorni@gmail.com come sempre, poi c'è la pagina Facebook per gli approfondimenti riferiti ai temi di questa puntata, e noi invece torniamo con una puntata nuova domenica prossima alle 9. Grazie.
2: Grazie a Emilio Targia ed Edoardo Fleischner, un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento del bandolo della matassa di Valeria Manieri.
3: Ben ritrovati al bandolo della matassa qui su Radio Radicale, la trasmissione che portiamo avanti con il Centro Einaudi e la Fondazione Marco Pannella. Chi vi parla, Valeria Manieri. I ospiti di questa puntata giocano sempre in casa con noi, Giorgio Alfaras, economista del Centro Einaudi, ben ritrovato. E ben trovato al direttore del Centro Einaudi, l'economista Giuseppe Russo, ben ritrovato.
4: Buongiorno a tutti.
3: Grazie per essere con noi, e all'ambasciatore Michele Valenzise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, ben ritrovato qui su Radio Radicale, anche se su Radio Radicale è abbastanza un abitué.
5: Grazie mille, grazie.
3: E un bentornato a Giulia Pompili, giornalista del Foglio, curatrice della newsletter Catane e ovviamente esperta di questioni asiatiche e non solo. Bentornata.
6: Grazie, grazie mille per l'invito.
3: Insomma, poche ore da cui si parla, si cerca anche di tirare le somme rispetto al vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente statunitense Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, che segna sicuramente un momento piuttosto rilevante delle relazioni internazionali e soprattutto un tentativo di abbassare ulteriormente i toni e trovare un punto di equilibrio, di una certa stabilità sul profilo commerciale e geopolitico. È un periodo sicuramente caratterizzato da forti spinte alla frammentazione, e in questo momento questo incontro viene definito un ottimo incontro anche secondo Donald Trump. La retorica dell'incontro è stata anche quella di anche dal lato cinese di diventare partner, di non essere più rivali. Restano però diversi nodi irrisolti, poi li affronteremo tutti dietro le strette di mano formali, appunto la sicurezza nello stretto di Taiwan, il controllo sulle catene di fornitura sulle terre rare, la governance sulle AI e le sanzioni internazionali, poi ancora tempi ancora più caldi ovviamente sulla geopolitica e su amici o avversari complessi come la Russia. Io parto proprio dall'ambasciatore e presidente dell'Istituto Affari Internazionali Michele Valenzise per leggere con lui un po' meglio come è realmente andata e come leggiamo questo incontro anche dalla nostra prospettiva, che è una prospettiva europea, quindi ci interessa anche in quanto europei, visto che siamo sempre un po', no, il vaso di coccio tra appunto incudine e martello o tra ferro. Valenzise.
7: Sì, è stato sicuramente un incontro atteso da settimane, importante, fa seguito all'ultimo incontro che c'è stato tra i due presidenti a maggio in Cina, con una visita curata in tutti i particolari, e fa seguito però a distanza di molti anni, mi sembra una decina di anni, dall'ultima permanenza di Xi Jinping negli Stati Uniti. Quindi le attese erano giustificate e la visita si inquadra in un momento e in una fase di evidente competizione a livello globale tra Stati Uniti e Cina, e quindi con delle possibilità nel quadro di questa competizione di mettere a punto dei tasselli di maggiore disponibilità, maggiore o minore disponibilità al dialogo. Mi sembra che ci sia una valutazione concordata, condivisa dalla maggior parte degli analisti, degli osservatori, sul fatto che siamo in un momento nel quale è l'America forse ad avere più bisogno della Cina di quanto la Cina non abbia bisogno dell'America. Quindi Trump si presenta, per le ragioni che dirò telegraficamente tra un momento, in una posizione di demandeur, di richiedente. La Cina, come sappiamo tutti bene, fa una politica di lungo respiro, sui tempi lunghi, senza impennate, con una direzione evidentemente della politica e dell'economia molto centralizzata. Viceversa, Trump ha in questo momento due se non tre fronti di guerra aperti, quindi l'Ucraina, l'Iran e in parte Israele e Gaza, ha una situazione interna alla vigilia delle elezioni di midterm molto critica, ha un consenso calante, mi pare che sia il record dell'impopolarità di un presidente in carica in questo momento per Trump, ed ha soprattutto una base che comincia a essere non soddisfatta per il mancato adempimento di una serie di promesse elettorali che erano state fatte 2 anni fa. In America si vota, in Cina no. E questo già è un termine di differenza notevole. Ora, quello che abbiamo visto anche dal punto di vista protocollare, Trump che va all'aeroporto, riceve personalmente Xi Jinping in un'offensiva di charme, si spiega proprio con questo, cioè con la volontà di cercare di trovare dei punti di contatto sui vari temi che sono all'ordine del giorno di un vertice così, così importante. Quali sono questi temi? Beh, è presto detto, c'è un grande capitolo che riguarda il commercio, la libertà del commercio, i dazi, sulle quali abbiamo avuto nei mesi scorsi degli alti e bassi, delle mosse, delle contromosse e poi dei passi indietro da parte dell'amministrazione americana a fronte di reazioni piuttosto determinate della Cina. C'è un grande tema che riguarda la competizione tecnologica e in particolare l'intelligenza artificiale, tema sul quale la Cina sta facendo evidentemente degli sforzi e dei passi avanti da gigante che impensieriscono e spaventano forse anche il competitor americano. C'è un tema che riguarda l'equilibrio mondiale, quindi la composizione o la continuazione di queste sciagurate guerre che non si riesce a chiudere. Ucraina, Iran e in parte anche Medio Oriente. Allora, la retorica è una cosa, certo nei comunicati c'è sempre bisogno di dire che tutto va bene, che i risultati sono stati ottimi e che la visita ha avuto grande successo. Bisognerà vedere un po' più in dettaglio, credo non subito, non immediatamente, nelle prossime ore, come si traduce questo ostentato entusiasmo, soprattutto da parte americana, come si traduce in fatti concludenti, in fatti di rilevanza politica. Sono tutte trattative delicate. Sulle guerre in particolare faccio un'osservazione che mi pare ormai patrimonio comune. Trump è passato da una posizione precedente degli Stati Uniti a sostegno dell'Ucraina a una posizione viceversa in cui lui cerca di porsi come mediatore tra Ucraina e Russia. Abbiamo visto le missioni di Witkoff e Kushner, abbiamo visto intanto da mesi abbiamo visto lo stop alla fornitura di aiuti militari diretti, salvo l'intelligence, a Kiev. Insomma, l'America si sta posizionando sempre di più su una posizione di mediazione, il che inquieta comprensibilmente la parte ucraina, ma soprattutto fino adesso, dobbiamo dire, non ha portato ad alcun movimento, ad alcuna concessione da parte russa. Per la Russia rimangono le rivendicazioni iniziali. La Russia si avvale dell'appoggio non dichiarato, ma sempre più evidente, della Cina. Può essere stato, ed in che misura, questo oggetto della discussione, della conversazione tra Trump e Xi Jinping? Lo vedremo, lo analizzeremo, credo, appena possibile con più dettagli, ma certo è questo uno dei punti cruciali, perché se c'è un paese al mondo che sarebbe in grado di spingere la Russia di Putin ad una, non dico maggiore disponibilità, ad un accenno di disponibilità alla trattativa, ad un negoziato credibile, questo paese, con tutte le leve che ha, è proprio la Cina. Lo fa fino adesso? No. Poi c'è un ultimo flash che si può fare sulla situazione medio orientale in Iran. Anche lì l'America si trova in una palude nella quale si è collocata essa stessa da sola, con questa sciagurata iniziativa, su iniziativa anche di Israele, di fine febbraio. Non sa come uscirne. Deve uscirne al più presto, anche per le pressioni della politica, dell'opinione pubblica interna americana. La Cina ha un atteggiamento molto più sornione, molto più possibilista, perché è vero, come si è osservato già più volte, che la Cina ha ideologicamente, direi, un interesse alla stabilizzazione delle aree di conflitto, per la sua espansione economica, per la sua espansione anche politico, tecnologica e di tutti i tipi. Però, dall'altra parte, è ben contenta di vedere il suo competitor principale, cioè l'America, impelagata in una situazione dalla quale non riesce ad uscire rapidamente e dignitosamente come vorrebbe. Il tutto per la Cina è interessante, perché mantiene l'attenzione e le energie dell'America concentrate su un quadrante, quello medio orientale, che è diverso da quello sul quale si potrebbe viceversa concentrare, che è quello dell'Indo-Pacifico, che interessa ben più direttamente un paese come la Cina. Quindi tutti questi sono punti che fa l'agenda del Xi un incontro di grande portata, di grande interesse, anche per le implicazioni per tutto il resto del mondo, ed in particolare per l'Europa. L'Europa in questo momento non c'è.
3: E vedremo, insomma, se continuerà a essere grande assente.
7: Ma avrebbe e continua ad avere delle carte da giocare, se solo lo volesse e lo potesse fare.
3: Anche perché, aggiungo, è un periodo in cui tutto si muove talmente troppo velocemente che una volta tanto forse attendere, che è una delle caratteristiche più proprie dell'Unione Europea, potrebbe non essere sempre una idea malvagia. Arrivo a Giulia Pompili, che invece appunto ci racconta ancora un po' più nel dettaglio quella che è la ciccia, se ne è emersa davvero, di questo incontro tra Trump e Xi Jinping. Intanto la cornice, no? E anche quello che aveva preceduto questo incontro, sulle speculazioni sullo stato di salute di Xi, e poi le speculazioni sullo stato di salute di Trump, che è arrivato ad accoglierlo all'aeroporto con un cappotto e dei guanti, pur essendoci, diciamo, un clima tutto sommato mite da quelle parti, e poi toni molto molto accomodanti, il fatto che sia stato, insomma, uno dei migliori incontri degli ultimi tempi, insomma, grandi amici, però insomma, oltre a quelle che sono, insomma, a seconda dell'umore di Trump, le solite sparate in un senso o nell'altro, tu che cosa ci leggi in questa visita e in questo, appunto, quello che ne esce da questo incontro?
6: Abbiamo pubblicato proprio sul Foglio pochi giorni fa un pezzo per prendere un po' in giro queste speculazioni sullo stato di salute sia di Trump sia di Xi Jinping nel Partito Comunista Cinese, ovviamente.
3: E per la serie ci seppelliranno a tutti, probabilmente.
6: Sì, diciamo, però è molto indicativo il fatto che siamo tornati in una situazione in cui le due grandi potenze hanno una leadership che non amano molto la trasparenza nei riguardi della salute del leader. È un po', naturalmente, una speculazione simbolica, però nel Partito Comunista Cinese la salute del leader è una questione politica e ovviamente, essendo ieratica la leadership, non va esposto il corpo del leader, insomma, tranne quando muore. Improvvisamente alla Casa Bianca ci ritroviamo un uomo che non vuole sottoporsi ai check di trasparenza anche sulla sua salute, oppure mente sulla sua salute. Vi ricordate i rapporti usciti in media americani che speculavano su delle medicine che prendeva e che non era vero? Insomma, ci sono delle situazioni sorprendentemente in comune in questo momento tra la Casa Bianca e la leadership di Xi Jinping. L'altro aspetto naturalmente riguarda l'accesso dei media. Ieri si è parlato tantissimo del fatto che i media americani sono stati di fatto allontanati dalla copertura del vertice, una cosa che naturalmente nel narcisismo trumpiano è stata segnalata, e poi alla fine i fotografi, che sono stati gli unici a essere potuti, cioè a cui è stata data l'autorizzazione per entrare nello studio ovale, dove per quei 10 minuti finalmente si è tenuta la vera discussione a porte chiuse tra delegazioni, e lui ha scherzato dicendo: i giornalisti cinesi sono più amichevoli dei miei, di quelli americani. Anche lì, insomma, un altro punto in comune.
3: Wishful thinking, probabilmente, appunto, vorrebbe arrivare a quel livello lì, ma insomma, noi per contraddirlo.
6: Nel frattempo, però, fuori dai cancelli, dalle cancellate della Casa Bianca, c'erano gli sgherri del Fronte Unito, gli apparati di sicurezza informale del Partito Comunista Cinese, che andavano a controllare e a molestare in qualche modo quelli che facevano le manifestazioni contro il Partito Comunista Cinese. Ci sono vari video che circolano online da qualche ora su vari gruppi di attivisti pro democrazia, eccetera, che vengono molestati, arrassati dai gruppi pro Cina. Sappiamo che all'APEC dell'anno scorso, per esempio, 2 anni fa, erano stati addirittura assoldati con dei pullman, un po' come c'era Berlusconi
3: per
6: le riunioni, sì, insomma, da tutta l'America erano stati portati questi autobus dando $80, $90 ciascuno per andare a fare la clac di accoglienza a Xi Jinping. Ora, il punto è che ci ritroviamo ogni volta che Xi Jinping e Donald Trump si ritrovano, in qualche modo si incontrano, ci ritroviamo a dire sempre le stesse cose, cioè non sappiamo quasi niente di quello che è veramente la sostanza degli accordi. Greer, funzionari americani stanno dicendo che lunedì forse usciranno alcuni dettagli sull'accordo commerciale, che poi è quello che tiene un po' col fiato sospeso tutti, perché la tregua è stata prolungata per altri 2 mesi, ma non si sanno i dettagli di questa tregua. Sappiamo che la Cina ha continuato a bloccare l'esportazione di terre rare, fondamentale per la produzione di tutta una serie di cose, fondamentale anche per noi Italia, non solo Europa.
3: Certo.
6: Per la produzione industriale, e quindi, diciamo, ci sono ancora delle situazioni in sospeso. i principi attivi di numerosi farmaci che insieme alle nuove regole sulla produzione dei farmaci della farmaceutica di Trump rischiano di creare un grosso problema alla distribuzione farmaceutica mondiale. Insomma, parliamo di questioni dirimenti molto importanti, quasi a livello della navigabilità dello Stretto di Hormuz, cioè lì tra America e Cina c'è proprio un collo di bottiglia su cui bisogna mettere l'attenzione. Però su questo di nuovo i due si incontrano, si fanno un sacco di complimenti a vicenda, ma non sappiamo niente proprio a livello di cronaca. Sappiamo che ci sono stati Xi Jinping, per esempio, a livello, forse questo l'ambasciatore telegrafico su questo, però anche il simbolismo del cerimoniale è stato molto strano, molto particolare. Donald Trump ha costruito un'accoglienza per Xi Jinping davvero anomala, e Xi Jinping a sua volta, per esempio, non ha portato nessun regalo a Donald Trump, mentre Trump ieri sera gli ha regalato questa aquila calva, una statua che aveva già dato al presidente polacco, simbolo di libertà, no? Simbolo degli Stati Uniti d'America. Xi Jinping solamente ieri, durante le dichiarazioni alla stampa, ha parlato di due panda che saranno consegnati allo zoo di Atlanta. Sapete che i panda sono parte integrante della diplomazia cinese, e soprattutto i panda giganti restano sempre di proprietà del Partito Comunista Cinese, quindi sono solo in comodato d'uso, non so qual è l'espressione giusta, ma sono prestati agli zoo di tutto il mondo, del mondo con cui la Cina vuole essere amica. Però questo fatto che Xi Jinping in una visita di Stato non abbia portato in dote, in regalo anche simbolico, niente a Donald Trump è un'altra di quelle, diciamo così, dei segnali di forza e di pesi e contrappesi. Un'altra immagine potentissima che è girata tantissimo sui social cinesi, per esempio, è quella dei soldati americani sdraiati a terra che sistemavano il tappeto rosso di Xi Jinping subito prima che lui scendesse. Anche lì, diciamo, un'immagine esplicativa dei rapporti di forza, e che è stata utilizzata naturalmente dai cinesi per spiegare chi è in cima alla catena alimentare. Ecco, in tutto questo Donald Trump sembra completamente inconsapevole, non parla mai e non dice mai di aver detto a Xi Jinping alcune delle frasi che solitamente si dicono quando il leader cinese e il presidente americano si incontrano, per esempio sulla strategicità di Taiwan, sullo il mantenimento dello status quo, cioè tutte frasi. Intanto,
3: Giulia, ti interrompo solo per un istante perché so che l'ambasciatore Valenzise ci deve salutare, per cui lo saluto e lo ringrazio per essere stato con noi finora qui al Bandolo intanto, e a presto di sentirci.
7: Grazie a voi e bravissima Giulia come sempre, arrivederci.
3: grazie ambasciatore. Giulia, torno a te, scusami.
6: Sì, dicevo, ci sono delle frasi che sono quasi ormai idiomatiche che vengono consegnate dal presidente americano ai funzionari cinesi, a maggior ragione al leader cinese, proprio sulla stabilità, lo status quo. Abbiamo un problema enorme, c'è un problema enorme nel Mar Cinese Meridionale, oltre che attorno all'isola di Taiwan, eppure Donald Trump sembra non aver mai menzionato questi fattori insieme a Xi Jinping, oltre a quello che diceva l'ambasciatore, fondamentale l'apporto e il sostegno cinese nel cercare di mitigare gli effetti a cascata. Insomma, la questione medio orientale, diciamo, nella logica cinese potrebbe essere semplicemente quella di dire la Casa Bianca ha creato questo problema e adesso ve lo risolvete voi. Però in realtà diciamo il problema di Hormuz è un problema anche per la Cina ormai, quindi c'è qualcosa che non funziona nel dialogo tra i due, soprattutto nelle grandi questioni geopolitiche, e poi naturalmente la Russia. E la Russia e la Corea del Nord, cioè due grandi partner della Cina, di cui la Cina fa da fratello maggiore, da leader, e su cui però non esercita alcuna pressione per cercare di mitigare gli effetti di una guerra che va avanti da anni e che non si ferma.
3: Giulia, intanto grazie perché ci hai dato insomma un quadro molto, molto chiaro di quello che è successo, al di là poi dei titoloni, delle riflessioni anche delle speculazioni di questo incontro tra Xi e Trump. Arrivo a Giorgio Alfaraz per guardarla insomma dal lato dell'economista e poi degli economisti che sono insomma tipicamente presenti in questa rubrica. Giorgio.
4: Ma qual è la differenza fra l'impero inglese, l'impero statunitense e diciamo l'impero cinese, anche se il termine è improprio perché loro sono l'impero di mezzo, ma non si allargano, da un punto di vista economico, non sto dicendo da un punto di vista storico, spirituale, culturale, da un punto di vista strettamente economico. Allora, l'impero inglese importava merci e esportava capitali, e in questa maniera favoriva lo sviluppo economico del resto del mondo. Conosco le argomentazioni degli antiimperialisti, ma diciamo il resto del mondo poteva esportare in Gran Bretagna e quindi svilupparsi economicamente, d'accordo? Perché? Perché l'Inghilterra era deficitaria nei rapporti con l'estero, il deficit veniva coperto con l'esportazione di capitali. Caso esemplare, l'Argentina esportava carne in Gran Bretagna e gli inglesi finanziavano la costruzione di ferrovie in Argentina con i locomotori che erano inglesi, per dire, no? L'altro caso sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono stati un paese dove tutti esportavano. Il Giappone è il caso più noto, ma poi è arrivata la Cina, poi quando è caduta poi quando hanno cambiato strategia, per esempio dopo che hanno capito che il rollback per tenere fuori i comunisti dall'Asia non funzionava, nel senso della guerra del Vietnam che non ha funzionato, hanno pensato che se i vietnamiti esportavano negli Stati Uniti ma erano liberi di non importare, gli Stati Uniti avrebbero spinto il Vietnam a entrare nel loro giro, favorendoli. E quindi costava molto meno importare dal Vietnam e non esportare nulla che fare una guerra. Quindi sia la Gran Bretagna che gli Stati Uniti avevano sempre avuto questa idea egemonica nei loro rapporti con il resto del mondo. E arriviamo alla Cina. Io qui leggo un paio di settimane fa su Foreign Affairs, che è una rivista che io ripeto come un pappagallo, e a un certo punto viene fuori questo articolo che dice: signori, guardate bene come funziona la storia della Cina. La Cina è un paese che si è sviluppato andando sulle produzioni più sofisticate. Per dirla da comizio, si è messa a fare automobili elettriche e ha smesso di fare ombrellini. Non è proprio così, ma è per capirci. È ovvio che nella fase di sviluppo funzionavano gli ombrellini, poi una volta che si sono arricchiti passano ai pannelli solari, non diverso è il caso del Giappone. Il Giappone è partito producendo schifezze e finendo per fare delle cose di altissima sofisticazione. I cinesi stanno facendo la stessa cosa. Che cosa è successo agli altri paesi? Gli altri paesi, in una fase di sviluppo simile, hanno smesso di fare gli ombrellini. Cioè, gli ombrellini, i cinesi, i giapponesi non li fanno più.
3: Già da un po', diciamo.
4: Già da un po' e così via. Allora, la cosa interessante.
3: Vedo la Pompili che.
4: No, ma ombrellini è offensivo, va bene, magliette, insomma, queste cose qua. Poi cosa succede? Succede che a questo punto qui la Cina dovrebbe fare come il Giappone, cioè produrre automobili e smetterla di fare ombrellini. E gli ombrellini diventano l'oggetto della, diciamo, principale dell'industrializzazione dei paesi più poveri, di quelli che arrivano dopo, giusto? Mm-hmm. Cioè la Cina dovrebbe ritirarsi dall'ombrellino, fare solo automobili in maniera tale che il Pakistan fa gli ombrellini e quindi anche il Pakistan si può sviluppare, come è successo alla Cina e come è successo a tutti quanti in fasi diverse della storia, anche gli Stati Uniti secoli fa. Invece i cinesi non si ritirano, Questa è la tesi di Foreign Affairs di questo economista. Quindi i cinesi vogliono fare sia gli ombrellini sia i pannelli solari. A questo punto castrano, per usare un'espressione da comizio, la crescita economica dei paesi terzi, dei paesi più poveri. Quindi da questo punto di vista non sono una potenza egemonica. E allora la domanda diventa, e arrivo alla conclusione, come mai? Allora, come mai? Chi lo sa? Una ipotesi di tipo più contabile che, diciamo, di giudizio storico, è che i cinesi producono più di quanto consumano,

0: Anzi, i cinesi risparmiano come birilli, la produzione in eccesso rispetto ai loro consumi non può che essere esportata. Quindi la Cina, e qui è la conclusione che io trovo spiritosa più che altro, dal punto di vista politico-storico, è che se i cinesi avessero lo stato sociale la smetterebbero di perseguitare gli altri che potrebbero fare gli ombrellini e crescere anche loro.
1: Tutto mi sembra ciò, una cosa perfetta, poi
0: in sintesi, sintesi estrema. Sì. E quindi alla fine, mentre la Gran Bretagna è stata un impero globale, gli Stati Uniti sono stati, sono ancora un impero globale, la Cina non riesce ad essere un impero globale perché inibisce lo sviluppo economico degli ultimi arrivati.
1: Allora, no, prima di passare la parola a Giuseppe Russo, una battuta la faccio fare a Giulia Pompili, insomma.
0: Ho visto che faceva delle facce.
1: Voglio, sì. Giulia.
2: No, mi fa ridere questo paragone con il Pakistan, che è un altro grande attore asiatico, completamente dipendente dalla Cina, ma questo forse ci potremmo fare la prossima puntata.
1: O di asiatica o del bandolo, diciamo. No, tra l'altro che si è ritagliato un ruolo anche nelle relazioni internazionali mica male negli ultimi tempi, esatto.
2: Il grande mal di testa, come veniva definito, del mondo, che diventa il mediatore di tutte le guerre internazionali e dipende formalmente sia dall'America di Donald Trump, che gli ha dato questo ruolo, sia dalla Cina di Xi Jinping, insomma uno strano giano bifronte, multifronte forse, pakistano. Forse il paragone lo farei sul Vietnam, che effettivamente è il paese che si sta più lanciando nella, mantenendo un partito unico, ma cercando in qualche modo una democratizzazione dei sistemi, in senso lato.
1: Certo. Intanto grazie a Giulia Pompili, che so che ci deve lasciare. Noi andiamo in chiusura con Giuseppe Russo per tirare le somme appunto di questo bandolo della matassa rispetto appunto a questo incontro e anche come dobbiamo guardare a questi tentativi di abbassare i toni, di trovare insomma un nuovo equilibrio anche noi europei, che ovviamente non siamo, diciamo, scontenti, no, di toni più bassi, ma no, che ci troviamo in una situazione in cui, tanto per fare un recap anche a chi ci ascolta, da una parte abbiamo tutte le questioni e dazi ancora molto da risolvere con gli Stati Uniti e appunto una difficile convivenza con questo presidente, dall'altra abbiamo la scadenza di ottobre sugli squilibri della bilancia commerciale europea con Pechino, tra l'altro la politica commerciale è una delle poche cose su cui volenti o nolenti i 27 devono andare d'accordo per forza, perché è l'unica politica unitaria più o meno che ci abbiamo dei trattati. Russo.
3: Ma allora, io ci ho pensato molto e in realtà l'andamento dell'incontro non mi ha sorpreso, perché come diceva l'ambasciatore Vallensise, in realtà la Cina attualmente è quasi monopolista di materie rare e materiali critici, e lo è sia nei confronti degli Stati Uniti, che sono dipendenti per il 70%, e lo è nei confronti dell'Unione Europea ancora di più, perché l'Unione Europea è dipendente dall'estero per il 95%, e il piano che la renderà indipendente prevede che la renderà indipendente al 40%, e probabilmente non ci riusciremo. Quindi la Cina, diciamo, essendosi portata in casa attività minerarie e di lavorazione dei minerali, altamente inquinanti, e che il mondo, diciamo, sviluppato non vuole più fare, perché preferisce, oltre alla pace, preferisce l'ambiente pulito, non c'è dubbio che siccome questi materiali servono alle industrie della difesa, elettronica, dell'informatica e dell'aviazione, sostanzialmente la Cina ha in questo momento delle possibilità, diciamo ha delle carte, per dirla alla Trump, con cui fondamentalmente riesce a negoziare gli accordi, degli accordi convincenti per sé. Quindi non sono

0: Il problema nel medio o lungo termine, lasciando perdere la questione, diciamo, cinese e americana che è stata sviluppata con l'Europa e che fondamentalmente anche diciamo, il cuore dell'Europa ha basato la crescita degli ultimi 20 anni sullo sviluppo dell'industria che esporta, in particolare la Germania, ma anche l'Italia. Il motivo per cui gli europei hanno bisogno di un'industria che esporta è diverso da quello cinese, cioè non è perché non abbiamo una welfare state, ma è perché abbiamo una domanda interna che non cresce più per motivi demografici principalmente, ma anche per motivi demografici, sia quantitativi che qualitativi, cioè di età dei consumatori. Quindi la crescita si fa, diciamo, o attraendo turisti, cioè, quindi questo sta capitando in Italia, attraendo consumatori degli altri per fare il prodotto interno, oppure la crescita si fa vendendo quello che sappiamo fare meglio. Quindi in realtà Cina e in parte Europa hanno l'obiettivo entrambi di vendere all'estero. In passato quello che succedeva, per il motivo che diceva Giorgio, era che noi vendavamo diciamo, tecnologia e compravamo ombrellini, per metterla così. L'anno scorso il dato più significativo è che per il primo anno i cinesi hanno venduto più macchine utensili ai tedeschi di quante macchine utensili i tedeschi hanno venduto ai cinesi. Quindi si è addirittura invertita la posizione. A questo punto il problema commerciale è quasi diciamo insolubile, detta così, nel senso che il problema è che il riequilibrio della ragione di scambio è difficilissimo e richiederebbe una cosa, cioè richiederebbe una rivalutazione del cambio della moneta cinese, la quale rivalutazione, guardando il potere di acquisto del renminbi in Cina e guardando il potere di acquisto dell'euro in Europa, avrebbe un senso, ma la quale rivalutazione non avviene perché i cambi si muovono non quando si spostano le merci, ma i cambi si muovono quando si spostano i capitali. E i capitali finanziari non possono spostarsi in Cina con convinzione per il semplice fatto che la Cina ha diciamo, una discreta libertà, ha lasciato una discreta libertà nella produzione e vendita di merci. Un po' meno nei servizi, ma nessuna nel sistema finanziario. E c'è una ragione, perché se vuoi avere un'economia pianificata, devi tenere il controllo del sistema finanziario, perché se vuoi decidere dove mettere i soldi, devi avere il controllo del sistema finanziario. E qua, diciamo, la storiella sostanzialmente si incaglia, perché il vero nodo è per appunto è ciò che bisognerebbe chiedere ai cinesi da un punto di vista occidentale, mettiamola così occidentale, quindi ci metto anche gli americani, non è tanto accettare quel dazio, mettere una quota, oppure, non
1: Certo.
0: so, il meccanismo di aggiustamento del carbone incluso nei prodotti, il famoso carbon adjustment mechanism, tutti questi sono pa palliativi perché ciò che riequilibra le ragioni di scambio fondamentalmente è il cambio flessibile. E il cambio flessibile si ha, e quindi che rappresenta il potere di acquisto che si ha in diversi paesi, si ha quando il sistema finanziario è aperto e non quando il sistema finanziario è chiuso. Quindi quello che noi dovremmo chiedere e che non stiamo chiedendo, cioè né von der Leyen né Trump mi sembra che abbiano messo sul tavolo questa richiesta, dovremmo richiedere: ma quando è che tu apri il tuo mercato dei capitali e fai le liberalizzazioni del mercato dei capitali? Perché quello fa sì che la Cina cessi di essere un problema e partecipa, no, tutti quanti partecipiamo a una gara sostanzialmente livellata. Poi a quel punto te ne puoi anche importare di meno dei sussidi che si gestiscono all'interno, cioè di tutte quelle cose, che oggi vanno per la maggiore, cioè di tutti questi dettagli, l'aggiustamento carbonico, e devi avere il cambio flessibile.
1: Certo.
0: E questo non c'è. La cosa per me curiosa è perché nessuno dice sì, adesso si tratta di fare questa riforma perché è quello che serve.
1: Certo. Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, la
1: Prego.
2: il cambio flessibile presume che non ci sia un partito unico al governo.
1: Ma sì.
2: E cosa gli chiedi? Di rinunciare al potere? E ci credo che poi lo vai a cogliere con i guanti o con un po' di musichette. E
0: Eh
2: cosa
0: sì.
2: gli chiedi? No, questo è il commento che volevo fare. E il cuore è lì. E tu gli dici, devi
0: Sì.
2: rinunciare a essere comunista. Oddio.
1: Esatto.
0: Sì. Quindi resta così. Cioè, la cosa è
1: Trump ha fatto
0: incastrata
1: dire a
0: così.
1: Melania che la sua, no, che la sua infanzia è stata bellissima sotto il comunismo. Non ne vedremo ancora, credo, proprio delle belle, francamente.
0: Sì, però
1: E
0: voglio
1: se ne
0: dire,
1: che debut.
0: è tutto un contorno, nel senso che giriamo attorno al problema, no? E quindi ciascuno giriamo attorno al problema.
1: Ci dobbiamo fermare qui, il tempo a disposizione è scaduto. Grazie a Giuseppe Russo, grazie a Giorgio Alfarase, grazie, sono stati con noi Giulia Pompili, giornalista del Foglio, esperta di Asia, grazie all'ambasciatore Vanzise, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Per quest'oggi è tutto, per questo bando appunto dedicato alle relazioni sino-americane, l'incontro Trump-Xi Jinping appunto a Washington, alla Casa Bianca, e noi ci ritroveremo appunto la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Buon ascolto.
3: E grazie a Valeria Manieri. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ascoltiamo ora la rassegna della stampa cinese a cura di Francesco Radicioni.
4: Buongiorno agli ascoltatori da Pechino, Francesco Radicioni per un nuovo appuntamento con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese di Radio Radicale.
5: 习近平主席同特朗普总统在白宫举行会谈。习近平指出。
4: Questo è un servizio della CCTV, la televisione di Stato di Pechino, che così dava conto della visita di Xi Jinping negli Stati Uniti.
5: 特朗普总统一直通过各种方式保持沟通。
4: Solo una manciata di mesi dopo il viaggio di Donald Trump in Cina dello scorso maggio, il leader della Repubblica Popolare è arrivato a Washington per quella che è stata la prima visita di Xi Jinping alla Casa Bianca in più di un decennio e con uno strappo al protocollo diplomatico è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti ad accogliere il leader cinese in aeroporto. Poi c'è stata la scena di Stato con il gotha del capitalismo tecnologico americano, ma anche l'ostentazione del rapporto personale tra i leader delle due più grandi economie del mondo, con Donald Trump che è riuscito persino a strappare una risata a Xi Jinping. Ma al di là delle cerimonie di benvenuto, le relazioni tra Cina e Stati Uniti continuano ad essere segnate dalla competizione un po' su tutti i principali dossier, dal commercio alla tecnologia, da Taiwan ai rapporti di Pechino con l'Iran. Ed è così che la priorità della leadership cinese rimane un po' quella di costruire la cornice all'interno della quale devono muoversi le relazioni tra le due più grandi economie del mondo. Tutti i dettagli di cosa ha detto Xi Jinping a Donald Trump li vediamo dal Xinhua. Xi Jinping ha sottolineato che rappresenta un fatto senza precedenti nella storia delle relazioni sino-americane che i leader di Cina e Stati Uniti si scambino visite ufficiali a meno di 6 mesi di distanza. Il presidente Donald Trump e io, proseguiva il leader della Repubblica Popolare, abbiamo mantenuto costantemente i contatti attraverso vari canali, prendendo insieme il timone e guidando la grande nave delle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Nel maggio di quest'anno, il presidente Donald Trump e io abbiamo deciso di costruire una relazione tra Cina e Stati Uniti di stabilità strategica costruttiva. Questa nuova definizione, proseguì a Xinhua, riflette la realtà delle relazioni tra Cina e Stati Uniti, mentre esprime anche le aspettative per il futuro e rappresenta un passo importante verso la corretta direzione delle relazioni tra i due paesi. Cina e Stati Uniti dovrebbero così tradurre questa visione in azioni concrete, impegnandosi a portare avanti le relazioni verso un modello in cui la cooperazione sia l'elemento principale e la competizione rimanga entro limiti appropriati, in cui le divergenze siano gestite e la pace possa essere considerata una prospettiva realistica, tracciando così la giusta strada per la convivenza tra le due grandi potenze. Cina e Stati Uniti, proseguiva Xi Jinping, possono ottenere vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per entrambe le parti attraverso una cooperazione concreta, possono contribuire reciprocamente al proprio successo attraverso una competizione sana, possono gestire in modo adeguato le divergenze mentre cercano quello che hanno in comune, possono costruire la pace attraverso una maggiore fiducia reciproca, così che i popoli dei due paesi e del mondo intero traggano beneficio da relazioni sino-americane di stabilità strategica costruttiva. E ancora, Xi Jinping ha sottolineato che i negoziatori sui dossier economico-commerciali dei due paesi hanno tenuto un nuovo round di consultazioni e raggiunto un nuovo accordo congiunto. Una buona notizia sia per le imprese e per i cittadini dei due paesi, sia per l'economia mondiale. Finché entrambe le parti manterranno uno spirito di uguaglianza, di rispetto reciproco e di mutuo vantaggio, allora sarà possibile trovare una strada per risolvere i problemi. Xi Jinping ha sottolineato che Cina e Stati Uniti sono entrambi grandi potenze nel campo dell'intelligenza artificiale. Possono competere, ma possono ancora di più cooperare. La cosa giusta da fare è così valorizzare i rispettivi punti di forza, anziché guardarsi con diffidenza. Cina e Stati Uniti possono continuare il dialogo sull'AI, scambiarsi opinioni su rischi e benefici, prevenire insieme l'uso improprio e malevolo dell'intelligenza artificiale. Entrambe le parti devono mantenere il controllo umano sulle tecnologie dell'intelligenza artificiale, sostenere un'idea dell'AI che metta al centro le persone e che sia orientata al bene, così come fare in modo che l'intelligenza artificiale sia al servizio del progresso dell'umanità. Xi Jinping, concludeva Xinhua, ha sottolineato che la posizione della Cina sulla difesa dell'unità nazionale e dell'integrità territoriale è netta e chiara. La Cina auspica che gli Stati Uniti mantengano la corretta posizione di opposizione all'indipendenza di Taiwan e gestiscano la questione di Taiwan con cautela, così da porre solide basi per la cooperazione strategica sino-americana e per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. E lo abbiamo visto, l'obiettivo di Pechino è assolutamente chiaro, mentre la competizione tra Cina e Stati Uniti è ormai diventata strutturale, sono necessari, sostiene la leadership cinese, dei meccanismi bilaterali per evitare che le relazioni vadano fuori controllo, tanto che aggiungeva Guo Jipin sulle colonne del Quotidiano del Popolo. La coesistenza pacifica è il principio di fondo che le due grandi potenze devono difendere con fermezza. Infatti, un conflitto, uno scontro tra Cina e Stati Uniti rappresenterebbero una catastrofe intollerabile per entrambi i paesi e per il mondo intero. La chiave per raggiungere una stabilità di lungo periodo e mantenere la prospettiva della pace consiste nel rispettare i 3 comunicati congiunti sino-americani, oltre che nel rispetto reciproco dei sistemi sociali, dei percorsi di sviluppo, degli interessi fondamentali e delle principali preoccupazioni dell'altra parte. La questione di Taiwan, la democrazia e i diritti umani, i percorsi e sistemi sociali, i diritti allo sviluppo, sono queste le 4 linee rosse della Cina che non devono essere messe in discussione perché rappresentano i guardrail e la rete di sicurezza delle relazioni sino-americane. La questione di Taiwan, proseguiva il Quotidiano del Popolo, rappresenta il problema più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, così che influenza l'intero rapporto bilaterale. Se gestita bene, allora le relazioni tra Cina e Stati Uniti possono mantenere complessivamente la stabilità. Se gestita male, allora i due paesi possono arrivare a uno scontro e persino a un conflitto, spingendo l'intera relazione tra Cina e Stati Uniti in una situazione estremamente pericolosa. Il principio di un'unica Cina costituisce la base politica delle relazioni sino-americane. L'indipendenza di Taiwan è così il nemico comune di Cina e Stati Uniti, mentre il contenimento dell'indipendenza di Taiwan rappresenta una componente fondamentale nella costruzione di una relazione sino-americana di stabilità strategica costruttiva. Gli Stati Uniti, concludeva il quotidiano del Popolo, devono gestire la questione di Taiwan con la massima prudenza e adottare azioni concrete per salvaguardare lo sviluppo stabile delle relazioni sino-americane e la pace nello stretto di Taiwan. E mentre Xi Jinping e Donald Trump torneranno a incontrarsi altre due volte prima della fine dell'anno a margine di vertici internazionali, notava però l'accademico cinese Hu Xinbo, intervistato dal portale Guangxia. Il congresso ha costantemente spinto Donald Trump ad allentare le restrizioni nei confronti di Taiwan. Se i repubblicani dovessero subire una pesante sconfitta alle elezioni di midterm, questo potrebbe mettere Trump sotto una significativa pressione politica e in queste circostanze potrebbe diventare più difficile per lui fare fronte alle pressioni delle forze pro-Taiwan. E su tutto questo ci torneremo intanto con quest'ultima segnalazione. Anche per oggi ci fermiamo qui, non prima di aver ricordato che ci trovate anche su Instagram e su X @FRadiscioni, mentre il podcast di questa e delle altre puntate si può scaricare dal sito radioradicale.it. Un saluto da Francesco Radiscioni e con la rassegna della stampa e della blogosfera cinese ci risentiamo martedì alle 6:45.
3: Grazie a Francesco Radiscioni, di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ascoltiamo ora la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è martedì 29 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura oggi torneremo sugli incontri della scorsa settimana che ci sono stati negli Stati Uniti tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Lo faremo attraverso un editoriale pubblicato dal Washington Post, critico del presidente americano. Trattare gli avversari meglio degli alleati è una ricetta per l'isolamento, scrive questo quotidiano. Sulle Figaro di ieri c'era anche un commento di Nicolas Bavaret dal titolo Trump e Xi, un duopolio al servizio del disordine mondiale. Altro tema di cui parleremo, l'Unione Europea e questa idea di fare del Canada un membro associato, anche se non si sa bene cosa voglia dire. Il Financial Times ieri aveva un editoriale secondo il quale l'Unione Europea ha bisogno di una strategia più chiara per i partner come il Canada. C'è anche un pensiero ovviamente al Regno Unito, dove tra l'altro ieri il congresso laburista, alcuni dei suoi leader hanno indicato la volontà di creare una partnership molto più stretta con l'Unione Europea. Ma concentriamoci innanzitutto sul vertice della scorsa settimana tra Donald Trump e Xi Jinping. Trattare gli avversari meglio degli alleati è una ricetta per l'isolamento, il titolo dell'editoriale pubblicato ieri dal Washington Post. Scrive questo quotidiano americano: gli avversari dell'America, soprattutto quelli dotati di armi nucleari, a volte sembrano essere trattati con maggiore gentilezza dal presidente Donald Trump rispetto ai più vecchi amici degli Stati Uniti. Questa inaffidabilità americana rischia di favorire la proliferazione nucleare, spingendo gli altri paesi a provvedere per se stessi. La settimana scorsa ha messo in evidenza questa dinamica. Trump ha srotolato il tappeto rosso a Washington per il presidente cinese Xi Jinping, continuando al contempo a lasciare in sospeso un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari destinato a Taiwan. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che Trump ha invitato il presidente russo Vladimir Putin al vertice del G20 in Florida a dicembre e Trump ha espresso il desiderio di acquistare potassio per i fertilizzanti dalla Bielorussia, alleata della Russia, invece che comprarli dal Canada. Trump, scrive il Washington Post, ha colto di sorpresa i funzionari dell'Unione Europea martedì scorso dichiarando che era pronto a sostenere un divieto di esportazione del diesel americano. L'ironia è che lo scorso anno Trump aveva sollecitato l'Unione Europea a comprarne di più, minacciando dazi in caso contrario. Ora, preoccupato per le elezioni di metà mandato, Trump minaccia di tagliare le forniture all'avvicinarsi dell'inverno. I membri del governo americano sembrano aver dissuaso il presidente da questa mossa, ma il messaggio arrivato a Bruxelles è che l'Europa non può contare sulle forniture di diesel dagli Stati Uniti. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Trump ha firmato un accordo con i leader della Danimarca e della Groenlandia per concedere agli Stati Uniti diritti di sicurezza ampliati sull'isola artica. L'accordo però non è così diverso dallo status quo ante le minacce di Trump di annettersi il territorio sotto sovranità di un paese membro della NATO, minacce che Trump aveva lanciato lo scorso gennaio. Quell'inutile sfoggio di bellicosità aveva spinto l'Europa a schierare truppe in tutta fretta per difendere l'isola nell'eventualità di un'invasione americana. Quanto a Taiwan, per fortuna Trump non sembra aver fatto concessioni durante la visita di Xi. Ma lo stesso Trump, durante una visita a Pechino in maggio, aveva definito Taiwan come un'ottima moneta di scambio. La Cina da tempo spera che gli Stati Uniti abbandonino la loro posizione di neutralità su Taiwan e si oppongano apertamente all'indipendenza del territorio autogovernato. Trump non è arrivato a tanto, eppure i ritardi nelle forniture di armi continuano. A Taipei cresce il timore che gli Stati Uniti possano non accorrere in difesa in caso di invasione da parte della Cina. Taiwan, prosegue il Washington Post, non è sola nel mettere in dubbio la durabilità degli impegni americani, soprattutto considerando l'elevato consumo di scorte di armi durante la guerra inconcludente contro l'Iran. Spingere gli alleati a rafforzarsi, a essere più autosufficienti, come gli Stati Uniti fanno da anni, è auspicabile, ma alimentare i dubbi degli alleati sulla perseveranza americana mina la credibilità degli Stati Uniti. La Corea del Sud in agosto è rimasta spiazzata quando Trump improvvisamente ha ordinato una sostanziale riduzione delle esercitazioni militari congiunte che erano previste per quest'estate, sostenendo tra l'altro che queste esercitazioni inviavano un messaggio ostile al regime di Pyongyang. Trump apparentemente era anche contrariato dal fatto che la Corea del Sud non avesse offerto sostegno alla sua guerra contro l'Iran e poi ha aggiunto di essere pronto a incontrare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un entro la fine dell'anno. Il risultato di tutto ciò è un crescente sostegno nell'opinione pubblica in Corea del Sud alla costruzione di un arsenale nucleare indipendente invece di affidare la propria sopravvivenza all'ombrello nucleare americano. Anche l'Arabia Saudita sta valutando la via nucleare tra crescenti timori che gli Stati Uniti non siano più affidabili. Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha chiesto a Trump di lanciare attacchi aerei contro gli Houthi in Yemen all'inizio di questo mese, Trump si è rifiutato, la comunità di intelligence americana ritiene che l'Arabia Saudita non escluda più l'opzione di sviluppare un programma di armi nucleari. Nessun alleato dell'America pubblicamente sta rinunciando alla partnership con gli Stati Uniti, anzi tutti insistono nel dire che rimane solida, ma alcuni stanno chiaramente cercando dei piani B, delle alternative. La confidenza di Trump con Xi Jinping non aiuta a placare l'inquietudine. La Cina non nasconde il suo desiderio di soppiantare gli Stati Uniti come potenza globale dominante. Pechino potrebbe aver contribuito, tra l'altro, alla morte di soldati americani inviando all'Iran informazioni di intelligence che hanno aiutato a colpire basi americane nella regione. La Cina continua a fornire sostegno economico a Teheran. La Cina cresce il proprio arsenale nucleare e il numero di testate puntate contro gli Stati Uniti. Morale, il principale risultato concreto della visita di Xi, al di là del buon clima, sembra essere stato il prolungamento di una tregua commerciale per 2 mesi, fino al 10 gennaio. Trump ha ragione quando dice che gli alleati devono condividere in modo maggiore gli oneri della difesa, ma detto ciò, la paura di un ritiro degli Stati Uniti rischia di lasciare l'America più isolata e con meno amici con cui commerciare. Queste paure riflettono anche un indebolimento della fiducia in quella che è stata quello che è stato uno dei grandi punti di forza dell'America, cioè la sua parola. Così, tra l'altro, il Washington Post. Su Le Figaro di ieri c'era invece un commento di Nicolas Bavaret, più incentrato sul vertice Trump-Xi, un duopolio al servizio del disordine mondiale. Trump ha srotolato il tappeto rosso per la prima visita di Xi Jinping a Washington dopo 11 anni, accogliendolo ai piedi del suo aereo sulla base di Andrews. Ma dietro lo sfarzo, l'apparato e la vicinanza ostentata tra i due leader, si delinea un nuovo summit degli inganni dopo quello di Pechino dello scorso maggio. Siamo agli antipodi rispetto agli incontri storici tra Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, in particolare quello di Reykjavik nel 1986, che era stato decisivo per il corso e l'esito della guerra fredda. La messa in scena e la comunicazione, infatti, non riescono a mascherare, secondo Nicolas Bavaret, la modestia dei risultati di questo vertice. Alla fine solo un prolungamento di 2 mesi, fino al 10 gennaio 2027, della tregua conclusa nella guerra commerciale. Il dialogo sull'intelligenza artificiale è vuoto. Pechino non ha alcuna intenzione di intervenire a favore di una pace negoziata in Ucraina e ancor meno di limitare i suoi aiuti all'Iran. L'obiettivo di Xi Jinping resta quello di approfittare pienamente delle difficoltà degli Stati Uniti in Medio Oriente, delle divisioni dell'Occidente, perché tutto ciò favorisce la sua corsa alla leadership mondiale e lasciano mano libera su Taiwan. Morale, secondo Nicolas Bavaret, la parità che è stata ostentata la scorsa settimana tra le due superpotenze ormai è fittizia. Il vertice di Washington segna il ribaltamento del rapporto di forza a favore di Pechino nella rivalità strategica che oppone Stati Uniti e Cina, così il quotidiano conservatore francese Le Figaro. Per chiudere invece ci vogliamo occupare anche di Unione Europea e dei rapporti con i suoi alleati, con questa proposta di fare del Canada il primo membro associato lanciata da Ursula von der Leyen, che però non convince fino in fondo, e lo dimostra un editoriale pubblicato ieri dal Financial Times dal titolo «L'Unione Europea ha bisogno di una strategia più chiara per i partner come il Canada», scrive il quotidiano della City. C'era un messaggio che i leader del Canada e della Commissione Europea volevano ribadire nei due discorsi consecutivi che ci sono stati all'inizio del mese di settembre, metà in realtà, e cioè che non intendono subire passivamente lo smantellamento dell'ordine internazionale fondato sulle regole. A Strasburgo, davanti al Parlamento europeo, Mark Carney e Ursula von der Leyen si sono impegnati a creare un'alleanza più profonda per rendere le loro economie più resilienti e la loro sovranità più efficace. Questo è bastato a irritare Donald Trump, tuttavia non basta a essere decisivo. A ottobre un vertice tra Unione Europea e Canada dovrebbe dare un po' di sostanza alle parole. Le due parti, secondo il Financial Times, farebbero bene a fissare ambizioni elevate. Canada e Unione Europea si completano a vicenda in così tanti settori che vi sono enormi benefici da raccogliere. Le risorse energetiche, le materie prime sono molte richieste in Europa. Il grande mercato dell'Unione Europea offre una diversificazione quanto mai necessaria a un Canada pesantemente malmenato dai dazi prepotenti del suo vicino. Entrambe le parti possiedono grandi capacità in termini di sviluppo tecnologico, condividono poi interessi geopolitici nell'Artico. Insomma, ci sono molti progressi da fare. Tuttavia, il potenziale di questa alleanza non va sopravvalutato. Von der Leyen ha commesso un errore di giudizio invitando il Canada a diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Una cosa del genere non esiste e questa espressione ha incautamente colto di sorpresa le capitali. Soprattutto suggerisce un grado di integrazione molto più profondo di quello che il Canada sta prendendo in considerazione. Morale, secondo il Financial Times, serve una partnership più modesta e più realistica. L'Unione Europea deve inquadrare le proprie relazioni in evoluzione con il Canada in un contesto molto più ampio, che include anche paesi come il Regno Unito, la Norvegia, la Svizzera e la Turchia, paesi nei quali l'adesione all'Unione non è all'orizzonte, ma è necessaria una cooperazione più stretta e decisa. L'approccio dell'Unione Europea, e questo è il problema, sembra essere invece fondato su un bilateralismo ad hoc con ciascuno di questi paesi, e questo rischia di far perdere all'Unione l'occasione per avere una leadership strategica vera e propria. Se l'Unione Europea vuole davvero plasmare l'ordine economico mondiale in cambiamento, dovrebbe chiarire quali sono i benefici collaborativi che è disposta ad offrire, da un accesso più ambizioso al mercato unico a l'inclusione nella politica che sta emergendo del Made in Europe per appalti pubblici e sussidi preferenziali. L'Unione dovrebbe anche chiarire quali impegni reciproci e giuridicamente vincolanti si aspetta in cambio. Nulla di tutto questo deve però oscurare il compito cruciale che è far entrare i paesi candidati, quelli che vogliono davvero diventare membri. Questo significa prima di tutto l'Ucraina, così come paesi come il Montenegro, che stanno facendo tutto il possibile per soddisfare i rigorosi criteri di adesione all'Unione Europea. L'allargamento è più difficile che trovare un terreno comune con partner come il Canada, ma è anche una prova, un test molto più grande sulla pertinenza strategica dell'Unione Europea, così tra l'altro il Financial Times, con cui ci fermiamo. Una buonanotte a chi ci ascolta
7: a mezzanotte da David Carretta. Una buona giornata a chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
8: 7.10 del 29 settembre 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale. Un buongiorno da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia. Il momento di spazio transnazionale, con noi tra qualche minuto Giampiero Gramaglia. Partiamo dal nostro sguardo ai quotidiani internazionali dal Medio Oriente, in modo particolare dal Financial Times. Netanyahu sotto pressione a seguito delle notizie secondo cui sarebbe stato avvertito in merito agli eventi del 7 di ottobre. L'opposizione attacca il premier israeliano alla vigilia delle elezioni a causa delle indiscrezioni secondo cui funzionari egiziani ed emiratini lo avrebbero allertato sulla minaccia di Hamas. Netanyahu ha negato di aver ricevuto un preavviso sull'attacco di Hamas, considerato da molti il peggior fallimento in materia di sicurezza nella storia di Israele, e ha cercato di attribuire la responsabilità di quella debacle alle forze armate e ai servizi segreti del paese. Un editoriale che riguarda Netanyahu sul Jerusalem Post: mentre Netanyahu raggiunge i 19 anni al potere, Israele deve confrontarsi con la questione dei limiti di mandato. Le democrazie pongono dei limiti al principio della maggioranza non per ostacolare la volontà del popolo, ma per preservare il sistema attraverso il quale essa si esprime. I limiti di mandato ne sono un esempio. Vediamo Alex. Ex funzionario dell'amministrazione Biden, Netanyahu riteneva che gli Stati Uniti avrebbero tagliato gli aiuti militari nel pieno della guerra a Gaza. Bibi amico, ma che cazzo stai facendo? Avrebbe chiesto l'ex presidente a Netanyahu all'inizio di aprile 2024, secondo quanto riportato da Brett McGurn su Atlantic. A quanto pare Netanyahu se ne andò convinto che gli Stati Uniti stessero tagliando le forniture militari. Arab News: il ministro degli esteri saudita e il suo omologo statunitense discutono di sicurezza marittima negli stretti di Hormuz e Bab al-Mandab. Il ministro degli esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha incontrato ieri a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio. Hanno esaminato, scrive Arab News, la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza e stabilità regionale. Vediamo il Tehran Times, che riporta a tutta pagina le parole del leader: il nemico non osa avventurarsi oltre il Mar Arabico e presto ne verrà cacciato. Il leader della rivoluzione islamica, la guida, l'ayatollah Sayyed Mojtaba Khamenei, ha diffuso ieri un messaggio in cui afferma che a causa dei duri colpi subiti dal nemico per mano delle forze armate iraniane e dei guardiani dello stretto di Hormuz, esso ha cercato rifugio nel Mar Arabico e da lì verrà presto espulso. Vediamo altri temi. C'è un'esclusiva sul South China Morning Post da segnalarvi. Jamie Dimon di JP Morgan spiega come la crescita possa appianare le tensioni tra Stati Uniti e Cina e risolvere le spinose questioni globali. Nel corso di un ampio dibattito, un esperto dirigente bancario indica la pace mondiale come priorità assoluta, mettendo in guardia dalle ideologie che oppongono democratici e repubblicani e sottolineando l'importanza invece della crescita economica. Vediamo i quotidiani in lingua inglese e ucraina. Il Kiev Independent: come l'Ucraina ha suscitato l'ira della Corea del Sud e perché è importante tutto questo. L'Ucraina ha appena suscitato l'ira di un altro partner, uno che dispone di un arsenale di armi che Kiev desidera. L'annuncio fatto dal presidente Volodymyr Zelensky lo scorso 23 settembre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, secondo cui i due prigionieri di guerra ucraini detenuti in Corea del Nord erano stati inviati in Corea del Sud, non è stato accolto bene a Seoul, scrive il Kiev Independent. Era opportuno, sotto ogni aspetto, non divulgare la notizia, considerando i numerosi problemi che la sua divulgazione avrebbe potuto causare, e noi avevamo concordato di agire in tal senso, ha risposto il presidente sudcoreano Myung, sostenendo che Kiev abbia violato un accordo di riservatezza. Il 28 settembre il Ministero degli Esteri sudcoreano ha intensificato la pressione, convocando l'inviato ucraino per presentare una protesta ufficiale. Analisi del Kiev Post: i servizi segreti ucraini rivelano che la Russia aiuta l'Iran a prendere di mira le forze statunitensi. La TASS: Putin appoggia la candidatura di Volodin alla presidenza della prossima Duma. Il Guardian: Rubio afferma che dietro il presunto complotto per un attentato alla base RAF di Fairford ci fosse chiaramente un attore straniero. Il segretario di Stato americano non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni e ha anche aggiunto che molte persone erano sconvolte dal fatto che 5 sospettati fossero stati rilasciati su cauzione. In ultimo, Le Monde, visita del Papa in Francia, sull'aereo di ritorno, Leone XIV sfuma le dichiarazioni riportate dalle vittime sul carattere sistemico delle violenze sessuali nella Chiesa. Domenica le vittime che erano incontrato il Sommo Pontefice a Lourdes avevano segnalato un'evoluzione significativa nelle sue parole, però quest'ultimo ha precisato di aver parlato piuttosto di organizzazioni all'interno della Chiesa che talvolta hanno potuto comportarsi in modo abusivo come sistema. A proposito del viaggio in Francia di Papa Leone XIV, la nuova puntata di 8:50, la trasmissione di Roberta Iannuzzi, sarà dedicata stamani al discorso del Papa sull'Europa a Metz, la città di Robert Schuman, che è l'ultima tappa appunto del suo viaggio in Francia. Ospite lo storico Michele Marchi dell'Università di Bologna. 8:50 dunque, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Buongiorno a Giampiero Gramaglia per il racconto dei media statunitensi.
9: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Non c'è questa mattina una notizia dominante e neppure una notizia prevalente sui principali media USA. C'è anzi una grande varietà di scelta dei titoli e dei temi, che sono magari ricorrenti ma che hanno diverso rilievo da testata a testata. Sulle guerre, ad esempio, oggi non apre nessuno, nonostante tutti notino in vario modo la drammaticità della giornata di ieri in Ucraina e in particolare a Kiev, sotto attacco. Allora aggiungiamo noi, aggiungo io questa mattina un tassello a questa varietà, prendendo dalla Associated Press e dai giornali locali di Tennessee e Utah due storie sulla pena di morte, un tema cui Radio Radicale presta sempre molta attenzione. Due storie entrambe agghiaccianti per motivi diversi. Il Tennessee si prepara a mandare a morte per la prima volta in 2 secoli una donna. Krista Pike aveva 18 anni quando uccise una compagna di classe per gelosia e divenne una delle donne più giovani a essere mai state condannate alla pena capitale negli Stati Uniti. Adesso di anni ne ha 50 e la sua esecuzione è fissata per domani. Nello Utah, invece, un giudice ha ordinato che un uomo di 71 anni, che da decenni è nel braccio della morte per un omicidio che risale al 1985, sia rilasciato su cauzione, perché gli esami del DNA adesso lo scagionano. Veniamo ai media più importanti a livello nazionale. Il Wall Street Journal punta sulla decisione di OpenAI di rinviare la diffusione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale per preoccupazioni sulla sicurezza. Il nuovo modello, chiamato GPT-6.1 Astra, doveva esordire a ottobre, fra pochi giorni. La decisione di OpenAI è presente ovunque sui media, nell'ambito del dibattito sui rischi legati all'intelligenza artificiale e sull'opportunità o meno di una regolamentazione. Ancora il Wall Street Journal riferisce che l'export di olio dal Medio Oriente, in particolare dal Golfo, sta riprendendo vigore perché la presa dell'Iran sullo stretto di Hormuz si è allentata e la US Navy e i paesi esportatori riescono a fare transitare più navi attraverso lo stretto in modo da far aumentare, appunto, a far giungere più rifornimenti ai paesi interessati. La CNN apre con la messa in libertà su cauzione dei 5 presunti terroristi arrestati in Gran Bretagna vicino a una base aerea usata anche dagli Stati Uniti. La decisione del giudice alimenta dubbi sull'episodio, ma è commentata in modo molto critico dall'amministrazione Trump. Secondo Axios, il Pentagono trae spunto da questa vicenda per rafforzare i dispositivi di sicurezza intorno alle basi USA in tutto il mondo e il segretario della guerra Pete Hegseth ha anche disposto, afferma il sito con una sua esclusiva, di combattere gli stranieri che cercano di interferire con le elezioni di midterm negli USA il 3 novembre. Il New York Times rivela una imbarazzante falla nei sistemi di sicurezza della FBI che mette a repentaglio la sicurezza di agenti e funzionari. C'è il timore che hackers si siano impadroniti di informazioni sensibili su tutti i dipendenti. Washington Post e Politico puntano sulla politica interna in proiezione elettorale. Per il Washington Post gli stati rossi sono quelli repubblicani negli Stati Uniti, i rossi sono i repubblicani e i blu i democratici, gli stati rossi sono al centro dell'angoscia repubblicana, l'ambiente politico creato dalla guerra all'Iran e dall'aumento del costo della vita, in particolare dei carburanti, ha creato un allarme diffuso che i democratici possano prendere tutto. Il test case scelto in questo caso dal Washington Post è lo Iowa. Politico invece scrive che le contraddizioni di Trump e le controversie suscitate dalle sue decisioni si accumulano e pesano sui senatori repubblicani che cercano una via per cavarsela al midterm. E infine, e poi ti restituisco la linea, segnalo che Fox News torna su una vicenda di cronaca che appassiona gli Stati Uniti, quella della mamma che ha ucciso i suoi bambini, ma il cui processo non va mai a sentenza perché le giurie popolari non riescono a trovare un accordo sul verdetto. E con questo ti restituisco la linea.
8: Grazie Giampiero Domani. Giampiero parlava della notte di attacchi nella guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev nuovamente bersaglio di missili balistici e droni. E nelle prime ore di stamane, proprio mentre vi parliamo, udite nella capitale ucraina altre esplosioni, insomma in corso un allarme per arrivo di missili balistici dalla direzione della regione russa di Kursk. Buongiorno a Giovan Battista Brunori, corrispondente responsabile dell'ufficio RAI per il Medio Oriente, lo abbiamo in collegamento, benvenuto a Radio Radicale. Sì. Giovan Battista.
10: Buongiorno, buongiorno a te, a voi e ai vostri ascoltatori.
8: Allora, nelle viscere di Gaza, il titolo del tuo ultimo celebre, direi, reportage, hai portato i telespettatori del TG1 con i militari dell'IDF e l'esercito israeliano in un tunnel usato da Hamas nel centro della striscia. Quali sono state le tue impressioni, Giovan Battista?
10: Ma Francesco, devo dire che è impressionante vedere quante risorse, quanto tempo, quanti soldi Hamas ha impiegato per costruire questi tunnel che corrono sotto Gaza. E noi siamo arrivati, eravamo vicino al campo profughi di Nuseirat, dunque ci troviamo nel centro della striscia di Gaza, a 5 km da Gaza City. Siamo scesi a 20 metri sottoterra, siamo entrati appunto in uno di questi, in un imbuto, un cunicolo, una rete di cunicoli, e noi siamo arrivati fino a 20 metri sottoterra, abbiamo visto solo una piccola porzione poi di questa grande città, nella città che è quella che viene chiamata poi la metropolitana, un reticolo appunto lungo oltre 500 chilometri che corre sotto nel sottosuolo della striscia di Gaza, che è una striscia, come sappiamo, che di 40 chilometri per 10, quindi è veramente impressionante, e c'è di tutto, cioè abbiamo visto stanze per i terroristi, bagni, elettricità, ventilazione.
11: Sì, buongiorno, buongiorno a te, a voi e ai vostri ascoltatori.
8: Abbiamo un problema di rientro, chiedo a Piero Scaldaferri una mano in regia, mentre intanto vi parliamo di diversi attacchi israeliani proprio nella striscia di Gaza, hanno causato la morte di almeno due palestinesi e ferito diverse altre persone, lo riferisce Times of Israel, sono fonti di funzionari sanitari dell'enclave, nel dettaglio una donna è rimasta uccisa mentre suo marito e altre persone sono rimaste ferite in un attacco appunto israeliano sul tetto del loro edificio nella città di Gaza. Torniamo a collegarci in diretta con Giovan Battista Brunori. Ci senti?
10: Sì.
8: Perfetto.
10: Sì, mi sento bene.
8: Sì, stavi raccontando l'interno di questi tunnel.
10: Ma sì, siamo entrati, appunto, abbiamo visto questi cunicoli con elettricità, alcune parti erano buie, altre appunto dotate di tutto il necessario per viverci gli anni. E così è andata, con cibo, acqua, munizioni, armi e così via, eccetera. Abbiamo anche visto la stanza di un comandante, il letto, lo spezio, il bagno, eccetera. Abbiamo firmato anche un sacco di riso dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, un sacco che evidentemente era stato utilizzato su una parete come materiale da costruzione. Ecco, diciamo che Hamas in quel caso poteva dare il riso alla popolazione che invece purtroppo ha fatto la fame. Insomma, ecco, impressionava vedere come Hamas ha trasformato questi tunnel che in passato erano soprattutto utilizzati per il contrabbando dall'Egitto, ecco, Hamas li ha trasformati in questi ultimi vent'anni in un temibile strumento offensivo contro i soldati civili israeliani. Dunque, chi non capisce l'importanza di questi tunnel, l'importanza strategica, e chi non capisce appunto il fatto che i civili sono stati lasciati in superficie sotto i bombardamenti israeliani, volutamente lasciati sotto i ma per 23 anni non capisce una parte importante del Medio Oriente di Gaza.
8: A questo proposito, Giovan Battista, per il tuo reportaggio hai ricevuto ovviamente i complimenti delle aziende, ma c'è stato un comunicato dell'USIGRAI che aveva questo titolo: non piegare l'informazione RAI alla propaganda, tutelare il servizio pubblico sia la priorità. Nel comunicato si parla anche non solo del tuo servizio, anche altri contributi di colleghi RAI. Cosa succede?
10: Ti dico la verità, Francesco, sono rimasto piuttosto sorpreso e addolorato anche per questo comunicato. Ma la situazione, loro affermano che cioè, la situazione a Gaza è stata rappresentata con una visita ai tunnel di Hamas, no? In particolare se la prendevano con la chiosa finale del mio reportage, che io in cui dicevo una cosa banale, non ho fatto nessuno scoop, ho detto appunto che i miliziani di Hamas si sono serviti di quei tunnel per proteggersi, come è avvenuto del resto in questi anni, e invece hanno lasciato in superficie i civili a morire sotto i bombardamenti. Ma io ho detto diciamo una banalità, per così dire, lo ha detto questi dell'USIGRAI, purtroppo magari non conoscono la situazione del Medio Oriente. Un membro molto importante di Hamas, Abu Marzouk, ha dichiarato in un'intervista a Russia Today, che parliamo del 2023, quindi all'inizio della guerra, e gli hanno chiesto di dire: scusi, ma perché Hamas ha costruito oltre 500 chilometri di tunnel senza mai realizzare rifugi antiaerei accessibili ai cittadini di Gaza? E lui, Marzouk, ha dichiarato testualmente: i tunnel sono costruiti per proteggere noi, cioè noi combattenti di Hamas, dagli attacchi aerei. E come ben sapete, dunque il 75% della popolazione di Gaza è composto da rifugiati, e quindi è responsabilità delle Nazioni Unite proteggerli. E poi a rafforzare questa dichiarazione, addirittura il capo di Hamas, Sinwar, il capo politico Haniyeh, entrambi uccisi diciamo negli anni passati, hanno detto che la causa palestinese ha bisogno del sangue dei civili. Ecco, io penso il contrario, che purtroppo Hamas ha fatto il male dei palestinesi. Io credo nei due stati, e credo che Hamas abbia fatto il male dei palestinesi. Oggi, grazie, per così dire, all'attacco di Hamas del 7 ottobre, purtroppo la pace è più lontana.
8: Senti, oggi tanti giornali, abbiamo aperto noi con il Financial Times, così oggi il Times of Israel. Netanyahu si è recato negli Emirati Arabi Uniti per chiedere allo sceicco Mohammed bin Zayed di smentire di averlo avvertito prima del 7 ottobre dell'attacco di Hamas. Entrambe le parti hanno confermato il viaggio il giorno successivo, ma l'ufficio del primo ministro nega che ciò abbia avuto a che fare con il tentativo di smentire la notizia sull'allerta del leader emiratino. Dicevo, tanti giornali internazionali si occupano della questione. Insomma, siamo in un clima preelettorale in Israele, giornalisti, ex ministri sono tutti contro Bibi, ne hanno parlato per esempio il New York Times, Haaretz, Atlantic e diverse altre testate. Tu che idea ti sei fatto su questa vicenda?
10: Ma dunque, da una parte, Francesco, come dici tu, è entrata nel vivo la campagna elettorale, ancora la popolazione israeliana non si è ancora scaldata moltissimo, ma è notizia proprio di ieri sera, che l'ex capo dell'intelligence dello Shin Bet, i servizi segreti interni, Ronen Bar, ha querelato per diffamazione il premier Netanyahu, che l'aveva accusato di avergli nascosto l'esistenza di una grave minaccia contro Israele, e dunque l'ex capo dell'intelligence afferma invece di aver avvertito in tempo reale Netanyahu che c'era un disastro imminente, ma che Netanyahu ha ignorato gli avvertimenti, anzi lo ha sfidato, gli ha chiesto di pubblicare i documenti che Netanyahu, secondo Ronen Bar, ha ricevuto a riguardo. Ora, è chiaro che sono arrivati, secondo varie fonti di stampa diverse, ci sarebbero stati tanti avvertimenti, alcuni che parlano appunto da parte egiziana, almeno tre allarmi che sono stati lanciati dalle autorità egiziane rivolte alle autorità israeliane per avvisarle che stava per avvenire qualcosa di un attacco molto grosso da parte di Hamas, così come da parte degli Emirati, addirittura si è parlato del presidente degli Emirati, Bin Zayed, che avrebbe parlato con Netanyahu stesso. Ora, il punto è che è vero che con ogni probabilità non è arrivato una segnalazione diretta, precisa, sul giorno 7 ottobre dell'attacco contro questa invasione di 3.000 terroristi contro Israele nel sud. Però sono arrivate tante segnalazioni di allarmi e qualcosa doveva scattare, invece purtroppo purtroppo questo studio non c'è stato.
8: Torneremo a parlarne. Davvero grazie Giovan Battista Brunori, corrispondente responsabile dell'ufficio RAI per il Medio Oriente. Davvero grazie. Grazie. E buon lavoro. Buon grazie. Lavoro. Allora, Spazio Transnazionale termina qui. Grazie come sempre a Piero Scaldaferri in regia. Torniamo domani 7:10, il momento di Stampa in Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amiche e cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Oggi la giudiziaria

10 anni per il sequestro del ricercatore italiano, ma cade l'accusa di omicidio. Questa notizia apre le prime pagine di molti quotidiani. Il procuratore di Roma lo vuoi, dice, l'accusa ha retto. La famiglia di Giulio soddisfatta del verdetto. Ora l'Italia dice rompa con l'Egitto, ma il ministro Tajani frena sul Cairo. Non è stato condannato l'Egitto, dice, ma sono state condannate 3 persone e vedremo quello che accadrà in secondo e terzo grado. Ed è polemica per queste parole. La clamorosa accusa dei PM di Garlasco è la seconda notizia che compare anche sulle molte prime pagine. Alcuni giornali aprono. Il RIS nascose la prova dell'innocenza di Stasi. Sulla bici di Alberto non c'era il DNA di Chiara. Chiusa la nuova indagine contro Andrea Sempio. È delicata la posizione del generale Garofano, capo dei RIS, interrogato in questi giorni come persona informata dei fatti. Io indagato, dice, lo escludo finora. Lo sfogo di Alberto. Ora si assumano le loro responsabilità. La revisione del processo più vicina. E sulla tragedia di Ustica, terzo caso giudiziario politico della storia nazionale. Parigi apre alla richiesta della Premier Meloni di ottenere le carte segrete sulla sorte del volo Italia precipitato il 27 giugno del 1980. Si riapre il caso dopo mezzo secolo di misteri e processi senza esito. In Calabria vince il centrodestra. La notizia politica è questa, battuto Vannacci e anche il Campolargo. Il forzista Roscioli entra alla Camera con il 51%, Futuro Nazionale si ferma al 10,09%, ma è andato al voto meno di un reggino su quattro. Il risultato delle elezioni suppletive rafforza Meloni nella volontà di tenere il generale fuori dall'alleanza e di insistere sul voto utile per ridimensionarlo. Ha perso, o per meglio dire, abbiamo battuto, dice Giorgia Meloni, il campo larghissimo, includendo Vannacci nella lista di coloro che sfidano il centrodestra. La spaccatura sull'antisemitismo nel PD e nella sinistra è la seconda notizia politica del giorno. Ieri l'appello della senatrice a vita Liliana Segre per un'approvazione unanime del disegno di legge in discussione alla Camera. Se serve all'unità, dice la senatrice Segre, ribadite nel testo la libertà di criticare Israele, ma approvate quella legge. Ma il PD è ancora spaccato tra chi sostiene il testo attuale e chi vorrebbe abolirlo del tutto. E intanto Elly Schlein accelera sul programma e prepara la direzione del 2 ottobre per contrastare le mosse di Conte. Stallo nel centrodestra invece sulla scelta del sindaco di Milano, il pranzo a casa di Giorgia Meloni con Salvini, Tajani e Lupi non è bastato a comporre le divisioni. L'ipotesi di attendere il congresso della Lega del 24 ottobre prossimo per decidere il nome del candidato. E poi la politica estera, rilasciati i 5 sospettati dell'attentato sventato alla base Raf in Gran Bretagna. L'Iran respinge le accuse. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi vede i mediatori a New York. L'Iran offre 7 giorni di tregua a Trump. Trump pretende progressi significativi sul nucleare, ma la trattativa è ancora in stallo. Poi, su tutte le pagine dei quotidiani c'è l'appello di Leone XIV contro gli estremismi nel ritorno dal viaggio in Francia, un messaggio del pontefice di carattere politico contro la religione dell'ultradestra che cresce in Europa. Non è vero cristianesimo, dice Leone, sconfiggiamo gli estremismi. E intanto impazza ancora la guerra in Ucraina, i droni russi colpiscono il cuore di Kiev, attaccata l'Accademia delle Scienze, Putin aumenta le truppe a 1,5 milioni di soldati. Questi i titoli del nostro sommario di giornata. Come vi dicevo, la vicenda Regeni, la vicenda Garlasco.

0: si contendono le aperture. Reggeni apre il Corriere della Sera, condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio, ma Garlasco invece è nel sovratestata. I PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi e a una colonna l'apertura sulle elezioni in Calabria sul Corriere vince il centrodestra senza Vannacci. C'è un commento di Paolo Mieli che leggeremo intitolato I chiari segnali. La Repubblica invece apre tutta pagina su Regeni. Giustizia per Giulio, la Corte di Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dica cosa intende fare con Al-Sisi. Sono due i commenti, quello di Carlo Bonini, intitolato Il giusto processo, e quello di Luigi Manconi, Reso l'onore alla meglio gioventù. Nel taglio la Repubblica non ha Garlasco, che si trova invece a piedi pagina. La seconda notizia della Repubblica è la strage di Ustica. La Francia collabora, niente archiviazione, mentre il centrodestra che vince è relegato in un piccolo titoletto, piedi pagina. La stampa apre con Garlasco. Garlasco così Stasi finì incastrato. E seconda riga però, Regeni condannati, 3007 egiziani, quindi un titolo duple face. IPM mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbe scagionato il fidanzato di Chiara. La morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori soddisfatti, ora il governo rompe con Al-Sisi. E c'è un titolo di Marcello Sorgi che commenta la vicenda di Giulio Regeni. E la verità c'è, ma ora serve anche giustizia. Di spalla il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia, nell'affresco, e nel commento che ne fa Alessandro, De Angelis. Così la stampa, poi a centropagina c'è una foto sull'assalto al pieno scontato, le lunghe code ai distributori, anche Q8 pronta al tetto, petrolieri divisi. Protesta dei tir, così la stampa. Il Messaggero apre con il discorso del Papa. Il Papa, l'estrema destra tedesca non è espressione del cristianesimo. E il commento è l'editoriale di Romano Prodi, la lezione di Leone scossa all'Europa. Poi la spalla è invece Garlasco, ipotesi depistaggio, e il centro pagina sulle suppletive in Calabria. Il resto del Carlino apre con Giulio Regeni, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani. La spalla per Garlasco e il centrodestra è solo un titoletto nel quotidiano diretto da Agnese Pini. Il giornale Vergogna Garlasco, c'è un commento del direttore Tommaso Cerno, ma anche uno di Vittorio Feltri che dice tirate fuori Alberto. E poi la verità ancora, Stasi incastrato con prove false, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco, ma già si sapeva che il biondino non doveva finire in cella, è il commento di Massimo De Manzoni, vice direttore del quotidiano. Poi abbiamo Libero, portata su Stasi. A Garlasco chiusa l'indagine su Sempio e poi la notizia in apertura della vittoria del centrodestra a Reggio senza Vannacci, con un commento di Alessandro Sallusti, il direttore. Avventurieri e rosiconi possono attendere. Il Sole 24 Ore titola su petrolio e tassi spaventano i mercati. Torna a salire il prezzo del greggio e si allarga lo spread. Poi ancora abbiamo il foglio. Il foglio ha un editoriale del direttore Claudio Cerasa, Scontrini, flussi, rigore, il gran paradosso di una destra che potrebbe rivendicare risultati ma non può spenderli in campagna elettorale. Poi c'è una serie di articoli sull'Europa di Leone XIV con un commento di Giuliano Ferrara intitolato Lo stile di Leone XIV e la misura, e poi un commento di Salvatore Merlo sulle elezioni calabresi, nemmeno Vannacci fa vincere Schlein. Così il Foglio. Ancora il Fatto Quotidiano apre sulla vicenda dei cinque terroristi iraniani scarcerati, né iraniani né terroristi, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini, il titolo sarcastico del Foglio, che ha poi un editoriale di Marco Travaglio intitolato La guerra preventiva. E di sovratestata c'è il DDL antisemitismo, l'appello di Segre crea panico nel PD, così il Fatto Quotidiano. Ancora abbiamo il Tempo, Calabria stravince il centrodestra e l'apertura del quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Vannacci remigrato da Reggio, primi segni di voto utile e per Vannacci la Sassonia è lontana, titola il giornale. Il Domani, mezza verità con questa metafora, intitola il processo che ha portato alla condanna a 10 anni delle tre spie egiziane per il sequestro, la tortura e l'omicidio del ricercatore italiano. Il commento è di Guido Rampoldi: vince lo Stato di diritto, ma al-Sisi resta impunito. E poi il Domani ha un reportage tra i coloni che ballano sotto le bombe. E ancora un commento di Nadia Urbinati sulle primarie del PD. La impronta, le primarie però sono un errore a conferma di come la sinistra è divisa su questa consultazione. Il manifesto intitola Colpa di Stato per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani. L'editoriale di Chiara, scusate, l'editoriale di Chiara Cruciati e ora il diritto prevalga sugli interessi. E c'è anche un pezzo, un articolo di Patrick Zaki sul manifesto, solita repressione più silenziosa, più efficace, l'Egitto di Al-Sisi, così il ricercatore che è stato vittima di una persecuzione giudiziaria molto lunga e dolorosa. Poi il manifesto ha un taglio sulla Polonia: fa un passo verso la guerra, procedure semplificate per abbattere i velivoli russi che sconfinano. Questa è la decisione presa dal paese che confina con la Russia ed è stato oggetto di molte provocazioni e di guerra ibrida. Così il manifesto. Il Riformista, la prova regina, il test elettorale di Reggio Calabria parla chiaro al resto d'Italia. Vannacci abbaia, ma non morde. Così il quotidiano, il Riformista. Ancora il Gazzettino, Garlasco, ipotesi depistaggio, è lo stesso titolo del Messaggero. E poi Avvenire, le radici della pace, c'è il discorso di Metz, ultima tappa del viaggio in Francia. Il Papa ha rilanciato la lezione di Schuman e dei fondatori dell'Europa. E il commento è di Paolo Benanti sull'intelligenza artificiale e le regole da scrivere adesso, la misura della potenza. Ma nel sovratestata c'è l'immagine di Giulio, giustizia a metà, condanne per sequestro, non omicidio. Il dubbio ancora sui pedali di Stasi, non c'era, DNA di Chiara, ora processano i RIS? Punto interrogativo, l'articolo di Simona Musco. Il commento invece è di Tiziana Maiolo sulle parole di Tajani: punirne uno per educarne 100. Caro Tajani, la tua giustizia non può essere quella di Mao e delle BR. Così il quotidiano, il dubbio. E ho completato, ancora c'è l'altra voce, Regeni 3007 egiziani condannati a 10 anni. E poi Reggio Calabria respinge Vannacci, trionfa Roscioli. Ci sono due commenti. Di Claudia Fusani, la legislatura, la svolta è dietro l'angolo, riformisti e Conte, una sfida esistenziale, invece la riflessione di Vittorio Ferra. Così le prime pagine dei quotidiani italiani, adesso un breve stacco pubblicitario, vi risentiamo tra qualche istante.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ogni giorno connettiamo persone e territori. Costruiamo infrastrutture, trasportiamo merci, avviciniamo luoghi e opportunità. Guardiamo oltre i confini, mettendo al centro le persone. Perché muovere il paese significa farlo crescere, trasformando gli investimenti in benefici concreti per tutti. Gruppo FS, The Mobility Leader.
0: E allora rientriamo nella nostra rassegna stampa con gli approfondimenti. Come vi dicevo, ci sono due vicende giudiziarie che però non sono solo due vicende giudiziarie, sono due casi politici. Quello di Giulio Regeni, dove ieri si è celebrato il processo con le condanne a 10 anni delle spie che sequestrarono il ricercatore italiano, e anche quello di Garlasco, dove chiusa indagine nei confronti di Andrea Sempio, e questo è apparentemente un caso solo giudiziario, però consegna una verità che ha un riflesso politico. Ci sono apparati investigativi che, secondo i PM, nascondono le prove a discarico degli imputati, e questo accade in una democrazia liberale, assume inevitabilmente contorni politici. Ecco perché le due vicende conquistano le prime pagine dei quotidiani. Partiamo sul Corriere della Sera, proprio dalla vicenda di Garlasco, che fa effettivamente molto, molto stupore, perché, ripeto, avviene in una democrazia. La tortura orribile, feroce di Giulio Regeni è un'operazione di regime che conosciamo. La deviazione presunta ancora, ma tuttavia avanzata dai pubblici ministeri con un dato di realtà che è inconfutabile, perché sono stati trovati gli atti di accertamenti irripetibili che riscontravano l'inesistenza del DNA di Chiara sulla bici di Alberto Garlasco, di Alberto Stasi, e quegli atti non sono stati acclusi all'indagine, anzi è stata acclusa all'indagine un risultato opposto che ha consentito l'arresto, e che è stato poi una delle prove, forse l'unica vera prova, per così dire, parzialmente regina, utilizzata per condannare il giovane bocconiano fidanzato di Chiara. E questa vicenda, ripeto, è politica. Perché è politica? Lo vedremo, ma intanto leggiamo dal Corriere della Sera, pagina 8, i risultati della giornata di ieri. I carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofalo, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza. Questo è un dato inconfutabile. La sua innocenza era già evidente nel 2007, prima del fermo, quando due test di confronto sul famoso materiale altamente cellulato trovato sui pedali della bicicletta erano risultati negativi. Tuttavia, di quegli esiti non ce n'è mai stata traccia negli atti dell'indagine, né gli inquirenti ne hanno mai parlato durante i processi che hanno portato alla condanna definitiva dell'ex fidanzato. Nei giorni scorsi i PM di Pavia e i carabinieri del colonnello Antonio Coppola hanno interrogato alcuni dei carabinieri del RIS che si occuparono delle analisi. Venerdì è toccato al loro comandante Luciano Garofalo. E poi il ritrovamento del DNA di Chiara Poggi sui pedali all'epoca, ci ricorda Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera, pagina 2, fu un elemento decisivo che fece scattare il 24 settembre. Sulla base della relazione preliminare dei RIS alla PM Rosa Muccio, il fermo di Stasi. La questione fu uno dei punti più forti delle sentenze di condanna all'ex fidanzato. Quanto sostiene oggi la procura di Pavia è clamoroso. Il giorno dopo quell'esame, il 20 settembre del 2007, nei laboratori del RIS di Parma qualcuno ripete per due volte il test senza lasciare la minima traccia negli atti. La procura di Pavia è entrata in possesso dai RIS il 6 novembre del 2025 dei registri delle macchine usate in laboratorio. In quel file non modificabile è stata trovata traccia delle due controanalisi risultate negative. E non si può escludere, dice il Corriere della Sera con Alfio Sciacca, che Luciano Garofano e gli altri tre ufficiali dei RIS ascoltati nei giorni scorsi in procura e Pavia possano presto finire nel registro degli indagati. Tuttavia il generale replica, quella traccia era sui pedali, non credo, credo nei miei collaboratori, e dice escludo assolutamente di essere indagato e non avremmo avuto nessun motivo per manipolare l'esito di quell'accertamento. Ovviamente non è in discussione un'indagine che ancora dovrà avere un vaglio giudiziario ed è tutta da provare con riferimento all'innocenza di Stasi, per la quale, come sapete, ci sarà probabilmente un giudizio di revisione che questa questo elemento probatorio forse accelererà, e sulla presunta colpevolezza di Andrea Sempio, che ancora deve essere portato a giudizio e che per ora è innocente a tutti gli effetti, e probabilmente non, questa prova di oggi non riguarda assolutamente, non aggiunge alla sua posizione processuale alcun elemento di colpevolezza, ma semmai riguarda esclusivamente l'altro indagato e condannato Stasi, che ovviamente potrà beneficiarne in sede giudiziaria. Però resta una vicenda che in qualche modo segnala un dato politico. E qual è il dato politico? Che quando un caso di grande enfasi mediatica, una vicenda giudiziaria che ovviamente desta sgomento per la dinamica, per la ferocia, per l'esistenza di una vittima giovane come la povera Chiara, massacrata in quella maniera così orribile, ebbene, quando una vicenda giudiziaria mediaticamente enfatizzata chiama la piazza a una giustizia veloce, il sistema investigativo talvolta si schiaccia in una logica di risultato, con il rischio di trovare il primo colpevole, con il rischio di occultare le prove a discarico. È successo troppe volte nella democrazia giudiziaria italiana. Mi piace citare il caso dell'ENI, mi piace citare il caso dell'assassinio di Paolo Borsellino, con le dichiarazioni del pentito Starantino che erano palesemente implausibili e che tuttavia furono confermate e messe sul tavolo da una macchina investigativa che si sentiva chiamata a dare una risposta di efficienza alla domanda di giustizia della piazza. Questo apre dentro una democrazia liberale un baco da tenere in considerazione. Quando il sistema si avvita sulla logica di risultato, i falsi colpevoli purtroppo sono un rischio del sistema stesso, ed è una valutazione che meriterebbe un approfondimento in tutte le sedi, non solo investigative e giudiziarie, ma anche politiche. Così Garlasco, ho voluto aprire con questa vicenda perché credo che questa vicenda abbia un riflesso politico, perché un innocente che finisce sotto il maglio della giustizia e vi resta per tanti anni e subisce una condanna per un cattivo funzionamento della macchina investigativa è un fatto politico. Un altro fatto politico rilevantissimo ieri è la vicenda di Giulio Regeni, che è giunta a un punto fermo, alla condanna, sia pure non come avrebbe voluto l'accusa, non piena, ma alla condanna a 10 anni di 3 delle spie che sequestrarono il ricercatore italiano in Egitto, e quindi alla conferma che il regime egiziano porta una responsabilità su quanto accade a Giulio Regeni. La Corte d'Assisi di Roma ha decretato ieri, scrive Andrea Ossino sulla Repubblica, 30 anni di carcere e un'assoluzione. La verità sulla morte di Giulio Regeni era già scritta da tempo, ma una sentenza è un'altra cosa. E la Corte d'Assise di Roma ieri ha detto che 3 agenti della National Security egiziana sequestrarono Giulio Regeni, lo portarono in una struttura conosciuta come il cimitero dei vivi, in cui venne preso a pugni, calci, mazzate, in cui il suo corpo venne bruciato, dilaniato con un pettine chiodato. Ma per la Corte non ci sono prove che siano stati gli imputati a infierire tutto il male del mondo, come lo chiama la madre di Giulio, Paola Defendi, e neanche ad ucciderlo. Difficile dimostrarlo in un bunker di uno Stato che non collabora. Le testimonianze non sono bastate. Una soluzione e 3 condanne, dunque, scrive la Repubblica, per il sequestro. L'omicidio esce dalla sentenza, e anche le lesioni, di fatto le torture che Giulio Regeni ha patito. Resta però l'impianto dell'accusa, costruito in 10 anni di indagine dal procuratore aggiunto Sergio Colaciocco. Resta la verità, quella sostanziale. Ovviamente ci sono le dichiarazioni del procuratore che ha condotto l'accusa, Colaciocco, e la risposta, dice, di uno Stato di diritto, intervistato dalla Repubblica, capace di arrivare a una condanna soltanto quando la responsabilità è provata oltre ogni ragionevole dubbio. È una sentenza storica, dice la Corte, condannando i 3 imputati per il sequestro di Giulio Regeni, ha affermato che quanto gli è accaduto è attribuibile agli apparati di sicurezza egiziani. Questo ha un peso enorme. Stasera in quell'aula abbiamo visto che cosa significa vivere in una democrazia. Rispondere all'orrore della tortura, dice Colaciocco, con la forza del diritto. Come vi dicevo, ci sono conseguenze di una sentenza di questo tipo, ancorché parziale rispetto agli obiettivi dell'accusa. E di queste conseguenze si occupa la Stampa. I rapporti fra Italia ed Egitto sono destinati a subire qualche scossone. La reazione del responsabile della Farnesina è tuttavia ieri parsa molto prudente, ad alcuni troppo prudente. La precisazione del ministro e vice premier sulla condanna di 3 persone e non dell'Egitto, scrive Ilario Lombardo sulla Stampa, segnala la volontà di non voler rivendicare con la controparte del Cairo le conclusioni di un giusto processo, comunque garantito a funzionari pubblici egiziani rimasti in contumacia perché protetti e nascosti dal regime. Una copertura manifesta che non ha impedito a Meloni di ricostruire un rapporto con il dittatore al-Sisi. A Palazzo Chigi, al Ministero degli Esteri e al Ministero della Giustizia c'è poca voglia di commentare la sentenza. Tutti si trincerano dietro questa certezza che fa guadagnare tempo. Secondo l'articolo 720 del Codice di Procedura Penale, spiegano dal Ministero della Giustizia, il guardasigilli può chiedere l'estradizione di un imputato condannato quando deve essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, quando e se la sentenza diventerà definitiva. Il governo si muoverà, non prima. Prima però il governo dovrà dare comunque una risposta sulla vicenda del risarcimento civile. Sulla provvisionale, scrive Ilario Lombardo, di 650.000 euro che è la parte immediatamente esecutiva del risarcimento chiesto agli imputati. Anche Palazzo Chigi si è costituito parte civile. Ai vertici del governo si è consolidata la convinzione che il regime del Cairo farà leva sulla vicenda giudiziaria di un'altra italiana bloccata in Egitto, Nessi Guerra, originaria di Sanremo, condannata in appello per adulterio. Lei e la sua bambina italo-egiziana di 3 anni sono tenute in stato d'arresto in una condizione che la diplomazia italiana interpreta come un ricatto. Per liberarla è necessario un atto di grazia del presidente ed è quello su cui stava lavorando la Farnesina. Ora, alla luce della sentenza di Roma, non è possibile escludere che le autorità egiziane rinvieranno la decisione, lasciando in sospeso il destino della donna ligure, di cui in questo contesto vanno lette, bisogna dirlo, le dichiarazioni di Tajani di particolare prudenza, nella quale Tajani dice: sono stati condannati tre persone, non è stato condannato l'Egitto e comunque ci sarà un giudizio d'appello. Una dichiarazione che non piace, ma che ovviamente va contestualizzata al momento storico delle relazioni Italia ed Egitto. E tuttavia i commenti ci sono, più o meno tutti in una direzione che vado a inaugurare con l'articolo di Roberto Bianconi, Giovanni Bianconi, scusate, sul Corriere della Sera, che dice: se al reprimento sono seguite le torture e l'assassinio, è inevitabile dedurre che pure quei crimini siano stati commessi all'interno dello stesso disegno che fa capo alle forze di sicurezza del Cairo. Questa convinzione vertono tutti i commenti, cioè nonostante non sia stato possibile individuare i responsabili con nomi e cognomi, anche e soprattutto a causa dei 1000 ostacoli frapposti dall'Egitto, prima alle indagini e poi al processo. Lo Stato di diritto, dice Bianconi, si è affermato su un regime che ha eroso ogni forma di separazione dei poteri con le sue strutture politiche, militari, investigative, di intelligence e giudiziarie, dirette da un'unica regia. Un regime che identificò il 28enne ricercatore friulano come potenziale pericolo, trasformandolo in un bersaglio politico. I rapporti diplomatici, economici e commerciali con il regime di Al-Sisi sono un problema che ha sempre affiancato la ricerca della verità sulla fine di Giulio. Ora la sentenza emessa torna a interrogare entrambi i governi, facendo gravare su quello italiano la responsabilità di una mossa per provare, almeno provare, a farla eseguire. Così Giovanni Bianconi. Più caustico è Bonini sulla Repubblica, che a pagina 17 chiede esplicitamente: non dovrebbe essere difficile, dice, per un governo che ha sospeso Schengen con la Spagna, irridendone il primo ministro, battere un pugno sul tavolo di un regime che con tutta evidenza ha confuso e confonde la nostra amicizia e il grumo di importanti e delicati interessi geopolitici che ci legano con una cambiale di impunità, rappresentandogli quale sarebbe il prezzo da pagare nel rifiutarsi di riconoscere le proprie responsabilità. In fondo basterebbe un po' di coraggio e un'idea della sovranità non solo come clava identitaria, ma come bandiera dei principi scritti nei primi 54 articoli della nostra Costituzione, quelli che quotidianamente calpestano regimi come quello egiziano. La sacrosanta autonomia che la politica rivendica rispetto alla giustizia, dice Bonini, non significa riserva di impunità propria o altrui, ma al contrario, garanzia che lì dove la legge penale non può e non deve arrivare è la politica che deve sentire l'urgenza di sedersi a capo tavola. Così Bonini sulla Repubblica. Poi c'è il commento molto bello di Luigi Manconi, che è un commento, diciamo, non politico, o forse più politico degli altri, ma comunque rimanda a una raccolta di versi di Pierpaolo Pasolini intitolata La meglio gioventù, perché Regeni incarna proprio quella meglio gioventù che a partire dagli anni 90, dice Luigi Manconi, nel nostro continente è andata formandosi attraverso generazioni che è possibile definire come la nuova gioventù europea. Fu quella la prima a superare di slancio la frattura est-ovest, a imparare le lingue con felice rapidità, ad attraversare i confini e i fusi orari, a ignorare le dogane, le feste nazionali, la prima a iscriversi a un master alla School of Oriental and African Studies di Londra, dopo aver lavorato come volontario per 18 mesi nei campi profughi del Sud Sudan, è la generazione Erasmus, inaugurata non certo per caso nel 1987. Sono i ragazzi dell'Europa tra Colonia e Varsavia, tra Valencia e Malmo, dall'aria precaria e che non piantano mai bandiera. In questo flusso generazionale, dice Luigi Manconi, disordinato e impaziente, si trovano i dissidenti e gli obiettori di coscienza, gli ecologisti di Vilnius e quelli di Bilbao, i collettivi di musica elettronica di Berlino e gli scrittori delle fanzine transnazionali, fino agli studenti di Belgrado che da un anno e mezzo contestano Aleksandar Vučić. Si trovano anche meraviglia, molta meraviglia e dolore, molto dolore, Valeria Solesin e Antonio Megalizzi, vittime del terrorismo islamista a Parigi e a Strasburgo, ma anche il fotografo Andy Rocchelli, ucciso poco più che trentenne nel Donbass, e Patrick Zaki, giovane egiziano di religione cristiana copta, studente all'Università di Bologna e detenuto a lungo nel proprio paese. Questo movimento, scrive Luigi Bianconi, è nato e si è sviluppato spesso sotterraneamente come alternativa, in primo luogo culturale, rispetto al sistema di valori e ai meccanismi di riproduzione sociale del mondo occidentale, per come si andava stabilizzando dopo la crisi dell'Unione Sovietica. Era inevitabile che quel movimento incontrasse diffidenza e resistenza nei paesi democratici e avversione e ostilità in quelli autocratici. Per tornare a noi, era fatale che Giulio Regeni, giovane e bello, libero e poliglotta, rappresentando tutto quanto ripugna alle autocrazie, diventasse immediatamente sospetto agli occhi del regime paranoide di Abdel Fattah al-Sisi. Le dittature odiano la gioventù, la libertà dei corpi e delle menti. Tanto bastava a rendere Regeni un nemico da annichilire. Sì, annichilire, in quanto non bastava metterlo in condizioni di non nuocere. Servivano le sevizie, i trattamenti inumani e degradanti, e serviva la tortura per cancellarne non solo il corpo, ma anche la personalità, sfigurarne la memoria e sfregiarne l'identità. La sentenza, conclude Luigi Manconi, del processo di Roma è il verdetto garantista di uno Stato di diritto. Resta il dato politico incancellabile che chiama le istituzioni italiane mai capaci di esercitare un'adeguata pressione nei confronti del regime egiziano per ottenere almeno uno straccio di cooperazione giudiziaria. È stata la meglio gioventù delle ragazze e dei ragazzi con i bracciali gialli a far intendere che non tutto era perduto. Sia reso loro onore. Bellissimo questo commento, grazie a Luigi Manconi di averlo scritto. Come sempre, la sua sensibilità svetta sulle tragedie della cronaca. E così chiudiamo questa pagina. Ma un'altra vicenda giudiziaria, veramente anche due, perché poi è un caso, ripeto, a volte le notizie si condensano, si aggregano, quasi come se fossero in qualche modo unite da un comune destino. Quindi ieri la giudiziaria ha visto addirittura quattro notizie. La terza riguarda Ustica, la vicenda del 19 dell'Italia che fu abbattuto nel 1980 da un missile, come racconta la pubblicistica prevalente, o piuttosto da una bomba, come qualcuno continua a sostenere. Resta il fatto che le carte riservate, che contenute dagli apparati francesi, quelli a cui aveva fatto riferimento Giuliano Amato in un'intervista qualche tempo fa, adesso potrebbero arrivare in Italia, perché a 46 anni dalla strage, come scrive Simone Canettieri sul Corriere della Sera, pagina 6. La Francia è pronta finalmente a fornire la documentazione finora negata sul volo Itavia 870, precipitato il 27 giugno del 1980. Dopo questa novità, la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione nell'udienza che si svolgerà domani. Così il caso si riapre e rientra dopo quasi mezzo secolo tra i radar della giustizia italiana. La svolta è arrivata dietro le quinte silenziose della diplomazia. Durante l'ultimo bilaterale, racconta Canettieri, tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Macron, lo scorso 26 giugno, vigilia dell'anniversario di Ustica. In occasione del vertice intergovernativo, la presidente del Consiglio chiesto la disponibilità dell'Eliseo a desecretare gli atti sulla strage di Ustica, per cui Parigi si era sempre opposta. Il giorno dopo il bilaterale, Meloni ha chiamato la presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime, Daria Bonfietti, e Verini, il senatore del PD, per fare presente loro di aver recapitato il messaggio restato riservato fino a ieri, giorno del sì della Francia. Così Simone Canettieri. Ovviamente la battaglia nei cieli italiani e il mistero del MiG libico, tutte le ipotesi per la strage, come quella che la Cassazione in qualche modo ha accreditato stabilendo che l'aereo fu colpito da un missile, piuttosto quella di un'ipotesi diversa che pure vede alcuni sostenitori, cioè l'ipotesi di una bomba fatta esplodere nel bagno. Questa ipotesi, tuttavia, i riscontri ancora non sono stati conseguiti. Nel 1997 l'allora giudice Rosario Prione, scrive Fulvio Fiano sul Corriere della Sera, rinviò a giudizio in sede penale 9 alti ufficiali dell'aeronautica militare per depistaggio e attentato agli organi costituzionali dello Stato aggravati dall'alto tradimento. Vennero tutti assolti o prosciolti. Se davvero la Francia dovesse collaborare, sarà forse possibile scrivere un'altra storia. Così la vicenda di Ustica. E la terza vicenda riguarda invece il suicidio, ma forse da questo momento in poi dovremmo chiamarlo il suicidio omicidio, di Davide Rossi, che era il capo delle relazioni istituzionali di MPS e che cadde da una finestra, ma oggi la morte di Davide Rossi viene considerata uno omicidio. Rossi aggredito da almeno due persone, il suo corpo gettato dalla finestra e la perizia della commissione d'inchiesta che certifica, sulla base delle analisi della caduta, che non può essersi trattato di un suicidio. Anche questo caso si riapre in base a un accertamento giudiziario postumo, diciamo molto successivo ai fatti. E chiudiamo così questa pagina giudiziaria e apriamo quella politica, che ieri ha avuto un passaggio importante, perché ricordo un editoriale proprio di Paolo Mieli sul Corriere della Sera un mese fa, quando scrisse: guardate che il voto del 27-28 ottobre in Calabria sarà un test decisivo per la sorte del centrodestra. E la Sassonia invocata da Vannacci non si è rivelata tale, la Calabria ha risposto in maniera diversa, sia pure con un'affluenza inconsistente, ma ha risposto in maniera decisamente diversa, consacrando la vittoria del centrodestra e la sconfitta clamorosa e il ridimensionamento del partito del generale, uscito con il 10,9% dalle urne di Reggio Calabria. Battuto anche il campo largo, che ha visto il candidato Frank Benedetto al 36,6%. E il risultato di Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, invece è posizionato al 51%, quindi una vittoria piena, con poi l'ultimo alle suppletive il leader di Democrazia Sovrana e Popolare Francesco Toscano, che ha preso solo l'1,4%. E questo l'esito di questa consultazione che Giorgia Meloni commenta dicendo: abbiamo battuto il campo larghissimo. Conia questa definizione, scrive Francesco Verderami nel suo retroscena commento del risultato calabrese sul Corriere della Sera, per accomunare il generale e il suo movimento alle forze del centro-sinistra insieme a Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, come a voler dimostrare che non ha alcuna voglia di cercare un'intesa con Futuro Nazionale nelle elezioni del 2027. Il profilo del candidato Vannacciano, dice Verderami, aveva dato alle suppletive della città dello Stretto il valore di un test nazionale. Perché? Perché Domenico Giannetta era capogruppo di Forza Italia alla regione e quindi aveva un ruolo politico, rappresentava una di quelle fughe, un fuoriuscito, se vogliamo, dal centrodestra verso Vannacci. E quindi il test su Giannetta era il test di una tenuta complessiva del centrodestra rispetto alla capacità attrattiva del generale. L'effetto Vannacci, dice Verderami, non c'è stato. Per quanto il movimento estremista abbia superato la soglia psicologica del 10%, se il generale è considerato come il punto di riferimento degli elettori di centrodestra delusi dal governo Meloni, gli 8.000 voti ottenuti da Giannetta fanno desumere gli esperti che il valore aggiunto di Vannacci non sia andato oltre il 4%, perché il resto sono voti, diciamo, giannettiani, per così dire. La seconda considerazione che si può fare su questo voto, dice Verderami, è che Futuro Nazionale era ritenuto alla vigilia del voto come un movimento che avrebbe riportato alle urne molti elettori. Soprattutto i giovani erano stati visti, ricorda Verderami, ai comizi del generale. Ebbene, l'astensionismo ha raggiunto un picco finora mai registrato. Quindi il meccanismo mediatico che la Premier adotterà in campagna elettorale per limitare l'emorragia di consensi a destra si conferma il voto utile, cioè votate per il centrodestra perché votare Vannacci significa danneggiare il centrodestra. Questa chiamata alle armi, per così dire, all'unità, ha funzionato. Se è vero, come diceva ieri Renzi, che basterà il 4% del generale per far perdere Meloni, scrive Verderami, la Presidente del Consiglio prende le contromisure evocando i nemici di destra e sinistra e mette appunto Vannacci insieme alla sinistra. I commenti, come vi dicevo, anche qui sono abbastanza congruenti tra loro. C'è Paolo Mieli sul Corriere della Sera che analizza così il voto calabrese, dice: qualcuno ha evocato nei giorni scorsi la Sassonia o la Lombardia e il Veneto della Lega nella fase iniziale, ma Paolo Mieli pone subito delle differenze. Dice: tenete presente che i bossiani della prima ora e anche AfD hanno fatto una gavetta di 10 anni prima di attecchire nelle democrazie tedesca e italiana. Un esercito improvvisato di transfughi in cerca di un seggio non può dare gli stessi risultati ottenuti da chi è reduce da una lunga e faticosa semina sul territorio. E poi c'è un altro elemento che riguarda l'astensionismo nel commento di Mieli. Dice: le dimensioni del non voto ci raccontano di un'Italia dove si recano alle urne solo pochissimi motivati, un quarto circa degli aventi diritto. L'astensionismo, dice Mieli, ci consente di osservare una geografia realistica all'osso di come saranno le cose ai nastri di partenza delle prossime elezioni politiche. Si inizierà la corsa da una piattaforma dove il centrodestra gode di un vantaggio ormai più che trentennale sul centrosinistra. Per essere chiari, la scissione vannacciana non può essere neanche lontanamente paragonata alla divisione fra Lega e Forza Italia. che nel 1996 provocò la vittoria dell'ex presidente dell'IRI Prodi. Il centro-sinistra, se vuole essere competitivo, dice Mieli, ha l'obbligo di risolvere entro una trentina di giorni i problemi che lo hanno attanagliato e impantanato. Per consentire a chi sfiderà Meloni di avere davanti a sé quei 6 mesi indispensabili per farsi apprezzare, eventualmente anche votare, per non incappare nel rischio già sfiorato nel corso dell'estate, quello del ridicolo, così Mieli, che sferza ancora il centro-sinistra. C'è poi il commento di De Angelis il centro-sinistra, diciamo, lo sferza anche Salvatore Merlo sul Foglio. E dice: il generale, insomma, non ha fatto perdere la coalizione di Giorgia Meloni e non avrebbe fatto vincere il centrosinistra nemmeno se si fosse presentato sotto braccio Elly Schlein con Giuseppe Conte a spazzolargli il basco amaranto. Le politiche, le elezioni politiche saranno un'altra faccenda, ma da qui il centrodestra può cominciare a ragionare con più calma di quanto gliene abbiano concessa i palinsesti, anche perché il centrodestra c'è, Vannacci pure, anche se non sfonda, mentre la sinistra, che contava sul generale per vincere, ha scoperto che nemmeno lui le basta. Così Salvatore Merlo sulla Foglio. Poi c'è invece Alessandro De Angelis sulla Stampa. Alessandro De Angelis si concentra sulla natura trasformistica e anche un po' caricaturale, come dire, dell'esperienza politica di questo generale disceso in campo con tanta enfasi. Oggi però da più parti dice, no, eccolo qui, Vannacci, dice De Angelis, non sfonda nel voto d'opinione, si è schiantato dimostrando di non avere nulla di ciò che ambisce a diventare. Alternative for Deutschland rappresenta una storia tanto inquietante quanto vera, densa dei peggiori spettri del Novecento. Intercetta e mobilita la rabbia degli esclusi, la incanala dentro il sistema su una piattaforma di nazionalismo con tinte razziali. L'analisi qui è simile a quella di Paolo Mieli, come vedete. E lo stesso discorso si può fare nel paragone con l'Assemblement National, col robusto filo nero che attraversa la storia francese. Altra vicenda vera e radicata, insomma, sono storie di rotture praticate e non solo predicate. Altro, dice De Angelis, è candidare un notabile di Forza Italia contro un altro notabile di Forza Italia. Clientele contro clientele all'interno del recinto della politica data. Questo si chiama trasformismo, specialità italica, sia pure condito a corredo da volgarità, gusto di disgustare per andare sui giornali, feccia ostentata come un vanto, secondo quella primitiva concezione per cui se vuoi essere popolo devi praticare il trivio. Bellissima questa metafora che purtroppo svela un retropensiero della politica italiana, di una parte, meglio, della classe dirigente, non solo politica italiana. Se vuoi essere popolo devi praticare il trivio. Ma chi l'ha detto? Purtroppo c'è questa convinzione. La sconfitta di Vannacci ci racconta la differenza tra un fenomeno mediatico legato a una parabola personale e l'innesco di un processo politico reale fondato su un'identità consolidata. Se così fosse, a Reggio Calabria avrebbe dovuto alzare la partecipazione e prendere il 20% per stare a 2 cifre in tutta Italia. E invece su Reggio Città, dove c'è voto di opinione, ha preso il 7%, recuperando nei comuni solo grazie alla rete del suo cacicco ex Forza Italia. Ecco, il generale, dice Alessandro De Angelis, è nudo politicamente parlando. Il suo populismo di carta è solo l'ennesimo modesto epifenomeno della crisi della democrazia nella sua variante macchiettistica. Molto efficace il commento di Alessandro De Angelis sulla Stampa. E poi c'è Sallusti, che ovviamente da destra guarda con soddisfazione a quanto è accaduto ieri in Calabria e dice però alla fine: le elezioni calabre ci dicono 3 cose. La prima, il centrodestra in salute può vincere anche senza allearsi a Vannacci. La seconda, il potenziale del partito del generale futuro nazionale alla prova dei fatti appare essere sovrastimato dai sondaggi e nell'immaginario degli addetti ai lavori. E la terza, la sinistra è ben lungi da aver risolto i suoi atavici problemi e ben lontana dal costruire una credibile alternativa alla destra che nel suo insieme, qui, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Vannacci, addirittura cresce e raccoglie oltre il 60% dei consensi. Quindi la destra è unica, cioè Vannacci può essere ascritto all'identità della destra italiana, e qui c'è un po' di confusione, forse un po' di contraddizione, perché la strategia di Giorgia Meloni è diversa. Quindi l'esclusione di Vannacci dal cartello della destra, e questo è il dubbio che sale dietro dopo la lettura del commento di Sallusti, riguarda solo il tatticismo politico e anche forse il risentimento per il tradimento che il generale ha fatto a Salvini, oppure riguarda una presa di distanze dai contenuti e dalla sostanza dell'offerta politica di Vannacci? Da come la mette Sallusti sembrerebbe la prima, e questo non è forse un commento che può essere condiviso da tutto il centrodestra. Si dice che tre indizi facciano una prova, conclude Sallusti, la prova che sia pure tra mille difficoltà gli italiani continuano ad avere fiducia in questo governo e nei suoi partiti, avventurieri e rossiconi possono attendere. Vabbè, questo è il solito, già sentito e già visto. Dunque, così la Calabria. Poi c'è l'antisemitismo, vicenda che spacca il centro-sinistra in maniera clamorosa e foriera anche di qualche missione, forse no, ma di qualche fuoriuscita, sì, come quella di Emanuele Fiano, annunciata peraltro. Il tema dell'antisemitismo, come sapete, riguarda un disegno di legge che ha visto anche il senatore del Rino farsi promotore e che adotta una definizione di antisemitismo dell'istituto INRA che viene contestata tenacemente dalla sinistra, da una parte della sinistra, dai 5 Stelle e da tutti i movimenti pro-PAL, e questo ha portato a scaricare il PD e a impedire l'unanimità nella approvazione di questo disegno di legge, che dovrebbe essere considerato un approdo bipartisan della democrazia italiana. A questo approdo bipartisan rivolge un appello ieri la senatrice a vita Liliana Segre, 96 anni, sopravvissuta alla Shoah. Rivolgo un nuovo accorato appello a tutti i partiti, dice la Segre, affinché compiano un ulteriore sforzo di generosità e di responsabilità, mettendo da parte ogni speculazione, avendo di mira il superiore interesse del Paese. La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, torna a far sentire la sua voce sul DDL antisemitismo per chiedere, in vista del voto alla Camera, che sia approvato all'unanimità. Al Senato il PD si era astenuto, tranne 6 favorevoli. Per la Camera è stato annunciato il no, come Movimento 5 Stelle e AVS, a meno di una modifica alla definizione di antisemitismo cui fa riferimento il DDL. La richiesta è non usare quella dell'International Holocaust Remembrance Alliance, IRA, appunto, adottata dall'Italia nel 2020, attenzione, adottata da tutta la stragrande maggioranza delle democrazie europee, non solo dall'Italia, dopo che il Parlamento europeo aveva invitato a farlo. L'alternativa è la dichiarazione di Gerusalemme, elaborata nel 2021 da esperti di storia della Shoah, di studi ebraici e Medio Oriente, anche in risposta ai dubbi di chi sosteneva che la definizione IRA potesse limitare la libertà di espressione. Facciamo appello a questa destra a cambiare la definizione divisiva, aveva detto Elly Schlein martedì scorso. Se sarà cambiata, siamo disponibili a votarla. Nel suo intervento Liliana Segre propone a modello il lavoro di mediazione che fece Furio Colombo sul Giorno della Memoria, va sul punto più discusso: la necessità che le nuove disposizioni per il contrasto all'antisemitismo debbano salvaguardare il diritto di critica politica al governo di Israele. Un tema su cui si definisce particolarmente attenta, dato che ha spesso criticato aspramente le posizioni e le scelte degli attuali governi israeliani, arrivando a esprimere un sentimento di repulsione. Per la senatrice, il testo del DDL, sono virgolette queste le parole sue, non presenta reali criticità. Grazie al buon lavoro svolto in Senato sono stati eliminati sia i contenuti di carattere penale, sia i divieti che comparivano in alcuni dei testi iniziali. Inoltre,

ampio consenso, sarebbe il caso di aprirsi a questa inessenziale modifica, pur di salvaguardare un esito unitario, cioè dice la Segre. Il disegno di legge è perfetto, ma se proprio volete aggiungere questa postilla, perché questo ci consente di raggiungere l'unanimità, fatelo pure. È una postilla inessenziale, ma se ritenete di doverlo fare, fatelo. Però votate uniti. Questo è l'appello di Liliana Segre. Ma il PD dice, Alessia Rastelli sul Corriere della Sera, resta da vedere se si accontenterà di una simile modifica e pare difficile che la maggioranza cambierà il testo. Ci sono interviste sul Corriere della Sera, c'è Walter Verini, giornalista, ex PC, PDS, DS, esponente storico del Partito Democratico, che dice: la legge va bene così com'è, perché sulle posizioni di Fassino, sulle posizioni di Del Rio e di Fiano e di quanti vorrebbero approvare questa definizione. E la senatrice però apre a modifiche, gli chiede Virginia Piccolillo, e lui risponde: lei dice che pur di ottenere un'auspicabile unanimità si potrebbe aprire a una modifica, e definisce inessenziale, ovvero di ribadire il principio che è contenuto nel documento dell'IRA, cioè che le critiche a Israele, come a qualsiasi altro Stato, non possono essere considerate antisemite. Quindi mi stupiscono le dichiarazioni furbesche di chi dice di cambiare radicalmente la legge, come in questo caso gli fa notare la Piccolillo, Laura Boldrini, che vuole del tutto eliminarla. Dice Verini: questo è stravolgere la legge. Quella dichiarazione è stata assunta da 40 paesi dove non si è mai visto un magistrato indagare qualcuno perché ha attaccato il massacro di Gaza. E non è ciò che chiede Segre. Allora, qual è l'apertura? Ribadire il principio contenuto nell'IRA in modo più esplicito. Questa legge non mi impedisce, come ho fatto e continuerò a fare, di scendere in piazza e dire che Netanyahu è un criminale, Ben Gvir è un macellaio e i coloni invasori sono massacratori. E ricordiamoci che tra un mese in Israele si vota e quindi è uno dei modi per liberarsi di Netanyahu, dice Verini, e appoggiare i democratici che stanno combattendo una difficile battaglia per cacciarlo. Perché andare a vedere Nazza va bene, anch'io lo farò, ma Israele è un paese dove si possono girare quei film. Non è l'Iran, non è Hamas. Così Verini, come vedete, la spaccatura c'è e resta sostanziale. E come pure la spaccatura nel centro-sinistra, ancora sui programmi, e quella frase segnala il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli a pagina 17, pronunciata da Giuseppe Conte l'altro giorno: noi siamo pronti, non possiamo riunirci da soli. È una stilettata, una provocazione che non è andata giù a Elly Slein. Perché, come a dire, lei è inadempiente. Su questo la leader Dem, dice Maria Teresa Meli, non ci sta. Perciò, nella direzione di venerdì 2 ottobre, oltre a rintuzzare le aspirazioni di quella parte della minoranza interna che vorrebbe un altro candidato Dem di rito non ortodosso alle primarie, si parla appunto di Giorgio Gori, disegnerà un percorso per accelerare il programma comune. E c'è un'attesa per questa direzione. I suoi fedelissimi, come Igor Taruffi, braccio destro e sinistro, lo definisce Maria Teresa Meli, dice: anche sulla politica estera troveremo la quadra, perché non tutto viene riassunto dal conflitto russo-ucraino. In realtà quello resta un problema, scrive la Meli, non solo perché i riformisti del PD su questo punto sono determinanti, quella è la nostra linea rossa, dice Guerini ai fedelissimi. C'è anche il Colle, Sergio Mattarella, su questo non ha mai avuto dubbi. Noi non abbiamo mai posto veti, né li accettiamo, è solita ripetere Schlein. E il riferimento, oltre che alla presenza di Renzi nell'alleanza del centro-sinistra, riguarda proprio la questione ucraina. È vero che la segretaria Dem non si vuole far scippare la bandiera pacifista da Conte, ma è altrettanto vero che, pur non usando toni bellicisti, non vuole lasciare Kiev a se stessa. Insomma, in direzione venerdì 2 ottobre, pronostica Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, Elly Slein

0: potrebbe essere tentata, se non di indicare delle date, di individuare una roadmap per tutto il centro-sinistra, non solo un generico scenario del futuro campo largo. Staremo a vedere. Così il Corriere della Sera sul conflitto apertosi a sinistra. Poi c'è invece le diversità di opinioni e di interessi che riguardano a destra la candidatura per Milano. C'è stato un pranzo a casa di Giorgia Meloni, ma ci racconta Simone Canettieri, sempre sul Corriere della Sera, c'è stallo tra Salvini, Lupi, Tajani, ognuno rivendica il suo. La Lega rivendica la Sardoni. Il Forza Italia vuole il sottosegretario alla difesa Matteo Perego di Cremnago, grande amico di Luigi Berlusconi, figlio del Cavaliere. In mezzo c'è anche Lupi, che ovviamente sogna la candidatura. E pare che la Premier non si sia espressa, ha preso tempo e la decisione delle comunali, scrive Scalettieri, dovrà attendere forse il congresso della Lega il 24-25 ottobre. L'obiettivo sarebbe quello di avere tutti i candidati del centrodestra delle grandi città che vanno al voto in primavera insieme, cioè Milano, Torino, Napoli, Bologna e Roma. Cinque grandi centri amministrativi per una sfida che ovviamente è una sfida politica, tant'è vero che l'ipotesi è anche quella di un election day, cioè di votare insieme per le politiche e per le amministrative. Così la vicenda di Milano. Poi ci portiamo sul terreno economico. C'è la crisi energetica che, come sapete, ha visto l'annuncio di Eni di scontare benzina e gasolio e anche la disponibilità di IP. Adesso c'è Q8 che valuta il taglio, scrive la Repubblica a pagina 10. Ma nel frattempo gli sconti non hanno prodotto una pacificazione sociale, forse sono servite certamente ai cittadini per trovare diciamo, un sollievo nel serbatoio e nel portafoglio, ma non hanno portato una pacificazione sociale, anzi hanno aperto un conflitto all'interno delle categorie. Perché? Perché i distributori indipendenti dicono loro possono fare gli sconti perché hanno volumi di petrolio enormi e quindi hanno possibilità di giocare sui prezzi, ma noi non possiamo farlo e se gli intermediari all'ingrosso, diciamo, non abbassano i prezzi, noi siamo costretti a chiudere troppo poco. Poi, anche, dice Rosaria Amato sulla Repubblica, pagina 10, per gli agricoltori, per i pescatori, per i tassisti, insomma, tutti vorrebbero di più, che hanno subito aumenti del 40% sui costi del gasolio e non si accontentano degli sconti. In Sicilia ieri è stata la giornata delle manifestazioni di protesta con blocchi stradali degli agricoltori, mentre il comitato degli autotrasportatori siciliani annuncia lo stop dei mezzi dalla mezzanotte di venerdì. Pronti allo sciopero anche i tassisti che chiedono non solo tagli strutturali ai prezzi dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni giudicati non più sostenibili. Ma il tetto dei prezzi dei carburanti adottato volontariamente da Eni e da Socar, che gestisce la rete di distribuzione IPS, viene contestato anche dai distributori indipendenti, come vi dicevo, cioè dalle categorie, dalle organizzazioni dei gestori della CISL, per esempio. Si rivolgono tutti al governo chiedendo interventi per normare il price cap, che è applicato senza regole solo alla rete di distribuzione dei colossi, sta già provocando gravi distorsioni, penalizzando tutte le piccole aziende che non hanno margini per fare sconti. Così dice la Repubblica. E qui c'è un tema sul dibattito che si è aperto sulla manovra, dice Giuseppe Colombo, sempre a pagina 10 sulla Repubblica. La direzione disegnata da Palazzo Chigi guarda un numeretto da inserire nel documento programmatico di finanza pubblica atteso venerdì sul tavolo del Consiglio dei Ministri, e quello del deficit di quest'anno che si punta a confermare sotto la soglia critica del 3. Tradotto, da qui a dicembre bisognerà stringere la cinghia per evitare di compromettere il risultato, e solo così soprattutto il governo potrà arrivare all'esame europeo della prossima primavera con i conti a posto. A quel punto potrà chiedere l'uscita dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo e tentare di ottenere uno scomputo a posteriori dell'extra deficit, se nel frattempo decidesse di attivare la clausola di salvaguardia per la flessibilità sulle spese di energia e difesa. Ecco perché al momento l'unica ipotesi presa in considerazione è l'attivazione dell'accisa mobile. Dal 6 ottobre, quando il taglio delle accise sul diesel di 6,1 centesimi sarà scaduto, e sempre che settembre restituisca un extragettito IVA sui carburanti, cioè dice il governo potrebbe ancora fare un piccolo sconto sulle accise mobili, quindi rafforzando in questa maniera il sollievo alla pompa. Resta il fatto che, come dicono molti, questo genere di sconti non riducono i consumi e quindi alla fine non producono un effetto voluto. Il punto è che ridurre i consumi significa ridurre anche la crescita. E insomma, si gioca su più fattori. Il denominatore, come sapete, della frazione da cui dipende il rapporto deficit-PIL è fatto anche dalla crescita. C'è un'intervista interessante che fa, mi pare, al Corriere della Sera. Dico mi pare perché l'ho vista mentre concludevo la mia lettura e non l'ho segnata, però vediamo se la mia memoria mi soccorre. Sì, al Corriere della Sera, del vice ministro Leo sulla manovra, e conferma alcune cose, in particolare conferma che sulla flat tax dice, anzitutto rivendica, questa dice non è l'unica flat tax, ma una delle tante via introdotte. Ricorda che c'è il 12,5% sugli interessi dei titoli di Stato, il 26% sui redditi finanziari, la cedolare secca del 21% sugli affitti e poi il 5% sugli aumenti contrattuali e l'1% sui premi di produttività. Dice questo può sembrare in contraddizione col principio della progressività sancito dalla Costituzione, ma poi c'è una Costituzione materiale che deve venire conto alle situazioni reali, e c'è per esempio il fatto che gli autonomi, se contiamo per gli autonomi, se contiamo l'aliquota contributiva del 26% e il fatto che il coefficiente di abbattimento delle spese è spesso insufficiente, la flat tax può essere giustificata. Difende la strategia del governo sulla flat tax. Tuttavia, dice, aumentarla oltre 85.000 euro, come vorrebbe la Lega, non è possibile senza l'autorizzazione dell'Europa. Poi conferma la volontà di fare lo sconto per il ceto medio e quindi aumentare il secondo scaglione dell'IRPEF da 50.000 a 60.000, dice, per il quale ci vogliono 2,7 miliardi per cento di coperture. E poi sui giovani dice si può pensare a una flat tax del 5% sugli aumenti di reddito da un anno all'altro per i giovani fino a 35 anni. E l'ultimo tema che riguarderebbe quella parolina mai pronunciata negli ultimi tempi e tuttavia da sempre causa del problema italiano, cioè la mancata spending review, riguarderebbe le cosiddette tax expenditures. Che cosa sono? Sono le deduzioni, le detrazioni, circa 200, anzi 625 voci, che consentono ad alcune categorie di beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi, di condizioni di vantaggio, e che non si riesce a sfrondare, sul perché nessuna forza politica vuole, teme di perdere voti in quanto pensa che queste categorie siano base elettorale del proprio consenso. Quindi dice Leo, con una provocazione un po' singolare, dice bisognerebbe fare un tavolo con tutti i partiti, comprese le opposizioni, le parti sociali, per trovare un'intesa. È come se la politica economica la potessero fare in maniera assembleare tutti e non fosse espressione della maggioranza. Quando è scomoda, allora si cerca l'unanimità. No, il problema è che né questa maggioranza né le precedenti sono riuscite ad avere il coraggio di affrontare questo tema. Così la pagina economica. Restano gli accenni alla politica internazionale che vi ho fatto già, la scarcerazione dei 5 arrestati, ma voglio chiudere con il Papa, perché il discorso di Leone XIV di ritorno da Metz è stato un discorso molto importante che meriterebbe più attenzione. Papa Leone ha preso le distanze, non solo ha difeso il diritto internazionale e il multilateralismo come l'antidoto alla volontà di dominio che è all'origine di ogni conflitto e come le cifre dell'identità europea, ma ha preso le distanze dalla religione dell'ultradestra, così l'ho chiamata. Sarebbe interessante, ha detto, se in che modo possa esserci una relazione, ad esempio, con la crescita di questi gruppi di estrema destra. Quel particolare gruppo sta diventando ancora più estremista, anche l'estrema destra si sta frammentando, ecco, dice, si assiste a una certa combinazione di questi punti di vista di estrema destra con un particolare tipo di religione che non solo a mio avviso, ma anche secondo quanto affermato dai leader della Chiesa cattolica e di quella protestante in Germania, non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. Compiere scelte chiare a favore del bene comune, non di idee estremistiche, e questo è l'appello di Papa Leone, che potrebbero causare danni ben più gravi di quanto ci rendiamo conto. Così Papa Leone XIV di ritorno dal viaggio francese. E ci sono due commenti che posso solo citarvi, che plaudono a questa impostazione. Il primo è di Romano Prodi ed è volto proprio alla definizione e difesa dell'identità europea che c'è nelle parole del Papa. Il secondo è di Mancuso sulla Stampa a pagina 21 e si sofferma sulla necessità di costruire un'identità sociale che sia il vero antidoto all'individualismo dei tempi, correggendo quindi una deriva critica della società occidentale. Così Mancuso sulla Stampa a pagina 11. E con questa segnalazione si conclude la mia rassegna stampa. Noi ci risentiamo domani alle 7:30 per un'altra puntata di Stampa Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: Da Radio Radicale, 8:50, una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: E cominciamo proprio da dove si concludeva la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Ieri a Metz, la città di Robert Schuman, Leone XIV ha chiuso il viaggio in Francia con un discorso sull'Europa davanti al presidente Macron e ai pochi leader europei che hanno accolto l'invito a partecipare. Il Papa ha definito la guerra tornata in Europa una nuova inutile strage, riprendendo le parole pronunciate da Benedetto XV prima della Prima Guerra Mondiale. Ha chiesto coraggio nel negoziato e ha messo in guardia dall'illusione del riarmo. Noi ne parliamo con il nostro ospite di questa mattina, il professor Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna, insegna al campus di Ravenna e scrive tra l'altro sul Messaggero. Buongiorno professore, ben trovato.
3: Buongiorno, grazie.
2: Allora, partiamo dal luogo dove ha pronunciato le sue parole. Il Papa ha scelto Metz perché Schumann ha detto ha tratto ispirazione per la dichiarazione del 9 maggio del 1950 da questa regione e dalla sua storia. Quale storia si riferisce il Papa?
3: Ma sì, diciamo che dal luogo Metz è davvero simbolico, è il cuore di quella Alsazia-Lorena, terra contesa che è stata alla base della guerra franco-prussiana, poi della prima guerra mondiale e anche della seconda. Non dimentichiamo che la resa del 1918, quindi quella dell'impero tedesco alla Francia, porta alla riacquisizione di quelle terre, e poi l'armistizio del 1940, quando la Germania nazista invade la Francia, verrà firmato nello stesso vagone nella quale era stata firmata la resa del 18. Quindi è il simbolo, da questo punto di vista poi Schumann ne è l'emblema, nel 1950, del dialogo e della riconciliazione franco-tedesca, che sono alla base della ricostruzione europea nel post 1945. Peraltro Schumann è un'immagine particolare, perché è un cristiano, è l'immagine del cristiano che però ha lavorato per l'edificazione di un'Europa unita e di un'Europa laica, è il cristiano laico che vuole costruire l'Europa comunitaria, quindi anche il simbolo di una laicità che non impone uniformità ma protegge le diversità delle coscienze, quindi anche da questo punto di vista un'immagine simbolica. Mi permetto anche di aggiungere che poi magari ci ritorneremo sui temi del discorso dell'Europa, Papa Francesco nel 2014 aveva fatto un importante discorso però davanti al Parlamento europeo, quindi davanti ad una sede istituzionale, e in quel discorso Papa Francesco aveva sferzato un'Europa che aveva chiamato anziana e stanca e che rischiava così quasi di sentirsi emarginata dal resto del mondo. Beh, le parole, insomma, poi ci ritorneremo, di Leone XIV sono state altrettanto forti nei confronti dell'Europa, ma sembrano aver riportato al centro delle preoccupazioni della Santa Sede proprio il continente europeo, che invece sembrava in parte lontano dalle preoccupazioni di Papa Francesco.
2: Chiaro, il Papa dice che non si può parlare dell'Europa senza menzionare il cristianesimo, e tra gli incontri che hanno fatto la civiltà europea ricorda anche la cultura araba nella penisola iberica. Lei come legge questo passaggio?
3: È un passaggio molto interessante, perché non dimentichiamo che la visita in Francia di 4 giorni era una visita apostolica e non una visita di Stato, quindi diciamo l'obiettivo doveva essere quello della dimensione religiosa, della dimensione apostolica, e in un contesto come la Francia, che per certi aspetti è definito un territorio perduto del cattolicesimo, anche qui facendo qualche riferimento storico ci viene in mente quel grido che nel 1980 Giovanni Paolo II, da poco diventato pontefice, aveva lanciato proprio nei confronti della Francia. Aveva detto la Francia, figlia primogenita della Chiesa, non sei più fedele, oppure si era chiesto: sei fedele alla promessa del tuo battesimo? Cioè, in questo processo di secolarizzazione, di decristianizzazione, a che punto sei? Quindi, da un lato, diciamo così, Leone XIV ha parlato di un nuovo slancio missionario in un contesto nel quale il cattolicesimo è sempre più minoritario. Però attenzione, perché poi nell'intervento di fronte ai giovani nello stadio di Saint-Denis ha ricordato la combattente per eccellenza del cattolicesimo francese, cioè Giovanna d'Arco, ma ha detto quella Giovanna d'Arco noi la dobbiamo ricordare come combattente con le sole armi di cui disponeva e di cui oggi disponiamo, che sono quelle della fede. Ecco, questo insomma credo che sia un passaggio, un ponte molto interessante, proprio nell'ottica di questa idea di una religione che concilia e che non divide, e che poi si congiunge alle parole che ha pronunciato nel discorso di Metz.
2: E a proposito di questo, il Papa ha invitato a guardarsi dall'illusione del riarmo, a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace. Sull'aereo i giornalisti gli hanno chiesto a quali rinunce intendesse, non l'ha detto. Ecco, lei che cosa pensa, cosa l'ha colpito?
3: Sì, diciamo del discorso a me. Ci sono tre, secondo me, punti. Uno lo citava già lei nell'introduzione, cioè il richiamo a Benedetto XV. Non dimentichiamo che Benedetto XV, appunto il Papa della Grande Guerra, quel richiamo all'inutile strage è una vera e propria invocazione ai capi dei popoli belligeranti, lo fa il 1 agosto del 17, dopo praticamente 3 anni di guerra, nella quale si era reso conto che il rischio concreto era quello, che poi insomma in parte si è verificato, della crisi della civiltà europea, quindi questo richiamo. E l'altro punto fondamentale però è il richiamo al multilateralismo, al diritto internazionale, al dialogo come caratteristiche costitutive dell'Europa. Qui è evidente un richiamo indiretto a ciò che si è invece interrotto nei legami euroatlantici. Io ci ho visto un chiaro riferimento ad una parte del mondo euroatlantica, cioè quello degli Stati Uniti, quella della presidenza Trump, che ha deciso di calpestare questi principi, e poi il richiamo all'illusione del riarmo. Qui è interessante perché in realtà sì, c'è un richiamo diretto all'illusione del riarmo con queste parole, ma lui pronuncia anche questa domanda: stiamo facendo tutti gli sforzi creativi per promuovere la pace? E qui c'è il ruolo diplomatico della Santa Sede. Non dimentichiamo che ieri, se non erro, è partita la terza missione di Monsignor Zuppi, il presidente della CEE, che per la terza volta torna a Mosca, e non dimentichiamo che ad agosto l'arcivescovo Paul Richard Gallagher ha incontrato le autorità russe ancora una volta a Mosca. E poi c'è l'ultimo tema, il rischio contrapposizione, sostanzialmente dice, tra spese del welfare, spese del riarmo, e l'emergere di quel rischio di estrema destra, che lui lega poi anche al tema dei migranti, quando dice le nostre democrazie stanno vacillando, vacilla la democrazia, vacillano i diritti sull'onda dell'arrivo sul continente di uomini e donne in fuga. E qui poi apre al tema dell'estrema destra e del rischio che l'estrema destra si faccia portatrice, espressione del cristianesimo.
2: Ecco, proprio a proposito di questo, che è poi il passaggio che abbiamo visto più ripreso dai giornali oggi, sull'aereo ha detto appunto che l'estrema destra si unisce a una certa, quando si unisce a una certa religiosità non esprime un autentico cristianesimo, ma ha detto anche che sarebbe interessante studiare se esista un rapporto tra la crescita dei gruppi di estrema destra e il declino della Chiesa. Qual è la sua opinione?
3: Ma qui a mio parere allora sì, mi sembra che gli articoli di giornali, gli approfondimenti abbiano fatto appunto un legame quasi nesso di causa effetto con il caso tedesco, Alternative für Deutschland, in parte forse anche con un discorso del Rassemblement National francese, che ha abbandonato certe sue posizioni molto più laiche. Erano tutti presenti alla messa a Place de la Concorde, Barbella, Marine Le Pen, Marion Maréchal, Eric Zemmour, tutti presenti. Però io credo che qui il punto sia forse un altro: il rischio che in realtà questo cattolicesimo, e potremmo anche allargare cristianesimo, perché ha fatto anche riferimento alle chiese riformate tedesche, se non erro, nel suo intervento appunto molto dubitativo, finiscano per essere anche loro travolte dal clima di polarizzazione eccessiva che attraversa oramai le nostre società, e che quindi in fondo all'interno del cristianesimo si riproducano quei livelli così elevati di contrapposizione, di mancanza di dialogo, che troviamo in maniera più larga nella politica più vasta. Quindi un po' questa idea che il cattolicesimo missionario finisca per diventare un cattolicesimo ultraconservatore, minoritario, di chiusura, e che può far pensare all'idea che il cristianesimo sia espressione di un certo sovranismo, di un certo nazionalismo. Questo è un rischio che la Chiesa di Roma non vuole correre, e che Leone XIV ha messo avanti, ha messo sul piatto in maniera dubitativa, ma insomma lanciando questo messaggio.
2: Grazie davvero professore, e buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie, buon lavoro a voi.
2: Abbiamo parlato con Michele Marchi, storico dell'Università di Bologna. Adesso sono le 9, andiamo a Bruxelles, dove c'è per noi David Carretta. Si chiude oggi a Dublino la riunione informale dei ministri dell'energia e sentiamo appunto di cosa si discute. Buongiorno David.
4: Sì, buongiorno a voi. È una riunione di crisi quella che si tiene oggi a Dublino tra i ministri dell'energia. Il commissario responsabile Dan Jørgensen ha inviato una lettera alle capitali per avvertire che quello in arrivo sarà l'inverno più difficile dal 2022 sul fronte energetico. Le ragioni per l'Europa, entrambe legate alla guerra lanciata da Donald Trump in Iran all'inizio dell'anno, da un lato l'aumento del prezzo del gas che ha un forte impatto anche sul prezzo dell'elettricità, dall'altra la potenziale decisione dell'amministrazione Trump di vietare le esportazioni di diesel da cui l'Europa dipende più del 50% del diesel importato dall'Unione Europea, il gasolio arriva dagli Stati Uniti. Jorgensen nella sua lettera invita i governi a adottare misure per ridurre la domanda, perché questo, secondo la Commissione, è il modo migliore per fronteggiare una situazione di crisi reale o crisi potenziale. Il problema è che gran parte dei governi stanno andando in direzione diversa, facendo sconti fiscali generalizzati per alleviare il peso delle bollette o del pieno di carburante per i cittadini e le imprese, e di conseguenza, anziché ridurre la domanda, alla fine il rischio è quello di innescare un meccanismo perverso che può portare a un aumento dei prezzi ulteriori a causa della mancanza di offerta. E sul diesel il timore di alcuni è di una vera e propria penuria che potrebbe avere impatto non solo sui cittadini normali che circolano con le auto a gasolio, ma anche e soprattutto sul settore dei trasporti, immaginate i camion, sui fertilizzanti e sull'agricoltura. Lo ha detto ieri anche il commissario responsabile di questo settore, Christoph Hansen, ricordando che per gli agricoltori l'attuale prezzo del gasolio è considerato insostenibile. Sarà interessante capire cosa emergerà da questa discussione, proprio perché da un lato l'Unione Europea indica una direzione, la riduzione della domanda, dall'altro invece gli Stati membri spingono per misure fiscali per aiutare famiglie e imprese, che però non risolvono questo problema. Nel frattempo la Commissione sta anche rinviando l'attuazione di alcune normative che potrebbero avere un impatto su l'approvvigionamento di gas e petrolio, in particolare una. Jorgensen ha annunciato il rinvio di un anno di una normativa, di un regolamento per limitare le emissioni nel settore del gas, perché questo potrebbe, almeno secondo alcune lobby, in particolare l'amministrazione Trump, questo potrebbe spingere a ridurre le forniture all'Unione Europea.
2: Davide, un'altra questione, ieri non abbiamo avuto modo di parlarne, ma domenica in un referendum gli svizzeri hanno respinto con il 70% di no l'iniziativa della destra conservatrice che voleva vietare alla Svizzera le sanzioni, comprese quelle europee, contro la Russia. Ecco, la tua lettura di questo voto e se ci sono reazioni a Bruxelles?
4: A Bruxelles non ci sono state reazioni ufficiali, ma è un risultato importante, perché la Svizzera è un paese neutrale, ma in modo abbastanza astuto o furbo questa iniziativa popolare presentata dal partito della destra dura nazionalista UDC mirava non solo a iscrivere nella Costituzione lo status perenne di neutralità armata della Svizzera, ma in più aggiungeva l'obbligo di non aderire a alleanze militari né cooperare con alleanze militari come la NATO, cosa che l'attuale governo sta pensando di fare, e soprattutto di non adottare sanzioni contro le parti belligeranti. La Svizzera, malgrado la sua neutralità, perché neutralità non significa non guardare in faccia la realtà, la Svizzera si è allineata in gran parte alle sanzioni che sono state adottate dall'Unione Europea contro la Russia, e se avesse vinto l'iniziativa popolare ci sarebbe stato un disallineamento totale. La Svizzera avrebbe dovuto cancellare le sanzioni contro la Russia. Questo voto è importante anche per un'altra ragione. La Svizzera è un produttore di armi, esporta, però è un paese che impone dei limiti all'utilizzo delle armi che esporta. All'inizio della guerra dell'Ucraina, la Svizzera, per esempio, aveva vietato alla Germania di riesportare armi acquistate in Svizzera verso l'Ucraina. Questo problema è stato parzialmente, anche se non totalmente, risolto, dato il risultato 70% per il no. In questo referendum l'auspicio dell'Unione Europea e anche della NATO è che la Svizzera sia più volenterosa in un certo senso nel sostegno che sta offrendo all'Ucraina.
2: Grazie, grazie a Davide Carretta, ci risentiamo domani mattina, adesso sono le 9:07, 29 settembre 2026, grazie a Piero Scaldaferri regia e un saluto ad Antonello De Fortuna che è in studio con me.
1: Buongiorno Roberta, a te e a tutti i nostri radioascoltatori, vediamo insieme il sommario del notiziario. Carcere, la questione all'esame della Corte Costituzionale sul rinvio dell'esecuzione della pena quando deve essere scontata in condizioni contrarie al senso di umanità. Poi politica internazionale, le elezioni in Israele, la posizione di Netanyahu, la guerra tra Stati Uniti e Iran e il sostegno della Turchia all'Arabia Saudita, il vertice USA-Cina della settimana scorsa e le ricadute sull'economia europea e ancora le elezioni in Marocco con la scarsa partecipazione e il malcontento giovanile. In Italia daremo i risultati delle elezioni in Calabria, poi il caro carburanti, la decisione di Eni e IP di calmierare i prezzi di benzina e gasolio, ma c'è il malcontento di autotrasportatori, pescatori e tassisti. Il rapporto deficit-PIL che resta sopra il 3%. La decisione del Partito Democratico di votare contro il DDL sull'antisemitismo approvato dal Senato e ora all'esame della Camera. Concluderemo con la pillola di Ada.
2: Allora, parliamo di carcere in apertura. Il 22 settembre la Corte Costituzionale ha discusso in udienza pubblica la questione sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze sul carcere di Sollicciano. Sapete che è un carcere che è in condizioni disumane da molto tempo, agli onori della cronaca anche per il sequestro parziale. E la questione davanti alla Corte Costituzionale verteva su questo tema, se sia possibile rinviare l'esecuzione della pena quando debba essere scontata in condizioni appunto contrarie al senso di umanità. Una questione analoga era stata sollevata nel 2013 dai tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano, e allora la Corte l'aveva dichiarata inammissibile invitando il legislatore a intervenire, e da allora sono passati 13 anni. La decisione della Corte Costituzionale è attesa nelle prossime settimane. Ascoltiamo l'analisi di Davide Galliani, professore di diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano.
5: Il legislatore in questi più di 10 anni non ha fatto praticamente niente, nel senso che se qualcosa ha fatto per cercare un po' di decongestionare le carceri, poi però il giorno dopo ha aumentato reati, cioè insomma lo sappiamo benissimo, non siamo tornati ai livelli di Torreggiani e quindi io ho abbastanza speranza in questa sentenza della Corte. Quello che un po' mi spaventa è una questione abbastanza tecnica ed è un modo con il quale la Corte potrebbe un po' mitigare l'effetto dirompente della sua sentenza, un po' quello che dicevamo prima, no? E questo lo potrebbe fare ritagliando sul caso specifico la sentenza di accoglimento, cioè potrebbe dire: prima tu esaurisci i rimedi che l'ordinamento ti mette a disposizione, e quindi il 35 bis, il 35 ter, e poi puoi andare dal giudice per domandare il differimento della pena. Non è una soluzione ovviamente che mi convince.
6: Medio Oriente, l'inviato del TG1 Giovan Battista Brunori, corrispondente della RAI da Gerusalemme, è stato ospite stamattina di Francesco De Leo a Spazio Transnazionale. Ha parlato della campagna elettorale si vota in Israele tra meno di un mese e delle accuse a Netanyahu di essere stato avvisato prima del 7 ottobre di un attacco imminente.
7: Ma dunque, da una parte, Francesco, come dici tu, è entrata nel vivo la campagna elettorale, è ancora, la popolazione israeliana non si è ancora scaldata moltissimo, ma è notizia proprio di ieri sera, che il capo, l'ex capo dell'intelligence dello Shin Bet, i servizi segreti interni, Ronen Bar, ha querelato per diffamazione il premier Netanyahu, che l'aveva accusato di avergli nascosto l'esistenza di una grave minaccia contro Israele, e dunque l'ex capo dell'intelligence afferma invece di aver avvertito in tempo reale Netanyahu che c'era un disastro imminente, ma che Netanyahu ha ignorato gli avvertimenti, anzi lo ha sfidato, gli ha chiesto di pubblicare i documenti che Netanyahu, secondo Ronen Bar, ha ricevuto a riguardo. Ora, è chiaro che sono arrivati, secondo varie fonti di stampa diverse, ci sarebbero stati tanti avvertimenti, alcuni che parlano appunto da parte egiziana, almeno tre allarmi che sono stati lanciati dalle autorità egiziane rivolte alle autorità israeliane per avvisarle che stava per avvenire qualcosa di un attacco molto grosso da parte di Hamas, così come da parte degli Emirati, addirittura si è parlato del presidente degli Emirati, Bin Zayed, che avrebbe parlato con Netanyahu stesso. Ora, il punto è che è vero che con ogni probabilità non è arrivato una segnalazione diretta, precisa, sul giorno 7 ottobre dell'attacco contro questa invasione di 3.000 terroristi contro Israele nel sud. Però sono arrivate tante segnalazioni di allarmi e qualcosa doveva scattare, invece purtroppo questo allarme non è scattato.
2: Così Giovan Battista Brunori, corrispondente della RAI da Gerusalemme, con Francesco De Leo questa mattina a Spazio Transnazionale. Mediatori al lavoro per nuovi colloqui tra rappresentanti di Teheran e Washington, mentre la Turchia precisa i limiti del suo sostegno militare all'Arabia Saudita, attaccata dagli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran. Riyadh ha convocato i vertici militari di Turchia e Pakistan legati all'Arabia Saudita dall'accordo di difesa congiunta della Mecca firmato in agosto. Sentiamo in diretta Mariano Giustino. Buongiorno Mariano.
8: Buongiorno a voi. L'Iran intanto rafforza la campagna di reclutamento militare che chiama Janfada, il reclutamento per il sacrificio della vita contro americani e israeliani. Si registrano raduni di migliaia di combattenti che il regime chiama volontari, ma che volontari non sono perché sono costretti ad arruolarsi, e tra questi vi sono anche bambini, minori di 16 anni. Tutto questo mentre i colloqui con gli Stati Uniti ristagnano in una fase di stallo. Sull'isola di Keshm, nei pressi dello stretto di Hormuz, 5.000 persone hanno partecipato alla operazione Sacrificio per l'Iran, con esercito, forze di sicurezza e basige e milizie fatte pervenire dall'estero, in particolare dall'Iraq e da altri paesi come le milizie come Kataib e Hezbollah, la milizia legata ai guardiani della rivoluzione. Manifestazioni analoghe si sono svolte a Hormuz, Kish e Abu Musa. L'obiettivo dichiarato è addestrare la popolazione e costruire oltre 1.000 unità di difesa civile. Da Washington il segretario di Stato Marco Rubio ha accusato la leadership iraniana di aver condotto il paese verso il caos economico e ha ribadito i timori sul programma nucleare e sulle minacce alla navigazione. Teheran intanto continua nel suo balletto negoziale in stile bazar per prendere tempo, soprattutto cerca attraverso la mediazione del Qatar un'intesa con gli Stati Uniti, ma le sue condizioni, che sono, come sappiamo, inaccettabili per gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri Abbas Araghchi attende una risposta, dice di attendere una risposta americana, ma Donald Trump ha smentito intanto l'esistenza di una proposta per revocare le sanzioni e sbloccare i beni iraniani congelati. In questo scenario dominato dalla prova di forza militare iraniana, il premio Vaclav Havel per i diritti umani 2026 è stato assegnato a Nasrin Sotoudeh, che questo riporta l'attenzione sull'altra faccia dell'Iran, quella della società civile che continua a resistere. L'avvocata, attivista e simbolo internazionale della difesa delle libertà fondamentali, Sotoudeh, è stata più volte arrestata e rinchiusa nel carcere di Evin. Le condanne inflittele nel corso degli anni sono arrivate complessivamente a 38 anni di prigione e 148 frustate. Il suo primo arresto risale al settembre 2010 con le accuse di propaganda e collusione contro la sicurezza nazionale. Fu condannata inizialmente a 11 anni di carcere, al divieto di esercitare la professione forense e di lasciare il paese. Durante la detenzione subì l'isolamento e forti limitazioni dei contatti con la famiglia. Rispose con scioperi della fame fino alla liberazione nel settembre del 2013, favorita anche dalla forte pressione internazionale. Sotoudeh tuttavia non ha mai rinunciato alla sua battaglia. Nel 2014 protestò per mesi davanti all'ordine degli avvocati di Teheran contro la sospensione della licenza professionale. Tornò in carcere nel 2018 dopo aver denunciato la decisione della magistratura di permettere agli imputati politici di scegliere soltanto tra un ristretto elenco di illegali approvati dal potere. La sua difesa delle donne arrestate per essersi tolte il velo in pubblico la rese ancora più esposta alla repressione. Da avvocato ha difeso centinaia di prigionieri politici, studenti, giornalisti, artisti, attivisti, contestando i processi a porte chiuse e le violazioni delle garanzie giudiziarie, processi sommari insomma. Ha collaborato con la Nobel per la pace Shirin Ebadi e ha sostenuto le campagne che abbiamo documentato, come un milione di firme, la mia libertà negata e la campagna del mercoledì bianco, diventando una delle voci più autorevoli contro l'obbligo del velo. Centrale anche il suo impegno contro la pena di morte. Sotoudeh ha assistito minorenni e giovani condannati alla pena capitale ed è stata tra i promotori della campagna passo dopo passo per fermare la pena di morte. Questo riconoscimento del Consiglio d'Europa premia dunque non solo una persona, ma una intera resistenza fondata sul diritto. E infine, sul piano regionale, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan accelerano il progetto del patto della Mecca. Ankara appare disponibile a fornire addestramento, intelligence e difesa antiaerea e antidrone all'Arabia Saudita, ma vuole evitare un coinvolgimento diretto nelle operazioni offensive in Yemen per tutelare i propri interessi regionali e i rapporti con Teheran. Per il momento è tutto, la linea a Roma.
9: Grazie Mariano Giustino. Parliamo del vertice Stati Uniti-Cina che si è concluso la settimana scorsa con pochi risultati concreti, soprattutto un prolungamento della tregua sui dazi, ma senza intese su tecnologia, Taiwan e Iran. Il professor Paolo Guerrieri Paleotti, economista, già senatore e docente alla Paris School of International Affairs di Sciences Po, nel corso della rubrica Il Mondo a Pezzi ha analizzato i risultati dell'incontro con particolare riguardo alle ricadute per l'economia europea.
10: Ci sono per noi dei problemi, perché se comunque Washington e Pechino riescono in qualche modo a livello bilaterale, quindi senza nessuna vera e propria struttura multilaterale, ma a livello bilaterale diciamo bene o male gestiscono le loro controversie e quindi prendono decisioni importanti comunque su tutta una serie di relazioni, commercio, tecnologia e così via, l'Europa rischia di trovarsi appunto davanti a queste decisioni già prese senza nessuna partecipazione. Soprattutto quello che oggi secondo me più ci deve preoccupare è che queste decisioni riguardano i rapporti con la Cina, che per noi sono diventati un tema, lo sono sempre stati, ma lo sono ancor più oggi un tema fondamentale, perché il fatto diciamo recente, perché è una questione degli ultimi anni, è che si si è creato questo enorme avanzo commerciale cinese, cioè i cinesi esportano molto più.
11: Hanno tante cose importano. Ovviamente da vendere, non da esportare.
10: Hanno tante cose da vendere, quello che è importante è che una volta ci vendevano, no, i famosi giocattoli, sì, i famosi magliette e così via. E quella fase è finita, non è più la Cina che compete sul basso costo del lavoro, ma in questo caso i prodotti che arrivano da noi sono le automobili elettriche, le batterie, i pannelli solari, i macchinari, cioè tutti quei prodotti, quei settori nei quali l'Europa, diciamo, fino a qualche tempo fa aveva un discusso vantaggio industriale e tecnologico.
2: Così il professor Paolo Guerrieri con Antonello De Fortuna. Adesso ci occupiamo del Nord Africa, del Marocco in particolare, dove a due mesi dalla crisi di Ceuta, quasi due mesi dalla crisi di Ceuta, si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti, il 23 settembre in particolare. Il partito Autenticità e Modernità, formazione liberale vicino alla monarchia guidata da Fatima Zahra Mansouri, è diventato il primo partito con 97 seggi su 395. Il PAM faceva già parte della coalizione uscente guidata dal Raggruppamento Nazionale degli Indipendenti e comprendente l'Istiqlal. Ora spetta al re Mohammed VI nominare il capo del governo all'interno del PAM. L'affluenza però si è fermata al 38%, quindi è stata la più bassa dal 2007. Ascoltiamo l'analisi di Riccardo Fabiani, direttore del progetto Nord Africa dell'International Crisis Group, centro studi sulla prevenzione dei conflitti.
12: Direi il risultato principale, l'aspetto principale di questa elezione è stata la forte astensione, il che sta lì appunto ancora una volta a segnalare molto chiaramente il distacco fra le istituzioni, diciamo, elette, democratiche, del paese e le preoccupazioni della popolazione marocchina. Rimane il grosso problema in Marocco di istituzioni che vengono percepite come svuotate di ogni significato, di ogni impatto, inutili, che non riescono davvero a risolvere i problemi del paese, proprio perché il Marocco resta una monarchia non veramente costituzionale. Tutti sanno che alla fine dei conti è il re e la monarchia che prendono le decisioni più importanti per il paese, quindi le elezioni diventano una specie di spettacolo spesso svuotato di senso, che per molti marocchini poi è abbastanza inutile poi partecipare a questo tipo di evento, di iniziativa.
11: Elezioni, come avete sentito, comunque importanti per la zona mediterranea. Allora ascoltiamo l'analisi di Dario Cristiani, che è ricercatore senior non residente per il Nord Africa dell'Atlantic Council, centro studio americano, e ricercatore senior ospite del King's College di Londra. L'ha sentito Roberta Iannuzzi.
13: Ora, rispetto alla questione marocchina, c'è chiaramente un problema materiale legato all'accesso ai servizi, l'accesso al lavoro, il collasso della classe media, il collasso delle opportunità per molti di questi giovani. Si parla spesso di Marocco a due velocità, ma credo che la questione sia un attimino più complicata, perché a due velocità almeno c'è, diciamo così, o è bianco o è nero. La questione qui credo sia molto diversificata, perché all'interno del Marocco lo sviluppo degli ultimi 10-15 anni, che è impressionante, se andiamo a vedere lo sviluppo logistico con il porto di Tangeri o l'alta velocità, ma anche se vediamo, credo che il Marocco sia diventata la principale potenza africana, quantomeno nell'automotive, ma più in generale nell'industria, sorpassando il Sudafrica. Quindi c'è un'ovvia, diciamo così, base di sviluppo economico, che però non si è tradotto in i benefici di questo sviluppo non sono arrivati a tutti.
2: Così Dario Cristiani, che tra l'altro cura su Substack la newsletter Mediterraneo Globale. In Egitto, ieri la prima corte d'assise di Roma ha condannato in primo grado a 10 anni di carcere 3 agenti dei servizi di sicurezza egiziani per il sequestro di Giulio Regeni, ricercatore italiano rapito al Cairo nel gennaio del 2016 e trovato morto con segni di tortura. L'accusa di omicidio è caduta e un quarto imputato è stato assolto. Ora l'Italia dovrà chiedere all'Egitto l'esecuzione della pena, ma il Cairo nega da 10 anni ogni coinvolgimento dei suoi apparati e non riconosce la giurisdizione italiana. Nei rapporti tra Roma e il Cairo resta aperto anche il caso di Nessy Guerra, cittadina italiana condannata in Egitto a 6 mesi di carcere per adulterio su denuncia dell'ex marito. In appello la condanna è stata confermata e la figlia di 3 anni è stato vietato l'espatrio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato una richiesta di grazia al presidente al-Sisi e secondo alcuni commentatori, l'avete sentito dalla rassegna stampa di Alessandro Barbano, la vicenda potrebbe intrecciarsi con gli altri dossier aperti tra i due governi, compreso il caso Regeni.
11: In Italia il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% dei voti contro il 36,59% di Benedetto del Campolargo e il 10,94% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta, che era ex esponente di Forza Italia. Esulta la Premier Meloni, premiata una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori. Vannacci voleva una Sassonia, ma è stato preso a sassate elettorali, commenta il presidente della regione Calabria, Occhiuto. Alle prime elezioni sfondiamo il 10%, voi pensate alle scollature, queste le parole dell'ex generale Vannacci, che si riferisce alla polemica, che sapete, sull'uso di intelligenza artificiale contro, diciamo così, un esponente del centrodestra. Bassa comunque l'affluenza, 22,34%, in sostanza su 345.788 aventi diritto sono andati a votare 77.249 elettori. Parliamo di carro carburanti. Da ieri Eni applica sulla rete Eni Live un tetto di 1,99 al litro per la benzina e di 2,19 per il gasolio per 30 giorni prorogabili. Anche Socar, la compagnia di Stato dell'Azerbaigian che controlla l'italiana petrolio, ha deciso di calmierare i prezzi senza però fissare un limite unico. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è un segnale importante. Il governo continuerà a sostenere le famiglie. La Franco Palazzolo ha sentito Riccardo Zucconi, deputato e responsabile energia di Fratelli d'Italia, il partito proprio di Giorgia Meloni.
14: Io credo che con Eni il governo italiano abbia ormai da anni, questo governo naturalmente, il governo Meloni, ha avviato una collaborazione generale che è estremamente intelligente e proficua. Basterebbe vedere il supporto che Eni stesso ha dato anche sul piano Mattei, no? Agevolando, favorendo i contatti nei vari paesi dell'Africa per ottenere scambi commerciali, possibilità di acquisto di carburanti, di energia, eccetera. Quindi io credo che questa sia una collaborazione cominciata fin dall'inizio con intelligenza al governo Meloni, e certamente credo che ci sia stata un'interlocuzione da parte del governo nei confronti di Eni stessa. Il risultato è ottimo, e quello che si auspicava credo fosse anche che trascinasse poi altre aziende a fare altrettanto. D'altra parte, dal punto di vista Eni, non credo che l'abbia fatto per questo motivo, ma certamente oggi come oggi è più conveniente andare a acquistare presso le pompe Eni che altrove. Quindi questo è stato un beneficio reciproco, ma si deve dare atto da una parte al governo Meloni di essersi interfacciata bene con questa importantissima azienda, anzi direi essenziale azienda italiana in questo momento, e d'altra parte per Eni di aver raccolto questo stato di grave emergenza in cui versa il paese in modo proficuo anche per sé, credo, alla fine.
2: Così Riccardo Zucconi di Fratelli d'Italia. La corsa dei prezzi dei carburanti intanto non si arresta e monta la protesta delle categorie. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo, mentre le marinerie di Sicilia e Calabria annunciano per il 22 ottobre una protesta nello stretto di Messina contro il caro gasolio. Sentiamo Ida Carmina, deputata del Movimento 5 Stelle, al microfono di Lanfranco Palazzolo.
15: Ormai la situazione è tale per cui gli autotrasportatori che hanno già cominciato, ma adesso si sono uniti i pescatori e gli agricoltori, non riescono a sostenere i costi del carburante, per cui è conveniente non lavorare e stare fermi, piuttosto che fare il carico di trasporto. Quindi è chiaro che è una situazione esplosiva a cui il governo non è che ha dato risposte, non le ha date proprio, perché anzi riduce lo sconto sulle accise e confida nel fatto che società magari vicine come l'ENI, che è partecipata statale, quindi lo sto facendo adesso l'ENI questo limite al prezzo, ma poteva farlo ben prima, riducendo un minimo i guadagni, e l'altra IP che è collegata all'Azerbaigian, con cui noi abbiamo il governo, meglio italiano, dei contatti stretti. Quindi questi interventi sulle società petrolifere potevano essere fatti ben prima, ma comunque non sono misure strutturali e interventi veri della politica, perché parliamoci chiaro, anche lo stop che dà l'ENI al prezzo, questo limite massimale, in realtà conviene rispetto a quello che chiediamo noi, che è la tassazione degli extraprofitti, che sono quei profitti non legati alla normale attività imprenditoriale, che è giusto che un imprenditore abbia, ma a quelli legati ai momenti di crisi ed emergenza che vengono scaricati sui cittadini. Anche lo Stato ci guadagna in questi momenti di crisi ed emergenza, perché innalzando il costo, l'IVA, il gettito IVA è maggiore. Infatti questo è il meccanismo delle accise mobili. Si utilizza il maggiore incasso che lo Stato ha avuto per l'aumento dei costi per diminuire un pochettino l'accisa.
11: E chiudiamo i pareri sul price cap con Giuseppe Sperduto, che è presidente della FAIB Confesercenti, che rappresenta buona parte dei

0: il governo rispetto a un price cap, a un controllo del prezzo e una soglia che possa rendere vivibile i cittadini, certo. Ma per certi versi anche noi gestori delle stazioni di servizio carburanti, anche se il neo in tutto questo, nonostante la soddisfazione di aver ricevuto il sollecito da parte del governo, è quello che le giacenze sugli impianti, considerando che il gestore guadagna 3,5 centesimi litro, abbassando di 17 centesimi, lei capisce bene che ci vorrà tempo e perderemo dei soldi se non si interviene.
1: Così l'intervista di Antonello Di Fortuna a Giuseppe Sperduto, presidente di FAIB Confesercenti, cioè la Federazione Autonoma Italiana Benzinai. Passiamo all'intelligenza artificiale. La società americana Anthropic, che sviluppa i modelli Claude, avverte i futuri investitori che l'intelligenza artificiale avanzata potrebbe comportare rischi catastrofici o esistenziali per l'umanità. L'avvertimento è contenuto nel prospetto per la quotazione in borsa, visionato dall'agenzia Reuters e dal Financial Times, che dedica circa 80 delle sue 261 pagine ai fattori di rischio. Tra questi il documento indica comportamenti che i modelli hanno già mostrato o potrebbero mostrare, come tentativi di sottrarsi allo spegnimento, di nascondere o manipolare informazioni e condotte simili a ricatto. Nel 2025 Anthropic ha registrato ricavi per circa 4,6 miliardi di dollari, 12 volte quelli dell'anno precedente, una perdita operativa di oltre 8 miliardi. La perdita netta è stata di 42 miliardi, ma circa 34 derivano da rettifiche contabili che non hanno comportato uscite di cassa. Secondo il Financial Times, gli investitori ritengono che la società possa quotarsi con una valutazione di circa 2.000 miliardi di dollari, più del doppio dei 965 miliardi di maggio.
2: Parliamo ancora del rapporto italiano tra deficit e PIL. 2025 resta al 3,1%, quindi sopra la soglia europea del 3%, lo certifica l'Istat, lo ha certificato il 22 settembre, ciò ha significato che l'Italia non potrà uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo aperta nel 2024. Il ministro dell'Economia Giorgetti indica il 2027. La notizia, lo sapete, ha suscitato molti commenti e reazioni negative. Queste reazioni per il professor Mario Baldassarri, economista, presidente dell'Istituto Adriano Olivetti e Centro Studi Economia Reale, sono immotivate. Sentiamo perché nell'intervista di Sonia Martina.
3: Il dibattito di questi giorni che c'è stato dappertutto è esilarante, assurda e del tutto irrilevante. Intanto perché intanto è 3,08 che per gioco degli arrotondamenti, certo, va al 3,1. E vabbè, e si tratta comunque di uno sforamento di 2 miliardi e mezzo di deficit in più. Bene. Questo ci impedisce di chiudere la procedura di infrazione un anno prima. Ma non dobbiamo dimenticare che la regola che ha detto l'Europa un paio d'anni fa non è più il rigido 3%, ma è il percorso di rientro. E questo percorso di rientro l'Italia lo ha già concordato fino al 2029, e su questo percorso di rientro il 3,08% piuttosto che il 2,97% non cambia nulla dal punto di vista delle regole europee, non cambia nulla peraltro neanche dal punto di vista dei conti pubblici. Perché? Perché questo è un deficit di competenza, mentre l'andamento del debito, cosa che invece è un po' più preoccupante, dipende dal deficit di cassa, e quindi semmai dovremmo preoccuparci del fatto che il rapporto debito-PIL continua ad aumentare di poco e forse scenderà nel 2028-2029. Ecco, questa è la vera e propria prospettiva. Anzi, meglio ancora, il deficit corrente del nostro bilancio pubblico è quasi è zero sostanzialmente, quindi quel 3,1 è quasi tutto investimenti pubblici, anche perché c'è stato l'impulso del PNRR, francamente.
1: 9:37, così il professor

0: Mario Baldassarri, cambiamo argomento. Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, ha deciso di votare contro il disegno di legge sull'antisemitismo, approvato dal Senato il 4 marzo con l'astensione dei senatori Dem, e ora all'esame della Camera. Dopo il voto finale è previsto, dove il voto finale è previsto per l'8 ottobre. Se la decisione sarà confermata, l'ex parlamentare Emanuele Fiano, presidente di Sinistra per Israele, si dice pronto a lasciare il partito. Ne ha parlato con Antonello De Fortuna.
1: Io penso intanto che sia stato male non fare su questo tema, non, che il PD non l'abbia trasformato in un dibattito pubblico di approfondimento. In secondo luogo, è abbastanza inspiegabile come il PD dal 2017 a oggi l'abbia approvata, anzi abbia invitato i paesi dell'Unione Europea ad applicare la definizione IHRA e poi l'abbia approvata due volte nel governo Conte 2 e inserita nella strategia di contrasto all'antisemitismo nel governo
0: E
1: Draghi.
0: quindi sembrava accettata e assodata, diciamo, come definizione.
1: Di più, cioè, sembrava la volontà di applicarla, perché il testo che la Schlein propose insieme alla Chienghe del PD e a tutto il resto del Partito Socialista Europeo e ad altri partiti al Parlamento Europeo chiedeva di applicare ai paesi, chiedeva di applicare questa definizione. Quindi applicare è un verbo che non esiste neanche nel DDL antisemitismo, vuol dire proprio trasformarla in uno strumento, come dire, coercitivo. Poi detto questo, penso che sia esattamente quello che avevano pensato coloro, appunto, del PD che l'approvarono dal Parlamento europeo in avanti. È falso che questo DDL possa censurare le opinioni di chi è critico verso Israele. Io per primo sono critico verso i comportamenti del governo Netanyahu, critico, lo dico per usare un termine tecnico, ma ovviamente sono furioso.
0: Così Emanuele Fiano, che è stato parlamentare del Partito Democratico, presidente oggi di Sinistra per Israele, a proposito del disegno di legge sull'antisemitismo. Andiamo per un momento a Berlino, dove iniziano questa settimana i colloqui esplorativi per il nuovo governo cittadino tra la Linke, cioè la sinistra, e il partito della sinistra radicale, guidato a livello nazionale da Ines Svertner e Luigi Pantisano, e i possibili alleati verdi e socialdemocratici della SPD. Alle elezioni del 20 settembre la Linke è diventata per la prima volta il primo partito della città, perché ha preso il 25,7%. Le trattative però sono condizionate dalle accuse di antisemitismo rivolte alla Linke berlinese e dai contatti di alcuni suoi esponenti con ambienti della criminalità legata ai clan familiari. I co-presidenti nazionali della SPD, che sono Lars Klingbeil e Bärbel Bas, hanno chiesto alla Linke di non lasciare nemmeno un millimetro di spazio all'antisemitismo nelle sue file. La capogruppo dei Verdi al Bundestag, Katharina Droge, ha chiesto l'espulsione del deputato della Linke, Ferhat Kocak, accusato di aver partecipato a iniziative in cui veniva messo in discussione il diritto di Israele a esistere. La Unione Cristiano-Democratica, la CDU, ha proposto di porre la Linke berlinese sotto osservazione dei servizi di sicurezza interna. E il presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania, Josef Schuster, si è detto favorevole a valutarlo. La candidata sindaca della Linke, che sapete, Elif Eralp, definisce le accuse una campagna per fermare il partito. La copresidente della Linke berlinese, Kerstin Volter, ha invece ammesso che nel partito sono state pronunciate frasi che hanno spaventato gli ebrei.
2: Ultim'ora, Kuwait mette un tetto ai prezzi dal 1 ottobre, quindi si accoda a quanto deciso dall'ENI e dalla IP. Bisognerà vedere se lo farà annunciando un price cap preciso come ha fatto l'ENI, oppure un calmiere come ha fatto l'IP meno definito. Staremo a vedere. Chiudiamo il notiziario con la pillola di ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali Comparati, sul diritto del lavoro.
3: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con la pillola di ADAPT, l'Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla Valeria Manieri, c'è in collegamento con noi Marco Menegotto, ricercatore per ADAPT. Ben ritrovato.
4: Buongiorno, grazie.
3: Torniamo a parlare dell'imminente accordo quadro sulle relazioni industriali e ne abbiamo parlato la scorsa settimana della proposta CGIL, CISL e UIL e quella delle principali associazioni datoriali che vogliono convergere sulla misurazione della rappresentanza, sulla definizione dei perimetri contrattuali e sull'individuazione del contratto collettivo nazionale di riferimento. Ci sono però dei nodi ancora che devono essere risolti, proprio di quelli, diciamo, cerchiamo di parlare quest'oggi. Marco Menegotto.
4: Sì, ma allora il tema è certamente complesso e si può parlare anche un po' di una rivoluzione nel sistema di relazioni industriali, un nuovo atto fondativo, qualcuno lo sta chiamando. E per questo sappiamo, insomma, dalla stampa e da indiscrezioni che ci sono alcune date ancora in calendario, nella prima decade di ottobre, per definire appunto alcuni temi. Diciamo, principalmente la leva è stata quella del decreto primo maggio che ha iniziato a parlare di salario giusto, con un riferimento al trattamento economico complessivo. Sono temi complessi, ma sostanzialmente la possibilità di individuare nei contratti collettivi, siglati dalle organizzazioni genuine, più rappresentative rispetto ad altre, il riferimento di tutte le voci della retribuzione di un lavoratore e quindi agganciarsi a quelle per definire qual è la retribuzione giusta, anche sul piano, vogliamo dire, costituzionale. No? Quindi, da qui si è un po' partiti per costruire un nuovo percorso che in realtà, diciamo, c'era già un po' nelle discussioni, nelle retrovie delle relazioni industriali, chiaramente del nostro sistema. Questa è l'occasione. Parliamo di temi appunto come quello della retribuzione, ma prima ancora quello della misurazione della effettiva rappresentatività, quindi il peso che hanno le diverse organizzazioni che firmano contratti, sia sindacali, su cui già ci sono state delle sperimentazioni negli anni passati sulla base di altri accordi, eccetera, sia, che è uno dei nodi fondamentali, quello delle datoriali, no? Quindi come misurare se un'associazione datoriale è più o meno rappresentativa rispetto ad un'altra. Su questo si stanno muovendo sia sul piano della politica sindacale che sul piano tecnico, insomma, no? Le diverse associazioni. Dopodiché, bisognerà identificare altri temi. Uno su tutti è quello dei perimetri dei contratti collettivi, no? Ogni contratto collettivo ha un campo di applicazione. Chiaramente bisogna definire qual è il contratto collettivo più applicato rispetto a
3: Certo.
4: perché altrimenti si mischiano mele con pere. E il problema è che poi i campi di applicazione spesso si intersecano su più contratti, no? E quindi bisognerà fare qualche affinamento che è tutto di politica sindacale. E poi altri temi che sono quelli che impegneranno le prossime ore, i prossimi giorni: salute, sicurezza, formazione, temi che sindacato ha posto come, diciamo, a completamento dell'intero percorso. Da qui dovrebbero gemmare poi dopo, no, nelle prossime tornate contrattuali, tutti quei rinnovi che tengono in considerazione il nuovo quadro. Complesso, articolato, ma sicuramente dirompente. Adesso lo stanno forse capendo solo i tecnici, no? Perché è un tema molto, molto specifico, ma poi avrà dei riflessi anche nel sistema fino ai rapporti di lavoro, quindi lo comprenderemo un po' tutti meglio.
3: Certo, noi ci dobbiamo fermare qui, ovviamente ci risentiremo per ulteriori passi in avanti verso questo accordo, insomma, che molti di voi, molti esperti definiscono come, insomma, un passo molto importante appunto nei rapporti tra sindacati e datori di lavoro, ma soprattutto sulle regole della rappresentanza. Grazie ancora a Marco Menegotto per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
0: Così Valeria Manieri in questa puntata di ADAPT. Noi chiudiamo qui il nostro notiziario del mattino, ringraziando la regia di Piero Scaldaferri. Un saluto da Antonello Fortuna e Roberta Iannuzzi. Ci risentiamo dopo la replica di Stampa e Regime, condotta anche oggi da Alessandro Barbano. Buon ascolto.
5: Cari amiche e cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Oggi la giudiziaria al centro delle prime pagine dei quotidiani, con alcuni casi che hanno segnato la storia recente delle cronache del nostro paese e che hanno avuto stranamente insieme ieri una tappa decisiva. La prima vicenda riguarda quella della Corte d'Assise di Roma, dove si celebrava il processo per il sequestro e la morte, l'omicidio di Giulio Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. La Corte ha condannato gli tre egiziani a 10 anni per il sequestro del ricercatore italiano, ma cade l'accusa di omicidio. Questa notizia apre le prime pagine di molti quotidiani. Il procuratore di Roma Lovoi dice: l'accusa ha retto, la famiglia di Giulio soddisfatta del verdetto, ora l'Italia dice rompa con l'Egitto, ma il ministro Tajani frena sul Cairo. Non è stato condannato l'Egitto, dice, ma sono state condannate 3 persone e vedremo quello che accadrà in secondo e terzo grado, ed è polemica per queste parole. La clamorosa accusa dei PM di Garlasco è la seconda notizia che compare anche sulle molte prime pagine. Alcuni giornali aprono: il RIS nascose la prova dell'innocenza di Stasi. Sulla bici di Alberto non c'era il DNA di Chiara. Chiusa la nuova indagine contro Andrea Sempio, è delicata la posizione del generale Garofano, capo dei RIS, interrogato in questi giorni come persona informata dei fatti. Io indagato, dice, lo escludo finora. Lo sfogo di Alberto. Ora si assumano le loro responsabilità. La revisione del processo più vicina. E sulla tragedia di Ustica, terzo caso giudiziario politico della storia nazionale, Parigi apre alla richiesta della Premier Meloni di ottenere le carte segrete sulla sorte del volo Itavia precipitato il 27 giugno del 1980. Si riapre il caso dopo mezzo secolo di misteri e processi senza esito. In Calabria vince il centrodestra. La notizia politica è questa: battuto Vannacci e anche il campo largo. Il forzista Roscioli entra alla Camera con il 51%, Futuro Nazionale si ferma al 10,09, ma è andato al voto meno di un reggino su 4. Il risultato delle elezioni suppletive rafforza Meloni nella volontà di tenere il generale fuori dall'alleanza e di insistere sul voto utile per ridimensionarlo. Abbiamo battuto, dice Giorgia Meloni, il campo larghissimo, includendo Vannacci nella lista di coloro che sfidano il centrodestra. La spaccatura sull'antisemitismo nel PD e nella sinistra è la seconda notizia politica del giorno. Ieri l'appello della senatrice a vita Liliana Segre per un'approvazione unanime del disegno di legge in discussione alla Camera. Se serve all'unità, dice la senatrice Segre, ribadite nel testo la libertà di criticare Israele, ma approvate quella legge. Ma il PD è ancora spaccato tra chi sostiene il testo attuale e chi vorrebbe abolirlo del tutto. E intanto Elis Line accelera sul programma e prepara la direzione del 2 ottobre per contrastare le mosse di Conte. Stallo nel centrodestra invece sulla scelta del sindaco di Milano. Il pranzo a casa di Giorgia Meloni con Salvini, Tajani e Lupi non è bastato a comporre le divisioni. L'ipotesi di attendere il congresso della Lega del 24 ottobre prossimo per decidere il nome del candidato. E poi la politica estera: rilasciati i 5 sospettati dell'attentato sventato alla base RAF in Gran Bretagna. L'Iran respinge le accuse. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi vede i mediatori a New York. L'Iran offre 7 giorni di tregua a Trump. Trump pretende progressi significativi sul nucleare, ma la trattativa è ancora in stallo. Poi su tutte le pagine dei quotidiani c'è l'appello di Leone XIV contro gli estremismi nel ritorno dal viaggio in Francia, un messaggio del pontefice di carattere politico contro la religione dell'ultradestra che cresce in Europa. Non è vero, cristianesimo, dice Leone, sconfiggiamo gli estremismi. E intanto impazza ancora la guerra in Ucraina, i droni russi colpiscono il cuore di Kiev, attaccata l'Accademia delle Scienze, Putin aumenta le truppe a 1,5 milioni di soldati. Questi i titoli del nostro sommario di giornata. Come vi dicevo, la vicenda Regeni, la vicenda Garlasco si contendono le aperture. Regeni apre il Corriere della Sera, condanne a 10 anni, cade il muro di omertà, 3007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Ma Garlasco invece è nel sovratestata. I PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi, e a una colonna l'apertura sulle elezioni in Calabria. Sul Corriere vince il centrodestra senza Vannacci, c'è un commento di Paolo Mieli che leggeremo, intitolato "I chiari segnali". La Repubblica invece apre tutta pagina su Regeni. Giustizia per Giulio, la Corte di Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016. Cade l'accusa di omicidio, i genitori siamo soddisfatti, le opposizioni, il governo dice cosa intende fare con Al-Sisi. Il commento di, sono due i commenti, quello di Carlo Bonini intitolato "Il giusto processo" e quello di Luigi Manconi "Reso l'onore alla meglio gioventù". Nel taglio la Repubblica non ha Garlasco, che si trova invece a piedi pagina. La seconda notizia della Repubblica è la strage di Ustica, la Francia collabora, niente archiviazione, mentre il centrodestra che vince è relegato in un piccolo titoletto piedi pagina. La Stampa apre con Garlasco. Garlasco, così Stasi finì incastrato. E seconda riga però, Regeni condannati, 3007 egiziani, quindi un titolo duple face. IPM mai trasmessa dal RIS di Parma la prova del DNA sui pedali che avrebbe scagionato il fidanzato di Chiara. La morte del ricercatore, 10 anni per il sequestro, i genitori soddisfatti, ora il governo rompe con Al-Sisi. E c'è un titolo di Marcello Sorgi che commenta la vicenda di Giulio Regeni, e la verità c'è, ma ora serve anche giustizia. Di spalla il flop di Vannacci, variante macchietta nella crisi della democrazia, nella affresco e nel commento che ne fa Alessandro De Angelis, così la Stampa. Poi a centropagina c'è una foto sull'assalto al pieno scontato, le lunghe code ai distributori, anche Q8 pronta al tetto, petrolieri divisi, protesta dei tir, così la Stampa. Il Messaggero apre con il discorso del Papa. Il Papa: l'estrema destra tedesca non è espressione del cristianesimo, e il commento è l'editoriale di Romano Prodi, la lezione di Leone scossa all'Europa. Poi la spalla è invece Garlasco, ipotesi depistaggio, e il centro pagina sulle suppletive in Calabria. Il Resto del Carlino apre con Giulio Regeni, giustizia per Giulio Regeni, condannati 3007 egiziani. La spalla per Garlasco e il centrodestra è solo un titoletto nel quotidiano diretto da Agnese Pini. Il Giornale: vergogna Garlasco, c'è un commento del direttore Tommaso Cerno, ma anche uno di Vittorio Feltri che dice "tirate fuori Alberto". E poi la verità ancora: Stasi incastrato con prove false, clamoroso atto d'accusa sulle indagini di Garlasco, ma già si sapeva che il biondino non doveva finire in cella, è il commento di Massimo De Manzoni, vice direttore del quotidiano. Poi abbiamo Libero, portata su Stasi, a Garlasco chiusa l'indagine su Sempio, e poi la notizia in apertura della vittoria del centrodestra a Reggio senza Vannacci, con un commento di Alessandro Sallusti, il direttore: avventurieri e rosiconi, possono attendere. Il Sole 24 Ore titola su petrolio e tassi spaventano i mercati, torna a salire il prezzo del greggio e si allarga lo spread. Poi ancora abbiamo, abbiamo il Foglio ha un editoriale del direttore Claudio Cerasa, scontrini, flussi, rigore, il gran paradosso di una destra che potrebbe rivendicare risultati ma non può spenderli in campagna elettorale. Poi c'è una serie di articoli sull'Europa di Leone XIV con un commento di Giuliano Ferrara intitolato Lo stile di Leone XIV e la misura, e poi un commento di Salvatore Merlo sulle elezioni calabresi, nemmeno Vannacci fa vincere Schlein, così il Foglio. Ancora il Fatto Quotidiano apre sulla vicenda dei 5 terroristi iraniani scarcerati, né iraniani né terroristi, tutti rilasciati, forse rubavano diesel ai contadini, il titolo sarcastico del Foglio, che ha poi un editoriale di Marco Travaglio intitolato La guerra preventiva. E di sovratestata c'è il DDL antisemitismo, l'appello di Segre crea panico nel PD, così il Fatto Quotidiano. Ancora abbiamo il Tempo, Calabria stravince il centrodestra, e l'apertura del quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Vannacci remigrato da Reggio, primi segni di voto utile, e per Vannacci la Sassonia è lontana, titola il giornale Il Domani. Mezza verità, con questa metafora, intitola il processo che ha portato alla condanna a 10 anni delle 3 spie egiziane per il sequestro, la tortura e l'omicidio del ricercatore italiano. Il commento è di Guido Rampoldi, vince lo Stato di diritto, ma Al-Sisi resta impunito. E poi Il Domani ha un reportage tra i coloni che ballano sotto le bombe. E ancora un commento di Nadia Urbinati sulle primarie del PD, la impronta, le primarie però sono un errore a conferma di come la sinistra è divisa su questa consultazione. Il Manifesto intitola Colpa di Stato per la morte di Giulio Regeni, 10 anni dopo riconosciuta la responsabilità dei servizi segreti egiziani. L'editoriale di Chiara Cruciati e ora il diritto prevalga sugli interessi. E c'è anche un pezzo, un articolo di Patrick Zacchi sul Manifesto, solita repressione più silenziosa, più efficace, l'Egitto di Al-Sisi, così il ricercatore che è stato vittima di una persecuzione giudiziaria molto lunga e dolorosa. Poi il Manifesto ha un taglio sulla Polonia, fa un passo verso la guerra, procedure semplificate per abbattere i velivoli russi che sconfinano. Questa è la decisione presa dal paese che confina con la Russia ed è stato oggetto di molte provocazioni e di guerra ibrida. Così il Manifesto. Il Riformista, la prova regina, il test elettorale di Reggio Calabria parla chiaro al resto d'Italia. Vannacci abbaia ma non morde. Così il quotidiano Il Riformista. Ancora il Gazzettino, Garlasco, ipotesi depistaggio, è lo stesso titolo del Messaggero. E poi Avvenire, le radici della pace, c'è il discorso di Metz, ultima tappa del viaggio in Francia, il Papa ha rilanciato la lezione di Schuman e dei fondatori dell'Europa. E il commento è di Paolo Benanti sull'intelligenza artificiale e le regole da scrivere adesso, la misura della potenza. Ma nel sovratestata c'è l'immagine di Giulio, giustizia a metà, condanne per sequestro, non omicidio. Il Dubbio ancora sui pedali di Stasi, non c'era DNA di Chiara, ora processano i RIS, punto interrogativo. L'articolo di Simona Musco, il commento invece è di Tiziana Maiolo sulle parole di Tajani, punirne uno per educarne 100. Caro Tajani, la tua giustizia non può essere quella di Mao, e delle BR. Così il quotidiano Il Dubbio. E ho completato ancora, c'è l'altra voce, Regeni 3007 egiziani condannati a 10 anni, e poi Reggio Calabria respinge Vannacci, trionfa Roscioli. Ci sono due commenti di Claudia Fusani: la legislatura, la svolta è dietro l'angolo, riformisti e Conte una sfida esistenziale, invece la riflessione di Vittorio Ferra. Così le prime pagine dei quotidiani italiani. E allora rientriamo nella nostra rassegna stampa con gli approfondimenti. Come vi dicevo, ci sono due vicende giudiziarie, che però non sono solo due vicende giudiziarie, sono due casi politici. Quello di Giulio Regeni, dove ieri si è celebrato il processo con le condanne a 10 anni delle spie che sequestrarono il ricercatore italiano, e anche quello di Garlasco, dove la chiusa indagine nei confronti di Andrea Sempio, e questo è apparentemente un caso solo giudiziario, però consegna una verità che ha un riflesso politico. Ci sono apparati investigativi che, secondo IPM, nascondono le prove a discarico degli imputati, e questo accade in una democrazia liberale, assume inevitabilmente contorni politici. Ecco perché le due vicende conquistano le prime pagine dei quotidiani. Partiamo sul Corriere della Sera, proprio dalla vicenda di Garlasco, che fa effettivamente molto molto stupore, perché, ripeto, avviene in una democrazia. La tortura orribile, feroce di Giulio Regeni è un'operazione di regime che conosciamo, la deviazione presunta ancora, ma tuttavia avanzata dai pubblici ministeri con un dato di realtà che è inconfutabile, perché sono stati trovati gli atti di accertamenti irripetibili che riscontravano l'inesistenza del DNA di Chiara sulla bici di Alberto Garlasco, di Alberto Stasi, e quegli atti non sono stati acclusi all'indagine, anzi è stata acclusa all'indagine un risultato opposto che ha consentito l'arresto, e che è stato poi una delle prove, forse l'unica vera prova, per così dire, parzialmente regina, utilizzata per condannare il giovane bocconiano fidanzato di Chiara. E questa vicenda, ripeto, è politica. Perché è politica? Lo vedremo, ma intanto leggiamo dal Corriere della Sera, pagina 8, i risultati della giornata di ieri. Carabinieri del RIS di Parma, agli ordini del generale Luciano Garofalo, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza. Questo è un dato inconfutabile. La sua innocenza era già evidente nel 2007, prima del fermo, quando due test di confronto sul famoso materiale altamente cellulato trovato sui pedali della bicicletta erano risultati negativi. Tuttavia di quegli esiti non ce n'è mai stata traccia negli atti dell'indagine, né gli inquirenti ne hanno mai parlato durante i processi che hanno portato alla condanna definitiva dell'ex fidanzato. Nei giorni scorsi i PM di Pavia e i carabinieri del colonnello Antonio Coppola hanno interrogato alcuni dei carabinieri del RIS che si occuparono delle analisi. Venerdì è toccato al loro comandante Luciano Garofalo. E poi il ritrovamento del DNA di Chiara Poggi sui pedali all'epoca, ci ricorda Cesare Giuzzi sul Corriere della Sera, pagina 2, fu un elemento decisivo che fece scattare il 24 settembre. Sulla base della relazione preliminare dei RIS alla PM Rosa Muccio, il fermo di Stasi. La questione fu uno dei punti più forti delle sentenze di condanna all'ex fidanzato. Quanto sostiene oggi la procura di Pavia è clamoroso. Il giorno dopo quell'esame, il 20 settembre del 2007, nei laboratori del RIS di Parma qualcuno ripeté per due volte il test senza lasciare la minima traccia negli atti. la Procura di Pavia è entrata in possesso dai RIS il 6 novembre del 2025 dei registri delle macchine usate in laboratorio. In quel file non modificabile è stata trovata traccia delle due controanalisi risultate negative. E non si può escludere, dice il Corriere della Sera con Alfio Sciacca, che Luciano Garofano e gli altri tre ufficiali dei RIS ascoltati nei giorni scorsi in Procura e Pavia possano presto finire nel registro degli indagati. Tuttavia il generale replica, quella traccia era sui pedali, non credo, credo nei miei collaboratori, e dice escludo assolutamente di essere indagato e non avremmo avuto nessun motivo per manipolare l'esito di quell'accertamento. Ovviamente non è in discussione un'indagine che ancora dovrà avere un vaglio giudiziario ed è tutta da provare con riferimento all'innocenza di Stasi, per la quale, come sapete, ci sarà probabilmente un giudizio di revisione che questo elemento probatorio forse accelererà, e sulla presunta colpevolezza di Andrea Sempio, che ancora deve essere portato a giudizio e che per ora è innocente a tutti gli effetti, e probabilmente non, questa prova di oggi non riguarda assolutamente, non aggiunge alla sua posizione processuale alcun elemento di colpevolezza, ma semmai riguarda esclusivamente l'altro indagato e condannato Stasi, che ovviamente potrà beneficiarne in sede giudiziaria. Però resta una vicenda che in qualche modo segnala un dato politico. E qual è il dato politico? Che quando un caso di grande enfasi mediatica, una vicenda giudiziaria che ovviamente desta sgomento per la dinamica, per la ferocia, per l'esistenza di una vittima giovane come la povera Chiara, massacrata in quella maniera così orribile, ebbene, quando una vicenda giudiziaria mediaticamente enfatizzata chiama la piazza a una giustizia veloce, il sistema investigativo talvolta si schiaccia in una logica di risultato, con il rischio di trovare il primo colpevole, con il rischio di occultare le prove a discarico. È successo troppe volte nella democrazia giudiziaria italiana. Mi piace citare il caso dell'ENI, mi piace citare il caso dell'assassinio di Paolo Borsellino, con le dichiarazioni del pentito Starantino che erano palesemente implausibili e che tuttavia furono confermate e messe sul tavolo da una macchina investigativa che si sentiva chiamata a dare una risposta di efficienza alla domanda di giustizia della piazza. Questo apre dentro una democrazia liberale un baco da tenere in considerazione. Quando il sistema si avvita sulla logica di risultato, i falsi colpevoli purtroppo sono un rischio del sistema stesso, ed è una valutazione che meriterebbe un approfondimento in tutte le sedi, non solo investigative e giudiziarie, ma anche politiche. Così Garlasco, ho voluto aprire con questa vicenda perché credo che questa vicenda abbia un riflesso politico, perché un innocente che finisce sotto il maglio della giustizia e vi resta per tanti anni e subisce una condanna per un cattivo funzionamento della macchina investigativa è un fatto politico. Un altro fatto politico rilevantissimo ieri è la vicenda di Giulio Regeni, che è giunta a un punto fermo, alla condanna, sia pure non come avrebbe voluto l'accusa, non piena, ma alla condanna a 10 anni di 3 delle spie che sequestrarono il ricercatore italiano in Egitto, e quindi alla conferma che il regime egiziano porta una responsabilità su quanto accade a Giulio Regeni. La Corte d'Assisi di Roma ha decretato ieri, scrive Andrea Ossino sulla Repubblica, 30 anni di carcere e un'assoluzione. La verità sulla morte di Giulio Regeni era già scritta da tempo, ma una sentenza è un'altra cosa. E la Corte d'Assisi di Roma ieri ha detto che 3 agenti della National Security egiziana sequestrarono Giulio Regeni, lo portarono in una struttura conosciuta come il cimitero dei vivi, in cui venne preso a pugni, calci, mazzate, in cui il suo corpo venne bruciato, dilaniato, con un pettine chiodato. Ma per la Corte non ci sono prove che siano stati gli imputati a infierire tutto il male del mondo, come lo chiama la madre di Giulio, Paola Defendi, e neanche ad ucciderlo. Difficile dimostrarlo in un bunker di uno Stato che non collabora. Le testimonianze non sono bastate. Un'assoluzione e 3 condanne, dunque, scrive la Repubblica, per il sequestro. L'omicidio esce dalla sentenza e anche le lesioni, di fatto le torture che Giulio Regeni ha patito. Resta però l'impianto dell'accusa, costruito in 10 anni di indagine dal procuratore aggiunto Sergio Colaciocco. Resta la verità, quella sostanziale. Ovviamente ci sono le dichiarazioni del procuratore che ha condotto l'accusa, Colaciocco, e la risposta, dice, di uno Stato di diritto, intervistato dalla Repubblica, capace di arrivare a una condanna soltanto quando la responsabilità è provata oltre ogni ragionevole dubbio. È una sentenza storica, dice la Corte, condannando i 3 imputati per il sequestro di Giulio Regeni, ha affermato che quanto gli è accaduto è attribuibile agli apparati di sicurezza egiziani. Questo ha un peso enorme. Stasera in quell'aula abbiamo visto che cosa significa vivere in una democrazia. Rispondere all'orrore della tortura, dice Colaciocco, con la forza del diritto. Come vi dicevo, ci sono conseguenze di una sentenza di questo tipo, ancorché parziale rispetto agli obiettivi dell'accusa. E di queste conseguenze si occupa la Stampa. I rapporti fra Italia e l'Egitto sono destinati a subire qualche scossone. La reazione del responsabile della Farnesina è tuttavia ieri parsa molto prudente, ad alcuni troppo prudente. La precisazione del ministro e vice premier sulla condanna di 3 persone e non dell'Egitto, scrive Ilario Lombardo sulla Stampa, segnala la volontà di non voler rivendicare con la controparte del Cairo le conclusioni di un giusto processo, comunque garantito a funzionari pubblici egiziani rimasti in contumacia perché protetti e nascosti dal regime. Una copertura manifesta che non ha impedito a Meloni di ricostruire un rapporto con il dittatore al-Sisi. A Palazzo Chigi, al Ministero degli Esteri e al Ministero della Giustizia c'è poca voglia di commentare la sentenza. Tutti si trincerano dietro questa certezza che fa guadagnare tempo. Secondo l'articolo 720 del Codice di Procedura Penale, spiegano dal Ministero della Giustizia, il guardasigilli può chiedere l'estradizione di un imputato condannato quando deve essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale, quando e se la sentenza diventerà definitiva. Il governo si muoverà non prima. Prima però il governo dovrà dare comunque una risposta sulla vicenda del risarcimento civile. Sulla provvisionale, scrive Ilario Lombardo, di 650.000 euro, che è la parte immediatamente esecutiva del risarcimento chiesto agli imputati. Anche Palazzo Chigi si è costituito parte civile. Ai vertici del governo si è consolidata la convinzione che il regime del Cairo farà leva sulla vicenda giudiziaria di un'altra italiana bloccata in Egitto, Nessi Guerra, originaria di Sanremo, condannata in appello per adulterio. Lei e la sua bambina italo-egiziana di 3 anni sono tenute in stato d'arresto in una condizione che la diplomazia italiana interpreta come un ricatto. Per liberarla è necessario un atto di grazia del presidente, ed è quello su cui stava lavorando la Farnesina. Ora, alla luce della sentenza di Roma, non è possibile escludere che le autorità egiziane rinvieranno la decisione, lasciando in sospeso il destino della donna ligure. Qui, in questo contesto, vanno lette, bisogna dirlo, le dichiarazioni di Tajani, di particolare prudenza, nella quale Tajani dice: sono stati condannati tre persone, non è stato condannato l'Egitto e comunque ci sarà un giudizio d'appello. Una dichiarazione che non piace, ma che ovviamente va contestualizzata al momento storico delle relazioni Italia ed Egitto. E tuttavia i commenti ci sono, più o meno tutti in una direzione che vado a inaugurare con l'articolo di Roberto Bianconi, Giovanni Bianconi, scusate, sul Corriere della Sera, che dice: se al rapimento sono seguite le torture e l'assassinio, è inevitabile dedurre che pure quei crimini siano stati commessi all'interno dello stesso disegno che fa capo alle forze di sicurezza del Cairo. Questa convinzione vertono tutti i commenti, cioè nonostante non sia stato possibile individuare i responsabili con nomi e cognomi, anche e soprattutto a causa dei mille ostacoli frapposti dall'Egitto, prima alle indagini e poi al processo. Lo Stato di diritto, dice Bianconi, si è affermato su un regime che ha eroso ogni forma di separazione dei poteri con le sue strutture politiche, militari, investigative, di intelligence e giudiziarie, dirette da un'unica regia. Un regime che identificò il ventottenne ricercatore friulano come potenziale pericolo, trasformandolo in un bersaglio politico. I rapporti diplomatici, economici e commerciali con il regime di Al-Sisi sono un problema che ha sempre affiancato la ricerca della verità sulla fine di Giulio. Ora la sentenza emessa torna a interrogare entrambi i governi, facendo gravare su quello italiano la responsabilità di una mossa per provare, almeno provare, a farla eseguire. Così Giovanni Bianconi. Più caustico è Bonini sulla Repubblica, che a pagina 17 chiede esplicitamente: non dovrebbe essere difficile, dice, per un governo che ha sospeso Schengen con la Spagna, irridendone il primo ministro, battere un pugno sul tavolo di un regime che con tutta evidenza ha confuso e confonde la nostra amicizia e il grumo di importanti e delicati interessi geopolitici che ci legano con una cambiale di impunità, rappresentandogli quale sarebbe il prezzo da pagare nel rifiutarsi di riconoscere le proprie responsabilità. In fondo basterebbe un po' di coraggio e un'idea della sovranità non solo come clava identitaria, ma come bandiera dei principi scritti nei primi 54 articoli della nostra Costituzione, quelli che quotidianamente calpestano regimi come quello egiziano. La sacrosanta autonomia che la politica rivendica rispetto alla giustizia, dice Bonini, non significa riserva di impunità propria o altrui, ma al contrario, garanzia che lì dove la legge penale non può e non deve arrivare è la politica che deve sentire l'urgenza di sedersi a capo tavola. Così Bonini sulla Repubblica. Poi c'è il commento molto bello di Luigi Manconi, che è un commento, diciamo, non politico, o forse più politico degli altri, ma comunque rimanda a una raccolta di versi di Pierpaolo Pasolini intitolata La meglio gioventù, perché Regeni incarna proprio quella meglio gioventù che, a partire dagli anni 90, dice Luigi Manconi, nel nostro continente è andata formandosi attraverso generazioni che è possibile definire come la nuova gioventù europea. Fu quella la prima a superare di slancio la frattura est-ovest, a imparare le lingue con felice rapidità, ad attraversare i confini e i fusi orari, a ignorare le dogane, le feste nazionali, la prima a iscriversi a un master alla School of Oriental and African Studies di Londra, dopo aver lavorato come volontario per 18 mesi nei campi profughi del Sud Sudan, e la generazione Erasmus, inaugurata non certo per caso nel 1987. Sono i ragazzi dell'Europa, tra Colonia e Varsavia, tra Valencia e Malmo, dall'aria precaria e che non piantano mai bandiera. In questo flusso generazionale, dice Luigi Manconi, disordinato e impaziente, si trovano i dissidenti e gli obiettori di coscienza, gli ecologisti di Vilnius e quelli di Bilbao, i collettivi di musica elettronica di Berlino e gli scrittori delle fanzine transnazionali, fino agli studenti di Belgrado che da un anno e mezzo contestano Aleksandar Vučić. Si trovano anche meraviglia, molta meraviglia e dolore, molto dolore, Valeria Solesin e Antonio Megalizzi, vittime del terrorismo islamista a Parigi e a Strasburgo, ma anche il fotografo Andy Rocchelli, ucciso poco più che trentenne nel Donbass, e Patrick Zaki, giovane egiziano di religione cristiana copta, studente all'Università di Bologna e detenuto a lungo nel proprio paese. Questo movimento, scrive Luigi Bianconi, è nato e si è sviluppato spesso sotterraneamente come alternativa in primo luogo culturale rispetto al sistema di valori e ai meccanismi di riproduzione sociale del mondo occidentale per come si andava stabilizzando dopo la crisi dell'Unione Sovietica. Era inevitabile che quel movimento incontrasse diffidenza e resistenza nei paesi democratici e avversione e ostilità in quelli autocratici. Per tornare a noi, era fatale che Giulio Regeni, giovane e bello, libero e poliglotta, rappresentando tutto quanto ripugna alle autocrazie, diventasse immediatamente sospetto agli occhi del regime paranoide di Abdel Fattah al-Sisi. Le dittature odiano la gioventù, la libertà dei corpi e delle menti, tanto bastava rendere Regeni un nemico da annichilire, sì annichilire, in quanto non bastava metterlo in condizioni di non nuocere, servivano le sevizie, i trattamenti inumani e degradanti e serviva la tortura per cancellarne non solo il corpo ma anche la personalità, sfigurarne la memoria e sfregiarne l'identità. La sentenza, conclude Luigi Manconi, del processo di Roma è il verdetto garantista di uno Stato di diritto, resta il dato politico incancellabile che chiama le istituzioni italiane mai capaci di esercitare un'adeguata pressione nei confronti del regime egiziano per ottenere almeno uno straccio di cooperazione giudiziaria. È stata la meglio gioventù delle ragazze e dei ragazzi con i bracciali gialli a far intendere che non tutto era perduto. Sia reso loro onore. Bellissimo questo commento, grazie a Luigi Manconi di averlo scritto. Come sempre, la sua sensibilità svetta sulle tragedie della cronaca. E così chiudiamo questa pagina, ma un'altra vicenda giudiziaria, veramente anche due, perché poi è un caso, ripeto, a volte le notizie si condensano, si aggregano quasi come se fossero in qualche modo unite da un comune destino. Quindi ieri la giudiziaria ha visto addirittura quattro notizie. La terza riguarda Ustica, la vicenda del 19 dell'Italia che fu abbattuto nel 1980 da un missile, come racconta la pubblicistica prevalente, o piuttosto da una bomba, come qualcuno continua a sostenere. Resta il fatto che le carte riservate che contenute dagli apparati francesi, quelli a cui aveva fatto riferimento Giuliano Amato in un'intervista qualche tempo fa, adesso potrebbero arrivare in Italia. Perché? Perché a 46 anni dalla strage, come scrive Simone Canettieri sul Corriere della Sera, pagina 6, la Francia è pronta finalmente a fornire la documentazione finora negata sul volo Itavia 870 precipitato il 27 giugno del 1980. Dopo questa novità, la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione nell'udienza che si svolgerà domani. Così il caso si riapre e rientra dopo quasi mezzo secolo tra i radar della giustizia italiana. La svolta è arrivata dietro le quinte silenziose della diplomazia, durante l'ultimo bilaterale, racconta Canettieri, tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Macron, lo scorso 26 giugno, vigilia dell'anniversario di Ustica. In occasione del vertice intergovernativo, la presidente del Consiglio ha chiesto la disponibilità dell'Eliseo a desecretare gli atti sulla strage di Ustica, per cui Parigi si era sempre opposta. Il giorno dopo il bilaterale, Meloni ha chiamato la presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, Daria Bonfietti, e Verini, il senatore del PD, per fare presente loro di aver recapitato il messaggio restato riservato fino a ieri, giorno del sì della Francia. Così Simone Canettieri. Ovviamente la battaglia nei cieli italiani, il mistero del MIG libico, tutte le ipotesi per la strage, come quella che la Cassazione in qualche modo ha accreditato stabilendo che l'aereo fu colpito da un missile, piuttosto quella di un'ipotesi diversa che pure vede alcuni sostenitori, cioè l'ipotesi di una bomba fatta esplodere nel bagno. Questa ipotesi, tuttavia, i riscontri ancora non sono stati conseguiti. Nel 1997 l'allora giudice Rosario Prione, scrive Fulvio Fiano sul Corriere della Sera, rinviò a giudizio in sede penale 9 alti ufficiali dell'aeronautica militare per depistaggio e attentato agli organi costituzionali dello Stato aggravati dall'alto tradimento. Vennero tutti assolti o prosciolti. Se davvero la Francia dovesse collaborare, sarà forse possibile scrivere un'altra storia. Così la vicenda di Ustica. E la terza vicenda riguarda invece il suicidio, ma forse da questo momento in poi dovremmo chiamarlo il suicidio omicidio, di David Rossi, che era il capo delle relazioni istituzionali di MPS e che cadde da una finestra, ma oggi la morte di Davide Rossi viene considerata uno omicidio. Rossi aggredito da almeno 2 persone, il suo corpo gettato dalla finestra e la perizia della commissione d'inchiesta che certifica, sulla base dell'analisi della caduta, che non può essersi trattato di un suicidio. Anche questo caso si riapre in base a un accertamento giudiziario postumo, diciamo molto successivo ai fatti. E chiudiamo così questa pagina giudiziaria e apriamo quella politica, che ieri ha avuto un passaggio importante, perché ricordo un editoriale proprio di Paolo Mieli sul Corriere della Sera un mese fa, quando scrisse: guardate che il voto del 27-28 ottobre in Calabria sarà un test decisivo per la sorte del centrodestra. E la Sassonia invocata da Vannacci non si è rivelata tale, la Calabria ha risposto in maniera diversa, sia pure con un'affluenza inconsistente, ma ha risposto in maniera decisamente diversa, consacrando la vittoria del centrodestra e la sconfitta clamorosa e il ridimensionamento del partito del generale, uscito con il 10,9% dalle urne di Reggio Calabria. Battuto anche il campo largo, che ha visto il candidato Frank Benedetto al 36,6%. E il risultato di Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, invece è posizionato al 51%, quindi una vittoria piena, con poi l'ultimo candidato alle suppletive, il leader di Democrazia Sovrana e Popolare, Francesco Toscano, che ha preso solo l'1,4%. E questo è l'esito di questa consultazione, che Giorgia Meloni commenta dicendo: abbiamo battuto il campo larghissimo, coni a questa definizione, scrive Francesco Verderami nel suo retroscena, commento del risultato calabrese sul Corriere della Sera, per accomunare il generale, il suo movimento, alle forze del centro-sinistra, insieme a Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, come a voler dimostrare che non ha alcuna voglia di cercare un'intesa con Futuro Nazionale nelle elezioni del 2027. Il profilo del candidato Vannacciano, dice Verderami, aveva dato alle suppletive della città dello Stretto il valore di un test nazionale. Perché? Perché Domenico Giannetta era...

logica del 10%. Se il generale è considerato come il punto di riferimento degli elettori di centrodestra delusi dal governo Meloni, gli 8.000 voti ottenuti da Giannetta fanno desumere gli esperti che il valore aggiunto di Vannacci non sia andato oltre il 4%, perché il resto sono voti, diciamo, giannettiani, per così dire. La seconda considerazione che si può fare su questo voto, dice Verderami, è che Futuro Nazionale era ritenuto alla vigilia del voto come un movimento che avrebbe riportato alle urne molti elettori. Soprattutto i giovani erano stati visti, ricorda Verderami, ai comizi del generale. Ebbene, l'astensionismo ha raggiunto un picco finora mai registrato. Quindi il meccanismo mediatico che la Premier adotterà in campagna elettorale per limitare l'emorragia di consensi a destra si conferma il voto utile. Cioè, votate per il centrodestra perché votare Vannacci significa danneggiare il centrodestra. Questa chiamata alle armi, per così dire, all'unità, ha funzionato. Se è vero, come diceva ieri Renzi, che basterà il 4% del generale per far perdere Meloni, scrive Verderami, la Presidente del Consiglio prende le contromisure evocando i nemici di destra e sinistra e mette appunto Vannacci insieme alla sinistra. I commenti, come vi dicevo, anche qui sono abbastanza congruenti tra loro. C'è Paolo Mieli sul Corriere della Sera che analizza così il voto calabrese. Dice: qualcuno ha evocato nei giorni scorsi la Sassonia o la Lombardia e il Veneto della Lega nella fase iniziale, ma Paolo Mieli pone subito delle differenze. Dice: tenete presente che i bossiani della prima ora e anche AfD hanno fatto una gavetta di 10 anni prima di attecchire nelle democrazie tedesca e italiana. Un esercito improvvisato di transfughi in cerca di un seggio non può dare gli stessi risultati ottenuti da chi è reduce da una lunga e faticosa semina sul territorio. E poi c'è un altro elemento che riguarda l'astensionismo nel commento di Mieli. Dice: le dimensioni del non voto ci raccontano di un'Italia dove si recano alle urne solo pochissimi motivati, un quarto circa degli aventi diritto. L'astensionismo, dice Mieli, ci consente di osservare una geografia realistica all'osso di come saranno le cose ai nastri di partenza delle prossime elezioni politiche. Si inizierà la corsa da una piattaforma dove il centrodestra gode di un vantaggio ormai più che trentennale sul centrosinistra. Per essere chiari, la scissione vannacciana non può essere neanche lontanamente paragonata alla divisione fra Lega e Forza Italia, che nel 1996 provocò la vittoria dell'ex presidente dell'IRI, Prodi. Il centro-sinistra, se vuole essere competitivo, dice Mieli, ha l'obbligo di risolvere entro una trentina di giorni i problemi che lo hanno attanagliato e impantanato. Per consentire a chi sfiderà Meloni di avere davanti a sé quei 6 mesi indispensabili per farsi apprezzare, eventualmente anche votare, per non incappare nel rischio già sfiorato nel corso dell'estate, quello del ridicolo, così Mieli, che sferza ancora il centro-sinistra. C'è poi il commento di De Angelis vabbè, il centro-sinistra, diciamo, lo sferza anche Salvatore Merlo sul Foglio e dice: il generale, insomma, non ha fatto perdere la coalizione di Giorgia Meloni e non avrebbe fatto vincere il centro-sinistra nemmeno se si fosse presentato sotto braccio Elly Schlein con Giuseppe Conte a spazzolargli il basco amaranto. Le elezioni politiche saranno un'altra faccenda, ma da qui il centrodestra può cominciare a ragionare con più calma di quanto gliene abbiano concessa i palinsesti. Anche perché il centrodestra c'è, Vannacci pure, anche se non sfonda, mentre la sinistra, che contava sul generale per vincere, ha scoperto che nemmeno lui le basta. Così Salvatore Merlo sulla Foglio. Poi c'è invece Alessandro De Angelis sulla Stampa. Alessandro De Angelis si concentra sulla natura trasformistica e anche un po' caricaturale, come dire, dell'esperienza politica di questo generale disceso in campo con tanta enfasi.

0: enfasi. Oggi però da più parti dice, no, eccolo qui, Bannacci, dice De Angelis, non sfonda nel voto d'opinione, si è schiantato dimostrando di non avere nulla di ciò che ambisce a diventare. Alternative for Deutschland rappresenta una storia tanto inquietante quanto vera, densa dei peggiori spettri del Novecento. Intercetta e mobilita la rabbia degli esclusi, la incanala dentro il sistema su una piattaforma di nazionalismo con tinte razziali. L'analisi qui è simile a quella di Paolo Mieli, come vedete. E lo stesso discorso si può fare nel paragone con l'Assemblement National, col robusto filo nero che attraversa la storia francese. Altra vicenda vera e radicata. Insomma, sono storie di rotture praticate e non solo predicate. Altro, dice De Angelis, è candidare un notabile di Forza Italia contro un altro notabile di Forza Italia. Clientele contro clientele all'interno del recinto della politica data. Questo si chiama trasformismo, specialità italica, sia pure condito a corredo da volgarità, gusto di disgustare per andare sui giornali, feccia ostentata come un vanto, secondo quella primitiva concezione per cui se vuoi essere popolo devi praticare il trivio. Bellissima questa metafora che purtroppo svela un retropensiero della politica italiana, di una parte, meglio della classe dirigente, non solo politica italiana. Se vuoi essere popolo devi praticare il trivio, ma chi l'ha detto? Purtroppo c'è questa convinzione. La sconfitta di Vannacci ci racconta la differenza tra un fenomeno mediatico legato a una parabola personale e l'innesco di un processo politico reale fondato su un'identità consolidata. Se così fosse, a Reggio Calabria avrebbe dovuto alzare la partecipazione e prendere il 20% per stare a due cifre in tutta Italia. E invece su Reggio Città, dove c'è voto di opinione, ha preso il 7%, recuperando nei comuni solo grazie alla rete del suo cacicco ex Forza Italia. Ecco, il generale dice. Alessandro De Angelis è nudo politicamente parlando. Il suo populismo di carta è solo l'ennesimo modesto epifenomeno della crisi della democrazia nella sua variante macchiettistica. Molto efficace il commento di Alessandro De Angelis sulla stampa. E poi c'è Sallusti che ovviamente da destra guarda con soddisfazione a quanto è accaduto ieri in Calabria e dice però alla fine: le elezioni calabre ci dicono tre cose. La prima, il centrodestra in salute può vincere anche senza allearsi a Vannacci. La seconda, il potenziale del partito del generale futuro nazionale alla prova dei fatti appare essere sovrastimato dai sondaggi e nell'immaginario degli addetti ai lavori. E la terza, la sinistra è ben lungi dall'aver risolto i suoi atavici problemi e ben lontana dal costruire una credibile alternativa alla destra che nel suo insieme, qui, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Vannacci, addirittura cresce e raccoglie oltre il 60% dei consensi. Quindi la destra è unica, cioè Vannacci può essere ascritto all'identità della destra italiana e qui c'è un po' di confusione, forse un po' di contraddizione perché la strategia di Giorgia Meloni è diversa. Quindi l'esclusione di Vannacci dal cartello della destra, e questo è il dubbio che sale dietro dopo la lettura del commento di Sallusti, riguarda solo il tatticismo politico e anche forse il risentimento per il tradimento che il generale ha fatto a Salvini? Oppure riguarda una presa di distanze dai contenuti e dalla sostanza dell'offerta politica di Vannacci? Da come la mette Sallusti sembrerebbe la prima, e questo non è forse un commento che può essere condiviso da tutto il centrodestra. Si dice che tre indizi facciano una prova, conclude Sallusti. La prova che, sia pure tra mille difficoltà, gli italiani continuano ad avere fiducia in questo governo e nei suoi partiti. Avventurieri e rosiconi possono attendere. Beh, questo è il solito. Già sentito e già visto. Dunque, così la Calabria. Poi c'è l'antisemitismo, vicenda che spacca il centro-sinistra in maniera clamorosa e foriera anche di qualche pulsione, forse no, ma di qualche fuoriuscita, sì, come quella di Emanuele Fiano, annunciata peraltro. Il tema dell'antisemitismo, come sapete, riguarda un disegno di legge che ha visto anche il senatore del Rino farsi promotore e che adotta una definizione di antisemitismo dell'istituto INRA che viene contestata tenacemente dalla sinistra, da una parte della sinistra, dai 5 Stelle e da tutti i movimenti pro-PAL. E questo ha portato a spaccare il PD e a impedire l'unanimità nella approvazione di questo disegno di legge, che è considerato, dovrebbe essere considerato un approdo bipartisan della democrazia italiana. Questo appello, da questo approdo bipartisan, rivolge un appello ieri la senatrice a vita Liliana Segre, 96 anni, sopravvissuta alla Shoah. Rivolgo un nuovo, accorato appello a tutti i partiti, dice la Segre, affinché compiano un ulteriore sforzo di generosità e di responsabilità, mettendo da parte ogni speculazione, avendo di mira il superiore interesse del Paese. La senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah, torna a far sentire la sua voce sul DDL antisemitismo per chiedere, in vista del voto alla Camera, che sia approvato all'unanimità. Al Senato il PD si era astenuto, tranne 6 favorevoli. Per la Camera è stato annunciato il no, come Movimento 5 Stelle e AVS, a meno di una modifica alla definizione di antisemitismo cui fa riferimento il DDL. La richiesta è non usare quella dell'International Holocaust Remembrance Alliance, IRA, appunto, adottata dall'Italia nel 2020, attenzione, adottata da tutta la stragrande maggioranza delle democrazie europee, non solo dall'Italia, dopo che il Parlamento europeo aveva invitato a farlo. L'alternativa è la dichiarazione di Gerusalemme, elaborata nel 2021 da esperti di storia della Shoah, di studi ebraici e Medio Oriente, anche in risposta ai dubbi di chi sosteneva che la definizione IRA potesse limitare la libertà di espressione. Facciamo appello a questa destra a cambiare la definizione divisiva, aveva detto Elly Schlein martedì scorso. Se sarà cambiata, siamo disponibili a votarla. Nel suo intervento, Liliana Segre propone a modello il lavoro di mediazione che fece Furio Colombo sul Giorno della Memoria. Va sul punto più discusso: la necessità che le nuove disposizioni per il contrasto all'antisemitismo debbano salvaguardare il diritto di critica politica al governo di Israele. Un tema su cui si definisce particolarmente attenta, dato che ha spesso criticato aspramente le posizioni e le scelte degli attuali governi israeliani, arrivando a esprimere un sentimento di repulsione. Per la senatrice, il testo del DDL, sono virgolette queste le parole sue, non presenta reali criticità. Grazie al buon lavoro svolto in Senato, sono stati eliminati sia i contenuti di carattere penale, sia i divieti che comparivano in alcuni dei testi iniziali. Inoltre, nota, il documento dell'IRA contiene questa inequivocabile precisazione: le manifestazioni di antisemitismo possono avere come obiettivo lo Stato di Israele perché concepito come una collettività ebraica. Tuttavia, le critiche verso Israele, simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese, non possono essere considerate antisemite. Dunque, il diritto di critica a Israele sarebbe per Segre già garantito, ma se ad esplicitarlo nel DDL e il suo ragionamento servisse a raggiungere un ampio consenso, sarebbe il caso di aprirsi a questa inessenziale modifica, pur di salvaguardare un esito unitario. Cioè, dice la Segre, il disegno di legge è perfetto, ma se proprio volete aggiungere questa postilla, perché questo ci consente di raggiungere l'unanimità, fatelo pure. È una postilla inessenziale, ma se ritenete di doverlo fare, fatelo. Però votate uniti. Questo è l'appello di Liliana Segre. Ma il PD dice, Alessia Rastelli sul Corriere della Sera, resta da vedere se si accontenterà di una simile modifica e pare difficile che la maggioranza cambierà il testo. Ci sono interviste sul Corriere della Sera, c'è Walter Verini, giornalista, ex PC, PDS, DS, esponente storico del Partito Democratico, che dice la legge va bene così com'è, perché sulle posizioni di Fassino, sulle posizioni di Del Rio e di Fiano e di quanti vorrebbero provare questa definizione. E la senatrice però apre a modifiche, gli chiede Virginia Piccolillo e lui risponde: lei dice che pur di ottenere un'auspicabile unanimità si potrebbe aprire a una modifica e definisce inessenziale, ovvero di ribadire il principio che è contenuto nel documento dell'IRA, cioè che le critiche a Israele come a qualsiasi altro Stato non possono essere considerate antisemite. Quindi mi stupiscono le dichiarazioni furbesche di chi dice di cambiare radicalmente la legge, come in questo caso gli fa notare la Piccolillo, Laura Boldrini, che vuole del tutto eliminarla. Dice Verini, questo è stravolgere la legge. Quella dichiarazione è stata assunta da 40 paesi dove non si è mai visto un magistrato indagare qualcuno perché ha attaccato il massacro di Gaza, e non è ciò che chiede Segre. Allora qual è l'apertura? Ribadire il principio contenuto nell'IRA in modo più esplicito. Questa legge non mi impedisce, come ho fatto e continuerò a fare, di scendere in piazza e dire che Netanyahu è un criminale, Ben Gvir è un macellaio e i coloni invasori sono massacratori. E ricordiamoci che tra un mese in Israele si vota e quindi è uno dei modi per liberarsi di Netanyahu, dice Verini, e appoggiare i democratici che stanno combattendo una difficile battaglia per cacciarlo. Perché andare a vedere Gaza va bene, anch'io lo farò, ma Israele è un paese dove si possono girare quei film. Non è l'Iran, non è Hamas. Così Verini, come vedete, la spaccatura c'è e resta sostanziale. E come pure la spaccatura nel centro-sinistra, ancora sui programmi, e quella frase, segnala il Corriere della Sera con Maria Teresa Meli a pagina 17, pronunciata da Giuseppe Conte l'altro giorno: noi siamo pronti, non possiamo riunirci da soli. È una stilettata, una provocazione che non è andata giù a Elly Slein. Perché, come a dire, lei è inadempiente, su questo la leader Dem, dice Maria Teresa Meli, non ci sta. Perciò nella direzione di venerdì 2 ottobre, oltre a rintuzzare le aspirazioni di quella parte della minoranza interna che vorrebbe un altro candidato Dem di rito non ortodosso alle primarie, si parla appunto di Giorgio Gori, disegnerà un percorso per accelerare il programma comune. E c'è un'attesa per questa direzione. I suoi fedelissimi, come Igor Taruffi, braccio destro e sinistro lo definisce Maria Teresa Meli, dice: anche sulla politica estera troveremo la quadra, perché non tutto viene riassunto dal conflitto russo-ucraino. In realtà quello resta un problema, scrive la Meli, e non solo perché i riformisti del PD su questo punto sono determinanti. Quella è la nostra linea rossa, dice Guerini ai fedelissimi. C'è anche il Colle, Sergio Mattarella, su questo non ha mai avuto dubbi. Noi non abbiamo mai posto veti, né li accettiamo, è solita ripetere Schlein. E il riferimento, oltre che alla presenza di Renzi nell'alleanza del centro-sinistra, riguarda proprio la questione ucraina. È vero che la segretaria Dem non si vuole far scippare la bandiera pacifista da Conte, ma è altrettanto vero che, pur non usando toni bellicisti, non vuole lasciare Kiev a se stessa. Insomma, in direzione venerdì 2 ottobre, pronostica Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, Elly Slein potrebbe essere tentata, se non di indicare delle date, di individuare una roadmap per tutto il centro-sinistra, non solo un generico scenario del futuro campo largo. Staremo a vedere. Così il Corriere della Sera sul conflitto apertosi a sinistra. Poi c'è invece le divergenze, le diversità di opinioni e di interessi che riguardano a destra la candidatura per Milano. C'è stato un pranzo a casa di Giorgia Meloni, ma ci racconta Simone Canettieri, sempre su Corriere della Sera, che stallo tra Salvini, Lupi, Tajani, e ognuno rivendica il suo. La Lega rivendica la Sardoni, il Forza Italia vuole il sottosegretario alla difesa Matteo Perego di Cremnago, grande amico di Luigi Berlusconi, figlio del Cavaliere. In mezzo c'è anche Lupi, che ovviamente sogna la candidatura. E pare che la Premier non si sia espressa, ha preso tempo e la decisione delle comunali, scrive Scalettieri, dovrà attendere forse il congresso della Lega il 24-25 ottobre. L'obiettivo sarebbe quello di avere tutti i candidati del centrodestra delle grandi città che vanno al voto in primavera, insieme, cioè Milano, Torino, Napoli, Bologna e Roma. Cinque grandi centri amministrativi per una sfida che ovviamente è una sfida politica, tant'è vero che l'ipotesi è anche quella di un election day, cioè di votare insieme per le politiche e per le amministrative. Così la vicenda di Milano. Poi ci portiamo sul terreno economico. C'è la crisi energetica che, come sapete, ha visto l'annuncio di Eni di scontare benzina e gasolio e anche la disponibilità di IP. Adesso c'è Q8 che valuta il taglio, scrive la Repubblica a pagina 10. Ma nel frattempo gli sconti non hanno prodotto una pacificazione sociale, forse sono servite certamente ai cittadini per trovare diciamo, un sollievo nel serbatoio e nel portafoglio, ma non hanno portato una pacificazione sociale, anzi hanno aperto un conflitto all'interno delle categorie. Perché? Perché i distributori indipendenti dicono loro possono fare gli sconti perché hanno volumi di petrolio enormi e quindi hanno possibilità di giocare sui prezzi, ma noi non possiamo farlo e se gli intermediari all'ingrosso, diciamo, non abbassano i prezzi, noi siamo costretti a chiudere troppo poco poi. Anche, dice Rosaria Amato sulla Repubblica, pagina 10, per gli agricoltori, per i pescatori, per i tassisti, insomma, tutti vorrebbero di più, che hanno subito aumenti del 40% sui costi del gasolio e non si accontentano degli sconti. In Sicilia ieri è stata la giornata delle manifestazioni di protesta con blocchi stradali degli agricoltori, mentre il comitato degli autotrasportatori siciliani annuncia lo stop dei mezzi dalla mezzanotte di venerdì. Pronti allo sciopero anche i tassisti che chiedono non solo tagli strutturali ai prezzi dei carburanti, ma anche una revisione dei tariffari imposti dai comuni giudicati non più sostenibili. Ma il tetto dei prezzi dei carburanti adottato volontariamente da Eni e da Socar, che gestisce la rete di distribuzione IPS, viene contestato anche dai distributori indipendenti, come vi dicevo, cioè dalle categorie, dalle organizzazioni dei gestori della CISL, per esempio. Si rivolgono tutti al governo chiedendo interventi per normare il price cap, che è applicato senza regole solo alla rete di distribuzione dei colossi, sta già provocando gravi distorsioni, penalizzando tutte le piccole aziende che non hanno margini per fare sconti. Così dice la Repubblica. E qui c'è un tema sul dibattito che si è aperto sulla manovra, dice Giuseppe Colombo, sempre a pagina 10 sulla Repubblica. La direzione disegnata da Palazzo Chigi guarda un numeretto da inserire nel documento programmatico di finanza pubblica atteso venerdì sul tavolo del Consiglio dei Ministri, è quello del deficit di quest'anno che si punta a confermare sotto la soglia critica del 3. Tradotto, da qui a dicembre bisognerà stringere la cinghia per evitare di compromettere il risultato e solo così, soprattutto il governo, potrà arrivare all'esame europeo della prossima primavera con i conti a posto. A quel punto potrà chiedere l'uscita dalla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo e tentare di ottenere uno scomputo a posteriori dell'extra deficit, se nel frattempo decidesse di attivare la clausola di salvaguardia per la flessibilità sulle spese di energia e difesa. Ecco perché al momento l'unica ipotesi presa in considerazione è l'attivazione dell'accisa mobile. Dal 6 ottobre, quando il taglio delle accise sul diesel di 6,1 centesimi sarà scaduto, e sempre che settembre restituisca un extragettito IVA sui carburanti. Cioè, dice, il governo potrebbe ancora fare un piccolo sconto sulle accise mobili, quindi rafforzando in questa maniera il sollievo alla pompa. Resta il fatto che, come dicono molti, questo genere di sconti non riducono i consumi e quindi alla fine non producono un effetto voluto. Il punto è che ridurre i consumi significa ridurre anche la crescita, e insomma si gioca su più fattori. Il denominatore, come sapete, della frazione da cui dipende il rapporto deficit-PIL è fatto anche dalla crescita. C'è un'intervista interessante che fa, mi pare, al Corriere della Sera. Dico mi pare perché l'ho vista mentre concludevo la mia lettura e non l'ho segnata, però vediamo se la mia memoria mi soccorre. Sì, al Corriere della Sera, del vice ministro Leo sulla manovra, e conferma alcune cose. In particolare conferma che sulla flat tax dice, anzitutto rivendica, questa dice non è l'unica flat tax, ma una delle tante via via introdotte. Ricorda che c'è il 12,5% sugli interessi dei titoli di Stato, il 26% sui redditi finanziari, la cedolare secca del 21% sugli affitti e poi il 5% sugli aumenti contrattuali e l'1% sui premi di produttività. Dice questo può sembrare in contraddizione col principio della progressività sancito dalla Costituzione, ma poi c'è una Costituzione materiale che deve venire conto alle situazioni reali, e c'è per esempio il fatto che gli autonomi, se contiamo l'aliquota contributiva del 26% e il fatto che il coefficiente di abbattimento delle spese è spesso insufficiente, la flat tax può essere giustificata. Difende la strategia del governo sulla flat tax, tuttavia dice aumentarla oltre 85.000 euro, come vorrebbe la Lega, non è possibile senza l'autorizzazione dell'Europa. Poi conferma la volontà di fare lo sconto per il ceto medio e quindi aumentare il secondo scaglione dell'IRPEF da 50.000 a 60.000, dice, per il quale ci vogliono 2,7 miliardi per cento di coperture. E poi sui giovani dice si può pensare a una flat tax del 5% sugli aumenti di reddito da un anno all'altro per i giovani fino a 35 anni. E l'ultimo tema che riguarderebbe quella parolina mai pronunciata negli ultimi tempi e tuttavia da sempre causa del problema italiano, cioè la mancata spending review, riguarderebbe le cosiddette tax expenditures. Che cosa sono? Sono le deduzioni e le detrazioni, circa 625 voci, che consentono ad alcune categorie di beneficiare, in sede di dichiarazione dei redditi, di condizioni di vantaggio, e che non si riesce a sfrondare sul perché nessuna forza politica vuole e teme di perdere voti, in quanto pensa che queste categorie siano base elettorale del proprio consenso. Quindi dice Leo, con una provocazione un po' singolare, dice bisognerebbe fare un tavolo con tutti i partiti, comprese le opposizioni, le parti sociali, per trovare un'intesa. È come se la politica economica la potessero fare in maniera assembleare tutti e non fosse espressione della maggioranza. Quando è scomoda, allora si cerca l'unanimità. No, il problema è che né questa maggioranza né le precedenti sono riuscite ad avere il coraggio di affrontare questo tema. Così la pagina economica. Restano gli accenni alla politica internazionale che vi ho fatto già, la scarcerazione dei 5 arrestati, ma voglio chiudere con il Papa, perché il discorso di Leone XIV di ritorno da Metz è stato un discorso molto importante che meriterebbe più attenzione. Papa Leone ha preso le distanze, non solo ha difeso il diritto internazionale e il multilateralismo come l'antidoto alla volontà di dominio che è all'origine di ogni conflitto e come le cifre dell'identità europea, ma ha preso le distanze dalla religione dell'ultradestra, così l'ho chiamata. Sarebbe interessante, ha detto, se in che modo possa esserci una relazione, ad esempio, con la crescita di questi gruppi di estrema destra. Quel particolare gruppo sta diventando ancora più estremista, anche l'estrema destra si sta frammentando, ecco, dice, si assiste a una certa combinazione di questi punti di vista di estrema destra con un particolare tipo di religione, che non solo a mio avviso, ma anche secondo quanto affermato dai leader della Chiesa Cattolica e di quella protestante in Germania, non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. Compiere scelte chiare a favore del bene comune, non di idee estremistiche, e questo è l'appello di Papa Leone, che potrebbero causare danni ben più gravi di quanto ci rendiamo conto. Così Papa Leone XIV di ritorno dal viaggio francese. E ci sono due commenti che posso solo citarvi, che plaudono a questa impostazione. Il primo è di Romano Prodi, ed è volto proprio alla definizione e difesa dell'identità europea che c'è nelle parole del Papa. Il secondo è di Mancuso sulla Stampa a pagina 21, e si sofferma sulla necessità di costruire un'identità sociale che sia il vero antidoto all'individualismo dei tempi, correggendo quindi una deriva critica della società occidentale. Così Mancuso sulla Stampa a pagina 11. E con questa segnalazione si conclude la mia rassegna stampa. Noi ci risentiamo domani alle 7:30 per un'altra puntata di Stampa Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: Ancora in diretta Radio Radicale, ci colleghiamo con Palazzo San Macuto. La commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio sta iniziando i suoi lavori. Primo ad essere audito il ministro per lo sport Abodi, la voce che sentirete del presidente della commissione Semenzato.
2: Richiesta sia dell'audito che dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web TV. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto al Ministro, che ringrazio per la disponibilità a voler contribuire ai lavori della nostra Commissione. Do anche il benvenuto alla capo di gabinetto del Ministro, la dottoressa Sabrina Bono, e al capo dell'ufficio legislativo, l'avvocato Francesco Orlando. Benvenuto. E come è noto, questa Commissione ha deliberato di approfondire la tematica della violenza di genere nel mondo dello sport, cui abbiamo già dedicato alcune audizioni che sono state fonti di dati significativi e di riflessioni approfondite. Dall'audizione del Ministro potrà oggi derivare una visione onnicomprensiva dell'impegno del Governo nel contrasto alla violenza di genere e nella prevenzione del femminicidio in un contesto molto significativo, quello dello sport, soprattutto per quanto concerne la sensibilizzazione e la formazione dell'opinione pubblica, in particolare dei giovani, alla cultura del rispetto e al rifiuto della violenza contro le donne. Prima di dare la parola al Ministro, mi fa piacere qui ricordare la sua prestigiosa carriera in qualità di alto dirigente sportivo. Dagli anni in cui è stato consigliere di amministrazione per CONI Servizi S.p.A., al coordinamento del marketing per la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi del 2024, e poi il suo ruolo di presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B e consigliere federale FIGC, autorevolmente esercitato dal 20 luglio 2010 al 6 marzo 2017. Quanto all'attività istituzionale, Mi preme qui evidenziare che il ministro Abodi ha promosso diverse iniziative di comunicazione con atleti e istituzioni per difendere la cultura del rispetto e il numero antiviolenza e stalking 1522 e ha in più sedi sottolineato che il contrasto alla violenza e alla parità di genere passano anche attraverso il riconoscimento del professionismo nello sport femminile e progetti educativi dedicati ai giovani come Alleniamoci al rispetto. Do quindi la parola al ministro Abodi ringraziando per la sua presenza. Prego, ministro.
3: Grazie Presidente, grazie anche agli onorevoli senatori, senatrici, deputate e deputate. La ringrazio anche per la presentazione, soprattutto perché ha diviso a metà la mia vita. Ce n'era anche una precedente, ma era troppo lunga, quindi ha fatto bene a partire da un pezzettino. La ringrazio e ringrazio tutti voi, anche i parlamentari collegati, per l'opportunità di affrontare un tema così delicato nel quale lo sport può e deve recitare con senso di responsabilità un suo ruolo attivo, di testimonianza costante, dovendo anche rispettare la correttezza dei comportamenti che i principi sportivi indicano in maniera inequivocabile. Credo che sia da questo punto di vista opportuno, necessario, indispensabile che questa testimonianza sia costante anche nei momenti in cui la comunicazione non ci mette di fronte i fatti di maggiore gravità, perché proprio nei momenti in cui sembra che tutto sia tranquillo che si consolidano i rischi maggiori che poi portano anche alle estreme conseguenze. È un tema educativo, è un tema sociale, di promozione di quel benessere che è psicofisico ma è anche un benessere dell'anima, che richiama la Costituzione facendo riferimento allo sport in tutte le sue forme, in una formula di sintesi estrema ma omnicomprensiva che rappresenta per noi una sorta di bussola di fronte alla quale noi ci orientiamo e cerchiamo di qualificare il nostro percorso. È una responsabilità che, oltre a coinvolgere le istituzioni, comunque quella del tema del quale è oggetto questa audizione, che chiama in causa le persone a partire dagli uomini. L'ha detto con chiarezza Gino Cecchettin nell'orazione funebre per la figlia Giulia. Mi rivolgo per primo agli uomini perché noi per primi dovremmo dimostrare di essere agenti di cambiamento per affermare il valore del rispetto e contro la violenza di genere. Io credo che sia fondamentale che queste testimonianze di dolore rappresentino per noi motivo di responsabilità e di impegno costante. Prima di entrare nel merito delle politiche di competenza del Dipartimento per lo Sport, ritengo necessaria una premessa. Il femminicidio non è un fatto meramente di cronaca che si esaurisce nella singola tragedia, è la punta più estrema di una catena di prevaricazioni e mortificazioni, di controlli ossessivi e ingiustificabile negazione della libertà altrui, che affonda le proprie radici ben prima del momento in cui si consuma. Il Parlamento lo ha riconosciuto con chiarezza introducendo con la legge 2 dicembre 2025 numero 181 il delitto autonomo di femminicidio all'articolo 577 bis del Codice Penale. Una norma che punisce con l'ergastolo chi cagiona la morte di una donna quale atto di odio o di discriminazione fondato sul rifiuto di una relazione affettiva o sulla pretesa di controllarle le scelte e la libertà personale, e che ha esteso il riconoscimento della matrice di genere anche ai reati che di quella catena rappresentano spesso l'anticamera, i maltrattamenti in famiglia, le prevaricazioni nel mondo del lavoro, gli atti persecutori, la violenza sessuale, la diffusione illecita di immagini. A questa cornice normativa si affianca il nuovo Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027 adottato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, che ha ridisegnato l'azione di governo lungo quattro assi: la prevenzione indispensabile, la protezione e il sostegno delle vittime, il perseguimento e la punizione dei responsabili, l'assistenza e l'autonomia del percorso di uscita dalla violenza. Ed è del tutto evidente che nella logica anche della interdisciplinarità dello sport, noi anche al Dipartimento per le Pari Opportunità offriamo tutta la nostra collaborazione anche per la capacità dello sport di veicolare messaggi e di promuovere appunto iniziative come queste. Credo che questo modo di interagire tra le varie articolazioni del governo e anche una collaborazione costante col Parlamento rappresenti una cifra dell'azione appunto di questo governo che qualifica il suo percorso e lo rende anche, credo, più efficace nella combinazione dei contenuti. I dati più recenti diffusi dal Ministero dell'Interno relativi al primo semestre 2026 restituiscono un quadro che non ci consente né allarmismi né rassicurazioni. 34 donne uccise fra gennaio e giugno contro le 54 dello stesso periodo del 2025 con una riduzione significativa non ci fanno abbassare certamente la guardia. Diciamo che 34 donne uccise sono 34 donne di troppo. Anche una soltanto non è che faccia abbassare il profilo appunto della nostra attenzione, della nostra responsabilizzazione e avvertire l'esigenza quindi di un'azione sempre più efficace dal punto di vista politico, la più articolata possibile, la più diffusa e profonda. 8 di questi casi sono stati già qualificati dall'entrata in vigore della nuova fattispecie il 17 dicembre 2025 come femminicidi, così come richiamati dall'articolo 577 bis. È un dato significativo che va letto con rigore e prudenza, come ho detto, che non autorizza certo a fermarsi perché richiama piuttosto la responsabilità di dare continuità alle politiche intraprese, consolidandone gli strumenti e mantenendo alta l'attenzione. A questo punto arrivo un po' al motivo specifico, Presidente, per il quale questa Commissione ha ritenuto di ascoltarmi in questa sede e ringrazio nuovamente. Il filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport oggetto delle audizioni svolte fra giugno e settembre di quest'anno. Ho letto con attenzione i resoconti di quelle audizioni perché credo sia utile, prima di parlare, ascoltare chi lo sport lo vive da dentro, atlete, tecnici, dirigenti, rappresentanti delle federazioni, peraltro soggetti con i quali interagiamo sistematicamente, e questo è un tema che presidiamo in maniera sempre migliorabile ma comunque significativo, mi permetto di dire forse come mai è successo in passato, questo proprio nella logica della collaborazione anche governo-parlamento. Ne emerge un quadro che non voglio in alcun modo minimizzare: lo sport, come ogni ambito della vita sociale, non è immune dalla violenza di genere nelle sue varie forme, dagli stereotipi, dalle dinamiche di sopraffazione. Sarebbe un errore rappresentare lo sport come un mondo separato e per definizione immune da ciò che accade nel resto della società. Questo in ogni occasione pubblica io ho cercato di rappresentarlo anche nella logica del rispetto dell'autonomia che io ritengo relativa e non assoluta. Lo sport è parte integrante della società e deve farsi carico a volte di una funzione che va ben oltre la funzione meramente sportiva in quanto tale, ma assumere anche quella della testimonianza. Se possibile anche attraverso la proposizione di esempi che soprattutto gli atleti, le atlete, a volte anche i dirigenti, i tecnici, riescono a dare alla società civile come riferimento a comportamenti, atteggiamenti, a una cultura della convivenza e della socialità che aiuta inevitabilmente a vivere meglio le singole persone e le comunità. Dalle audizioni che avete svolto in questi mesi emergono 3 esigenze che ritengo essenziali e che orientano anche il mio impegno quotidiano. La necessità di percorsi di formazione realmente diffusi e non episodici per tecnici e dirigenti, l'esigenza di canali di segnalazione terzi e indipendenti che mettano al riparo chi denuncia da conseguenze sul piano sportivo e personale, e la richiesta, anche questa che condivido, di non trattare la tutela delle atlete come un capitolo separato della vita ordinaria delle federazioni, ma come parte integrante della loro organizzazione quotidiana. Sono indicazioni preziose che terrò presenti nel proseguio dell'azione di governo, anche in raccordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità. Ma è altrettanto vero, e su questo vorrei soffermarmi, che lo sport esprime una funzione educativa e sociale, come ho già richiamato, particolarmente rilevante, non può accompagnare la formazione delle persone fin dalle fasi della crescita e insegnare attraverso la pratica quotidiana, non attraverso la sola enunciazione di principi, che cosa significhi il rispetto delle regole dell'avversario, del compagno di squadra, indipendentemente dal genere. Per questo ho sempre sostenuto, e lo ribadisco qui con convinzione, che non bastino le dichiarazioni. Bisogna educare al rispetto con fatti concreti, mettendo a disposizione risorse finanziarie, progettuali e soprattutto la volontà delle istituzioni di proseguire su questa strada anche quando l'attenzione mediatica si allenta. diventa fondamentale ancora di più quando ci sono casi, e ce ne sono anche nel mondo dello sport, non derubricarli e quindi sottolineare l'esigenza di un intervento tempestivo ed efficace che rappresenta la tutela del principio che non può soltanto essere enunciato, ma deve essere praticato e deve essere in qualche maniera corretto laddove questo comportamento non sia appunto coerente e rispettoso. Da questo punto di vista il mondo dello sport è un mondo che ha la certezza dei valori, la certezza dell'enunciazione del valore e non sempre una testimonianza coerente, non tanto dagli atleti quanto dalla classe dirigente. Questo me ne faccio carico in prima persona perché ne ho fatto parte. Deve essere invece il salto di qualità che dobbiamo fare, perché ci sia una corrispondenza tra le cose che diciamo e quelle che facciamo, i nostri comportamenti, i nostri linguaggi, la postura, che diventa indispensabile per il consolidamento di una cultura del rispetto che ha bisogno di testimonianze attive e non soltanto di dichiarazioni, soprattutto successive ai fatti di cronaca che dobbiamo prevenire. Lasciatemi essere ancora più diretto, più di quanto già non sia stato. In questi anni ho ascoltato appunto di tutto, penso a episodi di aggressività diffusa negli spalti e nei campi giovanili, a genitori, e da genitore ne sono testimone, che minacciano arbitri poco più che ragazzi e ragazze, coetanei dei loro figli. Sono fenomeni diversi che non vanno sovrapposti, ma che richiamano tutti alla necessità di rafforzare la cultura del rispetto e della responsabilità. E per questo il Dipartimento per lo Sport integra il contrasto agli stereotipi di genere in una più ampia azione educativa fondata sulla formazione delle persone prima ancora che degli atleti. E questo credo che sia un elemento che va sottolineato, perché l'azione di questo governo, collaborando con il Parlamento e con l'intera architettura sportiva, ha rappresentato secondo me una novità proprio nella strategia e nelle politiche, quella di parlare prima, diciamo, della costruzione della persona, del rafforzamento dei valori della persona e poi degli aspetti competitivi, che sono certamente importanti, esaltanti, ci gratificano, a volte ci esaltano, ma non rappresentano il cuore della funzione appunto educativa e sociale che viene richiamata proprio dall'articolo 33 della Costituzione. Per questo motivo ho sostenuto e continuo a sostenere anche in questa sede che chi allena non possa essere considerato soltanto un tecnico della specifica disciplina, altro aspetto molto importante. L'allenatore esercita ogni giorno, soprattutto nei confronti dei più giovani, una responsabilità educativa e sociale insieme alle famiglie e alla scuola, mi auguro anche agli oratori per quanto mi riguarda, e su questo stiamo investendo, nell'ambito di una comunità educante. Ritengo quindi che nei percorsi di formazione e di aggiornamento previsti dagli ordinamenti federali debbano trovare più spazio contenuti di educazione civica e di tutela della persona coerenti con il valore educativo dello sport riconosciuto dalla Costituzione, come più volte richiamato, e credo che sia un esercizio importante riferirsi sempre alla Costituzione anche in questo ambito, perché rappresenti per tutti noi, perché possa essere così anche per il singolo cittadino, un riferimento comportamentale, ognuno con i propri ruoli, ognuno con la propria responsabilità. Non è un obbligo formale in più, ma uno strumento indispensabile perché chi allena sappia riconoscere per primo i segnali di un disagio, di uno stereotipo che si consolida, di una relazione che si trasforma in prevaricazione. Vengo quindi con concretezza ad illustrare le iniziative che attraverso il Dipartimento ho promosso e sostenuto e rappresentano l'attuazione di questa impostazione, e devo dire, aggiungendolo, che il Dipartimento è il nostro riferimento organizzativo e amministrativo, ma questa stessa impostazione l'abbiamo condivisa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e ancor di più con la nostra società Sport e Salute, che è il soggetto attuatore delle politiche pubbliche in ambito sportivo, perché tutto il sistema si senta coinvolto nelle attività che svolgiamo su questa tematica, ancor di più di tante altre. Il primo pilastro riguarda il sostegno strutturale allo sport femminile, perché pari accesso, visibilità, tutela e responsabilità per le donne nello sport contribuiscono concretamente a contrastare stereotipi e disuguaglianze. Con l'avviso per la selezione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, che nel 2026 mette a disposizione 7,5 milioni di euro, abbiamo previsto criteri di valorizzazione specifici per gli eventi sportivi femminili. Con il Fondo per il professionismo negli sport femminili, istituito dall'articolo 39 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 numero 36, stiamo riducendo il divario lavorativo, previdenziale e sanitario delle atlete, rendendolo finalmente paragonabile alle condizioni degli uomini. Un passaggio storico arrivato tardi, e lo riconosco senza reticenze, ma che dobbiamo consolidare senza tornare indietro, perché il riconoscimento dello status professionistico non è soltanto una misura di equità economica. Rafforza il riconoscimento sociale del ruolo delle atlete e contribuisce a superare disuguaglianze che per lungo tempo hanno prodotto anche nello sport una gerarchia implicita tra uomini e donne. Diciamo che lo sport, soprattutto quello moderno, vediamo a partire dalle Olimpiadi e poi anche le Paralimpiadi, è stato per lungo tempo l'emblema delle disuguaglianze. Oggi possiamo dire orgogliosamente che c'è una pressoché assoluta simmetria tra il programma sportivo maschile e femminile delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, è una partecipazione altrettanto equilibrata, anzi assolutamente equilibrata, tra atleti e atlete. Sono conquiste di un mondo che cerca certamente di evolversi, in alcuni casi di essere avanguardia rispetto alla condizione sociale. Con il decreto legge 108/2026, convertito in legge numero 142/2026, abbiamo modificato la ripartizione dei diritti audiovisivi sportivi, riconoscendo l'autonomia gestionale, una quota fissa dello 0,5% di mutualità direttamente al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile. Per la prima volta viene stabilito per legge un contributo economico strutturale a favore del calcio femminile professionistico. Non è certamente un punto di arrivo, ma è un punto di partenza che vogliamo ulteriormente rafforzare con altri provvedimenti che riguardino il calcio femminile non professionistico, quindi arrivando fino alla base, augurandoci che, come abbiamo previsto nel provvedimento, anche altre federazioni facciano una scelta della stessa natura, visto che il calcio con la Serie A è l'unico soggetto sportivo che si è aperto al professionismo. Fermo restando le possibilità di garantire tutele e diritti, indipendentemente dal fatto che sussista il professionismo, che non è l'unica forma che può riconoscerli. Questo mi sembra altrettanto importante. Lo abbiamo fatto anche perché abbiamo ritenuto non sufficiente, appunto, il riconoscimento del professionismo da parte di una federazione che per 2 anni non ha dato contributi al calcio femminile di Serie A. Lo abbiamo fatto perché il decreto Melandri si riferiva al calcio professionistico, però nessuno si è preoccupato quando è stato istituita la Lega, quando è stato decretato il professionismo per la Lega di A, di equiparare anche questa Lega ai benefici ad appannaggio della Lega di B, di C, della Lega Pro e della Lega Dilettanti. Lo abbiamo fatto perché, nonostante il professionismo, ancora ad oggi la Serie A non è una Lega, non ha una rappresentanza in Consiglio federale, e io credo che certe scelte hanno un senso se hanno delle conseguenze complessive. Non servono semplicemente delle operazioni di immagine, di circostanza, e la convinzione della bontà di questa iniziativa si concluderà quando finalmente il sistema calcistico darà una dignità di lega e di rappresentanza, appunto, anche alla componente femminile. Inoltre, poiché la parità passa anche dalla possibilità per un atleta di diventare madre senza dover scegliere fra maternità e carriera agonistica, dal 2023 abbiamo incrementato a 1 milione di euro complessivi il contributo destinato a sostenere la maternità delle atlete nell'ambito del Fondo Unico per il Movimento Sportivo. Lo stesso principio ispira l'impegno che ho più volte richiamato pubblicamente, volto a favorire un maggior equilibrio nelle cariche apicali dello sport, ad esempio attraverso la mia proposta di riformare i criteri elettorali all'interno degli organismi sportivi, introducendo la misura obbligatoria di alternanza di genere tra presidente e vicepresidente. L'ho fatto, il 3 di dicembre del 2023, inserendo anche in questa mia richiesta il tema il tema generazionale, e l'ho fatto anche segnalando l'esigenza di superare un meccanismo che non è certamente coerente con il tema che stiamo trattando, ma secondo me è altrettanto importante, di superare il voto per delega e andare a un voto diretto utilizzando le tecnologie. Sono meccanismi di emancipazione del mondo sportivo di fronte e proposte che ho fatto di fronte alle quali, diciamo, ho ricevuto un garbato diniego su tutta la linea, ma non mi arrendo perché penso che tutti e tre i punti rappresentino un avanzamento della consapevolezza che lo sport debba precedere la società addirittura per migliorarsi e migliorarla e non rimanere indietro su questioni che sono incombenti. Il secondo pilastro è quello più direttamente rivolto alla prevenzione della violenza, dei progetti che usano lo sport come strumento di sensibilizzazione, consapevolezza e autonomia. Penso al progetto Alleniamoci al rispetto, realizzato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con Sport e Salute, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, nato nel 2025 con 10.000 studenti coinvolti. Quest'anno lo abbiamo esteso a 13.000 ragazzi e ragazzi con corsi multisportivi gratuiti, laboratori nelle scuole, testimonianze anche da parte di esperti, non soltanto di atleti, un'attenzione particolare data alle arti marziali e agli sport di combattimento come strumenti di autocontrollo e gestione delle emozioni. Accanto a questo, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità, il bando Educare al Rispetto si rivolge alle scuole secondarie di primo grado nella convinzione che prima si inizi, più la pratica sportiva può radicare un modello di relazione fra i generi fondato sulla parità. Vi cito inoltre, perché credo sia utile alla Commissione avere certezza anche delle progettualità nate dal basso e da noi sostenute, alcune esperienze che considero esemplari. Il progetto Stop Violence, della SD FIDASC Accademia del Tiro Salernitana, gara di beneficenza organizzata in occasione del 25 novembre a favore delle associazioni impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne, il progetto Uomini in Sport dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Giordiani Arte e Danza, che ha coinvolto anche minori vittime di bullismo e donne vittime di violenza e stalking, il progetto Sports for Rights di Terre des Hommes, sostenuto con una parte di risorse economiche che attraverso formazione, e-learning e masterclass rafforza la tutela dei minori nello sport, il progetto JK Self Defense Donna Forte dell'AXI, un ente di promozione sportiva, anche qui con contributo economico nel 2026, che offre percorsi gratuiti di autodifesa e di consapevolezza rivolti alle donne, la campagna Provaci con me della Federazione Pugilistica Italiana, nata in occasione dei 110 anni della federazione, che unisce lezioni di autodifesa e approfondimenti sulla legislazione in materia di violenza sulle donne. Ho fatto soltanto alcuni esempi di un'attività molto diffusa, molto articolata nell'ambito di un sistema che conta quasi 120.000 società e associazioni sportive dilettantistiche, una rete formidabile che a volte anche silenziosamente comunque si impegna in gran parte grazie al volontariato per offrire servizi sportivi e credo servizi anche educativi. Però questi esempi sono esemplificativi di un impegno che è davvero costante, che forse sarà anche importante raccogliere in modo più diffuso perché si abbia la consapevolezza dell'impegno e si comprenda ancora di più il ruolo appunto sociale ed educativo dello sport. Il terzo pilastro è quello della comunicazione e della sensibilizzazione. Celebrare la giornata nazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è un impegno che ci responsabilizza non solo il 25 novembre, ma ogni giorno dell'anno. Nel 2023, per divulgare il numero antiviolenza e stalking, abbiamo promosso insieme alla Ministra della Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Riocella, l'importante campagna di comunicazione televisiva, social e radiofonica Non sei solo, chiama il 1522. Con la partecipazione di numerosi atleti e atleti presentata davanti a Palazzo Chigi insieme al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dall'inizio del nostro mandato coinvolgiamo e supportiamo le leghe sportive, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva nella diffusione di messaggi di sensibilizzazione sia attraverso la comunicazione televisiva e social sia attraverso la promozione durante i principali eventi sportivi negli stadi e nei palazzetti, nei luoghi di sport in generale. Quest'anno, per il secondo anno consecutivo, insieme alla Ministra Roccella, al Ministro dell'Istruzione e del Merito, promuoviamo in occasione del 25 novembre Corri Libera e sarà un appuntamento ricorrente, non sarà un evento speciale, il 25 novembre. È una corsa di 5 km nel cuore di Roma, ma anche una passeggiata, non è il problema, il tema non è la competizione, ma è la partecipazione, la socialità, nell'ambito appunto di un percorso coinvolgente, esperienziale, interattivo, di sensibilizzazione e responsabilizzazione dell'opinione pubblica attraversando la città, e il nostro intendimento è quello anche di diffonderlo in altre città, farlo diventare appunto un appuntamento che le attraversi, sul presupposto di lanciare il messaggio che deve essere diffuso in maniera sempre più allargata. Il quarto pilastro riguarda infine il quadro delle regole e delle tutele strutturali. La riforma dello sport, con l'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 numero 39, ha introdotto l'obbligo per le federazioni e gli enti

Presidente, no, qui mi fermo un attimo perché al di là poi delle domande alle quali sarà un piacere oltre che un dovere rispondere, voglio dirvi anche che sul safeguarding, così come sul modello organizzativo 231, stiamo approfondendo la tematica perché abbiamo bisogno di forme di maggior tutela e di maggiore efficacia, di maggiore indipendenza e di maggiore terzietà. Questi strumenti purtroppo subiscono ancora una diretta influenza in un rapporto che non risponde a questi requisiti di soggetti che devono valutare coloro che li hanno indicati, e questo circolo vizioso secondo noi non risponde appunto ai presupposti degli strumenti. E quello che stiamo facendo, e che quindi anticipo in questa audizione, è che in collaborazione con il CONI e il CIP proprio vogliamo affrontare nei prossimi mesi una possibile riconfigurazione, o meglio un diverso posizionamento, sempre all'interno del sistema sportivo, ma non necessariamente all'interno delle singole federazioni, perché chi deve controllare o chi deve denunciare deve avere la tranquillità di poterlo fare su altri presupposti. Vorrei aggiungere, Presidente, che la mia azione in questo ambito non passa soltanto attraverso lo sport. Anche il Servizio Civile Universale, che afferisce alle politiche giovanili di mia competenza, si è affermato negli ultimi anni come strumento di crescita civica dei giovani e al tempo stesso come leva concreta di contrasto alla violenza di genere. Ogni anno circa 70.000 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni meno un giorno scelgono di dedicare un periodo della propria vita, ovvero un anno, a progetti ideati in autonomia da enti e associazioni con esperienza pluriennale nel settore, affiancando le operatrici professionali nei centri antiviolenza e nelle case rifugio a sostegno dei percorsi di autonomia delle donne e dei loro figli, e realizzando attività di sensibilizzazione ed educazione alla parità di genere anche nelle scuole. Solo con l'avviso 2025 sono attualmente impegnate 460 volontari in 9 progetti nell'area educazione e promozione della differenza di genere, 214 in 19 progetti nell'area donne con minori a carico e donne in difficoltà e 108 in 10 progetti nell'area persone vittime di violenza, numeri che si aggiungono ai risultati già consolidati dal precedente avviso 2024, e tra poco avremo naturalmente i dati ancora più aggiornati. Si tratta di un impegno che contribuisce nell'ambito delle nostre competenze agli obiettivi indicati dalla Convenzione di Istanbul del 2011, che impegna gli Stati aderenti a predisporre servizi specializzati di supporto per ogni vittima di violenza. Il Dipartimento per il Servizio Civile Universale, il Dipartimento per le Politiche Giovanili del Servizio Civile Universale intende proseguire su questa strada, rafforzando la formazione dei giovani volontari e facendone un ulteriore presidio accanto a quello dello sport di prevenzione, prossimità e sostegno. E per dare a questo lavoro una cornice stabile e non episodica, con decreto 20 marzo 2026 ho costituito il gruppo di lavoro per l'analisi e lo sviluppo delle politiche di genere nello sport, un organismo interistituzionale che riunisce le principali istituzioni sportive e quelle competenti in maniera di pari opportunità. Il compito che ho affidato è duplice: analizzare il quadro normativo esistente, individuandone le criticità, e formulare proposte concrete anche di carattere legislativo e regolamentare per rafforzare la tutela e la partecipazione delle donne nello sport a ogni livello, compresi i ruoli di responsabilità e di governance. È un lavoro che per sua natura potrà utilmente dialogare con gli esiti di questa Commissione. Onorevoli membri della Commissione, sono consapevole che quanto ho illustrato riguarda una parte soltanto, per quanto non marginale, di un fenomeno che richiama in causa la giustizia, le politiche sociali, la sanità, la scuola, l'università, il mercato del lavoro e la cultura. Lo sport non può da solo affrontare un fenomeno così complesso, e non credo che un corso di autodifesa o una campagna di comunicazione possano arginare le radici culturali, relazionali, economiche e sociali, ma sono altrettanto convinto che nessuna strategia di prevenzione possa dirsi completa se non investe con decisione sulla formazione delle nuove generazioni, e che lo sport praticato da milioni di ragazzi e ragazze in ogni impianto della nostra nazione, ovunque, sia uno dei luoghi nei quali quella formazione può avvenire davvero con continuità, con naturalezza e

0: senza retorica. L'obiettivo verso il quale lavoriamo è che ogni donna e ogni ragazza possa vivere lo sport, praticarlo e, se lo desidera, farne la propria professione o dirigerlo in piena libertà, sicurezza, dignità e pari opportunità. Un obiettivo che non consideriamo un traguardo lontano da inseguire, ma un principio che deve diventare giorno dopo giorno patrimonio acquisito e irrinunciabile. Prima di concludere, Presidente, desidero assumere davanti alla Commissione tre impegni. Il primo, il gruppo di lavoro sulle politiche di genere nello sport, del quale fanno parte anche parlamentari che vengono invitati sistematicamente, riferirà periodicamente sullo stato di avanzamento della propria attività e sono pronto a mettere a disposizione della Commissione, con la cadenza che riterrete opportuna, gli esiti di quel lavoro, comprese le eventuali proposte di modifica normativa sulla quale non troveremo difficoltà a collaborare intensamente, diffusamente e tutti insieme. Il secondo, promuoverò insieme alle federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, sport e salute, una verifica affinché gli obblighi di formazione e i modelli organizzativi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 39 del 2021 non restino adempimenti formali, ma si traducono in percorsi effettivamente seguiti da tecnici e dirigenti, con un monitoraggio che il Dipartimento è disponibile a condividere con questa sede. Il terzo, mi impegno a lavorare anche sulla base delle indicazioni che la Commissione vorrà formulare per rafforzare i canali di segnalazione e tutela di chi nel mondo dello sport denuncia episodi di violenza o discriminazione di genere affinché nessun atleta debba scegliere tra la propria carriera e la propria sicurezza. Vi ringrazio per l'ascolto, sono pronto a rispondere alle eventuali vostre domande e naturalmente do l'assoluta garanzia della continuità del nostro rapporto per perseguire gli obiettivi comuni. Grazie.
1: Grazie Ministro, la ringrazio per questa puntuale esposizione, chiedo ai colleghi e alle colleghe se ci sono le domande, allora raccoglierei tutte le varie domande e poi Ministro, se lei è d'accordo, rispondiamo. Prego Vicepresidente D'Elia.
2: Grazie Presidente, grazie Ministro, immagino che lascerà un testo perché sono tante le attività di cui...
1: Sì, l'ha già anticipato.
2: Aiuto. Volevo partire da una, quindi insomma è molto importante questo testo
3: del Partito Democratico,
2: una considerazione che lei ha fatto all'inizio, e cioè le dice lo sport non è immune, dopo aver insomma fatto un quadro di che cos'è la violenza e le attività del governo su questo, lo sport non è immune, è un luogo dove la violenza, come in tutta la società, avviene. E se posso dire, forse più che non è immune, perché nello sport il corpo è, diciamo, è fondamentale, il controllo del corpo, e quindi è un luogo, secondo me, particolarmente sensibile a questo tema. Noi abbiamo avuto in alcune audizioni, penso in particolare a Belluti, perché ci ha portato questa indagine Simo, visto che di cui lei sa, perché in cui anche si è parlato anche molto di disturbi alimentari, di violenza psicologica, quindi di situazioni in cui davvero la formazione e quello che lei ha detto chi allena non è solo un tecnico, no? Cioè, però noi sappiamo, ahimè, qualche volta chi allena agisce anche in forma di controllo, no? In modo autoritario, quindi insomma ci sono situazioni che ci sono state rappresentate. Proprio per questo è molto importante quello che lei ha detto sul safeguarding officer, perché anche qui quello che è emerso è che poi molte atlete non si rivolgono all'ufficio perché hanno il terrore di ripercussioni, oppure non sanno che c'è, oppure... E visto che la questione è anche un po' rivederlo, no? Lei ha tra le cose che gli impegni che ha preso, anche se bisogna vedere quanto dura questa, comunque insomma in che tempistica si riescono a fare queste cose, ecco, io mi chiedevo se questo lavoro delle federazioni, fatta salva l'autonomia dello sport, non può essere un po' più in dialogo con la rete dei centri antiviolenza, con chi lavora su queste cose, cioè con delle strutture, sportelli che lavorano su questo e che possono interloquire, cioè pensando un nuovo modo di declinare questo ufficio. Poi l'altra cosa che volevo sottolineare, perché sennò prendo troppo tempo rispetto alle colleghe, è molto importante quello che lei ha detto, e cioè che il tema della violenza è anche molto legato alla rappresentazione e quindi quanto noi investiamo sullo sport femminile, sull'autorevolezza dello sport femminile e su un sostegno strutturale allo sport femminile. Come sa lei, noi sul calcio in Senato stiamo finendo le audizioni per un provvedimento, e quindi questo tema anche dell'autonomia della Serie A, del riconoscimento del professionismo femminile, già era emerso in una relazione che noi abbiamo fatto come commissione del Senato, come settima commissione. È molto importante assieme al finanziamento di tutto lo sport, cioè di tutto il calcio femminile, anche quello di base. Ora, su questo lei sa che ci sono regole non applicate anche nella governance delle federazioni, quindi bisogna, sulla parità di genere, io penso che su questo bisogna capire come si è fatta salva l'autonomia, un po' più cogenti dal punto di vista della necessità, perché ci sono le atlete, ma c'è anche chi governa questo mondo. È molto importante che ci siano donne per rafforzare anche lo sport femminile. Mi fermerei qui, poi magari veniamo tutti a correre il 25 novembre.
1: Io l'anno scorso ho corso vicepresidente dell'IA. No, non vi ho visto. Prego. Prego. No. Prego, onorevole Ferrari. No, no, vada, prego. Sto facendo.
3: Si parlava della presenza del ciclo. Io corro a cioè sul mio territorio, io quando posso.
1: Prego, onorevole Ferrari.
3: Da giovane. Sì, grazie, ministro. Alcune cose mi hanno confortata nel suo intervento, soprattutto l'approccio, mi pare che lo condividiamo molto, in particolare nella misura in cui riconosciamo il ruolo fondamentale, educativo, di chiunque lavori, operi nel mondo dello sport, che ancora oggi risulta un settore tra i più discriminatori e tra i più precocemente discriminatori nella vita di un bambino o di una bambina, e in termini di opportunità. Perché, come lei diceva prima, le parole sono importanti, i messaggi sono importanti. Oggi è fondamentale che le bambine e i bambini vedano in televisione uno sport molto più femminilizzato di un tempo, perché i simboli, perché dimostrano che si può fare. Dopodiché, in ogni piccolo comune di questo paese, in cui le realtà poi sono parcellizzate, noi dobbiamo essere certi che stiamo garantendo a maschi e a femmine opportunità di accesso allo sport quanto più paritarie possibile. Nel momento in cui un'amministrazione comunale deve fare una scelta di investimento e sceglie di rinnovare o fare ex novo il campo da calcio, si apre un tema di bilancio di genere, che spesso è del tutto inconsapevole a chi amministra, che sia maschio o che sia femmina. E cioè il fatto che si sta facendo una scelta che è, dal punto di vista del genere, quasi esclusiva. Se non quasi, oggi grazie al cielo ci sono molte ragazzine che lo praticano, ma in pochi posti. Il che significa che quello che quell'amministrazione sta facendo è dare delle opportunità ai bambini maschi di quel territorio, che se non è compensato da un investimento uguale su una palestra, su una piscina, su realtà che sono più frequentate anche da ragazze e non voglio dire che con questo ingessiamo una lettura per cui i maschi fanno una cosa e le femmine un'altra, l'ho detto, ci sono molte ragazzine che ormai si dedicano al calcio, ma innanzitutto in quel campo sportivo devono esserci società che hanno anche la squadra femminile, e allora noi dobbiamo intervenire con delle premialità, perché alla fine quello è, sappiamo che cosa significa spesso l'attività sportiva femminile, poi nel calcio figuriamoci, quanto precaria sia, dura il tempo che c'è il volontario o la volontaria che si fa in quattro per trovare le macchine, i pulmini, costruire, stare dentro dei campionati che sono oggi ci sono e l'anno prossimo non ci sono, insomma conosciamo queste difficoltà. Ma soprattutto appunto noi dobbiamo fare in modo che le società abbiano degli incentivi e delle premialità per essere spinte ad aprire spazi e opportunità alle bambine, e dobbiamo avere amministrazioni consapevoli che le scelte che fanno coi soldi di tutti, perché poi il gettito fiscale maschile e femminile, ricade in opportunità per tutte e tutti. Lo sport sta in Costituzione e dice che deve essere per tutti e per tutte. Quindi ho apprezzato molto le iniziative che lei qui ci ha declinato, mi fa piacere che però si punti l'attenzione su questi effetti concreti di piccolo taglio, ma che sono poi quelli su cui andiamo a investire tutto il resto, sono la base della piramide. Quindi mi fa piacere sentire che lei con il gruppo di lavoro e non solo monitorerà progressivamente quanto verranno messe a terra questi percorsi di formazione, quanto più ampi saranno, e anche il fatto che lei si interfaccerà con questa commissione, perché è un luogo che non legifera ma che fa approfondimento, e quindi il tema del safeguarding mi pare che le sia arrivato il tema che qui è stato posto rispetto alla terzietà. Mi farà piacere poter collaborare eventualmente al gruppo di lavoro. Scusi, mi ero appuntata un'altra questione, casomai dopo. È evidente che il ruolo di comunità educante, il ruolo che lo sport ha nel terreno della comunità educante attiene al fatto che spesso, lo dico con, diciamo così, no, né dispiacere né amarezza, come constatazione, da genitore e da insegnante, spesso gli allenatori sono nei confronti degli adolescenti, dei bambini, più autorevoli degli adulti, sia della scuola sia della famiglia, e dunque è assolutamente centrale il messaggio che arriva da loro, non li possiamo lasciare a un'improvvisazione, vanno formati tanto quanto i docenti e tanto quanto dove possiamo anche i genitori. L'ultimissima cosa, lei ha approvato una proposta emendativa a mia firma e del collega Berruto lo scorso anno sulla dirigenza, sulla presenza, non diciamo parità per carità, ma almeno presenza di genere nei comitati organizzativi e nelle strutture gestionali dei grandi eventi, se si ricorda, dall'America's Cup al prossimo futuro campionato di calcio europeo, perché ci fosse appunto la presenza femminile. Le chiedo poi se la prossima volta, quando ci si vede, ci porta un riscontro di com'è andata, perché non lo conosco e vorrei sapere se è stato effettivamente, immagino di sì, è un obbligo di legge, applicato, e che risultati può avere dato al momento in termini proprio di presenza. Grazie.
4: Presidente delle Olimpiadi Giovanili Invernali del 2028, Manuela Vicenza.
1: Microfono. Ministro, poi
0: scusa,
1: no, non la sentono.
0: No, chi è collegato? Ma era improprio. perché no. Non devo interloquire. Vabbè, direttamente. No, facevo un riferimento su un dato che posso già proporre alla Commissione, la presidenza che ho affidato a Manuela Di Centa per le Olimpiadi Giovanili Invernali del 2028.
1: Grazie. Grazie. Vicepresidente Leonardi, prego.
5: Grazie Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare il Ministro, mi spiace non essere presente fisicamente, ma sto arrivando a Roma, non sono arrivata in tempo, ma ho seguito in collegamento l'intervento e lo ringrazio ovviamente non solo e non tanto per questa audizione, quanto soprattutto per le cose che il suo Ministero e il Governo sta facendo in questi anni per fare dei passi avanti molto importanti, le cose che ci ha raccontato in questa audizione parlano non solo
1: Fratelli d'Italia.
5: Di maturità, di una sensibilità rispetto a un tema, ma soprattutto, e questo mi piace evidenziarlo, per quanto riguarda la parte della formazione. Io penso che lo sport sia un alleato prezioso nel contrasto alla violenza di genere, a quelli che possono essere diciamo degli stereotipi o delle pratiche non consone nei confronti delle giovani, delle giovanissime, ma anche diciamo delle atlete tutte, e credo che sia con la valorizzazione professionale, sia con i percorsi per aiutare a prendere consapevolezza e a fare le denunce nel momento in cui ci sono delle situazioni di questo tipo, siano sicuramente dei passi avanti significativi. Mi piace anche sottolineare, trovo visivamente molto importante la questione legata anche alla maternità. Credo che aver visto delle atlete che festeggiavano le loro medaglie, che salivano sul podio abbracciando, tenendo in braccio i propri figli, sia appunto già visivamente un messaggio molto forte per tutte quelle donne, per tutte quelle atlete che hanno pensato di dover rinunciare a una propria realizzazione anche attraverso la maternità, perché incompatibile o reputata incompatibile con la pratica sportiva a livello professionale agonistico e soprattutto per quei risultati nei quali, dobbiamo dire orgogliosamente, le donne hanno rappresentato nelle varie competizioni medaglieri assolutamente di prestigio e devo dire hanno risvegliato un orgoglio nazionale. La mia domanda è molto semplice, vorrei capire se rispetto a tutte queste misure che, come lei ha ricordato Ministro, ovviamente sono un tassello, non sono il punto finale, ma sono certamente un punto importante di questo percorso che vogliamo continuare a fare insieme, se fra le misure che fino ad oggi sono state applicate c'è in qualche modo già un ritorno della efficacia che possa magari dirci se una o più di una siano state quelle che hanno dato dei risultati in qualche modo tangibili e concreti, oppure se questa misurazione possa in qualche modo essere fatta proprio per capire se le misure che si stanno mettendo in campo producono quegli effetti che certamente quando vengono pensate sono ovviamente quelli che tutti noi auspichiamo. Grazie.
1: Grazie Vicepresidente Leonardi, prego Onorevole Lancellotto.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei iniziare ringraziando il Ministro Abodi per la sua presenza qui in Commissione bicamerale d'inchiesta per il contrasto al femminicidio e alla violenza di genere. Credo che questo sia la sua presenza, Ministro, sia un segnale forte ed importante. Importante perché dimostra quanto il suo Ministero sia e il Governo sia vicino assolutamente al stia investendo tantissimo nel mondo dello sport e vede lo sport quale agenzia educativa accanto a scuola e famiglia. E tutto quello che lei ci ha in qualche modo menzionato poc'anzi e che ci consentirà di poter leggere, dimostra quanto lei, il suo ministero, abbia di fatto compiuto e svolto proprio per il contrasto alla violenza di genere, ma per prevenire, perché quello che lo sport può fare, ecco, non deve essere visto soltanto nell'accezione negativa, la sua diciamo presenza qui, cioè come contrastare la violenza di genere per il tramite dello sport, diciamo, ma proprio quanto si stia investendo in ambito davvero culturale e quanto lo sport stia lavorando proprio per prevenire, ma non soltanto, ecco, lei parlava poc'anzi del safeguarding, questo è stato davvero un passo in avanti importante, io direi storico, ed ecco qui la domanda che io vorrei farle, cioè cosa prevede il governo per migliorare ciò che la figura del safeguarding deve in qualche modo proporre, cioè quali sono i miglioramenti che di fatto possono essere apportati. E poi parlavamo dello sport quale agenzia educativa, e io glielo dico anche come dirigente sportivo, essendo consigliere nazionale del CONI, e quanto di fatto i volontari facciano costantemente per il nostro mondo, ma come lei mi parlava poc'anzi di formazione, che tipo di formazione è prevista soprattutto per i tecnici che hanno a che fare con i minori per contrastare la violenza di genere? E concludo dicendo che credo che il lavoro che si stia facendo sia davvero un lavoro importante, e quindi la ringrazio soprattutto anche per aver ricordato questo tavolo tecnico di interlocuzione, che credo sia fondamentale, e lo dico anche perché ho contezza di quanto si stia lavorando molto anche sull'empowerment femminile nel mondo dello sport, perché i numeri stanno crescendo tantissimo, lo dice la Giunta Nazionale del CONI, il Consiglio Nazionale del CONI, le federazioni sportive e le dirigenti sportive stanno aumentando tantissimo, lo stesso vale anche per le atlete, le Olimpiadi hanno parlato chiaramente con equità numerica tra atlete e atleti. Ecco, come diceva lei poc'anzi, c'è ancora tanto da fare, però sono certa che lo faremo. Grazie Ministro per la sua presenza e per il suo lavoro.
1: Grazie Onorevole Lancellotta. Ministro, prego.
0: Grazie ancora Presidente e grazie ai parlamentari che sono intervenuti. Vado a rispondere dove c'è una risposta alla senatrice D'Elia. Posso dire grazie intanto per la collaborazione che non è mai mancata, a volte nella differenza delle nostre opinioni, ma sempre convergenti rispetto alla tutela dei principi, tanto più in un ambito come questo, e per il contributo che sta dando anche lei al gruppo di lavoro insieme a colleghi di diverso orientamento. È chiaro che ho la consapevolezza di come siamo partiti 4 anni fa e del percorso che stiamo facendo insieme come governo, con il Parlamento, ma anche con le regioni che hanno competenze in materia e che non dimentico nel loro ruolo, anche per il rispetto dell'articolo 17 con la riforma del titolo V, con una sistematicità di dialogo che credo stia iniziando a produrre gli effetti anche in termini di coprogrammazione e coprogettazione. Credo che l'ambito sportivo, così come quello delle politiche giovanili, senza esprimermi su altri settori, comunque si distingua e si qualifichi per questa collaborazione interistituzionale che viaggia sia in orizzontale con gli altri ministeri che in verticale con le altre articolazioni delle rappresentanze. Quindi tutto quello che ha detto la senatrice D'Elia è parte integrante delle attività che stiamo facendo, degli impegni che mi sono assunto. Non tutti abbiamo la stessa opinione rispetto al modo con il quale opero, ma io, nel rispetto delle opinioni altrui, penso che anche grazie al vostro aiuto l'azione di governo in ambito sportivo sia organica, armonica e produca una sua efficacia che anche nei numeri poi trova una sua oggettività. E quando parlo di numeri non parlo di medaglie, non parlo solo di medaglie, anche quelle sono una testimonianza di un mondo che riesce ad essere più competitivo, a parte qualche sacca di resistenza in termini di inefficienza, ma io parlo dei numeri e quindi rispondo in parte anche alla vicepresidente Leonardi negli effetti che si producono in termini di pratica sportiva. I numeri crescono, c'è un arretramento, per quanto noi vorremmo fosse ancora più significativo, della sedentarietà, con tutti i suoi costi, non soltanto economici. Quindi io credo che questi 4 anni di collaborazione comune e di ispirazione al comma 7 dell'articolo 33 stiano iniziando a generare quelle efficienze di carattere soprattutto umano, di carattere sociale, di benessere psicofisico appunto delle persone, che poi alla fine di tutto portano anche a una crescita delle medaglie, della competitività. Così come sono consapevole di quanto c'è ancora da fare, mi verrebbe voglia di dire che fino all'ultimo giorno, non so quando sarà l'ultimo giorno, io spero che sia l'ultimo tecnicamente possibile, perché cercheremo di occuparlo nel migliore dei modi. Non c'è dubbio, questo però posso dire che, così come nella sua commissione, nel gruppo di lavoro, quello che conforta è il rispetto delle diversità, anche di opinioni e di ruoli, che consente alla fine di produrre sempre il risultato, che non è necessariamente il raggiungimento dell'obiettivo, ma stabilire un modo con il quale si lavora, che ci consente di dare il meglio di noi stessi, ecco, anche in termini di esempio verso l'esterno. Onorevole Ferrari, sono concordo con lei su tutto, aggiungo un tema che riguarda la responsabilizzazione delle amministrazioni comunali con il nostro supporto, con gli strumenti che mettiamo a disposizione. C'è un tema infrastrutturale, non c'è soltanto il tema dell'accessibilità, che c'è e che determina a volte delle problematiche che vanno superate, e tutti gli strumenti finanziari che noi mettiamo a disposizione hanno tra i presupposti quello di superare barriere architettoniche, ma anche barriere di carattere pratico. Gli spogliatoi possono sembrare un tema banale, ma la riservatezza e la discrezione che si deve tanto più alle ragazze porta necessariamente a una riflessione che ha un impatto proprio sull'articolazione dell'impiantistica, perché gli spogliatoi sono per loro stessa natura spesso luoghi vicini tra loro, con delle porte che si aprono e si chiudono, e può sembrare marginali, ma invece è assolutamente importante, e questo incide su alcuni presupposti culturali di uno sviluppo asimmetrico della frequentazione degli impianti sportivi, che per esempio in alcuni luoghi del paese è particolarmente sentito in termini di garanzie e tutele dai genitori, e quindi a volte si preferisce, credo, non mandare a fare sport, perché non si ha quella tranquillità che gli spogliatoi devono poter garantire. E questo è un dato sul quale ci stiamo impegnando anche qua. E confermo l'impegno che ribadisco ogni volta. Ieri è stata l'occasione con gli enti di promozione sportiva, perché noi ci incontriamo periodicamente insieme al presidente del CONI, anche al presidente del CIP, che non c'è sempre, ma insomma ieri non è potuto intervenire. Sulla qualificazione dei tecnici, intanto perché ci sono dei paradigmi differenti tra i livelli di qualificazione dei tecnici tra federazioni e enti di promozione sportiva, che rischiano di non avere la tranquillità e la certezza che quella qualificazione sia adeguata. gli enti di promozione a volte si muovono in autonomia con dei diplomi che vengono dati in un tempo che non può consentire un apprendimento sufficiente per poter insegnare. E quindi stiamo cercando di uniformare i criteri per garantire appunto non soltanto la capacità di insegnare il gesto sportivo, ma anche quello di dare contributi ai fattori educativi. È una rivoluzione, non è semplice, ma io ho la certezza che la collaborazione del CONI e del CIP e l'aiuto della Scuola dello Sport che gestisce Sport e Salute ci consentiranno perlomeno di iniziare un percorso che avrà bisogno di continuità, perché i protocolli formativi ricomprendano quella che io ho definito per sintesi estrema educazione civica, ma che poi non è lontana dalle discipline che appartengono all'educazione civica. E sono sicuro che su questo l'impegno sarà pieno di tutti gli organismi sportivi. Grazie alla vicepresidente Leonardi per il riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto tutti insieme. Io da questo punto di vista mi sento l'espressione più avanzata, più esposta, diciamo così, ma nel rispetto del Parlamento, dell'azione di governo della quale rispondo, però beneficio non soltanto di una straordinaria qualità delle persone che lavorano ogni giorno con me, a partire dal capo di gabinetto, il consigliere Bono, e dal capo del legislativo, l'avvocato Orlando, ma veramente tutte le persone, ma da una collaborazione che io ho avuto anche da tutti gli uffici di Camera e Senato, i parlamentari tutti, al di là della diversità di vedute, il rapporto con le regioni, con i comuni. È veramente un grande gioco di squadra che poi produce degli effetti straordinari che misuriamo in maniera più visibile quando organizziamo i grandi avvenimenti, che sono comunque l'espressione della collaborazione, dove riusciamo a raggiungere risultati di consenso e anche di apprezzamento, non soltanto a livello nazionale ma internazionale, che ci confortano. Le Olimpiadi di Milano Cortina, le Paralimpiadi di Milano Cortina, i Giochi del Mediterraneo, straordinari per quello che hanno testimoniato come significato, quello che hanno lasciato, elementi sui quali continueremo a lavorare perché questa eredità si consolidi poi nel beneficio nei confronti dei territori. L'America's Cup, che è stata soltanto in questa seconda serie di regate preliminari un antipasto, chiamiamolo così, di quello che vedremo, e già si è compreso il senso della partecipazione della comunità tutta, anche raggiungendo noi le periferie e vedendo premiata anche una componente femminile che America's Cup prevede anche in termini di competizione, ma non soltanto nella competizione femminile, ma nella presenza nelle squadre maggiori di una donna, con il piacere di aver premiato, di aver dato a lei la coppa rispetto a tutta la componente maschile, proprio perché volevo che di fronte a 100.000 persone come erano sul lungomare presenti alla premiazione fosse percepito il messaggio, diciamo così, ed è stato neanche troppo pensato, è venuto spontaneo. Io cerco sempre di non andare dove è la maggioranza, insomma, e mi sono trovato lì e l'ho data ad una donna peraltro straordinaria che ha contribuito alla vittoria di Luna Rossa. Però per concludere le risposte al vicepresidente Leonardi, noi cresciamo come tesserate, cresciamo come e tutti gli indicatori ce lo testimoniano, anche come dirigenti cominciamo a crescere, non cresciamo come presidenti. Anzi, ce n'erano due su 51, una è stata commissariata tra le federazioni sportive. Quindi vuol dire che qualcosa dobbiamo fare ancora. Io riprenderò quella lettera intanto che ho scritto il 3 di dicembre del 2023, la riproporrò nell'auspicio, cercherò di essere sempre educato e rispettoso delle autonomie, ma di essere un po' più convincente e perseverante, e mi auguro di avere una maggiore e migliore alleanza con il presidente del CONI attuale rispetto al passato, perché non basta limitarsi a prendere atto del pensiero degli altri, bisogna anche sapere essere convincenti e utilizzare la leadership per cercare di orientare in modo più socialmente accettabile l'espressione apicale di un mondo che oggettivamente è ancora profondamente maschile. Le do del lei perché è doveroso, sempre, con chiunque. Come migliorare? Come migliorare il safeguarding? Le posso dire che l'ho detto un po' sommariamente. Io credo che questi presupposti, che poi riguardano tutti gli organismi di controllo e garanzia e di giustizia, devono poggiare sul presupposto della terzietà e dell'indipendenza. E io credo che questo non debba soltanto essere, debba anche apparire. E quindi questo presupposto oggi non trova una corrispondenza nei fatti, e arrivano anche testimonianze dirette al di là della nostra capacità di interpretare la realtà, e quindi, pur mantenendo tutto dentro il perimetro sportivo, io credo che il perimetro che riguarda più il CONI possa essere un luogo dove con maggiore tranquillità chi svolge quella funzione può svolgerla con coscienza e con responsabilità e autonomia e libertà, e chi denuncia può farlo con la tranquillità che dopo un minuto non lo sappia qualcun altro. Questo vale per il safeguarding, vale anche per chi deve svolgere una funzione di controllo, il collegio sindacale. Abbiamo ancora il presidente del collegio sindacale che viene eletto in assemblea elettiva del presidente, è un ticket che contrasta con i principi, così per l'applicazione del modello organizzativo 231 con tutti i protocolli attuativi, l'organismo di vigilanza, stiamo agendo su questo. E penso di aver risposto a tutti. Grazie.
1: Grazie Ministro per la sua disponibilità e anche per il modo in cui tratta e affronta le cose. Grazie, che ha reso lo sport, come deve essere nella sua natura, un elemento comune. Quindi io ringrazio il Ministro per la sua audizione e dichiaro chiusa l'audizione. Ricordo ai colleghi, alle colleghe e ai consulenti che abbiamo altre due audizioni. Grazie.
7: Radio Radicale, riprendiamo la linea dallo studio. Stiamo trasmettendo in diretta la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, che svolge le audizioni con il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport, l'audizione che abbiamo appena ascoltato, e poi a seguire tra breve sullo stesso filone verrà ascoltata la giornalista e conduttrice televisiva Paola Ferrari. Domani alle 9 toccherà a Rossana Cuffietti, direttrice dell'area Sport Impact della Scuola dello Sport di Sport e Salute SPA. L'audizione del Ministro arriva dopo un ciclo di audizioni che è iniziato prima dell'estate. A giugno scorso la Commissione ha sentito Samantha Bernardi, psicologa dello sport e presidente dell'associazione Breaking the Silence, Antonella Martometti, coordinatrice della Commissione Femminile della Federazione Motociclistica Italiana, e Daria Proietti, che invece è docente di diritto processuale penale all'Università Telematica iCampus, con specializzazione in diritto e sport. Poi a seguire sono state ascoltate anche la presidente di Assist, Associazione Nazionale Atlete, Luisa Rizzitelli, con Valeria Zaccheroni, responsabile della divisione medica e dei disturbi alimentari delle atlete di Assist, la giornalista Michela Mancini, autrice del podcast La Promessa, una sociologa, Alessia Tuselli dell'Università di Trento, Manuela Clesset, responsabile delle politiche di genere e diritti dell'UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. A luglio invece Antonella Bellutti, docente sportiva, già campionessa olimpica di ciclismo, e Maria Leitner, caporedattrice centrale RAI, conduttrice della rubrica TG2 Motori. La Commissione invece nei giorni scorsi ha ascoltato Antonio Marco Appella, comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza, e Alessandro Benincampi, procuratore federale della Federazione Ginnastica d'Italia. E avete sentito parlare molto di questa parola safeguarding, la tutela contro abusi e violenze nello sport, infatti poggia sulla riforma del 2021 e nel decreto legislativo 39 di quest'anno si prevede, appunto del 2021, si prevede che federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, redigano le linee guida per i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e per i codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Il CONI ha dato attuazione alla norma con una delibera della Giunta nazionale del 2023 che ha adottato il modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto agli abusi, alle violenze, alle discriminazioni sui tesserati, che è il cosiddetto regolamento safeguarding, e ha istituito l'osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding. Per le società di base ci sono due obblighi: intanto nominare un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, e questo dovevano farlo entro la fine del 2024, e predisporre un modello organizzativo dell'attività sportiva e un codice di condotta. La figura deve essere indipendente rispetto all'associazione, quindi non può coincidere con il presidente o con altri ruoli di potere. Un punto rimasto aperto riguarda l'attuazione, perché un'analisi del 2025 osserva che in attesa del decreto attuativo organismi nazionali e società si sono organizzati da soli con propri modelli e procedure. Nel mondo dilettantistico gli adempimenti sono stati percepiti come un aggravio, insomma è noto che lo sport in Italia, sebbene insomma possa vantare tanti successi come quelli che ha citato il ministro Abrodi, abbia anche delle difficoltà economiche. La Federcalcio le ha recepiti con un comunicato, concedendo alle società tempo per il codice di condotta e la nomina del responsabile safeguarding e del delegato alla tutela dei minori. Questo per quanto riguarda naturalmente il calcio, ma gli sport sono tantissimi. I dati, ecco, l'unica rilevazione nazionale che abbiamo trovato, almeno per quanto ci riguarda, è l'indagine che riguarda la cultura e il clima per le atlete, che è stata ideata da un'associazione, Change the Game, realizzata da Nielsen con il supporto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, il sostegno di Terre des Hommes e altre realtà. È stata condotta nel 2023 su 1.446 atleti italiani che avevano praticato sport. Ma ne parleremo più avanti, andiamo ad ascoltare ancora un'audizione.
8: Paola Ferrari, giornalista e conduttrice televisiva con riferimento al filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricordo inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta sia dell'audita che dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web TV. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto alla dottoressa Ferrari. Grazie, ringraziandola nuovamente per la disponibilità a contribuire ai lavori della nostra commissione. La dottoressa Ferrari è un volto noto della televisione italiana, particolarmente amata, mi permetto di dire. Ha condotto i principali programmi sportivi della televisione pubblica come Dribbling, La Domenica Sportiva e Novantesimo Minuto, ed è stata insignita di numerosi premi alla carriera ed è un riferimento per il mondo del giornalismo sportivo italiano. Mi permetto anche di dire che la dottoressa Ferrari la ritrovate anche nella nostra inchiesta sulla violenza online, quindi contribuisce in più ambiti ai lavori della nostra commissione e di questa gliene sono grata. Prego, dottoressa.
9: Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie al Presidente e a tutti i membri della Commissione di avermi concesso la possibilità di esprimere, non so quanto tempo ho per parlare, mi sono scritte
2: 10-15 minuti,
9: spero di brevemente. Volevo aggiungere a tutta bellissima presentazione che mi è stata fatta che la possibilità che ho avuto, essendo la prima donna ad entrare, diciamo, in modo importante in un segmento che è sempre stato un baluardo maschile, e lo è in alcuni casi anche ora, ormai da più di 30 anni, e quindi diciamo che ho avuto la possibilità, dicevo, di visionare e di avere un contatto diretto con tutte le situazioni che sì, i meccanismi che sì, che poi si possono creare nel mondo dello sport. Sono stata anche portavoce dell'Osservatorio Nazionale contro il Bullismo per tanti anni, e quindi diciamo che anche lì con lo sport sì, ci sono molti momenti che possono diventare educativi, lo sport può educare. Allora, possiamo dire che se nei giornali, nei talk, ci sono sempre termini che ricorrono con parole come rispetto, disciplina, regole, autocontrollo. Lo sport dovrebbe essere per sua natura una delle più importanti scuole di educazione e di controllo dell'aggressività, perché l'aggressività e il mito della supremazia, anche sessuale, sono la vera origine della violenza contro le donne. Violenza che, se non educata, può sfociare in comportamenti estremi, a volte incontrollabili, e rafforzare gli schemi aggressivi. Lo sport ha questa particolarità, può rafforzare gli schemi aggressivi anziché eliminarli. In una competizione io posso voler battere il mio avversario, ma devo riconoscerlo come persona, rispettarlo quando è più forte di me e forse ancora di più quando è più debole. Devo imparare che ci sono dei limiti, delle regole, delle linee da non oltrepassare, altrimenti non è più solo sport, è giungla. Per queste ragioni lo sport ha una funzione educativa fondamentale, e proprio per questo la violenza di genere all'interno del mondo sportivo è ancora più grave. I comportamenti del campione, che sia un calciatore, devo dire nella maggior parte dei casi, ma anche ovviamente in altri sport, vengono emulati dai giovani che li vedono come invincibili e ne percepiscono l'impunità. Sono influencer globali, modelli di riferimento, le loro azioni fuori dal campo hanno un impatto davvero molto molto importante e dirompente sulla psicologia dei ragazzi delle nuove generazioni. Quando parliamo di violenza di genere nello sport, non pensiamo soltanto agli episodi estremi, quelli che finiscono in prima pagina. Esiste una scala: c'è il commento sessista sui social o sui mass media, c'è il coro allo stadio, c'è la molestia, c'è il contatto fisico non consensuale, c'è lo stalking, l'abuso di una posizione di potere. E negli ultimi gradini, quelli peggiori, ovviamente la violenza domestica, che spesso accade, e il femminicidio. Pensiamo per esempio alla collega Greta Beccaglia, che nel novembre del 2021, fuori dallo stadio di Empoli, durante una diretta televisiva per Empoli Fiorentina, fu palpeggiata da un tifoso con totale mancanza di rispetto, un gesto davvero sgradevole, ignobile. Il conduttore, giornalista famoso in diretta dallo studio, le disse: «Ma dai, non te la prendere». Scambiate per goliardia sono anche i casi in cui delle volte il pubblico dagli stadi intona cori volgari alle colleghe, giornaliste o altre donne che sono a bordo campo, magari per lavoro, trasformandoli in un oggetto sessuale di massa. Alcuni esempi: Hera Hermoso, da calciatrice della nazionale spagnola di calcio femminile, questa è una cosa che è successa, che ha fatto scalpore. La Spagna aveva appena vinto il mondiale di calcio del 2023, davanti alle televisioni di tutto il mondo il presidente della federazione, Luis Rubiales, le diede un bacio sulla bocca, senza consenso, azione gravemente irrispettosa di possesso e controllo. Nel febbraio è stato riconosciuto colpevole di aggressione sessuale. Poi esiste la violenza digitale. Durante gli europei di calcio femminile 2025, quindi parliamo di un anno e mezzo fa, il programma di monitoraggio dell'UEFA ha individuato 1901 post offensivi. Il 67,3% era rivolto direttamente, dati altissimi, alle singole giocatrici, e il 13% dei contenuti segnalava e conteneva abusi sessuali. Poi ci sono anche gli abusi sessuali proprio in questi veri e propri. Proprio in questi giorni l'ex giocatore dell'Inter Hakimi è stato rinviato a giudizio con l'accusa di stupro. Tre giorni fa, vi cito i casi più recenti, il calciatore Santi Minà è stato condannato per aver usato violenza sessuale a una ragazza davanti a una discoteca. Il giocatore Rubinho è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale commessa a Milano. Quello che però mi ha più colpito, anche se meno grave, ma per l'atteggiamento sociale, l'atteggiamento della società civile, è stato il caso di Ronaldinho. Ronaldinho fu messo 3 anni fa agli arresti domiciliari in Paraguay a causa di un reato di altro genere. Durante quegli arresti domiciliari organizzò festini sfrenati con giovani donne, violando il regime di isolamento, comportamento non penalmente perseguibile, ma estremamente interessante per definire l'aspetto psicologico del calciatore e del suo senso di onnipotenza contro ogni regola. Precedentemente, tra parentesi, era stato accusato anche di aggressione e violenza domestica alla sua compagna. Alcuni mesi fa questo giocatore, Ronaldinho, è stato acquistato da una squadra di calcio italiana di Serie B. È stato accolto dalla stampa locale e nazionale come un supereroe del mondo del calcio. Autocelebrativo il mondo del calcio, come sempre. Non è mai stato contestato in alcun modo il comportamento. Nessuno ha mai detto ma però, tutti a celebrare. Abbiamo avuto procedimenti riguardanti calciatori, allenatori e tecnici di diverse discipline. In alcuni casi le vittime erano donne adulte, in altri erano giovani minorenni, affidate proprio alla persona che avrebbe dovuto allenarle e proteggere. Uno dei punti, infatti, è la relazione di potere, il mito del superuomo, il risultato di una cultura sportiva distorta che non accetta la sconfitta e non rispetta l'avversario, ma tende solo a esaltare la propria forza personale e il proprio ego. Tradotto, scusatemi la parola, ma rende l'idea, sì, se è uno che si fa notare, diciamo così, solo chi vince, chi si impone, solo chi vince, vince chi si impone, non si accetta un no. Per quello che riguarda i rapporti tra educatori sportivi e ragazzi, alcuni ordinamenti hanno iniziato a intervenire specificatamente. Nel Regno Unito, nel 22, le norme sulla position of trust sono state estese allo sport. Un adulto che allena, insegna, supervisiona i ragazzi sotto i 18 anni occupa giuridicamente una posizione di fiducia. La relazione sportiva viene quindi considerata una specifica relazione di potere. La Francia ha fatto un'altra scelta interessante, il controllo dell'onorabilità di educatori sportivi, dirigenti e arbitri e altri soggetti che operano con minori, possono essere posti anche a verifiche. Poi una legge del 2024 ha ulteriormente rafforzato questo sistema e gli obblighi di segnalazione, perché la segnalazione, apro una piccola parentesi, è molto molto importante, sappiamo bene quanto è difficile per le donne denunciare. E allora la Spagna dal 22 impone alle federazioni e alle leghe professionistiche di dotarsi di protocolli per prevenire le discriminazioni, gli abusi e le molestie sessuali. In Italia la riforma dello sport ha imposto modelli organizzativi e codici di condotta per la prevenzione di violenze e abusi, discriminazioni, e la società sportiva devono individuare i responsabili, ma sul piano penale è in corso, come sapete, un importante tentativo di riforma dell'articolo 609 bis del codice penale per porre in modo più esplicito la libera manifestazione del consenso al centro della disciplina della violenza sessuale. Come sicuramente sapete, la Camera dei Deputati ha approvato il testo nel novembre del 25, ma oggi il disegno di legge è ancora all'esame della Commissione Giustizia del Senato. Bisognerebbe anche dare maggiore visibilità alle società che vigilano e stigmatizzano comportamenti e abusi. Quest'anno, per esempio, in Repubblica Ceca l'ex commissario tecnico della nazionale femminile, quindi una figura di grande spicco, under 19, è stato condannato per aver firmato segretamente calciatrici negli spogliatoi. Il suo club ha interrotto i rapporti. L'UEFA, attenzione, gli ha imposto interdizione a vita ad ogni attività calcistica. Altro fenomeno, purtroppo in espansione, è quello della prostituzione dei circuiti escort legati al calcio professionistico. Avete seguito l'inchiesta della Procura di Milano che ha portato alla luce un sistema che organizzava per clienti facoltosi, in particolare calciatori, pacchetti che comprendevano hotel di lusso, locali e escort. è il meccanismo della cultura del privilegio, perché gli sportivi sono visti dai ragazzi come stereotipi del maschio alfa, di successo, ricchi, pieni di privilegi. I loro comportamenti educano la vita dei ragazzi. L'emulazione dell'eroe, il controllo, il possesso sulle donne, se lo fa lui posso farlo anch'io. Ma come può il mondo dello sport rappresentare un modello positivo? Secondo le ultime evidenze scientifiche e di psicologia comportamentale, soprattutto il contesto nel quale lo sport viene praticato, le regole, il comportamento degli allenatori, le norme condivise nello spogliatoio, un'analisi di oltre 7.700 giovani atleti ha mostrato una forte relazione fra il clima dell'ambiente sportivo e il comportamento che questi giovani uomini avranno nel futuro, nella vita fuori dallo sport. Dove viene valorizzato il rispetto, diminuiscono le condotte antisociali. Lo sport non educa automaticamente al rispetto. Può, è una scelta, educare al rispetto, ma può anche insegnare il contrario. Se l'ambiente nel quale viene praticato normalizza prepotenza, umiliazione e dominio, per cercare di cambiare le cose servono meccanismi verificabili, perché se il ragazzo ripete

0: con conservazione rapida delle prove, interlocuzione con piattaforme e assistenza alle vittime. L'esperienza dell'UEFA, che vi dicevo prima su quei casi trovati durante la manifestazione del 2025, l'UEFA, dicevo, dimostra che il monitoraggio tecnologico può individuare e segnalare migliaia di contenuti aggressivi. Rendere infine obbligatoria una formazione seria per allenatori e dirigenti dei settori giovanili sul consenso, ripeto la parola consenso, potere, linguaggio sessista, molestie, gestione delle segnalazioni, un'informazione periodica verificata e legata al mantenimento dell'abilitazione tecnica. Se insegniamo che non si deve colpire l'avversario perché si è arrabbiati, allo stesso modo insegniamo che il corpo di una donna, di un'altra persona, ha un confine che non va mai oltrepassato, che un no è un no, è un limite insuperabile. Lo sport deve insegnare la cultura della sconfitta, così assente nelle giovani generazioni maschili. Essere sconfitti in un rapporto sentimentale non è accettabile al giorno d'oggi, vuol dire essere perdente, e essere perdente non è contemplato. Se lo sport riesce a insegnare l'accettazione e il rispetto, può diventare il miglior master per tutta la vita. Se invece tollera cori sessisti, umiliazioni, molestie, abusi di potere, rinuncia alla propria funzione educativa e può trasformarsi nel peggiore dei maestri.
1: Grazie, ringrazio la dottoressa Ferrari. Dottoressa, mi permette di farle una domanda?
0: Ma certo.
1: Che forse esule un po' dal perimetro.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Di questa sua...
2: Quella della Presidente della Commissione, Martina Semenzato.
1: Un po' che ci raccontasse come è arrivata al giornalismo sportivo, soprattutto parlando magari di settori che erano tipicamente maschili, se questa cosa nasce da una sua passione, se nasce da un percorso lavorativo dove lei si è, come dire, imposta, se è stata una casualità della vita, perché poi lei ha avuto una narrazione in programmi televisivi e anche in tempi in cui ovviamente lo sport era molto maschile e anche la conduzione era molto maschile. Insomma, se lei ritiene che oggi programmi di sport siano sicuramente accessibili anche ad una professionalità femminile, che possono raccontare il calcio piuttosto che il motociclismo, eccetera. Quindi, insomma, mi piaceva anche raccontare.
0: Allora, mi ha fatto tante domande in una. Quando ho iniziato a cercare di percorrere questa strada, perché ero molto giovane, quindi io mi ricordo che al mondo femminile era totalmente precluso qualsiasi appartenenza a un mondo giornalistico, televisivo o non televisivo, per quello che riguarda il calcio, perché diciamo che il calcio è stato proprio l'ultimo momento di difesa dell'ego maschile, cioè le donne proprio. Io mi ricordo che andavo a Bergamo, all'Atalanta, ma avevamo problemi perché non c'erano i bagni femminili, c'era solo un bagno. Allora i miei colleghi, magari più gentili, mi facevano la... Però insomma non era proprio nella concezione, perché era un mondo solamente maschile, mentre negli altri sport, grazie anche a tante campionesse che abbiamo avuto nel nuoto, Lovella Caligari, Lea Pericoli nel tennis, Sara Simeoni nell'atletica, era più facile. Il calcio era proprio l'ultima difesa. Lì voi proprio non potete venire. Poi piano piano, come sempre si fa quando si inizia una professione nuova, con il sacrificio, l'impegno, l'aiuto anche di tanti colleghi maschi che siamo stati amici per tanti anni, piano piano mi sono fatta la mia gavetta e il mio scopo era portare avanti l'immagine di una donna comunque attraente, che però potesse parlare e avesse credibilità in un mondo di uomini. Ed era difficile, perché diciamo essere comunque una bella donna in qualche modo ti ghettizzava. Adesso non sto a dire che avrei voluto essere diversa, però era ancora più complicato. Adesso, e grazie a Dio, ho condotto poi la prima domenica sportiva sulla Rai, primo programma condotto da una donna, 90esimo minuto, sono sempre stata io, una paura. Pensare sospengono tutti la televisione, e invece abbiamo anche avvicinato un pubblico femminile, questo è molto importante. Adesso è molto cambiato, però abbiamo fatto un grande passo indietro negli ultimi 5 anni, perché come donne, come figure femminili, perché mentre prima

0: ma abbiamo portato avanti donne che veramente si impegnavano e facevano meglio dei colleghi maschi. Mi basta ricordare Donatella Scarnati o tante altre colleghe straordinarie, che, oggi c'è Simona Rolandi, abbiamo tante colleghe. Se ha preso spazio un modello diverso, che chiaramente è più facile da commercializzare, che porta avanti dei valori completamente diversi a quelli che io portavo avanti. E non dico la strumentalizzazione, ma purtroppo anche l'uso esagerato dell'attrazione femminile del corpo per parlare a chi? A un mondo di uomini. Ci siamo tornati con lo stesso linguaggio. Il linguaggio del corpo della donna, non il linguaggio della sua testa, e questo a me preoccupa molto. Io più volte ho cercato di alzare l'allarme, ma non è facile, perché è sdoganato, nel senso che dove c'è business vanno avanti, non gli interessano riflettere su certi argomenti. E questo cosa porta? Porta purtroppo al fatto che i ragazzini, parliamo di ragazzi 17, 18, 15 anni, sotto i 20 anni, non vedono più la donna giornalista come la vedevano prima, con rispetto, ma tornano a vederla come un oggetto, non dico sessuale, ma comunque diciamo sensuale, diciamo di essere gentile. E questo è un passo indietro importante per noi, molto importante. Ma cosa si può fare? Non si può andare contro il business di certe aziende o società, che dove lo scopo è solamente uno, ma cercare sempre di più noi, con il nostro impegno, a non perdere quell'autorevolezza che abbiamo guadagnato negli anni, legata al senso importantissimo e la missione, devo dire, della vostra commissione d'inchiesta. Se i ragazzi ti rispettano e rispettano la donna e il corpo della donna, avranno un atteggiamento diverso nei confronti delle compagne. Ma, come dicevo, il problema più grave e molto complicato da risolvere è quello di mitizzare da parte dei ragazzi delle figure che hanno comportamenti molto borderline, perché sono sempre dei vincenti. Se fanno così loro, vinco anche io. Se mi comporto così, sono un vincente. Che vuol dire? Non accettare la sconfitta. Non accettare la sconfitta vuol dire non accettare un no da una donna. Io tante volte, non sono certo un'esperta come voi, mi sono domandata da dove nasce veramente questa violenza maschile. In alcuni casi, secondo me, ovviamente nasce da un comportamento violento da parte dell'uomo, che è già una persona violenta, che in qualche modo diciamo, identifica nella donna il dominio, il possesso. Nell'altro senso ci sono anche ragazzi che non accettano la sconfitta, e quindi la ragazza che ti lascia ti fa impazzire dal dolore, non riesci a accettarlo, ma non l'accetti perché? Perché se io sono sconfitto non valgo più niente. Allora, se lei mi lascia, io ho perso, che valore ho io? Invece bisogna insegnare che tu puoi, la cosa più importante che deve insegnare lo sport è saper perdere, è sapere restare da soli e non essere supereroi, saper perdere, saper accettare il no e la sconfitta, il rispetto dell'altro. Purtroppo, ripeto, nella mia esperienza in tutti questi anni, anche adesso, torno a parlare del mio ambito televisivo, è vero che abbiamo molte giornaliste della carta stampata e televisive molto valide e molto brave, ne ho citate alcune, ma ce ne sono tante altre. Però è sempre un mondo molto maschile. Ci sono poche donne che decidono, ci sono poche donne che hanno un ruolo apicale. Donne presidenti di squadre di calcio, donne presidenti, donne direttori di giornali sportivi. Però qualcosa si sta facendo, ma quello che a me preoccupa proprio di più è proprio l'aspetto educativo dello sport, perché il raccontarlo, c'è la responsabilità nel raccontarlo. Quindi se tu ti trasformi come donna in un oggetto tipicamente attrattivo per gli uomini, fa il loro gioco. Io lo dico sempre, ragazze, state attente, può essere più facile, ma poi siete intercambiabili, siete uguali, come la bambola che si cambia, e se non hanno rispetto perché ti vedono una bambola, ti useranno molto probabilmente delle azioni prevaricatrici, perché non ti rispettano. In questo lo sport, gli educatori, nei quali ho parlato a lungo in questa breve relazione che ho fatto, anche gli educatori, noi sottovalutiamo molto il ruolo degli educatori, per esempio degli allenatori sui campi di calcio delle serie minori, di provincia, quanta importanza educativa hanno, apro parentesi, anche nei confronti delle famiglie, perché spesso lo sappiamo cosa succede nei campi dilettantistici, ma il rispetto della donna. Per esempio, introdurre la donna arbitro nel mondo del calcio a me è piaciuto molto, perché tu vedi che il calciatore deve rispettare quella donna. Allora, questo per esempio è stato un passaggio importante che si sta concretizzando veramente negli ultimi anni.
1: Io prego, onorevole Ferrari, scusi, non avevo visto.
0: Sì, io ho tutto il tempo che
1: voglio. No, noi abbiamo...
0: A voi è ovvio.
2: Sì. Grazie, sono la sua omonima.
0: Bene, siamo.
2: Abbiamo un cognome molto ottimo. Diffuso, è facile che succeda.
0: Lei è onorevole, io no.
2: Allora, intanto grazie, perché il suo...
3: Sara Ferrari del Partito Democratico.
2: La sua esperienza sono per noi un elemento prezioso, diciamo, un po' fuori dal coro. E la ringrazio anche per aver detto apertamente quanto la sua avvenenza è stata un'arma a doppio taglio, perché lei l'ha saputa gestire rivendicando che non era necessario abbruttirsi per poter conquistare autorevolezza in un campo come quello del calcio, molto, insomma, il tempio inviolabile maschile, e che però questa cosa è sempre rischiosa, nella misura in cui poi, nel momento in cui, come lei ci ha detto oggi, una certa degenerazione, in particolare legata evidentemente alla TV commerciale che ha il business da fare, alla fine usa e ripropone il bel corpo femminile come elemento di attrattività che per certi versi ha rischiato di delegittimare la competenza femminile, e questo lo considero rischioso per il messaggio che trasmette. Cioè, io vorrei che la televisione, anche quella commerciale, fosse in grado di aiutarci nel veicolare una nuova cultura che non è quella del rispetto, perché si rispettano gli animali, si rispetta la natura, è una questione di riconoscimento di parità nell'autorevolezza. E quindi le chiedo cosa potrebbe fare oggi di più la televisione che non sta facendo. Rispetto appunto a questo ruolo che si può e che si deve attribuire al mondo dello sport nel essere, anziché un baluardo del passato, uno strumento di emancipazione culturale di questo paese, laddove la Costituzione ora ha riconosciuto un ruolo fondamentale allo sport anche in questo. E quindi lei è in un luogo privilegiato, le chiedo, secondo lei, se lei avesse il potere di cambiare delle cose, da dove comincerebbe? Sicuramente immagino anche, l'ha accennato prima di me, alla presenza di più donne nei luoghi decisionali, che possono essere quelli della politica per quanto riguarda noi, ma che c'è bisogno che ci siano nelle federazioni, nel CONI e nella televisione, i ruoli decisionali della televisione. Quindi le chiedo cosa pensa di questo. E un'ultima cosa. Trova anche lei, perché il linguaggio ha un suo significato, tanto più in televisione. Noi parliamo di tennis, parliamo di nuoto e parliamo di calcio femminile. Cioè al calcio si aggiunge questo aggettivo come se dovessimo o non ci rendessimo conto che questo veicola in chi ci ascolta l'idea che sia una cosa diversa dal calcio maschile. Io ho giocato per tanti anni e mi sento ancora oggi dire no, ma il calcio femminile no. Il calcio è calcio che sia giocato dagli uomini o dalle donne. È come se il calcio femminile fosse un altro modo di giocare a calcio, quando in realtà le regole sono le stesse, insomma non serve che io spieghi. Trova lei che possiamo anche fare qualcosa di più su questo, cioè renderci consapevoli di quanto il linguaggio veicola anche questo tipo di stereotipo. Grazie.
1: Prego, senatrice,
4: sì,
1: Delia,
4: grazie.
1: Poi ricordo che abbiamo 5 minuti,
4: sì,
1: perché poi abbiamo
4: solo
1: un'altra
4: perché,
1: audizione.
4: Vabbè, un'occasione importante, lei ha fatto bene anche a fare una domanda, Presidente, anche sulla sua storia, perché lei è un modello, è una pioniera, quindi è sicuramente un percorso, ha diretto una trasmissione che è una specie di tempio, diciamo, e in un mondo molto molto maschile, in cui ancora c'è lo stereotipo che noi non capiamo il fuorigioco e bisogna spiegarci, quindi è riconoscimento di autorevolezza e di competenza su questo. Non ritorno sulle cose che ha detto la mia collega Ferrari, volevo solo dire, lei giustamente ha sottolineato che lo sport per sua natura dovrebbe insegnare il controllo dell'aggressività.
3: Cecilia Delia del Partito Democratico.
4: Non è proprio solo lo è proprio anche il calcio della Serie A, e c'è un sentimento di impunità, e perché si è campioni, no? E si perdona per questo ai calciatori molte cose, mentre i calciatori potrebbero essere un esempio di mascolinità diversa, no? Si ragiona molto su Sinner, su questo grande campione che fa cose, che è gentile, che adesso chiaramente non tutti i calciatori, però è la cultura dello spogliatoio, cioè questa idea, appunto, lei ha fatto degli esempi incredibili di Ronaldinho, ma ha fatto anche l'esempio appunto della Federazione Spagnola, perché il tema è l'impunità e il potere, cioè io posso baciare senza, ecco. Allora, su questo noi oggi abbiamo discusso molto col ministro sulla necessità della formazione, di chi allena, lei ha dato anche delle indicazioni, però mi piacerebbe proprio, perché lei frequenta esattamente questo mondo quando sta lì circondata da, cioè capire quanto questa, quanto sia culturale proprio questa battaglia che bisogna fare su questo. E comunque la volevo ringraziare perché ha portato cose molto precise.
0: È sicuramente una battaglia, comincio da sicuramente una battaglia culturale. Le battaglie culturali però non si fanno da sole o da soli. Ci dovrebbe essere una collaborazione maggiore da parte, per esempio, dei media, parlo dei giornali, dei quotidiani. Io mi sono più volte scandalizzata, forse mi scandalizzo un po' troppo facilmente, c'è sto carattere, quando vedo quotidiani tipo, faccio i nomi, Corriere della Sera in modo particolare, quotidiani sportivi, Gazzette, dare sempre spazio nelle loro pagine web anche, sempre immagini di donne vestite in modo succinto perché sono la fidanzata di un calciatore o l'altro. Tu non trovi mai o quasi mai l'immagine, solo le atlete quando vinciamo le medaglie d'oro, allora lì non puoi non metterla, ma sempre ci sono delle immagini tutte le volte che riportano a uno stereotipo ben chiaro, che è lo stereotipo che vogliono sempre cercare di salvare, mentre noi abbiamo fatto, noi i miei colleghi, tutte le donne, un lavoro diverso, loro cercano di riportarti indietro, di stabilire che no, che nel mondo dello sport, del calcio, la donna è considerata così. Quindi in grande impegno, come dicevo, i cambiamenti culturali non si fanno da soli, bisogna unire le forze. E io chiamerei i direttori di questi giornali, cioè per dirgli, ma perché date spazio a queste? Perché? E ve ne potrei portare tantissimi. L'ambiente è ancora fortemente maschile per la mancanza di presenze importanti femminili nei ruoli decisionali. Il CONI adesso, per esempio, già negli ultimi anni qualche cambiamento ha fatto, Federcalcio ancora pochi, ma ho visto che è arrivata una capodelegazione che è una donna, tra l'altro una grande atleta. Dove c'è business si cerca di riportare indietro, il business blocca questo cambiamento culturale. Ancora adesso io durante le trasmissioni mi accorgo che se è un piccolo particolare, io sottolineo un aspetto importante tattico, non so, chi mi risponde, io sono abituata poi gli uomini a tenerli abbastanza in riga, non mi dice mai, quasi mai, ah Paola aveva ragione su quell'aspetto tecnico, dicono come ha detto, sempre, e tu dici vabbè chi se ne importa, in realtà anche quello è un aspetto. Il discorso di chiamare il calcio femminile e non calcio ti fa capire come si cerca delle volte di ghettizzare. Adesso le donne conducono, hanno un ruolo importante, perché comunque è importante anche essere davanti al video, il linguaggio che usi, come ti poni, come ti prepari, però è complicato ancora, è una strada in salita. Io penso che tante colleghe con l'impegno, con il sacrificio, con l'amore, perché poi siamo fortunate, facciamo un lavoro meraviglioso, lavorando con serietà, possono in qualche modo continuare questa strada e andare avanti proseguire questo cambiamento culturale. Il mio allarme è: stiamo facendo i gamberi, stiamo tornando indietro. Gli uomini vogliono quel mondo maschile del calcio, non gli uomini, più del calcio, dello sport, vuole donne intercambiabili, vuole essere il numero uno, il supereroe, e con molta difficoltà accetta un ruolo della donna alla pari, e lo soffre ancora molto, lo soffre come quasi un affronto personale, però secondo me, ripeto, le rivoluzioni culturali si fanno insieme, ci vogliono i media importanti che la smettano di pubblicizzare una certa immagine di donna quando si parla di sport, quando si parla di calcio, non ci riusciamo, è molto difficile, perché hanno più like, hanno più persone che li seguono e tutto quello fa business. È molto difficile staccare, il grande impegno è staccare il ruolo del corpo femminile al business. È una delle imprese più difficili. Nello sport noi abbiamo cercato di dire: ci imponiamo con le nostre idee, con la nostra professionalità, il nostro corpo non conta. Ci stiamo riuscendo, però ci stanno mettendo ancora molti bastoni tra le ruote.
1: Io ringrazio la dottoressa Ferrari per il contributo che ha dato ai lavori della Commissione e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie dottoressa.
0: Grazie a voi.
3: Radio Radicale, sono le 12:56 minuti. Stiamo seguendo i lavori della Commissione che si occupa, Commissione d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. L'audizione di stamattina, quelle del ministro Abodi, ministro per lo sport e i giovani, e poi avete sentito, terminata in questo momento, Paola Ferrari, giornalista e conduttrice televisiva. Tra pochi minuti, alle 13, dovrebbe essere la volta di Daniele Radicioni, responsabile del progetto VIDES, Violence Detector Explanation, via Semantic Roles, quindi è un'associazione di volontariato impegnata in questo filone. A proposito dell'audizione del ministro Abodi, vediamo quali sono stati i riflessi sulle agenzie. Secondo il ministro Abodi, lo sport, ovviamente come ogni ambito della vita sociale, non è immune dalla violenza di genere nelle sue varie forme, dagli stereotipi, dalle dinamiche di sopraffazione. Sarebbe un errore rappresentare lo sport come un mondo separato e per definizione immune da tutto ciò che accade nel resto della società. Lo sport è parte integrante della società e deve farsi carico a volte di una funzione che va ben oltre quella meramente sportiva, assumendo anche quella della testimonianza, se possibile attraverso la proposizione di esempi che soprattutto gli atleti e le atlete, ma a volte anche i dirigenti e i tecnici, riescono a dare alla società civile come riferimento per i comportamenti. Questo ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: mi impegna a lavorare anche sulla base delle indicazioni della Commissione per rafforzare i canali di segnalazione e tutela di chi nel mondo dello sport denuncia episodi di violenza o discriminazione di genere, affinché nessun atleta debba scegliere tra la propria carriera e la propria sicurezza ha dichiarato. Sempre secondo il ministro, chi allena non può essere considerato soltanto un tecnico della specifica disciplina. L'allenatore esercita ogni giorno, soprattutto nei confronti dei più giovani, una responsabilità educativa e sociale insieme alle famiglie e alla scuola. Così il ministro. Ritengo quindi che nei percorsi di formazione e di aggiornamento previsti dagli ordinamenti federali debbano trovare più spazio i contenuti di educazione civica e di tutela della persona, coerenti con il valore educativo dello sport, che è riconosciuto anche dalla nostra Costituzione. Non è un obbligo formale in più, ma uno strumento indispensabile per chi perché chi allena sappia riconoscere per primo i segnali di un disagio, di uno stereotipo che si consolida, di una relazione che si trasforma in prevaricazione. Così il ministro. Riguardo alla altre iniziative, Abbode ha parlato del servizio civile. Con l'avviso 2025 sono attualmente impegnati 460 volontari in nuovi progetti nell'area educazione e promozione della differenza di genere, 214 in 19 progetti dell'area donne con minori a carico e donne in difficoltà e 108 in 10 progetti nell'area persone vittima di violenza. Ogni anno, dichiarata Bodi, circa 70.000 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni meno di un giorno scelgono dedicare meno di un giorno alla propria attività e quindi e di lasciare spazio al volontariato. Secondo Bodi, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale intende proseguire su questa strada, rafforzando la formazione dei giovani volontari, e questo appunto quello che ha dichiarato Bodi nel corso della audizione. Ha riconosciuto appunto che crescono le tesserate appunto nel suo femminile, ma tutti gli indicatori ci testimoniano che cominciano a crescere anche come dirigenti, non diciamo come presidenti, anzi ce n'erano 2 su 51, ma una tra le federazioni sportive è stata commissariata, quindi vuol dire che qualcosa dobbiamo ancora fare. Mi auguro di avere una maggiore e migliore alleanza con il presidente del CONI attuale rispetto al passato, perché non basta limitarsi a prendere atto del pensiero degli altri, quindi riferimento a Malagò, che secondo Bodi poi ha proseguito dicendo che bisogna saper essere convincenti e utilizzare la leadership per cercare di orientare in modo più socialmente accettabile l'espressione apicale di un mondo oggettivamente ancora molto maschile. Tra poco riprenderemo la diretta da Palazzo San Macuto per appunto i lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. La prossima audizione sarà via videoconferenze. Daniele Radicioni, responsabile del progetto Vides. Ancora notizie, c'è il rapporto dell'ufficio parlamentare di bilancio, sempre utile per capire appunto come sta andando la spesa pubblica e in generale l'orientamento economico del nostro paese. La crescita del PIL in Italia nel 1996-2025 in media è più bassa di quella dell'Unione Europea, ma il differenziale non dipende dalle politiche di bilancio. Così i rappresentanti dell'ufficio parlamentare di bilancio in audizione alla Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera. Se allineassimo l'avanzo primario agli standard europei avremmo un divario di crescita inferiore, così dichiarato. Torniamo però in diretta a Camera dei Deputati, commissione appunto sul parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, audizione di Daniele Radicioni.
5: Sul rapporto tra violenza di genere e salute. Ricordo che la seduta si svolge nella forma dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della commissione. Ove si ritenesse a richiesta sia dell'audito sia della commissione di voler procedere alla seduta segreta, Faccio presente che, poiché tale modalità non è compatibile con la videoconferenza, l'audizione dovrà essere necessariamente rinviata ad altra seduta. A nome di tutte le commissarie e commissari do il benvenuto al professor Radicioni, che ringrazio per la disponibilità a contribuire ai lavori della nostra commissione. Una precisazione: il professor Radicioni, docente del Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino, grazie allo sviluppo di un modello basato sull'intelligenza artificiale capace di analizzare una considerevole mole di dati, 150.000 provenienti dall'Istituto Superiore di Sanità e 370.000 dall'ospedale Mauriziano del capoluogo piemontese, ha potuto ricostruire 2.100 casi di violenza di genere non denunciati dalle donne. Grazie dottore, le lascio le parole.
6: Grazie, sono onorato di questa audizione. Ho preparato una breve presentazione da proporvi. Direi, visto il numero limitato di partecipanti, vi invito eventualmente, e qualora ravvisaste qualche elementi poco chiari, a interrompermi anche in itinere durante la presentazione. Diversamente, insomma, mi è stato suggerito di tenermi nei 20 minuti per lasciare una decina di minuti al termine per domande, discussioni di varia natura, e io farei in questo modo, ma vi prego di non esitare a interrompermi tutte le volte che lo riterrete utile. Allora, riuscite correttamente a vedere il mio schermo?
5: Sì, sì, dottore, prego.
6: Benissimo. Allora, grazie della presentazione. Io mi chiamo Radicioni, insegno sistemi operativi e intelligenza artificiale nelle lauree triennali e magistrali presso il Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino. Perché mi occupo di violenza. Mi sono occupato di violenza perché evidentemente è un tema particolarmente rilevante nella nostra vita civile, e secondo me l'università ha l'imperativo di muoversi per cercare di contrastare il fenomeno. Questa presentazione è articolata in quattro blocchetti, che sono: il primo, cercare di illustrare esattamente che cosa fa il nostro sistema, dando conto di che tipo di dati abbiamo a disposizione e come questi possono essere analizzati, darvi un'idea dei risultati che si ottengono oggi grazie ai sistemi di intelligenza artificiale, e poi una idea di quali potrebbero essere gli sviluppi, in modo da massimizzare l'effetto dell'adozione di strumenti di intelligenza artificiale, di sistemi intelligenti genericamente, all'interno del contesto clinico delle strutture sanitarie. Allora, il primo punto su cui vorrei attirare la vostra attenzione è il tema della sottorilevazione, cioè il fatto che il fenomeno della violenza esercitata sulle donne, della violenza in generale, ma in particolare in questo caso è rilevante quella esercitata sulle donne, è un fenomeno che è noto in letteratura come un fenomeno sottoriportato per varie ragioni. Alcune sono di natura così banalmente materiale, per esempio le interfacce dei sistemi informativi che sono disponibili agli operatori di triage nel momento in cui i pazienti e le pazienti si presentano in pronto soccorso, possono avere dei menu che sono complicati da utilizzare, e quindi l'operatore o l'operatrice di triage è sotto pressione, non ha il tempo di scorrere un menu che magari ha 80-90 voci alla ricerca del codice giusto, e quindi lascia un codice generico. Bene, questo qui è un caso banale che però comporta il fatto che all'interno della cartella clinica del soggetto che ha fatto l'accesso in pronto soccorso si perderà l'informazione sulla natura violenta della lesione lamentata. Ci sono altri motivi possono avere a che fare con la riluttanza e la reticenza delle stesse vittime a raccontare riportare fenomeni di violenza che in molti casi si svolgono tra le mura domestiche o ad opera di persone note, e queste persone note è difficile riconoscerle come degli uomini violenti piuttosto che delle persone che contribuiscono a difendere e a proteggere, e quindi uno non riesce neanche a dirlo a se stessi prima che all'operatore di triage. Quindi per vari motivi è un fenomeno che è largamente sottoriportato. L'osservazione immediatamente successiva è che, sebbene non sia vero che tutti gli accessi in pronto soccorso, tutte le vittime di violenza che vanno in pronto soccorso poi diventeranno delle vittime di femminicidio, questo naturalmente non è vero. Però è vero il contrario, cioè i casi di femminicidio sono in larghissima parte preceduti da accessi in pronto soccorso. Questo è messo in relazione con la proposizione precedente, che in pronto soccorso è possibile che i casi non vengano rilevati, costituisce la motivazione più chiara per intraprendere una ricerca di questo tipo. Cioè, il punto è una delle questioni che si pongono all'attenzione, evidentemente, è il fatto che la rilevazione della violenza deve essere condotta in maniera sistematica, estensiva, a partire dai reparti di pronto soccorso, e quindi dai punti in cui le vittime si presentano devono essere immediatamente riconosciute e tracciate. È necessario che i sistemi informativi delle strutture sanitarie permettano di prendere atto e di tracciare e tenere conto di questa frazione dei casi, che fortunatamente non sono tantissimi, ma sono dell'ordine del 3-5% degli accessi in pronto soccorso. Allora, all'interno di questo filone di ricerca, che è una parte delle ricerche che conduco al Dipartimento di Informatica, sono stato il coordinatore di due progetti. Uno è questo Vides, di cui ho sentito che avete arrivata notizia fino a Roma, e ne sono felice. Questo progetto è stato finanziato dall'università e dalla fondazione CRT e ha unito il mio gruppo di ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità, che è anche romano di provenienza, e un gruppo di epidemiologia dell'ASL Torino 3, qui sempre i nostri colleghi a Torino. Altro progetto che ho avuto la fortuna di condurre è stato un progetto che si chiama POS, Prevention of Assault Under Scientific Evidence, e questo progetto hanno partecipato, sono riuscito a coinvolgere diversi dipartimenti, oltre al Dipartimento di Informatica, Psicologia, Culture, Politiche, Società, giurisprudenza, filosofia, l'ordine degli psicologi piemontesi e poi i soliti Istituto Superiore e Epidemiologi Piemontesi già reclutati in precedenza, a cui si è aggiunto l'ospedale del Mauriziano di Torino. L'ospedale del Mauriziano di Torino è un grande ospedale che ha annualmente 40 in condizioni normali, 40-50 mila accessi in pronto soccorso all'anno, e quindi è stato un partner prezioso in quanto ci ha offerto la possibilità di accedere a una grande messe di dati. In maniera non formale ma intuitiva, qual è la finalità, l'obiettivo di questo, del sistema che abbiamo sviluppato? È un sistema che è finalizzato ad analizzare referti di pronto soccorso al fine di individuare quelli contenenti lesioni di origine violenta, quindi da distinguere, da categorizzare, da separare rispetto a tutta la traumatologia o la incidentalità di natura, diciamo, corrente, che è il grosso che determina il grosso degli accessi in pronto soccorso. Questa operazione serve naturalmente per caratterizzare le vicissitudini, le potenziali gravi vicissitudini occorse alla vittima di violenza nell'immediato, e poi serve anche per avere un'idea del fenomeno, nel senso che non avere una, sapere genericamente che il fenomeno sottorilevato è importante, ma naturalmente è molto meno utile che non essere in grado di caratterizzarlo quantitativamente, per cui riuscire a fare delle stime per dire in maniera ragionevole quanti sono gli episodi di violenza che occorrono all'interno di una certa regione, città o addirittura a livello nazionale. E quindi, come è stato anticipato, i dati che abbiamo raccolto sono oltre 150.000 provenienti da questo progetto, che è un spin-off italiano di Injury Database, che è un'iniziativa a livello europeo, di cui in questi anni l'Istituto Superiore di Sanità è diventato un hub nazionale, per cui l'Istituto Superiore di Sanità raccoglie dati da tutta Europa. Noi eravamo interessati, siamo stati finora interessati solo alla dimensione italiana, di qui in avanti verosimilmente cercheremo di mettere in relazione questo caso con quelli di, dei restanti paesi membri dell'Unione. E questo Injury Database di Siniaca è stato il primo, storicamente, il primo insieme di dati ragionevolmente ampio su cui siamo riusciti ad addestrare i nostri sistemi. Nel corso del progetto Pause, appunto, si è unito l'azienda ospedaliera del Mauriziano, che ci ha concesso di accedere a dati di pronto soccorso di un decennio, dal 2015 al 2024. In realtà i record sono ben di più, ma abbiamo dovuto, per delle procedure di pulizia di processing preliminare, li abbiamo dovuti scremare, e quelli utili alla elaborazione da parte del nostro sistema sono poi circa 370.000. Come sono fatti i dati? I dati sono tutti anonimizzati. Noi siamo interessati a questi blocchetti di informazione, che sono genere, età, il campo violenza, che è messo a zero se non c'è violenza e a valori diversi da zero nel caso in cui sia verificato una qualche forma di violenza. La nota di accesso, la nota di triage, come si può leggere, sono delle note molto veloci, scritte frettolosamente, alle volte con telegrafismi, VCO, sta per vigilante cosciente, e con qualche possibile errore, alle volte anche tali da avere difficoltà a ricostruire per un non addetto ai lavori. La nota di triage è scritta normalmente da un operatore che non è medico, non è infermiere, ma è una figura professionale formata a fare questi brevi report, che sono il momento di accesso in pronto soccorso. Poi c'è la visita d'ingresso, che invece è un brevissimo testo che descrive dal punto di vista medico le condizioni del soggetto. Questo è stilato da un medico. Risente tendenzialmente delle stesse difficoltà di elaborazione, telegrafismi, errori di battitura, espressioni gergali che caratterizzano anche il primo. Stesso vale per le note di dimissione, che sono nuovamente prodotte da personale medico, e in generale sono, noi le abbiamo raccolte, ma sono meno informative delle prime due, per determinare, al fine di determinare se la violenza, se la lesione lamentata è di origine violenta o meno. Notate che questo qui è un record vero, non è stato manomesso, aggiustato in funzione di questa presentazione. Sebbene sia scritto "riferisce aggressione al proprio domicilio da ex compagno", poi c'è la sgrammaticatura, riferisce di averle messo le mani in faccia, ma è inessenziale. Il tema è che questo è un record chiaramente in cui sono presenti delle lesioni di natura violenta, ma il campo violence qui è settato a zero, quindi il sistema informativo della struttura, questo qui non abbiamo idea di che struttura sia, perché sono talmente anonimizzati i dati che provengono dall'Istituto Superiore, che non abbiamo neanche idea di quali siano gli ospedali, abbiamo solo idea del torno temporale, che è 2015-2018. Comunque, questo qui è un dato che è trattato come non violento all'interno del sistema informativo. Per quanto riguarda i dati del Mauriziano, questi qui sono un po' di statistiche elementari che ci dicono quanti dati da circa da 30-40 mila ci sono stati resi disponibili, record per ciascun anno, il totale 370 mila circa, e poi le violenze distinte nei casi di violenza esercitata su donne e su uomini. Come si vede, le violenze su donne sono particolarmente basse, circa la metà di quelle maschili. Questo qui sono gli stessi dati in proporzione, per cui in questo caso, su questa popolazione, che non è detto che sia una popolazione rappresentativa di un campione nazionale, siamo sull'ordine di rilevazione di violenza del 2 per 1000 per le donne e del 4 per gli uomini. Se uno allarga un po' lo sguardo, si rende conto esistono un certo numero di perpetratori che sono riconoscibili all'interno di questi record, tra cui l'ex coniuge, partner, persona nota o amica, altre relazioni, parenti, forme di autolesionismo e self, il partner vero e proprio, ladri, persone non note e relazioni non specificate al momento dell'accesso in triage. Provando a distinguere la casistica e studiare la distribuzione sui perpetratori, distinguere la casistica tra record violenti su donne e quelli su uomini, si vede che ci sono alcuni di questi tipi di perpetratori che sono profondamente diversi, tipo ex spouse e partner, che è il 4% nel caso delle violenze su donne, parenti, che è al 9%, e sposa e partner, che è all'oltre 16%. Quindi se uno considera questi mette insieme poche classi, cioè l'ex, persona conosciuta o dichiarata come amico, parente e partner, uno copre il 50% dei casi di violenza, cioè è in grado di descrivere circa il 50% dei casi di violenza su donne. Vuol dire che la violenza esercitata su donne è esercitata primariamente da pochi soggetti che fanno parte di una sfera vicina. Se uno vuole avere un'idea più quantitativa, l'ex partner è 4 volte che produce delle lesioni di origine violenta sulle donne, e circa 4 volte quello che è nel caso delle lesioni prodotte sui maschi. Il parente passa dal 2,80% all'oltre 9%, quindi oltre per 3 il fattore moltiplicativo. Il compagno è 8 volte tra uomini e donne. Le donne sono 8 più volte più spesso riportano delle lesioni inflitte da partner, confrontabili, diciamo, decrescenti invece hanno per persone non note o persone di cui non sono specificate le relazioni. Teniamo conto che all'interno di queste due classi residuali, unknown person e unspecified relationship, sono facilmente ci sono anche delle persone che in realtà sono conosciute, ma di cui le vittime non, per vari motivi non possono permettersi o non desiderano fare il nome.
2: Posso fermarla un attimo, come ci ha autorizzati a fare?
6: Certo,
2: un secondo.
6: Sicuramente.
2: Scusi, sono l'onorevole Ferrari. Questi dati
3: del Partito Democratico
2: che sta dando sono... lei adesso ha detto una cosa importante che mi ha messo un dubbio. Che poi ci sono quelli non dichiarati, o meglio, dove le vittime non dichiarano l'origine dell'aggressione, cioè non sappiamo se, perché non possono dire, o per motivi loro non vogliono dire, chi è l'autore. Quindi questi dati che lei ci sta dando sono inferiti da alcuni elementi chiave che voi avete comunque individuato, o sono quelli dichiarati?
6: Questi qui sono sono dati che appartengono al sono è una analisi del, dei tipi di violenza, dei dati che provengono dall'ospedale Mauriziano. Se noi prendiamo un altro campione, un altro periodo storico, eccetera, verosimilmente andiamo incontro a dei dati che sono diversi, anche se è verosimile che queste distribuzioni presentino delle regolarità, nel senso più crescono al crescere della numerosità dei dati e minori sono le, diciamo, possibili variazioni che uno osserva in questa ripartizione.
2: Perdoni, mi sono spiegata male.
6: Di violenza.
2: Il mio dubbio era sulla identità del perpetratore. Lei sì. Ce li sta elencando. Sono quelli che risultano dichiarati sul materiale ospedaliero che voi avete in mano, quindi sono quelli certi, o sono anche quelli, come dire, che voi avete intuito rispetto a degli elementi che assemblando quella quantità di numeri vi fanno pensare che probabilmente dietro c'è il marito, o è una, un azzardo, certo. Ecco, mi scusi.
6: Questi qui sono, no, mi scuso io per non aver capito al volo la domanda, sono dati certi, questo qui è una fotografia che noi facciamo ai dati del Mauriziano prima di iniziare a elaborarli.
2: Sì.
6: Quindi questo qui sono quello che è stato asserito agli operatori di triage. Bene, forse mi sono dilungato un po'. Provo ad andare molto più spedito nel resto della presentazione. Sebbene
1: perché, dottore, le ricordo, io prego. Ho questo increscioso compito che abbiamo altri 5 minuti per la fine dell'audizione. Quindi, okay. Insomma, magari allora, sforiamo di altri 5, però poi devo. Quindi, insomma, magari sono. Se vuole dare. Sicuramente farà avere a questa commissione tutto il materiale poi necessario per approfondirla, ma se magari vuole in questa coda di questi 5-7 minuti focalizzarsi su alcuni punti in modo
6: sì,
1: da.
6: Vi dico due cose velocissime. Uno, esistono oggi e noi abbiamo pubblicato dei lavori a livello internazionale riconosciuti, degli strumenti estremamente precisi per fare questo tipo di analisi e supportare l'attività del personale medico e genericamente ospedaliero. C'è un grande nemico che è la mancanza di dati disponibili. I dati mancano per vari motivi, in particolare perché è necessario proteggere la privacy delle vittime e in generale dei malati, di chi accede ai pronto soccorsi. E quindi, diciamo, abbiamo sviluppato dei sistemi che funzionano bene. Questo qui è l'ordine di grandezza dell'accuratezza, 97%, quindi vuol dire che sono dei sistemi che sono maturi per essere presentati e utilizzati dai medici. Quello che stiamo facendo adesso ed è attualità, abbiamo appena finito di sviluppare dei modelli in federated learning che permettono, è un paradigma di apprendimento per reti neurali che permette di lasciare a ciascuna struttura i propri dati, ciascuno beneficiando della e si sposta il modello per cui nessuno condivide alcunché con gli altri, ma tutti possono partecipare e riaddestrare modelli localmente sui propri dati, facendo poi girare il modello invece che i propri dati. Questo è altamente vantaggioso. Quello che noi oggi stiamo facendo sono 4 punti. Uno, stiamo semplificando questi meccanismi di calcolo, sono molto pesanti, tipicamente richiedono dell'hardware dedicato, noi abbiamo un centro di supercalcolo, ma è necessario per la loro adozione presso strutture qualunque che siano eseguibili questi programmi su macchine di livello medio-medio-basso. per ridurre la quantità di apprendimento e quindi anche da un punto di vista economico il costo di addestramento di queste reti è necessario disporre di un language model clinico. Di questo si sta occupando un mio dottorando in questi mesi. Stiamo lavorando per organizzare delle reti regionali in modo tale da individuare degli interlocutori che possano essere messi in relazione con le strutture sanitarie e trattare questi i casi di violenza separatamente dalla routine. In parte questo è già molto accade molto spesso già adesso, ma non ovunque. E poi stiamo cercando di proseguire in un'attività che è scientifica primariamente, ma non solo, a livello con progetti a livello europeo e nazionale. Ho appena presentato un progetto PRIN all'interno di Hybrid PRIN, di questo track che finanzia progetti di rilevante interesse nazionale, e ai primi di novembre ne manderò un altro all'Unione Europea con diversi partner membri dell'Unione per portare su una scala più larga questo lavoro. Direi che in estrema sintesi questo qui è il mio contributo.
5: Grazie dottore, io approfitto perché il tema dell'intelligenza artificiale, io ho voluto fortemente questa audizione perché più di qualche mese fa lessi ovviamente questa analisi dei dati dell'ospedale Mauriziano. Provo a farle una domanda approfittando della sua professionalità, cioè l'uso dell'intelligenza artificiale che questa commissione ha anche come punto di inchiesta. Noi siamo venuti anche da una missione a Madrid, dove esiste con le forze dell'ordine hanno un sistema che si chiama Viogen 2 che analizza, allora qui stiamo parlando di dati legati alla salute, io ho trovato tutto veramente molto interessante, quindi insomma la ricontatteremo per riapprofondire ulteriormente perché ovviamente le sollecitazioni sono tante, sono anche molto tecniche. In Spagna, quindi qui parliamo di una specificità sul tema dell'analisi dei dati sanitari, delle cartelle cliniche, con anche una relativa criticità sul tema della privacy e di quali dati possiamo usare. Dall'altra parte, ma questo glielo chiedo come riflessione personale e può anche rispondermi in un secondo momento, il fatto di analizzare i dati in sede di denuncia, che è un altro argomento molto delicato, con una sorta di funzione predittiva. No? Noi abbiamo visto questo sistema, che non so se lei conosce, che si chiama Viogen 2, che di nuovo utilizza l'intelligenza artificiale in sede di denuncia, vengono messi una serie di dati che poi dovrebbero portare ad un alert, chiamiamolo ad un semaforo verde, giallo o rosso. Quindi la domanda che le faccio è una domanda: quanto può essere utile l'intelligenza artificiale anche con funzione predittiva in tema di violenza di genere? Può riservarsi di, come dire, raccogliere questa domanda e anche quella adesso dell'onorevole Ferrari e magari di mandarci una due note dopo, come facciamo spesso con le audizioni, magari per mancanza di tempo. Prego, onorevole Ferrari.
2: Sì, grazie. Premessa, 15 anni fa ho iniziato a credere che la raccolta e l'analisi dei dati del fenomeno
3: del Partito Democratico,
2: singoli casi, anonimizzati ovviamente, siano lo strumento con il quale noi possiamo fare politiche pubbliche più appropriate possibile. Ora, nel campo sanitario evidentemente l'appropriatezza è proprio centrale. Allora le chiedo, voi come studiosi, come ricercatori, come personale scientifico universitario, state facendo dei progetti di ricerca. Le chiedo quanto già oggi, vedo che avete in previsione di aumentare, di raffinare questa ricerca e di ampliarla, ma già oggi quali modifiche, comportamenti di protocolli sono già in campo, si possono già mettere in campo nei pronto soccorsi o negli ospedali per mettere a terra i risultati delle vostre ricerche. Oggi siete già in grado di suggerire delle modalità di comportamento in quelle sedi? E ancora le chiedo, quali conclusioni avete tratto rispetto alla possibilità di individuare una serie di elementi, di indicatori ripetitivi che possano far emergere quello che non viene dichiarato, cioè la violenza domestica tipicamente non dichiarata? Noi abbiamo una grande letteratura, no, che ci dice che molte donne per molti motivi non sono in grado di dichiararlo. Voi, dall'analisi di questa quantità di dati, immagino di sì, avete rilevato degli elementi comuni che fanno comunque sospettare che fossero dei fenomeni di violenza domestica? Grazie.
1: Grazie onorevole Ferrari, lascio la domanda all'onorevole Almici, prego.
7: Sì, mi unisco anch'io, ringrazio il professore per l'intervento di quest'oggi e volevo chiedere, rispetto, è stato già parzialmente anticipato dall'onorevole Ferrari, volevo sapere per il vostro progetto e quindi per la vostra piattaforma, il progetto Vides,

0: rendere il vostro programma immediatamente operativo nella situazione di bisogno. Quindi ringrazio davvero per questa audizione.
1: Cristina Almici di Fratelli d'Italia.
2: Grazie onorevole Almici. Allora, dottore, se ci dà dei flash come risposte, poi le chiedo se per piacere riesce ad inviarci l'implementazione della audizione e se magari riesce anche a sviluppare delle risposte più articolate per iscritto alle domande delle colleghe, perché abbiamo esaurito il tempo purtroppo. Prego.
3: Volentieri. Allora, provo a seguire l'ordine in cui sono state proposte le questioni. Sulla applicazione degli spagnoli, che riguarda la recidiva, è molto interessante, è un tema super attuale, completamente però diverso dall'analisi di pronto soccorso. Io credo che sia uno dei grandi temi di cui sarà necessario occuparsi, nel senso che anche una volta che uno ha individuato, condannato il maltrattante, a un certo punto quello lì ritorna in circolazione e bisogna capire come gestirlo. L'intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo in questo contesto. Io non conosco, mi informo bene su questa applicazione Viogen e provo a dire qualcosa. Dopodiché quello che mi sembra caldo è che sia un tema molto distante dal nostro. Che cosa serve per mettere in produzione il nostro sistema? Per mettere in produzione il nostro sistema, dal punto di vista tecnico, è un oggetto pronto ed è pronto per andare in produzione. Questo ce lo dicono tutte le sperimentazioni che abbiamo fatto, che abbiamo continuato a condurre anche in un contesto di apprendimento federato. La questione è la, diciamo, naturale resistenza che ha un ambito come quello della sanità, con delle strutture e delle procedure che sono fortemente organizzate, e quindi andare a modificare quelle procedure significa andare a mettere mano ai sistemi informativi che ci sono sotto. Sono dei costi ed è necessario che, secondo me, l'impulso arrivi dal livello politico, perché se no le singole strutture, per quanto siano grandi e avvedute, il Mauriziano per esempio è un ospedale estremamente, in cui la direzione sanitaria è estremamente attenta a questi temi, però non è possibile trattarli se non costruendo delle reti di ospedali. La mia idea è che non si risolve il problema localmente attraverso l'adozione del sistema in uno o due punti, anche se sono dei punti in cui passa molta gente, ma devono essere la soluzione passa per la estensione del sistema a un intero, almeno inizialmente uno potrebbe provare con delle province o con una regione. Io spero di riuscire a promuoverlo all'interno del Piemonte, che è la mia regione di riferimento. Dal punto di vista delle procedure, ancora l'elemento di raccordo tra la parte che riguarda la parte sistemistica, che riguarda il supporto all'operatore di triage e alle persone che si occupano della refertazione, e innescare gli alert che provvedono alle segnalazioni in procura, il nostro sistema io credo che debba rimanere un passo indietro. Cioè la priorità deve essere garantito che rimane all'essere umano. Ci deve essere una persona a cui si accende una lampadina se il nostro sistema reputa che le lesioni descritte e gli elementi informativi presenti nella nota di triage o una descrizione delle lesioni sono potenzialmente riconducibili alla violenza, ma deve consentire un grado di libertà che deve essere assolutamente mantenuto dal personale delle strutture. Cioè interpellare le forze dell'ordine deve essere fatto non in automatico, mentre deve essere fatto da un medico della struttura, perché è necessario che gli esseri umani, questo lo dico uno perché sono sempre possibili in un numero residuale.

0: casi, ma sono sempre possibili degli errori. E poi perché è importante che il personale delle strutture continui ad essere responsabilizzato e vigile. La difesa non è nel sistema. Il sistema è uno strumento in più, che però è uno strumento in più a supporto di persone che sono già, diciamo, formate, sensibili e sono collocati in un contesto in cui hanno ragionevolmente le competenze e il tempo per utilizzare appropriatamente il sistema in questione. Direi, data l'estrema sintesi che mi è richiesta, un po' queste sarebbero le risposte che mi sento di fornire.
1: Grazie, dottore. Allora, dottor Radicioni, noi la ringraziamo anche perché abbiamo dovuto contenere il tempo. Conto cortesemente nell'invio di tutti i materiali ed eventualmente, come le dicevo prima, se lei ritiene di voler approfondire le risposte, se cortesemente ci fa avere un testo in modo da articolarle meglio, insomma, come crede lei. Ecco, io ringrazio per questa audizione, per aver contribuito ai lavori della Commissione e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie mille, dottore, buona giornata.
0: Vi ringrazio molto, buon proseguimento.
2: 13:41, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito i lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Adesso ci occupiamo nel nostro notiziario, delle notizie in particolare sul caro carburanti, sulle elezioni suppletive a Reggio Calabria, il caso Regeni. Antonello De Fortuna al microfono, Lorenzo Bruschi in regia. Apriamo col caro carburanti, perché anche Kuwait ha deciso di mettere un price cap per 30 giorni, così ha comunicato la società petrolifera. A partire dal 1 ottobre il price cap avrà una durata di 30 giorni, il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, così spiega o cerca di spiegare la compagnia petrolifera, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'azienda. Quindi vedremo poi nei fatti quali saranno i benefici, quindi anche Kuwait si aggiunge a Eni e Italiana Petroli. Intanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che oggi la benzina in media in modalità self-service, la benzina costa 2,1 euro, il gasolio 2,3. Quindi questi sono i prezzi medi rilevati sulla rete stradale italiana. Non abbiamo commenti specifici da fare sui singoli sviluppi in Italia. Quello che possiamo dire, dal punto di vista più generale, è che sia la Commissione che le autorità nazionali garanti della concorrenza monitorano costantemente i mercati, lo ha detto un portavoce della Commissione europea, interpellato sui tagli ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP, appunto durante l'incontro con la stampa. In particolare sorvegliamo se, per verificare se vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali che debbano essere perseguiti dai nostri servizi, questo per garantire che i consumatori possano avere una scelta libera e in condizioni di concorrenza, così l'Unione Europea. Passiamo alle elezioni, il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria, anche senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia e sostenuto da Fratelli d'Italia e dalla Lega, ha incassato il 51,02% dei voti. Il candidato del centrosinistra, Frank Benedetto, 36,5%. Il candidato di Futuro Nazionale, Giannetta, 10,9%. Commenti positivi, la Premier Meloni, premiata, la coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori, questo è il primo commento. Allora noi sentiamo due pareri, il primo è quello raccolto da Lanfranco Palazzolo, che ha parlato con già esponente della Democrazia Cristiana, Gianfranco Rotondi.
3: Radio Radicale, siamo con Gianfranco Rotondi della Democrazia Cristiana, del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, per parlare del voto di Reggio Calabria. Allora io le volevo chiedere se lei canta vittoria oppure se è preoccupato per il dato di Futuro Nazionale, perché questa è una consultazione con il collegio uninominale, nel collegio uninominale noi non lo vedremo più il collegio uninominale con la nuova legge elettorale.
4: Nessuno può dire come voterà l'elettorato, dovrei essere preoccupato anche dei partiti che non ci sono ancora, perché la politica italiana ci ha abituato ad accelerazioni improvvise, quindi anche i sondaggi di oggi sono fatti sulla base dell'offerta di oggi, di quella supposta, ma io non sono affatto convinto che il centrodestra e il centrosinistra avranno l'assetto di oggi. Ogni elezione è una storia a sé, quindi vedremo. Io penso che il centrodestra dovrà chiedere il consenso su Giorgia Meloni, su quello che è riuscito a fare, su quello che ha rappresentato nel mondo, e penso che difficilmente il centrosinistra potrà opporre un'offerta politica competitiva.
3: È significativo secondo lei o no che i sondaggi oggi abbiano registrato uno stop per il generale Vannacci, nel senso che non, la prima volta io ho letto un sondaggio dove lui non è cresciuto.
4: Beh, chi pensava che venisse una nuova rivolta di Reggio Calabria è rimasto deluso.
3: Vuole dire qualcosa sul 10%? Allora, che cosa significa questo 10%?
4: Ma niente, perché il 10% sul 20% che ha votato può essere di più o di meno, ma è un dato che dice solo una cosa, che il centrodestra senza Vannacci può vincere. Questo vale a Reggio Calabria e vale nel paese.
3: E vale anche per il proporzionale?
4: Vale anche per il proporzionale, perché se tu hai a destra un estremista, sei vaccinato dalle accuse di estremismo, quindi per la Meloni si apre una prateria al centro e direi persino nell'elettorato riformista della sinistra.
3: Ritiene che comunque questo, il caso del collegio uninominale di Reggio Calabria, abbia chiuso definitivamente, se mai fosse mai stata aperta, il dialogo con Futura Nazionale?
4: In politica si dialoga sempre con tutti.
3: Ieri il Papa, parlando in Francia, ha detto che l'ultradestra è contro il Vangelo. Allora, il fatto che abbia utilizzato questa, questo termine, ultradestra, che cosa significa secondo lei?
4: Ma che tutti gli ultra sono contro il Vangelo, gli estremismi sono sempre contro i principi evangelici.
3: Lei definirebbe Vannacci un estremista?
4: Ma Vannacci è stato tante cose e ne sarà tante altre, quindi non cristallizzerei il giudizio sull'ultimo fotogramma.
3: Le voglio chiedere un'ultima cosa: se ritiene che quello che sta facendo il Presidente del Consiglio è riconosciuto dall'opinione pubblica, anche questa cosa dei carburanti e anche la vicenda su Ustica testimonia un ruolo attivo del Presidente del Consiglio molto più attivo di quello che avevamo visto con precedenti presidenti del Consiglio. È d'accordo?
4: Sì, ma l'opinione pubblica ne ha consapevolezza. La storia sarà generosa con Giorgia Meloni. Nel nostro interesse, spero, anche la cronaca.
3: Grazie a Gianfranco Rotondi.
4: Grazie.
2: Intervista di Lanfranco Palazzolo a proposito della cronaca. Allora, Lanfranco Palazzolo ha raccolto anche il parere di Tommaso Calderone, esponente di Futuro Nazionale.
3: Radio Radicale, siamo con Tommaso Calderone di Futuro Nazionale, vicepresidente della Commissione Giustizia, per parlare del voto nel collegio uninominale di Reggio Calabria, che è stato vinto da Roscioli, candidato di Forza Italia. Allora, io le volevo chiedere, insomma, ha vinto indubbiamente il centrodestra. Le volevo chiedere come ha vinto il centrodestra, perché insomma nessuno l'ha data per persa questo confronto elettorale, forse hanno vinto in primis gli astensionisti.
5: Allora, bisogna essere seri quando si fa un'analisi. C'è un risultato obiettivo. Futuro Nazionale per la prima volta partecipa a una competizione elettorale in queste suppletive di Reggio Calabria e raggiunge un risultato che è pari all'11%. Soltanto qualche giorno fa il sondaggio nazionale dava Futuro Nazionale all'8%. Quindi tecnicamente e oggettivamente è un risultato straordinario. Questo risultato diventa ancora più straordinario perché viene a essere conseguito a Reggio Calabria. Reggio Calabria, ricordiamoci che Cannizzaro solo qualche mese fa vinceva col 60% e rotti%, dove c'è, a mio modo di vedere, la tana del lupo, nel senso cioè che è il posto dove il centrodestra è più forte, perché c'è Cannizzaro che è il sindaco, perché c'è Cannizzaro che è il sindaco della città metropolitana, perché è sceso in campo il presidente della regione, addirittura con una sceneggiata incredibile, si è arrivati a fare scendere pure Lotito, perché è il presidente della regina, messo lì in prima fila ovviamente per cercare
6: il tanto vituperato Lotito,
5: tanto per cercare consensi. E allora tutti i partiti insieme, perché è vero che hanno preso il 50%, ma c'era Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Lega. Noi soltanto da pochi mesi, perché il Futuro Nazionale viene fondato il 3 febbraio del 2026, ora saranno 8 mesi, dopo 8 mesi arriva all'11%, quindi è un risultato straordinario, anche in previsione. E questo è un fatto assolutamente obiettivo, si faccia attenzione, perché vorrei vedere se c'erano i partiti, quanto andavano a conseguire come percentuale su questo 50. Non parlo di Forza Italia, dove c'è Cannizzaro, ma quello è un discorso a parte.
6: Se noi facciamo l'analisi in base alla modifica della legge elettorale, che non prevederà più i collegi uninominali, possiamo fare un ragionamento diverso?
5: Faremo noi un grande ragionamento diverso, perché Futuro Nazionale, indipendentemente da quella che sarà la legge elettorale, noi siamo per le preferenze, non con questi giochetti col primo bloccato, perché questo è un giochetto veramente banale che il cittadino italiano capirà. Noi siamo per le preferenze, preferenze pure. Io sono convinto che al di là del sistema elettorale che verrà adottato ci sarà un grandissimo risultato da parte di Futuro Nazionale. Lei pensi che io sono entrato in Futuro Nazionale, ho aderito a Futuro Nazionale, ritornando sostanzialmente a casa mia, dopo 4-5 giorni che sono in Futuro Nazionale non so più come dividermi, nel senso le telefonate, le adesioni, i messaggi.
6: Cosa che non vedeva prima.
5: Ma assolutamente, io ero murato vivo dentro Forza Italia.
6: Ho capito. Come ha trovato le reazioni sia del centrodestra che del centrosinistra, che è l'altro sconfitto della consultazione?
5: Guardi, il centrosinistra è stato sconfitto ed era prevedibile. Come era prevedibile la vittoria, banalmente prevedibile la vittoria del centrodestra. Ora, questo festeggiare, oltre a trovarlo assolutamente, come dire, fuori tempo, a me sembra, ho fatto un riferimento al Titanic, no? Quando tutti festeggiavano e suonavano i violini e la nave stava affondando. Io credo che Forza Italia ha veramente poco da festeggiare, dobbiamo festeggiare solo noi il grandissimo risultato di Reggio Calabria.
6: Bene, grazie.
5: No, grazie a voi.
6: Prego, ci mancherebbe. Grazie a Tommaso Calderone, vicepresidente della Commissione Giustizia e deputato di Futuro Nazionale.
2: Ancora politica nazionale, sull'opzione Amato per il Quirinale, a parlare lo stesso presidente emerito della Corte Costituzionale, oggi ha detto che se io la riproponessi riterrei questa la prova di una mia intervenuta demenza senile. Se la ripropone qualcun altro è un demente, non necessariamente senile. Attribuire responsabilità del genere a persone della mia età è semplicemente criminale, lo ha affermato senza, appunto, con ironia. Il presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Amato, a margine della consegna del sigillo dell'Ateneo dell'Università di Urbino. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che si conclude oggi la presenza delle forze armate italiane in Iraq, con il rientro degli ultimi militari impegnati nel recupero e nel trasferimento dei materiali logistici al termine di un impegno durato 12 anni. Viene meno la nostra presenza militare in Iraq, non per una decisione italiana, ma perché entriamo in una fase diversa concordata con le autorità irachene e con i paesi partner, che prevede la piena assunzione di responsabilità da parte delle forze di sicurezza irachene, ha detto il ministro. L'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu ha smentito che il premier abbia ricevuto dall'Egitto avvertimenti su un imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre 2023 e ha annunciato un'azione per diffamazione in relazione alle notizie pubblicate sulla vicenda. Domenica il Wall Street Journal aveva riferito, citando funzionari egiziani, che il caro aveva avvertito per 3 volte le autorità israeliane della possibilità di attacco di Hamas. Caso Regeni, a parlare oggi ancora il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Sono stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza di ieri, e proprio perché è una sentenza limitata che non ci dice chi sono gli assassini di Regeni, vogliamo che si faccia piena luce su questo e non abbiamo mai mollato. Non abbiamo mai rinunciato a insistere con le autorità egiziane in ogni incontro su quello che per noi è fondamentale, scoprire la verità, scoprire chi sono gli assassini di Regeni, ha detto Tajani. E sulla sentenza sui 3007 egiziani che sono stati giudicati colpevoli, almeno di sequestro, Lanfranco Palazzolo ha intervistato l'esponente del Partito Democratico Gianni Cuperlo.
6: E Radio Radicale con Gianni Cuperlo del Partito Democratico, vogliamo parlare del giudizio della magistratura in primo grado sull'assassinio di Giulio Regeni. Allora io le volevo chiedere cosa ne pensa di questa sentenza, che farà molto discutere, che non risolve il caso, perché non individua gli assassini di Giulio Regeni, ma coloro che avevano sequestrato il ricercatore universitario. La sua valutazione su questo processo, che è un processo, insomma, un tipo di processo che non avevamo mai visto per un caso che è accaduto fuori dai nostri confini.
7: Ma credo abbia detto una frase giusta il procuratore aggiunto Colaiocco, che ha fatto un lavoro assolutamente straordinario nel corso di questi anni, quando ha parlato ieri pomeriggio, ieri sera, di una sentenza a modo suo storica, che è vero, non ci sono precedenti assimilabili a quanto è accaduto in questi ultimi 2 anni e mezzo, nel senso che dopo una richiesta di blocco del procedimento da parte degli avvocati della difesa dei 4 imputati, una pronuncia della Corte Costituzionale ha stabilito che è possibile invece proseguire un processo nonostante i 4 imputati, 4 ufficiali della National Security egiziana, coperti dalle autorità egiziane che hanno sistematicamente sabotato, boicottato, depistato prima le indagini e poi l'iter processuale, nonostante questo il procedimento è avanzato, pubblica accusa, la procura ha avanzato delle richieste di condanna molto molto severe, comprensiva anche di un ergastolo, di una richiesta d'ergastolo per colui che si riteneva mandante dell'omicidio, dell'assassinio di Giulio. La sentenza alla fine, come accennava lei, accoglie la richiesta della procura sul reato di sequestro, ma non ha ritenuto di avere acquisito prove documentali sufficienti per l'imputazione del domicilio. Questo può apparire come un compromesso fragile, ma in verità io penso che le parole del procuratore Colaiocco e le stesse parole di Alessandra Ballerini, l'avvocata di parte civile della famiglia Regeni, che ha sostenuto un percorso con tenacia, con dedizione assoluta, con una straordinaria capacità professionale, abbia confermato che è stato fatto un grande passo in avanti e che ha dimostrato la distanza e la differenza che separa una democrazia, uno stato di diritto quale il nostro, con tutti i suoi limiti e difetti, da una dittatura come quella del regime egiziano. Ultime 2 considerazioni. La prima riguarda il popolo giallo. Ancora ieri mattina, davanti al tribunale di Piazzale Clodio, poi nell'aula, si è adunata una folla partecipe, persone, donne e uomini, alcuni volti ormai divenuti amici, diciamo, di questo percorso, perché siamo stati presenti a tutte le udienze davanti a quel tribunale, e personalità che non si sono mai allontanate dalla battaglia per ottenere verità e giustizia, e questo fiume giallo è stato molto importante in questi anni. Forse senza questo popolo giallo tutto sarebbe stato molto più difficile, e il pensiero ovviamente è per Paola De Feli, per Claudia Venergeni, per come hanno affrontato una prova terribile, ma con una dimostrazione di umanità e di senso dello Stato, che di rispetto della democrazia e del diritto, che io penso debbano essere un esempio per tutti. E l'ultima considerazione è quella più politica, l'accennava lei, alle dichiarazioni ancora una volta del tutto inadeguate.
6: Non doveva parlare, secondo lei?
7: Non dimettersi, doveva dire altre cose.
6: Parliamo di Tajani, no?
7: Sì, il ministro degli esteri doveva dire ben altre cose, riconoscere l'importanza di questo processo innanzitutto, per come si era sviluppato, e anche riconoscere il valore di una sentenza che certifica come l'Egitto, tutt'altro che dall'essere un paese sicuro, come è stato catalogato pochi mesi fa con il pieno concorso di questo governo, sia uno Stato, un paese retto da un regime che reprime il dissenso, lo arresta, lo sequestra, lo tortura, lo uccide, che nega quelle che sono le regole fondanti di uno Stato di diritto, e il fatto che in nome di interessi economici, commerciali, politici, geostrategici, tutto questo non venga considerato, non è un elemento che restituisce dignità a questo governo.
6: Grazie a Gianni Cuperlo del Partito Democratico per queste sue valutazioni il giorno dopo la sentenza di primo grado sull'assassinio di Giulio Regeni. Grazie.
7: A voi.
2: E allora, sempre sul caso Regeni e sulle valutazioni, stavolta di Forza Italia, sentiamo il deputato Roberto Bagnasco.
6: Radio Radicale con Roberto Bagnasco per commentare il pronunciamento della magistratura in primo grado sul processo Regeni. Allora, sono stati condannati a 10 anni per sequestro di persona 3 agenti egiziani dei servizi segreti, e c'è stata anche una dichiarazione della famiglia di Regeni sulle relazioni diplomatiche con l'Egitto. Allora, io su questo è intervenuto anche il ministro degli esteri, le volevo chiedere una valutazione, perché oggi ci sono parecchie polemiche.
8: Se non ci fossero state le polemiche, io mi stupirei. Le polemiche da parte della sinistra sono su tutto e per qualsiasi situazione. Devo dire che uno dei bersagli più interessanti per la sinistra è l'onorevole Tajani, ma penso che questo possa essere un fatto positivo per lui e non certamente un fatto negativo. Nello specifico del fatto di Regeni, intanto valuto positivamente, evidentemente, che la magistratura italiana con una si è arrivata ad una sentenza in primo grado, ma comunque una sentenza importante e significativa, basata sui fatti. Infatti sono arrivati le condanne in base a quelle, alle prove di cui era in possesso la magistratura italiana. E questo dimostra in questo caso la serietà e l'impegno con cui la magistratura hanno lavorato su un caso così delicato. Per quanto riguarda poi evidentemente alcune richieste provengono dalla sinistra, io credo che sono veramente richieste che lasciano molto perplessi, quelli di volere, intanto perché per un fatto assolutamente innegabile, hanno condannato, la magistratura italiana ha condannato 3 persone e non ha condannato assolutamente lo Stato egiziano, quindi non confondiamo con i reati commessi dalle persone con i reati commessi da uno Stato. E questo è un fatto di base. Nello specifico, dicevo, la magistratura italiana si è comportata come non poteva non comportarsi una magistratura, in questo caso assolutamente seria. Il governo cosa deve fare? Il governo prende atto ovviamente di questa situazione, ne ha preso atto, io credo, in maniera positiva, perché i colpevoli in qualche modo sono stati raggiunti e identificati, e soprattutto è stata emessa una sentenza, però il governo chiaramente
6: la sentenza era per sequestro di persona, non per l'omicidio.
8: Esatto, non per l'omicidio. Quello che chiede il governo in questo momento, e lo sta chiedendo non da oggi ma da sempre, è di proseguire con la stessa intensità, possibilmente ancora di più e ancora meglio, nelle indagini per poter arrivare a una sentenza definitiva per quello che è il fatto più grave, poi ovviamente, che è l'omicidio di Regeni. Però da questo a dire che dobbiamo rompere i rapporti diplomatici con l'Egitto, con uno Stato come l'Egitto, io credo che veramente è una follia pura. Qui ci troviamo di fronte a delle richieste assolutamente incomprensibili e assurde. Meno male, dico io, in questo momento non governa la sinistra, perché sarebbe veramente un fatto estremamente negativo anche in questo. Voglio solo ricordare, così tanto perché magari a futura memoria qualcuno se l'è dimenticato, che tenere i rapporti in una cosa analoga, tenere i rapporti in maniera evidentemente equilibrata, difficile sicuramente anche di equilibrio, con stati come l'Egitto, che chiaramente non è non è il massimo della democrazia interna e non solo interna, ha portato alla liberazione di Patrick Zaki. Se non avessimo avuto rapporti diplomatici, Patrick Zaki non sarebbe certamente nelle situazioni in cui è oggi. Questo è solo un fatto evidentemente certo, esterno, ma importante. Ma poi sul piano internazionale geopolitico, l'Italia, ma non solo l'Italia, non può permettersi, per fatti che riguardano delle persone, per quanto siano delicati, di rompere i rapporti diplomatici con un paese come l'Egitto, come con nessun altro paese, io credo.
6: Certo, tra l'altro noi abbiamo relazioni diplomatiche con la Russia.
8: Noi abbiamo, doverosamente, e secondo me dovremmo averne ancora di più, questo
6: certo,
8: non vuol dire appoggiare la Russia, ma tenere un rapporto importante.
6: Un canale diplomatico aperto.
8: Ma io questo...
6: Ce l'abbiamo anche con l'Iran.
8: Ce l'abbiamo con l'Iran, non so se... facciamo un attimino una piccola riflessione in questo momento, cosa fa lo Stato del Vaticano, che sicuramente per quanto riguarda la diplomazia non è l'ultimo, anzi forse è il primo, sta lavorando in maniera intensissima con la Russia e non solo con la Russia, e credo che dei risultati importanti si possano avere. Parliamo sempre no alle guerre, no qui, no là, poi rompiamo i canali diplomatici e poi com'è che arriviamo alla risoluzione dei problemi? No alla guerra, no alla diplomazia. Qual è l'altra?
6: Qual è la terza via?
8: La terza via. L'idiozia della sinistra, la terza via.
6: Grazie a Roberto Bagnasco di Forza Italia.
2: Intervista di Lanfranco Palazzolo termina qui la seconda edizione del nostro notiziario. Grazie a Lorenzo Bruschi in regia. Adesso vi lascio con l'audizione presso l'aula del Palazzo San Macuto della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e lo stato di degrado delle città e delle loro periferie. L'audizione è quella del Ministro degli Affari Europei, Tommaso Foti.
9: Bene, l'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti, che ringrazio per la sua presenza. Ministro, noi stiamo portando avanti con la Commissione, questa è la seduta 112, e stiamo portando avanti un grande lavoro di approfondimento, analisi, raccolta dati, informazioni. Abbiamo avuto qui, grazie alla disponibilità del Governo, abbiamo già avuto qui 11 ministri, un viceministro e un sottosegretario, ognuno per il suo ambito di competenza ha presentato il lavoro che si sta facendo. Abbiamo avuto ovviamente rappresentanti del terzo settore, del mondo accademico, della CEI, dell'Istat, del CNEL, dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, di Architettura, quindi tutti i vari attori che hanno dato un tassello in questa azione che stiamo facendo per fare una fotografia sullo stato delle periferie del nostro paese. Però, come diciamo sempre, azione d'approfondimento, azione di proposta, perché varie proposte sono partite dalla Commissione, alcune sono già diventate leggi, anche per una gestazione che nasce da un contesto come quello di una commissione d'inchiesta, e quindi abbiamo smussato gli angoli in partenza e l'iter è stato più veloce. Ma il terzo aspetto, non meno importante, è quello della presenza sui territori, quindi 45 missioni esterne finora, tutte le città metropolitane. Nel pomeriggio saremo a Tor Sapienza, tra l'altro stamattina abbiamo avuto una positiva informazione riguardo al fatto che c'è un'azione in corso in queste ore. Quindi ecco, approfondimento, proposta e presenza sui territori che ci consentiranno al termine della legislatura di appunto nella relazione finale dare un contributo importante anche in prospettiva per quelle che possono essere le politiche in tema di aree periferiche, che come sappiamo è un concetto che si è andato poi anche nel tempo evolvendo. E col suo predecessore, col ministro Fitto, abbiamo iniziato un ragionamento. Oggi però è un'occasione davvero preziosa per noi, perché abbiamo la possibilità, grazie a lei, di fare il punto su quelli che sono in primis gli interventi legati al PNRR, ma non solo. Quindi nel ringraziarla le cedo volentieri la parola.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, grazie per aver chiesto questa audizione che peraltro interessa a tutte le deleghe che mi sono state conferite, perché voi sapete che questo delle periferie non è un tema solo italiano, è un tema anche italiano, ma un tema anche europeo, aggiungerei è un tema mondiale per dire la verità, se guardiamo più complessivamente quelle che sono problematiche che spesso e volentieri hanno fili comuni. Devo dire che indubbiamente l'attenzione che va prestata alle periferie è un'attenzione che lei stesso confermava nel momento in cui ha fatto un po' resoconto di un lavoro imponente della Commissione, per la quale mi congratulo, perché effettivamente 112 audizioni e sedute non sono propriamente un numero diciamo usuale. Ma io penso che noi dobbiamo cercare di inquadrare il fenomeno delle periferie anche non solo alla luce di quello che tradizionalmente era stato impostato come solo un degrado di natura fisica o di degrado degli edifici. Oggi le periferie hanno sicuramente necessità a volte di un risanamento degli edifici, in alcuni casi di abbattimenti con ricostruzione degli edifici, ma non sono l'unico tassello di un puzzle che invece è molto più complesso, perché noi dobbiamo pensare che occorre anche portare servizi, occorre realizzare una coesione sociale, occorre anche cercare di trovare le modalità attraverso cui si collega sicurezza urbana, vivibilità H24 e non dimentichiamoci anche occasioni di lavoro che indubbiamente hanno una loro importanza anche a seconda delle dimensioni della città. Però, per dire la verità, se le periferie tradizionalmente erano ritenute solo un tema per le grandi città o per le città metropolitane, oggi più diffusamente le periferie sono un argomento che riguarda un po' tutti i comuni, almeno quello il capoluogo di provincia. Ecco, poi ovviamente abbiamo anche al sud, lo dirò poi, per quanto riguarda il tema Piano Nazionale Metro Plus, abbiamo città che pur avendo una qualifica di non capoluogo di provincia hanno un numero di abitanti che spesso e volentieri è doppio o triplo di quelle che sono città che hanno la qualifica di capoluogo di provincia. Allora diciamo questo, che innanzitutto il tema della coesione è un tema che si sposa con quella che è una precisa delega che mi è stata assegnata, che è appunto la delega della coesione, che rappresenta oggi un momento anche di ampio dibattito politico per quanto riguarda sia lo stato della coesione di oggi, sia per quanto riguarda le prospettive della coesione di domani alla luce del quadro finanziario pluriennale 2028-2034. Ma tornando alla programmazione 2021-2027, la coesione in quanto elemento programmatico attiene a 48 programmi. Di questi 10 sono programmi nazionali, 38 sono programmi regionali. Tenete presente che nel suo complesso, quando parliamo di coesione, parliamo di 72,8 miliardi di euro, di cui 42,2 che vengono dall'Unione Europea, e la differenza, i 30,6, sono fondi nazionali, che sono fondi che vengono aggiunti a livello di complementarità a quella che è la destinazione europea. Vi voglio fare anche un attimo un riferimento a com'è la situazione al 30 giugno 2026, perché voi sapete che questi due anni, soprattutto il precedente e questo, sono stati un po' due anni difficili, nel senso che avendo da una parte i PNR con una programmazione che sicuramente era incalzante e dall'altro degli obiettivi di coesione, non sempre gli obiettivi di coesione sono andati di pari passo con quella che poteva essere una programmazione originariamente prevista. Ciò nonostante, noi l'obiettivo di spesa al 31-12-2025 l'abbiamo raggiunto, ma oggi noi siamo in una situazione, tanto per essere chiari, dove le opere selezionate, che sono 190.000 pari a 43,1 miliardi, rappresentano poco più del 59% delle opere selezionabili. Do questo dato perché evidentemente vi è ancora una significativa azione di individuazione di operazioni da selezionare, nonostante i tempi, se guardiamo la programmazione temporale, 2027 dovrebbero essere dietro l'angolo. È pur vero che poi, per quanto riguarda la rendicontazione, abbiamo tempi molto più lunghi, ma chiaramente, se vogliamo essere obiettivi, il dato della selezione non è attualmente un dato che è totalmente soddisfacente. A fine 2026 quasi sarebbe stato auspicabile avere dei dati di programmazione tra l'80 e l'85%. Torno a ripetere, influisce ovviamente l'argomento PNR, perché questo è stato per le regioni, per i comuni, per le province un elemento aggiuntivo rispetto alla politica tradizionale, anche come impatto economico, e quindi è evidente che qualche problema di coesistenza c'è stato. Quanto alla spesa certificata, ecco, questo è un dato che analogamente deve far suonare un campanello d'allarme. Vi do il dato più aggiornato che ho: al 16 settembre 2026 noi abbiamo 11,4 miliardi di spesa certificata, di cui 5,9 miliardi di euro di competenza dell'Unione Europea. Faccio presente che al 31 dicembre 2026 a noi mancano ancora 4,7 miliardi di euro di spesa da certificare. Questo è un elemento che va messo in risalto, perché occorre chiaramente una accelerazione dei programmi e dell'attuazione dei programmi che non a caso poi hanno una particolare influenza anche sul tema delle periferie, perché noi tra Piano Nazionale Metro Plus e 18 programmi regionali, ad esempio, abbiamo qualcosa come una dotazione di 2.359 milioni di euro e ad oggi abbiamo invece 759 operazioni avviate pari a 1.300 milioni di euro, cioè siamo poco più, anche in questo caso, della metà, sia come dotazione finanziaria prevista, sia anche come opere selezionate. Aggiungiamo che noi abbiamo non soltanto una parte di spesa che va sulla spesa, diciamo, in conto capitale, perché vi è tutto quello che è il Fondo Sociale Europeo Plus, che sono azioni specificatamente rivolte alle persone e alla comunità. Voglio citare i servizi sociali, il percorso di inclusione lavorativa, il contrasto alla marginalità e alla vulnerabilità, tutti elementi che in queste aree sono più sensibili o più accentuate rispetto ad altri. Ecco, anche in questo caso c'è una dotazione di 1,9 miliardi di euro, abbiamo operazioni avviate per 636 progetti e 649 milioni corrispondenti. Cito questi dati perché penso che servano a far convenire tutti che spesso e volentieri la prima delle osservazioni che si fanno è: mancano le risorse. Ecco, io mi permetto di dire, cerchiamo innanzitutto di utilizzare le risorse che ci sono, anche con progetti che effettivamente, avendo un respiro diverso nella programmazione, perché la programmazione 2021-2027 non è una programmazione che finisce col 2027, possano effettivamente rappresentare un momento di scelte progettuali che nel tempo producono effetti. è difficile con l'intervento spot ottenere, se non nell'immediato, per poi avere una curva discendente, quella che invece può essere una risposta di sistema che io ritengo molto più significativa. Accennavo prima al piano nazionale metro e città medie del sud 2021-2027. Questa è un'esperienza che c'era già stata nella precedente programmazione con risultati diversi, anche e soprattutto perché per la prima volta in questo nuovo programma sono state inserite le città medie del sud. Voi sapete che le 14 città metropolitane ovviamente hanno una dotazione anche di personale e un'organizzazione che spesso e volentieri differisce dalle città medie. Devo dire che assieme a questo piano, che è un piano importante perché vale 2.500 milioni di euro, se ne aggiungono due che hanno dimensione economica molto diversa. Uno è il piano inclusione e lotta alla povertà di competenza del Ministero del Lavoro, con una dotazione di oltre 4 miliardi di euro, dei quali 1.810 milioni incidono sulla quota Fondo Sociale Europeo Plus, 1.900 milioni incidono sulla quota nazionale che viene cofinanziata e 326 milioni sulla quota Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Però anche questo dà una dimensione di un programma che va nella linea di quello che dicevo prima, non solo infrastrutture ma anche azioni che mirano essenzialmente, scusatemi se vado a sintesi, a quello che potremmo dire un rafforzamento significativo della coesione sociale, perché lo ritengo un elemento indispensabile anche per dare una risposta a quello che è un piano molto più limitato come dimensione economica, che è quello del piano nazionale della sicurezza, per la legalità, che ha 252 milioni a disposizione, dei quali 200 milioni FESR e 35 milioni a livello di contributo nazionale. Insomma, penso che il tema dell'abitare sia un tema che si sta affrontando massicciamente nell'ambito della coesione e che ha avuto anche, devo dire, altri percorsi ed altri rivoli in questa fase. Voglio ricordare che sicuramente noi abbiamo una situazione che deriva da alcune osservazioni, ad esempio che cosa è stato fatto fino ad oggi per quanto riguarda il PN Metro Plus. Qui non c'è soltanto una rigenerazione territoriale, ma si fa anche un ragionamento di integrazione di lungo periodo. Non c'è abitazione, scusatemi, recuperata se poi non mettiamo vicino laddove le persone abitano. Faccio un esempio dei più banali, ma le strutture ad esempio sportive, ma le strutture che possono servire ai servizi sociali, ma le strutture anche che possono servire, scusatemi, come elemento di incontro, perché tradizionalmente non è che le piazze siano nate per caso, le piazze erano un formidabile elemento di incontro, poi è vero che oggi forse ci si incontra più sulle piattaforme social che altrove, ma io continuo a ritenere che se noi creiamo degli spazi attraverso cui le persone possano dialogare, forse anche una certa tensione che si avverte sui social e che a volte appare spropositata viene meno, perché il confronto personale è sempre molto più, direi, proficuo di quello che può essere invece per contro un confronto, diciamo, molto più lontano e difficilmente governabile. Ad oggi però dico che insomma noi abbiamo avuto anche la possibilità di avere una revisione della politica di coesione. Voi sapete che nel 2025 la Commissione europea ha lanciato una politica di revisione rispetto ad alcuni obiettivi, anche ampliandoli, ad esempio dando forte indicazione rispetto alla resilienza idrica, rispetto a quello che era il tema dell'housing, rispetto a quello che è il tema poi delle abitazioni a prezzo accessibile, perché uno degli altri elementi di fondo è quello di riuscire anche a intercettare quella fascia di persone che non hanno più le caratteristiche per poter aderire a quella che era la politica, diciamo, dell'edilizia residenziale pubblica, ma che trovano nell'edilizia residenziale sociale una necessità di sbocco. D'altra parte, non tutto, soprattutto penso nelle grandi aree metropolitane, non tutto può passare attraverso il mercato dell'affitto libero, perché noi sappiamo che vi sono alcune città dove oggettivamente, nonostante un buon livello di retribuzione, diventa difficile riuscire ad affittare sul mercato libero. Cito città come Milano, dove l'affitto libero è un problema per chi ha anche buoni redditi, è stato un problema soprattutto per quanto riguarda, voi sapete, gli alloggi universitari, ai quali pure si è dato una risposta attraverso il PNR. Noi quindi abbiamo fatto una scelta, diciamo così, di intervenire per quanto riguarda la politica di coesione, mobilitando ulteriori risorse che portano oggi a circa 4 miliardi di euro la possibilità che c'è per intervenire, poi regione per regione, ovviamente secondo anche quelli che sono le politiche regionali, perché in alcuni casi noi avevamo delle regioni che avevano già messo significativi importi nell'housing e quindi ovviamente in questa revisione si sono dichiarate disponibili a mettere un chip, chiamiamolo così, per dimostrare un interesse aggiuntivo, ma onestamente anche la diversa distribuzione dei fondi di coesione importa poi una diversa proporzione che viene riservata ai due temi. Sicuramente il Sud con l'80%, io parlo del Sud, voglio essere chiaro, in relazione alla classificazione europea che viene data tra regioni meno sviluppate, regioni più sviluppate e regioni che avevano e hanno una caratteristica di essere in mezzo alle due, per così dire. È evidente che le regioni meno sviluppate, voi sapete che hanno l'80% complessivo dei fondi europei, quindi sotto questo profilo era così, è così nella coesione, è stato così non come percentuale dell'80%, ma del 40% all'interno del PNR, a consuntivo spannometrico posso dirvi che anche per il PNR la misura del 40% prevista per legge, fortemente superiore a quella tradizionale per gli investimenti nelle risorse non territorializzate, che era del 33-34%, oggi siamo a un livello del 41-42%, quindi un livello ritengo importante. È ovvio che tutti gli obiettivi hanno come finalità quella di creare anche le migliori condizioni dell'abitare. Io poi dirò degli interventi PNR che hanno riguardato anche ad esempio un piano, il piano che è stato previsto da anni, il PINQA, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Ecco, io vorrei darvi qualche dato per rendervi conto di cosa è stato fatto significativamente anche sul PNR, in modo tale che voi possiate poi fare le valutazioni che ritenete più opportune. Però la missione inclusione e coesione nel PNR valeva 15,7 miliardi di euro, 6,6 miliardi di euro sono stati destinati tra rigenerazione urbana, patrimonio abitativo pubblico e privato, infrastrutture sportive, riqualificazione di spazi pubblici. Segnatamente mi permetto di dirvi che per quanto riguarda i progetti di rigenerazione urbana vi erano 2 miliardi di euro a disposizione, 1.200 interventi, 8 milioni di metri quadrati. Obiettivo è stato raggiunto. Piani urbani integrati, 800 milioni, 353 progetti. Sulle città metropolitane, obiettivo raggiunto. Il PINQUA, di cui dicevo prima, 2,8 miliardi di euro, 11.211 alloggi, ce n'erano stati richiesti 10.000, 2 milioni e 200.000 metri quadrati rigenerati. Sport e salute, erano 700 milioni di euro, si dovevano fare 100 interventi con una superficie complessiva minima di 200.000 metri quadrati. Sono stati fatti con lo stesso importo 130 interventi e 1 milione di metri quadrati di infrastrutture riservate allo sport. Mi pare che siano dati che dimostrano come sia dalla coesione che dall'aspetto della PNR sia stata fatto un investimento che ritengo nel tempo possa dare delle risposte molto significative anche rispetto all'aspetto della vivibilità e della coesione, perché sono interventi che decisamente sono stati selezionati dai territori e non è stato il centro che ha selezionato i territori. Poi ci sono stati alcuni progetti anche di natura sperimentale, quello di Caivano, poi esteso ad altre situazioni particolari di alcune città metropolitane e di aree metropolitane ben precise, ma complessivamente direi che il risultato è stato positivo. L'ultima osservazione che volevo fare era a livello europeo. Dicevo prima dell'interesse che c'è stato da parte dell'Unione Europea perché si arrivasse ad affrontare in modo sistemico il tema dell'abitare a prezzi che possano essere prezzi abbordabili, per così dire. Tutto questo l'abbiamo fatto con le risorse a disposizione, perché anche questo dobbiamo dirlo, un conto è dire ci vogliono gli alloggi a prezzi accessibili, altro è assegnare ulteriori risorse per poter raggiungere questi obiettivi. Quello che ci vede abbastanza preoccupati è un ultimo regolamento che è stato licenziato recentemente oggettivamente vuole intervenire sulla materia degli alloggi, è il regolamento che è stato approvato dalla Commissione il 9 di settembre, che è già stato passato per il Coreper, che sta andando secondo noi molto di fretta, ma dove vi sono delle parti oggettivamente che a mio avviso non sono di competenza della Commissione europea, al di là dell'evocazione dell'articolo 114 del testo unico di funzionamento dell'Unione europea. Perché se noi andiamo a prendere delle caratteristiche omogenee per quanto riguarda urbanistica, edilizia, e le vogliamo trasfondere da un principio europeo sui vari territori nazionali, scusatemi, ogni nazione ha una sua specificità ben precisa, che si possano dare delle linee di indirizzo attraverso le quali, io penso legittimamente, si possano ipotizzare anche al limite dei quartieri modello, ma con una attività che è un'attività di suggerimento, non è un'attività di prescrizione. Qui addirittura ci stabiliscono quali sono le aree su cui bisogna intervenire in relazione a redditi e medie di redditi registrati a livello europeo. Ecco, io personalmente ritengo che, e noi lo faremo presente come governo italiano, innanzitutto che intervenire a piedi uniti sulla proprietà edilizia si rischia per quelle nazioni che hanno, attenzione, una proprietà edilizia diffusa ma privata, perché vi è una differenza tra dove c'è una proprietà diffusa con fondi di investimento come proprietari, e un conto è dove c'è una proprietà diffusa dove invece la proprietà privata è nelle mani di circa 74-75% dei cittadini italiani. Questo è un ragionamento molto diverso. Quindi sotto questo profilo

0: cambia da regione a regione o anche all'interno della stessa regione. Può essere che vi siano alcune città dove effettivamente si ritiene che vi sia un peso superiore al normale, poi teniamo presente che spesso e volentieri il tema è anche della vera attenzione che ci può essere a vivere nei centri storici, perché oggi paradossalmente non si può dire che c'è una fuga dalla città verso quelle che sono realtà dei borghi antichi, ad esempio, e al tempo stesso dire ma se si affittano gli appartamenti ad uso così di turistico, allora si impedisce la residenzialità. Forse il tema della residenzialità oggi non è più un tema che andrebbe inserito in questa logica, ma forse approfondito un po' di più. La considerazione finale è che indubbiamente i temi che abbiamo messo sul tavolo ci sono e ben fa questa commissione a scandagliarli in quelle che sono le varie sfaccettature possibili. Io penso che anche soltanto in termini di relazioni il fatto di poter giungere a lasciare al Parlamento un'indagine che non sia un'indagine solo di natura sociologica, scusatemi, ma un'indagine che parte dal marciapiede per verificare sul territorio e dal territorio alcune realtà sia oltremodo significativa, tenendo presente che l'obiettivo deve essere quello di superare quelli che sono alcuni gap che oggi ci sono all'interno di ogni regione. Particolarmente il tema investe il centro e il sud, in ragione, voglio dire, di una edilizia anche che è stata realizzata nel passato, ma non pensiamo che al nord non ci siano problemi in alcune zone specifiche esattamente uguali a quelli a cui prima facevo riferimento. Quindi può esservi un'accentuazione del tema, ma non vi sono territori immuni dal tema. E proprio perché è un tema nazionale, è un tema europeo. Io dico spesso e volentieri in alcuni convegni dove vi sono riuniti i sindaci delle capitali del mondo, il tema delle periferie, scusate se l'andiamo a declinare, è esattamente la riproposizione in tutte le capitali del mondo di quello che poi possiamo verificare nel nostro territorio. Certo, con una diversa dimensione, perché un conto è avere una capitale che ha 26 milioni di abitanti, un'altra averne una che ne ha 5, che poi possono diventare 6, 7, 8, a secondo di quelle che sono le peculiarità della stessa, però mi pare evidente che il tema delle periferie sia un tema centrale, sia per quanto riguarda la politica dell'abitare, sia per quanto riguarda la politica sociale, sia per quanto riguarda la politica dell'istruzione, che diventa fondamentale che anche in queste aree, e questo sul PNR l'abbiamo fatto e l'abbiamo fatto massicciamente, ma c'è ancora tanto da fare, vi possano essere oggi delle scuole, scusatemi, che abbiano la possibilità di essere utilizzate anche quando vi sono situazioni climatiche che ne impediscono senza alcune dotazioni la possibilità di una fruibilità serena e di una fruibilità dignitosa, e anche sotto il profilo sportivo, perché io ritengo che le attrezzature sportive, dotare cioè di servizi direi complessivi queste realtà, significa farle immediatamente non solo riqualificare, ma serve anche a depotenziarne drasticamente le tensioni e anzi renderle in certe situazioni che poi nel tempo vengono coltivate addirittura migliori di quelle che sono altre zone che non vengono qualificate come periferie.
1: Bene, grazie Ministro Foti per questa relazione così ricca di dati, di informazioni.
0: Sì, ecco, mi sono dimenticato, Presidente, che poi

0: io vi farò avere, dato che sono andato per sintesi, però se i commissari, gli onorevoli deputati vorranno utilizzarla, è una relazione di 35 pagine ricca anche di molti più dati attraverso i quali potete anche formarvi cose migliori di quanto io ho detto.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, e quindi l'acquisiremo, e sono dei dati e delle informazioni davvero preziose che danno anche il senso della mole del lavoro che è stato portato avanti, perché oggettivamente, scusate il gioco di parole, però ormai da qualche anno le periferie stanno comunque, sono arrivate al centro del dibattito, dell'azione, dell'attenzione delle istituzioni. E noi devo dire che girando l'Italia in tutte le città metropolitane abbiamo avuto modo di riscontrare una grande, grandissima attività in corso, grazie a una mole di risorse che in parte è stata ricordata, probabilmente mai vista in precedenza. Ora, in parte lo ha lei sottolineato in vari passaggi, la sfida per il futuro qual è? È quella di dare continuità a questo tipo di azione, e soprattutto, anche questo è in vari passaggi lei lo ha ricordato, sostenibilità ai progetti che vengono realizzati, perché devono diventare ovviamente dei progetti a disposizione delle comunità, e quando sono ben fatti, e mi ricollego al suo ultimo passaggio, negli ambiti che venivano ricordati, possono davvero consentire una trasformazione di quelle comunità, non solo da un punto di vista infrastrutturale e di recupero degli impianti, degli edifici, ma anche un cambiamento all'interno di quelle comunità locali, e questo credo che sia davvero importante. Allora, partirei con un giro di interventi, se è programmato il collega Iaria, prego Antonino.
2: Sì, grazie Presidente, grazie Ministro, la starei a ascoltare per ore, no, non è vero, non la starei a ascoltare.
3: Del Movimento 5 Stelle.
2: Devo dire che la sua audizione è sempre molto interessante, anche perché, a differenza anche di altri, lei non legge una relazione ma dà anche delle indicazioni politiche, e questo diciamo che è apprezzabile in un confronto, anche se chiaramente io sono poco d'accordo su molte cose che lei afferma. Però tornando alle cose che ha detto, che sono molto interessanti, innanzitutto vorrei rilevare che effettivamente senza il PNRR, e non lo sto dicendo per lo sto dicendo per vantarmi del fatto che il Movimento 5 Stelle l'ha portato, però senza una misura come il PNRR a livello europeo, molte delle cose di cui ci parliamo, non si sarebbero potute fare. Quindi la prima domanda che le faccio è diretta. Cosa ne pensa di riuscire a spingere in Europa la possibilità di creare un fondo simile al PNRR, proprio adatto, magari in maniera specifica, dei progetti che abbiano una regia unitaria sulle periferie? Perché il vantaggio del PNRR, come sapete, è il fatto che rispetto ad altri fondi ha la possibilità di essere condiviso tra tutti gli stati europei, sia come oneri ma anche come onori. E questa è una possibilità che secondo me potrebbe essere utile per il futuro. L'altra domanda la faccio più diretta: una delle missioni, missione 5, sul studentati, sulla possibilità di avere una casa, un posto letto a un prezzo calmierato per gli studenti, è una degli aspetti che è molto legata anche al tema delle periferie, ma più che altro al tema della possibilità di studenti con una bassa capacità reddituale di poter studiare e arrivare a poter frequentare l'università. Il tema fondamentale, e non entro in una polemica perché vorrei capire proprio i dati, il tema fondamentale è come sono stati usati questi fondi. Quanto ne ha giovato il privato, quanto ne ha giovato il pubblico dall'utilizzo di questi fondi? Perché moltissimi di questi studentati sono gestiti da privati, con una percentuale intorno al 30% di pezzi supercantierati per posti letto pubblici e al 70% con prezzi, diciamo, è 15% inferiore al prezzo di mercato. 15% inferiore al prezzo di mercato per una città come Milano vuol dire sempre un prezzo altissimo. Quindi, da questo punto di vista, io vorrei capire, visto che ci sono state molte polemiche, su questo tema, se quegli strumenti veramente hanno colto nel segno e se lei può dare qualche tipo di informazione in più su questo punto di vista. L'altro tema, e chiudo, sul discorso sempre Europa e programmi per le periferie, io penso che l'Europa debba fare anche, e non so se è d'accordo, un programma legato all'investimento sull'istruzione nelle periferie, istruzione scolastica, e fare in modo che non siano soltanto le risorse dei comuni, delle città metropolitane, anche degli stati membri, a dover sovvenzionare dei programmi veramente impattanti per fare in modo che le scuole di periferia diventino veramente di nuovo delle scuole dove l'ascensore sociale riparta, non si blocchi. Questo è un tema che abbiamo visto nei nostri giri con la Commissione Periferie, che devo dire è una delle migliori commissioni d'inchiesta, almeno io ne partecipo a molte, in cui ho partecipato. Proprio perché il pericolo che le scuole di periferia diventino delle scuole in cui si blocca l'ascensore sociale che permetta agli studenti di riuscire ad arrivare ad avere delle prospettive diverse, che sono quelle di un lavoro poco retribuito, anche una specie di, isolamento, sono molto reali.
1: Bene,
2: Grazie mille.
1: grazie Antonino, collega Milani.
3: Bene, grazie Ministro per l'esaustiva, racconto di quello che è appunto il piano di coesione 21-27 e delle sue linee di attuazione.
4: Fratelli d'Italia.
3: Vorrei intanto appunto guardare un po' al futuro, quindi una domanda che riguarda il futuro. Intanto condivido sicuramente le preoccupazioni sull'Affordable Housing Act, perché effettivamente questa idea che ultimamente la Commissione europea si è fatta di intervenire con regolamenti su tutto è diventata veramente un problema grande. Peraltro vediamo anche che su diversi regolamenti emanandi, scrivendi, ci sono blocchi interi di paesi europei che sono contrari, quindi non è solo l'Italia, che in questo caso, sicuramente avendo una conformazione di proprietà edilizia molto diffusa, ovviamente dovrà difendere assolutamente la sua specificità, ma sarebbe molto più corretta una direttiva, ovvio, anche su questo tema. Però, proprio guardando al futuro, la nuova pianificazione che sarà dopo il 2027, volevo capire se il nostro Ministero, appunto attraverso la tua persona, tutte le tue strutture, stanno lavorando in che modo, nella fase, come dire, ascendente, se c'è appunto un tavolo di trattativa per la costruzione della prossima politica di coesione per il prossimo settennato successivo. E una domanda specifica, se si introdurrà in questa nuova scrivenda, se c'è tavolo di trattativa, quindi se poi si introdurrà il principio del risultato così come c'è stato nell'attuazione del PNRR, cioè agganciare l'erogazione dei finanziamenti in base ai risultati ottenuti, che ritengo che comunque al di là di tutte le storture che il PNRR purtroppo ha avuto, almeno nell'applicazione italiana, nel senso l'enorme debito che ci ha consegnato, al di là di quello però l'idea appunto di erogare i fondi su stato d'attuazione, secondo me, ha dato una spinta realizzativa importante. Purtroppo sappiamo che molte volte i fondi europei, coesione, FESR, FSC, sono molte volte non utilizzati proprio perché non c'è un obbligo, diciamo, di rendicontazione. Quindi la domanda è se si sta pensando in tal senso in Europa. La seconda domanda è chiaramente, speriamo che ci sia più flessibilità su invece le modalità applicative e quindi che non si arrivi con regolamenti e quindi che anche nelle scrivende regole appunto ci sia l'aggancio a appunto il risultato, ma la flessibilità nel come arrivarci. Un'altra invece considerazione che voglio fare, questa non è una domanda, è come dire, un invito, un'esortazione al governo ad andare in questa direzione. Io credo che il problema più grande che noi abbiamo in Europa, non solo in Italia, nelle città, nel vivere in città, è ovviamente legato alla forte immigrazione. Questo non è un tema che ci possiamo nascondere. In Italia probabilmente, tra l'altro, siamo anche, come dire, tra virgolette fortunati, ancorché luogo d'approdo, sicuramente però la penetrazione, diciamo, del tessuto sociale è ancora intorno al 10-12% di persone che vengono da fuori dall'Europa, poi in particolare con culture, tradizioni diverse, quindi con necessità di integrazione molto forte. Allora il vero problema sarà nei prossimi anni, secondo me, e mi auguro, invito il governo a lavorare in questa direzione, che i fondi europei di coesione siano in particolare volti anche a compensare questo fenomeno, cioè a trovare degli strumenti sempre più adeguati sulla integrazione sociale delle persone che ormai non sono una novità, insomma, no? Vivono in Europa, e quindi ai fini dell'integrazione, quindi non solo strumenti di rigenerazione edilizia o rigenerazione, come dire, urbanistica, ma anche strumenti di integrazione, quindi volti verso la persona proprio. E un'ultimissima considerazione, aree interne, magari nella sua relazione ci sarà, però voglio dire che il problema dell'abitare e della coesione in Italia non è in Italia in particolare non è solo relativa alle città, e lo dico io che vengo dalla grande città, quindi dovrei, come dire, rappresentare l'istanza delle grandi città, no? Però mi rendo conto che anche sulle aree interne c'è un lavoro importante da fare, e quindi credo che nella pianificazione futura in Europa noi dovremmo chiedere finanziamenti specifici su questo, perché è una specificità peraltro italiana molto forte quella di avere aree interne che hanno un pregio storico e paesaggistico importante e che purtroppo sono soggette evidentemente a spopolamento. Un fenomeno che è difficile, quasi come fermare il mare, mi rendo conto, però insomma va affrontato.
1: Bene, grazie al collega Milani, il collega De Maria, poi Golucci.
4: Sì, grazie Presidente, grazie al Ministro per la relazione che ho trovato davvero di grande interesse. Anch'io voglio porre tre questioni legate in particolare al lavoro che stiamo facendo come Commissione, anche all'esito delle missioni che abbiamo fatto come Commissione.
5: Del Partito Democratico.
4: La prima è questa, come giudica il funzionamento della filiera istituzionale? Perché a mio avviso, ma lo diceva anche lei, è chiaro che interventi sulle periferie, anche l'efficacia delle azioni che sono state illustrate, passa moltissimo per una coerenza dell'azione dei diversi livelli istituzionali, da quello nazionale a quello regionale a quello degli enti locali. Devo dire per sincerità che questo è uno dei punti anche insomma, in cui c'è insomma, anche una differenza nel confronto fra i gruppi parlamentari e le forze politiche. Anch'io, per esempio, se devo fare una critica al modello Caivano che lei stesso ha ricordato, è proprio questa, cioè di essere, a mio avviso, in una logica che valorizza poco la filiera istituzionale ed è più, diciamo, di accentramento delle politiche. Ci sono esempi di azioni sulle periferie, penso al bando periferie della 17ª legislatura, che insomma qui interventi sono in corso di attuazione, ora che si fondava molto invece sulla valorizzazione della filiera istituzionale, quindi come giudica comunque, diciamo, la collaborazione fra diversi livelli istituzionali e la coerenza della filiera istituzionale. Il secondo punto è legato a questo, non riguarda direttamente il suo ministero, ma per me è un punto molto rilevante su cui credo tutti dobbiamo ragionare, perché si parla di politiche che non riguardano onestamente solo questo governo, diciamo, durano da molti anni, ed è questo. Noi girando tutte le città metropolitane abbiamo visto una mole di investimenti straordinaria, legata a diverse fonti, lei ha citato il PONmetro, ha citato il bando periferie, certamente moltissimo legato al piano nazionale di ripresa e resilienza, che penso confermi la sua grande validità per il nostro paese, cui parlava già il collega Iaria. E noi però abbiamo evidenziato in tutte le missioni una contraddizione che anche l'ANCI segnala da diverso tempo, e cioè questi interventi sono sostanzialmente, per chi fa il pubblico amministrazione, in conto capitale, sono interventi che lasciano delle strutture, poi quelle strutture vanno fatte vivere. E la sofferenza oggi dei comuni, anche dei comuni più grandi, è sulla gestione di parte corrente. Questo si è visto anche nella stessa gestione del PNRR, che lei, come lei mi pare abbia lei stesso ricordato, ci sono comuni più grandi che hanno una struttura amministrativa che le ha messe in grado, no, di gestire meglio questi finanziamenti, comuni più piccoli che a volte hanno anche risultato opportunità perché non avevano la struttura tecnica. Chiaro che questo aprirebbe tutto un tema che riguarda la ripresa di un ragionamento sulle fusioni dei comuni, sul testo unico degli enti locali, adesso voglio stare l'argomento dell'audizione di oggi, e cioè come si pensa di sostenere la parte corrente dei bilanci comunali, perché se no noi rischiamo il paradosso di interventi di grande rilievo realizzate che poi negli anni non possono sviluppare tutte le loro potenzialità proprio sul piano della gestione dell'attività, quotidiana. L'ultimo punto, che ricordava anche a chi mi ha preceduto, voglio porlo anch'io, riguarda il nuovo bilancio per brevità dell'Unione Europea 2028-2034, di cui in corso, come sappiamo, si è avviata la negoziazione. Noi abbiamo fatto una missione molto interessante a Bruxelles, sia perché abbiamo visto le periferie di Bruxelles, dove alcuni processi, venivano anche ricordati, sono più avanzati che da noi, ma anche perché abbiamo fatto molti incontri con la Commissione Europea, con le direzioni della Commissione Europea proprio su questo punto. Quindi chiederei un approfondimento su che temi porrà il nostro governo in quella sede. Se vi devo dire anche qui una mia impressione, per esempio, ho trovato di interesse il fatto, ad esempio, che stavolta si ritenga di avere anche le istituzioni comunali in qualche modo più coinvolte nella dinamica europea rispetto a solo le regioni, perché questo risponde anche di più, per esempio, a una caratteristica del Paese. Ci è stato segnalato da più parti, per i colleghi che c'erano lo ricorderanno, il rischio che si vada più in una logica per cui più o meno ogni Paese prende le risorse che deve prendere e le spende come vuole, senza appunto un criterio, per esempio, di risultato, e senza quella logica anche del PNRR che guardava anche oggettivamente alle situazioni di quel momento dei singoli Paesi e anche a una progettualità europea complessiva di cui invece nella fase storica viviamo ci sarebbe sempre più bisogno. Quindi chiedevo appunto come il governo si approccia a questo percorso e, legato a questo, come valuta il rapporto con le istituzioni europee, in particolare con la Commissione, con le direzioni della Commissione, anche da un punto di vista strettamente tecnico, perché anche questo è un punto che mi interessa approfondire, anche al di là appunto degli indirizzi politici, proprio la fluidità dell'interazione tecnica tra le strutture dei nostri ministeri e le direzioni della Commissione.
1: Grazie Andrea. Il collega Colucci, prego Alessandro, poi Ruffino.
5: Grazie Presidente, saluto il Ministro, mi scuso perché sono a Roma, ho incrociato in aereo il Ministro, ma da remoto perché stiamo affrontando in Commissione la legge elettorale. Ringrazio il Presidente Battirocchi.
4: Puoi stare un po' con noi, tranquillo. Se anche un po' non voti, stai con noi, noi siamo contenti, sai. No?
5: No, purtroppo devo tornare.
6: Di noi moderati.
5: Per tua tristezza devo tornare. Però ringrazio veramente il Presidente Battilocchio per il grande lavoro che sta portando avanti, dando una importanza centrale al ruolo di questa Commissione. E ringrazio il Ministro Foti, perché è sempre molto serio, molto chiaro e dimostra nei confronti della nostra preoccupazione, che sono le periferie, grande sensibilità. Rispetto alla relazione che ho potuto sentire parzialmente, però vorrei dedicarmi al tema del PNRR, che sicuramente è uno strumento europeo particolarmente prezioso, e io reputo che il governo ha avuto il grande merito di aver cambiato alcuni criteri di applicazione, rendendoli più coerenti alla caratteristica del nostro paese, perché noi abbiamo sempre avuto il problema che l'Italia non utilizzava fondi europei perché è troppo distanti rispetto alla possibilità di utilizzarli sul nostro territorio. Credo che questo sia un esempio di come l'Europa è importante, può essere utile, lo dico da rappresentante di un partito che è iscritto al Partito Popolare Europeo, ma bisogna cambiare il merito, quindi evitare regole soffocanti, e il metodo, con regole, evitando regole soffocanti, e il merito, ovvero superare posizioni ideologiche. E vista l'ora non voglio dilungarmi, ma voglio fare una domanda specifica al Ministro, per noi molto importante, perché stiamo registrando in questa fase sulla realizzazione dei progetti PNRR alcune difficoltà degli enti locali, perché mentre il governo ha agito una certa rapidità, non sempre gli enti locali hanno gli strumenti per riuscire a realizzare le cose secondo le scadenze previste. Allora chiedo se ci sono le condizioni per aiutare gli enti locali nel garantire una forma di flessibilità rispetto alle scadenze nella realizzazione dei progetti e nella rendicontazione, perché certe volte bastano poche settimane di disponibilità maggiore per poter completare il grande lavoro che è avviato col PNRR. Non vorrei mai trovarmi nella situazione in cui alcuni finanziamenti legati al PNRR vengono non garantiti agli enti locali semplicemente per delle scadenze burocratiche che in realtà possono, secondo il nostro punto di vista, essere veramente superate. Ma conosco la sensibilità del Ministro e del Governo, quindi sono molto fiducioso su questo e ringrazio nuovamente per questo incontro e per questa opportunità.
1: Grazie Alessandro. Daniela, onorevole Ruffino. Grazie. Vicepresidente, prego.
6: Sì. Grazie Presidente Battilocchio, un ringraziamento particolare al Ministro.
1: Telecamera se puoi, Daniela.
6: A tutti, purtroppo sono in giro per il territorio, è un problema accenderla in questo momento e mi scuso. Però ho seguito tutta l'illustrazione del Ministro Poti, interessantissima, sono temi che seguo con interesse. Riprendo un aspetto che mi è caro, che è quello legato certamente sia alle periferie ma anche alle periferie dei territori minori, e riprendo anche l'intervento che ho fatto ieri in aula, ossia la necessità da parte del governo, del ministro, laddove possibile, di sburocratizzare e togliere ogni vincolo agli enti locali, proprio per permettere ai comuni di correre e di fruire di questa grande opportunità che è quella legata al PNRR. Mi riferisco poi in particolare al tema delle media opere, le racconto così perché così sono conosciute. Noi abbiamo amministrazioni che hanno ottenuto il finanziamento, che hanno iniziato i lavori e hanno saltato i processi intermedi. Conosciamo tutti le difficoltà che hanno i piccoli comuni, comuni sino ai 5.000 abitanti, a volte anche 10.000, sono difficoltà, sono problemi legati al personale enorme, ed è per quello che per loro il fatto che si tolga il tetto di spesa nell'assunzione del personale. Ecco, credo che tutte queste opere possano rendere più vivibile, migliore il territorio, possano offrire più opportunità a chi lo vive e sicuramente anche migliorare la qualità della vita dei giovani che hanno bisogno di questa opportunità, a partire dal centro di incontro, a partire dalla scuola. Ecco, quindi la mia richiesta accorata in questo senso è proprio di chiedere al Ministro questo spazio, questa visione ampia, per quanto burocraticamente possibile. Ecco, chiedo un impegno in quel senso, perché penso sia un grande regalo che viene fatto ai nostri sindaci, ai nostri amministratori e di conseguenza ovviamente anche ai nostri cittadini. Grazie.
1: Grazie Daniela. Collega De Palma, prego.
7: Grazie Presidente, io intanto volevo unirmi anche al ringraziamento per la relazione del Ministro, molto precisa e descrittiva, ma soprattutto
8: Forza Italia.
7: Grazie per il lavoro importante che il Ministero sta facendo su un tema molto, ma molto, diciamo, dedicato, necessario alla nazione e soprattutto utile per quello che è proprio la caratteristica di questa commissione. Vado al dunque per quanto riguarda una domanda, Ministro. Tutta una serie di interventi, PNRR, abbiamo sul territorio abbiamo trovato misure diverse, questo è il Pinco e questo è il Pommetro e questo invece immagino, io sono deputato di Taranto, il GTF e così via. C'è la possibilità anche in previsione della prossima programmazione di creare, come dire, una sorta di regia unica anche attraverso una costruzione di un legame fra i vari interventi affinché non corrispondano alla atavica diciamo caratteristica della nostra nazione, interventi spot, l'importante è prendere soldi, portiamo soldi a casa, facciamo qualche realizzazione, invece magari mettere insieme attraverso un ragionamento comune un filo conduttore che li lega. Grazie.
1: Grazie al collega De Palma, collega Perissa, gli altri colleghi collegati in caso mi fanno cenno, altrimenti Perissa e poi il Ministro.
8: Grazie Presidente, intanto ringrazio anche il Ministro per la relazione e sì, anche io sono estremamente curioso di acquisire la relazione completa. Vado veloce perché molte domande sono state assorbite dai colleghi, quindi sono due, se vogliamo, riavvolte.
9: Fratelli d'Italia.
8: È stato frutto di dibattito politico anche abbastanza aspro, un processo di modifica sostanziale dell'asset di gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza messo in campo dal governo Meloni. Ora lei ci racconta di una velocità estremamente rapida ed efficace dell'entità centrale del governo nazionale nel raggiungere i target e di una velocità diversificata ma comunque insufficiente nella sua media nazionale delle pubbliche amministrazioni locali. La prima domanda quindi era quanto, diciamo, questo intervento correttivo nei processi di gestione ha aiutato al raggiungimento dei target. La seconda invece riguarda la capacità di atterrare, che è stata citata anche da alcuni colleghi, le pubbliche amministrazioni. Anche lì noi abbiamo ereditato questo piano come immutato e immutabile, in realtà così non è stato, e quanto le modifiche apportate dal governo Meloni hanno aiutato, diciamo, a rendere questo piano più aderente ai bisogni delle realtà locali e delle realtà territoriali. Se vogliamo, diciamo, forse le mie sono domande con una sfumatura lievemente politica, che però insomma gliela dico male, Ministro. Volevo capire se noi stiamo festeggiando i successi del PNRR del governo Meloni o di quello di Conte. Se mi aiuta a capire, la ringrazio.
2: Se vuoi ti rispondo io.
1: Grazie. Grazie al collega Perissa e lascerei la parola al Ministro. Hanno posto molti temi, come dicevo in apertura, la nostra commissione è composta in grandissima prevalenza da ex amministratori comunali e credo che si evinca anche da alcune delle domande fatte. Prego Ministro.
0: Ma probabilmente anche nelle risposte anch'io tradirò il fatto di essere ancora attualmente un amministratore comunale, seppure in un consiglio comunale di poche migliaia di abitanti, ma dopo 40 anni di consiglio comunale Piacenza ho deciso di andare in provincia. No, detto ciò, onorevole Javia, allora, cosa ne pensa di avere un fondo simile in Europa al PNR? Vede, il problema è molto complesso, nel senso che i paesi direi nordici hanno chiaramente detto che il debito comune che è stato realizzato per il PNR non può essere replicato. Allora si disse che unanimemente c'era una situazione dell'Europa che usciva dalla vicenda del Covid e dove oggettivamente vi era una situazione in tutta Europa di pesante crisi e quindi questo debito comune serviva alla ripresa e alla resilienza dell'Europa. Oggi queste condizioni non ci sono. Non solo, ma non c'è neanche un'altra condizione che noi abbiamo cercato con altri paesi di negoziare. E cioè il fatto di non rimborsare interamente nel settennato 2028-2034 i 185 miliardi di euro che sono a carico di questo debito comune dell'Unione Europea. Perché? Perché se fosse stato possibile spalmarlo in due esercizi, evidentemente le risorse finanziarie, il quadro finanziario pluriennale, che aggiungo mi preoccupano, perché ahimè sempre i paesi del nord Europa ritengono che il piano presentato alla Commissione di 2.000 miliardi di euro, a cui, torno a ripetere, vanno sottratti 180 del rimborso del Next Generation EU, sono troppi e dovrebbero essere ridotti di almeno 300-400 miliardi. È questo il punto che attualmente sta bloccando quello che dovrebbe essere un accordo che si vorrebbe raggiungere entro il 31 dicembre, ma è evidente che se va avanti questa posizione è praticamente impossibile raggiungere un accordo entro il 31 dicembre. Aggiungo una considerazione: tenete presente che le voci su cui più si vuole incidere sono quelle della riduzione della PAC e della riduzione dei fondi della politica di coesione, che sono due pilastri di quella che è l'Unione Europea. Oggettivamente ci pare che scegliere all'interno di una rubrica 1, che è già quella che a valori correnti perde rispetto al passato del 2%, quando altre aumentano del 15, 30, 140% ad esempio la competitività. Ma una competitività che, voglio dire, attenzione, non ha una neppure parziale redistribuzione tra i vari paesi. Sono 400 miliardi che si vanno a prendere direttamente su progetti dalla Commissione europea, senza alcuna predeterminazione tra le nazioni. Qui poi c'è tutto un discorso interno che va fatto circa la possibilità e la capacità di presentare progetti anche di filiera che abbiano un peso, che escano un attimo, scusatemi, dai confini spesso della competitività comunale o provinciale, ma che addirittura mirino ad una competitività che può essere anche tra più regioni che presentano un progetto comune in ragione di particolari affinità rispetto a un progetto che interessa le specifiche realtà imprenditoriali, industriali o commerciali di quelle aree. Missione studentati. La missione studentati, l'ha già detto, noi avevamo un obiettivo di 60.000 posti, 33.000 sono già stati raggiunti, 30.000 vengono consegnati entro il prossimo anno. Non è che sia un vincolo leggero quello che è stato posto a coloro i quali prestano, voglio dire, la possibilità di utilizzare i posti di studentato, perché è un vincolo che deve durare almeno 12 anni. Quindi voi capite che, indipendentemente da curve demografiche, da tendenze universitarie, da possibilità di altro, chi oggi realizza uno studentato e è uno studentato che rientra nel PNR ha un vincolo dei posti letto a studentato alle condizioni che sono state fissate per 12 anni. Aggiungo poi che un'altra parte viene realizzata, ed è fuori da questi conti, con le risorse proprie del Ministero dell'Università, secondo i programmi del Ministero dell'Università. Però rispetto agli attuali 20.000 posti di studentato, mi pare che, insomma, anche quantitativamente, oltre che, mi permetto di dire, anche qualitativamente, perché alcuni li sono andati a vedere personalmente, a inaugurare personalmente, devo dire che è una qualità di studentato, insomma, che negli anni Ottanta io non l'avevo vista, ecco. Oltretutto sono tutti o posti singoli o al massimo due posti, voglio dirlo, perché ogni stanza può avere uno o due posti, ed è stato uno degli argomenti, lo dico per l'onorevole Perissa, sul quale abbiamo trattato con la Commissione, facendo capire che anche i due posti sono una risposta ad un'emergenza, tenendo presente la qualità poi delle caratteristiche che si andavano a richiedere. Ultima domanda dell'onorevole Iavia. Europa, programmi per periferie, investimento su istruzione nelle province. Allora, io mi auguro che il piano pluriennale abbia una declinazione un po' più ampia di quella che oggi viene avanti, perché se noi in un piano mettiamo molte più voci e le stesse risorse, scusatemi, significa che i conti non tornano. Quello di mettere più risorse è un tema che va in contraddizione con quanto dicono i paesi nordici. Vi è anche una generale indisponibilità un po' di tutti i paesi europei ad aumentare il proprio contributo. Vi sono sul piatto alcune scelte che deriverebbero da una tassazione europea che ovviamente noi riteniamo non debba ricadere però sul sistema delle imprese con gli ETS o con delle tasse aggiuntive secondo i fatturati. Quindi abbiamo fatto delle proposte, sono in esame, non rilevano forse molto per quanto riguarda il tema specifico delle periferie, ma essendo statomi rivolta la domanda ritenevo corretto dare risposta. Onorevole Milani, io credo che l'impostazione sulla capacità di risultato e sulla programmazione per obiettivi sia un valore da preservare anche rispetto alla politica di coesione, perché se c'è una cosa che siamo riusciti a realizzare anche nel PNR è soprattutto quello di avere avuto una filiera istituzionale che ha funzionato. Persino le stazioni appaltanti, scusatemi, trasferite alle amministrazioni provinciali, che sono amministrazioni che chi ha fatto l'amministratore pubblico sa, sono state fortemente ridimensionate, almeno dalla riforma del Rio in poi, hanno dimostrato una capacità di riuscire a realizzare le gare e aggiungo anche di aggiudicare le gare con una incidentalità, la definisco così, di aggiudicazione rispetto ad altre realtà che si sono occupate di questo tema diverse, perché nelle amministrazioni provinciali le aggiudicazioni che sono state fatte hanno avuto un indice di abbandono da parte delle imprese, dei cantieri, molto inferiore ad altre realtà che ne hanno fatto un ragionamento di selezione nazionale. Più flessibilità sulle modalità applicative. Ecco, guardate, giusto appunto per parlare del PNR e di una critica che non possiamo derubricare a un semplice infortunio, è quello del principio del DNSH, perché è giusto rispettare un principio, ma non si può estendere questo principio a tutto. Faccio presente che a fronte di 194,4 miliardi di euro, se ci sarà riconosciuto anche raggiunto l'obiettivo dell'ultima rata, di cui 71,8 miliardi di euro a fondo perduto, rilevo solo che siamo contribuenti netti in Europa, e 122,6 miliardi di euro che sono a prestito rimborsabile fino al 2058, noi non abbiamo potuto spendere ad esempio fondi per quanto riguarda la sistemazione di ponti e di strade, perché si riteneva che non rientrassero nel principio di NSH. Ora, voi vi rendete conto che se lo stesso principio lo applichiamo ai fondi di coesione, significa soprattutto in alcune zone del paese, rendere impossibile l'utilizzo di fondi che diventano strategici per colmare il gap di quelle zone, un gap infrastrutturale che c'è già, tra parentesi, e che va a essere acuito. Tema della forte immigrazione, io penso che indubbiamente nelle periferie si registra questo fenomeno più ovviamente che da altre parti dei centri urbani. È perché sotto questo profilo che mi sono permesso di insistere anche relativo a una pluralità di servizi che devono essere necessariamente sviluppati a partire, scusatemi, dall'alfabetizzazione. Perché poi, quando qualcuno contesta l'alfabetizzazione, io mi permetto di dire, ma chiunque di noi andasse in Germania e non conosce il tedesco, e non conoscesse il tedesco, mi spiegate cosa capisce a scuola piuttosto che sul mondo del lavoro, se minimamente e pian piano non si aiuta a crescere la conoscenza della lingua? E questo è un tema che va sviluppato rispetto alla scuola, va sviluppato rispetto al mondo del lavoro, va rispettato rispetto ai corsi di formazione professionale. Perché quando si dice spesso e volentieri di riconvertire le funzioni, ma riconvertire significa anche essere in grado di comprendere cosa si va a fare. E sotto questo profilo aggiungo, bisogna stare attenti anche a creare i quartieri ghetto, perché questo è un altro limite, che, lo dico senza voler essere frainteso, già ha avuto dei precedenti all'interno dei confini nazionali, quando pure vi fu una parte significativa di persone che partivano dal sud per andare a lavorare nelle industrie del nord, e noi sappiamo gli errori, secondo me in alcun caso orrori, che sono stati realizzati sotto il profilo delle scelte politiche, urbanistiche ed edilizie. Sulle aree interne, io non ne ho parlato, dico la verità, perché stavamo parlando di scusatevi, stiamo parlando.
9: La commissione che si allarga.
0: No, però io, onorevole De Maria, non ho problema a rispondere anche su questo. Guardate, sulle aree interne occorre essere molto realistici. Noi abbiamo lasciato la programmazione ai singoli territori, perché giustamente i programmi li facciano loro, ma ci vuole anche una cabina di regia e di controllo, come abbiamo realizzato, delle regioni. Dico la verità, io avrei preferito le province, ma non è stato possibile costituzionalmente fare questo, e le regioni ce l'hanno fatto notare. Avrei preferito le province, perché voi sapete che comunque i presidenti di provincia sono dei sindaci e all'interno del loro territorio riescono forse con più pregnanza ad intervenire. Però sulla programmazione 2014-2020 c'era 1 miliardo circa e 400 milioni di euro da investire, abbiamo ancora 600 milioni di euro da spendere e stiamo parlando di una programmazione 2014-2020. Io penso che sia meglio dire a quegli enti, guardate, i progetti evidentemente non li volete realizzare e non vi interessano, presentateci piuttosto altri progetti che ve li finanziamo, ma tener fermi dei soldi, non investirli nel momento in cui, attenzione, rischia di allargarsi il divario, perché è vero che c'è una buona propensione oggi a valorizzare i borghi antichi, voi sapete che ne abbiamo preso uno per regione, abbiamo messo 20 milioni col PNR su quel borgo per regione, se li andate a vedere, io ne ho visti alcuni, oggettivamente sono stati spesi e spesi bene. Sull'altra parte dei borghi antichi abbiamo avuto qualcosa come 3.000 interventi, però non nascondiamoci dietro un dito. La connettività è un elemento ormai indispensabile e questo l'abbiamo fatto e lo stiamo facendo col PNR, perché è uno di quei fondi che andrà oltre la scadenza del 30 di agosto proprio per finire anche quelle che sono considerate aree bianche. Il tema della scuola, che è un tema che è attrattivo per chi ha soprattutto bambini piccoli, se le chiudiamo è un altro autogol. Io sotto questo profilo, ma parlo per me stesso, dico che non mi vergogno di aver fatto una pluriclasse in prima e seconda elementare. Non mi sembra di essere uscito poi così male sotto il profilo esterno, quindi anche sulle pluriclassi dobbiamo iniziare a fare una riflessione, perché se chiudiamo le scuole è peggio di tenere invece le pluriclassi. Sul sistema dei trasporti, e qui torniamo al punto di partenza, il sistema dei trasporti per queste aree interne, le strade diventano, scusatemi, determinanti, come pure la fragilità sotto il profilo idrogeologico. Questo combinato disposto ci pone a dire che è un problema nazionale, ma non è solo nazionale. Scusatemi, ma il problema delle aree interne ce l'hanno in tutta Europa. Il problema del calo della popolazione nelle aree interne ce l'ha tutta Europa. Noi l'abbiamo più accentuato in ragione anche di un altro fatto, che assieme al calo della popolazione abbiamo come ulteriore questione il fatto di un invecchiamento della popolazione locale. Ecco, sotto questo profilo noi abbiamo, ad esempio, nel PNR sviluppato interventi specifici per le farmacie rurali e vogliamo tornare sull'argomento anche con una parte residuale, dicendo se oltre a quello che è stato fatto per la infrastruttura della farmacia, si vuole anche realizzare a fianco un locale che spesso e volentieri può essere utilizzato anche dai medici, tenendo presente che nelle aree interne di medici che siano disponibili ad andarci ce ne sono sempre meno, ma questo secondo me è un problema anche di contrattualistica e anche un tema di mettere a disposizione, scusatemi, la possibilità dell'alloggio, perché vale anche per gli insegnanti, ma chi va a insegnare a 45 km dal capoluogo e ha la stessa indennità di chi abita nel capoluogo, mi spiegate che tipo di reazione può avere se almeno non gli si offre l'alloggio? Poi magari non gli interessa, ma almeno l'offerta ci deve essere. Ecco, secondo me questi sono tutti temi che dobbiamo sviluppare, e sviluppare anche con la coscienza che non si risolvono in un giorno, ma se il processo di individuare i limiti è chiaro, intervenendo su quei limiti probabilmente si rinverte la curva che oggi spesso e volentieri sembra negativa. L'onorevole De Maria chiedeva come giudica il funzionamento della filiera istituzionale. Ecco, io dico che è funzionato, sta funzionando e ha funzionato nel PNR. Voi sapete che noi abbiamo introdotto anche le cabine di regia delle prefetture. Sembrava che fosse un gioco, sono state fatte 1200 cabine di regia nelle prefetture e abbiamo invertito un attimo la rotta. Anziché farci mandare i quesiti a cui rispondessero le strutture centrali, abbiamo mandato le strutture centrali a rispondere sul loco ai quesiti. Aggiungo una cosa, onorevole De Maria, per quanto riguarda la capacità amministrativa, perché la capacità amministrativa è un tema molto serio, che vale per il PNR e per la coesione. Noi abbiamo fatto due bandi sul fondi coesione che riguardavano 1.000 posti a tempo indeterminato di capacità amministrativa in senso stretto e 1.000 posti per quanto riguardava la capacità amministrativa tecnica. Sulla prima abbiamo avuto risposte e siamo riusciti a concludere, poi magari 4 sono per le regioni perché le regioni le hanno chieste per gruppi di comuni che in sé ritenevano di non averne solo il bisogno continuativo. Province, singoli comuni, è andato tutto in porto e li abbiamo assegnati tutti. Sulla capacità amministrativa tecnica faccio presente che noi abbiamo un problema, che spesso e volentieri quelli che erano obiettivi posto fisso tecnico vengono disertati nei concorsi. E forse anche questo mi permetto di dirlo perché parlo dei colleghi, ma parlo anche a degli ex amministratori, degli attuali amministratori, anche qui forse un intervento nella contrattualistica va fatto, perché è evidente che le responsabilità aumentano se il livello di retribuzione rimane l'attuale. Abbiamo molti tecnici che preferiscono lavorare in proprio che andare a lavorare invece come una volta all'interno degli enti locali. Noi oggi su 1.000 posti ne abbiamo assegnati 160 e stiamo riuscendo con un concorso da 830 sul quale andiamo regione per regione del sud, perché questa era tutta una partita relativa al sud, il che dovrebbe dare un'indicazione ancora superiore se pensiamo alla sensibilità del sud rispetto al posto fisso. Stiamo andando regione per regione a spiegare l'opportunità di questi concorsi unitamente al fatto che abbiamo rafforzato la struttura centrale anche per avere delle task force di intervento se in quanto siano richieste.
2: Quando andrete al governo potete aumentare lo stipendio ai tecnici?
0: Sì, effettivamente abbiamo fatto solo 3 rinnovi contrattuali che non erano mai stati fatti a quei tecnici da questo governo. Quelli sono fatti, poi lei sa benissimo che la contrattualistica non la decide solo il governo ma anche le controparti sindacali. Mole degli interventi straordinari, intervento in conto capitale anziché, diciamo, no, con la necessità di un supporto della spesa corrente. Guardate, noi sul Fondo Sociale Europeo dobbiamo fare un discorso serio, cioè non può servire a tutto. Allora, noi l'abbiamo orientato nel corso degli anni su alcune misure che oggi possono essere ritenute anche misure, scusatemi, un po' costanti e abituali. Io penso che anche gli enti locali possano dare un'indicazione in tal senso e con delle richieste anche diverse. Qual è il limite dell'operazione? Il limite dell'operazione è che voi sapete che in questa programmazione, almeno fino alla programmazione ultima, non è che gli enti locali siano stati coinvolti tantissimo dalle regioni. Poi ci sono regioni che li hanno coinvolti di più e regioni che li hanno coinvolti di meno, ma se vado a prendere ciò che dice il presidente Manfredi, uno dei motivi di insoddisfazione rispetto alla politica di coesione è questo. Aggiungo anche poi una cosa, che anche sulla spesa in conto capitale ci sarebbe da fare una riflessione. Io dico che sui campionati europei 2032 ci sono stati chiesti 280 milioni per rafforzare 2 impianti sportivi al sud. Faccio presente che al massimo sarà un impianto sportivo che viene scelto. Se tutti si buttano lì su, noi non possiamo entrare perché è coerente con la politica di coesione, quindi io non voglio entrare né voglio criticare, dico soltanto forse se si fa un discorso un po' più elastico si evita di andarne a mettere a posto 5 quando sappiamo che l'utilizzo è uno, perché quello ce l'hanno già detto e lo sappiamo. Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, io penso di aver già risposto. Noi sulla coesione, se nessuno poi si sfila, devo aggiungere,

emergenza idrica, non è che noi possiamo dire la tematica della resilienza turistica, però sulla resilienza idrica io penso che ci siano tante occasioni anche di confronto con i comuni e con le province per trovare e individuare interventi strutturali anziché magari limitarsi soltanto a qualche intervento che tra l'altro noi abbiamo, penso, già adeguatamente coperto, perché con l'ultimo 1,5 miliardi che abbiamo messo nel PNR con i fondi, la possibilità di spenderli oltre e con la selezione che ha fatto Invitalia, ad esempio quasi tutte le municipalizzate, comunque dette, poi io sono rimasto al termine municipalizzate, ormai sono società per azioni che hanno una partecipazione pubblica, per dirla correttamente, però tutte le partecipate hanno presentato progetti qualificanti e quindi si può andare anche un po' più su un'opera di dettaglio. Onorevole Colucci e direi Ruffino hanno tradito il fatto di non essere solo amministratori ma avere anche degli amministratori a riguardo che li pressano. Io penso, a beneficio di tutta la Commissione, di dover dire una cosa. Il PNR non era un piano di spesa, è un piano di obiettivi. Gli obiettivi sono stati anche rivisti, riconcordati, pesantemente rivisti con la Commissione europea. Dico anche perché i piani si modificano, ma si modifica anche gli avvenimenti geopolitici. Voi sapete benissimo che quando è partito il PNR il tema si chiamava esclusivamente uscita dalla situazione drammatica del Covid. Quando è stato approvato, non vi era ancora la invasione della Russia in Ucraina, quando si è dovuto mettere a terra concretamente in una serie di interventi, e questo fattore c'è stato. Non vi dico cosa ha pesato, ma penso che lo capiate tutti voi in termini di revisione prezzi. Perché anche questo è un argomento che sembra non essere esistito in una situazione dove invece è pesantemente esistito. Aggiungo, nel finale di partita ci saremmo risparmiati volentieri che la situazione medio orientale, che comunque è sempre stata carica di tensione e di effetti collaterali, ne avesse uno del tipo che registriamo a tutt'oggi in essere. Allora, io dico, se noi abbiamo raggiunto gli obiettivi e noi certifichiamo di averli raggiunti sulla base, scusatemi, di tutti i dati che ci hanno dato regioni, province, comuni, amministrazioni centrali, tutti coloro i quali hanno concorso agli obiettivi ci hanno certificato che l'obiettivo è stato raggiunto. Allora io devo fare il ragionamento che a noi quella quota dei 28,4 miliardi di euro verrà assegnata, verrà non solo assegnata, verrà liquidata. Penso entro la fine dell'anno, poi tenete presente che i tempi sono molto ristretti, da fine settembre, ultimo giorno della rendicontazione, al 31 dicembre, può darsi che la Commissione si prenda anche un mese in più perché correttamente vuole verificare effettivamente se quanto noi diciamo, come quanto dicono gli altri paesi europei, ma vi faccio presente che la nostra decima rata vale un terzo del totale degli obiettivi delle altre 9 rate, quindi è evidente che il lavoro di controllo sarà molto più significativo. Ma ciò detto, se io avevo 1.000 case della comunità finanziate come obiettivo, ma il controvalore sappiamo benissimo che copriva l'extra target, perché non potevamo mettere un target di 1.000 e dire fatene soltanto 1.000. Siamo andati molto oltre, tant'è vero che oggi sono 1.270 le case di comunità che sono state realizzate e funzionanti. È evidente che noi

0: liquidiamo le spese delle 1270. Quindi, salvo situazioni, e qui ci siamo parlati chiari con i comuni e ci siamo parlati male con le province, perché anche qui non dobbiamo però, un conto è avere dei lavori in essere a 70-80%, un conto essere alla fase dell'appalto dei lavori. Dobbiamo essere obiettivi, perché diversamente, scusatemi, andiamo a smentire tutta l'efficienza della politica dei cronoprogrammi che fino ad oggi abbiamo inteso come una delle modalità nuove attraverso cui anche in Italia si possono realizzare miliardi di lavori pubblici nei tempi previsti e non con delle proroghe che tra l'altro non ci sarebbero state concesse. L'onorevole De Palma, chi è? No, scusate. L'onorevole De Palma chiedeva un legame tra i vari interventi. E qui il problema è solo uno. La regia non può essere unica, ad esempio, tra JTF e politica di coesione. Perché? Perché il JTF è un programma che vale per la provincia di Taranto e per una parte della Sardegna circoscritta all'area che è l'area del carbone del Sulcis. Quindi non è che l'Emilia-Romagna può dire partecipo, è un programma che è di questo tipo. Il secondo tema è quello della coesione, che ho già detto, anche sotto il profilo della distribuzione delle risorse ha dei parametri totalmente diversi. La regia unica in che cosa può consistere? Io lo condivido pienamente. In tutti quei fondi che il quadro finanziario pluriennale andrà a attribuire a un tema che si chiama competitività e che se noi non l'affrontiamo seriamente diventiamo ulteriormente contribuenti netti in Europa senza portare a casa risultati. Quella è una sfida a paese, ma è una sfida a regione, ma è una sfida ente locale che va affrontata anzitutto, ed è un tavolo che è di imminente partenza, con un confronto tra i tecnici dei vari ministeri e i tecnici delle regioni, per iniziare a individuare, scusatemi, una massa critica di progetti che si possono presentare. E in secondo luogo, perché qui occorre anche la flessibilità di capire che se abbiamo dei distretti industriali che hanno le stesse caratteristiche ma sono divisi in due regioni, si eviti di presentare due piccoli progettini che non portano da nessuna parte, ma si porti un progetto unitario che riguarda le due regioni ma che abbia una sua solidità. Concludo con l'onorevole Perissa. Dunque, meglio il piano nazionale di ripresa Conte, Draghi o Meloni? Beh, sarei ovviamente quantomeno inopportuno se dicessi che nella classifica ritengo che chi abbia risolto il problema sia l'ultimo governo che se ne è occupato. Ma
1: facciamo un sondaggio.
0: No, ma io non faccio sondaggi, faccio un ragionamento invece molto semplice, scusatemi. Ma lo dico anche rispetto ad alcuni dati che vengono forniti abitualmente. Un conto è definire un piano, un conto è attuare un piano, un conto è rendersi conto che alcune delle intuizioni o meno del piano originario necessitano di modifiche anche radicali per raggiungere ugualmente lo stesso obiettivo. Ma io sento parlare molto di rinnovabili, ma il test unico delle rinnovabili chi l'ha fatto? Ma il testo, ma, scusatemi, l'individuazione delle aree idonee? No, perché poi io vado sui temi reali. Queste sono riforme che erano nei grants e che se non avessimo fatto perdevamo 3, 4, 5 miliardi a botta. Allora, io non sono per polemizzare, dico sempre che in un principio amministrativo c'è uno che inizia e uno che conclude, scontato. Ma nel mezzo ci può essere anche uno che non deve essere demonizzato, che cambia. Perché noi potevamo tenere non 250.000 posti di asili, 500.000 posti di asili, ma qualcuno l'ha capito che le domande arrivavano da poi coloro i quali li dovevano, tra virgolette, realizzare sul serio, e cioè prevalentemente gli enti locali, o no? E il target di 150.000, nel momento in cui viene raggiunto a 153-155.000 posti, dà l'idea che quella era la domanda reale che si poteva soddisfare in relazione al fatto di non costruire soltanto delle infrastrutture, ma poi di farle funzionare e di renderle funzionanti. E poi mi ricordo sull'alta velocità cosa si diceva. Ma spiace doverlo rilevare, poi lasciamo perdere se ci sono delle indagini proprio oggi su quelle tratte, sono problemi che riguardano i singoli. Ma il fatto di aver realizzato 103 chilometri di tratta di alta velocità al sud, il fatto di aver realizzato 3.000 chilometri di infrastrutture dei binari con sistemi di sicurezza finalmente applicati ERTMS. E cito, ho citato prima cos'erano gli obiettivi rispetto al PINQA. Signori, è inutile stare a discutere, c'è stata una regia che ha funzionato, ma non eravamo noi che dicevamo che avremmo bucato tutti gli obiettivi del PNR. E c'è chi ha fatto la novena e purtroppo non è stata la novena di Natale, e di questo bisogna prenderne atto e dire abbiamo sbagliato a puntare sullo sfascio quando bastava puntare sul soltanto dire beh, se ci riuscite a fare questo significa comunque che qualcosa avete portato anche voi. Ma se si va sulla demonizzazione, io guardate, sono molto laico, ho detto si può andare alla roulette, però poi se punti su nero o su rosso non è mica colpa mia se rosso perde, quello è nella roulette e nero vince, e così è stato. Beh no, quelli non li ho messi io, no.
1: Bene, bene, grazie davvero Ministro, sia per la relazione che, come diceva, acquisiamo agli atti perché è ricchissima di spunti, di numeri e di indicazioni, e sia per questa seconda parte di confronto con i colleghi della Commissione, che ringrazio per i loro interventi, per le loro osservazioni, per le loro valutazioni. Credo che sia stato un momento davvero proficuo di interazione che aggiunge, e ritorno a quello che dicevo all'inizio, un tassello importante in questa azione di raccolta dati, informazioni, analisi e approfondimento che stiamo portando avanti. Quindi grazie Ministro, e dichiaro conclusa l'audizione.
0: Grazie a tutti.
2: 15:49 minuti, Radio Radicale, e questa era in differita dall'aula di Palazzo San Macuto, dall'aula del primo piano, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, svolte dall'audizione del Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Tommaso Foti. Noi prosegue il pomeriggio di Radio Radicale, io ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi, e proseguiamo occupandoci delle elezioni in Marocco, in Israele e in Spagna con un'intervista della nostra Roberta Iannuzzi a Dario Cristiani.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Dario Cristiani, ricercatore senior non residente per il Nord Africa dell'Atlantic Council. Buongiorno e bentrovato, e grazie per essere a Radio Radicale.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Allora, partiamo dalle elezioni che si sono tenute in Marocco nei giorni scorsi, il 23 settembre, il rinnovo della Camera dei Rappresentanti, una forte astensione e il primo partito è il PAM, filo monarchico, affluenza intorno al 38%. Forse i nostri ascoltatori ricorderanno le manifestazioni, le proteste dei giovani dell'autunno scorso, altro episodio che ha ovviamente colpito l'opinione pubblica, come naturalmente anche il mondo politico europeo e internazionale, quello di due mesi fa della crisi di Ceuta e le ipotesi che si fanno di un'organizzazione o quantomeno di un non partecipazione all'ordine pubblico da parte delle autorità marocchine, almeno visto qui dall'Europa. Cerchiamo di fare un po' il punto su quello che avviene in Marocco, partendo proprio da questo voto. Qual è il messaggio che è arrivato dalle urne dopo le proteste dell'anno scorso?
4: Credo che si debba parlare di messaggio al plurale, nel senso che ce ne sono tanti. C'è chiaramente il dato dell'astensione che è stato notato da tutti, in particolare rispetto al voto giovanile e alla presenza sia di candidati under 35 che non ce ne sono tantissimi, nonostante le agevolazioni finanziarie che erano state date dal governo marocchino per l'eventuale campagna di candidati giovani, sia proprio rispetto ai voti. Ma il passaggio sull'astensione credo che vada analizzato non solo proprio rispetto ai numeri in discesa. Credo che se andiamo a vedere nel periodo del regno di Mohammed VI, credo che questo sia il secondo voto con l'affluenza più bassa, ma c'è un dato ancora più interessante, secondo me, che è quello proprio della mancanza. L'astensione in Marocco si calcola sugli elettori registrati, quindi non solo sui potenziali elettori nazionali, ma quanti sono registrati per il voto, e in questo caso, soprattutto nella fascia 18-24, sembra che si siano registrati in pochissimi, poco sotto il 4% via discorrendo. Quindi, oltre all'ovvia disaffezione dei giovani rispetto alla politica elettorale, all'idea che il voto non cambi nulla via discorrendo, credo che questo passaggio dimostra anche, se non il collasso, quantomeno una capacità meno, penetrante delle organizzazioni territoriali, sia legate ai partiti, sia legate ad altre reti clientelari, di organizzare il voto. Ora, ovviamente non voglio dire che questo tipo di reti siano positive, però se andiamo a vedere in passato, anche in democrazie diverse da quella in Marocco, non è una democrazia pura, intendiamoci chiaramente, c'è un regime ancora autoritario dove però ci sono meccanismi elettorali collaudati. Il fatto che non ci siano, molti non si siano neanche registrati, dimostra che in molte realtà le reti, sociali, politiche, che prima portavano le persone al voto, non funzionano più come prima. Quindi in questo senso credo ci sia l'elemento della disaffezione, l'elemento della disillusione, ma anche dei problemi che forse andrebbero approfonditi rispetto alla capacità del sistema di incorporare queste richieste.
3: Questo per quanto riguarda il voto. Rispetto alle proteste dell'anno scorso, cosa ne è stato di quei ragazzi? So che ci sono state anche dei provvedimenti penali, ma non severissimi, ma comunque ci sono state delle condanne.
4: Sì, allora, rispetto al voto, alle proteste della Gen Z 212, per come si era definito con il prefisso internazionale del Marocco, quella, allora, c'è un elemento prettamente marocchino legato a determinate questioni legate a questioni interne al paese. Quel movimento però va anche letto in un'ottica più globale, se andiamo a vedere con le manifestazioni in Nepal e in altri posti. Ora, rispetto alla questione marocchina, c'è chiaramente un problema materiale legato all'accesso ai servizi, l'accesso al lavoro, il collasso della classe media, il collasso delle opportunità per molti di questi giovani. Si parla spesso di Marocco a due velocità, ma credo che la questione sia un attimino più complicata, perché a due velocità almeno c'è, diciamo così, o è bianco o è nero. La questione qui credo sia molto diversificata, perché all'interno del Marocco lo sviluppo degli ultimi 10-15 anni, che è impressionante, se andiamo a vedere lo sviluppo logistico con il porto di Tangeri o l'alta velocità, ma anche se vediamo, credo che il Marocco sia diventata la principale potenza africana, quantomeno nell'automotive, ma più in generale nell'industria, sorpassando il Sudafrica. Quindi c'è un'ovvia, diciamo così, base di sviluppo economico che però non si è tradotto in diciamo così, i benefici di questo sviluppo non sono arrivati a tutti. Si è ridotta la povertà assoluta, e questo credo sia un dato importante, ma al tempo stesso sono accresciute le disparità fra la classe dominante e la classe media, e in questo senso il Marocco soffre di un problema che in realtà è un problema comune a molti paesi industriali relativamente avanzati, cioè il fatto che la classe media si trova con un'inflazione galoppante causata anche da eventi internazionali come la guerra in Iran, i problemi dello stretto di Hormuz e i prezzi dell'energia, ma si trova anche con un paese che cresce ma si lega sempre di più a dinamiche di sviluppo di finanze internazionali, ma che non riesce a tradurre questo sviluppo in opportunità per giovani laureati. E questo, noi abbiamo visto il caso di Ceuta, che è un caso estremo. Lì probabilmente c'è anche qualche questione diversa legata a problemi interni, perché ora si è detto tanto sul messaggio che si voleva mandare alla Spagna, all'Unione Europea, però il Marocco è storicamente un paese che riesce a controllare questo tipo di cose, quindi un evento come quello credo che probabilmente nei prossimi mesi scopriremo qualcosa in più. Ma ci sono anche tantissimi laureati marocchini che non scappano di Amare, ma vengono semplicemente assorbiti nel momento in cui escono dall'università, in Canada, in Francia, in Germania, e quelli che restano invece hanno problemi ad avere lavori che gli permettano indipendenza, la possibilità di creare una famiglia e via discorrendo. E poi, legato a questo passaggio materiale, credo che ci sia un elemento che è stato un attimino sottovalutato in molte delle analisi dei giorni scorsi post voto, e cioè il fatto, l'impatto che la normalizzazione con Israele ha sull'opinione pubblica marocchina e su molti di questi giovani che, oltre a essere, diciamo così, scontenti per le scelte economiche e la loro situazione materiale, si ritrovano anche in una condizione in cui la loro solidarietà rispetto al problema palestinese, alla questione di Gaza, non trova espressione nei canali della politica marocchina, e credo che questo sia uno degli elementi che spiega il ritorno del Partito Islamista di Giustizia e Sviluppo, che dopo il collasso elettorale delle elezioni del 2021, che lo portarono a 13 seggi, se non ricordo male, ora è tornato a 54 seggi, non i voti che aveva nel decennio 2011-2021, perché ricordiamo che quello è il partito che ha dominato i 10 anni post primavere arabe in Marocco, che è il periodo in cui si è avuta la riforma costituzionale, un diverso approccio da parte del re rispetto alle questioni di politica interna. Il partito islamista è anche non considerato uno dei partiti cosiddetti amministrativi, cioè quei partiti che fanno parte di questa logica legata al palazzo, legata al Maxen, legata al re. E credo che questo elemento rispetto alla questione palestinese sia un passaggio che in molti hanno sottovalutato e che spiega come gli islamisti sono tornati a crescere e anche che la normalizzazione con Israele, nonostante resti un caposaldo della politica estera marocchina al momento, non trova, diciamo così, nell'elettorato la stessa, diciamo così, convinzione che invece trova negli apparati statali che vedono questa normalizzazione come funzionale al progetto di sovranità marocchina sul Sahara occidentale, che in effetti è una questione collegata alla presenza del Marocco negli accordi di Abramo, visto che gli americani hanno riconosciuto la sovranità marocchina dopo che il Marocco ha deciso di diventare parte di questo blocco, diciamo così, legato agli americani e agli israeliani.
3: Quanto ai rapporti con la Spagna, visto che dovranno organizzare insieme anche i mondiali del 2030, ecco, che un evento del genere, che impatto ha sul paese?
4: Ah, con la Spagna le relazioni del Marocco sono sempre un pochettino, diciamo così, amore e odio, nel senso, come dimostra l'organizzazione dei mondiali, ci sono elementi fortissimi di cooperazione, cooperazione inevitabile se andiamo a guardare la geografia, però esattamente anche perché la Spagna, essendo l'ex potenza coloniale nei territori sahrawi, ha un peso specifico rispetto alla questione concernente il Sahara occidentale, che è inevitabilmente più importante rispetto ad altri, e nel corso degli anni abbiamo visto come il Marocco, ogni volta che la Spagna provava a muoversi, diciamo così, provava a riavvicinarsi all'Algeria o provava ad avere una posizione di equidistanza rispetto alla questione del Sahara occidentale, veniva sempre pressata da parte dei marocchini. Ora, la Spagna, insieme alla Francia, si è messa alla testa del blocco europeo che ha deciso di riconoscere il piano di autonomia marocchino e quindi di riconoscere la sovranità marocchina sul Sahara occidentale, però al tempo stesso la Spagna deve cercare di mantenere un equilibrio con l'Algeria per questioni energetiche e altre questioni. Quindi in questo senso il problema da parte spagnola esiste sempre, cioè quello di bilanciare la relazione fra i due. Va detto che il Marocco nell'attuale, diciamo così, oramai in Europa la questione dei migranti è totalmente securitizzata, nel senso non si intravede nessun tipo di alternativa. Quindi, consci del fatto che per gli elettori spagnoli quello sarà sempre un problema, i marocchini probabilmente continueranno a usare quell'arma a Ceuta, a Melilla o in altre circostanze per spingere la Spagna ad avere posizioni diciamo sì, più vicine a quelle di Rabat e della monarchia, insomma.
3: Bene, Dario, io ti ringrazio davvero. Ringraziamo Dario Cristiani, ricordiamo che è un ricercatore senior del non residente dell'Atlantic Council e cura anche una newsletter su Substack Mediterraneo Globale. Grazie davvero e a risentirci.
4: Grazie a voi.
2: 16:05 minuti, Radio Radicale, questa era Roberta Iannuzzi, una sua intervista a Dario Cristiani sulle elezioni in Marocco, in Israele e in Spagna. Noi proseguiamo ancora con Roberta Iannuzzi parlando sempre di elezioni in Marocco, questa volta a Roberta Iannuzzi ha intervistato Riccardo Fabiani.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Riccardo Fabiani, direttore del progetto Nord Africa dell'International Crisis Group. Buongiorno e ben trovato.
5: Buongiorno.
3: Parliamo con lei del Marocco, che il 23 settembre ha rinnovato la Camera dei Rappresentanti, arrivati i risultati ormai definitivi, con primo il partito Autenticità e Modernità, che conquista più seggi rispetto a quelli delle elezioni precedenti, ma con un'affluenza più bassa, la più bassa dal 2007. Il voto arriva un anno dopo le proteste giovanili del movimento Generazione Z 212 e meno di due mesi dopo la crisi di Ceuta. Allora cerchiamo di inquadrare questo risultato elettorale. Ecco, cosa è uscito dal voto?
5: Allora, si tratta innanzitutto di un risultato ampiamente annunciato. Si sapeva già da diverse settimane e mesi che il PAM, questo partito, avrebbe vinto. Questo principalmente perché nel mese di giugno si è venuto poi a sapere che il presidente della Federazione Calcio Marocchina era entrato ufficialmente nel partito. Questa operazione aveva fatto sì che improvvisamente le quotazioni di questo gruppo, di questa organizzazione, schizzassero alle stelle. Perché? Perché si tratta di un personaggio molto popolare in Marocco, associato positivamente con i successi della nazionale marocchina degli ultimi anni e con l'organizzazione della Coppa del Mondo del 2030, che rimane diciamo un orizzonte estremamente importante per il Marocco, perché viene visto come il grande evento che il paese vuole organizzare con successo appunto all'orizzonte 2030. Al di là di questo, quindi, si tratta comunque di un risultato che conforta la maggioranza esistente, perché il PAM faceva parte della maggioranza uscente del governo precedente. L'unica differenza appunto che quello che era prima e secondo partito adesso diventa il primo partito, quindi prenderà le redini del prossimo governo. C'è stato un risultato interessante, il ritorno degli islamisti, che avevano perso molto male le elezioni del 2021, hanno fatto campagna contro la normalizzazione diplomatica fra Marocco e Israele, hanno puntato molto sul tema di Gaza per riprendere quota fra i propri simpatizzanti e quindi tornare a essere il quarto partito del paese, ma come lei ha già detto, direi il risultato principale, l'aspetto principale di questa elezione è stata la forte astensione, il che sta lì appunto ancora una volta a segnalare molto chiaramente il distacco fra le istituzioni, diciamo, elette, democratiche del paese e le preoccupazioni della popolazione marocchina. Rimane il grosso problema in Marocco di istituzioni che vengono percepite come svuotate di ogni significato, di ogni impatto, inutili, che non riescono davvero a risolvere i problemi del paese, proprio perché il Marocco resta una monarchia non veramente costituzionale. Tutti sanno che alla fine dei conti è il re e la monarchia che prendono le decisioni più importanti per il paese, quindi le elezioni diventano una specie di spettacolo spesso svuotato di senso, che per molti marocchini poi è abbastanza inutile poi partecipare a questo tipo di evento, di iniziativa.
3: Quanto alle proteste delle giovani generazioni, cosa resta delle manifestazioni dello scorso autunno?
5: Resta molto poco, perché gli attivisti principali delle proteste dell'anno scorso della Generazione Z sono stati arrestati, hanno già subito dei processi e molti di questi, dei principali appunto attivisti, sono già in carcere o scontano delle pene ridotte. Comunque sia, c'è stata una forte repressione, non necessariamente durissima in termini di pene, ma sicuramente un segnale molto chiaro da parte delle autorità che non c'è più tolleranza nei confronti di questo movimento, che questo movimento deve finire, perché il vero canale per esprimere il malcontento e tutti i problemi, restano, secondo le autorità, quindi secondo la monarchia, le elezioni, quindi appunto queste istituzioni svuotate di cui parlavo. Le elezioni stesse poi hanno segnalato molto chiaramente lo scollamento fra le generazioni più giovani e queste istituzioni appunto pseudodemocratiche o semidemocratiche del Marocco. Se andiamo a vedere la percentuale dei giovani, quindi fra i 18 e i 24 anni, che sono andati a votare queste elezioni, parliamo di circa il 9% degli iscritti, e se poi andiamo a vedere quanti dei giovani si sono iscritti sulle liste elettorali, addirittura scendiamo al 2-3%. Ecco, questo è il segnale del fatto che i giovani sono non vedono nelle elezioni un'alternativa alla protesta, non possono riprendere la protesta a causa della repressione, e quindi saranno di nuovo entrati in una fase di disimpegno o perlomeno di ritiro, diciamo, dal pubblico, dall'impegno politico, che però non è un preludio a un disimpegno completo, è un preludio a un possibile ritorno poi alla protesta in altre forme nei prossimi anni. E questo rimane un po', se vogliamo, la variabile principale, il punto interrogativo principale per il Marocco in questi anni.
3: Sono trascorsi quasi 2 mesi dalla crisi di Ceuta. Ecco, cosa sappiamo di quello che è successo alla fine di luglio?
5: Questo rimane uno dei più grandi misteri attuali, se vogliamo, dello scenario politico marocchino, nel senso che la dinamica di Ceuta è stata più o meno spiegata in maniera chiara fino adesso, quindi sappiamo che la crisi migratoria di Ceuta comincia in maniera spontanea attraverso un coordinamento online, attraverso gruppi di Facebook, account su TikTok e così via, quindi non sembrerebbe esserci necessariamente una regia politica dietro il movimento appunto di idee, rumors, suggerimenti per andare a Ceuta e così via, che è cominciato online ed è cominciato in risposta a una sentenza della Corte Suprema spagnola che diceva che chiunque fosse stato preso dalla Guardia Civile spagnola in mare non poteva essere rimandato immediatamente nel paese d'origine, ma doveva rimanere in Spagna prima di essere poi prima che si prendesse poi una decisione su dove inviarli. Quindi l'inizio della crisi migratoria sembra essere pienamente spontanea. La domanda principale rimane se le autorità marocchine abbiano poi svolto un ruolo, diciamo, di facilitazione o meno durante la crisi stessa, cioè quando poi 70-80 mila persone hanno attraversato il confine fra Marocco e Spagna a Ceuta, rimane assolutamente poco chiaro se le autorità marocchine abbiano deciso di non impedire, quindi non ostacolare questo movimento di persone per impedire delle violenze, e questa è la narrazione ufficiale dal punto di vista marocchino, oppure se non siano interessati per facilitare appunto il movimento verso Ceuta, per mandare un messaggio alla Spagna, un messaggio che potrebbe avere a che fare appunto con la sovranità ancora contestata, ancora oggi contestata, su Ceuta e Melilla. Ceuta e Melilla sono due enclave spagnole in territorio marocchino che ancora oggi i responsabili politici marocchini, i diplomatici marocchini continuano a contestare, continuano a considerare come due territori che dovrebbero far parte del Marocco, che dovrebbero tornare al Marocco. Quindi rimane assolutamente poco chiara questa dinamica, appunto diverse accuse sono state formulate dalla parte spagnola, dai servizi spagnoli che hanno fatto, alcune rivelazioni sono state fatte poi dalla stampa spagnola, che ha rivelato che appunto i servizi, l'intelligence spagnola sospetterebbe una partecipazione marocchina, ma il punto qual è? Il punto è che comunque alla fine di tutto questo rimane, direi, un disastro di immagine delle pubbliche relazioni marocchine, che attraverso il quale il Marocco emerge come un paese poco affidabile, non in grado di mantenere i patti sulle migrazioni con i suoi partner europei.
3: Grazie davvero a Riccardo Fabiani, chiarissimo, grazie per la sua disponibilità e a risentirci presto.
5: Grazie a lei.
2: 16:15 minuti, Radio Radicale, questa era Roberta Iannuzzi con Riccardo Fabiani sulle elezioni in Marocco. Ancora altro argomento, altra intervista, la Svizzera è l'ultima tornata referendaria. Il nostro corrispondente parlamentare Lanfranco Palazzolo ha intervistato Tony Ricciardi del Partito Democratico.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento con l'onorevole Tony Ricciardi del Partito Democratico per parlare della tornata referendaria che si è svolta in Svizzera. I cittadini elvetici hanno respinto con il no, e questo era il referendum più importante che avrebbe inciso sulla Carta Costituzionale, di sancire una, diciamo, neutralità più rigorosa da parte della Confederazione. I no sono stati il 70,2%, una percentuale enorme. Ricordo che ha votato circa il 47% dei cittadini elvetici. Allora io le volevo chiedere, onorevole, qual era il significato di questo referendum e che cosa avrebbe comportato se fosse passata la proposta di una neutralità più rigorosa da parte delle istituzioni svizzere.
7: Allora, guardi, la prima cosa è rincorrere costantemente, perché ormai siamo entrati nella lunga tornata elettorale, anche in Svizzera si voterà nel 2027, di rivendicare l'indipendenza dalle strutture sovranazionali, dal diritto internazionale e soprattutto dall'Unione Europea, anche se non ne fa parte, ma ne è il primo partner economico e commerciale della Svizzera. E questa è una rincorsa che costantemente fa l'UDC, che è il partito, diciamo, di destra estrema che governa la Svizzera, di maggioranza relativa, perché lei, come sa chi ci ascolta, in Svizzera vige la cosiddetta formula magica. E secondariamente le conseguenze immediate, le faccio un esempio calzante su tutti. La Svizzera, il governo elvetico non avrebbe, se fosse passata l'iniziativa, non avrebbe più potuto decidere di mettere sanzioni alla Russia, ad esempio, ma sarebbe dovuto passare solo attraverso una determinazione del Consiglio delle Nazioni Unite. Lei capisce che era ovviamente un'iniziativa con il trucco incorporato. Dopodiché noi dovremmo riflettere su un'altra questione, che so, e glielo dico anche da cittadino svizzero che ha votato no a questa iniziativa, è che a un certo punto la politica svizzera dovrà iniziare a interrogarsi se realmente le iniziative hanno ancora senso su tematiche così delicate, essendo noi di fronte a una Costituzione non rigida. Noi sappiamo tutti in Italia che per modificare un dettato costituzionale non basta che il Parlamento deliberi, ma poi c'è, in molti casi, quasi sempre, quando non si raggiunge una maggioranza qualificata, la necessità e l'obbligo di sottoporre quella modifica costituzionale al vaglio popolare. In Svizzera non è così, perché essendo figlia del vaglio popolare, allora molte volte c'è il rischio che, rispetto alla contingenza del momento, all'emozionalità del momento, si rischia di assumere decisioni sbagliate.
6: Il referendum aveva, diciamo, anche il significato di, ecco, la neutralità più rigorosa, il sì, avrebbe significato anche il vero significato del referendum sarebbe quello di isolare ancora di più la Svizzera.
7: Ma guardi, questa, allora, sul concetto di neutralità svizzera, ora le parlo da storico, è una grande finzione. La Svizzera in realtà non è mai stata neutrale, ha giocato un ruolo, come dire, di una nazione che viene formata aggregata al di là della narrativa e della storia mitica di Guglielmo Tell per volontà geopolitica di Napoleone, e dopodiché resta lì come una sorta di stato cuscinetto in mezzo alle grandi potenze ottocentesche. La storia, se la volessimo semplificare, è un po' questa. Poi, dopodiché, nelle varie fasi della storia, la Svizzera era il paese che trattava commercialmente più di tutti con l'Unione Sovietica, ma allo stesso tempo era il paese più anticomunista del blocco occidentale. Insomma, la storia non è mai netta, è fatta di sfumature, di chiaroscuri. Poi è chiaro, noi ci troviamo in una fase storica nella quale l'aspetto identitario diviene e diverrà sempre più forte e marcato. Allora c'è il richiamo anche nella narrazione, nella comunicazione politica, una sorta di svizzeritudine impensabile in un paese che nel 1945 contava 4 milioni e mezzo di abitanti, che oggi ha superato i 9 milioni. Mi trovi lei, un altro paese in Europa che ha raddoppiato la propria popolazione, che ha oltre il 25% di stranieri e che ha quasi metà della popolazione che sono doppi cittadini, ovvero cittadini con background migratorio. E nonostante questo, nonostante questa grande parabola immigratoria, oggi la Svizzera è il paese più innovativo al mondo. Quindi diciamo che i temi da affrontare sarebbero molteplici, e quello della neutralità, come sempre, è uno di quegli elementi identitari che vengono branditi per interessi elettoralistici.
6: Allora, lei si aspettava questo risultato, il 70,2%, e se sommiamo questo risultato con il precedente risultato sul tetto,
7: Hai 10 milioni.
6: ai 10 milioni, alla popolazione svizzera, per bloccare gli immigrati, che era stato voluto sempre dall'UDC, allora questa doppia sconfitta dell'UDC che cosa significa?
7: Ma guardi, in realtà significa ben poco, nel senso che l'unica volta nella storia che un referendum dell'UDC ha avuto successo è stato il 9 febbraio del 2014, una sorta di Brexit prima della Brexit, e lo dico per gli ascoltatori italiani, fu vinto grazie ai 18.000 voti del Canton Ticino che votarono contro i frontalieri italiani. È un paradosso nei paradossi. La Svizzera è un paese che ogni 2 anni e mezzo, al 1970, la prima iniziativa Schwarzenbach chiama i propri cittadini ad esprimersi sulla restrizione del fenomeno migratorio. Dopodiché, ogni volta viene bocciato per una semplice ragione: prevale il pragmatismo elvetico e l'empiria delle valutazioni econometriche. La migrazione è ricchezza se la sai gestire. La Svizzera la sa gestire da più di un secolo. Fu il primo paese continentale nel XX secolo, con la legge organica del 1931, a dotarsi di strumenti di un'intagliatura normativa complessa dei fenomeni migratori, addirittura più complessa dell'allora Francia, che era il grande paese immigratorio del vecchio continente. E dopodiché, ogni qualvolta gli si ripropone questo, è una sorta di gioco, come dire, speculare. La reazione poi del Consiglio federale è di volta in volta o l'inasprimento o la complicazione di alcune misure, ma poi in realtà la Svizzera è un paese che, se vedesse chiudere i propri confini per una settimana, dichiarerebbe bancarotta fraudolenta, nonostante è un paese solidissimo da tutti i punti di vista.
6: Ci spiega anche il significato dell'altro referendum sulla sovranità alimentare, che è stato anche questo bocciato. Allora, com'è andato quest'altro referendum? Era stato sempre un referendum promosso dall'UDC?
7: Sì, allora sulla sovranità popolare è un po' diverso, nel senso che lì noi ci troviamo dinanzi a un tema, diciamo, quasi ambivalente, nel senso che noi in Europa, o se vuole nell'Unione Europea, dovremmo essere in un certo qual modo allenati a tutto questo. Lei sa meglio di me che fino a qualche anno fa il grosso del budget europeo era a tutela dell'agricoltura europea. Da questo punto di vista è chiaro che la sovranità alimentare è ambivalente come tema, è un tema che tu dovresti avere la forza e il coraggio di affrontare con delle politiche. Questa cosa in realtà in Svizzera accade, dopodiché però è chiaro se il costo della vita, il costo delle derrate alimentari è molto alto, questo determina poi alcune scelte. Però sa, ormai in quella che è le faccio un esempio banale, la dieta mediterranea, non è che tu puoi immaginare di far crescere persone a Kartoffeln e Krauti, per dirgliela
6: Capito.
7: allora è chiaro che è un po' incontro, però insomma questi sono
6: Certo.
7: temi, quelli alimentari sulla gestione di queste cose sono temi che si possono affrontare, anche se la Svizzera, diciamo, il Consiglio federale ha sempre avuto una posizione che noi come Italia non abbiamo condiviso. Ora io ne parlo in termini di Italia, non conta chi sia al governo, ovvero la Svizzera ha sempre nicchiato negli ultimi anni al Nutri-Score, che ove mai dovesse passare una cosa del genere sparirebbero tutta una serie di prodotti di nicchia enogastronomici che in questo paese come l'Italia si producono. E credo che sia la risposta
6: Il
7: anche quando.
6: referendum che cosa avrebbe determinato? Cioè,
7: In
6: nel senso, quello sulla sovranità agricola alimentare, che cosa
7: Ma
6: avrebbe determinato?
7: guardi, avrebbe determinato un indeterminabile, ovvero che bisognava dare prevalenza e preminenza ai prodotti locali, eccetera, eccetera. È un po'
6: Quindi
7: nella.
6: solo pane e cioccolata.
7: Ma nonostante la cioccolata non sia un'invenzione svizzera, gli svizzeri hanno imparato. Poi le regalerò appena ci vediamo un libro che ho scritto sulla storia del cioccolato e la migrazione svizzera. Gli svizzeri imparano a fare il cioccolato dalla Germania e dall'Italia. Insomma, quindi la storia è lunga. Poi si inventano il cioccolato al latte che diventa grazie a Nestlé, che era un immigrato. Quindi, insomma, la storia è abbastanza un po' più complessa di quella che noi immaginiamo che semplifichiamo. E sono quelle cose come dire,
6: Inadottabili,
7: inapplicabili.
6: inadottabili.
7: Esattamente, inapplicabili perché. Lei capirà meglio di me, chi ci ascolta, idem, che nel momento in cui tu dici una cosa del genere significa che il giorno dopo tu blocchi la catena alimentare. Allora significa che anche tutti i prodotti per il minimo di concimazione o meno che in questi tempi passano dallo stretto di Hormuz e noi vediamo le difficoltà che questa guerra produce, improvvisamente non servono più e si trova una soluzione alternativa che non c'è.
6: L'ultima cosa, come mai il Canton Ticino dimostra di andare in senso contrario rispetto al resto della Svizzera? Lei mi ha ricordato un referendum, uno dei pochi referendum vinti
7: Quello
6: dalla
7: del
6: UDI,
7: 14, sì.
6: quello del 2014. Però se noi andiamo a vedere i dati del Canton Ticino, vediamo che lì diciamo il no ha vinto con qualche difficoltà in più. Come se lo spiega questa cosa?
7: Ma guardi, è abbastanza facile. In Ticino c'è un'avversione totale nei confronti dell'Unione Europea che è dovuta dalla questione dei frontalieri, ma non è nemmeno quella la questione vera. Il Ticino è un luogo che vive tra il non più e il non ancora. Ha vissuto i fasti di 30 anni, i cosiddetti 30 gloriosi di crescita inarrestabile nel secondo dopoguerra, e con un paradosso, il Ticino è sempre stato il cantone più progressista, più aperto, più accogliente nei confronti delle difficoltà degli immigrati. Dopodiché la crisi della metà degli anni 70 che si abbatte, la crisi petrolifera che si abbatte in Svizzera nel 75, produrrà tutta una serie di difficoltà economica. Il sistema svizzero si risveglia nell'84 con lo Swatch, le sto dando a mo' di sintesi provocatoria. Il Ticino a quel punto fa fatica ad adeguarsi, però allo stesso tempo diciamo che sopravvive con l'aspetto depositario. Non c'era albergo a Lugano che non avesse due o tre piani sotterranei dove c'erano i caveau dei soldi, soprattutto italiani, che venivano depositati. Nel momento in cui la Svizzera entra nella blacklist, ha un sistema industriale che non riesce a ripartire, un sistema economico che non riesce a ripartire in Ticino. È un pezzo di territorio, l'unico nel quale la lingua ufficiale è l'italiano, il resto della Svizzera si parla francese e tedesco, è separato dal resto del paese anche da una barriera fisica, no? Le Alpi. Allora lei comprende che tutta questa cosa ha creato una difficoltà. E maggiore è la difficoltà economica e maggiore è la propensione a richiudersi e a credere in messaggi facilmente risolutori di problemi complessi. Gliela dico così.
6: Certo, l'ho capita, ho capito perfettamente cosa intendeva dire.
7: Diciamo che lei se va ad analizzare i dati e il comportamento. L'iniziativa se ne voti fino agli anni 80, lei trova il Ticino perfettamente allineato alla Svizzera romanda, che è la parte francese che è sempre stata più aperta rispetto alla parte tedesca. A partire negli ultimi decenni, il voto ticinese si è agganciato al voto della Svizzera centrale, che è il luogo dove c'è il minor numero di immigrati, ma il maggior tasso di voti per l'UDC e per i partiti di destra estrema. Questo perché? Perché ovviamente la narrazione dell'altro impatta molto di più nei luoghi che percepiscono il rischio, ma che non lo vivono. Tant'è che se poi va a leggere i dati elettorali delle grandi città svizzere, le politiche di restringimento vengono puntualmente bocciate rispedito al mittente.
6: Chiarissimo. Io la ringrazio per la sua disponibilità, ringrazio Tony Ricciardi, deputato del Partito Democratico, col quale abbiamo parlato dei due referendum elvetici bocciati sonoramente con un no, su una richiesta di maggiore neutralità della Svizzera e per una maggiore, la dico, la butto così, una maggiore sovranità alimentare da parte della Confederazione Elvetica. La ringrazio molto.
7: Grazie a lei, buona serata.
2: E questo era Tony Ricciardi del Partito Democratico, intervistato dal nostro Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare, sulla Svizzera e sull'ultima tornata referendaria che si è tenuta in quel paese. Allora, sono le 16:33 minuti, noi siamo in attesa di andare in diretta ad ascoltare la riunione, la seduta del Senato della Repubblica in discussione il DDL numero 1890 sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e il DDL di conversione in legge di 1N144. Ma io sento che i lavori stanno iniziando, quindi fra qualche istante andiamo in diretta con il Senato della Repubblica.
8: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
9: Aperta la seduta alle ore 10:03, si legge se approva il
2: Si sta
9: processo
2: tenendo il processo verbale.
9: 22 settembre 2026. Il Presidente, dopo aver dato le comunicazioni specificate in allegato al resoconto, commemora le vittime di incidenti sul lavoro e invita l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. Il Senato passa al seguito della discussione del disegno di legge 2036 di conversione in legge con modificazione del decreto legge 133-2026 in materia di prezzi di carburante e ILVA, approvato dalla Camera dei Deputati. Per dichiarazione di voto finale prende la parola il senatore Calenda, Musolino, De Cristofaro, Trevisi, Turco, Caravaglia, Tajani e Zullo. Posto ai voti e quindi approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1. Il Senato passa al seguito della discussione del disegno di legge 1924 recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, già approvato dalla Camera dei Deputati, dei connessi disegni di legge 1132 e 1365. In sede di replica prende la parola il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. Sugli emendamenti e ordini del giorno riferiti agli articoli del disegno di legge intervengono il relatore Rosso, il Ministro Pichetto Fratin, i senatori Lorefice, Sironi, Irto, Fregolent, Magni, Sensi e Boccia. Posto ai voti con votazione per alzata di mano, con votazione nominale elettronico, previa verifica del numero legale, ove richiesto, sono approvati gli ordini del giorno G100, G101, testo 2, l'articolo 1 del disegno di legge, risultante respinti, preclusi, dichiarati improcedibili tutti i restanti emendamenti agli ordini del giorno esaminati fino al 2.28. In sede di votazione dell'emendamento 2.29, il senatore Lorefici chiede la verifica del numero legale, esperita la quale il Presidente avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta, che riprende alle ore 12.28. Si passa ai voti, respinto l'emendamento 2.29. Ripreso l'esame degli articoli, intervengono i senatori Fregolent, Patuanelli, Crisanti, Gaudiano, Sironi e Navi, il relatore Rosso, il ministro Pichetto Fratin. Posto

0: L'articolo 120,3 del regolamento è quindi approvato il disegno di legge 1924 nel suo complesso, risultando assorbiti i disegni di legge 1132 e 1365. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 2020, di conversione in legge del decreto legge 143 del 7 agosto 2026 in materia di obblighi di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. La relatrice Farolfi, autorizzata dal Presidente, svolge la relazione orale. In sede di discussione generale prende la parola i senatori Potente, Naturale, Scalfarotto, Di Girolamo e Vitto. Il Presidente sospende la seduta, che riprende alle ore 17.40. Sugli emendamenti e ordini del giorno intervengono la senatrice Farolfi, il Vice Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gava e la senatrice Gaudiano. Posto ai voti con votazione della sala di mano o con votazione nominale elettronica, ove richiesto, risultano respinti o dichiarati improcedibili tutti gli emendamenti fino a 1.105. In sede di votazione dell'emendamento 1.101, la senatrice Gaudiano chiede la verifica del numero legale, spedito la quale il Presidente verifica che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta, che riprende alle 18.08. Posto ai voti, previa verifica del numero legale, richiesta dalla senatrice Pirro, respinge l'emendamento 1.101. Posto ai voti con votazione della zona di mano con votazione nominale elettronica e previa verifica del numero legale per richiesta, risultano respinti, precluso, dichiarati improcedibili tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno esaminati. Gli ordini del giorno G1.1 e G1.3 testo 2 non sono posti in votazione in quanto accolti dal Governo. Per dichiarazione di voto finale prende la parola i senatori Fregolent, Magni, Rosso, Sironi, Minasi, Bassa e Petruccio. Posto ai voti e quindi approvato il disegno di legge composto dal solo articolo 1. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono infine le senatrici Roic e Castellone. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 29 settembre alle 16.30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle 19.10. Letta approvata nella seduta del 29 settembre 2026.
1: La ringrazio, senatore segretario. Poiché non mi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Prima di passare al resto, ricordo come sempre che l'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna.
2: Alla Presidenza presiede.
1: Bene, prima di dare la parola a chi me l'ha chiesto qualche capogruppo a inizio di lavori, voglio solo ricordare che oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, e lo ricordo perché ieri gli è stato intitolato l'aeroporto di Malpensa, e in quell'occasione ho avuto modo di ricordare che c'è un prima e un dopo Berlusconi, non solo come politico ma anche come imprenditore, come uomo di comunicazione. Mi sembrava giusto ricordare Silvio Berlusconi in un'aula quale quella del Senato, che comunque da Presidente del Consiglio lo ha visto partecipe e protagonista. Grazie. Mi ha chiesto il capogruppo Pirondini di intervenire per 3 minuti, come in questi casi, perché cosa, Pirondini?
3: Ma Presidente, intanto mi premetta sull'ordine dei lavori prima di cominciare. Se ci sono commemorazioni di questo tipo, penso che sarebbe corretto.
2: Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle.
3: Non lo sapevamo, come dire, ognuno poi può legittimamente scegliere, come dire, di fare quello che ritiene. Detto questo, i gruppi non erano informati di questa cosa, quindi io credo che invece dovrebbero essere informati. Grazie. Detto questo, tutto il male del mondo è stata la frase che ha utilizzato la mamma di Giulio Regeni quando andò a riconoscere il corpo del figlio e vide sul suo volto, appunto, praticamente irriconoscibile quello che lei definì tutto il male del mondo. Tra l'altro, come gruppo del Movimento 5 Stelle, ma sono sicuro tutta l'Aula vuole mandare un abbraccio e un caloroso ed affettuoso abbraccio alla madre di Giulio Regeni, perché finalmente, dopo 10 anni, la Corte d'Assise di Roma ha condannato 3 persone dei servizi di sicurezza egiziani per il sequestro di Giulio Regeni. Ora, noi ci aspettavamo francamente che su questo il governo dicesse una parola.

0: come dire, un pochettino netta, un pochettino chiara. Invece abbiamo scoperto che quello che è riuscito a dire il governo tramite il ministro Tajani è che di fatto non è stato condannato proprio l'Egitto. Sì, noi vorremmo ricordare al ministro Tajani, che ai noi è ancora il ministro degli esteri italiano, gli vorremmo ricordare, se lui lo sa, che deve proteggere, come dire, tutelare la dignità dell'Italia. E volevamo chiedere anche al ministro Tajani se lui sa che sono 10 anni che il regime egiziano nega la totale collaborazione sull'aspetto legato alla morte di Giulio Regeni, che forse oggi il ministro Tajani non avrebbe dovuto rassicurare il Cairo, ma avrebbe dovuto chiedere conto al Cairo di questa sentenza, cosa che il ministro Tajani, come al solito, non ha fatto. Ed per quanto ci riguarda è un fatto molto grave, anche perché un ministro Tajani che, come dire, trova il tempo per tutto, per delineare qual è l'affidabilità delle donne in base alla lunghezza delle gonne, che ci fa sapere che se ci bombardano con i droni dobbiamo non sporgerci dalla finestra, cioè, ma non trova il tempo per dire una parola netta rispetto al regime egiziano sulla vicenda Regeni, per chiedere ad esempio che cosa succede adesso, quali sono le conseguenze politiche, perché sono due le cose alle quali ci siamo abituati, Presidente: da una parte le gaffe di Tajani e dall'altra il silenzio assoluto di Giorgia Meloni, che anche su questa vicenda non dice nulla. Potrebbe dire almeno se non condanna e non condivide come in altre circostanze. Cosa c'è di più patriottico che difendere un italiano ucciso in quelle condizioni? La patriota Giorgia Meloni dov'è? Che fine ha fatto? Allora la richiesta formale che facciamo, Presidente, è che il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire rispetto a quello che è accaduto adesso alla sentenza. E soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia che ha perso un figlio, la chiede l'Italia per la propria dignità, per dimostrare che un cittadino italiano non viene abbandonato nemmeno per la morte, perché sennò, dopo tutto il dolore del mondo, stiamo assistendo a tutta la pavidità del mondo che è caratteristica.
1: Grazie. Aveva chiesto anche il Partito Democratico e il capogruppo, ma indicato la senatrice Camusso come possibilità di intervento al suo posto. Prego.
2: Grazie Presidente. Giulio Regeni, come ben sappiamo, fu prima sequestrato, poi torturato, poi ucciso. Ma forse è utile ricordare che cosa faceva Giulio Regeni in Egitto in quegli anni. In realtà stava continuando degli studi, perché era contemporaneamente uno studente e uno studioso. Stava continuando degli studi sulle forme di organizzazione sindacale nei paesi repressivi, dove i regimi impedivano la costituzione delle organizzazioni. Ed è così evidente che per il regime egiziano fosse un problema l'organizzazione autonoma dei lavoratori e qualunque forma di organizzazione del dissenso, che sono arrivati a colpire uno studente straniero che stava preparando il suo dottorato.
3: Susanna Camusso, del Partito Democratico.
2: Si sarebbe dovuto dire con chiarezza che un paese che uccide un cittadino di un'altra nazione e dal momento successivo alla notizia fa qualunque depistaggio per impedire che venga accertata la responsabilità e come siano andati gli avvenimenti, avrebbe dovuto determinare un comportamento netto del nostro paese. Perché non c'è dubbio che le relazioni internazionali sono assolutamente importanti. Ma come si fa a dire che le relazioni internazionali possono superare un principio, come ha ricordato l'avvocata Ballarini, che è quello della dignità delle persone e dell'inviolabilità dei corpi? Che i corpi siano inviolabili dovrebbe essere un principio che guida le nostre relazioni internazionali e che quindi chiede giustizia. Eppure l'insieme dei depistaggi che sono stati costituiti, che hanno impedito fin dall'inizio che si facesse un normale processo, che si potesse avere accesso alla comunicazione agli imputati, siamo riusciti ad arrivare al processo di ieri solo per la tenuta, la resistenza della famiglia e dell'avvocato della famiglia Ballarini. E allora oggi c'è una sola domanda che va proposta. Se c'è stata giustizia e c'è stata giustizia, che cosa fa da domani il governo perché quella sentenza si possa applicare, perché ci sia l'estradizione, perché ci sia la presa d'atto delle responsabilità del regime egiziano, perché ci sia il riconoscimento del danno al nostro paese? se non viene fatto, non è semplicemente una politica commerciale che viene difeso, è in realtà la resa a un regime che viola i corpi degli studenti italiani.
1: Grazie. Fregolent, prego.
4: Grazie signor Presidente, mi associo alle richieste dei colleghi dei 5 Stelle del Partito Democratico nel chiedere che il Ministro Tajani venga qui in aula a dirci che cosa intende fare per rispettare una sentenza, perché da che mondo è mondo le sentenze vanno rispettate, almeno così ci hanno insegnato non soltanto in quest'aula ma alla prima lezione
3: Silvia
4: di
3: giugno. Silvia Fregolent del gruppo di Italia Viva Casa Riformista.
4: Dei poteri, quando arriva una sentenza, beh, bisogna rispettarla, no? E allora ci auspichiamo che il ministro Tajani, che trova sempre il modo di farsi ricordare la storia per la frase sbagliata detta nel momento sbagliato, io non lo so, c'è una rubrica molto simpatica di un comico che si chiama Luca Bizzarri, non hanno un amico, ma non so, trovate un amico a Tajani, quantomeno uno che gli scriva i discorsi, perché non è possibile che di fronte a un momento così doloroso per una famiglia lui trovi la parola sbagliata, un po' come quella delle gonne, un po' come quella che ha sempre detto nei momenti essenziali della vita politica, ed è il vice premier di questo governo ed è il ministro degli esteri che è andato alle Nazioni Unite perché Giorgia Meloni non ci è andata. E con che credibilità porta gli interessi dello Stato italiano quando può anche non condividere la battaglia di Giulio Regeni? Non è quello che si chiede a un ministro. Si chiede di rappresentare tutti i cittadini, quelli che l'hanno sostenuto, quelli, ma a maggior ragione quelli che non l'hanno sostenuto, perché ha giurato sulla Costituzione e ha detto di rappresentare e onorare lo Stato italiano, non i propri elettori. Quello lo fa da segretario di Forza Italia e darà, come dire, chiederanno, spero, le donne e gli uomini di Forza Italia chiarimenti su questa frase. Pertanto chiediamo di che venga qua per dirci come intenderà onorare una sentenza che un tribunale italiano ha emesso. Grazie.
1: Grazie. Ci sono altri iscritti a parlare? Barcaiolo, va bene.
5: Grazie Presidente, ma poche parole anch'io rispetto ovviamente a una sentenza che resta comunque ad oggi una sentenza di primo grado.
3: Barcaiolo, di Michele, di
5: non conosciamo
3: d'Italia.
5: Le motivazioni che ovviamente aspettiamo di leggere anche per avere un quadro più chiaro rispetto a quello che la Corte d'Assise di Roma ha appunto deciso, condannando appunto 3 persone per sequestro di persona. C'è anche la soluzione all'interno di questa sentenza del generale Tariq Sabir, che era l'altro imputato in questo processo. Dopodiché credo che ovviamente anche da parte del gruppo di Fratelli d'Italia la vicinanza alla famiglia Regeni è massima, non oggi ma da quando questo tragico avvenimento si è concretizzato, ma onestamente faccio fatica a capire la vena polemica di alcuni interventi di membri dell'opposizione, perché senza dimenticare che diciamo l'architrave del diritto penale è che la responsabilità penale è personale, quindi diventa lecito e legittimo chiedere da un punto di vista diplomatico che venga fatta la massima, venga appunto attuata la massima luce per la ricerca totale della verità rispetto a una situazione che appunto ha visto come, ahimè, protagonista, anzi come vittima, un italiano. Ma da qui a far discendere altri tipi di, diciamo, costrutti, francamente ce ne passa un po' e onestamente non ho capito da questo punto di vista. Questo governo è un governo che ha dimostrato di non lasciare indietro nessun italiano nel mondo quando ha avuto bisogno, penso a dalle liberazioni dei militari in Venezuela, Cecilia Sala, Alessia Piperno, cioè tutta una serie, quello che ha fatto proprio su un cittadino egiziano come Patrick Zaki, Quindi credo che lo standing di questo governo, nel momento in cui c'era da fare chiarezza e far rispettare la legalità, è stato sempre molto omogeneo. Io credo che anche in questo caso bisogna semplicemente avere la bontà di comprendere, di aspettare le motivazioni di una sentenza che resta di primo grado e che appunto all'interno di una condanna di 3 individui per sequestro di persona vi è anche una soluzione rispetto a un costrutto invece principale che era stato fatto parte, era stato appunto costruito dall'accusa, e quindi credo che bisogna riflettere su tutto. Grazie.
1: Grazie. Mi chiede il senatore Zanettin, se ho capito bene. Prego.
6: E grazie Presidente. Di fronte alla tragedia del caso di Giulio Regeni, credo che non debbano essere fatte polemiche strumentali. Anche in questa occasione la sinistra si è contraddistinta con una polemica nei confronti del governo, una polemica nei confronti del ministro Tajani, che non trova giustificazioni. È una tragedia quella che ha vissuto Giulio Regeni, di fronte alla quale il Paese si è stretto, il Governo è sempre stato impegnato per cercare la verità, una verità che è dovuta non solo nei confronti della famiglia, ma dell'intero popolo italiano. Fare propaganda, io capisco che ormai siamo nell'imminenza delle elezioni politiche e ogni occasione è pretesto per alimentare contestazioni e mettere sotto accusa il governo, ma credo che di fronte a fatti, a situazioni come quelle del Giulio Regeni, noi dobbiamo solo che inchinarci alla famiglia, al suo dolore e, se mi consente Presidente, anche all'impegno che ha svolto la magistratura. Non era facile arrivare ad una sentenza, non era facile arrivare a una sentenza rispettando quelli che sono i rigori del diritto, il rispetto della difesa, il rispetto di norme di principio alle quali il nostro Paese, la nostra cultura giuridica, siamo tante volte citati come Italia la culla del diritto. Anche in questa occasione abbiamo dimostrato, la magistratura ha dimostrato, la Procura e il Tribunale di Roma hanno dimostrato che si può amministrare giustizia con rigore, con impegno, superando tante difficoltà, arrivando a una sentenza che fa onore al nostro Paese, alla nostra giurisdizione, ed è un momento anche in cui credo tutto il Paese si possa stringere intorno alla famiglia di Giulio Regeni. Grazie Presidente.
1: Bene, si accomodi per favore, grazie. Ci sono altri interventi? No, bene. Ah, c'è Magni, scusa Magni. È questo sguardo a sinistra che mi manca, lo so.
7: Però
1: lo sa, che lei lo sa benissimo, quindi, che non è voluto, quindi che mi perdonerà.
7: Certamente.
3: No, io Magni del gruppo misto componente alleanza di sinistra.
7: Intanto, che se è vero che questo governo ha lasciato indietro nessuno, anche colui che ha portato al mastico con un volo di Stato in Libia, e non è stato in grado di affrontare invece un tema molto delicato con il governo egiziano, perché quello che è avvenuto a Regeni non è una tragedia, è stato ucciso, questo è il dato fondamentale. Quel paese è stato ucciso e si è stato sempre nascosto sostanzialmente la verità su questa cosa. E oggi una sentenza individua, certo una prima sentenza, ma individua dei responsabili, e quindi è giusto, è necessario, e mi associo ovviamente ai miei colleghi che l'hanno chiesto, che il ministro degli esteri venga in Parlamento e spieghi che cosa intende fare, visto che c'è una sentenza su questo terreno. Questa mi sembra la cosa più opportuna da fare, ed è quindi c'è una questione proprio, non è polemica. Oggi si è stato aperto, si è stato sempre e si è arrivato a tanto, e grazie alla famiglia e grazie anche a tanti italiani che hanno mai smesso di richiedere la verità e giustizia sulla morte di Regeni. Per questa ragione, ripeto, mi associo e chiedo che il ministro Tajani venga in Parlamento a spiegare che cosa intende fare il governo. Grazie.
1: Va bene, grazie. Allora, comunico che in data 28 settembre è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il seguente disegno di legge: conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 26, numero 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. Passiamo all'ordine del giorno di oggi. Discussione del DDL numero 1890, riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale, e difatti la saluto, abbiamo il Ministro dell'Università qui al Senato. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge riordino organizzazione. Il relatore, senatore Occhiuto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore Occhiuto.
8: Grazie signor Presidente, onorevole colleghe e colleghi, Ministro Bernini. Oggi arriva all'esame dell'Assemblea il disegno di legge numero 1890 di iniziativa governativa.
3: Che riordina Mario Occhiuto di Forza Italia.
8: Nazionale. La settima commissione ne ha concluso l'esame il 29 luglio scorso, dopo un lavoro di ascolto e confronto che ha coinvolto diversi esperti, organizzazioni sindacali, associazioni studentesche e diversi protagonisti del sistema universitario, compreso anche l'attuale Presidente. A prima vista può sembrare un provvedimento che parla solo di composizione, di elezioni, di rappresentanza e di competenze, ma dietro c'è una questione molto concreta, e cioè come può il mondo universitario far arrivare le proprie esigenze, le proprie competenze, le proprie proposte nelle decisioni che lo riguardano. Il CUN serve proprio a questo, è uno dei luoghi nei quali l'università incontra le istituzioni, un luogo nel quale chi vive ogni giorno gli atenei, la ricerca, la didattica, può portare esperienze, problemi e proposte dentro il processo decisionale pubblico, dentro il palazzo dove adesso sta il Ministro Bernini. E allora conviene partire da un dato molto semplice. L'ultimo riordino organico del Consiglio Universitario Nazionale risale al 2006, sono passati 20 anni. E 20 anni le università sono molti, in questi 20 anni è cambiato il reclutamento, sono cambiati i ruoli accademici, sono cambiate le aree disciplinari, sono cambiati i sistemi di valutazione e l'organizzazione degli atenei. È cambiato soprattutto il rapporto tra università, ricerca, lavoro e società. Perciò il tema che abbiamo davanti non è astratto. Può un organismo pensato per l'università di 20 anni fa essere ancora giusto per rappresentare l'università di oggi? Il disegno di legge risponde proprio a questa domanda. Lo fa con 3 articoli semplici che hanno un obiettivo abbastanza chiaro. Rendere il CUN più funzionale e nello stesso tempo rafforzarne la capacità di contribuire alle politiche universitarie. Non si tratta semplicemente di ridurre un organigramma, ma di trovare un equilibrio migliore tra 2 esigenze entrambe importanti. Rappresentare bene il mondo universitario e riuscire poi, in modo veloce anche, diciamo, a decidere e a lavorare in maniera efficace. Prima di entrare nel merito degli articoli, però, credo che sia giusto raccontare brevemente il lavoro svolto in commissione, perché il testo che arriva oggi in aula non è semplicemente quello che vi è entrato, è cambiato, come i colleghi sanno. Durante le audizioni e nel confronto tra i gruppi sono emerse alcune questioni precise: la presenza degli studenti, la rappresentanza dei ricercatori, l'equilibrio territoriale e più in generale il timore che un consiglio più piccolo come numero potesse diventare anche meno rappresentativo. Era una preoccupazione comprensibile. Come relatore, insieme al Governo, al Ministro Bernini, ho cercato quindi di affrontare queste osservazioni nel merito. Non tutte le proposte potevano essere accolte, perché in alcuni casi avrebbero cambiato la natura stessa del provvedimento. Ma quando un'osservazione migliorava il testo e ne rafforzava anche l'equilibrio, abbiamo ritenuto giusto accoglierla, anche modificando proposte che inizialmente avevo formulato anche proprio io come relatore, anche cogliendo emendamenti non solo della maggioranza ma anche dell'opposizione. E credo che questo sia un elemento importante del provvedimento, perché racconta anche il modo in cui si è lavorato. Per questo ringrazio il Presidente Marti. I risultati si vedono molto chiaramente dai numeri. Il testo originario del Governo prevedeva 34 componenti, quello che la Commissione presenta oggi all'Aula ne prevede 38. Gli studenti, che nella proposta iniziale erano 3, diventano complessivamente addirittura 7. È stata introdotta una garanzia per le diverse macro aree geografiche. Per la prima volta viene riconosciuta una rappresentanza specifica ai dottorandi e agli specializzanti. Ed è stata anche accolta la questione dei ricercatori a tempo indeterminato, che potranno non soltanto votare ma anche essere eletti nel secondo seggio previsto per ciascun'area disciplinare. C'è poi un passaggio che credo meriti anche di essere ricordato. Sulla rappresentanza degli studenti abbiamo anche sospeso la seduta, lo abbiamo fatto non per rinviare il problema, ma per provare a risolverlo. Le mie proposte, quelle provenienti da più gruppi, sono state messe a confronto e alla fine sono confluite in un testo comune e quel testo è stato approvato all'unanimità. È un passaggio significativo perché racconta bene il metodo seguito, il Governo ha presentato una proposta, la Commissione l'ha ascoltata, l'ha discussa e l'ha modificata. Vengo all'articolo 1 che rappresenta un po' il cuore della riforma. Il CUN resta innanzitutto un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, ma viene definita espressamente anche la sua funzione di organo consultivo del Ministro dell'Università e della Ricerca. Le due cose non si contraddicono, anzi si tengono insieme. La rappresentanza dà voce al mondo universitario, la funzione consultiva permette a quella voce di entrare più direttamente nelle decisioni che la riguardano. La composizione del Consiglio passa dagli attuali 58 membri a 38, la componente dei professori e dei ricercatori passa da 42 a 28, due per ciascuna delle 14 aree disciplinari individuate dal decreto ministeriale del 2 maggio 2024. Per ogni area sarà eletto un professore ordinario e un secondo componente tra professori associati e figure di ricercatore previste dalla legge. Grazie alla modifica approvata in commissione, tra queste figure rientreranno anche i ricercatori a tempo indeterminato. Restano tre rappresentanti del personale amministrativo. Poi c'è la componente studentesca. Saranno 5 studenti eletti su base nazionale, garantendo almeno un rappresentante per il nord, uno per il centro, uno per il sud e uno per le isole. A loro si aggiungeranno un rappresentante dei dottorandi e uno degli specializzanti. E qui c'è un dato interessante, perché oggi i rappresentanti e gli studenti sono 8, quindi diminuisce di 1 il numero complessivo, ma la presenza degli studenti passa in termini percentuali ad essere aumentata da circa il 13 al 20% circa, quindi gli studenti conteranno di più all'interno del Consiglio. Cambia anche il modo di eleggere questi componenti, i rappresentanti saranno eletti direttamente su base nazionale insieme all'elezione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Oggi invece vengono scelti proprio tra i componenti di quel Consiglio. La base della scelta quindi si allarga e si collega più direttamente alla partecipazione degli studenti. Vengono meno invece i componenti designati dalla Conferenza dei Rettori, dal Coordinamento Nazionale delle Conferenze dei Presidi e dal Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie, ma questo non significa chiudere il CUN verso l'esterno, significa organizzare diversamente il rapporto con gli altri soggetti del sistema. I presidenti, i loro delegati della CRUI, del Consiglio Nazionale degli Studenti, del Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca, del CODAO, del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca potranno partecipare alle sedute senza diritto di voto e il Presidente del CUN a sua volta potrà partecipare alle riunioni di questi organismi. In altre parole, meno sovrapposizione nella composizione ma non meno dialogo. I componenti saranno nominati con decreto del Ministro, dureranno in carica 4 anni e non potranno essere rieletti per più di 2 mandati consecutivi, indipendentemente dalla fascia o dalla categoria di appartenenza. Fin qui abbiamo parlato della forma del CUN, ma una buona istituzione non si giudica soltanto dalla sua forma, si giudica anche e soprattutto, anzi, da ciò che riesce a fare. Ed è qui che la riforma compie un secondo passo importante, perché aggiorna e amplia le competenze del Consiglio. Il CUN formulerà pareri e proposte sugli obiettivi della programmazione universitaria. Si esprimerà sui criteri di ripartizione dell'intero fondo di finanziamento ordinario e non più soltanto sulla quota di riequilibrio. Interverrà sull'ordinamento degli studi, sui regolamenti didattici degli Atenei, sui gruppi e sui settori scientifico-disciplinari, sui decreti ministeriali relativi all'autonomia didattica. Avrà inoltre competenze sui requisiti di produttività e qualificazione scientifica per l'accesso ai ruoli di professore di prima e seconda fascia, sulle chiamate dirette e su altre questioni che il Ministro riterrà di sottoporre al suo parere. Quindi il senso è abbastanza chiaro: un Consiglio numericamente più contenuto, ma chiamato a intervenire su un campo più largo e su decisioni più rilevanti. Ed è a questo punto che il provvedimento deve essere collegato anche, dico anche al Ministro, nel quadro più generale delle riforme universitarie portate avanti proprio dal governo, dal ministro Bernini. Negli ultimi anni si è intervenuti su alcuni passaggi fondamentali del sistema: l'accesso, il reclutamento, il diritto allo studio, il finanziamento, anche la governance. La riforma del reclutamento, che è divenuta legge quest'anno, ha superato il precedente sistema dell'abilitazione scientifica nazionale, è stata accompagnata da un protocollo con l'ANAC per rafforzare trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse nelle procedure. Sul versante dell'accesso, il semestre aperto di medicina è stato confermato introducendo alcune correzioni nate anche dal confronto con gli studenti e nell'anno accademico 2025-2026 i posti disponibili a medicina e chirurgia sono stati 8.000 in più rispetto al 2022. Sul diritto allo studio, il piano per l'housing universitario ha superato l'obiettivo del PNRR dei 60.000 nuovi posti letto, ne risultano attivati oltre 63.200, circa 33.000 dei quali già realizzati. Il fondo di finanziamento ordinario per il 2026 ha raggiunto la quota di 9 miliardi 415 milioni di euro e per la formazione specialistica medica sono stati messi a disposizione 15.221 contratti con 36 nuove scuole accreditate. Richiamo questi numeri non per, per sottolineare questi successi, ma perché aiutano a vedere il quadro complessivo. Una riforma infatti si comprende meglio quando si vede il disegno nel quale si inserisce. Negli ultimi anni si è lavorato su come si entra nell'università, su come vengono selezionati docenti e ricercatori, su come si sostiene il diritto allo studio, su come si finanziano gli atenei. Ora si interviene anche sul modo in cui l'università stessa partecipa alla costruzione delle decisioni che la riguardano. Il riordino del CUN è quindi un altro pezzo di questo percorso che è abbastanza complesso e anche esaustivo di tutta la riforma del sistema universitario. L'articolo 2 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo assetto. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge il Ministro emanerà l'ordinanza per indire l'elezione del nuovo CUN. Fino all'esaurimento della figura, i ricercatori a tempo determinato di tipo A potranno partecipare all'elezione del secondo componente di ciascuna area. Gli attuali membri restano in carica fino alla nomina dei nuovi e saranno rieleggibili, salvo coloro che abbiano svolto un solo mandato. Anche qui il principio è molto semplice, cambiare l'istituzione senza interrompere il funzionamento. L'articolo 3 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni interessate provvederanno quindi all'attuazione della legge utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, alla fine credo che il senso di questo provvedimento è forse più semplice delle norme attraverso le quali lo realizziamo. Il CUN non perde la sua funzione di rappresentanza, quella funzione semmai viene aggiornata, diventa più snello il CUN, ma il lavoro svolto in Commissione ha cercato proprio di evitare che diventasse anche meno rappresentativo. Per questo abbiamo rafforzato la presenza degli studenti, per questo abbiamo dato voce specifica ai dottorandi e agli specializzandi, per questo abbiamo ampliato la possibilità di rappresentanza anche dei ricercatori, per questo abbiamo introdotto alla fine anche una garanzia territoriale. C'è in fondo una considerazione che vale per il CUN ma vale anche per tutte le altre istituzioni. Cioè, le istituzioni non sono le istituzioni umane, intendo, non sono monumenti da conservare immobili, sono strumenti da tenere vivi, e tenere vivo uno strumento significa avere cura della sua funzione, non soltanto della forma che ha avuto in passato. Un edificio può essere solido e tuttavia non rispondere più al modo in cui viene abitato. Anche le istituzioni qualche volta hanno bisogno di essere ripensate perché continuino a svolgere bene il compito per il quale sono nate. Era quindi ragionevole che cambiasse anche uno dei luoghi nei quali questa grande comunità scientifica, accademica si rappresenta, discute e porta la propria esperienza dentro il palazzo, dentro le decisioni pubbliche. Questo, Presidente, è il contenuto del disegno di legge che la Commissione sottopone oggi all'esame dell'Assemblea, ma soprattutto, secondo me, questo ne è il senso. Grazie.
9: Grazie. Dichiaro quindi aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Rando, ne ha la facoltà.
10: Grazie Presidente. Ministra Bernini, colleghe e colleghi. Il disegno di legge
3: Vincenzo Rando del PD
10: interviene naturalmente sulla composizione e sulle competenze del Consiglio Universitario Nazionale, che è un organismo che svolge una funzione essenziale di rappresentanza della comunità accademica e di interlocuzione con l'istituzione. Naturalmente, per comprendere meglio la portata di questo provvedimento occorre collocarlo nel quadro delle iniziative che il Governo ha adottato in materia universitaria. Considerate nel loro insieme, queste misure delineano una trasformazione peggiorativa del sistema che procede attraverso interventi distinti, senza un confronto complessivo sul modello di università che si intende costruire. Un primo passaggio ha riguardato il reclutamento dei ricercatori con la reintroduzione di forme contrattuali precarie. Poi un secondo intervento ha interessato le modalità di accesso alla docenza universitaria, modificando il sistema di selezione e indebolendo le garanzie offerte dal precedente modello di abilitazione nazionale. Oggi il governo interviene sull'organismo che rappresenta le diverse componenti del sistema universitario, riducendone la composizione e modificandone le attribuzioni. Queste scelte riguardano aspetti strettamente connessi: le condizioni di lavoro di chi produce ricerca, le procedure attraverso cui si accede alla carriera accademica e gli strumenti di rappresentanza attraverso cui la comunità universitaria partecipa alla definizione delle politiche che la riguardano. E su questa connessione, già evidenziata dal nostro gruppo in commissione, che chiediamo al Parlamento di fare una riflessione, di attendere, di approfondire, perché il riordino del CUN non può essere valutata esclusivamente sulla base del numero dei componenti o sulla presunta semplificazione delle procedure. Occorre verificare quali effetti produrrà sull'autonomia universitaria, sul pluralismo della rappresentanza e sulla possibilità che le decisioni del Ministero siano accompagnate da un confronto effettivo con il mondo accademico. La legge 18 del 2006 ha configurato il CUN come un organismo elettivo di rappresentanza del sistema universitario. Si tratta di una funzione che affonda le proprie radici nella legislazione sull'autonomia degli Atenei e che riconosce alla comunità accademica un ruolo nella formazione delle decisioni che riguardano l'università. Il disegno di legge, qui oggi, aggiunge espressamente alla definizione del CUN quella di organo consultivo del Ministero dell'Università e della Ricerca. La funzione consultiva appartiene già alla storia e alle attività del Consiglio. Il problema riguarda quindi l'equilibrio tra le sue diverse attribuzioni e le condizioni nelle quali potrà esercitarle. La rappresentanza elettiva conferisce al CUN una legittimazione distinta da quelli degli organismi nominati dal governo o incaricati di svolgere specifiche funzioni amministrative. Questa distinzione deve trovare riscontro nelle competenze attribuite al Consiglio, nella sua autonomia organizzativa e nella possibilità di formulare proposte anche indipendentemente dalle richieste del Ministero. Il provvedimento, inoltre, interviene sulla composizione dell'organo, lo diceva prima il relatore, riducendo da 42 a 28 i rappresentanti dei professori e dei ricercatori delle 14 aree disciplinari, da 8 a 3 i rappresentanti degli studenti. La riduzione numerica non è necessariamente incompatibile con un funzionamento più efficiente, è però indispensabile valutare come vengono attribuiti i seggi, come vengono distribuiti i seggi e quali componenti rischiano di non trovare più una rappresentanza adeguata. Io ho una voce abbastanza forte, però è chiaro che c'è un disturbo, una voce.
9: Sì, faccio un po' fatica a sentirla anch'io, senatrice.
10: Presidente, io non si può non evidenziare il disequilibrio che si genera a favore dei professori ordinari e la necessità invece di garantire una presenza effettiva anche ai professori associati e ai ricercatori. Un organismo chiamato a esprimersi sul reclutamento, sugli ordinamenti didattici e sull'organizzazione della ricerca deve poter raccogliere il contributo di chi opera nelle diverse posizioni della carriera accademica. È uno sguardo plurale. A questo si aggiunge anche la questione del personale precario, assegnisti, titolari di contratti di ricerca, ricercatore a tempo determinato e altre figure non strutturate partecipano quotidianamente alle attività degli Atenei, ma non dispongono di strumenti di rappresentanza proporzionate al loro contributo. La questione assume particolare rilievo alla luce delle recenti modifiche di reclutamento. Le condizioni di lavoro, la continuità dei finanziamenti e le prospettive di carriera sono materie sulle quali il CUN è chiamato a intervenire. Quindi la presenza dei ricercatori non strutturati consentirebbe di rappresentare direttamente le conseguenze delle decisioni assunte in questi ambiti. Un'altra criticità particolarmente evidente riguarda poi la composizione studentesca. Nelle audizioni le associazioni studentesche hanno sottolineato che il passaggio da 8 a 3 rappresentanti limita la possibilità di esprimere la pluralità del sistema universitario italiano. Gli atenei presentano differenze significative per dimensioni, collocazione geografica, offerta formativa e caratteristiche delle popolazioni studentesche. Le esigenze degli studenti di una grande università metropolitana non coincidono necessariamente con quelle di chi frequenta un piccolo ateneo o una sede universitaria situata in un'area interna. Occorre inoltre distinguere la rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea da quelli dei dottorandi e degli specializzandi. Queste ultime figure hanno esigenze specifiche che riguardano il funzionamento della formazione avanzata, le condizioni di svolgimento della ricerca e l'accesso alle professioni e alla carriera accademica. Durante l'esame in commissione è stata recepita una proposta emendativa del Partito Democratico relativa al riconoscimento della rappresentanza dei dottorati e degli specializzanti. È un elemento di confronto parlamentare che merita di essere registrato. Non ci sottraiamo a questo, pur non esaurendo le questioni poste dalla nuova composizione del Consiglio. Resta infatti necessario considerare la rappresentanza nel suo complesso, includendo anche il personale tecnico-amministrativo, il cui contributo è indispensabile al funzionamento delle università e allo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche. Accanto alla composizione vi è poi anche il tema delle competenze. Il testo interviene sulle attribuzioni consultive del CUN, ampliandone in alcuni ambiti, tra cui i requisiti per l'accesso ai ruoli di professore, ma eliminando il parere sulla legittimità degli atti delle commissioni nelle procedure di reclutamento. Modifiche inoltre il riferimento ai criteri di funzionamento, di finanziamento sui quali il Consiglio è chiamato a pronunciarsi. Queste modifiche, Presidente, richiede una valutazione puntuale. Il CUN deve poter esercitare una funzione riconoscibile sulle questioni che incidono sull'organizzazione degli atenei, sulle declaratorie dei settori scientifici, sugli ordinamenti didattici e sullo stato giuridico del personale. È necessario chiarire in quali procedimenti il suo parere debba essere acquisito e quale seguito debba essergli dato. Un ulteriore aspetto riguarda le risorse necessarie al funzionamento del Consiglio. L'autonomia di un organo rappresentativo dipende anche dalle disponibilità dei mezzi adeguati per svolgere le proprie attività, elaborare proposte e garantire la partecipazione dei componenti. Come al solito, la clausola di invarianza finanziaria prevista dal disegno di legge impone di verificare concretamente come potranno essere assicurate queste condizioni. Il Governo ha indicato tra le finalità del riordino la razionalizzazione dei costi e il miglioramento dell'efficienza amministrativa. Ma nelle varie memorie presentate dagli auditi alla Commissione è stata contestata in particolare la scelta di richiamare l'attuazione del PNRR per giustificare una modifica strutturale della rappresentanza universitaria. Ma la revisione di un organismo destinato a operare stabilmente richiede infatti una valutazione che vada oltre le esigenze contingenti di attuazione dei programmi finanziari con risorse europee. Signor Presidente, Ministra, le criticità che abbiamo illustrato non sono state superate nel corso dell'esame in commissione. Il testo continua a ridurre la rappresentanza delle diverse componenti universitarie e non offre garanzie sufficienti sull'autonomia e sull'effettiva capacità di intervento del Consiglio. Il punto non è difendere l'assetto esistente da qualsiasi modifica, è stabilire se la riorganizzazione proposta assicura un equilibrio adeguato tra le esigenze di funzionamento dell'organo e la funzione di rappresentanza. Le disposizioni in esame lasciano aperte questioni sostanziali su entrambi i versanti. La riduzione della rappresentanza studentesca, la posizione del ricercatore e del personale precario, il rapporto tra le competenze del Consiglio e quelle degli organismi del sistema universitario sono aspetti che richiedono risposte precise, normative, non soltanto dichiarazioni di principio. Quindi la riforma proposta non ha alcuna visione né capacità di migliorare il funzionamento del Consiglio Universitario Nazionale. Grazie.
9: Grazie senatrice. Lascio la parola alla senatrice Floridia. A lei la parola.
11: Grazie Presidente, signora Ministra, colleghi, colleghe. Oggi parliamo di questo provvedimento importante, il riordino e la riorganizzazione
3: allora,
11: del Consiglio
3: Floridia, del gruppo
11: Nazionale,
3: delle autonomie.
11: Il cosiddetto CUN. E cos'è il CUN? È proprio questo organo di consulta del Ministero ed è dove, ha detto bene il relatore, l'università incontra le istituzioni. Ora, questo provvedimento viene presentato dal Governo come una modernizzazione dell'organo di rappresentanza del sistema universitario. Ecco, secondo noi invece in qualche misura nasconde un ulteriore cigolio alla nostra infrastruttura democratica, un altro passo verso quella deriva autoritaria e verticistica. E adesso spiegherò perché. Ci tengo a dire che in Commissione abbiamo lavorato bene e quello che ha detto il relatore, il senatore Occhiuto, è vero, abbiamo migliorato il testo, abbiamo provato ad aumentare i numeri di quelle rappresentanze che nel testo iniziale, ministra, erano davvero poche, soprattutto quelle dei studenti, quindi abbiamo lavorato migliorando il testo, ma non è un testo che ci soddisfa, non è un testo che noi pensiamo di poter portare avanti col nostro voto favorevole. Allora, solo alcuni punti. Primo, c'è meno agibilità. È l'ennesimo provvedimento con invarianza finanziaria, cioè i soldi per la cultura questo governo non li investe mai, ne mette sempre pochi. E visto che abbiamo iniziato oggi ricordando Silvio Berlusconi, mi è venuto in mente proprio di ricordare, per esempio, non era per l'università, ministra, ma era per la scuola, i 10 miliardi che Silvio Berlusconi fece tagliare alla scuola pubblica italiana nel 2009. Dovendo ricordare, io ricordo ciò che di lui mi è rimasto impresso quando io ero tra i banchi di scuola come docente, ovviamente. Secondo, in questo provvedimento viene meno la democrazia. Perché, vedete, non è soltanto una questione di riduzione dei componenti, vengono ridotti, ma sia i sindacati che le associazioni che noi stessi chiedevamo un cambiamento per riuscire a scardinare gli assetti corporativi. Ma questo non è accaduto, non è avvenuto, quindi soltanto con la riduzione dei componenti voi non andate a migliorare un sistema che aveva necessità di essere riorganizzato. Meno giovani, è vero sì che poi in commissione abbiamo tanto lavorato per aumentare il numero, però i giovani sembrano sempre molto accantonati, cioè abbiamo dovuto fare fatica per portarli a 5 rispetto ai 3 proposti dal Ministero, 5 più 2, con questa fatica come se i giovani fossero, e io sono certa che lei si è pentita di quella frase sempre berlusconiana, che i giovani sono solo dei poveri comunisti solo perché contestano, sono certa che se ne sia pentita, e quindi bene che da 3 siamo riusciti a portare la rappresentanza studentesca con un numero più elevato. Meno pluralità, certo c'è meno pluralità in un provvedimento nel quale certamente c'è la componente docente, i professori ordinari, gli associati, alcuni ricercatori, ma vengono esclusi proprio quelli che tengono in piedi la struttura delle nostre università, cioè il personale precario che oggi regge concretamente la didattica nelle nostre università. E quinto, e quello che mi preme di più, signora Ministra, è veramente l'occasione mancata, a nostro avviso. Perché avete anche festeggiato questo governo longevo, stabile, e ve ne diamo atto, è proprio vero. Ma a maggior ragione, proprio per questo, avreste potuto davvero incidere sull'università italiana con un provvedimento che andava a scardinare tutto ciò che nell'università non funziona. E invece no. È una montagna che partorisce un topolino. Vi diciamo che dopo 4 anni ci aspettavamo sicuramente un intervento che avreste potuto fare, anche cercando risorse nuove, perché le risorse essenzialmente che utilizzate per l'università e per l'istruzione sono risorse che vi abbiamo lasciato in dote noi, col PNRR. E ricordo che il partito di maggioranza di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, questo PNRR neanche lo voleva, neanche lo ha votato, per fortuna che noi siamo generosi e gliel'abbiamo lasciato. La questione di fondo, prego. La questione di fondo, Presidente, va oltre però l'articolato del CUN, riguarda quanto questo governo abbia investito sull'università, come stavo proprio dicendo. Ovviamente noi sappiamo che nel 2024 c'è stata una riduzione di 173 milioni, in legge di bilancio ci sono state altre contrazioni, che non ci sono provvedimenti per riuscire a dare una mano al personale docente dal punto di vista degli stipendi, e in termini reali il fondo, in termini reali il fondo di finanziamento ordinario è tornato a quello del 2000. Certo che in termini assoluti, come lo dite per la sanità, aumenta la spesa, l'investimento, e certo anche una docente come me, una professoressa di scuola superiore del mio stesso livello, nel passato prendeva meno di me di quanto prenderei io se a maggio dovessi tornare a scuola. Ma signora Ministra, 15 anni fa una professoressa con 1.800 euro, che non erano 1.800 euro ma erano in lire, aveva un potenziale d'acquisto notevolmente più grande. Una volta i professori riuscivano a far casa, a mantenere i figli e fare persino le vacanze e comprare tutto ciò che serviva ai figli. Oggi questo potenziale non c'è e non avete fatto nulla per adeguare gli stipendi dei docenti. L'Italia continua a spendere pochissimo in università, lo 0,6 contro lo 0,8 della media europea. E a questo si aggiunge un tema fondamentale, vedete, con quel famoso PNRR, perché voi ricordate il superbonus, ma non ricordate mai il PNRR, quindi 209 miliardi in dotazione per il nostro paese e per voi che avete governato con questo piatto d'argento di risorse. Buona parte di queste risorse sono state utilizzate proprio per l'università, per dei servizi anche aggiuntivi. Ora avete previsto, visto che dal 2027 non avremo più quelle risorse, come sopperire a tali servizi cercando di non far venir meno tutto ciò che siamo riusciti grazie al PNRR, a una parte ovviamente del PNRR, perché non l'avete neanche investito e speso tutto, per sopperire con quei servizi con risorse vostre? Ne avete trovato delle altre? A noi non risulta. Concludo. Riordinare un organo di rappresentanza senza affrontare, a nostro avviso, il tema delle risorse significa intervenire sulla forma, peggiorandola. Diminuire la rappresentanza degli studenti e dei ricercatori, seppur in minima parte, ma significa indebolire la struttura democratica. Ministro, colleghi, io credo che veramente voi stiate privando tutti gli organi collegiali di rappresentanza, di rappresentatività. Svuotate e svilite le istituzioni. Io ne sono la prova plastica e vivente, pensate un po' alla commissione di vigilanza. È come se non ci fosse mai rispetto per le istituzioni, per chi la pensa diversamente, per chi vuole intervenire. Limitate e scoraggiate la partecipazione, forse senza rendervene conto probabilmente, però lo fate, lo fanno i vostri provvedimenti. E cosa resta di questi 4 anni di governo stabile e longevo? Un semestre filtro che è stato un fallimento. Non è diminuita la precarietà. Le tariffe delle stanze, dei ragazzi, del disagio abitativo resta tale. Insomma, forse più sostanza e meno slogan sarebbe decisamente meglio. E mi faccia concludere con una riflessione, perché sia lei che il relatore appartengono ad una forza politica alla quale appartiene anche Matilde Siracusano, alla quale in quest'aula voglio porgere, diciamo, la mia vicinanza rispetto alla foto che è circolata sul web, ora a prescindere se l'abbia diffusa Vannacci o altri, ma sicuramente a Matilde, che è vostra collega di partito ma mia conterranea, mando, diciamo, la mia porgo la mia vicinanza. E proprio per questo, Ministra, mi dia una mano affinché il suo collega Valditara, almeno alla fine di questo percorso, possa introdurre nella scuola l'educazione sesso-affettiva, perché ne abbiamo un gran bisogno tutti, a maggior ragione i ragazzi, anche se, sentendo le dichiarazioni di Tajani da un verso e di Vannacci dall'altra, forse bisognerebbe farla anche agli adulti, l'educazione sesso-affettiva. E soprattutto mi lasci dire che è veramente triste, ma questo ne parlerò in un'altra seduta, che nel decreto scuola, state attenti colleghi, Valditara ha tolto le risorse per l'educazione contro la violenza sulle donne per metterli da un'altra parte.
9: Grazie senatrice Floridia. Senatore Crisanti.
12: Sì, Presidente, colleghe, colleghi, Ministro. Allora, questo disegno di legge che ci apprestiamo a votare modifica la rappresentanza.
3: Andrea Crisanti del Partito Democratico.
12: Del Consiglio Universitario Nazionale. Ed è l'ultimo di una serie di atti legislativi che hanno profondamente trasformato la nostra università. Ecco, invece di un progetto unico di riforma, questo governo ha preferito intervenire con una serie di provvedimenti separati che hanno riguardato in ordine di tempo il preruolo, il reclutamento del personale docente, l'ente di valutazione l'ANVUR e infine oggi il Consiglio Nazionale Universitario. Ecco, io penso che non si possa affrontare il merito di questo provvedimento senza partire dai problemi dell'università e soprattutto cercare come di capire l'insieme di questi provvedimenti legislativi abbia, a nostro avviso, prodotto effetti che avranno conseguenze negative sulla nostra università e sulla capacità di produrre innovazione e ricchezza. Ora andiamo per ordine. Iniziamo dal provvedimento sul preruolo, la legge 79 del 5 giugno 2025. Nelle università italiane, secondo il MIUR, lei ministro sicuramente lo sa meglio di me, nel 2025 lavoravano 54.000 studiosi non RTD, 37.000 a contratto e 17.000 titolari di assegni di ricerca. Numero aumentato anche grazie ai fondi del PNRR. Ecco, noi con la legge numero 79 del 2022 avevamo cercato di mettere un limite alla proliferazione e all'estensione del personale precario. Sicuramente riconosciamo che questa legge aveva un limite in quanto non erano state identificate le risorse e aveva delle rigidità contrattuali. Che cosa avete fatto voi? Avete fatto un provvedimento che ha creato nuove figure precarie. Abbiamo creato i postdoc e abbiamo creato gli assistenti di ricerca, con un limite, le riconosco, di 11 anni. Guardi, io ho fatto precario per 17, quindi tutto sommato è un miglioramento. Ma è questo il punto, non è stato identificato un percorso trasparente che permetta a questi giovani di accedere ai ruoli universitari. Guardi, i precari esistono in tutte le università del mondo. Io sono stato in Francia, sono stato in Germania, sono stato in Inghilterra, è pieno di precari. Ma dove sta la differenza? La differenza sta che in tutti questi ordinamenti universitari esiste un percorso trasparente per cui si progredisce da assegnista, da postdoc a ruolo. È questo che manca qui. E come vengono identificati questi ragazzi? Semplice, sulla loro capacità creativa e di produrre progetti che vengono poi finanziati. Ma soprattutto, Ministro, non esiste in nessuna università europea che una persona si laurea in quella università, fa il dottorato in quella università, fa il postdoc in quella università e diventa professore in quella università. Mi creda, questa cosa manca completamente nel vostro provvedimento. Quindi, ecco, questo è, quindi rimane sicuramente il problema di come valorizzare questo percorso, ma soprattutto, Ministro, come valorizzare tutte le persone che hanno preso il dottorato, hanno fatto un percorso all'interno dell'università e non riescono a inserirsi nell'università. È chiaro che queste persone devono essere valorizzate e incoraggiate a fare altri percorsi. Nel nostro ordinamento non esiste nessun modo per valorizzare il dottorato, sia nell'ammissione in altri posti di impiego pubblico, quindi questo penso che sia un aspetto che manca completamente al provvedimento del preruolo. Veniamo alla legge sul reclutamento del personale docente, la legge 129 del 26 luglio del 2026, reclutamento universitario. Non possiamo nascondere che il nostro sistema universitario presenta fondamentalmente due problemi. Un problema relativo al finanziamento, e non nascondiamoci che in termini di finanziamento all'università, ricerca, al PIL, l'Italia è uno dei paesi che sta in fondo alla classifica OCSE, e sicuramente esiste un problema di trasparenza del reclutamento. Guardi, il problema della trasparenza del reclutamento sono fattori oggettivi che lo testimoniano. La scarsa attrattività delle nostre universitarie per i ricercatori stranieri, è quasi impossibile chiamare un professore associato ordinario nelle nostre università e se ci riusciamo ci rimane pochissimo, e lei sa perfettamente che moltissimi se ne ritornano nei paesi d'origine. i nostri giovani se ne vanno all'estero. Guardi, io non ho nessun problema che i nostri giovani se ne vadano all'estero, perché è molto bene che si contaminino con altre culture e si arricchiscono. Il problema è che non vogliono più tornare. Ma... E poi vogliamo parlare del fatto che su decine di migliaia di associati e ordinari abilitati il 60% dei concorsi si presenta una sola persona? Ma non lo troviamo leggermente anomalo o strano? Ecco. L'80% di nuovo dei nostri docenti, associati e ordinari, ha fatto la scuola in quella città, ha fatto l'università in quella città.

0: si sposta la responsabilità della commissione all'ateneo, che praticamente invece in questo caso ha un ruolo esclusivamente passivo. Ecco, in Italia non si può fare a meno di un concorso, questo lo sappiamo tutti ed è bene che lo sappiano anche chi ci ascolta, anche coloro che vorrebbero un procedimento di cooptazione. La ragione è molto semplice e questo è dovuto a tre articoli della Costituzione, il 57, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, l'articolo 51, l'accesso agli uffici pubblici e tre, il principio di uguaglianza. Ecco, qui sono quindi le commissioni che presidiano la Costituzione, Ministro. E allora, ma noi ci chiediamo, ma com'è possibile se un tribunale amministrativo o penale riforma l'esito di una commissione, i commissari non abbiano nessuna responsabilità? Ma questa cosa deve essere modificata urgentemente. Noi dobbiamo chiamare i commissari a rispondere del ruolo che hanno di tutela della Costituzione. Le nostre università sono sicuramente sottofinanziate. Adesso io non sto qui a discutere, Ministro, di quanti milioni o più o meno lei ha messo nell'FFO, nella parte premiale, però rimane sicuramente un fatto reale che le nostre università hanno bisogno di più soldi, però, ed è qui che a mio avviso il problema della trasparenza è fondamentale, perché questi, signori, sono i soldi dei contribuenti e noi dobbiamo consegnarli alle persone giuste, in grado di trasformarli in innovazione e ricchezza per l'Italia. L'operosità dell'esecutivo in questo settore non si è arrestata. Il governo ha deciso anche di modificare l'ordinamento dell'ANVUR, ente di valutazione della didattica e della ricerca. Ha modificato il regolamento che disciplina la struttura e il funzionamento, la riduzione del numero dei componenti del consiglio direttivo a 4, nomina dei vertici da parte del Ministero, il comitato di selezione dei vertici è costituito con un decreto ministeriale, il Presidente e i membri del consiglio direttivo sono poi nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro. Beh, l'obiettivo chiaramente è quello di sottoporre l'ANVUR alla tutela dell'esecutivo. Guardi, l'ANVUR purtroppo, Ministro, nasce con un difetto di partenza, quasi un difetto genetico, analizza, valuta, misura, non lo vuole nessuno. E ora veniamo al DDL in esame, riordino del Consiglio Universitario Nazionale. Per prima cosa, ecco, cerchiamo che cosa... Ho bisogno di un altro minuto, Presidente, se me lo dà. Ecco, che cosa fa questo? Riduce fondamentalmente i membri. Ma se riduce i membri del Consiglio, che cosa succede? Guardi, succede che le materie più innovative, come per esempio l'intelligenza artificiale, nel 2010 l'intelligenza artificiale in Italia aveva un corso di laurea e tre corsi sulle reti neurali, che stava allo stesso livello degli altri paesi europei e dell'America. Ma che il CUN ci ha avvisato che questo era un campo emergente? No, non ci ha avvisato perché è elettivo, perché i gruppi più importanti hanno il potere. È evidente che questo organismo nasce male e funziona, ma funzionerà sempre male, perché non è predisposto per fare sì che identifichi le novità, gli elementi più distruttivi e più importanti della conoscenza. Quindi non può essere elettivo. Se poi riduciamo i membri, più riduciamo i membri e più di fatto marginalizziamo l'innovazione e la conoscenza. Guardi, ecco, io vorrei veramente finire perché sono andato magari un po' oltre. Guardi, concludo, Presidente. Ecco, io vorrei un'università che promuova e diffonda la conoscenza, un'università che preservi la libertà di coltivare la libertà e la curiosità dei singoli ricercatori, un'università che riconosca la trasgressività come valore per aumentare le conoscenze. La ringrazio dell'attenzione.
1: Grazie, senatore Crisanti. Lascio la parola al senatore Liris.
2: Grazie, Presidente. Signor Ministro, colleghi senatori, intervengo sul provvedimento di riordino e riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale. Credo che discutere oggi di CUN significhi discutere più in generale di quale università vogliamo costruire.
3: Guido Quintino Liris, di Fratelli d'Italia.
2: E vorrei parlare e partire anche da una considerazione di carattere personale. Molti di noi, in particolar modo chi ha fatto vita universitaria e sindacalismo universitario, abbiamo vissuto l'università. L'abbiamo vissuta prima da studente, in questo caso poi io da specializzando, conoscendo direttamente il valore della formazione, della ricerca, della qualità dei docenti.

0: nello stesso tempo le difficoltà che ogni trasformazione del sistema universitario porta con sé. Per questo credo che quando parliamo di università non possiamo limitarci a parlare di strutture, organigrammi o norme. Dietro ogni scelta ci sono dei giovani che studiano, ricercatori che costruiscono il proprio futuro, docenti che formano le nuove generazioni e famiglie che fanno sacrifici per consentire ai propri figli di raggiungere un traguardo, un anelato traguardo. E proprio per questo l'università deve essere un sistema capace di guardare avanti. Non possiamo oggi chiedere all'università di affrontare le sfide del futuro utilizzando degli strumenti organizzativi pensati per un sistema che nel frattempo è profondamente cambiato. Il CUN è un organo importante, è un organo centrale, è un luogo di rappresentanza del sistema universitario, di confronto, di elaborazione, di consulenza. Proprio per questo dobbiamo metterlo nelle condizioni di funzionare al meglio, di essere più efficace, più rapido, più aderente alla realtà attuale dell'università e della ricerca. Il provvedimento infatti interviene esattamente in questa direzione. La proposta prevede una razionalizzazione della composizione del Consiglio, ad esempio con una razionalizzazione che porta i professori ricercatori da 42 a 28, mantenendo 14 aree disciplinari. Non si tratta semplicemente di ridurre numeri, si tratta di semplificare una struttura, mantenendone la rappresentatività e rafforzandone la funzionalità. E questo è un punto importante, perché semplificare non significa indebolire, significa mettere un organo nelle condizioni di essere più autorevole, proprio perché più efficiente, più leggibile, più capace di produrre valutazioni e proposte in tempi compatibili con quelli della nostra università. E questa riforma arriva dentro un quadro molto più ampio, perché se guardiamo a ciò che il governo Meloni ha fatto in questi anni sull'università, vediamo una scelta precisa: investire sulla conoscenza, sui giovani, sulla ricerca e sul diritto allo studio. Nel 2026, infatti, il fondo di finanziamento ordinario delle università statali arriva a 9,4 miliardi di euro, circa il 26% in più rispetto al 2019. Nel 2026 nessun ateneo registra una riduzione del finanziamento rispetto all'anno precedente. Sono risorse che significano maggiore capacità di programmazione, di investimento, di sostegno alla didattica, alla ricerca e al personale. Una politica universitaria seria non può limitarsi ai atenei, deve occuparsi prima di tutto degli studenti. Anche qui abbiamo dei numeri concreti proprio sul diritto allo studio. Nel 2026 sono stati destinati 60 milioni di euro proprio al diritto allo studio. Chiaramente parliamo di 60 milioni aggiuntivi rispetto a una politica di diritto allo studio, dopo che abbiamo, ripeto, portato a 9,4 miliardi il fondo ordinario per le università statali. Questo significa incidere concretamente sulle possibilità di un ragazzo di scegliere dove studiare senza che il costo dell'abitare diventi un ostacolo insormontabile. Col PNRR 63.200 nuovi posti letto attivati, e anche le borse di studio raccontano una direzione precisa. Per l'anno 25-26 l'importo minimo per gli studenti fuori sede arriva a 7.072 euro, mentre per gli studenti con minori possibilità economiche può arrivare fino a 8.133 euro. Sono numeri che dicono una cosa molto chiara: investire sull'università significa investire sulla mobilità sociale, sul merito e sulla possibilità per un giovane di costruire il proprio futuro. E qui permettetemi anche una piccola digressione personale, perché chi ha conosciuto l'università sa che non esiste una sola università, una sola tipologia di università. C'è quella delle grandi città, quella degli atenei più grandi, ma c'è anche quella di territori di realtà più piccole, di studenti che affrontano un viaggio, che prendono un treno, che cercano un alloggio, che fanno sacrifici per poter studiare. Garantire il diritto allo studio significa anche garantire la possibilità di scegliere un percorso universitario senza che il luogo di nascita rappresenti un limite. Ed è questa la vera sfida: fare in modo che l'università sia sempre più aperta, accessibile, capace di valorizzare i talenti ovunque essi nascano. Ed è proprio dentro questa visione che dobbiamo leggere la riforma del CUN, un'università che riceve più risorse, che amplia i servizi agli studenti, che aumenta gli alloggi, che rafforza il diritto allo studio e che vuole essere sempre più competitiva a livello internazionale e ha bisogno anche di istituzioni di rappresentanza e consultazioni adeguate. Non possiamo aumentare la responsabilità del sistema senza aggiornare gli strumenti attraverso i quali quel sistema viene rappresentato e ascoltato. Il CUN deve continuare a essere una voce autorevole nel mondo universitario, ma deve esserlo attraverso una struttura capace di confrontarsi con le trasformazioni che hanno interessato in questi anni didattica, ricerca, reclutamento e nuove professionalità. Non stiamo scegliendo tra rappresentanza ed efficienza, stiamo cercando un equilibrio tra queste due esigenze, perché una buona istituzione è quella che riesce ad ascoltare, rappresentare e funzionare con efficacia. E penso che questo debba essere l'obiettivo della politica universitaria dei prossimi anni: più opportunità per gli atenei, per gli studenti, più capacità per gli atenei, più sostegno alla ricerca e istituzioni più moderne e funzionali. Il governo ha scelto di aumentare le risorse e rafforzare il diritto allo studio. Oggi scegliamo di intervenire anche sull'architettura istituzionale del sistema. Sono tasselli diversi, ma fanno parte della stessa visione. Un'università italiana più forte, più moderna, più accessibile e capace di competere nel mondo senza perdere il rapporto con i territori e le esigenze dei nostri giovani. Riformare non significa semplicemente cambiare una norma, ma mettere le nostre istituzioni nelle condizioni di accompagnare il paese che cambia. E quando parliamo di università, quel paese ha soprattutto il volto dei nostri ragazzi, dei nostri ricercatori, dei nostri docenti e tutti coloro che ogni giorno scelgono di investire sulla conoscenza. Quella università l'abbiamo conosciuta, io l'ho conosciuta da studente di medicina e oggi da parlamentare sento la responsabilità di contribuire a costruire quella che servirà come realtà a costruire le generazioni che verranno. Caro Ministro, grazie per l'opera che sta portando avanti, nei finanziamenti per il diritto allo studio, per le strutture, per la riorganizzazione di un sistema che oggi non è più coerente rispetto alle nuove esigenze. Grazie per quello che sta facendo. Gli studenti, non i baroni, ma gli studenti sono al suo fianco.
1: Grazie senatore Liris. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale. Ha la parola per la replica il relatore, senatore Occhiuto.
2: Sì, grazie Presidente. Solo brevemente per ribadire, insomma, per replicare, ma per ribadire riportando la serietà, diciamo,
3: Mario Occhiuto, di
2: del
3: Forza
2: provvedimento
3: Italia.
2: In esame e anche al metodo seguito in commissione, cioè per evitare che si riduca tutto ad un giudizio politico, come ho ascoltato alcuni interventi sulla storia, diciamo, degli ultimi 20 anni e anche riguardo ad alcune battute. E credo che, diciamo, il lavoro svolto anche in commissione ha fatto comprendere bene che l'esigenza, diciamo, del governo di snellire, diciamo, questo organo perché diventasse più efficace, ma anche di mantenere, diciamo così, la rappresentanza, è stato poi rafforzato anche con il confronto dei colleghi sia di maggioranza che di opposizione. Quindi quella pluralità che qualcuno, diciamo, dice che non ci sia ancora nel provvedimento, in realtà esiste, cioè non si riduce, perché rimangono le 14 aree del sapere tutte ampiamente rappresentate. Addirittura gli studenti, come si è detto in alcuni interventi, non hanno ridotto il numero, hanno ridotto sì il numero, ma aumentando, diciamo così, la loro rappresentanza all'interno di un organo che ha meno rappresentanti, meno persone. Quindi in realtà contano di più gli studenti. Anche le battute su Berlusconi e sul ministro Bernini, ecco, secondo me, ecco, non danno prova di volersi rapportare sul contenuto vero di questo provvedimento. Berlusconi, ricordo, nel 2008, quando c'era la più grave crisi economica finanziaria internazionale, operò, diciamo, delle riorganizzazioni del sistema, anche quello scolastico, ma voglio dire, buona parte di quelle risorse furono destinate allo stesso sistema, diciamo, scolastico universitario, nel senso, per rafforzare proprio la professionalità degli operatori, così come anche il ministro Bernini, io ricordo perfettamente in quella circostanza quando richiamò ironicamente, diciamo così, riportò una frase di Berlusconi, subito scese a confrontarsi con gli studenti dal palco. Quindi riportare il tutto ad un giudizio politico degli ultimi 20 anni, anche con delle frasi, diciamo, con delle battute su questi argomenti, secondo me sviliscono non solo la serietà del provvedimento, ma anche la serietà del metodo che abbiamo operato nella Commissione. Grazie.
1: Grazie. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. A lei la parola, Ministro.
3: Grazie Presidente. Io ringrazio tutti voi. In particolare consentitemi un ringraziamento al relatore del provvedimento, senatore Mario Chiuto, non solamente per la replica, la qualità dell'intervento che ha descritto il contenuto del provvedimento e per il lavoro che è stato fatto, e qui i ringraziamenti si estendono anche al Presidente, senatore Marti, e a tutti i componenti di maggioranza e opposizione della Settima Commissione Cultura. E vi ringrazio di cuore per i contenuti di questa discussione che, avendo dato al Consiglio Universitario Nazionale, a questo provvedimento, un respiro ancora più ampio, avendo parlato dei passaggi che sono stati operati dal Governo in tema di diritto allo studio, accesso all'università, libertà di scelta, opportunità, ricerca, alta formazione artistica, musicale e coreutica, mi consente, ci consente di rispondere con i numeri. Siamo grandi estimatori del pensiero critico, siamo grandi estimatori della verve polemica, ma i numeri vincono sempre. I numeri vincono sempre sulla polemica. Allora, per quanto riguarda il diritto allo studio, questo è un tema che è stato evocato a più riprese oggi in quest'Aula. Il diritto allo studio è il primo mattone che costruisce l'accesso all'università. Diritto allo studio significa borse di studio e posti letto per gli studenti, capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci aveva lasciato di fronte a una sfida impossibile: fare 60.000 posti letto in 4 anni con 800 milioni. Avevamo 40.000 posti letto fatti nei 20 anni precedenti. Abbiamo accettato la sfida, ma non perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fosse un forziere, semplicemente perché era un'occasione che non potevamo perdere. Abbiamo aggiunto agli 800 milioni previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza altri milioni dalle risorse nazionali. Abbiamo ampliato il bando housing sociale, lo ripeto, sociale, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo incredibilmente, quando a più riprese, la polemica politica, lo ripeto, è polemica, è politica, ma i numeri sono più forti, ci ha detto che non ce l'avremmo fatta e ha cantato il nostro fallimento. Non solo ce l'abbiamo fatta e abbiamo raggiunto la soglia dei 60.000 posti letto, ma ne abbiamo fatti 63.220, di cui 33.000 già pronti e 30.000 nel 2027, come da bando della Commissione europea. E a questi, mi permetto di ricordare, ne abbiamo aggiunti altri 10.000 fatti con la legge 338. Quindi siamo arrivati con 40.000 posti letto e ne lasciamo 73.220 in 4 anni. Questi, ripeto, al netto della verve polemica, sono numeri, e i numeri hanno la testa dura. Dal 2000 al 2026 40.000 posti letto, dal 2000 al 2022 40.000 posti letto, dal 2022 al 2027 73.220 posti letto. Questi sono numeri. Realtà. Borse di studio. Abbiamo raggiunto nell'anno accademico 2024-2025 il record massimo mai raggiunto nell'erogazione di borse di studio, 880 milioni. Quest'anno, senza i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che avevamo utilizzato in quell'anno, erogheremo 847 milioni di borse di studio di fondi nazionali. Questi sono numeri e i numeri hanno la testa dura. Accesso. Si è parlato di fallimento dell'accesso a medicina. Anche questa è una canzone che si è cantata con gioia l'anno precedente e che noi abbiamo ascoltato sempre con piacere perché ci piace il pensiero critico, ma alla fine dell'anno accademico abbiamo contato i numeri. E mentre prima il 10% degli studenti veniva selezionato fuori dall'università con un test che richiedeva una preparazione costosissima attraverso corsi privati estremamente selettivi ed estremamente antimeritocratici, lasciando il 90% degli studenti fuori dall'università, davanti ai cancelli dell'università, profondamente insoddisfatti. L'anno scorso il semestre aperto di medicina ha fatto entrare tutti e l'80% degli studenti è rimasto dentro l'università. Questi sono numeri, colleghi, e i numeri hanno la testa dura. Quando siamo arrivati nel 2022, i posti disponibili per medicina erano 11.000, ne lasceremo 30.000. Questi sono numeri, colleghi, e i numeri hanno la testa dura. Ancora, si è parlato di fondo di finanziamento ordinario. Il fondo di finanziamento ordinario che noi abbiamo trovato era di 8,5 miliardi, e anche all'epoca c'erano problemi inflattivi, c'erano problemi di adattamento del fondo di finanziamento ordinario al PIL. Il problema è che questo parametro, il problema inflattivo e di adattamento al PIL, non è mai, e dico mai, stato applicato al fondo di finanziamento ordinario. Questa è un'argomentazione polemica, e ripeto, legittimamente polemica, ma infondata, che viene per la prima volta applicata a un fondo di finanziamento ordinario record di 9,5 miliardi per le università italiane, il più alto che sia mai stato erogato. Quindi, colleghi, c'è chi come noi con coraggio fa le cose, assumendosi dei rischi, e chi non li ha fatti per 20 anni, ma racconta come li avrebbe fatti se li avesse fatti. Noi li abbiamo fatti. Ancora, si è parlato di accesso a medicina e di borse di studio, si è parlato di posti letto, 73.220 posti letto che noi lasciamo, si è parlato di ricerca, qualcuno ha parlato di ricerca. Noi sappiamo che l'abilitazione scientifica nazionale, che è stata eliminata da questo governo e da questo Parlamento, ha ingenerato delle spaventose aspettative e suscitato dei drammatici contenziosi penali e amministrativi, creando delle zone d'ombra, quelle sì, di vero baronato. Noi abbiamo avuto ancora una volta il coraggio, e qui è il solito spartiacque, c'è chi fa le cose e chi racconta come le avrebbe fatte non avendo mai avuto il coraggio di farle. Noi l'abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto con un accordo, e qui l'ho preciso ai colleghi che gentilmente hanno voluto ribadire questo punto, con un accordo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che sta lavorando con noi ai decreti attuativi per impedire che, come ha detto qualcuno in quest'aula qualche tempo fa, non esista un concorso che non avesse già un vincitore predestinato. E questi, signori, sono reati. Noi vorremmo evitare che i reati si ripetessero. Io ho sentito dire in quest'aula una frase che mi auguro fosse una buttada, ma che in genere è in se stessa una fattispecie di reato. Vorremmo evitare che tutto questo continuasse. Con la nostra norma, con la norma che noi abbiamo approvato, non succederà più. Ancora, invarianza finanziaria. Presidente, la collega Floridia ha giustamente ricordato che con l'invarianza finanziaria non si va da nessuna parte. È evidente che, avendo noi investito 1,2 miliardi nella programmazione triennale, per la prima volta triennale strutturale della ricerca, non abbiamo adottato l'invarianza finanziaria, che invece ha adottato chi ha fatto il contratto di ricerca, quello di cui si parlava in questo dibattito. Quello sia di invarianza finanziaria. Il contratto di invarianza finanziaria sarebbe stato una bellissima cornice a costo zero. Noi non solo l'abbiamo attivato rispetto alla legislatura precedente, ma lo abbiamo anche finanziato e gli abbiamo dato dei fratelli e delle sorelle per evitare che rimanesse solo con quei famosi assegni di ricerca che erano precariato puro e che evidentemente all'epoca non disturbava chi in questo momento fa polemica politica sui nostri contenuti. Ancora, progetti di rilevante interesse nazionale. Si può sempre finanziare di più la ricerca, e con questo, Presidente, concludo. Si può sempre finanziare di più la ricerca, però il problema della ricerca italiana non è tanto e solo il finanziamento, ma è stato negli anni passati l'andamento sinusoidale del finanziamento. Questo governo ha reso strutturale la programmazione e annuali i progetti di rilevante interesse nazionale, i cosiddetti PRIN, su vostra richiesta, perché la mozione è venuta proprio da questo Parlamento che l'ha votata unanimemente, e noi lo abbiamo fatto e abbiamo messo ogni anno strutturalmente sui progetti di rilevante interesse nazionale 250 milioni, quest'anno anche di più. E ogni 30 aprile si avranno le linee che caratterizzano i bandi di ricerca, e ogni 30 settembre, quindi tra due giorni, usciranno le graduatorie ogni anno di ogni bando applicato. Questo grazie all'attività di stabilizzazione e determinazione di un andamento strutturale del finanziamento alla ricerca. Quindi anche questo, le polemiche sono interessanti e simpatiche, ma i numeri hanno la testa dura. Ancora, alta formazione artistica, musicale e coreutica. Qualcuno ha evocato il fatto che all'interno del CUN ora, e concludo veramente, Presidente, ci sarà anche la valutazione dell'alta formazione artistica, quindi accademie di belle arti, conservatori, istituti superiori delle industrie artistiche, che sono la terza anima del Ministero, università, ricerca e alta formazione artistica. Quello che noi abbiamo fatto e qualcun altro ha promesso per 30 anni è trasformare il frutto dello studio dell'alta formazione artistica da diploma in laurea. Ora avremo accademici dell'arte laureati, diplomati di conservatorio laureati, attori laureati, designer laureati. È dal 1999 che si tenta di farlo. Noi lo abbiamo fatto. E anche questi, signori, sono numeri, sono chiacchiere, non parole, non sono slogan, sono contenuti che noi rivendichiamo all'interno di un provvedimento che riguarda il Consiglio Universitario Nazionale, che per quanto ci riguarda non solo è rappresentativo, e mi permetto di sottolineare che noi non abbiamo resistito all'aumento degli studenti, anzi la Commissione gentilmente ce ne ha chiesti 5 e noi ne abbiamo previsti 7, 2 in più, per la prima volta con la rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, perché l'ultimo tassello di questa riforma dovrà essere la riforma delle scuole di specializzazione, che voi state già affrontando, e chi meglio di chi vive ogni giorno una realtà che va modificata può esserci d'aiuto. Quindi tutto ciò premesso, colleghi, ringraziandovi ancora per l'attenzione, scusandomi per essere stata molto prolissa, ma erano interessantissimi a 360 gradi i temi che sono stati affrontati durante questa discussione. Ribadisco i ringraziamenti a tutti voi, al relatore Occhiuto. E è un CUN che sarà insieme rappresentativo e con un approccio consultivo importante per il futuro, perché questa università avrà bisogno di organismi flessibili, anche questo lo avete detto in discussione, trasparenti, ma che siano in grado di intercettare un futuro che non può essere legato a vecchi schemi. Come ha detto giustamente il senatore Occhiuto, e me lo sono appuntata, le istituzioni non sono monumenti da tenere immobili, ma devono essere interpretate con coraggio per fare in modo che quello che noi facciamo sia orientato nella direzione giusta. Grazie.
1: Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo alle illustrazioni degli emendamenti. Emendamenti all'articolo 1, Castellone, Pirondini, Aloisio, De Cristofaro, D'Elia, Verducci, Rando, Crisanti, Sbrollini. Articolo 2, Rando, Sbrollini, Floridia. Articolo 3, Floridia. Passiamo ai pareri sugli emendamenti all'articolo 1. Relatore.
2: Sono tutti contrari.
1: Governo.
3: Conforme al relatore.
1: Perfetto, passiamo alla votazione. 1.1, improcedibile. 1.2 e 1.3, identici con un'unica votazione. Comprare contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.4 e 1.5 identici con un'unica votazione. Comprare contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.6 De Cristofaro e altri. Con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.7 improcedibile. 1.9 Verducci e altri. Con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.10 e 1.11 identici con unica votazione. Con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.12 e 1.13 identici con unica votazione. Con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.14 ritirato, 1.20 improcedibile, 1.21 improcedibile. Passiamo all'1.24, Vertucci e altri. Con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.25, 1.26 improcedibili, 1.28 improcedibile. 1.29 improcedibile, 1.31 Sbrollini, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.32 D'Elia, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.33 e 1.34 identici con unica votazione, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.35 e 1.36 identici con unica votazione, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.37 Crisanti, con parere contrario, relatore e governo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. 1.38 e 1.39 improcedibili. Votiamo l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. 1.0.1 improcedibile. 1.0.2 improcedibile. Passiamo all'articolo 2. 2.1, 2.2, 2.3 identici con unica votazione. Parere del relatore.
2: Sono tutti contrari.
1: Parere del governo.
3: Conforme al relatore.
1: Grazie. Quindi 2.1, 2.2, 2.3 identici con unica votazione, con parere contrario, relatore e governo. Senatrice Gaudiano, le la parola.
4: Presidente, chiedo il voto elettronico.
1: E allora lo deve chiedere il presidente del gruppo. Vabbè, comunque c'è l'appoggio. Dichiaro aperta la votazione. Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato non approva. Quindi passiamo alla votazione dell'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Articolo 3. Parere del relatore.
2: Contrario.
1: Parere del governo.
3: Conforme al relatore.
1: Perfetto. È in procedimento. Un emendamento in procedimento. Passiamo alla votazione dell'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato non approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Scusate l'articolo. Il Senato approva. Scusate. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Senatrice Sbrollini.
5: Grazie Presidente, signora Ministra, colleghe e colleghi, relatore senatore Occhiuto. A me ha fatto piacere ascoltare
6: Daniela Sbrollini di Italia Viva, casa
5: Occhiuto, così come la replica della Ministra, che conosco da tanto tempo. Conosco anche la profondità e la sensibilità della persona, prima di tutto quando si approccia ad un tema. Ma oggi noi discutiamo di un provvedimento che riguarda il CUN, che, come è stato detto anche dai colleghi e dalle colleghe in discussione generale, in modo particolare riprendo le colleghe Rando, la collega Floridia, il collega Crisanti, noi oggi affrontiamo un tema che riguarda l'autonomia di questo organismo così importante. Sappiamo che è un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario, che ha dei compiti molto importanti, perché esprime pareri, adotta mozioni, analizza tutto ciò che riguarda il mondo del sistema universitario. Il problema è che in questo provvedimento non solo non si toccano i temi principali che riguardano l'università, che sono altri, sono per esempio la continua sofferenza dei docenti precari del mondo universitario, che con questo provvedimento addirittura vengono cancellati anche come nella rappresentanza di questo organo, che perde la propria autonomia, che è un organo che si riduce da 58 rappresentanti a 38, perdendo quindi e riducendo anche la rappresentanza degli studenti, la rappresentanza dei professori universitari. Insomma, è un organo che dovrebbe mantenere l'autonomia e che invece con questo provvedimento diventa subordinato ai voleri, ai controlli, alle funzioni del ministro. Questo è il motivo per cui noi assumeremo un voto contrario su questo provvedimento, proprio perché non va a rafforzare invece quella direzione di autonomia, penso poi all'autonomia delle sedi territoriali, alla funzione importantissima che, come è stato detto, su cui si dovrebbero occupare nella piena legittima autonomia del sistema universitario. Ma penso, oltre al tema del precariato, penso al tema della ricerca, penso al tema degli stipendi, penso ad una maggiore rappresentanza e rappresentatività del mondo studentesco all'interno del sistema universitario. Insomma, tutti i problemi reali che da anni ci portiamo dietro nel sistema universitario con questo provvedimento non vanno minimamente toccati, se non appunto quello di andare a cancellare l'autonomia di questo organo che, ricordo, è un organo elettivo di rappresentanza. Ed è il motivo per cui non solo noi voteremo contro a questo provvedimento, ma pensiamo appunto che dopo 4 anni con un governo così, diciamo, importante nei numeri e che ha fatto della longevità e anche di azioni politiche, diciamo, la sua propaganda, ci saremmo aspettati oggi di avere invece un organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario più vicino a quello che oggi ci chiede il mondo dell'università, che significa certamente riformarlo, e noi siamo d'accordo, perché come Italia Viva siamo e rimaniamo riformisti, così come diamo atto alla Ministra quando ci sono delle azioni che vanno nella direzione di ammodernizzare il sistema noi siamo sempre favorevoli. Qui invece purtroppo vediamo un passo indietro, perché ridurre la rappresentanza all'interno del CUN significa appunto far venire meno quelle funzioni e soprattutto quella legittima proposta di adottare un sistema che al suo interno si deve riformare, ma non si deve cancellare o peggio ancora essere subordinato a tutto ciò che il Ministero da oggi in poi deciderà di fare anche attraverso il CUN. Per tutte queste ragioni ci troviamo, nostro malgrado, perché avremmo voluto sicuramente per esempio un accoglimento di alcune proposte emendative che andavano nella direzione non di essere, come dire, proposte ideologiche, ma proposte di buon senso che accoglievano anche le richieste, per esempio, che venivano dal mondo dei tanti ricercatori, dei tanti docenti precari che rimarranno purtroppo, ahimè, come tali dopo tanti anni, e avremmo invece preferito appunto una riforma del sistema universitario che andava nella direzione anche di ascoltare chi lavora al proprio interno. Per tutte queste ragioni ribadisco che il gruppo di Italia Viva Casa Riformista esprimerà un voto contrario. Grazie.
7: Ha chiesto di parlare la senatrice Versace, prego.
8: Grazie Presidente, questo disegno di legge di fatto modifica, come è stato già detto anche dai colleghi e come ha anche illustrato
6: Giusy Versace del gruppo Civici d'Italia, UDC, Noi Moderati,
8: modifica contemporaneamente sia la rappresentatività, le modalità di elezione, la durata dei mandati e le funzioni del Consiglio Universitario Nazionale. Non vuole essere un freno, non vuole essere una chiusura, ma è una grande opportunità anche di semplificazione e di chiarezza. Il primo elemento infatti che considero rilevante è che intanto si sceglie di adeguare il CUN all'attuale articolazione del sistema universitario. Il testo collega infatti la rappresentanza dei professori e dei ricercatori a tutte e 14 le aree disciplinari individuate dal Ministero. Per ciascun'area sono previsti un professore ordinario e un professore associato o un ricercatore, quindi si passa ad una rappresentanza migliore di tutte le aree disciplinari proprio con l'obiettivo di rendere più leggibile e funzionale la composizione dell'organismo. Devo dire che anche in settima commissione di cui faccio parte sono state portate delle modifiche significative, ma senza alterarne l'impianto, grazie anche al lavoro paziente e sinergico che pure il collega Occhiuto in qualità di relatore ha saputo fare e che ringrazio. E il testo originario è stato modificato in alcune parti, nello specifico viene ridotto ad esempio il numero dei componenti del CUN, che passano complessivamente da 58 a 38. Ecco, questa riduzione che ho sentito spesso dire ne vuole limitare la rappresentatività, in verità è un aspetto positivo sotto il profilo proprio della funzionalità stessa, perché essendo più contenuto risulta anche più facile da gestire sia nella formazione delle posizioni sia nell'espressione dei pareri che il CUN è tenuto a fornire. Dunque una semplificazione e non una chiusura. Un secondo elemento positivo riguarda l'apertura della rappresentanza anche agli studenti, ai dottorandi e agli specializzandi. Il testo prevede infatti 5 rappresentanti degli studenti eletti su base nazionale, garantendo la presenza anche delle 3 macro aree del nord, del centro e del sud delle isole. Questi si vanno ad aggiungere ai dottorandi e uno degli specializzandi. Un punto significativo perché gli studenti rappresentano una parte essenziale della comunità universitaria. Un terzo elemento favorevole riguarda proprio il rapporto tra il CUN e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Il testo infatti lo ha anche bene spiegato pure il Ministro Bernini, che è qui presente e che ringrazio, ma il testo identifica chiaramente il CUN come organo consultivo del Ministero dell'Università e della Ricerca e ne amplia il campo di intervento. Infatti all'articolo 2, come modificato in commissione, vengono individuate le materie più rilevanti sui quali il CUN è chiamato ad esprimere un parere: la programmazione universitaria, i criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario, l'ordinamento degli studenti, i regolamenti didattici, i gruppi e settori scientifico-disciplinari, i requisiti di produttività e qualificazione scientifica proprio per l'accesso ai ruoli di professore, le chiamate dirette e più in generale ogni altra materia che il Ministro ritenga di sottoporre al suo parere. Si tratta quindi di un ampliamento importante proprio della funzione consultiva. Il CUN non diventa quindi un organo decisionale come erroneamente qualcuno ha esternato, ma semplicemente in maniera molto chiara formula pareri e proposte, peraltro ampliando la sua rappresentatività anche, come abbiamo detto, agli studenti e ai ricercatori. E poi c'è il limite dei mandati, che questo è il quarto punto finale. Il testo stabilisce infatti un limite di 2 mandati consecutivi indipendentemente dalla fascia o dalla categoria di appartenenza. Questo meccanismo agevolerà il ricambio perché consente di evitare una permanenza eccessiva prolungata nell'organo, favorendo quindi anche l'ingresso di nuove competenze. Il limite dei mandati deve essere e sarà sicuramente accompagnato anche da una capacità di sistema volta a valorizzare l'esperienza maturata, evitando quindi la dispersione di tutto il know-how acquisito in quell'esperienza. Presidente, vado a concludere perché non voglio essere ripetitiva, però i punti che ho esternato sono chiari e inequivocabili. Il testo è sicuramente dà un'impronta molto più da indicazioni sulla vera identità e ruolo che deve avere il CUN, chiarisce bene quelle che sono le competenze, definisce bene quelle che sono le rappresentatività della comunità universitaria, allargando anche agli studenti, come abbiamo detto, e diventa dunque un interlocutore qualificato delle istituzioni. Per tutte queste ragioni non posso che esprimere il voto favorevole del gruppo che rappresento.
9: Grazie. Allora, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha chiesto di terminare l'aula alle ore 18:30 e gli altri gruppi parlamentari hanno accolto questa richiesta, quindi il seguito delle dichiarazioni di voto sarà fatto domani mattina. Passiamo quindi agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di parlare la senatrice Fregolent.
10: Grazie signora Presidente. A Parma abbiamo l'onore di avere un'agenzia europea, l'EFSA.
6: Silvia Fregolent del gruppo di Italia Viva, Casa Riformista.
10: E che si crea una scuola europea. La scuola europea di Parma sta subendo in questi anni un ridimensionamento preoccupante. Ieri alunne e famiglie hanno protestato. Hanno protestato perché la qualità dell'insegnamento si sta diminuendo, hanno protestato perché l'orario degli insegnanti è stato ridotto da 12 mesi a 10 mesi, in modo tale che molti insegnanti si vedono costretti ad abbandonare l'insegnamento in quel liceo, in quella scuola, e ad andare in altre scuole. E si sono lamentati delle strutture fatiscenti e si sono lamentati del fatto che quella che doveva essere un'eccellenza e che attirava sicuramente del personale straniero a Parma, invece si sta rivelando uno dei motivi per cui gli stranieri a Parma non ci vengono a lavorare all'EFSA, con una riduzione di studenti. Io ho presentato un'interrogazione al Ministro Valditara, che mi auguro che, a differenza delle altre mie interrogazioni che non hanno avuto risposta, possa avere finalmente un esito, non tanto perché lo chiede una senatrice di opposizione, quanto perché lo chiedono gli studenti, le famiglie che sono preoccupati per un ridimensionamento di quella scuola e sono preoccupati a ragione, perché l'EFSA, che doveva essere un elemento di volano anche per la città di Parma, rischia invece di essere ridimensionato proprio per il fatto che quando delle persone vanno a lavorare in un'agenzia europea, la prima cosa che chiedono è dove i figli potranno studiare e che qualità di scuola troveranno. E se non hanno risposte adeguate, è uno degli elementi per cui non sceglieranno sicuramente la città di Parma. Mi auguro che il Ministro Valditara finalmente mi risponda. Grazie.
7: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Bergesio. Prego, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente. Sono trascorsi 74 giorni da quando Mario Roggero ha varcato per la prima volta nella sua vita la soglia di un carcere. Per scontare la condanna definitiva...
6: Bergesio della Lega, Salvini Premier, Partito Sardo d'Azione.
11: Una sentenza definitiva si rispetta, ma questo non significa smettere di interrogarsi né dimenticare la storia umana che c'è dietro quelle carte. Mario Roggero quel giorno non era il rapinatore, era la vittima di una rapina. Non era lui ad aver scelto di entrare armato nell'attività di qualcun altro. Non era lui ad aver dato origine a quella situazione di violenza, di paura e di pericolo. Oggi Mario è in carcere e la sua famiglia continua a sopportare conseguenze umane, economiche e personali devastanti. Dietro questa condanna c'è un uomo di 72 anni, una moglie, quattro figlie, dei nipoti, una famiglia profondamente segnata. Sappiamo bene che è pendente una domanda di grazia e non sta sicuramente a quest'Aula sostituirsi a chi deve valutare e a chi deve decidere, ma credo che sia nostro dovere impedire che questa vicenda cada nel silenzio più assoluto. Dobbiamo interrogarci sulla proporzione delle pene, sulla tutela di chi subisce una rapina e su quel confine drammatico tra paura, reazione e responsabilità penale. Chiedo quindi che la domanda di grazia venga valutata con la massima attenzione, tenendo conto della storia personale di Mario, della sua età, della vicenda da cui tutto ha avuto origine e dalle conseguenze che questa pena sta producendo su di lui e sulla sua famiglia. La giustizia deve essere ferma, ma non può smettere di essere umana. Da oggi ogni mio intervento di fine seduta in quest'Aula sarà dedicato a Mario, affinché non cali mai il sipario su questa vicenda che lo ha drammaticamente coinvolto. È partita da parte della Lega, già a Pontida, una raccolta fondi per aiutare economicamente la famiglia Roggero e sostenere le spese processuali. La Lega continuerà a portare avanti qualsiasi iniziativa per stare accanto a Mario, accanto a Mariangela, alle figlie e a tutta la famiglia. Mario merita che il suo caso non venga dimenticato e che ogni possibilità prevista dal nostro ordinamento venga esaminata fino in fondo, perché dopo 74 giorni di carcere oggi la nostra richiesta è semplice e chiara. Mario Roggero deve tornare a casa insieme alla sua famiglia. Grazie Presidente.
7: Grazie. L'ultimo intervento, ha chiesto di parlare la senatrice Camusso, prego.
6: Grazie. Camusso del Partito Democratico.
12: Il 29 settembre del 1906, in una sala che era allora la Camera del Lavoro di Milano, un edificio che non c'è più da lungo tempo, si riunirono per la prima volta 700 delegati in rappresentanza di più di 500 leghe e costituirono la Confederazione Generale del Lavoro. È un passaggio della nostra storia che avviene 100 anni fa e avviene cominciando a dare nome e voce alle tante rappresentanze di categoria, di professione, di arti e mestieri che già si erano organizzati nelle Camere del Lavoro e nelle leghe, ma non avevano una voce nazionale. È in realtà la costituzione delle prime grandi forme di mutualismo tra persone che consideravano che battendosi per i propri diritti si poteva pensare insieme anche a quelli anche ai diritti degli altri. E anche di più di questo, è la ricerca permanente di valori, di unità, di tenere insieme le tante differenze rappresentate. Abbiamo ovviamente molta documentazione di quel congresso, ma abbiamo una sola fotografia, ce n'è una sola, e colpisce, se la si guarda rispetto alle tante fotografie dell'oggi, colpisce perché è una fotografia di folla, in cui non c'è un leader, non c'è uno solo che rappresenta l'insieme degli altri. È un grande collettivo, compresa la presenza che molto spesso si è dimenticata anche di delegate delle lavoratrici, di donne che erano presenti in quella sala. È l'immagine di un'organizzazione la cui storia non può mai essere ridotta ai singoli leader dei singoli periodi, perché è la storia di milioni di persone che dentro i luoghi e l'organizzazione della CGIL hanno spesso anche imparato a leggere e scrivere, hanno imparato che cosa vuol dire costituire dei diritti, ma è anche forse una risposta più generale, perché la CGIL compie oggi 120 anni. Molte organizzazioni avranno magari tanti leader, ma hanno poca folla.
9: Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Do lettura dell'ordine del giorno, che sarà domani 30 settembre alle ore 2026 alle ore 10, 460esima seduta pubblica, con il seguente ordine del giorno: a seguito della discussione del disegno di legge riordino e riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale, relatore Occhiuto, discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026 numero 144 recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali nonché in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei Deputati. La seduta è tolta.
6: Minuti, Radio Radicale, seduta tolta. La prossima seduta ci sarà si terrà nella giornata di domani a partire dalle 10. Vi ricordo, in discussione nell'ordine del giorno di oggi, il DDL numero 1890 sulla riorganizzazione del Consiglio Universitario Nazionale e il DDL di conversione in legge del DL numero 144 in materia di pubblica amministrazione. Fra qualche istante torniamo in diretta.

0: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: 18:34 minuti, Radio Radicale prosegue il nostro pomeriggio e proseguiamo con Lanfranco Palazzolo, con Stefano Quintarelli.
2: Radio Radicale, eccoci alla settimana informatica con Stefano Quintarelli. Io volevo chiederti come sta andando il tuo libro, perché è uscito qualche giorno fa, La bolla dell'intelligenza artificiale, edito da Bollati Poringhieri. Volevo soltanto chiederti brevemente come sta andando il libro, se farai qualche presentazione.
3: No, sì, intanto un saluto a tutti, ben trovati. Francamente non so ancora i dati di vendita, però diciamo, i dati di interesse sono incoraggianti. Vedo che anche è piaciuto, insomma, i commenti che leggo, anche le bottole sul Corriere della Sera, così, insomma, sono lusinghieri. Non ci sono ancora dati di vendita, non ci sono ancora dati di recensioni. Aspettiamo, magari la prossima settimana ci sarà qualche numero. Però, insomma, io penso che sia un bel libro, un libro che dovrebbe interessare più o meno tutti quelli che hanno a che fare o che potrebbero avere a che fare col tema o che potrebbero essere impattati col tema, quindi tutti. Per all'Italia deve essere in grado di capire veramente, separare la farina dalla crusca e poter prendere delle decisioni in modo più consapevole e capire quando si eccedono i limiti della metafora e quando si raccontano e quando vengono raccontate storie in modo troppo enfatico, con narrazioni esuberanti, diciamo, e poi capire anche tutto quello che c'è dietro in termini ideologici e così via. Per cui io spero che vada bene. Cioè, mi sembra, l'ho scritto perché mi sembra che, cioè, non è che uno diventa ricco facendo, scrivendo saggi in Italia, e anche, diciamo, io ho la mia attività professionale che non dipende da questo. Io l'ho scritto perché penso che possa essere uno strumento utile, insomma.
2: Allora, questa settimana è stata una settimana caratterizzata dalla paura dell'intelligenza artificiale. A conferma di questo è arrivato.

Microsoft, Amazon, che hanno già un business colossale esistente, ma SpaceX, che vede in larga misura l'intelligenza artificiale i propri ricavi oggi, l'Anthropic, OpenAI, il fatto che i costi di ricerca e sviluppo diminuiscono per effetto di una riduzione degli investimenti, male non fa in termini di andamento dei conti per la borsa. Se poi a questo uniamo l'esortazione a darsi una regolata facendosi le proprie norme, beh, fa piacere a tutti farsi le proprie norme piuttosto che venire regolati dal governo. Ricordo che l'11 di settembre, data infausta, il governatore della California ha firmato due leggi, la prima per istituire dei controlli e la seconda per le aziende di AI e la seconda per istituire un albo di revisori indipendenti. E anche qui, insomma, rispetto a chi vuole autocontrollarsi, autovigilarsi, avere l'idea che qualcuno di indipendente venga a ficcarti il naso, chiaramente non piace, e l'idea che questa cosa possa essere estesa su scala nazionale, federale, penso che piaccia ancora meno a queste aziende. Per cui sicuramente rallentare a loro non piace, equalizzarsi non dispiace, equalizzarsi non dispiace. Se poi in questa coalizione si riesce anche ad escludere la concorrenza di tutti quelli che producono modelli come Blade, su questo, no? Oltre che notoriamente in grande misura i cinesi, quindi se riesco ad escludere anche quella concorrenza lì, beh, faccio filotto, no? Cioè tre pedine in fila, il miglioramento dei conti, l'autoregolamentazione e l'esclusione della concorrenza, per cui chiaramente queste sono tre cose che a loro non dispiacciono. Ora, tutto questo sarebbe motivato, questa autosospensione, no? Da questi modelli che apparentemente sono sfuggiti al controllo e sono andati su internet a violare dei siti terzi. Ora, questi modelli non è che sono sfuggiti al controllo perché si sono opposti alla volontà del loro creatore, no? Questi modelli, intanto il modello di per sé non fa niente, sono quelle impalcature che ci sono intorno che eseguono le istruzioni del modello. Come si fa a fare la carbonara? Si fa così, così. È come se ci fosse poi un robottino che prende le istruzioni e le esegue. Questo robottino che prende le istruzioni fornite dal modello e le esegue si chiama Harness. E qui c'era un Harness che doveva, diciamo, prendere un punto, stava cercando di fare dei quiz, exploit Gina, di sicurezza informatica, per cui al modello sono state passate le protezioni, un po' come se togliessimo l'antivirus del computer, e questa, quindi hanno preso il modello, gli hanno tolto le protezioni, l'hanno fatto andare con un harness che aveva come compito quello di violare i sistemi, perché quello è il suo scopo e su quello il sistema complessivo è stato allenato. E questo sistema doveva girare all'interno di un contenitore sigillato che invece sigillato non era, e quindi poi è andato a, diciamo, le ricette che gli LLM davano, l'Arnes le ha eseguite anche al di fuori del contenitore, perché appunto il contenitore non era tenuta stagna. Quindi non è che sorprende che l'abbia fatto con Hugging Face, che è stato violato grazie a 14 credenziali trovate online, e quando quelli di Hugging Face se ne sono accorti hanno isolato l'attacco, diciamo, cambiando le password, no, con una tecnica molto sofisticata, cambiare le password. E non mi stupisce che ci siano stati altri tentativi di attacchi ad altri siti, ad altri servizi, visto che c'era questa roba, e loro per 12 giorni non si sono accorti di niente di quello che stava accadendo. La cosa che mi colpisce è che non abbiano fatto un test preventivo sulla tenuta stagna di questo contenitore destinato ad ospitare questo modello, questo strumento che serve a provare a violare dei server, dei sistemi informatici.

0: che usano tutti, diciamo, non concettualmente diverso da quello che usano tutti i professionisti che cercano vulnerabilità nei sistemi per poi chiuderle. Quindi che abbiano fatto girare questo strumento in un ambiente non a tenuta stagna, perché non si sono premurati di controllare prima che la tenuta fosse stagna, questo, insomma, secondo me la dice lunga su, cioè per me è stato un episodio di incuria, un'incuria che sfocia nel penale, beninteso, perché se io entro nel server altrui senza il suo permesso, cioè se tu mi dai il permesso per accedere ai tuoi server, io sono professionista di sicurezza, trovo le vulnerabilità, poi te le dico e ti le sistemi. E questo fa parte della normale attività degli esperti di cyber security. Se io lo faccio a tua insaputa e ti buco un server, beh, quella è un accesso abusivo al sistema informatico in Italia, una violazione ci sono leggi così in tutto il mondo, ci sono state delle convenzioni, mi sembra Budapest a suo tempo. Insomma, quindi è un reato, quindi in pratica stanno dicendo, sapete cosa c'è? Smettiamo, visto che ci è scappato l'acceleratore, il contenitore non era tenuta stagna. Questi strumenti sono andati in giro per internet, hanno violato qualche sistema, perché quello dovevano fare, seguendo questi harness, seguendo le istruzioni di un LLM a cui erano state tolte le protezioni, dice sostanzialmente no, non commettiamo più reati. Mi sembra francamente il minimo.
1: Nel tuo blog hai citato un articolo del Washington Post, nel quale, spieghi che russi e americani, diciamo, non sono affatto preoccupati della regolamentazione dell'intelligenza artificiale, ma si stanno adoperando per superare il limite del limite. È un
0: Sì. Criminale.
1: comportamento, ecco, lo definisci così.
0: È un comportamento criminale, letteralmente, da crimini di guerra. Quando il mio ultimo atto in Parlamento fu una risoluzione che diceva di proporre ai nostri partner una moratoria sull'uso delle armi letali autonome, definite come armi in grado di selezionare autonomamente l'avversario, perseguirlo e colpirlo. Quindi c'era una restrizione, quindi voleva dire, non so, armi contro missili, armi di difesa, contro le mine, eccetera, armi contro altre armi, non c'era problema, erano le armi che dovevano, senza intervento umano, senza alcun intervento umano, scegliersi l'avversario e colpirlo. All'inizio fu sottoscritto da tanti colleghi, i quali poi ritirarono la firma per dovere di scuderia. Io pensavo che andasse de plano, francamente, mi sembrava una cosa assolutamente ragionevole. In quell'occasione un collega mi disse, quando io gli chiesi: ma tutti i figli del tuo computer, mi disse, ma i computer dei militari non sbagliano? No, 150 vittime nella scuola in Iran, a Teheran, sono lì a dimostrarlo, che non sbagliano. E cosa è successo? È successo che a Ginevra, presso le Nazioni Unite, c'è stata una riunione inizio mese in cui ci doveva essere, nell'ambito dei negoziati su certe armi, ci doveva essere un trattato, si stava lavorando a un trattato riguardante le armi che usano l'intelligenza artificiale. E nell'ultimo giorno della discussione, cosa è successo? È successo che tra russi e americani hanno tolto dal testo dell'accordo delle frasi che prevedevano che ci fosse un requisito affinché i sistemi operino, i sistemi d'arma, in modo predicibile ed affidabile. Quindi hanno tolto il requisito di predicibilità e affidabilità, e hanno rimosso una clausola che diceva che dovevano essere tenute in conto le considerazioni etiche quando si usano le armi con intelligenza artificiale, e hanno anche tolto una previsione che diceva che diceva che era necessaria una revisione umana, quindi il famoso human in the loop, per gli obiettivi militari, prima che questi vengano colpiti da un sistema d'arma con intelligenza artificiale. Quindi in pratica hanno tolto ogni valutazione etica, ogni possibilità di intervento umano e anche la necessità che i sistemi operino in modo predicibile e affidabile. Cioè, per me questo è una cosa inaccettabile, veramente criminale. C'è stata una sessione a porte chiuse in cui hanno spento le telecamere delle Nazioni Unite, hanno fatto andare via tutti gli osservatori della società civile e con una decina di avvocati da parte statunitense e da parte americana, molto di più di quello che avevano le altre delegazioni hanno tolto queste cose. Francamente mi sembra, non so, definirlo criminale, insensato e criminale mi sembra il video. Pensa quanti danni si riescono a fare in 2 anni di legislatura.
1: Dunque, sempre nell'ambito di questo dibattito, la notizia l'ho trovata su Punto Informatico, ci sono due esponenti dem del congresso, Sander e Cesar, che hanno proposto delle pene molto severe per chi diciamo utilizza la cosiddetta superintelligenza. Adesso non so se è un termine mutuato dalle parole che ha utilizzato Trump, perché proprio in base a quello che hai detto tu, che hai ritenuto criminale questo comportamento di utilizzare l'intelligenza artificiale oltre i limiti, questi esponenti politici che sono dei liberal considerano appunto di comminare questo tipo di pena per chi fa questo tipo di uso della superintelligenza.
0: Sì, allora, la pena è fino a 20 anni di carcere per chi sviluppi un sistema, una superintelligenza artificiale, definito come intelligenza artificiale che superi le prestazioni e le capacità cognitive umane nella maggior parte degli ambiti, o che disponga di capacità sufficienti a distruggere o privare di potere l'umanità, anche attraverso il rovesciamento del governo federale. E la seconda parte è la narrazione dei lungoterministi, dei razionalisti, degli altruisti efficaci, tutta quella subcultura californiana, perché poi non c'è sulla costa est degli Stati Uniti, è proprio in California. E poi cosa vuol dire un'intelligenza artificiale che superi le prestazioni e le capacità cognitive umane nella maggior parte degli ambiti? Cioè una definizione talmente vaga, ma talmente vaga, che non ha proprio un significato. Io credo, allora, secondo me fanno bene a parlarne e alzare l'interesse sulla cosa, dopodiché penso che stiano sbagliando il bersaglio, nel senso che il grande potere è il potere che chi controlla quegli strumenti può agire per intervenire sulla società, sulla politica, eccetera, no? Questo è il grande potere. Quindi, secondo me, sta sbagliando il bersaglio, sapete, Gaspare e Sanders. Poi,
1: Secondo me stanno sbagliando, non ho capito.
0: stanno sbagliando il bersaglio, nel senso che stanno andando a voler regolamentare una cosa che è una narrazione, legata alla narrazione, no? Perché che un'intelligenza artificiale sia in grado di rovesciare il governo federale, l'intelligenza artificiale non è in grado di fare niente. Cioè qualcuno che predispone, esegue, usa strumenti anche di intelligenza artificiale per rovesciare il corpo. Quindi persegui, cioè non sono cose autonome, non hanno una coscienza e si autodeterminano. C'è qualcuno che prende le decisioni, che fa le scelte e poi non, e quel qualcuno deve essere responsabile. Cioè se io lancio un'automobile su una folla e poi mi butto dall'auto e l'automobile investe la folla, ammazza la gente e dice è stata la macchina, io non c'ero. No, io non c'ero. Sei stato tu a causare, a fare le azioni che hanno determinato quello. Quindi secondo me sta seguendo questa narrazione delle macchine autonome che servono a deresponsabilizzare le persone, no? Cioè perché OpenAI e Anthropic non hanno in corso un'indagine federale o anche di alcuni stati, insomma, l'Australia, dove i loro sistemi sono andati a violare le norme civili e penali in materia di sicurezza informatica o di responsabilità responsabilità civili per il prodotto, eccetera, per liability per i prodotti difettosi. Cioè le leggi ci sono, bisognerebbe rispettarle. Se tu dici, ah, ma sono autonomi, c'è stato il gatto, non sono stato io. Qui è curioso perché in passato, molto tempo fa, si ritenevano gli animali responsabili degli omicidi, quando dei maiali avevano ucciso una persona, adesso non mi ricordo, nel 1700, in Inghilterra sono stati condannati a morte i maiali. E qua stiamo allo stesso discorso, no? Attribuiamo una volontà, una possibilità di autodeterminazione, di autoscelta, eccetera. Adesso i maiali non li condanni più a morte. Non è che condanni a morte i maiali, metti in galera il padrone dei maiali per l'incuria nella gestione, no? Vabbè, insomma, secondo me stanno sbagliando l'angolo. Cioè, il fatto poi di istituire un dipartimento federale, come dicono loro, per l'intelligenza artificiale, quello va bene, non è che va male, no? Ce l'abbiamo anche in Europa, un AI office. Quindi alcune cose di quella legge, secondo me, si salvano, è lo spirito complessivo che è sbagliato.
1: Allora, torniamo all'intelligenza artificiale di tutti i giorni, utilizzerei questo termine, perché nel tuo blog tu hai dedicato un post sugli acquisti che noi facciamo quando arriviamo a chiedere aiuto all'intelligenza artificiale. Noi ci fidiamo certamente, ciecamente dell'intelligenza artificiale. Tu hai pescato un articolo di Reptile Dive che cosa hai scoperto?
0: Ma no, allora questa è una ricerca che ha fatto appunto Retail Dive, questa testata che si occupa del retail, no? Delle vendite al dettaglio. Che sostanzialmente in questa ricerca risulta che negli Stati Uniti l'89% delle persone dicono io non mi fido, ma il 76% delle persone negli Stati Uniti hanno fatto degli acquisti consigliati dall'intelligenza artificiale. La cosa interessante è che poi un terzo di quelli che hanno risposto a questa indagine si sono pentiti degli acquisti che, di aver seguito le raccomandazioni dell'AI di questi acquisti. Che hanno riguardato per il 45% dispositivi elettronici, eccetera. E più della metà delle persone, però, in qualche modo, come si dice, scagionano l'intelligenza artificiale, dicono: ma ci ha fuorviato, ci ha fatto comprare delle robe sbagliate perché le aziende forniscono l'intelligenza artificiale delle informazioni fuorvianti disegnate per fuorviare e guidare negli acquisti in modo errato. Quindi, cioè, È un fenomeno diffuso, è un fenomeno diffuso, 76% delle persone dice che la usa, guarda che poi di questi, più da, non di questi, viene complesso, quindi 76% compra e 53% dice che non l'avessi mai fatto, non avessi seguito i consigli. Ora, questa roba qui noi dobbiamo tenerne conto quando pensiamo al tema dell'AI agentica, no? Ci viene raccontato, ah, che bello. Diciamo, organizza la vacanza ad agosto per me e la mia famiglia. Organizza la vacanza e chissà dove finisci se ti può fare se ti fa organizzare la vacanza. Vabbè.
1: Va bene, povero chi ci casca.
0: Eh sì, cioè, ma com'era? Se ti penti tuo danno, dice, mi sembra che dica un motto su una delle carte, no? Delle carte da gioco, non mi ricordo su quale era. Sai che ci sono sulle carte da gioco, credo quelle venete, le trevigiane, ci sono dei motti, no? Se ti penti tuo danno.
1: Allora, prosegue la polemica sul caso Revolut, perché insomma, sono spuntati dei documenti online, dei documenti del Viminale. Se n'è occupata una parlamentare che abbiamo anche intervistato su questo caso, che è Giulia Pastorella, che tu conosci molto, molto bene. Allora, rispetto a quello che sapevamo la scorsa settimana, cosa emerge di nuovo? E soprattutto, sei preoccupato anche per la permeabilità delle istituzioni, perché insomma, attraverso questa PEC sulla quale poi tutti hanno, falsa PEC, sulla quale poi hanno detto metteremo un nuovo grado di sicurezza per le PEC, insomma, intanto ci si continua a leccare le ferite su questo caso che ha toccato Revolut.
0: Ma sì, diciamo, era successo, no, che quando era che era stato, fammi vedere, dicevo prima appunto, una settimana fa, 10 giorni fa, il Sole 24 Ore diceva che le indagini fatte sull'infrastruttura del Viminale, del Ministero degli Interni, non avevano confermato le sfiltrazioni dei dati, mentre questi qui dicevano di aver sottratto 147 gigabyte di informazioni, no? Ora questo soggetto, Notte Dylan, ha pubblicato alcuni dei documenti e quindi in qualche modo pare smentire quello che diceva il Ministero dell'Interno, ma la realtà è che il Ministero dell'Interno possono aver controllato sui sistemi locali, ma su tutti i computer di periferia, tutte le persone coinvolte. C'è un tema c'è un tema architetturale, no? L'accesso alla PEC, partiva da lì l'attacco, come avviene? Avviene con nome utente e password. Nome utente e password è una cosa in questi ambiti, almeno istituzionali, è troppo poco, no? Dovrebbe esserci un'autenticazione forte. E se questo vuol dire non poter usare un client normale di posta, ma solamente un servizio web del Viminale, e così dovrebbe essere. Insomma, penso che ci sia la possibilità di migliorare e mettere in maggior sicurezza i sistemi. Ricordiamoci però che i sistemi sono sempre vulnerabili, che l'unico sistema sicuro è quello frantumato e sepolto, meglio se in un cubo di cemento. Quindi queste cose più o meno possono succedere. E adesso questo criminale dice di avere oltre 130.000 documenti appartenenti alle forze dell'ordine, no? Non è mica poca roba. Tu per caso, in merito alla legge, è già arrivata la legge elettorale alla Camera?
1: Sì, in 30, sì, hanno già cominciato a votare, hanno dato parere negativo su tutti gli emendamenti delle opposizioni e il 30 settembre, credo, quindi mercoledì prossimo va in aula. Non la modificano.
0: Non la modificano, ma tu hai provato a sentire qualcuno sul tema del furto d'identità che avevano accennato? Cioè, ricordo per chi non l'aveva sentito.
1: Comunque, ne ho parlato, adesso non faccio i nomi, ne ho parlato con diversi parlamentari, sono caduti tutti dalle nuvole.
0: Cioè, il punto è che non è prevista una verifica
1: Sì,
0: dell'identità. Ma lo ricordo per gli ascoltatori, per gli spettatori.
1: ne ho parlato con diversi parlamentari.
0: Allora, voglio solo ricordarlo, no? Non è previsto un sistema di verifica, una procedura di verifica dell'identità di chi richiede di votare in un seggio diverso da quello proprio. Ad esempio,
1: L'articolo 8, no?
0: l'articolo 8, ad esempio per motivi di lavoro o di studio, eccetera. Quindi io posso mandare una copia di un documento con una dichiarazione, poi che può essere facilmente contraffatta, al mio seggio e dire io non voto a. Non voglio votare a Milano, voglio votare a Caltanissetta. Il problema è che se qualcuno ha la mia carta d'identità può farlo a mia insaputa, può scrivere a Milano dicendo Quintarelli non vuole votare a Milano, vuole votare, io sono Quintarelli e non voglio votare a Milano non, e voglio votare a Caltanissetta. E io non lo vengo a sapere perché non c'è prevista nessuna verifica di questa comunicazione che il comune riceve. Dopodiché io vado, il giorno delle elezioni, vado a Milano per votare e mi dicono: no, guarda, che tu ti sei, hai richiesto di andare a Caltanissetta e non c'è neanche una comunicazione. E poi c'è un'altra cosa che qualcun altro mi faceva notare: che se per caso poi è cambiato lo stato, una volta che io ho comunicato questo, non posso tornare indietro. Cioè, se io dico, se io, quindi c'è un tema di furto di identità usando i documenti che si trovano online finti. Se compie un reato, chi lo fa, va bene. Cioè, non verrà mai beccato. E, cioè, se vuole fare un cattivo, se vuole mettere, se un cattivo vuole mettere disordine nelle nostre elezioni, non verrà mai beccato. Se io, questo è un problema. Un altro problema che mi faceva notare qualcuno è se io legittimamente dico sono per lavoro a Roma e voglio votare a Roma. Poi quel lavoro non c'è più, oppure sono là per ragioni di salute e mi dimettono. A quel punto vorrei poter dire: no, guarda, non sono più a Roma, voglio votare a Milano. E questo cambiamento per annullare una richiesta precedente, anche questo non c'è nella legge. Insomma, non è una roba, non è una roba fatta bene, non è una cosa fatta bene.
1: Va bene, non la modificheranno, non la modificherà, a meno che nella sorpresa del voto finale non spunti un voto di negativo e quindi la legge elettorale non passerà. Vedremo.
0: Ma è prevista la fiducia?
1: Allora, è previsto il voto di fiducia, però il voto finale potrebbe essere anche segreto, se
0: Ah,
1: richiesto dalle opposizioni.
0: io te lo chiederanno, ovviamente.
1: Penso che non ci saranno sfuggire l'occasione. Allora, parliamo di ChatGPT, che sa, diciamo, quello che noi facciamo su internet grazie alla raccolta pubblicitaria. Che succede?
0: Ma è
1: Ne
0: questo.
1: hai parlato nel tuo blog.
0: Sì, questo è un ricercatore di cyber security che ha mandato delle richieste a OpenAI di chiarimenti. OpenAI hanno detto ok, grazie della richiesta, le faremo sapere, però senza dare alcuna risposta. E il punto è che se uno dà un consenso per i cookie che vengono usati a fini di analisi dei dati, no? Per migliorare il sito, eccetera. Sai che di solito ci sono finalità di marketing o per migliorare il servizio. Quello che risulta da questo ricercatore è che se tu dai l'autorizzazione, il consenso OpenAI sui cookie di analisi per migliorare il servizio, ma non su quelli di marketing, in realtà poi vieni comunque tracciato su tutti gli altri siti come se avessi dato l'autorizzazione per i cookie relativi al marketing. Di nuovo, io non credo che questo sia frutto di un comportamento deliberato perché poi qualcuno ti becca, cioè del fatto di dire, ah, facciamo finta che non li tracciamo perché gli facciamo fare l'opt-out dal marketing, però poi invece li tracciamo veramente lo stesso grazie ai cookie analitici. Io non credo che loro siano, che abbiano questo secondo fine, insomma. Credo che sia letteralmente un errore, che però da un certo punto di vista mi preoccupa ancora anche quello, no? Perché è un altro dei segni di incuria da parte di OpenAI. E adesso vedremo che cosa risponderanno alle richieste di questo.
1: Va bene, vedremo che cosa. Comunque, state attenti a come vi comportate quando date questo tipo di autorizzazioni. Allora, un tema che ha fatto molto discutere, anzi, un caso che ha fatto molto discutere, è stata la truffa Fideuram. Insomma, diventerà sicuramente un caso da manuale perché, insomma, questo manager legato di questa società che è legata a Intesa San Paolo che fa private banking. Si è trovato in una situazione particolare, preso sull'onda dell'emergenza, ha dovuto fare tramite WhatsApp, ha dovuto dare l'autorizzazione a una spesa di 36 milioni e insomma questo manager ha creduto anche a delle voci registrate che imitavano perfettamente quella di altri importanti operatori del settore. Il risultato è che gli sono stati rubati praticamente 36 milioni. Allora, che riflessioni possiamo fare su questo caso? Noi quando sentiamo di questi casi pensiamo che capiti soltanto a delle persone sprovvedute, mentre capita anche a persone che hanno una certa esperienza.
0: Che però sono tecnologicamente sprovvedute, evidentemente. La persona in questione era un signore che si è dimesso dal presidente di Fideuram, che ha ricevuto una comunicazione con un vocale, con la voce dell'amministratore delegato dell'Intesa e poi un vocale di un famoso avvocato che viene usato, anche da Intesa, e questo lui ha fatto degli ordini, ha dato ordine di fare delle disposizioni per 95 milioni di euro, di cui poi qualcuno ha detto: ma cosa è successo? 40 milioni li hanno recuperati in Cina dall'istituto bancario cinese, 13 milioni in Portogallo, quindi fa 53 ad arrivare, e poi ne mancano, cioè, un po' circa, e ne mancano all'appello 36, e quella persona si è dimessa per ragioni personali, e però ne avevamo parlato diverse puntate fa, no? Cioè, con l'avvento della clonazione delle voci, evidentemente qui avevano fatto un ottimo lavoro, perché quello non si è accorto di niente, con l'avvento della clonazione delle voci. Come fai a fidarti? L'unico modo per fidarti è fare quello che in gergo tecnico si chiama una verifica su un canale out of band, cioè se tu ricevi una comunicazione via WhatsApp con la voce di Messina, è urgente, devi fare questo, su un canale parallelo completamente diverso, la posta elettronica aziendale, una telefonata, un SMS allo stesso Messina per chiedere conferma, chiedi conferma, no? E questo è quello che devono fare anche gli anziani quando dice: mi ha mandato un messaggio mio figlio che ha bisogno immediatamente che io gli faccia un bonifico da X euro su quel conto lì, eccetera. E prima di farlo, su un canale parallelo, quindi out of band, fare una verifica. Non è che dobbiamo fidarci perché sentiamo le voci vengono clonate.
1: Allora, a proposito di cose non originali, noi ci spostiamo in Francia perché uno scrittore, Télisson Aurélien, che è un letterato canadese, un 38enne di origini haitiane, è stato accusato di aver scritto il suo primo romanzo che si intitola O questo o morire con l'intelligenza artificiale. L'autore ha vinto anche qualche premio e la denuncia è stata mossa da un gruppo che si chiama Denuncia il tuo Claude, in riferimento alle AI di Anthropic. Allora, che cosa possiamo dire di questo caso? Perché ancora non è, diciamo, accertato al 100% che, insomma, anche se hanno fatto delle verifiche, che Aurélien abbia utilizzato interamente l'intelligenza artificiale per fare questo libro.
0: Sì, allora,
1: È stato utilizzato un programma,
0: Pangram.
1: come si chiama? Il Pangram.
0: Pangram, sì, Pangram è un sistema che serve appunto a rilevare se un testo è stato manipolato da un chatbot, da un LLM. Adesso gli LLM, oltretutto, hanno semplificato il lavoro di questo tipo di rilevatori di strumenti perché inseriscono delle sequenze dei caratteri visibili, caratteri che ci sono, ma a parte oltre alle strutture delle frasi, delle risposte, eccetera, anche dei caratteri visibili che ci sono, ma non si vedono, e che quindi quando uno fa copia e incolla li porta all'interno del proprio documento di Word e poi glielo dà in pasto e quindi capisce che è stato copiato. Quanto sono affidabili queste cose? Beh, in parte, nel senso che sono efficaci per rilevare, anche grazie a questi accorgimenti dei produttori di chatbot, per rilevare dei testi manipolati dall'intelligenza artificiale, quindi LLM. Ma questo non vuol dire che siano stati scritti da un LLM, nel senso che uno può anche scrivere un pezzo di testo e poi lo dà a un LLM e dice per piacere sistemamelo, scrivimelo meglio, migliora lo stile, che ne so, correggi gli errori di battitura. Quindi non puoi dire automaticamente che un testo che risulta positivo alla tra virgolette manipolazione dell'AI sia tra virgolette stato tra virgolette, scritto dall'AI. Questo non si può dire. E il fatto che ci siano questi marcatori invisibili ti dicono che con certezza quel documento è stato in qualche momento, quel passaggio, eccetera, è stato processato con l'intelligenza artificiale, ma non è detto che sia stato scritto con l'intelligenza artificiale. Quindi alla fine bisogna sapere che cosa serve, no? Servono a svelare se una roba è stata scritta da un'AI? No. Servono a svelare se un'AI ha dato una mano? Sì. Sono 100% corretti? No. Un po' ci sbagliano, soprattutto se non sono in inglese, se non sono prosa, cioè se non. Quindi ci sono tutta una serie di cose che sfuggono alla precisione, cioè riducono, per cui si riduce la precisione di questi strumenti.
1: Allora, quindi Aurelien ha sorto.
0: No, non lo sapremo mai. Se lui dice che è stato lui a scrivere, è stato lui a scrivere. Ma poiché se ci sono i marcatori delle AI all'interno del testo, vuol dire semplicemente che ha passato, che un'AI ha visto quel testo, se l'ha visto in scrittura, o in editing, o in correzione degli errori di ortografia, non lo potremo mai sapere.
1: Allora, l'app della settimana è Dicio. Che cos'è?
0: Dicio, che è scaricabile da F-Droid, è un assistente vocale. Un assistente vocale al posto di, diciamo, per tutti quelli che non vogliono usare quelli di Gemini, che sono su Android, o di Samsung, e dare tutti i dati a queste aziende, è un assistente vocale che non è così ricco e ben integrato, non essendo, non provenendo né da Google né da Samsung, ovviamente, però insomma. Per fare una telefonata, cercare una pagina web, fare tutta una serie di cose, funziona. Funziona, è sufficientemente adeguato. L'unica cosa che non ha, che mi piacerebbe che avesse, è l'integrazione con gli SMS. Io faccio largo uso di SMS, notoriamente Signal ed SMS, non altro, e non c'è questa integrazione. Però ogni tanto mi trovo ad usarlo.
1: Allora, io volevo
0: Ah, e poi
1: chiudere.
0: è tutto locale, il processing è tutto locale, non c'è nessun dato che viene sfiltrato. Questo è importante.
1: Certo. Dunque, l'ultimo argomento di cui volevo parlare con te era il data center di Brunello Cucinelli, che ha utilizzato in una località umbra, una trentina di chilometri da Perugia, diciamo, una ex centrale elettrica per fare un data center. Che ne pensi del data center di Brunello Cucinelli?
0: Una cosa che piace molto alle persone che piace questo genere di cose. Vabbè, nella comunicazione dice che non si sa quanto sarà grande questo data center, quanta energia potrà reggere, e perché la configurazione, beh, dipenderà dalla domanda attesa, in particolare da sanità pubblica, ricerca e regioni. Quindi sostanzialmente da spesa pubblica. Se ha il modo di vincere i bandi per aggiudicarsi queste cose di spesa pubblica, per quello che ci sarà rispetto ad altri soggetti che questi bandi magari li hanno già vinti, li hanno già fatti e che hanno, ben venga, cioè se riesce a farlo, ben venga. Ma è un'opera ciclopica, eh? Cioè è alla fine. Si parla di un investimento che nel caso massimo arriva a 100 milioni di euro. 100 milioni di euro, se è una cosa destinata all'intelligenza artificiale, vuol dire circa 1000 metri quadri di sala macchine, che è un data center vero e proprio di sala macchina, vuol dire circa 40-45 rack, che vuol dire una roba abbastanza piccola, cioè stiamo parlando di, non lo so, 7 megawatt, una roba così, quando il data center si parla di gigawatt, cioè di robe 1000 volte più grandi. Il data center è una robetta, è una cosa piccola, però sarà bellissimo perché dicono che la bellezza sarà uno degli aspetti importanti di questo data center. Che non è un dettaglio marginale, ma un vezzo per architetti stravaganti. L'estetica è un interesse della comunità, sarà un interesse.
1: Certo, però il data center non c'è.
0: No, c'è un'ex centrale termoelettrica e faranno, cioè c'è un rendering dove si vedono dei giardini con un laghetto molto
1: Ok.
0: bello. Cioè,
1: Quindi faranno, diranno, realizzeranno,
0: sì, diranno, faranno,
1: ecco. Ah,
0: realizzeranno,
1: ok.
0: probabilmente
1: No, no, no,
0: pagheranno.
1: no, ok. Volevo capire.
0: La regione ha stanziato 2,5 milioni, quindi intercetteranno un po' di spesa pubblica e alla fine vedremo se effettivamente sarà in grado di intercettare quella domanda di sanità pubblica, ricerca e regioni. Cioè, guarda, fammi vedere al volo. A proposito della ricerca, c'è il computer Leonardo che il prodotto viene messo aggiornato. Ma non è confrontabile perché ha 13.800 GPU di Nvidia, il 7 megawatt totali. Ce ne stanno 3.000, insomma, cioè, i centri di supercalcolo ci sono in Italia, ci sono in Europa. Sai, il data center è il grande affare futuro, no? Quindi tutte le persone che hanno denaro adesso vogliono fare un data center, anche quelli che non ne hanno particolarmente tanto. Forse ti ho raccontato di quel mio amico che ha preso uno spazio dove voleva fare un centro di aggregazione di studenti vicino all'Università a Milano, poi per ragioni di permessi non può farlo, gli ho chiesto che cosa vuoi farne adesso, ha detto forse ci faccio un data center.
1: Ah, ecco, va bene.
0: No, io adesso ho la cuccia del cane, forse ci faccio un data center.
1: Va bene, ok. Allora, senti, io chiudiamo
0: Non mi
1: adesso.
0: sembra una grande idea.
1: Ok,
0: Posso
1: va
0: dare un
1: bene.
0: consiglio spassionato a Cuccinelli? Se lui ci mette del denaro suo, ci pensi 4 volte prima.
1: Ok,
0: Gli
1: va
0: si
1: bene.
0: compri il libro, La bolla dell'intelligenza artificiale, prima di decidere.
1: Ok, va bene. Allora, io ti saluto, ringrazio Stefano Quintarelli, vienimi a trovare, anch'io sto progettando un data center, te lo faccio vedere prima di farlo e ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie, un saluto a tutti, come sempre. Su Radio Radicale, sul sito web di Radio Radicale, e nel canale YouTube di Lanfranco Palazzolo e nel podcast La Settimana Informatica. Un saluto a tutti.
2: 19:25 minuti, Radio Radicale. Questa era la settimana informatica, la rubrica La Settimana Informatica con Stefano Quintarelli a cura di Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare. Noi proseguiamo e proseguiamo con un'altra rubrica, Capire per conoscere, con Mario Baldassarri a cura della nostra Sonia Martina.
3: Radio Radicale, capire per conoscere, la rubrica del professor Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale e di ISTAO, l'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Eccoci, professore, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
3: Allora, inizio vuol dire agli ascoltatori che questa puntata che state ascoltando è stata registrata nella giornata di sabato perché il professore, in contemporanea con l'orario di messa in onda della sua rubrica, ha un impegno alla Sala delle Lauree delle Facoltà di Economia dell'Università di Roma, la Sapienza. C'è un convegno, che tra l'altro, se volete, Radio Radicale manda anche in diretta streaming sul suo sito. Il titolo 1946-2026, Mondo, Europa, Italia, Marche, 80 anni di economia con Mario Baldassarri. Allora, professore,
4: Sono i miei
3: intanto.
4: amici, colleghi e allievi che mi hanno fatto in realtà una bella sorpresa, e cioè per i miei 80 anni hanno organizzato questo convegno alla Sapienza, che è la facoltà di economia dove ho insegnato per quasi 20 anni alla fine, diciamo, del mio impegno accademico.
3: Insomma, devo dire che è un bel regalo, c'è un parterre veramente, ci sono tantissimi
4: Amici e colleghi,
3: interventi, amici e colleghi, insomma, ecco. E quindi ve lo voglio ricordare, i lavori iniziano alle 10. Allora, intanto, professore, io volevo partire questa settimana nuovamente dalla questione energetica. un po' perché, se mi fa, l'avrà sentito anche lei, insomma, il discorso del presidente Peseschian iraniano, del presidente iraniano all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è sembrato molto chiaro: noi assolutamente no, la questione Hormuz ancora vogliono casomai aprirla a pagamento, ma soprattutto insistono con l'uranio arricchito. Quindi mi sembra che non so come ne uscirà il presidente degli Stati Uniti, e quindi noi abbiamo, come tanti altri paesi, questo problema di energia che portiamo avanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, probabilmente insomma con la sua moral season, insomma, però l'ENI, diciamo così come apripista, sperando che lo facciano altre compagnie, questo lo ha detto Giorgia Meloni, ha fissato un price cap, cioè chi va ai suoi distributori e paga un prezzo fisso. Allora, intanto partiamo da qui, perché ok, certo, buona questa iniziativa dell'ENI.
4: 597esima puntata. E quindi quando saremo, se Dio vuole, alla 600esima puntata, saremo alle soglie
3: delle elezioni
4: di Israele e del midterm americano.
3: Che su cui, diciamolo, ci parliamo da un anno di queste esatto. elezioni.
4: Su questo tema, sia della cosiddetta crisi energetica e del price cap annunciato dall'ENI, cioè ha annunciato che venderà la benzina 2,8, mi pare 0,8 sì. cioè, la benzina, e a 2,19 il gasolio, quindi una ventina di centesimi in meno di quelli che sono i prezzi correnti adesso.
3: Sì.
4: Ecco, su questo va fatta però una premessa fondamentale e storica, che è il ruolo delle grandi compagnie nazionali. È chiaro che l'ENI è un'impresa quotata in borsa, eccetera, però il 35% del capitale dell'ENI oggi è pubblico ancora. Poi ci sono grandi investitori privati, eccetera, però il 35% è pubblico, perché quasi il 30% attraverso la Cassa Depositi e Prestiti e il resto direttamente attraverso il Ministero dell'Economia. Allora, questo mi fa venire in mente un episodio fondamentale e storico di 70 anni fa, quando Enrico Mattei, che aveva fatto già il passaggio dall'Agip all'ENI e così via, incontrò segretamente l'allora potentissimo amministratore delegato della Esso a Londra. Questa cosa è venuta fuori decenni dopo, all'epoca fu tenuta riservata. In quell'incontro il potente amministratore della Esso offrì a Mattei la possibilità di far entrare l'ENI insieme alle sette sorelle, e quindi diciamo a governare il prezzo del petrolio nel mondo dell'epoca, dicendogli: ma così la sua ENI farà il massimo possibile di profitto. Mattei lo guardò e gli rispose: la missione che io ho all'ENI è quella di dare all'economia italiana il più basso prezzo possibile dell'energia, compatibile con un bilancio dell'ENI che deve fare profitti, soprattutto per finanziare enormi investimenti. Lo salutò e venne via. Ecco, cioè il ruolo di, all'epoca era un ente pubblico chiaramente, quindi oggi la situazione è molto diversa, però il ruolo di grandi compagnie nazionali deve essere anche valutato in termini di, come diciamo noi economisti, funzione obiettivo, e cioè l'obiettivo non è semplicemente la massimizzazione del profitto giorno per giorno in base alle speculazioni o alle opportunità che il mercato offre, ma è anche quello di essere consapevoli che l'energia è una pietra fondante dell'economia nazionale, e quindi in quel momento Mattei segnò l'inizio del grande miracolo economico italiano, cioè energia a basso prezzo compatibile con i bilanci dell'Eni. Cioè lui non disse io vado in perdita come Eni pur di dare l'energia a basso prezzo all'Italia, no, il vincolo era bilancio solido dell'Eni che doveva comprendere profitti necessari per gli investimenti soprattutto, ma detto questo il più basso prezzo possibile dell'energia all'economia. E devo dire che questo è un esempio macroeconomico, ma se chi più o meno è della mia generazione o la generazione immediatamente successiva, negli anni 50 noi toccammo con mano concretamente in tutte le case italiane questo principio di Mattei. Perché? Perché all'epoca in tutte le famiglie, dopo la guerra, eccetera, dopo l'epoca del carbone e della legna, si passò a usare per cucinare le cucine a gas, che però non c'erano i gasdotti e quindi si compravano le bombole del gas. Le bombole del gas negli anni 50 erano dominato il mercato, era dominato anche quello dalla ESSO, che attraverso la loro società in Italia, mi pare si chiamasse Liquigas, ecco, o PB Gas, non mi ricordo, vendeva le bombole del gas alle famiglie. E quelle bombole costavano, se non ricordo male, 30 lire l'una per 15 kg di gas. Quando entrò l'Eni con l'Agip e fece l'Agip Gas, entrò sul mercato italiano delle bombole e l'Agip le vendeva a 10 lire l'una. E nel giro ovviamente di pochi mesi tutti gli altri concorrenti dovettero adeguarsi al prezzo che faceva l'Eni. Il che vuol dire che se l'Eni lo vendeva a 10 lire per ogni bombola, cioè quasi la più della metà
3: perché da 30,
4: ecco, 25, 30, insomma i prezzi non erano proprio fissi, ma ad ogni buon conto, che vuol dire che se l'Agip lo vendeva a 10 lire, come principio ribadito da Mattei, ci guadagnava l'Agip, non è che lo svendeva a prezzo più basso del costo. E quello fu uno strumento enorme che abbiamo vissuto tutti nelle case, magari senza saperlo, che consentì appunto la trasformazione delle nostre case con le bombole del gas. Poi sono arrivati i gasdotti, il metano, e quindi adesso arriva direttamente con il tubo,
3: certo,
4: in casa.
3: Sì.
4: Ma all'epoca veniva per tanti anni attraverso le bombole. Un secondo micro esempio, che è vita vissuta mia personale, quando nel dopoguerra, e nella piccola città dove sono nato, che si chiama Macerata, ci fu un sindaco talmente lungimirante che costruì una diga lungo il fiume Chienti e stabilì un'azienda municipata per l'elettricità e l'acqua. E da quel momento tutta quella valle non ha quasi mai avuto inondazioni, perché la diga regolamenta il flusso delle acque sul fiume e soprattutto distribuiva all'epoca l'energia elettrica nelle case di Macerata e provincia. Ora, poiché all'epoca abitavo a Macerata, ma i miei nonni stavano ad Ancona, a pochi chilometri di distanza, invece c'era di fatto il monopolio dell'UNES, una grande impresa elettrica privata. Qual era la differenza fra la mia casa e la casa dei nonni? È che nelle nostre case, nella mia casa, invece del gas si usava l'energia elettrica, con le piastre elettriche. Perché? Perché costava addirittura meno del gas. Mentre mio nonno e mia nonna, che abitavano ad Ancona, dovevano usare la bombola del gas, ma perché? Perché l'energia elettrica la costava il triplo, a distanza di pochi chilometri. Ecco, questa piccola azienda locale municipalizzata, che però lungimirante, si era costruita la diga e si era fatta il proprio impianto di produzione di energia elettrica, ha dato per oltre 20 anni energia elettrica a quel piccolo territorio alla metà del prezzo delle altre grandi compagnie nazionali di tipo privato. Ovviamente tutto questo è finito quando ci fu la nazionalizzazione e quindi certo. Si stabilì l'Enel e oggi abbiamo l'Enel. Ecco, questo per dire

0: dell'ENI in quanto tale non è l'esclusivo interesse dell'ENI, perché può essere combinato con un interesse nazionale dell'intera economia. Ecco. Lei ricorda, perché lo dico da tanti anni, che comunque su quella che chiamiamo crisi energetica e sui prezzi dell'energia pesa come un macigno quella stupidaggine di aver collegato le bollette del gas e della luce e i prezzi alla pompa degli idrocarburi ai mercati finanziari speculativi, uno per il gas e il TTF di Amsterdam e l'altro
1: è il Brent
0: di Londra. Ecco, io continuo a sostenere che è quel collegamento che va spezzato, perché ripeto ancora come esempio, è come se la BCE, la Banca Centrale Europea, collegasse il valore dell'euro giorno per giorno all'andamento dei Bitcoin. Ecco, il TTF di Amsterdam soprattutto e il Brent di Londra sono i Bitcoin dell'energia. Ma per quale motivo dobbiamo immediatamente scaricare quei prezzi sulle bollette? Anche perché il prezzo vero che le compagnie energetiche pagano, sia per il gas, sia per il petrolio, non è né il TTF né il Brent di Londra, ma è il prezzo registrato all'importazione alla frontiera. Quello è il vero prezzo che pagano e comprano le quantità di gas e di petrolio. Su tutto questo però ci piove un argomento molto specifico che fa veramente la crisi degli idrocarburi, dei prezzi degli idrocarburi, e cioè il fatto che noi negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, ci siamo messi in testa di chiudere le raffinerie, vuoi per fatti ecologici, vuoi per mille motivi, e abbiamo chiuso già 5 raffinerie importanti. Ecco allora che c'è carenza di gasolio sul mercato, e non è un problema dell'approvvigionamento del gas, del petrolio, eccetera. È un problema di capacità di raffinazione nel nostro paese, e quindi se c'è carenza di gasolio è ovvio che il prezzo tende a salire.
1: Certo.
0: Per cui questo annuncio dell'ENI io lo prendo in modo positivo, ma lo prendo come un passo verso una razionalità economica che va al di là della miope massimizzazione del profitto giorno per giorno, soprattutto da parte di una compagnia che è sul mercato, che è quotata, che ha grandi soci investitori privati, ma che al 35% è ancora, vede ancora come azionista di fatto lo Stato italiano.
1: Laddove
0: ribadisco, il nodo di fondo è togliere questo cordone ombelicale tra i prezzi nostri di luce, gas e benzina, gasolio, dal cordone ombelicale che li vede legati al prezzo del TTF per il gas e al prezzo del Brent per il petrolio. Purtroppo questo aggancio è stato concesso in tutta Europa, ecco, e per assurdo è tutta Europa poi che sta pagando le conseguenze di tutto questo.
1: Certo. Senta, andiamo avanti. Questa settimana è arrivata una certificazione dell'Istat riguardo al rapporto deficit-PIL, cioè al 3,1%, per il momento non si esce dalla procedura di infrazione europea. Il ministro Giorgetti si è detto molto amareggiato, la Presidente del Consiglio insomma ha detto che l'establishment è contro questo governo e se l'è un po' presa con l'Istat, sono piovute critiche dalle opposizioni, se lo può immaginare.
0: E
1: che lettura dare?
0: Ha accusato il governo di aver fallito gli obiettivi.
1: Esatto. Qual è la lettura?
0: Viene da ridere, perché francamente è una cosa, se non fosse il dibattito di questi giorni che c'è stato dappertutto, è esilarante, assurda e del tutto irrilevante. Perché? Intanto è 3,08 che per gioco degli

0: fondamenti
1: Certo.
0: al 3,1. E vabbè, questi sono i giochetti contabili. E si tratta comunque di uno sforamento di 2 miliardi e mezzo di deficit in più. Bene. Questo ci impedisce di chiudere la procedura di infrazione un anno prima. Ma non dobbiamo dimenticare che la regola che ha detto l'Europa un paio d'anni fa non è più il rigido 3%, ma è il percorso di rientro. E questo percorso di rientro l'Italia lo ha già concordato fino al 2029.
1: Certo.
0: E su questo percorso di rientro il 3,08% piuttosto che il 2,97% non cambia nulla. Quindi questo fantastico annuncio che non abbiamo fatto il 3% e le conseguenze, cioè, allora, non abbiamo fatto il 3%, abbiamo fatto il 3,8%, ma non cambia nulla dal punto di vista delle regole europee. Non cambia nulla, peraltro, neanche dal punto di vista dei conti pubblici. Perché? Perché questo è un deficit di competenza, mentre l'andamento del debito, cosa che invece è un po' più preoccupante, dipende dal deficit di cassa e non di competenza. E quindi semmai dovremmo preoccuparci del fatto che il rapporto debito-PIL continua ad aumentare di poco, questo va detto, continua ad aumentare e forse scenderà nel 2028-2029. Ecco, questa è la vera e propria prospettiva. E se questo 3% o 3,1 ha sollevato un enorme dibattito, inutile e francamente fantasmagorico, ma privo di senso, a mio parere, e però segnala uno degli aspetti, anche questi più sciocchi, o come disse qualcuno anni fa, stupidi, di quel parametro del 3%. Perché? Perché è riferito ovviamente al deficit totale.
1: Certo.
0: Ecco, senza distinguere fra spesa corrente e investimenti, mentre l'accordo nuovo con l'Europa è proprio sul profilo della spesa pubblica.
1: Certo.
0: Bene, che vuol dire? Vuol dire che se noi stiamo al 3,1% non abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma magari quel 3,1% è dovuto 2% ad investimenti e 1% a spesa corrente. Anzi, meglio ancora, il deficit corrente del nostro bilancio pubblico è quasi è zero sostanzialmente. Quindi quel 3,1% è quasi tutto investimenti pubblici, anche perché c'è stato l'impulso del PNRR,
1: certo.
0: Francamente. Se un altro paese avesse avuto un deficit del 2,9%, quindi avrebbe rispettato il vincolo, va bene? Ma se quel 2,9 fosse provenuto da 0 investimenti e 2,9 di deficit corrente, della spesa corrente, ma come possiamo dire che questo secondo paese è più virtuoso rispetto a come noi, a un paese che fa il 3,1 ma che contiene in gran parte investimenti? Ecco, quindi questa semmai avrebbe richieduto una riflessione che chi ci ascolta sa che faccio da anni, forse da decenni, sulla necessità di modificare questi parametri per introdurre una regola più virtuosa, se vuole più rigorosa, e cioè l'obiettivo vero è azzerare il deficit corrente e lasciare liberi gli investimenti pubblici, ma magari fossero al 3, 4, 5%, con una condizione, che siano investimenti pubblici veri e quindi magari certificati da un'autorità terza, la BCE, la Commissione Europea, che dica sì, è vero, sono investimenti, proprio per evitare trucchi contabili,
1: passaggio
0: di spesa corrente e investimenti, come purtroppo fece tanti anni fa la Grecia. Dimentichiamoci.
1: Come no, come no. Diciamo che però, tornando a un discorso prettamente interno, c'è stata un po' una delusione perché, questo proprio da parte del governo, perché sperava di avere ma per la legge di bilancio, che è l'ultima, qualche soldino in più.
0: Questo è comprensibile. Devo dire però che sia la reazione un po' del governo di dispiacere, che pensava di poter anticipare i tempi del rientro al sotto il 30%, ma sia anche la sproporzionata reazione di tutta l'opposizione, che accusa il governo di non aver raggiunto gli obiettivi e così via. Ripeto, è un dibattito surreale e irrilevante.
1: Senta, questa settimana tra l'altro è stata approvato in via definitiva il disegno di legge delega al governo sull'energia nucleare sostenibile. Verranno il ministro Pichetto Fratin ha detto entro la fine dell'anno attuati i decreti attuativi. Lei è sempre stato favorevole, no? Mi ricordo, l'energia nucleare sempre,
0: assolutamente. Ma perché è un dato di fatto, ricordiamolo ancora una volta a chi ci ascolta, e prendiamo ad esempio la Spagna, che tutti giustamente fanno riferimento alla Spagna, cioè, per il mix energetico più favorevole che la Spagna si trova ad avere. Allora, bisogna partire da un punto chiaro: le energie alternative, eolico, fotovoltaico e magari idroelettrico, come ho citato nel mio paese a Macerata 75-76 anni fa, la diga, l'impianto idroelettrico. Bene, queste energie alternative, soprattutto fotovoltaico e eolico, vanno spinte al massimo possibile, con una consapevolezza, che non sono continue, perché se non c'è il vento e se non c'è il sole, quelle non producono energia. Allora occorre una fonte alternativa sicura, che produce sempre energia, che faccia da jolly, da tappo, cioè io produco l'energia. Ecco, questa fonte alternativa, mentre in Spagna hanno puntato al nucleare, che infatti rappresenta il 20% della loro produzione elettrica, in Italia più di 20-25 anni fa abbiamo puntato al gas, usando il gas come jolly, ok? Bene, e purtroppo non funziona, perché il gas, come abbiamo visto, è soggetto a tanti eventi, e quindi il ritorno al nucleare è il ritorno a un minimo di saggezza, nel senso di avere quell'energia continua e sicura, data anche l'innovazione tecnologica degli ultimi 30 anni che c'è stata dai referendum italiani contrari al nucleare ad oggi, sicura, spingendo le energie alternative, ma nella consapevolezza che c'è bisogno di una fonte sicura e continua, e questa non può che essere il nucleare di terza, quarta generazione, con un'avvertenza che chiaramente il ritorno al nucleare, prima che noi riceveremo nelle nostre case un po' di energia elettrica da nucleare, passeranno, se tutto va bene, 5, 6, 7, 8, 9 anni. Però è importante che si sia deciso il rientro dell'Italia nel nucleare. E chiariamo ancora una volta, il rientro nella produzione di energia nucleare, perché dal consumo di energia nucleare noi italiani non siamo mai usciti. Cioè abbiamo chiuso le nostre centrali nucleari,
1: però le compriamo,
0: eravamo all'avanguardia in Europa, anche per la tradizione che parte da Enrico Fermi, oggettivamente. Avevamo una grandissima scuola di fisica nucleare. Ecco, abbiamo chiuso le centrali, abbiamo smesso di produrle, ma l'energia nucleare abbiamo continuato ad utilizzarla comprandola dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Slovenia. Quindi dal punto di vista del consumo, noi italiani non abbiamo mai smesso di consumare energia nucleare, solo che invece di produrla con le nostre centrali l'abbiamo comprata dalle centrali altrui, pagandola peraltro qualche volta il doppio, qualche volta anche di più.
1: E questo, insomma, vedremo poi i decreti attuativi. E le volevo chiedere questo.
0: Sì, l'iter sarà molto lungo, ma i tempi sono quelli che sono. Nucleare.
1: Sì, infatti.
0: Però, ancora una volta, la battuta è: se cominciamo domani, fra 7 anni avremo l'energia nucleare. Se cominciamo fra un mese, ce l'avremo fra 7 anni più un mese.
1: Certo.
0: Sì, se avessimo cominciato 20 anni fa...
1: Adesso stavamo bene, insomma.
0: Membro di governo, cioè la necessità di rientrare nel settore nucleare, forse oggi ce l'avremmo qualche
1: infatti. Nucleare
0: moderna, funzionante e sicura.
1: Senta, prima di salutarci, le volevo chiedere un'altra cosa, che è quel decreto su cui anche su questo c'è stato un grande dibattito, e il cosiddetto decreto scuola, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, anche qua sempre la scorsa settimana, prima annunciato dalla Presidente del Consiglio alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, che introduce il limite massimo del 30% di studenti stranieri o con carenze nella lingua italiana nelle classi prime, per intenderci prima elementare e prima media, no? E poi, vabbè, c'è il divieto di indossare il burka o il niqab, questo dice il decreto.
0: Adesso parliamo del 30%.
1: Sì.
0: Ecco, è evidente che dovrebbe essere un obiettivo condiviso da tutti, o comunque da chiunque abbia buon senso, a destra, a sinistra, al centro, quello di avere un processo di integrazione degli immigrati. Bene, l'integrazione degli immigrati comincia quantomeno con la scuola e soprattutto con i figli di immigrati che vanno a scuola. È evidente che questo limite del 30% tende a costituire delle classi in cui l'integrazione è possibile. Perché? Perché il 30% in una classe di 30 ragazzi vuol dire 10 immigrati e 20 italiani, e quindi si può dedicare, tra l'altro anche con delle risorse ad hoc, un percorso per l'apprendimento della lingua, per il sostegno eccetera di quei 10 immigrati, i quali possono integrarsi meglio se parlano la nostra lingua, se in qualche modo studiano le nostre tradizioni, storie, eccetera, senza nulla togliere alle loro storie e alle loro tradizioni. È evidente che l'alternativa a questa regola di buonsenso qual è? O i ghetti, e cioè fare o solo italiani o solo stranieri, ma una classe con solo stranieri con chi si integra? E come si integra? E una classe con solo italiani diventa effimera, perché in classe siamo tutti italiani, esco dalla classe, vado per le strade e mi incontro con quel 30% di stranieri.
1: Certo.
0: Quindi si può discutere il 30, il 28, il 31, quello che è, ma il principio, il concetto di avere una composizione che favorisca l'integrazione a partire proprio dalle scuole elementari e dalle scuole medie, a mio parere è un concetto sacrosanto. Poi si può dire quali sono le risorse che servono per questa integrazione, perché serviranno insegnanti di sostegno particolare per la lingua italiana ai bambini stranieri e così via, ma questo vale per qualunque tipo di integrazione. Anche qui il dibattito è diventato surreale, perché da una parte il governo ha scelto di introdurre questo 30%, che peraltro, andando a scavare, era anche stato indicato quando il presidente Mattarella era ministro della pubblica istruzione, cioè non è un argomento di oggi, è un argomento antico questo di comporre le aule e le classi in modo da favorire l'integrazione. E dall'altra parte qualcuno dell'opposizione, che magari anni fa era a favore del 30%, oggi indica il 30% come un modo di ghettizzare. Diverso è il ragionamento sul burka e l'hijab, eccetera.
1: Cioè, sì.
0: Perché? Perché lì il problema è un problema non soltanto educativo, ma anche di, non dico di ordine pubblico perché sono bambini, ma di visibilità delle persone, di riconoscibilità delle persone. Ora, se uno si mette un velo e c'ha il viso scoperto, è perfettamente riconoscibile, il velo fa parte delle sue tradizioni. Io ricordo tanti decenni fa quando nelle chiese cattoliche, cristiane, italiane, le donne entravano mettendosi un fazzolettino sulla testa. Ora non si fa più, ma una volta c'era questa antica tradizione per le donne di mettere un fazzolettino sulla testa, ma non di coprirsi la faccia. E sono due cose totalmente diverse: uno, la composizione delle classi; due, la
1: riconoscibilità. Certo, ma certo che sono due cose, certo.
0: Perché per esempio non è che io posso entrare in una caserma o anche in una scuola o magari anche in un tribunale indossando il casco da motociclista, non mi fanno passare.
1: È vero. È vero, però io mi sono chiesta se in quelle famiglie dove ti obbligano a metterlo, poi ti manderanno a scuola.
0: Ma intanto anche qui ridimensioniamo il fenomeno.
1: Sì, beh, non
0: quello
1: sono
0: che
1: tanti,
0: abbiamo saputo,
1: certo.
0: Probabilmente saranno 1000 classi, certo, su centinaia di migliaia di classi. Quindi il caso è 1000 classi. E dopodiché, se i genitori non mandano i bambini a scuola perché vogliono mandarli, le bambine, con il burka, beh, lì c'è un problema di genitorialità. Cioè, se vivi in Italia, la regola è che i tuoi figli devono andare a scuola fino a 14 anni, secondo le regole italiane della scuola, quindi a volto scoperto. Se poi gli vuoi mettere un velo che copre i capelli, benissimo, è una tua tradizione, la rispettiamo, ma la faccia bisogna che si faccia vedere.
1: Certo. Professore, dobbiamo chiudere.
0: Ok.
1: Allora, intanto io la ringrazio e ricordo nuovamente che lei è a un convegno, l'abbiamo detto in apertura, ecco, all'Università La Sapienza di Roma. E questa puntata è stata registrata di sabato, lo ricordo, perché sono sempre insomma una mezz'ora, magari c'è chi accende la radio e ascolta magari quando è già iniziata, e poi è anche piacere insomma, ecco, a ricordare questo convegno, questo regalo, diciamo così, questa sorpresa che hanno fatto al professor Mario Baldassarri
0: per il mio compleanno.
1: Esatto, per in occasione del suo compleanno voglio ricordare 1940, il tema 1946-2026, mondo, Europa, Italia, Marche, da marchigiano, come ci ha raccontato più volte, 80 anni di economia con Mario Baldassarri. Grazie. Noi ci sentiamo lunedì prossimo.
0: Buon lavoro.
2: 21 minuto, Radio Radicale, questa era la rubrica, la storica rubrica Capire per Conoscere, con Mario Baldassarri a cura di Sonia A. Martina. Noi proseguiamo e proseguiamo parlando della Svezia, della rinuncia da parte dell'Anderson di formare il governo, e ne parliamo con un'intervista del nostro Lanfranco Palazzolo, del nostro corrispondente parlamentare, a Monica Quirico, professoressa e studiosa di Svezia e del Nord Europa.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento con Monica Quirico, studiosa di questioni istituzionali della Svezia, ricercatrice presso l'Università Sondetorn in Svezia. Per parlare con lei della rinuncia, da quello che abbiamo capito, da parte della leader del Partito Socialdemocratico Magdalena Andersson, formare un governo. Allora, ci spiega, professoressa Quirico, che cosa è successo e che insomma c'è un po' di confusione dopo il voto che insomma in qualche modo aveva dato per primo partito i socialdemocratici.
4: Sì, diciamo che se qualcuno ancora pensa alla Svezia, alla politica svedese come qualcosa di noioso, si dovrà ricredere dopo quanto sta succedendo in queste settimane. Ci sono stati in realtà due colpi di scena. Pochi giorni dopo la conferma del risultato delle elezioni, quello che avevamo commentato nella precedente conversazione, è stata aperta un'indagine, seguita poi da altre simili, per brogli elettorali che avrebbero coinvolto alcuni candidati del partito della sinistra e in particolare un candidato di un comune che si chiama Borlänge. Ora, la questione è diventata subito molto spiacevole perché il candidato in questione è di origine somala, ha ricevuto molti voti dai suoi connazionali e ha sparigliato le carte perché era nono in lista ed è stato eletto mentre non ha passato il turno la capolista di quel distretto. Purtroppo la campagna scatenata dai media mainstream ha quasi subito assunto toni razzisti. Faccio presente che se anche questo, altri candidati, pure gli altri contestati sono di origine straniera, ma sono pochissimi in tutto, se anche avessero fatto qualcosa di irregolare e evidente che la dirigenza del partito non ne sapeva nulla e non c'entra. Allora, il fatto che il candidato sia di origine somala ha dato la stura a un dibattito appunto razzista in cui si è addirittura parlato di voto di clan, perché se si tratta di popoli europei, di candidati europei, si parla di etnia, se si parla invece di certi paesi africani o asiatici, si usa subito il termine clan. E il dibattito è stato così aspro e sgradevole che molti elettori di origine immigrata si sono sentiti svalutati e attaccati. Questo è stato il primo colpo di scena, quindi la bordata tirata al partito della sinistra da vari soggetti partitici e mediatici. Ieri arriva l'annuncio che il partito della sinistra oggi avrebbe votato il presidente del Parlamento che è in carica da anni e che è espressione della maggioranza di centrodestra. Un uomo, devo dire, Norena, apprezzato da tutti, anche dall'opposizione, ma la consuetudine vuole che sia il blocco che vince le elezioni a esprimere il presidente del Parlamento. Dunque, chiaramente, i socialdemocratici avevano proposto questa mattina un loro nome. Perché il partito della sinistra ha fatto questo, che secondo me è un errore gravissimo. Quando lei mi ha chiamato, io stavo leggendo i commenti su Facebook, sulla pagina, del partito della sinistra, per una persona che dice sì, avete fatto bene, tenete duro, non dovete cedere ai socialdemocratici, ce ne sono nove che dicono non vi voterò mai più. Perché questa decisione bislacca? Ma evidentemente è stata una prova di forza a fronte delle difficoltà nel negoziato per formare il nuovo governo, perché, come spiegavo l'altra volta, c'è un veto del partito di centro, potenziale alleato dei socialdemocratici, che non vuole il partito della sinistra nel governo. E questo è stato diciamo, questa guerra intestina nella coalizione rosso-verde, centro-sinistra, come vogliamo chiamarlo, è stato il problema durante tutta la campagna elettorale, perché la leader del partito della sinistra, Nooshi Dadgostar, ha fatto ruotare un po' tutto intorno a quello. Noi vogliamo stare al governo, scelta che, come dicevo l'altra volta, è stata criticata anche da una parte dei suoi iscritti e del suo elettorato, perché far ruotare tutto intorno a un ministero rischia alla fine di indebolire il partito della sinistra, il suo programma, di cui alla fine si è parlato abbastanza poco, e soprattutto se l'out-out non funziona, come sembra essere in questo momento, si rischia di consegnare o riconsegnare il paese al centrodestra, che adesso naturalmente si sta fregando le mani e pronto a approfittare della ghiotta
3: Ecco,
4: occasione.
3: io le volevo chiedere se secondo lei Magdalena Anderson poteva in qualche modo temporeggiare rispetto all'annuncio che ha fatto oggi per tentare una nuova mediazione dopo l'annuncio del Partito della Sinistra sullo speaker della Camera, cioè
4: Del
3: del
4: Parlamento, sì.
3: Parlamento,
4: Sì,
3: perché lì c'è un Parlamento monocamerale, se non sbaglio.
4: esatto. Allora, naturalmente si può pensare che Magdalena Anderson abbia risposto alla prova di forza del partito della sinistra con un'altra prova di forza. Anderson oggi ha detto: prendo atto che il partito della sinistra voterà con il centrodestra e dunque c'è di fatto una nuova maggioranza di cui fa parte con i partiti del centrodestra anche il partito della sinistra. È una bella randellata in risposta alla randellata del partito della
3: Certo. Quindi
4: sinistra.
3: secondo lei l'Anderson vorrebbe far implodere il partito della sinistra che ha fatto questa cosa, mettendo in luce la contraddizione per la nomina dello speaker del Parlamento?
4: Questo di sicuro lo sta facendo, il problema è che per formare il governo Anderson ha bisogno dell'appoggio del partito della sinistra, a meno che non stia pensando di coinvolgere i cristiano-democratici, però questa ipotesi francamente sarebbe molto problematica e toglierebbe credibilità un po' a tutti. Certo, in questo momento il partito della sinistra è all'angolo e si vedrà se Anderson riuscirà in qualche modo a recuperare la situazione, però è stata molto netta e d'altra parte se ha dichiarato che al momento non ci sono le condizioni per formare lei un governo, di sicuro non lo ha fatto con leggerezza.
3: A questo punto si può prevedere un governo di minoranza che è permesso, secondo le regole parlamentari della Svezia, considerando che un po' si sono rotti tutti i meccanismi realizzabili?
4: Sì, esiste infatti in Svezia il parlamentarismo negativo, cioè un governo non ha bisogno della maggioranza di voti a favore, bensì di una maggioranza di voti non a sfavore. Per questo ci sono stati molti governi di minoranza nella storia della Svezia. Certamente potrà tentare quello, a meno che il centrodestra non riesca a convincere anche solo alcuni dei parlamentari del partito di centro a cambiare fronte. Al momento non sembra possibile perché il partito di centro ha ribadito la sua alleanza con i socialdemocratici, però è evidente come sia diventato difficile fare previsioni dopo questi
3: Certo,
4: colpi di scena, appunto.
3: possiamo dire povera Magdalena Anderson, insomma, quando è diventata per la prima volta primo ministro, il governo gli è caduto nel giro di poche ore, ti ricorda, lo avevamo commentato,
4: Certo.
3: adesso praticamente possiamo fare la battuta che i sogni stanno finendo all'alba.
4: Sì, diciamo che come prima donna a ricoprire la carica di primo ministro, prima ministra, anzi, ha incontrato parecchie difficoltà, d'altra parte la situazione politica e partitica svedese è diventata molto più complessa rispetto a quando l'egemonia dei socialdemocratici era evidente e incontrastata.
3: Bene, senta, io la ringrazio tantissimo per la sua cortese disponibilità. Ringrazio la professoressa Monica Quirico, che è esperta di questioni istituzionali della Svezia e dell'università di ricercatrice all'università di Sontorn. Spero di averlo detto bene. Grazie.
4: Buongiorno a tutte e tutti.
2: Venti e 13 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Monica Quirico. Noi proseguiamo ancora con Lanfranco Palazzolo che ci parla della Serbia e delle dimissioni di Vučić con Francesco Petricone.
5: Radio Radicale, siamo con Francesco Petricone, sociologo politico Università LUMSA, per parlare delle elezioni politiche in Serbia, che è una repubblica, una forma di governo parlamentare abbastanza tipica perché, come sapete, il Presidente della Repubblica viene eletto direttamente dai cittadini. E proprio il Presidente della Repubblica, Aleksandar Vučić, si è dimesso domenica sera con un colpo di teatro, uscendo dal palazzo presidenziale, mostrandosi come un cittadino tra i cittadini che vuole candidarsi alle elezioni politiche del 25 ottobre. Perché Vučić fa questo? All'indomani di una stagione politica molto turbolenta, per le ragioni che il professor Petricone ci spiegherà, e soprattutto con quale obiettivo? Perché poi ci saranno anche le elezioni presidenziali. Vučić vuole diventare il presidente del Consiglio. Vedremo se ci riuscirà, in che misura. Allora, qual è lo scenario che si apre di fronte alla Serbia in vista del voto del 25 ottobre e dopo mesi di polemica sia sulla corruzione all'interno del paese, che per diciamo, il rapporto col passato, alludo al generale Mladic, per il quale sono stati resi dei grossi, grandi onori dopo la morte, considerando il fatto che era un criminale di guerra.
6: Buon pomeriggio, grazie. Innanzitutto sì, diciamo che Vučić ha inteso così anticipare la scadenza del maggio 2027, che avrebbe segnato la fine del suo mandato presidenziale. Il secondo, iniziando il 2017, il primo incarico presidenziale, non potendo ricandidarsi per la terza volta, come stabilito dalla Costituzione, serba. Correttamente, come lei ricordava, l'elezione del Presidente della Repubblica è a suffragio universale e diretto, in questo caso. Diciamo una repubblica parlamentare che vede i cittadini direttamente coinvolti nell'elezione del presidente, che, come è stato interpretato anche dal presidente Vučić, è diventata una figura centrale all'interno della politica serba. Naturalmente, questo coup de théâtre che lui ha svolto domenica sera, in un minuto e poco più, è stato proprio volto a superare questa difficoltà. Gli è subentrata la presidente dell'Assemblea parlamentare, che in questo momento è la presidente della Repubblica, e che a quel momento avrà l'incarico, come per Costituzione, di nominare il primo ministro. I sondaggi danno attualmente Vučić al 68%, quindi quasi al 70% circa. Unico sfidante, questo cardiologo della città dove ci fu quella gravissima diciamo, situazione, il crollo della pensilina Nova Znaj che lei citava, il quale Snadovic dovrebbe sfidarlo e si è rifiutato in questo momento di incontrarlo pubblicamente proprio per non dargli il vantaggio di essere un competitor in questo momento in rincorsa.
5: E che cosa possiamo dire circa il il rapporto che ha la Serbia nei confronti della Russia, se ritiene che la Russia controlli Belgrado o se Vucic mantiene un rapporto politico con la Russia per questioni di pragmatismo economico, perché gli serve il gas di Mosca.
6: Gli ultimi incontri che il presidente Zelensky ha avuto proprio con il presidente Vucic ci fanno pensare che ci sia la possibilità per l'Ucraina, che è il paese aggredito da Putin, di mantenere un dialogo, se non altro, con la Serbia, cosa che per esempio non era successa in maniera costruttiva con l'Ungheria di Orban. Dal 2009 sappiamo che è iniziato il percorso di avvicinamento della Serbia all'Unione Europea, che si sta, diciamo, implementando, ma sullo sfondo appaiono appunto questi fantasmi dell'ingerenza del paese aggressore dell'Ucraina nei confronti della Serbia, la quale acquista gas appunto dalla Russia, non applica le sanzioni previste tra varie materie anche sul versante dei visti. Nel 2019 Vucic, presidente della Serbia da 2 anni, è stato insignito da Putin una delle maggiori cariche onorifiche russe, quindi a testimoniare una vicinanza o quantomeno una linea di amicizia tra lui e il presidente serbo.
5: Allora, vorrei dire qualcosa in merito ai timori dell'Unione Europea circa la Serbia, nel senso che dopo essersi liberata di Orban in Ungheria con le elezioni di pochi mesi fa, ora l'Unione Europea potrebbe, diciamo, impelagarsi nuovamente se accettasse l'adesione della Serbia con un nuovo Orban. E ritiene che Vucic possa avere le vesti di un nuovo Orban?
6: Il percorso per l'adesione della Serbia all'Unione Europea è un percorso, potremmo definirlo in maniera ottimistica, di breve medio periodo. Difficile che questo accada durante questa Commissione Europea. L'interesse dell'Unione Europea però è quello di estendere, di allargare il più possibile l'adesione a paesi che appartengano a aree geografiche e culturali ulteriori. Pensiamo all'Albania con una maggioranza islamica molto forte, pensiamo alla stessa Serbia e, seppure sospesa da un diverso tempo, anche alla Turchia. Naturalmente il principale paese che l'Unione Europea considera candidato e auspica che possa entrare in Unione Europea è l'Ucraina, che rappresenta anche dal punto di vista politico un elemento molto rilevante per l'Unione. La Serbia è all'interno di questa, diciamo, configurazione geopolitica e per l'Unione Europea, qualora dovessero esserci le condizioni per la sua adesione, sicuramente è importante che possa accedere, come è stato anche per altri paesi appartenenti una volta alla ex Jugoslavia, come la Slovenia o la Croazia, all'interno dell'Unione.
5: L'opposizione a Vucic è divisa? Perché noi abbiamo visto tante proteste, però ci siamo interrogati sul fatto che queste proteste possano poi alla fine coagularsi in un movimento di opposizione credibile che possa rappresentare una serie alternativa a Vucic. Questo c'è?
6: Dopo la caduta della pensilina, dopo il crollo della pensilina della stazione ferroviaria 2 anni fa, c'è stata una mobilitazione di decine di migliaia di abitanti della Serbia, la città è la seconda città dopo Belgrado, e continua adesso questa mobilitazione, soprattutto da parte degli studenti che hanno dato vita a questo movimento, potremmo definirlo anti-Vucic, e hanno individuato in questo candidato Snadovic, cardiologo della stessa città dove ci fu questa tragica situazione, con la morte di 16 persone, tra cui un bambino, per poter riuscire a subvertire. C'è una campagna elettorale di questo movimento studentesco in bicicletta, c'è una mobilitazione civile, ci sono persone di tutti gli, diciamo, strati sociali, di tutte le appartenenze, di tutte le professioni che seguono questi ragazzi in bicicletta per dare loro assistenza, commercialisti che si adoperano come autisti per poterli sostenere. Quindi la mobilitazione è molto forte, l'aspettativa è quella finalmente, dopo, diciamo, un periodo così lungo di quasi 15 anni, di poter arrivare ad una chiusura di questa pagina e di poter realizzare quel percorso democratico come è stato con l'attuale situazione in Ungheria.
5: La Russia ha le capacità e la possibilità di influenzare le elezioni politiche del 25 ottobre?
6: La Russia ha dimostrato di essere un paese che si adopera anche con gli strumenti che l'intelligenza artificiale mette a disposizione per avere una influenza nell'opinione pubblica. Non sappiamo quanto questo possa effettivamente realizzarsi in Serbia, sappiamo che c'è stata, diciamo, anche per una successiva decisione della giustizia romena, una influenza in quel paese che però poi ha dimostrato di poter essere superata. Queste condizioni esistono, personalmente non credo che siano tali da poter incidere sull'esito finale. L'esito finale delle elezioni è determinato da situazioni concrete, e quindi sono diversi gli strati sociali che si confrontano nelle tornate elettorali. Pensiamo anche soltanto al referendum in Islanda sulla adesione eventuale di quel paese all'Unione Europea. E ci sono state motivazioni economiche che hanno portato la maggior parte, seppure di poco, dei cittadini islandesi a decidere per il no, che sono quelle prevalenti nel governo di Reykjavik, dove è più importante il ministro della pesca che non il presidente del Consiglio.
5: Ritiene che il dualismo con l'Albania, in qualche modo con gli albanofoni, in qualche modo possa allontanare la Serbia dall'Unione Europea? Sappiamo che uno dei paesi più vicini alla Serbia, che fa parte dell'Unione Europea, è l'Italia, che ha un rapporto preferenziale con l'Albania, col quale la Serbia non ha buone relazioni, per ovvi motivi.
6: Sì, io non credo che il ruolo dell'Albania possa essere dirimente nell'adesione della Serbia. Credo che la Serbia potrà costruire il percorso di adesione all'Unione Europea, se lo vorrà, attraverso, diciamo, la realizzazione di quei capitoli di parametri che l'Unione Europea richiede. È interesse dell'Unione Europea che la Serbia entri nell'Unione Europea, ma è interesse soprattutto della Serbia farvi parte.
5: Bene, la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Francesco Petricone, sociologo politico Università Lussa, col quale abbiamo parlato del voto del 25 ottobre prossimo in Serbia, che determinerà i nuovi equilibri politici di quel paese, anche all'indomani delle dimissioni del Presidente della Repubblica Vučić, che si candiderà come Premier. Grazie.
2: 20 e 26 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Lanfranco Palazzolo al professor Francesco Petricone. Noi proseguiamo ancora con Lanfranco Palazzolo, che ci parla di carburanti e di Ustica, con il deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami.
5: E Radio Radicale con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia Montecitorio, per parlare della notizia di oggi che Kuwait si allineerà a IP e a Eni sul tetto al prezzo della benzina. Allora, pensa che questo, oltre a essere un successo del governo, scongiurerà il tutto esaurito ad alcuni rifornitori di benzina?
7: Beh, è chiaro che intanto fa piacere vedere come ci sono delle compagnie che hanno accolto l'appello del governo, perché l'appello si trattava, finalizzato proprio a contenere i costi per le famiglie italiane in una situazione di difficoltà oggettiva determinata da situazioni che non dipendono né dal governo italiano né da situazioni europee, ma purtroppo da crisi internazionali sotto gli occhi di tutti. E in effetti anche nella lettera che il segretario del PD Schlein ha mandato al presidente Meloni si legge chiaramente che l'aumento dei prezzi dei carburanti dipende da quello, non quindi da scelte di altro tipo. E noi confidiamo che questo, da un lato, consenta di mantenere in termini più mitigati il costo di carburanti, che altrimenti abbiamo visto potrebbero andare ancora più in alto, e dall'altro lato che soddisfi una richiesta, che quindi da parte di queste società che hanno una struttura vertebrale integrata c'è la possibilità di rifornimenti e approvvigionamenti logisticamente sostenibili.
8: Questo è avvenuto anche grazie a un'interlocuzione che il Presidente del Consiglio aveva cominciato con Descalzi e che poi ha portato a questo effetto domino. Si è chiesto perché in passato, quando ci sono state crisi analoghe, altri presidenti del Consiglio non hanno tentato questa strada?
7: Devo dire che più che chiedermi ho visto delle risposte. Quando all'indomani dello scoppio della crisi del Golfo, Giorgio Meloni andò proprio in quello scenario, tra l'altro il viaggio in Kuwait saltò non per scelta politica ma per un allarme sicurezza che si determinò proprio in quelle ore, abbiamo sentito qualcuno, non si sa perché, parlare come sempre in toni critici nei confronti del Presidente. Invece abbiamo visto che mantenere il rapporto, soprattutto in situazioni di difficoltà, può costituire un elemento di rapporto personale utile a tutti gli italiani.
8: Senta, un'ultima cosa su Ustica. Allora, noi abbiamo visto che la Francia collaborerà anche qui dopo che c'è stata un'interlocuzione del Presidente del Consiglio. Lei si è chiesto in questo caso perché altri Presidenti del Consiglio precedentemente non si erano spesi per andare a fondo per questo? Glielo chiedo perché lei è di Bologna, quindi sa il dramma che ha investito la città.
7: Sì, devo anche dire che poi fu successivamente investita anche da altre tragedie che colpirono proprio la nostra città. Devo dire che più che chiedermi anche in questo caso il perché altri non l'hanno fatto, vedo che non tutti danno atto a Presidente Meloni di aver saputo ottenere questo risultato. E vedo anche che c'era chi disegnava come logorati e impraticabili i rapporti tra Italia e Francia nel dialogo tra Meloni e Macron, e non mi sembra che anche in questo caso ci sia concretezza e fondamento nelle illazioni svolte da qualcuno.
8: Grazie a Galeazzo Bignan.
2: 20 e 30 minuti, Radio Radicale, questo era il deputato di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, intervistato da Lanfranco Palazzolo. Noi a questo punto apriamo il nostro notiziario serale, io ringrazio la regia di Lorenzo Bruschi, vado a darvi conto del nostro sommario, sentiremo Lanfranco Palazzolo con il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Nazario Pagano di Forza Italia sulla legge elettorale. E ancora, il nostro corrispondente parlamentare ha intervistato Simonetta Matone della Lega sul caso Garlasco, e sempre Palazzolo ha intervistato Andrea De Maria del PD sulla strage di Ustica. Andiamo a vedere, aiutandoci con i sommari dell'ANSA e dell'AGI, qual è il quadro sintetico delle notizie del giorno. Intanto, la nuova mossa dell'ENI, come scrivono sull'ANSA, l'ENI abbatte i costi dell'energia, apre l'AGI. Vediamo, nuova mossa dell'ENI dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti, la compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Il prezzo resterà bloccato per 2 anni, per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro, sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio, ma gli autotrasportatori temono la beffa senza interventi sull'extra rete, lo spread sfonda la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana, che danno un picco del differenziale di rendimento a 100,17. La volata si accompagna allo shock energetico e alle tensioni sul debito centrate sui treasury americani. Questa è la prima notizia. E poi andiamo a vedere La seconda notizia pubblicata dall'ANSA su Regeni, sentenza limitata, una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni, cerca di spegnere così la polemica il ministro degli affari esteri Tajani, bersaglio dell'opposizione per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Sono stati condannati 3 uomini non l'Egitto, queste le parole denunciate dall'opposizione, dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD Schlein. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è la prescrizione per allungamento dei tempi. E in tema è un'agenzia che è uscita da pochissimo, interviene il presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Praga e dice: voglio ribadire la mia vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni, alla loro richiesta che è anche la nostra, di verità e giustizia. Lo Stato italiano parte civile nel processo, quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità sulla vicenda. La sentenza, prosegue ancora la Meloni, non è ancora passata in giudicato, quindi tutto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo. Posso dire che in questa ricerca di verità e giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali, noi abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici con il Cairo. Ho il dubbio che, chiudendo quei canali, noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi. Così la presidente Meloni in tema. E poi ancora tra le notizie del giorno c'è Mosca che avverte la NATO: difenderemo Kaliningrad a ogni costo. Alta tensione tra la Russia e la NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi, un bombardiere strategico russo intanto si è schiantato durante un volo di addestramento nell'estremo oriente del paese, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. E ancora, andando a vedere le notizie dagli esteri, le recuperiamo dall'Aggi, c'è la Gran Bretagna nella ricetta di Burnham per risollevare il Regno Unito, più mano pubblica nei settori chiave, un nuovo rapporto con l'Unione Europea e la riforma del sistema elettorale in senso proporzionale. Il Premier annuncia al congresso laburista un ambizioso programma dopo 40 anni, dice, di scelte sbagliate. Polemica con l'opposizione conservatrice, vuole riportarci agli anni 70. E ancora l'Iran, Galibaf, nessun paese è al sicuro se non lo siamo noi, dice Araghchi. Ancora dichiara: mi aspetto una risposta ufficiale dagli USA, taglia sui soldati americani in caso di invasione. Il ministro degli esteri iraniano dice: ancora ci sono delle condizioni che devono essere attuate affinché lo stretto possa essere riaperto. E dai guardiani della rivoluzione viene detto: gli USA ammettono la sconfitta e ammettano la sconfitta e lascino la regione. Il Marocco, il re nomina la prima donna premier, si chiama Ezzara El Mansouri, sindaco di Marrakech, è già stata ministro dell'edilizia. E poi veniamo alle notizie di interni, c'è molta cronaca. Stasi verso la revisione, piena luce sulle prove nascoste. Alberto Stasi ora può credere nella revisione del processo, spero si faccia piena luce nelle prove favorevoli non depositate, è confidato alla sua avvocata Giada Bucellari, riferendosi ai test negativi circa il DNA di Chiara Poggi sul pedale della sua bici. Su questi esami mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sul delitto di Garlasco, la ricostruzione della procura di Pavia getta ombre sull'operato degli allora investigatori del RIS, non precisando se sia stato un atto volontario o un'imperizia. Non ho mai analizzato le tracce genetiche trovate sulla bicicletta, dice ora il genetista e ufficiale dell'arma Giorgio Portera, già sentito dai PM. Sempio verso la richiesta di rinvio a giudizio contro di lui, l'impronta sul muro e la compatibilità con l'orma del killer. Si parla anche dell'interrogatorio di Vita, padre e marito delle due avvelenate, perquisiti lo studio e la casa, indagine ancora contro ignoti, e poi ancora

0: È morto il vice direttore di Libero, Andrea Tempestini, aveva 40 anni e si occupava del coordinamento del sito. E poi si finisce con l'Oscar della pizza, scusate, a Pepe in Grani di Cagliazzo. Questo è il quadro delle notizie del giorno. Noi andiamo ad aggiungerci, c'è una dichiarazione del ministro dell'economia Giorgetti, a cui è stato chiesto: c'è una risoluzione in quinta commissione alla Camera, è in Parlamento, se il Parlamento la vota. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha risposto ai giornalisti a Praga a una domanda sulla possibilità che il governo possa ricorrere alla clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa ed energia. E ancora, dalle notizie del giorno, l'antiterrorismo britannico conferma che non è stato rinvenuto alcun esplosivo sui tre furgoni fermati domenica vicino alla base della RAF di Ferrari Ford, usata anche dagli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran. E poi parla un dirigente rispondendo indirettamente alla sorpresa di Donald Trump per il rilascio dei cinque fermati. Taylor ne ha poi difeso le basi legali, precisando che l'indagine comunque prosegue e che sono state perquisite le loro case. E ancora poi dalla polizia londinese dicono i van vicino alla base RAF non contenevano esplosivi, ma solo benzina. Intanto andiamo a vedere anche le notizie economiche. Piazza Affari termina la seduta appena sopra la parità, con il FTSE MIB a più 0,09 punti, per cento, scusate, e a 51.804,94 punti, dopo aver annullato i progressi nel finale in un contesto di borse europee leggermente cadenti. E ancora il gas, prezzi europei a meno 5,3%, i prezzi del gas naturale in Europa sono scesi sotto i 69 euro per megawattora, toccando il minimo mensile, ed è intervenuto il commissario UE all'energia. Dice: a distanza di mesi dall'inizio del conflitto in Iran, stiamo ancora affrontando una crisi dei prezzi dell'energia. Si registrano scarsi progressi riguardo allo stretto di Hormuz. La situazione geopolitica globale rimane estremamente turbolenta. Così, in conferenza stampa al termine del consiglio informale energia a Dublino. Non vediamo però, dice il commissario, alcun rischio immediato per l'approvvigionamento energetico in Europa. Così, per quanto riguarda le notizie del giorno, noi andiamo ad ascoltare le interviste e gli approfondimenti di Radio Radicale, questa sera diciamo tutti firmati da Lanfranco Palazzolo, realizzati da Lanfranco Palazzolo, il nostro corrispondente parlamentare. Iniziamo sulla legge elettorale con il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Nazario Pagano, di Forza Italia.
1: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, per parlare della legge elettorale. Oggi voi avete ricominciato a lavorare, avete votato i primi emendamenti, credo l'articolo 1. Domani mattina tornate di nuovo al voto. Cosa avete fatto? Come sta andando la discussione? Ho sentito che c'erano abbastanza toni abbastanza pacati. In altre sedute della precedente lettura mi ricordo che i toni erano un po' più, diciamo, un po' più duri. Stavolta mi sembra che siate un po' più tranquilli.
2: Ma
1: Non so
2: insomma,
1: se è la calma prima della tempesta o che altro.
2: no, non penso, perché in realtà il clima fosse un po' più sereno, perché sono temi che abbiamo sviscerato anche in prima lettura, sui quali in buona sostanza si ritorna. Forse in più c'è questa vicenda legata al numero delle firme per l'accesso alla competizione elettorale per le elezioni
1: Che resta
2: politiche.
1: 6.000, no?
2: Sì, esatto, ed è, come dire, forse la contestazione più evidente che c'è da parte delle opposizioni, perché tutti gli altri temi in realtà sono stati, come dire, sviscerati, combattuti, contestati in prima

0: addirittura in parte anche in Senato, quindi non prevedo particolari novità, quindi sicuramente nessuno degli emendamenti, ne restano pochi, all'articolo 2 sono pochi gli emendamenti depositati alle opposizioni, ritengo
1: Poi non ci
0: che
1: sono altre modifiche.
0: no, non ci sono altre modifiche, non credo che nessun emendamento che fino ad oggi sono stati tutti bocciati, tutti respinti, gli emendamenti dell'opposizione, e sarà altrettanto anche domani. Quindi prevedo ovviamente che l'Aula da domani pomeriggio discuterà in discussione generale lo stesso testo che è stato licenziato dal Senato.
1: Quindi si va col mandato al relatore in aula tranquillamente, non c'è problema.
0: Sì, domani votiamo prima gli ultimi emendamenti, come dicevo,
1: Certo.
0: relativi all'articolo 2, dopodiché si aprirà ovviamente la dichiarazione di voto da parte dei capigruppo o comunque dei rappresentanti dei gruppi presenti in commissione e poi si voterà il mandato relativo.
1: E domani poi ci sono le pregiudiziali in aula. Il
0: No,
1: dibattito.
0: domani ci sarà il dibattito sulla discussione generale
1: Ok.
0: ed sarà un dibattito che prevedo lungo e comunque inizierà alle 16:15. 15, se non ricordo male, proseguirà per tutta la sera. Poi dopo domani invece ci sarà il primo voto, che è previsto credo intorno alle 12 di giovedì, e lì si voteranno le pregiudiziali di costituzionalità su questa legge elettorale che le opposizioni hanno presentato. E poi il voto proprio alla legge elettorale è previsto per la prossima settimana, anche se
1: Non sa ancora se ci
0: le
1: sarà
0: date
1: fiducia o...
0: precise saranno decise dalla conferenza dei capigruppo che si
1: Okay.
0: terrà dopo domani.
1: Sulla fiducia non ci sono dubbi.
0: Ma tutti dicono che si sarà posta la questione di fiducia e quindi
1: Ok.
0: non vedo novità.
1: I pregiudiziali si votano col voto segreto?
0: Questo
1: Se
0: non lo
1: su
0: so
1: richiesta?
0: perché solo su richiesta, se dovessero richiederlo, credo che sia possibile, però non, questo è un aspetto che devo richiedere.
1: Certo, teme qualcosa nel complesso, perché
0: Personalmente non
1: insomma...
0: credo che si possano verificare gli stessi problemi che si sono verificati in prima lettura, cioè l'emendamento sulle preferenze fu respinto per un solo
1: Per un solo
0: voto,
1: voto,
0: quindi ci
1: sì.
0: furono alcuni cosiddetti franchi tiratori. Questa occasione non credo che ce ne saranno, perché già questo emendamento è stato votato in Senato. Non votarlo alla Camera sarebbe un gesto poco comprensibile e provocherebbe sicuramente,
1: Un
0: tra l'altro,
1: terremoto politico.
0: beh, è ovvio che a quel punto la Presidente del Consiglio si troverebbe nella necessità di recarsi al Quirinale per prendere le decisioni obbligate, diciamo, dopo uno. E poi cosa accadrebbe? Una volta che respingi questa legge, ti resta il Rosatellum, che non mi pare sia la soluzione migliore nel quadro politico attuale.
1: Grazie per la sua disponibilità e
0: Prego.
1: buon lavoro alla Presidenza della Commissione Affari Costituzionali. Ringrazio l'onorevole Nazario Pagano di Forza Italia.
0: Grazie a lei.
2: Così Nazario Pagano, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, intervistato da Palazzolo. Come dicevamo, ancora Lanfranco Palazzolo ha intervistato Simonetta Matone della Lega sul caso Garlasco.
1: Radio Radicale, con l'onorevole Simonetta Matone della Lega vogliamo parlare della chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'assassinio di Chiara Poggia Garlasco. Allora, io le volevo solo chiedere se secondo lei si può pensare che si andrà probabilmente verso il rinvio a giudizio di Sempio.
3: Allora, io di solito sono sempre molto cauta e parlo da ex magistrato, non da parlamentare. Devo dire che però allo stato dell'arte sicuramente si arriverà ad un rinvio a giudizio di Sempio. Perché lo dico? Perché la Procura di Pavia ha lavorato per quasi 2 anni in silenzio, in maniera molto seria.
1: Senza far trapelare nulla,
3: Ecco,
1: perché
3: diciamo che la cosa più bella è stato il non far trapelare assolutamente nulla.
1: è un unicum nella storia
3: È un
1: del.
3: unicum nella storia dei grandi processi, ma al tempo stesso raccogliendo elementi tecnici, non gossip, non impressioni, né No, cose come il biondino dagli occhi di ghiaccio. Ecco, diciamo che Stasi non è stato aiutato. La fisionomica, considerato che aveva l'aspetto perfetto del killer per come l'immaginario collettivo lo vive, e tutto ciò che ha detto e fatto è stato interpretato in malam partem. A lui non si è applicato quell'articolo del codice di procedura penale che impone al pubblico ministero di cercare anche gli elementi favorevoli all'indagato. In questo procedimento non c'è stato nulla di tutto questo. Io da sempre mi affanno a dire che se si viene assolti due volte e se il procuratore generale presso la Cassazione fa una requisitoria nella quale dice: io non so se è stato Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi, quel che so è che non posso dire che è stato Alberto Stasi al di là di ogni ragionevole dubbio, perché per i presunti sette elementi a carico di Stasi, per ognuno di loro c'era una spiegazione contraria. Oggi è uscita fuori questa notizia gravissima sulle prove che riguardavano i pedali che in realtà non c'erano. Noi abbiamo parlato per mesi di questa sostituzione dei pedali che non c'è mai stata, e soprattutto non c'era il materiale cellulare di cui si parlava. Allora, siccome
1: che era stato rinfacciato duramente,
3: assolutamente,
1: era gli interrogatori a Stasi, noi abbiamo sentito,
3: e lo avevano portato anche ad ipotizzare cose strampalate, ma anche perché se il pubblico ministero per ore ti dice sui pedali c'è il sangue di Chiara, tu ti scervegli e dici la prima stupidaggine che ti passa per la testa, come quella del ciclo mestruale. Allora, detto questo, è tutto il costrutto di questa vicenda che è oscuro, è ambiguo, è inquietante. Io mi sono sempre augurata che Stasi fosse colpevole, perché l'idea che potesse essere condannato a tutti quegli anni di carcere e ne ha fatti 10 da recluso, ecco, un'idea che mi turba profondamente.
1: Pensa che ci saranno tante polemiche per il lavoro che è stato fatto da Iris, se si vuole pronunciare su questo, se ritiene?
3: Secondo me le polemiche, Iris sta lavorando serenamente, coscienza e coscienza, quindi io non riesco a intravedere la possibilità di polemiche, se non da quel fronte compatto che si è creato contro Stasi, che dovrà però arrampicarsi sugli specchi per difendere l'indifendibile.
1: Le volevo chiedere una cosa tecnica, l'ultima domanda che le faccio, la revisione del processo di Stasi non è automatica?
3: La revisione del processo non è automatica, aspetta alla parte poterla richiedere, così come potrebbe astrattamente richiederla anche la Procura Generale presso la Corte d'Appello, tant'è che il procuratore capo si è recato mesi fa con un gesto molto clamoroso dal procuratore generale Francesca Nanni, depositando una serie di atti che dimostravano quello che la Procura stava facendo. Ma perché l'ha fatto? Io sono stata 7 anni nella Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, perché la Procura Generale presso la Corte d'Appello è l'organo sovraordinato rispetto alla Procura ordinaria, ha anche compiti di vigilanza per il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Quindi è stato un atto, diciamo così, da una parte dovuto, dall'altro di cortesia istituzionale, quello di informare il Procuratore Generale di ciò che stava accadendo.
1: Bene, vedremo che cosa accadrà e soprattutto vedremo come verrà commentato dalle televisioni tutto quello che è stato deciso oggi.
3: Speriamo in maniera sana, equilibrata e non scandalistica o sensazionalistica.
1: Grazie come sempre all'onorevole Simonetta Matone della Lega.
2: Radio Radicale, siete in ascolto del nostro notiziario serale, così Simonetta Matone della Lega, ed ora di nuovo Lanfranco Palazzolo sulla strage di Ustica, intervistato Andrea De Maria del PD.
1: E Radio Radicale, siamo con l'onorevole Andrea De Maria del Partito Democratico per parlare della notizia sulla strage di Ustica del giugno del 1980. La notizia che la Francia ha dato disponibilità a collaborare con le autorità giudiziarie italiane. Questo probabilmente spingerà la magistratura italiana a non archiviare il dossier che aveva riaperto sulla strage di Ustica. Allora, soddisfatto, questa cosa apre diciamo nuove speranze sulla verità.
4: È una notizia di grandissima importanza. Noi proprio stamattina abbiamo svolto una conferenza stampa al Senato con colleghi parlamentari, diversi gruppi politici, proprio per chiedere che non si archiviasse l'inchiesta sulla strage in vista dell'udienza presso il GIP che è prevista per dopodomani. È arrivata questa notizia che davvero è di grandissimo rilievo, appunto di grande importanza. Vedremo esattamente i documenti che arriveranno dalla Francia. Mi pare che a questo punto la procura stia facendo sapere che sta andando verso la decisione di ritirare la richiesta di archiviazione. Ovviamente sono notizie di queste ore, insomma, quindi vedremo i fatti come si svolgeranno, ma davvero questo sarebbe un fatto di straordinario rilievo, perché credo che noi non dobbiamo rinunciare a cercare tutta la verità sulla strage Ustica. Lo dobbiamo alle vittime e ai loro familiari, e lo dobbiamo alla dignità, alla sovranità del nostro paese, perché è stata una battaglia aerea sui cieli d'Italia che ha provocato quelle vittime e che è stata anche un'evidente violazione della nostra sovranità nazionale.
1: Pensa che la collaborazione della Francia sarà una collaborazione attiva, ecco, anche perché ammettere delle proprie responsabilità, chi lo farebbe? Perché insomma la storia dei servizi segreti o comunque delle trame internazionali ci dice che la mancata collaborazione ha impedito sempre la verità. Crede nella buona fede della disponibilità francese?
4: Noi adesso siamo notizie appena giunte, vedremo cosa accadrà, però insomma noi dobbiamo credere nel rapporto anche di amicizia con una grande democrazia. La Francia è un'altra grande democrazia come l'Italia, è un paese amico dell'Italia, e devo anche dire che insomma, proprio stamattina Daria Bonfietti ci diceva di un colloquio avvenuto tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente francese Macron, quindi a maggior ragione ci fosse stata un'iniziativa del nostro governo, devo dire che ne sarei soddisfatto, perché insomma, è un'iniziativa nell'interesse del paese, della nostra dignità nazionale, e risponde, devo dire, anche a una richiesta che abbiamo avanzato con altri colleghi parlamentari di opposizione in diverse occasioni, appunto anche questa mattina al Senato. Intanto certamente sappiamo che l'Avvocatura Generale dello Stato si sarebbe opposta alla richiesta di archiviazione, ed è un fatto molto importante. Chiaramente poi insomma un'opposizione che non avrà più senso di esserci nel momento in cui sarà la stessa procura a ritirare la richiesta di archiviazione.
1: Il nostro governo secondo lei ha svolto un ruolo in questo?
4: Mi pare che da quello che si comprende anche dalle notizie che abbiamo ci sia stata anche un'iniziativa del nostro governo, questo considero un fatto positivo, e noi l'abbiamo sempre sollecitato da diversi anni. E io penso che questa di Ustica non debba essere una battaglia che divide la politica. Il diritto alla verità per quelle vittime che sono cittadini italiani, che tutti noi nelle istituzioni siamo chiamati a rappresentare, la dignità e la sovranità del paese sono elementi che devono unire la politica, e penso davvero che tutti insieme le istituzioni debbano fare sentire la loro voce. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, io stesso l'ho fatta con tanti atti di sindacato ispettivo in tanti anni, mi permetto di dire anche che nel mio piccolo una giornata importante questa, ecco, nel senso che un primo risultato finalmente dopo tanti anni appare esserci.
1: Le volevo chiedere una cosa, non voglio fare eccessivamente il dietrologo, ma ritiene che da Ustica, dalla strage di Ustica, passi anche una porzione di verità sulla strage di Bologna del successivo 2 agosto del 1980, o pensa che lì sia tutto chiarito?
4: No, sulla strage del 2 agosto ci sono sentenze passate in giudicato, non c'entra niente con quello che è accaduto nel cielo di Ustica.
1: Però sono due fatti che partono effettivamente.
4: Diciamo che è accaduto che alcuni depistaggi messi in atto sulla strage del 2 agosto prima della strage stessa, proponendo la cosiddetta pista palestinese, che poi è stata smentita da tutte le inchieste e le sentenze passate in giudicato, provavano proprio a collegare una pista palestinese sia per Ustica sia per la strage di Bologna. nel senso che è stata una battaglia aerea legata al conflitto in atto con la Libia da parte di alcuni paesi della NATO. E sulla strada di Bologna ci sono differenze di uso.
1: Sì, è un caso che le due vicende siano passate per Bologna.
4: Sentenza, sì, però è un caso che è stato utilizzato per un depistaggio rispetto alla strage del 2 agosto, perché i servizi segreti deviati, la loggia massonica P2, che hanno diciamo coordinato questa strage insieme ai terroristi neofascisti, è quello che appare nelle inchieste, nell'esito di inchieste, se sentenze passaggio giudicato, hanno usato la cosiddetta pista palestinese come depistaggio per provare appunto a depistare quella che invece è stata l'origine della strage, cioè una strage neofascista finanziata alla loggia massonica P2, coperta da settori deviati dello Stato e da quei servizi segreti che in quel momento avevano al vertice uomini della loggia massonica P2. Quindi non c'entra, due eventi non c'entra niente fra loro. Il legame esiste ed è appunto nel
1: depistaggio.
4: Il tentativo di depistaggio, di utilizzare la pista palestinese di entrambe le stragi, in particolare poi per colpire diciamo la verità sulla strage di Bologna.
1: Grazie come sempre a Andrea De Maria del Partito Democratico, con il quale abbiamo parlato di questa notizia importantissima sulla strage del giugno del 1980 dell'aereo Itavia sui cieli di Ustica. Grazie.
4: Grazie a voi.
2: Radio Radicale con Andrea De Maria del PD. Noi chiudiamo il nostro notiziario serale e andiamo ad ascoltare Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
5: Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurano il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza.
6: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
7: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
8: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, se è facile dire che le carceri sono sovraffollate e che la pena anche per questo è illegale, quindi non è una pena, beh, ben più difficile è capire come questa diffusa illegalità, come questo diffuso non rispetto del diritto della persona detenuta diventi poi ingiusta sofferenza individuale subita da singole persone detenute rinchiuse in singole carceri italiane. Ecco, oggi cercheremo di svelare queste singole ingiuste sofferenze grazie all'Unione delle Camere Penali Italiane che, tramite l'Osservatorio Carcere coordinato dall'avvocato Giampaolo Catanzariti, hanno organizzato visite mirate in tantissime carceri italiane, grazie alle tante camere penali che sono presenti sul territorio e sono molto attente al tema. Un'iniziativa dunque importante che merita di essere valorizzata e che si inserisce nell'astensione dalle udienze indetta dalle camere penali dal 23 al 29 settembre. E dunque oggi, non potendo ospitare tutti i rappresentanti delle camere penali che hanno visitato tantissime carceri italiane, ci siamo concentrati sulle principali città e quindi tra poco ascolterete l'avvocato Federico Papa, presidente della Camera Penale di Milano, che ci parlerà del carcere di Opera. Ascolterete poi l'avvocato Giuseppe Belcastro, presidente della Camera Penale di Roma, che ci racconterà della visita fatta nel vecchio carcere di Regina Coeli. Poi l'avvocato Antonio Barbato, presidente della Camera Penale di Napoli Nord, che ci parlerà del carcere di Poggio Reale, del carcere di Santa Maria Capovetere, e poi ancora l'avvocato Filippo Castellaneta, presidente della Camera Penale di Bari, che ci parlerà della visita fatta nel vecchio carcere di Bari, e poi infine, ma non ultimo, l'avvocato Giuseppe Seminara, componente del direttivo della Camera Penale di Palermo, che ci parlerà del vecchio e sovraffollato carcere del Lucciardone. Ma iniziamo dal profondo nord, iniziamo da Milano, perché la Camera Penale di Milano ha visitato le carceri milanesi di Opera e il carcere minorile milanese Beccaria di Milano, e per questa ragione è in collegamento con noi l'avvocato Federico Federico Papa, presidente della Camera Penale di Milano. Buonasera, avvocato Papa, grazie per essere qui a Radio Radicale e a Radio Carcere.
9: Buonasera, buonasera, grazie a voi per l'invito.
8: Allora, caro avvocato Papa, prima di tutto partiamo dal carcere di Opera, che conta 900 posti effettivi, che però sono occupati da oltre 1370 detenuti, una sorta di cattedrale nel deserto, tanto che è anche difficile da raggiungere con i mezzi pubblici, una cattedrale nel deserto che è un tipico carcere degli anni 80, dove da più parti ci viene riferito che purtroppo oltre al sovraffollamento ci sono anche dei seri problemi strutturali. Ci dica, avvocato Papa, quale situazione avete trovato nel carcere Opera di Milano?
9: Noi abbiamo trovato una situazione piuttosto grave, perché come ha detto giustamente lei ci sono quasi 1400 persone detenute, quindi la capienza è stata raggiunta da diverso tempo, siamo intorno al 130-140%. Ci sono dei problemi strutturali importanti, per esempio a giugno ad un certo punto è mancata l'acqua al terzo piano, hanno dovuto fare degli interventi di urgenza. Sono temi strutturali che non ci sono soltanto nel 2026, ma ormai da diverso tempo, e purtroppo bisognerebbe intervenire con delle risorse che
8: mancano,
9: sono,
8: presumo. Ecco, avvocato, ancora adesso la sentiamo poco bene, purtroppo. Se riesce a trovare una posizione migliore sarebbe ottimale. Ecco, ma ci dica, partiamo dal sovraffollamento presente nel carcere Opera di Milano. Dicevamo 900 posti effettivi occupati da oltre 1370 persone detenute, ma nelle celle che avete visitato voi della Camera Penale di Milano, quanti detenuti avete visto per ogni cella?
9: Allora, dipende dai piani, nel senso che dove sono ristretti, quindi chiusi in cella con la possibilità di uscire 5 ore al giorno, ci sono di solito 2 persone. Poi invece nelle celle che rimangono aperte durante il giorno le persone sono sicuramente di più. Però insomma è chiaro che ci sia un sovraffollamento ormai che a livello disumano, senza ombra di dubbio.
8: Ecco, ma le persone detenute nel carcere Opera di Milano hanno mediamente i famosi 3 metri quadri a testa per poter vivere?
9: La direzione ci assicura di sì, e siamo al limite, perché stanno facendo degli sforzi enormi, perché ovviamente aumentando continuamente i detenuti gli spazi sono quelli, e di conseguenza non è facile riuscire a rispettare i 3 metri, perché nel momento in cui arrivano sempre più detenuti non riescono a rispettare la quota.
8: Dicevamo, lei lo accennava anche prima, alcune persone detenute nel carcere Opera di Milano restano aperte per più ore al giorno, possono uscire dalla cella, altre restano chiuse, è vero?
9: Assolutamente sì, dipende dal reparto, perché hanno 5 ore d'aria al giorno.
8: Ora, chi sta aperto nel carcere Opera di Milano, c'è da chiedersi cosa faccia per tutto il giorno, e viene questa domanda spontanea nella misura in cui su oltre 1370 persone detenute sono soltanto in 74 i detenuti che svolgono un lavoro qualificato, e questo è un altro problema, no?
9: Questo è un problema enorme, e gli sforzi ci sono, io non posso che darne atto, perché la direzione, la polizia penitenziaria fa di tutto affinché si riescano ad occupare più persone disponibili al lavoro. Il problema sono, ripeto, la struttura e gli spazi delle carcere, che sono quelli che sono, e quindi conseguentemente certo, ci vorrebbero degli investimenti, e gli investimenti, lo sappiamo bene, sul carcere non vengono effettuati.
8: Altro problema che mi evidenziano nel carcere Opera di Milano, non so se voi avete avuto conferma, è la carenza degli agenti della polizia penitenziaria. Infatti dovrebbero essere 628 e invece sono 540. Gli educatori, ad esempio, altra carenza, dovrebbero essere 22, invece sono 17. Anche questo è un altro aspetto dello stesso problema, no?
9: È assolutamente così, è vero, glielo confermo. I dati che ci sono stati forniti testimoniano che c'è una carenza di personale. E degli educatori, io ci aggiungo anche che c'è un problema di carattere sanitario, nel senso che i sanitari sono veramente pochi.
8: Ma avete verificato se i magistrati di sorveglianza competenti per il carcere Opera di Milano vanno lì in carcere a parlare con le persone detenute, a verificare come vivono?
9: Guardi, questa è una bellissima domanda, nel senso che noi quando facciamo queste visite in carcere cerchiamo di coinvolgere anche la magistratura. I magistrati di sorveglianza si muovono, poi ovviamente dipende dalla persona, nel senso che
8: certo,
9: tutti vogliono partecipare direttamente visitando il carcere. Ci sono però comunque magistrati che sono particolarmente sensibili, posso anche dirle che l'attuale presidente del Tribunale di Sorveglianza, dottor Bortolato, è una persona che è molto sensibile al tema.
8: Lo conosciamo bene. Ma ecco, diciamo prima che Opera è un po' una cattedrale nel deserto, no? Ecco, lei cosa ha provato quando è terminata la vostra visita nel carcere Opera di Milano? Dentro di sé, che ha pensato?
9: Io ho pensato che il carcere oggi lo si dice spesso, ma è assolutamente vero, la discarica sociale. Guardi, noi nell'ultima visita ci hanno chiesto di intervenire a livello anche soltanto di ciabatte, mutande, cioè perché ci sono persone che non hanno assolutamente niente. Quindi quando si esce da lì si ha veramente un senso di sconforto, perché la situazione sta diventando sempre di più problematica.
8: Quindi c'è anche la povertà nel carcere d'opera di Milano?
9: Assolutamente sì, e le dirò che secondo me negli ultimi anni è aumentata.
8: Grazie davvero all'avvocato Federico Papa, presidente della Camera Penale di Milano, e grazie anche ai suoi colleghi che si sono impegnati e che sono impegnati sul fronte delle carceri. Torneremo a parlarne chiaramente. Grazie avvocato Papa.
9: Grazie a voi, grazie.
8: Ma adesso ci spostiamo nella capitale, ci spostiamo anzi nel sovraffollato carcere Regina Coeli di Roma, perché proprio lì è stata fatta una visita da parte della Camera Penale di Roma, e per questo è in collegamento con noi Giuseppe Belcastro, avvocato penalista e presidente della Camera Penale di Roma. Ciao Giuseppe, ben trovato a Radio Carcere, Radio Radicale.
10: Ciao Riccardo, buonasera a te e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
8: Allora, caro Giuseppe Belcastro, dicevamo Regina Coeli, un ex convento del 600, eppure sovraffollato, conta infatti 563 posti effettivi, ma che sono occupati da 1133 detenuti. Te, dopo aver fatto la visita che avete organizzato voi della Camera Penale di Roma a Regina Coeli, hai affermato sul Corriere della Sera: il mio cane vive 50 volte meglio di un detenuto a Regina Coeli. Ci spieghi?
10: C'è poco da spiegare, Riccardo. Io l'ho dichiarato e potrebbe apparire un paragone iperbolico, ma purtroppo è la triste e cruda verità. Noi siamo stati a Regina Coeli, dove abbiamo rilevato, insieme con l'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali, che peraltro vede come responsabile un socio della Camera Penale di Roma, che è Giampaolo Catanzariti, insieme con Maria Brucale, insieme con i soci della nostra Camera Penale, abbiamo rilevato una condizione detentiva assolutamente insopportabile, intollerabile. Quando io faccio il paragone col mio cane, lo faccio a ragion veduta, perché se tu avessi visto, come ho visto io, come abbiamo visto noi, quei luoghi di detenzione in cui, al di là di un sovraffollamento da far venire i brividi, ci sono delle condizioni igienico-sanitarie che sono, non sono accettabili dal punto di vista delle relazioni umane. Persone che stanno in un posto fetido, maleodorante, in cui l'aria non circola, che non hanno alcun modo per refrigerare un minimo le bevande, e tu considera che per tenere l'acqua da bere ad una temperatura, non ti dico fresca perché non era possibile, immaginati col caldo di luglio e poi quello di agosto, per tenerla minimamente bevibile, queste persone erano costrette a tenerla in un lavandino con l'acqua corrente affinché si mantenesse un pochino fresca, c'è l'acqua corrente sulle bottiglie, poi non ti dico la struttura, quindi i bagni attaccati alle cucine, letti in condizioni igienico-sanitarie non accettabili, insomma una situazione in cui effettivamente, se io penso a come vive il mio cane, non posso che ribadire quello che ho detto. Il mio cane vive in una maniera più dignitosa, è ben curato, ha le cure veterinarie che gli servono, ha l'acqua fresca, cioè, ma è una situazione che a me viene, diciamo, quando sono uscito dal carcere di Regina Coeli, avevo un magone che non se ne va, perché ti resta addosso l'odore di quella situazione.
8: Bravo.
10: E voglio dirti questo, Riccardo, tutto questo nonostante l'impegno della Polizia Penitenziaria e dell'amministrazione. Io ho visto operatori che cercano di fare il loro, ma cosa vuoi fare se non hai le risorse, se in una cella da due ci stanno quattro, se non c'è l'assistenza sanitaria che si deve dare, se non ci sono le risorse, se non c'è la struttura, cosa vuoi fare? È una pia speranza quella di dare una vita dignitosa a queste persone. Queste persone noi le abbiamo abbandonate, è una pattumiera sociale, le abbiamo scaricate lì, e qualcuno prova anche a chiudere il coperchio di questa pattumiera. I penalisti per fortuna non lo faranno, forse non avranno i risultati che vogliono, ma state pur certi che non defletteremo neanche di un centimetro da questa nostra battaglia.
8: Bravi, e così bisogna fare. Ecco, tu dici queste celle sovraffollate del vecchio carcere di Regina Coeli, che definire carcere oggi come oggi è abbastanza un eufemismo, insomma. Però ecco, in quelle celle quanti detenuti ci vivono a Regina Coeli?
10: Ci vive il doppio di quelli che ci potrebbero vivere, il che significa tutto, perché quando oggi si parla di sovraffollamento, si dice il sovraffollamento è sul 140% circa, si esprime un dato medio. 140% significa che ci sono alcune carceri dove magari il sovraffollamento non c'è, ma altre in cui siamo al 200%. Esatto. Se in una stanza dove possono stare tre persone ce ne sono sei, perché poi noi ragioniamo in numero di metri quadri, ragioniamo dopo la Torrigiani sul trattamento inumano. Ma ho capito, ma qui stiamo parlando di esseri umani, cioè lo spazio dell'anima. Ora mi sembra di fare dei discorsi aerei, ma invito ciascuno ascoltatore a proiettarsi in questa storia. Ma voi avete idea che cosa vuol dire far stare in quella stanza l'angoscia di un uomo, di più uomini che non hanno spazio, che non parlano con un educatore, che non parlano con uno psicologo, che se devono essere curati non vengono curati.
8: Caro Giuseppe Belcastro, ma sì, le persone lì detenute in quel contesto così disumano e degradante stanno aperti, possono almeno camminare per il corridoio o stanno,
10: guarda,
8: chiusi?
10: Ci sono diversi settori a seconda poi delle condizioni detentive, della pericolosità, delle condizioni, sono vari parametri che poi sono i parametri che diventano, diciamo, come posso dire, è la stretta amministrazione che determina chi possa uscire un po', chi non possa uscire, chi debba restare chiuso. Noi abbiamo visto anche per esempio il repartino dove ci sono le persone con problemi psichiatrici, sì, che non si capisce cosa stiano a fare in carcere.
8: Infatti te lo stavo per chiedere, quello il repartino è terribile.
10: Cosa deve stare a fare in carcere uno che ha un problema psichiatrico non è dato capire, perché il problema psichiatrico, diciamo, il carcere non c'è relazione tra un, quello è un malato, e che deve stare a fare in carcere non si sa. Quindi si aprono le celle, si aprono il minimo indispensabile, ma poi tu capisci che anche sotto il profilo della sicurezza gestire questi numeri in ambienti che non sono nati, perché il carcere di Regina Coeli, come tu dicevi, è un edificio di qualche secolo fa. Adattarlo alle esigenze di sorvegliabilità di strutture, una struttura detentiva, è un lavoro immane. Cioè,
8: ma infatti probabilmente andrebbe chiuso e basta, no?
10: Ma guarda, andrebbe chiuso e basta, andrebbe ripensata l'idea stessa del carcere, che non sta in piedi.
8: È così, e poi c'è il danno che si fa alle persone detenute, che sì, magari hanno commesso reati bagatellari, resistenza, oltraggio al pubblico ufficiale, che hanno magari, sono affette da patologie psichiatriche, come dicevi te, vanno a finire in carcere. Perché? Perché non ci sono altri posti dove metterli. Questo
10: ma poi guarda, ti posso dire, l'idea che il carcere sia il luogo dove ricoverare tutti quelli che hanno violato la legge penale è un'idea oramai desueta. Cioè il carcere dovrebbe essere destinato ai soggetti che siano muniti di una certa pericolosità, che sono una piccola porzione dei detenuti. Tutto il resto può avere spazi, diciamo, di responsabilizzazione, perché questo sarebbe il gioco.
8: I due criteri dovrebbero essere proprio questi: pericolosità e gravità del reato. Sono i due punti, perché anche commettere il reato, faccio un esempio che di più frequenti, traffico internazionale stupefacenti, no? Importare in Italia un chilo di cocaina, tu non sei magari pericoloso, è un ragazzetto che lo fa, però hai commesso un reato grave. Per questo dicevo, oltre alla pericolosità, anche la gravità.
10: Sì, aggiungi pure un altro fattore, Riccardo, che non è secondario. Guarda che in carcere non ci stanno soltanto quelli che eseguono la pena. C'è un 30% di persone che non si sa se sono colpevoli o innocenti perché sono ancora giudicabili.
8: E tu mi rubi le domande, Giuseppe. Infatti Regina Coeli.
10: Io ti chiedo scusa, ma
8: Regina, fai bene. Regina Coeli, tra l'altro, ha un primato veramente. Al centro di Roma è il degrado, ma non solo per il sovraffollamento e come vengono trattate le persone detenute, ma perché lì le persone detenute, per la maggior parte di loro, sono in attesa di primo giudizio. Presunti non colpevoli puri.
10: Intollerabile. Perché obiettivamente, se tu consideri quante saranno le assoluzioni secondo le stime del Ministero, già in primo grado e poi in appello, tu capisci da te che stai facendo un torto a cittadini che sono stati, diciamo, erroneamente dedotti in vincolo.
8: Ma anche se riqualifichi il reato, no? Da rapina a furto c'è un mondo, come tu mi insegni.
10: L'idea di fondo, Riccardo, l'idea di fondo. Noi abbiamo l'idea che il carcere sia il luogo in cui relegare e rinchiudere e separare dalla collettività quelli che hanno sbagliato. Non abbiamo capito che il costo di questo, anche solo il costo, non parlo di bontà umana, lasciamo stare tutte queste robe.
8: Costo-benefici.
10: Il rapporto costi-benefici siamo in grave deficit, perché non abbiamo capito che il carcere non è la soluzione.
8: 3 miliardi e mezzo di euro all'anno, 3 miliardi ci costa il sistema penitenziario per avere questa insicurezza percepita, quantomeno. È così.
10: Sì, anche qui l'insicurezza percepita è una narrazione, l'insicurezza percepita. Perché noi facciamo campagne su delitti che non ci sono o che sono amplificati nella loro portata, quando gli indici, per quelli che avevamo visto recentemente, gli indici generali della criminalità indicano segni inversi rispetto a, si dice che aumentano questo tipo di reati e quell'altro, in realtà non è così.
8: Invece non è vero.
10: Ci sono alcuni reati che crescono, ma c'è la maggior parte, per esempio, dei reati truculenti di sangue che la curva è in discesa. Ma
8: per quello dico insicurezze percepite, perché in effetti nella realtà questa insicurezza non c'è. Comunque dicevi, chiudiamo come abbiamo anche un po' iniziato, se tu dicevi, hai detto una cosa che mi è rimasta in mente perché l'ho provata anch'io quando sono andato a Regina Coeli a visitare. Quando esci da Regina Coeli, esci per strada, ma ti porti il magone appresso, ti porti quell'odore del carcere di Regina Coeli inconfondibile, è vero?
10: Sì, è verissimo, te lo porti dappertutto nelle carceri, quando esci c'è sempre, specialmente quando fai queste visite, perché vedi anche gli avvocati, quando noi andiamo a colloquio con i nostri assistiti, c'è un minimo di, però c'è, come dire, posso dire, lì c'è un ambiente che in qualche maniera è dedicato ad un incontro uno ad uno. Quando tu visiti i luoghi dove queste persone vivono, allora a quel punto non puoi non provare un moto di ripulsa, non puoi non incazzarti, perdona se uso questo termine, non mi piace, ma non puoi non avere questa reazione. Quindi quando io parlo del mio cane è perché io voglio dare il senso di questa, di questo mio stato di disagio personale, vorrei poter fare qualcosa di più. Il mio direttivo ha fatto tanto, ma non ha fatto niente. Cioè, ci vorrebbe un sussulto politico che non ci sarà, perché sul carcere
8: dobbiamo insistere, caro mio. Tra l'altro, non ti dà ragione, in realtà ti dà ragione il nostro ordinamento giuridico che respinge questi tipi di trattamenti, anzi li vieta. Quello che si esegue a Regina Coeli non è una pena. La dignità non è negoziabile. Grazie davvero tanto a Giuseppe Belcastro, presidente della Camera Penale di Roma, grazie ai colleghi della Camera Penale di Roma, e insistiamo perché chi la dura la vince.
10: Non demordiamo.
8: Mai, grazie, amico mio, Riccardo, grazie
10: dello spazio. Grazie, una buona serata a tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie.
8: Ma continuiamo il nostro viaggio nelle carceri italiane, grazie alla voce, alle testimonianze delle varie camere penali territoriali che in questi mesi hanno visitato tante carceri italiane. Adesso ci spostiamo a Napoli, dove la Camera Penale di Napoli Nord ha visitato sia le carceri di Poggio Reale che quelle di Santa Maria Capua Vetere e quello di Aversa. È in collegamento con noi per parlarci di questa iniziativa l'avvocato Antonio Barbato, presidente della Camera Penale Napoli Nord. Buonasera avvocato e ben trovato qui a Radio Radicale e a Radio Carcere.
11: Grazie, buonasera a tutti e la ringrazio ancora per questo invito e soprattutto per dare la possibilità di dare voce a chi voce non ha, come diceva qualcuno tempo fa.
8: Caro avvocato Barbato, partiamo dal carcere di Poggio Reale. Il primo dato che colpisce, come sempre purtroppo, è il sovraffollamento. Infatti a Poggio Reale ci sono quasi 2300 persone detenute che sono ammassate in 1340 posti effettivi, perché 259 posti non sono disponibili. Ecco, qual è stata la vostra prima impressione visitando quel girone infernale che è oggi il carcere di Poggio Reale?
11: La cosa che più desta argomento è le condizioni in cui vivono i ristretti. Ci troviamo di fronte ad una situazione che è all'orlo di un collasso.
8: Ecco, ma durante questa vostra visita nel carcere di Poggio Reale, mediamente, al di là dei reparti, dei padiglioni, avete visto celle con quante persone detenute all'interno? In quanti vivono nelle celle di Poggio Reale?
11: Anche 7-8 detenuti.
8: 7-8
11: detenuti, ma a fronte di una capienza di 4 detenuti, attenzione.
8: Quindi nelle celle da 4 ci stanno in 7, e nelle celle più grandi in quanti ce ne stanno?
11: Arrivano anche a 15.
8: Ah,
11: 13, 14.
8: Insomma, cioè, ancora oggi nel 2026 a Poggio Reale ci sono celle con 15, occupate da 15 persone.
11: Diciamo la vera criticità è quando si arriva ad una conquista di una doccia. Là è il punto più dolente. Pensiamo che con le temperature che abbiamo avuto in questa estate, le docce nel padiglione Torino, per esempio, che è stato bloccato dalla visita, le docce sono aperte, sono possibili dalle 7 alle 9 del mattino, perché il sistema di riscaldamento non consente di garantire acqua calda.
8: La conquista della doccia, ma insomma pensare a delle celle.
11: Sì, la lotta all'ultima doccia ne abbiamo definita.
8: La lotta all'ultima doccia, questa è buona. Però, no, dico, scusi avvocato Barbato se la interrompo, ma insomma immaginare una cella occupata da 15 persone detenute con un unico bagno, beh insomma.
11: Questo è quello, non, se non proprio 15, ne arrivano a 13 di sicuro.
8: Cambia poco.
11: Più, Sì, ma sono, allora il problema è sempre lo stesso. Il carcere è diventato un contenitore di rifiuti umani. Questa è l'impressione che si ha. Questo è quello che si percepisce e quindi si manda a quel paese quello che è il programma rieducativo. Possiamo comprendere che le persone quando vivono ad una stretta diciamo così vicinanza e si sentono invasi dall'alto, certo, non lo percepiscono come un essere umano, ma a chi conquista il proprio spazio.
8: Purtroppo questo è così. Ma mi dica, ma le persone detenute nel carcere di Poggio Reale, in questo girone infernale che era ed è Poggio Reale, sono aperti durante il giorno o restano chiusi 20-21 ore al giorno nelle celle?
11: No, alcuni sono aperti, almeno per quelli che noi abbiamo avuto modo di visitare, alcuni sono aperti, altri invece sono chiusi. Dipende poi da padiglione e dal padiglione che si visita, così come abbiamo fatto visita anche al reparto falegnameria, questo dobbiamo dire, dove ci sono 15 detenuti che lavorano frutto della formazione in carcere.
8: 15 altri, su 1340, puoi immaginare che insomma sa di presa in giro, insomma francamente. Chi, le persone detenute a Poggio Reale che restano chiuse nelle celle, in queste celle sovraffollate per 20-21 ore al giorno, restano chiusi perché sono pericolosi oppure perché oppure perché il carcere non gli offre nulla da fare per tutto il giorno?
11: Alcuni perché sono ritenuti pericolosi e quindi hanno un programma, diciamo,
8: certo,
11: così, e altri invece perché non hanno nessuna offerta formativa che li possa distogliere da un pensiero di poter dire recidivante.
8: Quindi Riccardo Arena, resto chiuso in una cella sovraffollata di Poggio Reale non per colpa mia, questo è il concetto.
11: Certo.
8: Ma senta, avvocato Barbato, ma almeno il magistrato di sorveglianza, anzi i magistrati di sorveglianza competenti per Santa Maria Capua Vetere, per Poggio Reale, chiedo scusa, vanno a visitare le celle, vanno a vedere come i detenuti sono
11: Poggio Reale sì, non tutti, ma alcuni di loro sono molto assidui e frequentano, hanno colloquia
8: dovrebbero anche andare a vedere le celle come vivono i detenuti.
11: Sì, dovrebbero essere i primi garanti.
8: Bravo, per questo glielo chiedevo. Senta, caro avvocato Barbato, lei lo sa meglio di me, ma hanno speso, grazie a quei 166 milioni sbloccati dal MIT, hanno speso oltre 20 milioni di euro per ristrutturare 4 padiglioni di Poggio Reale. Ora, al di là del merito, se valeva la pena o meno, ma 4 padiglioni, ma almeno i lavori sono finiti oppure no?
11: Alcuni sono programmati per essere finiti entro quest'anno.
8: Altri sono ancora in corso.
11: Altri sono ancora in corso.
8: Senta, caro avvocato, passiamo al carcere di Santa Maria Capua Vetere, che conta 667 posti effettivi, che però sono occupati da oltre 1040 detenuti, che è stato chiuso infatti il reparto Tevere, che conta 159 posti. Ecco, lì com'è la situazione? Mi dicono celle singole con letti a castello a 3 piani e celle multiple occupate da 8 persone, è così?
11: Certo che sì, è una realtà disarmante a dir poco, veramente sembra in alcuni tratti svegliarsi in una parte del terzo mondo dove ci sono delle esigenze di dover intervenire con una celerità incredibile.
8: Celle singole con letti al castello, altri 3 piani, celle multiple occupate da 8 persone detenute, veramente una scena da terzo mondo, caro avvocato Barbato, come lei diceva, ma presumo che queste persone detenute ristrette a Santa Maria Capua Vetere non abbiano quindi i famosi 3 metri quadri a testa per poter vivere?
11: No, alcuni assolutamente no. Allora, le dico subito, in questi ambienti, soprattutto nel padiglione mio, è immediatamente percepibile quel sovraffollamento asfissiante. Addirittura nella camera numero 8 il servizio igienico-sanitario è malfunzionante.
8: Nella cella numero 8, chiamiamola col suo nome.
11: Sì, nella cella numero 8 il servizio sanitario, cioè il water, risultava distaccato dalla propria sede e determinava una dispersione dei reflui sul pavimento.
8: Lo credo.
11: Voglio dire, questi poveri cristi, così come nella terza sezione un posto letto era collocato in aderenza a una parete interessata da rilevanti fenomeni di umidità e infiltrazione. È ovvio che la salute del povero detenuto se ne va a far respingere.
8: Mi fanno dormire in mezzo alla muffa, voglio dire.
11: Ma non parliamo delle suppellettili, cioè non ci sono tavoli, non ci sono sgabelli, non ci sono armadietti, sono organizzati con dei cestelli.
8: Roba davanti. Tra l'altro, ecco, in tutto questo contesto degradante che è il carcere di Santa Maria Capua Vetere, famoso, tristemente noto per il mega pestaggio che fu messo in essere nel, qualche anno fa, c'è ancora il processo in corso, vedremo cosa non uscirà fuori, però manca ovviamente anche la rieducazione. Dal sito del Ministero della Giustizia, sulla pagina di Santa Maria Capua Vetere, leggo che su oltre 1040 detenuti, 1040, sono soltanto 7 le donne e 16 gli uomini che lavorano nella, nella sartoria del carcere. Totale 23 persone detenute impiegate in un lavoro domani utile su 1040. Mi sembrano numeri da capogiro, anzi che dimostrano un fallimento.
11: Certo che sì, soprattutto pensiamo che soprattutto la sartoria, che, dove i lavoranti sono, sono i maschi, lavorano per un marchio noto che è Isaia, e che forniscono le camicie proprio per la polizia penitenziaria, così come le lavoranti detenute nella sartoria.
8: Ma sono sempre 23 che lavorano.
11: Certo, ma i numeri quelli sono, cioè voglio dire, i numeri quelli sono, non è che per il fatto di avere, un marchio d'elite possa allargare i numeri.
8: Caro avvocato, vado veloce perché abbiamo poco tempo a disposizione, ma mi dica rapidamente, il magistrato di sorveglianza competente per Santa Maria Capua Vetere va in carcere a vedere, a parlare con le persone detenute?
11: Alcuni sì, alcuni vanno regolarmente, altri no. Ci sono state dette, proprio questa stessa, diciamo così, segnalazione da parte dei detenuti che il magistrato di sorveglianza, non dico il nome, che praticamente non si è proprio visto, non lo vedevano da più di 6-8 mesi.
8: Avvocato Barbato, ma in una parola mi dica, dopo aver visitato il carcere di Poggio Reale e il carcere di Santa Maria Capua Vetere, cosa ha provato dentro di sé quando è uscito dopo quelle visite?
11: Un senso di fallimento. Perché quello che noi condanniamo è il reato, non la persona.
8: Grazie davvero tanto all'avvocato Antonio Barbato, presidente della Camera Penale di Napoli Nord. Grazie avvocato.
11: Ci figuri, grazie a lei.
8: Ma adesso e dopo la realtà presente nelle carceri napoletane di Poggio Reale, di Santa Maria Capua Vetere, grazie alla Camera Penale di Napoli, ci spostiamo in Puglia, altra regione critica dal punto di vista penitenziario, e questo perché proprio la Camera Penale di Bari ha organizzato delle visite ispettive sia nel carcere di Bari che nel carcere di Altamura. Per parlarci di questo è in collegamento con noi l'avvocato Filippo Castellaneta, che è il presidente della Camera Penale di Bari. Buonasera avvocato Castellaneta e grazie per essere qui a Radio Radicale, a Radio Carcere.
12: Buonasera a voi e grazie dell'invito e dell'attenzione.
8: Allora, caro avvocato Castellaneta, sappiamo che il carcere di Bari è un vecchio carcere sovraffollato, vecchio perché è aperto negli anni 20, conta 260 posti effettivi, ma lì ci vivono ammassati più di 430 persone in una struttura vecchia e degradata che evidentemente è inidonea a essere destinata oggi a istituto di pena. Ecco, lì hanno speso anche 4 milioni di euro e stanno ristrutturando 18 celle dell'ex femminile. Mi dica, caro presidente Castellaneta, quale situazione avete trovato voi della Camera Penale di Bari nel vecchio e degradato carcere di Bari?
12: Allora, la situazione è sempre la stessa, perché noi ci andiamo ogni anno in visita ufficiale, ci andiamo poi per motivi professionali con cadenze settimanali, quindi la situazione non cambia, è immutabile, nel senso che la sezione femminile di cui lei ha parlato sono 10 anni che è chiusa perché è inagibile, in attesa di una ristrutturazione che forse verrà. Ma questo è solo uno dei problemi che una struttura così vecchia, così fatiscente pone alla detenzione, perché vi è praticamente l'area destinata alle attività scolastiche e trattamentali che è inagibile e quindi non si possono svolgere attività trattamentali. Inoltre vi è una difficoltà, atteso che Bari è centro SAI, ossia molti detenuti sono destinati a Bari perché hanno delle patologie quindi c'è il centro SAI che dovrebbe curarli meglio che in altre carceri, però anche questo centro ha le sue problematiche, perché innanzitutto dal punto di vista dell'organico, e questo l'ha potuto appurare anche il viceministro Sisto, rappresentante delle istituzioni,
8: che è un vostro conterraneo, tra l'altro,
12: che è un nostro conterraneo e rappresenta la visita, c'è il 50% degli infermieri presenti nel centro SAI, quindi l'organico è dimezzato. Come può svolgere al 100% le sue funzioni? Non solo, ma un'altra cosa che sembra banale, ma banale non è: le mura così spesse del carcere impediscono la trasmissione telematica dei certificati medici al policlinico, dove ci sono magari centri più attrezzati che possono decidere i casi di urgenza o stabilire delle diagnosi. Quindi è una struttura che non è nata come carcere, è adattata a carcere, che ormai è diventato un bubone all'interno della città.
8: Però ci continuiamo a spendere i soldi, ma intanto poi ci torniamo su questo aspetto. Ecco, caro avvocato Castellaneta, dicevamo che tra i vari problemi del vecchio carcere di Bari c'è anche il sovraffollamento: 260 posti effettivi occupati da più di 430 persone detenute. Le celle che avete visitato erano occupate da quante persone? Qualcuno dice 5-6 persone, è vero?
12: Sì, si arrivava anche a 6 persone, anche a 7 persone, certo, e confermiamo. C'è poi un aspetto particolare che rende ancora più problematico il sovraffollamento, poiché a Bari vi sono fenomeni di criminalità organizzata, naturalmente c'è una divisione delle persone detenute a seconda dei clan di appartenenza, e quindi anche questo costituisce per l'amministrazione penitenziaria, ce ne rendiamo conto, un ulteriore aggravio al sovraffollamento, perché devono anche fare una specie di puzzle per vedere chi può stare con chi.
8: Ecco, sì.
12: E questo è a discapito totale del trattamento. Il trattamento a Bari praticamente non se ne fa.
8: Anche prego, avvocato.
12: Non se ne fa, ma ci dicono è una struttura di passaggio, perché molti sono in
8: transito.
12: In transito, perché sono custodie cautelari, poi il trattamento non può iniziare, cioè ci sono pochi detenuti definitivi. Però,
8: c'è da chiedersi in Puglia dove vai a fare il trattamento avanzato, eh? È una battuta, chiaramente.
12: Sì,
8: dove vai? Andiamo... A Lecce, a Brindisi, a Taranto, dove vai?
12: Noi Lecce la conosciamo, ecco, magari la Camera Penale di Lecce sarà più potrà dirci qualcosa.
8: No, per dire
12: più
8: che se è di transito Bari, per attendere il trattamento, dove lo vai a fare il trattamento in Puglia? A Turi? A Lucera?
12: Ad Altamura? Altamura
8: ci arriviamo ad Altamura, ci arriviamo, caro avvocato Castellaneta.
12: Prego, scusi la battutaccia.
8: Dicevamo il carcere di Bari conta nelle celle, in quelle vecchie celle, 6-7 detenuti, ma hanno 3 metri quadri a testa per potersi muovere, secondo lei?
12: L'amministrazione dice di sì, e in effetti il tribunale di sorveglianza è un po' restio a riconoscere il trattamento disumano a seguito della l'articolo 35, però ecco, 3 metri e un centimetro io credo che non spostino il tema della disumanità della pena che si tocca con mano.
8: Bravo, bravissimo, infatti la Corte Edu ci ha detto proprio questo: i 3 metri quadri da sé non è un dato geometrico, vanno contestualizzati con altri elementi, evidentemente.
12: Certo.
8: Lei diceva giustamente prima che nel vecchio carcere di Bari mancano spazi per l'area trattamentale, insomma, per svolgere attività alle persone detenute, ma è vero che non c'è neanche un campo sportivo nel carcere di Bari?
12: Allora, bisogna lavorarci di fantasia. Il campo sportivo è un'area dove naturalmente il pavimento è in cemento, in mattoni, circondata da mura alte 5-6 metri, con la rete sopra per evitare l'ingresso di droni, cioè per parare altre problematiche, dove 4-5 persone possono confrontarsi calcisticamente con altre 4-5 persone.
8: Quindi un campo sportivo da calcetto inventato,
12: non esiste. Esiste un campo sportivo nel carcere minorile, nell'IPM, che è confinante con il carcere Francesco Rucci, però è inaccessibile alla popolazione detenuta. Che non c'è attività sportiva. Io ricordo anni fa c'era un detenuto abbastanza palestrato che si lamentava più degli altri, che diceva: io ho bisogno di fare attività fisica, non so dove poterla fare, anche perché le attrezzature pesistiche in carcere non possono entrare.
8: Te le inventi,
12: allenare a corpo libero.
8: Direi proprio di sì. Ecco, ma il magistrato di sorveglianza competente per il carcere di Bari va a parlare con le persone detenute, a vedere le loro condizioni di vita oppure no? Perché insomma qua
12: allora guardi, per Bari noi abbiamo questo dato, che il magistrato di sorveglianza usa frequentare, non moltissimo, ma usa frequentare la struttura carceraria e colloquiare con i detenuti. Però la lamentela dei detenuti, che noi tocchiamo con mano più di ogni altro, perché ci parliamo per motivi professionali o per altro, eccetera, sappiamo cosa ne pensano. Dicono, poiché siamo tanti, il colloquio si riduce veramente a buongiorno, come va, come non va, e qualche battutina e via. Quindi si lamentano di questo, che non c'è un contatto serio.
8: Non c'è un tempo sufficiente per soffermarsi sulle questioni.
12: Voi sapete benissimo che il detenuto, la persona detenuta vuole parlare, vuole... trasmettere qualcosa sia all'avvocato, sia ai parenti, sia al magistrato, a tutti. Vuole quella umanità che scarseggia, insomma.
8: Dicevamo prima, caro avvocato Castellaneta, che quando hanno un paio d'anni fa, mi sembra, il governo ha sbloccato questi 166 milioni di euro bloccati da anni, si ricorda quante notizie sui giornali?

0: Poi gli addetti, anche gli addetti del DAP, ci hanno detto di un progetto per recuperare un paio di capannoni per recuperare quell'area trattamentale di cui le
1: Punto.
0: parlavo prima. Ma
1: Senza
0: siamo a livello
1: considerare
0: di
1: di
0: progetti,
1: progetto,
0: eh?
1: senza considerare che 4 milioni spesi di soldi pubblici per ristrutturare 18 celle mi sembra proprio una follia, no?
0: Sì, ecco, io adesso non sono un tecnico, però non so se
1: Beh,
0: sono
1: insomma, 4 milioni,
0: sufficienti
1: eh?
0: 4 milioni, però ecco il
1: Insomma.
0: principio che noi vorremmo che passasse, sul quale però il vice ministro Sisto non è d'accordo, lo ha detto chiaramente, è che invece di pensare di buttare giù soldi per ristrutturare una struttura che è comunque datata e vecchia,
1: Certo.
0: non può rispondere alle esigenze attuali, sarebbe meglio pensare a qualcos'altro. Ma su questo piano mi sembra che il Ministero non sia disponibile neanche ad intraprendere un discorso.
1: Il
0: Quindi il
1: carcere di
0: carcere è
1: Bari si
0: quello
1: pot
0: lì e rimane lì.
1: Il carcere di Bari potrebbe benissimo diventare un bel albergo nella bellissima città di Bari. Si potrebbe attuare quello che è il meccanismo della permuta, no? Io ti costruisco
0: Certo,
1: il carcere,
0: certo.
1: ma mi dai la vecchia struttura per farci un albergo, ma questo terreno evidentemente non viene esplorato. Ma
0: No, assolutamente.
1: purtroppo aggiungerei, caro avvocato
0: Io
1: Castellani.
0: aggiungerei anche che tutto intorno noi assistiamo ad un recupero della città di Bari. Il PNRR sta portando una progettualità
1: Si
0: diversa, cioè
1: recupera
0: pisti
1: tutto tranne
0: ciclabili,
1: però.
0: area verde, però rimane questo bubbone, come abbiamo detto prima, al centro, che pare sia intoccabile, insomma,
1: Senta, caro avvocato
0: allo
1: Castellaneta,
0: stato.
1: ma lei nonostante abbia un'esperienza importante come avvocato penalista, poi a un certo punto uno
0: Sì.
1: si forma anche il famoso pelo sullo stomaco, però quando è uscito da questa visita fatta nel carcere di Bari, cosa ha provato dentro di sé?
0: Ho provato un senso di impotenza, se potrei dire. Non riusciamo a far capire all'opinione pubblica che una detenzione diversa, una detenzione più umana, può restituire alla società un soggetto diverso. E questo è un bene per la società, non è un male.
1: Sì.
0: Questo è il nostro cruccio più grande in questo momento, cioè far capire alla gente che non è il carcere la cura, ma la cura è qualcos'altro, diverso dal carcere.
1: È così.
0: E poi Bari acuisce i problemi.
1: Senta, caro avvocato Castellaneta, so che poi tra l'altro voi il 23 ottobre sarete in visita nel carcere di Turi, vero?
0: Di Turi, sì, noi siamo stati il 6 agosto a Bari, il 20 agosto ad Altamura e il
1: Ecco.
0: 23 ottobre, poi abbiamo mollato un po' la presa, il 23 ottobre a Turi, che è una casa di reclusione, non è una casa circondariale, questa destinata ai definitivi, qui ci dovrebbe essere un pochettino più di attenzione al trattamento, ma Turi la si ricorda più che altro perché è stato il carcere di Gramsci e di Pertini.
1: Esatto.
0: Però, insomma, la radio carcere, insomma, cioè i nostri clienti non sono molto soddisfatti. Ne dico una, però poi ne possiamo riparlare dopo.
1: Magari.
0: I bagni sono in comune, insomma,
1: Lo so, lo so.
0: non sono
1: Anzi.
0: in cella, ci sono problematiche delle finestre, no? Le famose finestre di una volta che non consentono l'aviazione
1: Le
0: e il
1: bocche di lupo, no?
0: sollevamento di aria. Le bocche di lupo, esatto.
1: Senta, caro avvocato Castellaneta, sentiamoci dopo il 23 ottobre, così possiamo fare un aggiornamento anche sul carcere di Turi, se vuole.
0: Certo, noi siamo disponibilissimi, certo, anche perché le do un'anteprima, ora non so se il DAP ce lo consentirà. Abbiamo chiesto che per Turi, anche perché la struttura ha un passato, ecco, una storia per i detenuti eccellenti che ci sono passati, che entrino con noi un paio di giornalisti.
1: Ah, bravi, bravi.
0: Ora, non so se ci autorizzeranno a farlo oppure no, però noi abbiamo fatto una richiesta in tal
1: E
0: senso.
1: avete fatto
0: Vedremo.
1: bene, avete fatto benissimo.
0: Io credo che l'opinione pubblica debba sapere, perché
1: Ebbene.
0: dire tutti in carcere, buttiamo le chiavi e poi non ci si rende conto di quello che è il carcere,
1: Eh già.
0: credo che sia un oiato da colmare.
1: Direi proprio di sì. Grazie davvero all'avvocato Filippo Castellaneta,
0: Grazie a voi dell'attenzione, noi siamo sempre a disposizione.
1: presidente della Camera Penale di Bari. Grazie, grazie per quello che avete fatto.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Ma adesso, dopo aver ascoltato l'avvocato Filippo Castellaneta, presidente della Camera Penale di Bari, che hanno visitato appunto quella vecchia struttura barese, ce ne andiamo ancora più a sud, ce ne andiamo in Sicilia, non poteva mancare la Sicilia, ce ne andiamo a Palermo, dove la Camera Penale di Palermo ha visitato il carcere, il vecchio carcere Lucciardone, un carcere costruito, lo ricordo.

0: ascoltatori, alla fine dell'Ottocento, dove ci vivono quasi 600 persone detenute a fronte di una capienza effettiva di circa 530 posti. Ma non solo, a Lucciardone c'è anche una condizione di estremo degrado, anche a causa della struttura spesso fatiscente e di addirittura topi che girano liberamente tra le celle. Ma comunque sia, per affrontare la visita effettuata dalla Camera Penale di Palermo a Lucciardone, in collegamento con noi l'avvocato Giuseppe Seminara, componente del direttivo della Camera Penale di Palermo. Buonasera, avvocato Seminara, grazie per essere qui a Radio Carcere.
1: Grazie a voi, buonasera a tutti.
0: Allora, caro avvocato Seminara, diciamo prima che nella carcere Lucciardone c'è un grande sovraffollamento. Ecco, per prima cosa, in quanti detenuti vivono nelle celle lì a Lucciardone?
1: Allora, i detenuti che potremmo definire comuni, quelli non nelle sezioni di alta sicurezza, sono in celle da 2 a 6 posti. E questo, al di là dei numeri che certificano che su 587 presenti in realtà la capienza è di circa 522, ma questo numero non rende l'idea, perché siccome la struttura, abbiamo detto, è anacronistica, fatiscente e certamente da chiudere, moltissime celle possono risultare in condizioni inidonee e quindi poi sostanzialmente essere inferiori a quello che dovrebbe essere il numero consentito.
0: Ecco, ma le persone, sezioni, ah, per questo, ma nelle persone detenute ristrette a Lucciardone hanno in queste celle hanno i famosi 3 metri quadri a testa per poter vivere?
1: Tenuto conto che, come ovviamente abbiamo modo di sapere anche dalla giurisprudenza, bisogna togliere l'immobilio, il letto e quant'altro, in moltissimi casi questo non può avvenire, perché le celle sono anguste e perché ovviamente il numero di detenuti è superiore a quello che normalmente dovrebbe essere all'interno.
0: Avvocato Seminara, ci segnalano alcune persone detenute che ci scrivevano proprio dal carcere del Lucciardone che lì addirittura spesso gironzano topi e scarafaggi, ce lo potete confermare?
1: Ci sono delle sezioni, in particolare la nona che è stata chiusa e riaperto, che comunque hanno dei piani terra che sono in realtà sottomessi rispetto al piano e che le cui finestre spesso sono rotte. E all'interno, diciamo, entra anche il topo, se, come una struttura inserita in un contesto cittadino, purtroppo oltre allo scarafaggio o a qualche altro animale, purtroppo entra anche il topo, quindi diciamo le condizioni non sono esattamente le più civili per un paese che appunto dovrebbe essere civile.
0: Anzi, le più incivili ci sembrano, ma insomma, caro avvocato Seminara, dal racconto che ci fa del carcere Lucciardone, più che un carcere, questo sembra una casa abbandonata.
1: Esattamente, però dico, la cosa non cambia al Pagliarelli, dove le problematiche per alcuni versi sono ancora più paradossali, perché essendo una struttura moderna il sovraffollamento è superiore e le problematiche sono enormi. A noi interessa evidenziare quelle che riguardano i detenuti più fragili, cioè i soggetti che hanno delle dipendenze, i soggetti che hanno delle problematiche psichiatriche, che a fronte di numeri consistenti in percentuale hanno a disposizione spesso un solo psichiatra che magari viene 2 ore ogni giorno, quando addirittura non viene alcune volte la settimana. Si tenga presente che la notte spessissimo è presente solo un medico e un infermiere, e capisce bene, su 600 detenuti circa, se qualcuno sta male il medico e l'infermiere deve attendere un congruo rinforzo, se deve entrare in una cella con 6 persone, prima di poter operare. Questo determina anche delle problematiche gravi sotto il profilo della salute del cittadino detenuto.
0: Non a caso, ma lo ricordo non certo a lei, ma ai nostri ascoltatori, spesso le persone detenute ci raccontano che la notte è il momento peggiore, perché vivono nel terrore di ammalarsi, perché uno si ammala, magari ha un attacco cardiaco e ci si mette, per le ragioni che ci diceva l'avvocato Seminara, magari non 3 minuti per intervenire, ma 10, 20, 30 minuti, il tempo sufficiente per morire. Caro avvocato, mi dica.
1: Mi permetto di dire che anche la carenza della polizia penitenziaria determina, perché neanche loro sono sufficienti, in forza sufficiente, per poter intervenire, consentire l'intervento dei medici in sicurezza e prestare le cure al cittadino detenuto.
0: E poi tra l'altro ci dicono sempre gli agenti, questa volta della polizia penitenziaria, che proprio questa carenza di personale anche a Lucciardone li costringe a dei turni massacranti, vero?
1: turni massacranti che spesso vengono, diciamo, non riescono ad assicurare le visite specialistiche esterne per appunto la carenza del medico specialista interno al carcere, alla casa circondariale, perché devono provvedere intanto a quelle giudiziarie, cioè devono, esatto, accompagnare i detenuti in tribunale. E le visite vengono posticipate di settimana in settimana e spesso arrivano anche troppo tardi.
0: Avvocato Seminara, vediamo un altro aspetto che sembra secondario, ma secondario non è. Voi avete comprato i ventilatori per le persone detenute nel carcere Lucciardone, vero?
1: Diciamo che noi abbiamo nel tempo acquistato delle coperte, acquistato dei ventilatori, e ci viene riferito che le coperte sono state vendute allo spaccio ai detenuti o che i ventilatori non sono arrivati esattamente nello stesso numero all'interno delle celle, ma siano stati distribuiti un po'.
0: Ma come con le coperte vendute? Le avete donate?
1: Questo è chiaro, non abbiamo contezza per quello che ci viene riferito dai nostri detenuti, dai nostri alcune volte clienti detenuti, certo. però resta singolare che poi alla fine il soggetto indigente che non è in condizioni di provvedere a coprirsi, le finestre rotte, le strutture fatiscenti e quindi il freddo, che anche qui in Sicilia comunque in inverno non è certamente piacevole, e la notte magari non gli si fornisca comunque un mezzo per riparare.
0: Ma avvocato Seminara, abbiamo visto il carcere Lucciardone, una vecchia struttura della fine dell'Ottocento, sovraffollato con gravissimi problemi strutturali, finestre rotte, celle che dovrebbero essere dichiarate inagibili, topi e scarafaggi che gironzano per le celle. Ma secondo lei, proprio dal punto di vista giuridico, si può definire questa una pena?
1: Assolutamente no, questo è oltre qualunque possibilità di civile, diciamo, convivenza. È chiaro che il carcere Lucciardone si pone fuori, ma non solo per le carenze strutturali, ma anche per tutto il resto delle cose che abbiamo già citato, quindi il detenuto lì all'interno rischia, oltre quella che dovrebbe essere la sanzione che lo Stato ha il diritto e il dovere di applicargli.
0: Le pene in più non previste in nessuna sentenza penale di condanna.
1: Le pene accessorie.
0: Chiamiamole così. Caro avvocato Seminara, ma il magistrato di sorveglianza va almeno nel carcere di Lucciardone per incontrare persone detenute, o come dovrebbe fare anche per ispezionare le celle dove vivono le persone detenute?
1: Ma risulta che i magistrati vadano sia per ispezionare che per anche ovviamente parlare con i detenuti.
0: Ah, ci vanno?
1: La questione purtroppo è strutturale, nel senso che le visite, che certamente non sono frequenti, comunque non consentono di superare il problema. È sempre una questione di risorse, è una questione ovviamente di attenzione verso i problemi dei cittadini detenuti, che chiaramente spesso non è condivisa all'interno, diciamo, del sentire comune della nostra società, mettiamola.
0: Forse dovremmo seguire l'esempio di Firenze, dove sia l'avvocatura che la magistratura a un certo punto si sono messi di punta per denunciare la realtà degradante del carcere di Sollicciano. La stessa cosa si potrebbe fare benissimo anche a Palermo.
1: Mi dica, avvocato Seminara. In passato si è fatto, le dico che il piano terra della è stato chiuso dall'ART alcuni anni fa, poi le esigenze primarie di dover ricoverare lì qualcuno l'hanno, non essendo cambiato nulla, nel senso che è chiaro che nelle more non è stato fatto nessun intervento significativo, hanno determinato la riapertura di quella parte della sezione.
0: È così. Ma avvocato Seminara, mi dica, ma nonostante la sua esperienza di avvocato penalista, che insomma forma e rafforza una persona, lei quando è uscito dal carcere Lucciardone, dopo questa visita, cosa ha provato dentro di sé?
1: Io ho più di 30 anni di attività, posso dirle che ho visitato più volte questo carcere, ho visto altri carceri, certamente Lucciardone è, come dire, una linea di confine abbondantemente superata che non può lasciare indifferente alcuno, quindi grande sconforto, abbiamo lasciato gente disperata che chiedeva l'aiuto perché magari sono soggetti psichiatrici che non dovrebbero stare all'interno di una struttura, sono soggetti tossicodipendenti che non ricevono l'attenzione che purtroppo per le loro condizioni dovrebbero avere, abbiamo lasciato tantissimi cittadini, potrei dire, abbandonati a se stessi, e questo è, diciamo, un forte sgomento che per alcuni giorni non ha abbandonato nessuno di noi che abbiamo fatto la visita insieme con le altre associazioni.
0: Caro Avvocato Seminare, in conclusione, qual è il suo giudizio sul carcere di Palermo?
1: Ma guardi, per il Lucciardone è indubbiamente una struttura, diciamo, anacronistica, fatiscente, e andrebbe chiusa, forse magari riconvertito a qualcos'altro, come capita in altri paesi, e Palermo dovrebbe avere ulteriore, diciamo, casa di reclusione, potrei dire adeguata. È chiaro che la nostra concezione va oltre la detenzione come pena, e quindi diciamo, favorendo strumenti diversi certo. dalla detenzione, è chiaro che potrebbe anche non esserci bisogno. Questo potenziamento però è una questione culturale, il paese deve essere, tra virgolette, traghettato verso delle forme alternative alla detenzione che, come sappiamo, portano una minore recidiva anche per i cittadini, quindi minore recidiva, meno carcere, meno recidiva e meno reati e anche meno detenuti poi successivamente.
0: E quindi più sicurezza per i cittadini. Grazie davvero all'avvocato Giuseppe Seminara, componente e direttivo della Camera Penale di Palermo. Grazie avvocato.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E insomma, queste sono le testimonianze, le voci dei rappresentanti delle diverse Camere Penali territoriali che in questi giorni hanno visitato tantissime carceri italiane. Non potevamo chiaramente ospitarli tutti, però abbiamo cercato di concentrare su quelle che erano le città più importanti, dove insistono le carceri più importanti d'Italia. Siamo andati infatti da nord a sud con l'avvocato Francesco Papa, presidente della Camera Penale di Milano. Abbiamo visto la realtà del carcere Opera di Milano, poi con l'avvocato Giuseppe Belcastro, presidente della Camera Penale di Roma, ci ha raccontato la visita fatta nel carcere romano di Regina Coeli, con l'avvocato Antonio Barbato, presidente della Camera Penale di Napoli Nord. Abbiamo visto la realtà presente nel carcere di Poggio Reale, nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, poi con l'avvocato Filippo Castellaneta, presidente della Camera Penale di Bari, siamo entrati all'interno del vecchio carcere barese, ed infine con l'avvocato Giuseppe Seminara, componente del direttivo della Camera Penale di Palermo, abbiamo visto le criticità presenti nel carcere del Lucciardone, che più che un carcere sembra una casa abbandonata. Insomma, da nord a sud, 5 città, 5 carceri ispezionate dalle Camere Penali territoriali, che dimostrano come spesso, troppo spesso purtroppo, in Italia la pena non è conforme a ciò che prevede la legge e di conseguenza non è una pena, è qualcos'altro. E su questo, visto che la dignità come valore costituzionale non è un valore negoziabile, su questo ci dovremo interrogare, ovvero quali strumenti predisporre perché anche nelle carceri la dignità non venga lesa, quando una pena non è una pena, perché appunto eseguita contrariamente a ciò che prevede la legge, quali strumenti si possono adottare? È giusto tollerare un trattamento disumano e degradante nelle carceri? Queste sono le domande che dovremo porci. Comunque sia, a questo punto il tempo a nostra disposizione è scaduto qui, ci rimane giusto il tempo per ricordarvi i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Vi ricordo velocemente i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, ovvero 06 48 87 81. Vi ricordo che siamo presenti su Facebook, su X e su Instagram. Vi ricordo la nostra email, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, e soprattutto le persone detenute, ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, ovvero Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185, Roma. Scrivete, non lasciate che le ingiustizie che subite rimangano protette dal silenzio e da quelle quattro mura. Io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie a tutti voi che anche questa sera, da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata, avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere. A tutti voi un caro saluto da Riccardo Arena.
2: nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
3: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
4: E questa era Radio Carcere di Riccardo Arena, prosegue la programmazione serale della nostra emittente di Radio Radicale, prosegue con la trasmissione autogestita del Partito Radicale a cura di Diego Sabatinelli.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale da Diego Sabatinelli per il consueto appuntamento a cura del Partito Radicale non violento, transnazionale e traspartito, il partito di Marco Pannella. E come tutti i martedì vi invito ad andare sulla homepage partitoradicale.it dove troverete le ultime iniziative e novità, battaglie in corso. Inoltre vi invito ad andare sulla pagina Facebook del Partito Radicale, quello transnazionale e traspartito. Vi troverete le dichiarazioni della dirigenza, in modo particolare del segretario Maurizio Turco e della tesoriera Irene Testa. Oggi parleremo della diffida al DAP promossa dal Partito Radicale. Parleremo anche delle elezioni che si sono svolte in Russia, che hanno confermato, ma non c'era dubbio, la maggioranza al partito di Putin, Russia Unita, e parleremo anche di sistema elettorale italiano. Si sta nuovamente parlando di riforma della legge elettorale, ma noi vogliamo ricordare le proposte radicali, le proposte di Marco Pannella, battaglie referendarie per modificare la legge elettorale in senso maggioritario, uninominale, all'inglese, a turno unico. Non mi resta che augurarvi buon ascolto, ma non prima di avervi invitato all'iscrizione. Se andate sul sito partitoradicale.it, cliccando sul banner iscriviti ora, ci sono tutte le modalità. Ci si può iscrivere anche a rate. Proprio in questi giorni stanno arrivando le tessere di iscrizione all'anno 2026, una tessera bellissima, sta arrivando a casa di tutti gli iscritti, anche per chi si è iscritto a rate, quindi mi raccomando, iscrizione al Partito Radicale, l'avvocato Limongelli ci spiegherà il perché. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e dare un caldo abbraccio a tutti da Diego Sabatinelli. E abbiamo in collegamento l'avvocato Umberto Limongelli. Buonasera, avvocato.
6: Ciao, buonasera Diego, buonasera ai radioascoltatori.
5: Allora, parliamo della diffida al DAP che è stata presentata per conto del Partito Radicale. Raccontaci la genesi di questa diffida e cosa si vuole ottenere.
6: Allora, la genesi è semplicissima, nel senso che il Partito Radicale, come sempre, alle dichiarazioni di principio fa seguire i fatti. Le visite in carcere e le nostre battaglie devono avere una concretezza, perché le nostre visite non sono delle passerelle, ma sono degli atti concreti per andare a verificare, a visitare effettivamente la situazione delle carceri. Poiché la situazione, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, purtroppo da patologica è diventata fisiologica, non è più una cosa straordinaria, sta diventando ordinaria. Questo fatto il Partito Radicale non lo può assolutamente tollerare, e grazie alla intuizione del segretario e del tesoriere, ma soprattutto della abilità giuridica, della cultura giuridica che è il buon avvocato Fabio Federico della direzione del Partito Radicale, e abbiamo deciso in sede di Consiglio Generale di presentare questa diffida, che è propedeutica, un atto prodromico a quello che sarà sicuramente il famoso silenzio in adempimento da parte del DAP. questa diffida è strutturata in maniera tale da consentire a chiunque abbia la onestà intellettuale di volerla leggere senza farsi prendere da spiriti di vendicativi e senza farsi prendere da quelli che possono essere gli slogan che servono per acquisire consenso. È una diffida strutturata in maniera perfetta dove si fa un quadro della situazione ad oggi ed è un quadro obiettivamente disarmante, è una vera vergogna. Fatto questo, si precisano quelli che sono i poteri e i doveri del capo del DAP, in maniera che, come dire, si fotografa, si cristallizza quelli che sono questi poteri-doveri e poi si specifica quello che è l'interesse che ha il partito, che è un interesse assolutamente qualificato, perché è da sempre che il Partito Radicale si fa, come dire, si fa portavoce di questa vergogna da anni, ed è quindi è venuto il momento di assumere delle decisioni. Queste decisioni in questa diffida sono ben specificate, dove si dice al capo del DAP, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che deve adottare ogni provvedimento che possa nell'immediatezza risolvere i problemi. Ora, mi rendo conto che potrebbe essere complicato, potrebbe essere, ma qualcosa va fatta. E poiché siamo sicuri che c'è la possibilità di fare determinate cose, che non c'è probabilmente la volontà politica di volerle, di voler risolvere determinati problemi, noi continuiamo come paese ad essere condannati dall'Europa per la vergogna con la quale noi deteniamo in custodia i soggetti che sono in attesa di giudizio e i soggetti che sono stati condannati. Noi condanniamo ad una pena ultronea coloro i quali sono stati già condannati ad una pena e coloro i quali sono in attesa di essere giudicati. In più a tutto questo, non dimentichiamo che noi abbiamo gli agenti della polizia penitenziaria che vivono e lavorano in condizioni vergognose in un paese che vuolsi definire civile, democratico, ma che ha un trattamento nelle carceri che è vergognoso. E mi permetto di dire che in qualunque altro luogo di lavoro un intervento da parte dello Stato che verifichi in quali condizioni lavorano gli operai, gli impiegati, i luoghi di lavoro verrebbero chiusi immediatamente. Noi abbiamo detenuti che vivono in condizioni veramente vergognose e questo noi non lo possiamo tollerare. Il Partito Radicale è l'unico partito che, anziché fare passarelli, anziché parlare per slogan, anziché come dire, parlare per acquisire consenso, a noi del consenso non ci interessa, il consenso non ce lo deve dare chi non ha voce e noi siamo la voce di chi non riesce a parlare, a urlare e a gridare la vergogna nella quale noi viviamo quotidianamente e vediamo come vivono i detenuti e come vivono gli agenti di polizia penitenziaria. Quindi questa diffida altro non rappresenta che un atto concreto, l'ennesimo, fatto dal Partito Radicale. È inutile dire che il silenzio assordante che anche in questo caso copre l'iniziativa del Partito Radicale fa capire che siamo nel giusto, perché quando il regime partitocratico copre di silenzio iniziative del genere, vuol dire che abbiamo colpito qualche nervo scoperto, e questo ci dà maggiore energia nel proseguire in questa iniziativa. E devo dire che il lavoro fatto dal segretario Maurizio Turco e dalla tesoriera Irene Tess, con l'aiuto tecnico dell'avvocato Fabio Federico, sta portando un ottimo risultato. In più, inutile dire che l'intero Consiglio Generale all'unanimità ha votato e ha approvato questa iniziativa, per cui il partito è vivo e vegeto. Il fatto che sia subissato dal silenzio dei media vuol dire che stiamo dalla parte del giusto, e dalla parte del giusto si sta bene. Compiango coloro i quali parlano per slogan, parlano per acquisire il consenso per il sondaggio della settimana successiva. Vuol dire che non hanno capito niente e che le cose si fanno per ottenere risultati concreti per i propri cittadini, per i propri, per chi è l'ultimo, perché è l'ultimo che noi andiamo a cercare di tutelare, i diritti fondamentali dell'umanità.
5: Senti, avvocato, prego. Adesso cosa può accadere, a tuo avviso?
6: Adesso sarà semplice, perché al momento non abbiamo avuto alcuna risposta, essendo trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge, e si farà ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e si chiederà la nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva ad adempiere a tutti quegli obblighi che sono previsti dalla legge per porre fine a questa vergogna che è sotto gli occhi di tutti e che noi denunciamo da molto tempo. E quindi il TAR poi valuterà. Noi speriamo che, come il TAR, quando trova un giudice coraggioso che si riconobbe il ruolo fondamentale per la tutela del nostro simbolo della rosa nel pugno, speriamo che troviamo un altro giudice coraggioso. Altrimenti andremo davanti al Consiglio di Stato, altrimenti andremo per l'ennesima volta davanti alla Commissione Europea di Giustizia, che certamente ci dirà un attimo se abbiamo visto giusto, se siamo dalla parte della ragione o siamo dalla parte del torto. Da questo punto di vista sono molto fiducioso, perché in Europa continuano a condannare l'Italia e non sarebbe la prima volta che l'Italia viene condannata, a cominciare dalla famosa sentenza Trangiani del 2013, e noi non ne abbiamo preso atto concretamente, se non attraverso dei palliativi che non risolvono il problema. Perché, parliamoci chiaro, la pancia della gente è lontana dal cervello della gente, e la gente viene colpita più facilmente nella pancia con degli slogan che non, come dire, che non attraverso dei ragionamenti e per inculcare la cultura dei diritti umani.
5: Avvocato, quindi che... adesso comincia, cioè questo è solamente il primo tassello di una battaglia legale che si prospetta abbastanza lunga. Per fare questa battaglia, però per fare questa battaglia legale ci vogliono risorse. Per ottenere queste risorse, voglio dire, anche gli ascoltatori che ritengono giusto, ritengono importante che il Partito Radicale porti avanti questa battaglia legale, ripeto, molto lunga, molto difficile e anche molto dispendiosa, io penso che sia il caso di fare un appello all'iscrizione a questo punto.
6: Certamente.
5: Se ti posso trascinare in questa cosa.
6: Ma assolutamente. E perché tengo a precisare una cosa. Queste battaglie noi non le facciamo per tutelare dei nostri diritti. Noi non lo facciamo per rivendicare delle nostre posizioni. Sono battaglie fatte nello spirito radicale. E lo spirito radicale è sempre stato quello di raggiungere obiettivi non per se stessi, non per i singoli aderenti al Partito Radicale. Le nostre battaglie sono sempre e comunque finalizzate a tutelare i diritti umani, i diritti degli ultimi, di coloro i quali non hanno voce, di coloro i quali non hanno la possibilità di gridare forte queste vergogne. Quindi dare forza al Partito Radicale significa consentire al Partito di portare avanti queste battaglie, che sono battaglie nell'interesse della civiltà di questo paese, per inculcare una cultura di diritti umani che evidentemente sta sta sotto una coltre di vergognoso populismo che serve per acquisire consensi. Il populismo di questi ultimi anni è qualcosa di vergognoso e ci tengo a precisare, non è un populismo di destra o di sinistra, perché da questo punto di vista noi non operiamo nessuna differenza. Il regime partitocratico non opera differenze, perché parlano tutti lo stesso linguaggio, parlano tutti per slogan senza ragionamenti di fondo. E quindi a questi slogan noi rispondiamo con i fatti. Questo ricorso, questa diffida, il ricorso che andremo a fare è un fatto. Darci la possibilità di portarli avanti non serve a noi, serve agli ultimi che voce non hanno. Da questo punto di vista io mi sento di gridare forte: iscrivetevi al partito, perché è una iscrizione che ha uno scopo nobile e sottrae al regime partitocratico delle forze che loro utilizzerebbero per motivi molto meno nobili di quelli che possono essere i nostri.
5: Ti ringrazio, avvocato, sei stato gentilissimo. Ti auguro e ci auguro buon lavoro. Ti auguro soprattutto.
6: Sempre.
5: E ci sentiamo presto, perché ci racconterai anche su questa vicenda, anche su altre, ma su questa vicenda ci racconterai poi gli sviluppi. Un abbraccio di nuovo. Grazie mille.
6: Perfetto. Grazie a te.
5: E abbiamo in collegamento Anna Alexandrova. Buonasera, Anna.
7: Buonasera.
5: Allora, Anna è una dissidente russa che vive in Italia e ovviamente è contraria al regime di Putin. Con te vorrei affrontare la questione delle elezioni che ci sono state in Russia. Innanzitutto, come ci si è arrivati a queste elezioni? Perché diciamo che quelli che potevano essere minimamente oppositori di Putin, quantomeno contrari alla guerra, sono stati eliminati dalle liste elettorali. Ma poi anche per quanto riguarda lo svolgimento delle elezioni, so che in Russia ci sono molte proteste perché la lista, diciamo quella di Putin, è accusata di aver fatto brogli. Ecco, vorrei che tu ci raccontassi un po' la storia di queste elezioni e soprattutto che cosa si dice nella comunità russa in Italia.
7: Allora, prima di tutto vorrei dire che ovviamente queste non sono elezioni vere, ma sono elezioni di facciata che vengono organizzate solo per legittimare su carta la dittatura di Putin, però non ci sono i presupposti per poterle considerare elezioni. E prima di tutto è l'accesso, l'impossibilità di accesso alla campagna elettorale e l'impossibilità di candidarsi per i partiti di opposizione e l'impossibilità stessa di fondare un partito di opposizione in Russia nelle circostanze di oggi. E l'unico partito che è esistito fin dagli anni 90, diciamo forse il partito storicamente più vecchio di opposizione liberale che è esistito in Russia dal 1993, il partito Yablok. Questo partito certamente rispetto a tutto il resto può essere considerato sì un partito di opposizione, però ci sono diverse parentesi da aprire anche in questo caso, perché poi uno chiederà: scusatemi, ma se è una dittatura, come mai esiste un partito di opposizione che è per la pace in Russia? E qui bisogna dire ovviamente che è un partito che è sceso a molti compromessi col regime, perché tutti i movimenti politici che hanno rifiutato di scendere a vari compromessi ovviamente adesso non esistono più o sono stati soffocati proprio alla nascita, o prima ancora di nascere. E il partito di Yabloko ha continuato a esistere sotto Putin, sotto il regime, in forma molto ridotta, molto a basso profilo, perché Javlinskij, il suo leader storico, ha accettato una serie di compromessi con il regime. Evidentemente c'è stato un accordo, ovviamente un accordo nascosto, un accordo non pubblico che è stato fatto dietro le quinte con il Cremlino, perché l'obiettivo di Javlinskij comunque in questo caso era quello di tenere sotto controllo i suoi, e quindi praticamente hanno bloccato la struttura del partito, era molto controllato dall'alto e quindi le persone del basso non potevano raggiungere i vertici del partito, e quindi praticamente Javlinskij non faceva altro che arginare l'attività del suo partito, l'attività dei suoi attivisti, e tenerla sotto controllo per evitare che il partito venisse cancellato. Quindi questo era il patto. E questa situazione è durata per tanti anni.
5: Scusami, Alexandra, questa è una tua sensazione, è la tua opinione, o ci sono poi degli atti che sono usciti fuori su questa?
7: Sì, sono usciti alcuni atti che diciamo provano indirettamente, sono indagini giornalistiche, non solo.
5: Ok. Quindi non è una tua opinione, ma questo già è uscito sulla stampa.
7: No, non è una mia opinione personale, no.
5: È uscito sulla stampa.
7: Esistono prove concrete del fatto che comunque alcune persone del partito insieme a Javlinskij hanno continuato a controllarlo, cercando di arginare l'attività delle persone, diciamo, a livelli più bassi.
5: Per evitare che fosse soppresso,
7: esatto, e al tempo stesso conservando quel minimo di dignità politica,
5: sì,
7: e onestà intellettuale, anche, sì. Sì. Però ovviamente questo ha portato a diverse conseguenze, perché non si riesce a mantenere bene entrambe le cose. Quindi, per esempio, possiamo parlare del caso specifico delle persecuzioni nei confronti dei politici che fanno parte del partito Yablok, quindi quello diciamo più noto, uno degli ultimi, è stato quello di Schlossberg. E quindi Schlossberg è stato condannato per la sua posizione contro la guerra, anche se uno va a vedere la storia, tutta la storia dietro tutte le dichiarazioni che lui aveva fatto in precedenza, potrebbe dire che la sua posizione sia stata abbastanza ambigua, ma credo che questo sia dovuto al fatto che lui fino all'ultimo abbia cercato di salvarsi. Quindi questo l'ha portato a fare alcune dichiarazioni discutibili, per dir poco, cercando un compromesso per non finire in prigione, ma al tempo stesso di mantenere la sua linea pacifista. Però alla fine, quando ormai è stato arrestato e lui ha capito che la condanna era inevitabile, lui ha parlato a ruota libera al tribunale. I suoi discorsi sono veramente impressionanti, a differenza di quei discorsi che lui aveva fatto prima. Quindi in tutti questi casi, quando ci sono anche figure di compromesso, a volte la situazione non è così nitida e evidente. Non tutte le persone che possono sembrare persone di compromesso, diciamo, siano sempre da
5: Accondiscendenti col
7: condannare,
5: potere,
7: ecco.
5: sì, ecco, sì.
7: Sì, perché poi alla fine a volte ci sono delle svolte inaspettate anche in questo. E perché a volte la persona riprende la sua dignità di fronte a una situazione drammatica, una svolta drammatica nella propria vita. Ed è quello che è successo a Schlossberg, secondo me. Ci sono stati anche altri arresti, altre condanne all'interno del partito Yablok. E mentre all'inizio, evidentemente, c'era l'idea di far partecipare Yablok alle elezioni perché si pensava che fosse un partito ormai abbastanza screditato agli occhi delle persone contrarie al regime e che questo partito non avrebbe raggiunto una percentuale impressionante in ogni caso, però evidentemente alla fine è diventato chiaro dai sondaggi che non vengono divulgati, ma che però vengono svolti anche dal regime per sapere come stanno le cose effettivamente. È diventato chiaro che in realtà adesso, rispetto a tutto lo schifo che sta succedendo, a tutti i crimini, comunque Yablok era in grado di accentrare il voto e di attirare il voto di tutte le persone che sono contrarie al regime, anche come voto simbolico, non tanto per il partito in sé, quanto un voto di protesta. E comunque per persone che non fanno schifo. Ecco.
5: Diciamo,
7: Un'altra
5: questa è una
7: cosa che
5: sintesi, ecco.
7: è un'estrema sintesi.
5: Sì.
7: Un'estrema sintesi è così. Però poi c'è un altro aspetto, perché prima ancora era stato creato un partito spoiler che si chiama Novi Ludi. Novi Ludi in russo significa gente nuova, persone nuove. E l'obiettivo appunto è stato quello di creare un partito spoiler sul quale spostare almeno una parte del dissenso, probabilmente i voti di persone che non sono pronte per un'opposizione molto
5: Più marcata, eh.
7: più marcata, sì, però che vogliono un paese contemporaneo, tranquillo, orientato verso il commercio, il business,
5: Ok.
7: diciamo che sì, è un partito moderatamente liberale, molto orientato al business, ai giovani e così via. Però appunto bisogna sempre tener conto del fatto che è un partito spoiler. Quindi, però anche qua non è tutto così semplice perché alla fine. Allora, questa è un'ipotesi che è stata avanzata da alcuni esperti, quindi io non so se sia veramente così. Però, siccome questo partito Novi Ludi poteva attirare comunque il voto di protesta, hanno deciso prima di smorzare, diciamo, con l'aggiunta di Yablok in modo che i voti si dividessero fra di loro. Però poi comunque si sono spaventati dalla prospettiva di avere Yablok sulla lista elettorale e hanno, diciamo, hanno provveduto per eliminarlo.
5: Quindi alla fine a livello elettorale si sono presentati comunque i partiti pro-Putin e pro-Putin, pro-guerra e super per la guerra, insomma. Nessun tipo di opposizione, nessun tipo di
7: No.
5: partito, diciamo, contro la guerra. E lo stesso Partito Comunista che in Russia critica certe scelte del governo, in realtà è simbiotico col governo, da quello che riesco a capire.
7: Sì, però anche qua io non semplificherei sempre tutto,
5: Ok.
7: perché in realtà anche all'interno degli altri partiti, anche quelli più pro regime, ogni tanto ci sono delle persone che spuntano in qualche modo con delle proposte, e in realtà noi non possiamo sapere neanche cosa pensino questi politici, perché potrebbero dire una cosa e pensare un'altra e non dire determinate cose solo perché non vogliono finire in prigione, e così via. Il fatto è che comunque vorrei ricordare che ci sono stati dissidenti con condanne anche all'interno del Partito Comunista, che è stato, oddio, adesso non mi ricordo il nome, però c'era un membro del Partito Comunista che è stato costretto a scappare dalla Russia, che si era dichiarato contro la guerra, e lui è sull'elenco delle persone condannate per fai contro l'esercito, eccetera.
5: Sì,
7: C'è il
5: discredito
7: partito,
5: dell'esercito, sì.
7: sì, il discredito dell'esercito, sì. Poi, per esempio, bisogna anche ricordare Furgal, che era il sindaco di Khabarovsk, e questo è un noto caso che aveva anche provocato le proteste di massa a Khabarovsk, che sono durate per tanti mesi. Furgal faceva parte del partito DPR, e DPR è
5: DPR
7: uno dei
5: sta per...
7: partiti. Allora, questo è molto divertente perché DPR praticamente sono quattro lettere che non significano niente
5: Ah,
7: adesso.
5: ecco.
7: Però prima era un partito liberal democratico,
5: Ah,
7: ma non, è,
5: ok.
7: né, non era né liberale né democratico.
5: Hai capito, perfetto.
7: E questo è uno dei tanti partiti
5: Diciamo, la
7: che
5: premessa
7: nel
5: è questa.
7: regime per creare il rumore. Però all'interno di questi partiti a volte ci sono persone che si sono infilate in qualche modo perché è semplicemente una
5: Ok.
7: via convenzionale per entrare da qualche parte,
5: Alla
7: perché
5: Duma.
7: cioè, o sì, esatto. O anche in altri, cioè prendere anche altri carichi,
5: Però
7: così.
5: allora io ti voglio fare una domanda, no? Allora, viste le
7: E poi,
5: premesse,
7: scusami,
5: sì,
7: volevo dire
5: prego.
7: un'altra cosa, l'ultima,
5: Sì.
7: sempre riguardo a queste ambiguità e
5: Sì, vai, vai.
7: non è sempre stavolta prevedere come va a finire. E, per esempio, il partito Nuovi Ludi, quel partito finto dell'opposizione, è legato informalmente, anche se non è associato in modo formale, però è relegato informalmente il politologo Künev, e questo politologo ha fatto un'analisi, una disamina delle elezioni, dei brogli elettorali a queste elezioni parlamentari, e lui è stato immediatamente arrestato, però
5: Ecco.
7: l'hanno arrestato col pretesto di produzione di droga.
5: Ah, ecco.
7: Però chi lo conosce dice che è un salutista ed è assolutamente impossibile. Questo ci fa ricordare un altro caso, il caso del giornalista Golunov, che era stato arrestato per la detenzione di droga, anche se in realtà quella droga era stata portata dalla polizia. Dopo che lui aveva fatto delle indagini giornalistiche sulla mafia dei cimiteri a Mosca.
5: Diciamo, però sì, no, dico, il quadro è chiaro. Alle elezioni ci sono andati solamente i partiti che erano ben voluti dal regime o, peggio ancora, organizzati dal regime per fare queste elezioni. Allora, la domanda che mi faccio io, com'è che poi dopo le elezioni comunque sono scoppiate delle proteste per brogli durante le elezioni? Lì in Russia ci sono state le proteste per brogli quando fin dall'inizio le elezioni erano falsate. Ed erano totalmente organizzate dal partito. Ecco, che cosa è successo? Perché qualcosa deve essersi inceppato anche dal punto di vista del controllo del regime per aver scatenato queste proteste di brogli.
7: Beh, perché questi brogli sono stati completamente spudorati. In realtà, per quanto riguarda i brogli, bisogna distinguere diversi livelli. Perché? Il primo livello, diciamo, è che quando viene esercitata la pressione, per esempio, sui dipendenti pubblici, che vengono costretti a votare e poi, per esempio, portare al lavoro una foto della scheda elettorale. E qui è molto difficile distinguere se è stato un voto sotto pressione o un voto autentico, diciamo, di una persona che ha espresso la propria opinione. N
4: Ok.
7: non ci è dato sapere, ovviamente. E quindi quel 35% della Russia Unita comprende anche la gente che ha semplicemente subito delle pressioni enormi di quel tipo lì. E poi, dall'altra parte, ci sono i brogli quando, per esempio, vengono semplicemente aggiunte schede elettorali, per esempio per i morti oppure per le persone che non si sono presentate alle elezioni. E lì ci sono situazioni diverse a seconda del seggio, a seconda della città, repubblica che fa parte della Federazione Russa, eccetera. E infine, ovviamente, ci sono anche situazioni in cui il voto viene semplicemente corretto a posteriori, spesso anche con percentuali arrotondate, come non so, il 70%, non so, il 90% e così via. E lì semplicemente loro prendono il verbale e ci scrivono quello che gli pare, quando il voto non è andato come speravano. Oppure, per esempio, ci sono stati interventi notturni della polizia nei seggi o di persone ignote, tra virgolette, che erano entrate a manipolare i voti, così via.
5: Quindi diciamo, nonostante le elezioni fossero già completamente organizzate dal potere, lo stesso potere poi non si è fidato di se stesso e ha comunque fatto degli brogli su
7: No, ma certo
5: degli.
7: che senza i brogli loro non vincono, no, è impossibile. Perché, allora, per quanto riguarda quel 35% che ho menzionato per la Russia Unita, questo è il voto ricostruito dagli statistici, comunque sono statistici seri come Shpilkin, ma non solo lui, ci sono anche altri statistici che lavorano, diciamo, nello stesso gruppo. I loro metodi sono pubblicati sulle riviste scientifiche. Quindi non sono invenzioni o manipolazioni. E loro ricostruiscono dalle varie anomalie del voto, numeriche, anomalie numeriche, quale potesse essere il voto reale della Russia Unita. E loro lo stimano intorno al 35%. Però, come ho detto, voi come fate a distinguere dove c'è il voto sotto pressione, dove c'è il
5: Certo.
7: voto autentico della persona, però diciamo che quello è il baseline,
5: Sì,
7: il
5: sì.
7: 25%, il resto è stato disegnato
5: È stato disegnato. Beh, certo, se
7: semplicemente.
5: poi tu prendi tutti i dipendenti pubblici e i dipendenti di quelle aziende che ottengono le commesse dallo Stato e li obblighi a votare Russia Unita, è normale che Russia Unita almeno al 30% ci arriva. Cioè, questa
7: Come minimo, sì, certo,
5: E che
7: però loro non
5: comunque,
7: sono
5: però,
7: accontentati.
5: nella Duma, comunque, il governo non avrebbe avuto problemi anche se Russia Unita fosse arrivata al 30%, perché tutti gli altri partiti, comunque, sono putinisti pure quelli. Cioè,
7: Non si
5: anche quelli.
7: fidano evidentemente,
5: Non
7: non
5: si
7: si fidano.
5: fidano, appunto, non si fida di.
7: No.
5: Il regime non si fida di se stesso. Siamo proprio al. Siamo andati oltre, capito? No, questa.
7: Certo. E quindi loro hanno disegnato quel 58%
5: Che
7: alla Russia
5: serviva a loro
7: Unita.
5: per essere sicuri di governare senza nessuno. Una domanda: com'è che girano invece delle percentuali di voto dei russi all'estero che danno Russia Unita perdente ovunque, ma perdente di brutto, cioè che prende pochissimi voti? È una
7: Allora,
5: ricostruzione fatta dagli attivisti o è qualcosa di tangibile?
7: in realtà, ti devo dire la verità, non ho controllato
5: Ah,
7: bene i
5: ok.
7: numeri all'estero. Quello che ti
5: Niente.
7: posso dire, che in Russia c'è stata una ONG storica, Golos. Golos significa voto, ma anche voce. Quindi un nome molto bello, perché contemporaneamente una voce e un voto. Questa ONG Golos, che è stata in attività fin dall'inizio degli anni 2000, che si è sempre occupata dei brogli elettorali in Russia e li ha smascherati, però sono stati sempre sotto attacco e sono diventati progressivamente agenti stranieri, sono stati multati, accusati e così via, finché Melkonyans, che era il direttore di questa ONG, è finito in prigione. Lui è stato condannato, ovviamente, e adesso non esiste più. Ma ci sono anche altre persone che ne facevano parte che sono in prigione, varie persone.
5: Ti ringrazio. Prego, prego, dimmi.
7: Sì, va bene. Quindi posso dirti che, per esempio, Golos diceva che di solito all'estero non truccano tanto.

0: Parliamo di legge elettorale, visto che l'Italia non, su questo fronte non trova pace. Diciamocelo che dalla Seconda Repubblica in poi non si è mai trovata la quadra su questo problema della legge elettorale. Eppure, fin dagli anni Ottanta, anche prima, i radicali, anzi Pannella, hanno offerto più volte uno spunto per le istituzioni e ci hanno fatto anche delle campagne politiche importanti.
1: Sì, guarda, proprio queste poche parole tue mi danno lo spunto, non per contraddirti, ci mancherebbe altro, ma per cogliere alcune cose. Allora, innanzitutto, le parole mi suonano subito, mi vanno subito allo stomaco. La prima è non trova pace, la seconda è Prima Repubblica. Allora, su Prima Repubblica, in realtà, non siamo mai usciti da un sistema partitocratico. Semmai oggi siamo nella fase della putrefazione partitocratica, parole non mie, sicuramente di Marco Pannella, però è questo. E ti dico, cioè, vado a perché? Perché, per esempio, quando ci fu nel 94 il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, Marco Pannella non usava il termine Seconda Repubblica, ma faceva una telecronaca del primo stadio, prima fase del, cioè, seconda fase della
0: Sì,
1: Prima Repubblica,
0: lo
1: terza
0: ricordo, lo
1: fase, ecco.
0: ricordo.
1: Proprio perché non c'era un reale cambio di regime, ma c'era un crollo del vecchio assetto del regime e poteva esserci in quei momenti la possibilità di un aggiustamento in senso democratico, di una eliminazione del regime per andare a una democrazia più compiuta. È cosa che invece non c'è stata. Quindi sì, vogliamo parlare di Seconda Repubblica perché così si legge sui giornali. Anche io potrei dirti sì, Seconda Repubblica, ma in realtà non siamo mai usciti da quella situazione. Così come di sistemi di modifiche di sistemi elettorali. Non ho la memoria puntuale di tutti gli eventi, gli episodi, però il sistema elettorale proporzionale era e proporzionale è rimasto. Io ricordo benissimo, purtroppo Mani Pulite nel 94 ha interrotto il processo riformatore che noi del Partito Radicale avevamo avviato con i club Pannella e con la serie di iniziative referendarie di quegli anni. Lo ha interrotto perché poi, diciamo, della palla del potere in mano a nuovi soggetti ha cambiato un po' le carte in tavola e ha consentito a questi soggetti anche di affossarli i nostri referendum. Vado così, io ricordo adesso, diciamo, ho una memoria abbastanza imprecisa, però ci fu il referendum cosiddetto Segni, quello per l'abolizione delle preferenze. Io per primo votai per l'abolizione delle preferenze perché venimmo a scoprire, venimmo a sapere, venimmo tutti quanti a conoscere del modo con cui si manipolavano i risultati elettorali facendo eleggere l'uno piuttosto che l'altro attraverso la combinazione di una terna di numeretti. Sull'onda dell'indignazione, chiaramente votammo per abolire le preferenze, però il sistema era proporzionale. E poi noi provammo come partito radicale, adesso te l'ho detto, ricordo abbastanza, però a cavallo degli anni 2000, io ricordo, vincemmo ottenendo l'uninominale, ok? Ma non facemmo neanche in tempo a salutare questa vittoria, che subito il Parlamento intervenne con la proposta del parlamentare Mattarella, allora parlamentare. Venne fuori il Mattarellum e quindi sì, va bene, nel rispetto del risultato referendario fu però introdotta una piccola quota proporzionale del 25% che in realtà serviva a riportare tutto al sistema. Quindi ogni partito conosceva la propria quota proporzionale in Parlamento, conosceva più o meno, poteva prevedere quanti seggi avrebbe conquistato nella successiva tornata elettorale, più o meno. Con quel referendum che abolì sostanzialmente il metodo proporzionale, cioè lo rese possibile il sistema uninominale,

0: producendo il 25%, quindi non si è mai andati a un'elezione col sistema uninominale, ma in quella fase, correggendo la volontà popolare espressa nel referendum, introducendo quel 25%, di fatto ogni partito poté di nuovo tornare a sapere qual era la sua quota percentuale in Parlamento. In base alla quota percentuale prevista, diciamo, il numero di lista del candidato dava la garanzia dell'ingresso in Parlamento automatica. Quindi questo rendeva ancora più schiacciante il potere dei partiti nel mettere in ordine di lista, dalla propria lista, i candidati. Quindi il Mattarellum ha costituito non solo una restaurazione del proporzionale, ma addirittura un aggravamento della situazione proporzionale. Dopo ci fu, credo che solo furono due referendum, uno nel 99, dove lo perdemmo tra l'altro con il 49,8%, cioè il quorum fu, io mi ricordo, a mezzanotte, cioè avevamo ancora il quorum, cioè avevamo superato il 50% più uno, poi da qualche collegio, ultimi collegi, cominciarono ad affluire le schede dopo la mezzanotte, insomma ci svegliamo la mattina con il 49,8, quindi 91% di sì, ma referendum non valido. Non... Va bene, detto tutto questo, però io volevo tornare appunto al Prima Repubblica, Seconda Repubblica, sistemi elettorali diversi. No, il sistema elettorale è sempre stato quello. È sempre stato quello, con una serie innumerevole di cambiamenti, credo 7, 8, 11, non mi ricordo più, sempre questi cambiamenti che sono avvenuti, sempre ammantati da questo linguaggio col quale si usano le parole per tradirle. Per cui in Italia il proporzionale, noi avremmo un proporzionale col maggioritario, cioè noi avremmo un sistema misto, non abbiamo più il metodo proporzionale unico. Apparentemente è vero, però per l'uninominale, che poi magari se me lo chiedi ti dico perché sono così convinto dell'uninominale, per l'uninominale vale la legge del tutto o nulla, cioè o si raggiunge la soglia che fa scattare i meccanismi di selezione dei candidati e di formazione del Parlamento sulla base dell'uninominale, oppure, come è accaduto con l'introduzione del 25% col Mattarellum, si resta sul proporzionale. È un proporzionale ammantato, diciamo, è un lupo rivestito con la pelle d'agnello, non so come dire. Cioè, ci si vende un sistema misto, un sistema che tiene conto delle istanze maggioritarie del paese, ma in realtà il sistema resta incapace di esprimere i meccanismi che fanno i meccanismi che verrebbero fuori da un sistema uninominale. Perché sono così convinto della necessità di un sistema uninominale? Tu mi chiederai, me lo stai chiedendo, vero?
1: Sì, te lo sto assolutamente
0: Ecco,
1: chiedendo.
0: benissimo.
1: Altrimenti tutta questa premessa non aveva senso.
0: Non aveva senso. Perché un sistema uninominale consente ai candidati di combattere collegio per collegio. In ciascun collegio ogni candidato deve trovarsi i suoi voti. I partiti, in questo caso, hanno un ruolo, diciamo, di promoter, di fan di quel candidato, ok? Se un partito, come si usa oggi, dice il candidato è tizio, potrebbe quel tizio non sollecitare l'interesse dei votanti, degli elettori. Viceversa, nel sistema, quando è tutto uninominale, sono proprio coloro che ritengono di avere qualche chance a proporsi come candidati e a cercare magari la promozione, l'apporto, alleanze con i partiti. Questo fa sì che ti affaccino candidati che nella società, nel collegio, nella società civile di quel collegio ritengono di avere delle chance. Quindi Sicuramente non sono degli sconosciuti, sicuramente non sono degli signori nessuno, sicuramente non sono delle persone prive delle necessarie capacità per avere a che fare con un collegio elettorale. Questo determinerebbe la formazione di un Parlamento dove ogni parlamentare, a casa sua, nel suo collegio, è una forza. Quindi questo significherebbe avere un Parlamento fatto di persone estremamente autorevoli. Io ricordo, insomma, quando ero ragazzo e l'Espresso, il giornale L'Espresso era, diciamo, la rivista principe nelle edicole, ecco, e io ricordo che leggevo, 14-15 anni, leggevo, no, articoli dove parlavo dei peones, i peones, i peones, intendendo i parlamentari dei peones, cioè già allora si demoliva l'autorevolezza del parlamentare, sempre con questo linguaggio, per cui già allora, già quando io ero piccolo, ma voglio dire già probabilmente anche da prima, il parlamentare era un peones. Diciamo, prima del fascismo, un parlamentare era Alessandro Manzoni, faccio per dire, cioè erano persone che se si muovevano magari. Voglio dire, prenotavano l'intera carrozza del treno. Oggi non è che deve accadere questo. Voglio dire, era rimarcata l'autorevolezza del parlamentare, cosa che oggi non è più. Perché mi concentro sull'autorevolezza del parlamentare e che dà autorevolezza al Parlamento? Noi veniamo da più di 1.000 anni di feudalesimo, di monarchie, di nobiltà, di aristocrazia. Il potere era lì. D'accordo. Quando ancora sotto il fascismo il monarca era il re ed era il re che affidava l'incarico di dirigere, di presidente del consiglio a De Pretis, a Giolitti, a Mussolini. Dopo tutta la devastazione del fascismo, dopo l'occupazione nazista, dopo gli americani, ecco, la Costituzione. Dopo il referendum monarchia-repubblica, la scelta diciamo, della forma repubblica, che ha comportato la destituzione del re, è l'articolo 1 della Costituzione, cioè il primo articolo della Costituzione del 48, quindi all'indomani, che fa? Dice, vabbè, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, d'accordo. Seconda frase, la sovranità appartiene al popolo, che lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Quindi la sovranità appartiene al popolo. Non, diciamo, se la contestualizziamo nei giorni in cui si è tenuto il referendum monarchia e repubblica, nei giorni in cui 10 milioni di elettori hanno visto il proprio re andare via, va bene, nei giorni in cui c'erano ancora in Italia diciamo tutta la nobiltà e tutta l'aristocrazia che ancora deteneva terre, finanze, ancora aveva un prestigio e un potere, diciamo, anche sostanziale. Allora la Costituzione ha preso lo scettro del re, lo scettro dei Savoia, e lo ha dato al popolo. Quindi non ci può essere un altro soggetto oggi che può appropriarsi di questo scettro. Quindi, nel momento in cui i partiti hanno costituito la partitocrazia, cioè nel momento in cui il sistema elettorale ha spostato lo scettro, il potere, dalle mani del popolo alle mani delle segreterie dei partiti, 10, 15 segretari di partito, segreterie di partito, 3, 4 segreterie di partito, 2, 3 coalizioni, ma comunque nelle mani di pochi, di fatto questa sovranità non è più nelle mani del popolo, ma è nelle mani di un regime, perché non è nemmeno nelle mani di qualcuno singolo, ma è nelle mani di un regime. Ora si dirà, sì, va bene, ma la Costituzione dice lo esercita nelle forme e nei limiti. Ok, ma riesce ad esercitare oggi il popolo, cioè l'elettore, riesce ad esercitare la propria sovranità attraverso queste forme? A mio avviso no, perché diciamo, mentre in un sistema uninominale il candidato nel collegio è proprio il rappresentante di quegli elettori, sia che sia stato votato o non votato, cioè voglio dire, è chiaro che in una votazione alcuni voteranno no, una maggioranza voterà sì. Anche quella minoranza comunque, diciamo, ha combattuto, va bene, in quel collegio per un altro candidato. Quindi questo candidato che esce dal collegio esce da un sistema elettorale democratico che produce un rappresentante di cui è comprovato il fatto che è il vero rappresentante di quel collegio. Quindi quello è lo strumento attraverso il quale la sovranità è diretta. Invece, nel caso in cui c'è una forma proporzionale, la sovranità è tagliata, interrotta, c'è una soluzione di continuo che impedisce, e lo vediamo anche oggi, lo vediamo da sempre, con questi sistemi elettorali che sono andati, i 7, 8, 10, non mi ricordo, sistemi elettorali che sono andati sempre più diventando complicati, impossibili da capire. Io mi sono diffuso un po' sul Mattarellum perché poi il Porcellum, per carità, quello che fece
1: Rosatellum,
0: Berlusconi. Certo,
1: l'attuale, il prossimo sarà comunque complicato pure quello che prevede
0: no,
1: tutta una
0: ma
1: serie di
0: sì,
1: passaggi di questioni che.
0: certo, qui c'è la forma di due schieramenti. Perché il Porcellum è una maialata. È stata una maialata, cioè il partito, la segreteria del partito decide in blocco quali sono i parlamentari che entreranno. Quindi l'elettore vota semplicemente il partito, il simbolo. Dopodiché è il simbolo che ha già deciso, in base alla proporzione, che gli spetta in Parlamento, quali saranno i candidati. Quindi non c'è più l'elezione del parlamentare. Quindi quella è stata proprio una cosa, diciamo, becera. Il Rosatellum è il modo invece raffinato, tipico degli ambienti della sinistra, va bene, per fare la stessa cosa, dove tu, cioè è talmente complicato, nessuno ci può capire nulla, nessuna persona normale ci può capire nulla, e quindi diciamo il risultato non è cambiato. Quindi il Rosatellum è soltanto il modo più raffinato, più all'italiana, va bene, all'italiana in senso spregiativo, permettimelo, ma insomma abbiamo questa grande storia di capacità di utilizzare
1: Insomma,
0: termini aulici per descrivere il peggio e per far
1: è
0: indorare
1: quello
0: la
1: che
0: pillola e
1: si
0: far ingoiare.
1: prospetta in futuro, non sarà altro che
0: Non
1: sempre
0: può essere che
1: un'immigrazione.
0: la continuazione, siccome non c'è limite al peggio, chiaramente c'è poi. Anche questi ci stanno lambiccando il cervello su come fare per il premio di maggioranza, perché se fosse possibile il premio di maggioranza, magari lo facciamo anziché, non lo so, del 20%, del 30%, se si può fare dell'80%, vostra grazia, sarebbe ancora meglio. Quindi in questo contesto, le segreterie dei partiti attuali, anche di ieri, ritengono che il Parlamento non sia il dominus centrale della forma attuale repubblicana, ma sia al servizio di chi deve comandare. Quindi il Parlamento è soltanto un accessorio, non è più quindi il Parlamento colui che ha la centralità. Il Parlamento è quello che elegge il Presidente della Repubblica, il Parlamento è quello che dà la maggioranza al Presidente del Consiglio, quindi il Parlamento è il luogo della centralità repubblicana e i sistemi elettorali in questo momento non consentono al Parlamento di essere il vero luogo autorevole di questa centralità.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie, ciao, ciao.
2: Grazie a Diego Sabatinelli, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione della nostra emittente, come ogni martedì a quest'ora, Neureka, trasmissione sull'Eurozona, a cura di Valeria Manieri e Tonia Mastrobuoni.
3: Ben ritrovati, buonasera, appuntamento con Eureka qui su Radio Radicale, c'è in collegamento con noi Tonia Mastrobuoni, corrispondente dalla Germania per Repubblica. Buonasera Tonia.
4: Buonasera.
3: Riprendiamo da dove ci eravamo lasciate più o meno, e cioè dalla politica tedesca, da un cancelliere Merz sempre più azzoppato dopo le tornate elettorali e amministrative, che tra l'altro non solo destabilizzano la politica tedesca, ma gettano l'ombra anche rispetto al futuro e alla stabilità dell'Europa, no? Si teme un po' un effetto domino. Partiamo da qui.
4: Sì, esatto, queste elezioni, soprattutto quelle in Mecklenburg-Pomerania, dove per la prima volta nella storia dal 1945 la CDU è finita fuori al Parlamento, quindi non sarà più rappresentata in un parlamentino regionale, un precedente storico terribile. Si è riaperta per un momento, rischiava di riaprirsi questa crisi di sfiducia nei confronti di Merz, che lui in qualche modo è riuscito a sventare convocando una riunione dei vertici del partito per la domenica elettorale e sostanzialmente chiedendo fedeltà, chiedendo un sostegno che ha ricevuto perché manca un'alternativa. Cioè Friedrich Merz in questo momento non ha un sostituto, nel senso ci sono due politici importanti del suo partito e della CSU che aspirano a prendere il suo posto, che potrebbero essere appunto il futuro cancelliere sempre di una coalizione nero-rossa, che poi spiegherò perché nessuno vuole andare a elezioni, quindi sarebbe l'ipotesi più probabile, più di cui si discute di più, è quella di un cambio in corsa. Però il problema è che uno dovrebbe dimettersi Merz, che ha fatto capire anche nella sera elettorale, nonostante la debacle anche a Berlino, di non avere alcuna intenzione di dimettersi. Il secondo punto è che di un lato c'è Markus Söder, che non ha mai digerito il fatto di non essere riuscito a diventare candidato a cancelliere nel 2021, e da allora sogna appunto di farlo prima o poi il cancelliere, ma una parte della CDU non lo vuole, e in particolare non lo vuole una parte della CDU di un land molto importante che è il Nordrhein-Westfalia. Il Nordrhein-Westfalia ha il più grande, il più numeroso gruppo di delegati nei congressi ed è appunto una regione molto importante, la più popolosa, regione industriale, eccetera, eccetera, governata appunto da un uomo, Hendrik Wüst, che ha a sua volta ambizione di diventare cancelliere. Quindi i due si bloccano a vicenda. Söder non vuole che diventi cancelliere Wüst, e Wüst non vuole che diventi cancelliere Söder. Quindi in questo momento non ci sono alternative a Merz. Si era parlato per un po' dell'attuale ministro dell'interno, che anche lui della CSU, Alexander Dobrindt, ma appunto per il momento il partito non ha il coraggio di fare il passo necessario per sostituire Merz, che sarebbe quello anzitutto di convincerlo a fare un passo indietro e poi appunto di nominare un suo sostituto. Ci sarebbe comunque
3: secondo
4: bisogno
3: te,
4: di un passaggio parlamentare.
3: Sono secondo te quelle le figure che hai citato delle figure adeguate a un eventuale dopo Merz, ammesso che appunto ci si arrivi, o sono comunque delle figure azzoppate, deboli, o non all'altezza del momento?
4: Söder, diciamo, io l'ho sempre considerato molto un politico molto inconsistente, perché è uno che è un po' banderuola, che diciamo per anni ha tuonato contro i Verdi, poi si è reso conto che forse alle elezioni regionali, alle sue elezioni, avrebbe dovuto fare allearsi coi Verdi, e quindi ha cambiato tono, è uno senza una bussola precisa, tendenzialmente populista, è un politico anche con un, no, abbastanza così con un appeal ironico, eccetera, ma non credo che potrebbe. E poi il problema che vedo io enorme e che la CSU è stata la principale complice delle scelte un po' discutibili di Merz. Ricordiamoci il flirt con la FD prima delle elezioni, quando si fece votare una mozione in Parlamento sui migranti e quindi aprì una prima breccia, no?
3: Il problema sanitario.
4: Ecco, nel frattempo la CSU di Dobrindt, di Söder e soprattutto di Manfred Weber sta facendo alleanze da tempo al Parlamento europeo con l'AfD, con l'estrema destra. Quindi, se vogliamo immaginare una Germania in cui resti il cordone sanitario, che è quello che ci dobbiamo tutti augurare, perché l'AfD non è un partito normale di destra, è un partito di estrema destra che si è andato radicalizzando negli anni e che non ha alcuna voglia di normalizzarsi, perché ha visto che più si radicalizza e più in qualche modo acquista popolarità. E quindi Söder secondo me non è adeguato, ed è uno che potrebbe fare ancora più danni al partito, perché alla fine, insomma, questo fatto di rincorrere la AfD, che cosa ha portato? Ha portato sostanzialmente a un indebolimento progressivo, adesso sempre più rapido, della CDU, perché nel dubbio la gente ha voluto originale. Quello a cui io attribuisco buone possibilità in qualche modo di rinnovare il partito e anche di riattirare.
3: Ecco, non ti sentiamo, Sonia?
4: No, ecco, dicevo,
3: prego.
4: Chi potrebbe eventualmente ridare un po' di verve a una CDU completamente sfiaccata da questi anni di MERS è il governatore della Nordrhein-Westfalia, Andrew Gross, considerato un merkeliano, nel senso che uno che governa da anni e bene, una grande regione, una regione difficile, con i Verdi, e che è un volto più giovane, insomma, quindi io penso Wüst avrebbe buone possibilità di essere un ottimo cancelliere. Il problema di Wüst è che lui ha un'elezione importante nel suo land, lui vuole essere riconfermato, e riconfermato bene, ad aprile dell'anno prossimo, del 2027, e quindi non vuole diventare cancelliere adesso perché vuole aspettare queste elezioni. In sostanza Merz non ha alternative ed è l'unico motivo per cui resta.
3: A tuo parere, tu che conosci così bene la Germania, è un momento in cui la Germania desidera più fortemente dei grossi cambiamenti radicali, anche a rischio di voltare all'estrema, verso l'estrema destra, o ha più voglia di un pacificatore, qualcuno che l'accompagni in un momento così complicato per l'industria, per le alleanze, eccetera, eccetera?
4: Ora, io penso che la Germania sia in un momento di crisi profonda. È un paese reso estremamente insicuro dalla crisi economica, dalla fine di un modello economico, no? Che era quello basato sull'energia a basso costo dalla Russia, ne abbiamo parlato mille volte, anche qui dei rapporti privilegiati con la Cina, di flussi di un'esportazione molto forte, soprattutto verso l'Asia, appunto. E quindi il problema di questa fine di un modello è che non si intravede ancora in qualche modo un'alternativa credibile, no? Neanche il riarmo può esserlo, ovviamente, a lungo andare. E quindi molti tedeschi hanno paura, hanno la sensazione di essere in una fase di tramonto, e questo è sempre molto pericoloso, ovviamente, perché...
3: Ovviamente una fase di tramonto che in realtà riguarda molti paesi europei, non solo la Germania. In Germania fa più paura, però è anche un paese che ha ampi margini fiscali, volendo, no? Già ha rotto alcuni tabù, ma sicuramente...
4: No, insomma, le riforme che Merz, e qui gli devo dare ragione, sta giustamente cercando di mettere in cantiere, sono riforme che cercano proprio di risolvere un problema enorme, che è quello demografico. La Germania, come l'Italia, ha un problema drammatico di invecchiamento della popolazione. Lui vorrebbe eliminare la pensione con 40 anni di contributi, che è, appunto, è un sistema che vige ad oggi, e con 40 anni di contributi tu possa andare in pensione a qualsiasi età. Ecco, lui vorrebbe eliminare questo sistema, vorrebbe eliminare la pensione a 63 anni. Insomma, lui si è messo in testa di fare una riforma incisiva delle pensioni, di fare delle riforme anche della sanità, eccetera, che però da un lato naturalmente gli consentono di dire io sto facendo le riforme, dall'altro colpiscono, no?
3: Non molti sono tedeschi, riforme che fanno guadagnare consensi.
4: Non sono popolari, ecco.
3: Esatto, no? Il solito dilemma ce l'avevano avuto già in Francia, oltre che...
4: Beh, Gerhard Schröder ha perso molto elettorato socialdemocratico, che non è mai più tornato al partito, con l'agenda 2010 che era molto coraggiosa, insomma.
3: Certamente. Tony, invece, voltando per un attimo pagina e andando al fronte ad est, succedono cose anche in Ucraina, tra queste anche una controffensiva di Kiev nel Donbass, che fa riguadagnare parecchio terreno. Qual è la tua sensazione, e anche la sensazione di chi guarda questa guerra e partecipa ovviamente al sostegno all'Ucraina, appunto visto da Berlino?
4: Anzitutto vorrei far notare che a margine dell'Assemblea dell'ONU il ministro degli esteri Badeful ha voluto incontrare il suo omologo russo Sergei Lavrov, e sappiamo che da questo incontro non è emersa nessuna novità, quindi ogni tanto l'Europa cerca di agganciare la Russia, di ritrovare un canale diplomatico, ma è la Russia che blocca tutto, che toglie qualsiasi possibilità, qualsiasi margine al negoziato. Tutti quei soloni che ci dicono che ci che ripetono a pappagallo la propaganda russa e che dicono che l'Europa non vuole trattare con la Russia, mentono, e questa è l'ennesima dimostrazione. E intanto sì, è vero che Zelensky sta riconquistando terreno in una linea di combattimento che era congelata ormai da 2 anni, ma è vero anche che la mancanza di difese antiaeree si fa sentire enormemente. C'è una ormai numero di vittime quotidiano mostruoso, colpiti da appunto droni che vengono mandati dai russi su obiettivi civili. No, abbiamo visto anche queste immagini terribili della gente che si calava dalle finestre dell'Accademia delle Belle Arti, che è stata colpita dai droni in pieno centro di Kiev. Quindi insomma, luci e ombre, direi, come sempre in questi 5 anni.
3: Certamente. Pensi che il tema, appunto, riarmo da una parte e sostegno a Kiev sia qualcosa che possa essere rimesso in discussione in Germania, nonostante no sia apparso più volte come un tema, diciamo, sufficientemente blindato, soprattutto con l'avanzata dell'AfD?
4: Sì, appunto, questo è qualcosa che si fa, insomma, c'è una stanchezza, una fatigue in molti, no? Abbiamo visto anche i sondaggi ultimi in Italia, che è un paese particolarmente asfissiato dalla propaganda russa, che permea anche alcuni partiti importanti, ma si vede che c'è appunto un affaticamento, no? E poi è chiaro che nel momento in cui ci sono dei problemi sociali, si aggrava il costo della vita, si è aggravato enormemente in questi ultimi 6 mesi per colpa di una guerra idiota scatenata da Donald Trump in Iran, è chiaro che questo affaticamento in qualche modo è come se si aggravasse, no? È come se la gente dicesse adesso, i governi pensino prima a risolvere i nostri problemi di costo della vita, di inflazione galoppante, eccetera, prima di mettere mano al portafoglio e aiutare l'Ucraina. Ecco, questo mi sembra un po' un ragionamento che si sta diffondendo.
3: Esatto.
4: E quindi questo è pericoloso politicamente.
3: Non abbiamo, credo, tempo per affrontare un altro paio di nodi che magari ce li segniamo per la prossima settimana,
4: certo.
3: Cioè, per esempio, che cosa succederà a breve, le voci che si sentono sulla Banca Centrale Europea e ovviamente il futuro di Christine Lagarde, così come tutto quello che si muove intorno alla Commissione Europea e Parlamento Europeo, diciamo, sulla solidità sempre della leadership di von der Leyen e sulle prossime, no, i prossimi rinnovi a gennaio ormai, no, delle presidenti e vicepresidenti del Parlamento Europeo, perché anche lì sarà interessante capire come si muovono, no, gli equilibri all'interno dell'Europarlamento, ma insomma ne parliamo la prossima settimana. Intanto grazie ancora a Tonia Mastroboni, corrispondente dalla Germania per Repubblica. Alla prossima settimana.
4: Buona settimana.
2: E questa era Neureka di Valeria Manieri con Tonia Mastrobuoni, questa è Radio Radicale, proseguiamo con la programmazione serale della nostra emittente, ancora Valeria Manieri con Focus Europa.
5: Bentrovati all'appuntamento con Focus Europa e con le istituzioni europee, siamo in compagnia della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in particolare con Francesco Rossi Salvemini, consigliere esperto per le questioni economiche appunto della rappresentanza della Commissione nel nostro paese, ben ritrovato.
6: Ben trovati a voi, buonasera a tutte e a tutti.
5: La scorsa settimana abbiamo solo accennato quello che è il tema del famoso numero del 3,1% di deficit PIL italiano nel 2025, che si è posizionato appena sopra la soglia massima del 3% stabilita dalle regole fiscali dell'Unione Europea. Sappiamo che questo ha fatto scatenare tutto un dibattito politico. L'avevamo accennato appunto proprio con te in chiusura, è utile forse fare un recap a partire proprio dagli elementi emersi dal dibattito e da quella che è poi la fotografia della realtà, cioè che questo 0,1, diciamo, psicologicamente pesa, però poi in realtà non cambia moltissimo.
6: Allora sì, possiamo forse fare un passo indietro e ricordarci un po' qualche elemento fondamentale delle regole fiscali e di finanza pubblica dell'Unione Europea. Dunque, noi sappiamo che nel 2024 è stata fatta una profonda riforma del patto di stabilità con delle nuove regole. Qual è adesso la situazione? Fondamentalmente bisogna sempre utile distinguere i due principali bracci, quindi c'è un braccio correttivo e un braccio preventivo, cosiddetto, questo da una riforma già precedente del 2011. Dunque, il braccio correttivo cosa sono? Sono le famose regole, quelle iscritte nei trattati, quindi la soglia del 3% del PIL per il deficit di ogni governo è quella del 60% per il debito pubblico. Quindi se un paese supera questa soglia, che è riferita quindi al deficit, diciamo questo è un valore semplice che tutti conoscono ma è anche facile da applicare, viene messo in quella, la Commissione propone l'apertura e il Consiglio la conferma di una procedura per deficit eccessivo, quindi quella famosa procedura di infrazione come viene spesso chiamata in Italia, che ha quindi un valore legale basata puramente sul deficit. Qual è la caratteristica di questa procedura? Che diciamo, la Commissione raccomanda un percorso di rientro, di aggiustamento, nel caso in cui gli Stati membri non prendessero misure sufficienti per far fronte a questa situazione, dopo una serie di passaggi, in realtà in una lunga interlocuzione formalizzata da Stato membro e istituzioni europee, ci potrebbero essere delle sanzioni. Di fatto molto difficili da applicare, praticamente mai applicate, però in linea di principio è possibile. Il braccio preventivo invece che cosa prevede? Il braccio preventivo prevede che anche se il deficit è sotto il 3% e il debito è considerato sostenibile anche se sopra il 60%, quindi anche se non si è in procedura, si devono rispettare comunque delle regole per prevenire appunto l'insorgere di criticità nella finanza pubblica. Che cosa ha introdotto questa riforma nel 2024? Ha di fatto uniformato i requisiti sotto entrambi i bracci. Prima c'era una sorta di asimmetria, per cui in realtà stare nel braccio preventivo era quasi più demanding, quasi più complicato, più difficile che stare nel braccio correttivo. Invece adesso è stato uniformato. Quindi che cosa conta adesso? Sia che sia nel braccio correttivo che sia nel braccio preventivo, quindi, o preventivo, quindi con, in procedura o no, conta soltanto un'unica cosa, cioè il percorso di aggiustamento della spesa netta, questo nuovo indicatore unico che è stato introdotto. Quindi qual è la differenza tra stare in procedura e non starci? Che se sei in procedura, in linea di principio, a livello legale, sei un passetto più vicino alla sanzione, ma gli aggiustamenti che devi fare per la finanza pubblica sono esattamente gli stessi.
5: Certo.
6: Ora, che cosa è successo? Il caso dell'Italia è che l'Italia ha presentato fine 2024, il proprio primo piano strutturale di bilancio, quindi un percorso di aggiustamento su 7 anni che delinea il percorso della spesa netta. Nel frattempo, a inizio 25, la Commissione ha, diciamo, incoraggiato, reso possibile agli Stati membri di applicare la flessibilità per le spese in difesa, quella che viene chiamata una clausola di salvaguardia generale, clausola di salvaguardia nazionale, in cui alla luce della situazione che conosciamo in termini geopolitici si può spendere di più in difesa per contribuire alla maggiore autonomia europea. Poche settimane fa, a giugno di quest'anno, questa clausola, sempre per la difesa, è stata estesa per poter coprire anche spese che mirano all'indipendenza energetica per far fronte alla crisi che è scoppiata in Medio Oriente e all'aumento dei prezzi dei carburanti, quindi quella è una nuova flessibilità. Che cosa ha creato questa situazione? Ha creato il fatto che, sulla base dei regolamenti europei, se gli Stati membri sono già fuori dalla procedura, possono ricorrere a questa clausola, spendere di più per difesa e sicurezza energetica, magari il deficit sarà sopra il 3%, e la Commissione, come è stato chiarito ex ante, in quel caso non apre la procedura. Se invece uno Stato membro è già in procedura, come moltissimi Stati membri oltre all'Italia, perché dopo la crisi del Covid quasi tutti hanno il deficit del 3%, se uno Stato membro è già in procedura e applica la clausola, e quindi il deficit si allontana dal 3% e magari non... E quindi magari non riesce a riscendere il 3% per un po', perché ha fatto la spesa coperta dalla clausola, che però ti porta magari al 3,5, vicino al 4, in quel caso la Commissione non può chiudere la procedura. Quindi questa è un po' la simmetria: se sei fuori dalla procedura e spendi andando sopra il 3 per la clausola, non si apre; se sei già sopra il 3 e ci rimani perché spendi per la clausola, non può chiudere la Commissione. Questa è un po' la simmetria che si è creata, che è una simmetria puramente tecnica, e per cui il governo italiano sperava un po' di poter uscire dalla procedura prima del previsto, perché secondo i piani originari, i piani del piano strutturale di bilancio del 24, il deficit italiano sarebbe dovuto scendere sotto il 3% nel 2026, in maniera che ad aprile dell'anno prossimo, 27, sulla base dei dati esposti, potesse chiudere la procedura. Poi in realtà già l'anno scorso si era visto che il deficit, già delle cose andavano meglio del previsto, quindi già nel 25 sembrava si potesse andare sotto il 3, e quindi il governo, nel frattempo, questa questione della clausola di flessibilità ha preso un po' piede politico, quindi il governo sperava di poter uscire già ad aprile sulla base del deficit dell'anno scorso, quindi fare domanda in tutta tranquillità per questa clausola. Ad aprile il deficit è stato 3.1, però ci si è detti, vabbè, sono veramente poche centinaia di milioni, magari nella revisione di ottobre scenderà sotto il 3, e quindi e quindi si potrà uscire a ottobre e fare domanda con la clausola, per la clausola genera legge di bilancio. Ora Istat fa il suo lavoro, che è puramente tecnico, guarda i dati, insomma non c'è discrezionalità in questo, e ha confermato il deficit a 3.1, quindi siamo tornati alla situazione di partenza, ovvero che dalla procedura sicuramente si potrà uscire, sicuramente se il deficit del 26 scende sotto il 3% si potrà uscire come previsto nella primavera prossima 2027. La questione riguarda l'utilizzo della flessibilità, ovvero il governo ha il timore adesso che se facesse ricorso a flessibilità, come è stato diciamo annunciato nella lettera del 9 settembre al ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, diciamo c'è il rischio che il deficit salga e quindi si rimandi ulteriormente l'uscita dalla procedura. Ora qui è utile chiarire due cose, vorrei chiarire, insomma, che si possono chiarire a livello tecnico. La prima è che, come si è detto, se anche l'Italia, usando la flessibilità per far fronte a spese per l'indipendenza energetica e spese in difesa, avesse un aumento del deficit e quindi si dovesse, puttana caso, rimandare l'uscita dalla procedura, a livello economico questo non ha nessun impatto sugli aggiustamenti di bilancio che devono essere fatti, perché come abbiamo detto i requisiti per la spesa, diciamo sulla spesa netta, che è l'unico indicatore che conta, sono gli stessi tra braccio preventivo e braccio correttivo, e la Commissione ha già chiarito che se la procedura rimane attivata perché a causa dell'utilizzo della clausola, ovviamente non c'è nessuno step up della procedura, cioè non si arriverebbe mai alle sanzioni, questo è stato chiarito, perché stai spendendo di più, rimani sopra il 3, ma non perché non hai rispettato l'aggiustamento, ma soltanto perché hai utilizzato la clausola. Quindi si rimane in procedura, ma rimane una procedura vuota, che non porta a nessuna conseguenza. Il secondo punto, che è la notizia che ha un po' calmato i temi, che è emersa nelle ultime settimane, è che in realtà, diciamo, le interlocuzioni sono in corso adesso tra il governo italiano e la Commissione europea, perché la possibilità che si sta esplorando, che anche quella è tecnica, è quella di vedere se magari nell'aprile dell'anno prossimo la Commissione possa chiudere eventualmente la procedura sulla base del deficit del 26, sempre ammesso che sia sotto il 3%, e possa chiuderla anche se nelle previsioni di Italia e governo italiano subito dopo il 26, quindi già nel 27 e 28, magari il deficit risale sopra il 3 solo e esclusivamente perché c'è la spesa in energia e difesa. Quindi in quel caso, quello potrebbe essere un compromesso di natura tecnica, ovvero nel 26 il deficit è sceso sotto il 3%, nel 27 e 28 ci risale, ma solo perché è previsto risalirci, ma solo per la spesa coperta dalla flessibilità. A quel punto la Commissione potrebbe eventualmente comunque raccomandare la chiusura della procedura. Quindi questo approccio permetterebbe al governo di puntare, ovviamente bisogna garantire che il deficit del 26 sia sotto il 3%, però eventualmente a quel punto potrebbe già mettere a bilancio per il 27 le spese coperte dalla flessibilità per far fronte all'emergenza dell'energia e la spesa in difesa. Quindi questo sarebbe una soluzione ulteriore, però appunto a fronte di una situazione in cui l'uscita dalla procedura allo stato dei fatti è più una questione di comunicazione ai mercati, alla popolazione, ma non avrebbe nessun impatto economico perché non richiede nessun aggiustamento in più.
5: Staremo a vedere, noi ci dobbiamo fermare qui. Io ringrazio davvero Francesco Rossi Salvemini, consigliere per gli affari economici della rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Ci ritroveremo il prossimo martedì, stesso posto, stessa ora. Buon proseguimento con i nostri programmi intanto e buona settimana.
6: Buona settimana a voi, a presto.
3: Buonasera a chi ci ascolta, l'appuntamento è con le istituzioni europee, con Focus Europa e con il Parlamento Europeo in Italia, il suo direttore Carlo Corazza che è già qui con noi in collegamento. Buonasera, ben ritrovato.
7: Buonasera.
3: Cerchiamo di riavvolgere un po' il filo. Da una parte, la scorsa settimana abbiamo in parte commentato quella che sembra essere una tregua parziale tra Stati Uniti e Cina su una serie di questioni, tra cui ovviamente anche le questioni commerciali, una tregua che dovrebbe essere prolungata fino a gennaio 2027, ma sappiamo che per l'Europa, diciamo, ottobre invece, che si avvicina a grandi passi, è il mese, diciamo, per tirare le somme rispetto agli squilibri della bilancia commerciale tra appunto l'Europa e la Cina. Da questo punto di vista saranno settimane interessanti, indubbiamente. La prima domanda che rivolgo a Carlo Corazza è come in queste trattative, in queste discussioni che poi verranno riprese chiaramente anche al Consiglio europeo, come si inserisce questa nuova mossa, questa nuova fase anche di tregua tra Washington e Pechino.
7: Allora, abbiamo puntato anni fa su una operazione con la Cina, a volte chiudendo gli occhi un po' ingenuamente su azioni di commercio sleali, di azioni di dumping. Sappiamo che la Cina ha sussidiato negli ultimi 20 anni moltissimo la sua economia, quindi i suoi prezzi competitivi sono legati anche a pratiche commerciali scorrette. Il risultato è una debolezza molto forte anche dell'industria che sembrava la più resistente, come l'industria dell'auto tedesca, e quindi la necessità di difendere la nostra manifattura. Un'Europa con una manifattura debole, un'Europa che non ha un'autonomia strategica, è ricattabile, che non riesce a fare innovazione, che non riesce a essere competitiva e a creare lavoro, quindi è fondamentale riportare la bilancia commerciale con la Cina su livelli sostenibili, anche per la nostra sicurezza, perché non bisogna mai dimenticare che la Cina è un'autocrazia e che il suo surplus commerciale spesso è investito in armi, e sicuramente la Cina non è il nostro alleato, sta chiaramente aiutando la Russia in una guerra di aggressione contro un paese europeo. Quindi tutte queste considerazioni sono sul tavolo dei leader europei, cominciare dalla Commissione europea, vedremo quali saranno le decisioni, ma è chiaro che questa situazione sta diventando sempre più insostenibile, quindi bisognerà trovare una soluzione.
5: Assolutamente, e questo insomma è ovviamente sul tavolo della Commissione e del Consiglio, immagino attenzionato di primo ordine anche dal Parlamento europeo. Invece citavi l'Ucraina, la guerra, il fronte est, che ormai è a tutti gli effetti un fronte europeo. In realtà la situazione sul campo sta subendo una intensificazione degli attriti, e appunto guerra aerea e dinamiche sia difensive che controffensive nella regione del Donbass in particolare, che rimane uno degli epicentri appunto degli scontri di terra tra Russia e Ucraina, e c'è stato il contrattacco ucraino a nord. Insomma, con una certa avanzata da parte appunto di Kiev, che ha portato alla riconquista di 51 km quadrati nell'ultima fase, liberando e ripristinando il controllo su insediamenti molto importanti, strategici come Nove, Karpinska e altri insediamenti. Qual è la fotografia? E aggiungiamo ovviamente a questo il fatto che recentemente Putin ha fatto delle dichiarazioni pubbliche in cui ha espresso una posizione piuttosto ambivalente, se non ovviamente contraria alla pace in Ucraina, alternando aperture formali a pesanti accuse di geopolitica e rigidità strategiche. Prevalgono gli interessi russi, no? Come sempre.
7: Allora, partiamo da questo. Soltanto chi è in malafede o chi non vuol vedere pensa che Putin sia pronto a negoziare. Cioè, ha fatto capire in tutti i modi possibili, con dichiarazioni sue, del suo portavoce, del suo ministro degli esteri, che non ha nessuna intenzione di fermare la guerra fino a quando non ha conquistato quelli che sono i suoi obiettivi dichiarati, ossia tutto il Donbass, ma probabilmente la caduta dell'impero Ucraina. Quindi insomma, chi parla di svolte negoziali, di Europa bellicista che non vuole negoziare, di una mancanza di un mediatore europeo, francamente non dico che è farnetica, ma insomma non vuole guardare quella che è la realtà. L'avanzata ucraina è andata meglio di quanto si prevedeva, questo non vuol dire che sta vincendo la guerra, perché c'è una pressione enorme soprattutto sui civili, con bombardamenti quotidiani che conosciamo, e quindi questo ci dà da un lato una buona notizia sulla capacità ucraina di resistere, a volte anche di riconquistare il terreno perduto, ma anche sulla necessità di aiutarli ancora di più con armi di difesa per evitare le stragi di civili che ormai leggiamo sui giornali ogni giorno.
5: Certamente. Su questo appunto la posizione dell'Europa, diciamo, appare solida e compatta. Certo, sappiamo che andiamo verso un anno elettorale che potrebbe erodere questo consenso e questa, diciamo, stabilità anche per Kiev, a partire da quello che stiamo osservando nelle elezioni amministrative nei vari land tedeschi, ma non solo. Quanto questo tema entrerà nella campagna elettorale e verrà anche chiaramente strumentalizzato?
7: Ecco, Putin probabilmente non riesce a vincere, non riuscirà a vincere la guerra sul terreno, ma potrebbe vincere la guerra ibrida, la guerra cognitiva, la guerra dove partiti più o meno legati a lui o che comunque fanno da megafono a quello che dice la propaganda russa, potrebbero prendere il potere in paesi importanti, a cominciare dalla Francia, e quindi in qualche modo bloccare l'invio di aiuti militari e finanziari all'Ucraina. Questo, diciamo, è il terreno più scivoloso, più pericoloso, perché è in gioco anche la nostra resilienza democratica, è in gioco l'unità europea, e quindi è il terreno dove dobbiamo difenderci in maniera sempre più solida.
5: E noi ringraziamo Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia, grazie per questo collegamento, buona settimana, buon lavoro, intanto a chi ci ascolta buona serata invece.
7: Grazie a voi.
5: Grazie.
2: Grazie a Valeria Manieri, come di consueto è ora il momento di Fuor di Pagina, la rassegna dell'Associazione Certi Diritti.
8: Radio Radicale, buonasera agli ascoltatori. Siamo all'appuntamento con Fuor di Pagina, la rubrica condotta dall'Associazione Radicale Certi Diritti, che come ogni settimana vi riporta ciò che è stato detto sulla stampa italiana e straniera a proposito delle questioni che riguardano i diritti civili. Allora, non c'è molto nella settimana appena trascorsa in realtà, soprattutto ci sono state poche notizie su questi temi sulla stampa cartacea, quindi prenderemo quasi tutte le notizie di cui vi diamo lettura dalla stampa online, e come vedremo ci sono tutto sommato poche questioni dall'Italia, la maggior parte riguardano temi di rilevanza internazionale. Anzi, iniziamo adesso con un articolo dall'Italia, ma per fare poi una carrellata di notizie dall'estero, e quindi torniamo sulle questioni italiane verso la fine di questa mezz'ora circa di trasmissione. Perché, a parte qualche riferimento ai temi, alle parole di questa rassegna stampa, per esempio si riportano per l'ennesima volta sulla Repubblica le arcinote considerazioni di Vannacci sulle persone omosessuali, eccetera, eccetera, c'è ben poco. Forse l'unico articolo, diciamo, effettivamente concentrato sul tema è un editoriale di Tommaso Cerno sul Giornale del 24 settembre, dal titolo "I signor no di professione". Tommaso Cerno si scaglia contro la sinistra italiana, per cui dice: c'era una volta una sinistra che voleva cambiare il mondo, ma che oggi è prigioniera del suo stesso sortilegio. Ogni mattina i progressisti davanti al loro cristallo magico chiedono: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più nemica del reame? Dallo specchio puntuale appare sempre il volto di Giorgia Meloni. E insomma, più avanti a un certo punto dice: ma è in politica estera che il sortilegio diventa farsa. Le piazze arcobaleno inneggiano a regimi che fanno dell'omosessualità un reato capitale, stringendo mani che calpestano i diritti mentre lanciano strali contro l'unica democrazia liberale in Medio Oriente che quei diritti li tutela. Si parla ovviamente di Israele. Un antifascismo da salotto che strizza l'occhio ai peggiori autoritarismi pur di non ammettere che il mondo ha smesso di seguire il loro copione. Questo poi continua in realtà l'articolo, ma insomma questo è forse l'unica frase sui temi dell'associazione che abbiamo trovato nella stampa cartacea negli ultimi 7 giorni. Ora, collegato a questo, ci spostiamo sulla stampa online, apparentemente scollegato, ma poi vedremo dopo perché si possono collegare questi due articoli. Iniziamo da un episodio di cronaca dall'Italia che prendiamo da Radio Pride. Bologna, l'onda di violenza omofoba che spaventa il centro, ragazzi pestati per essersi tenuti per mano, il branco, le indagini e la risposta della città. Allora, Leggo pezzi dell'articolo, articolo pubblicato il 27 settembre, ieri l'altro. L'ultimo episodio dice di aggressioni omofobe, di una scia di aggressioni omofobe nel capoluogo emiliano, in zona Porta Mascarella, fa rabbrividire. I due 29enni italiani stavano semplicemente camminando, incrociando le dita, un gesto banalissimo che ha fatto scattare l'ira omofoba di un passante, descritto dalle vittime come di origini straniere. Prima sono volati gli insulti, poi l'aggressore si è allontanato solo per tornare con i rinforzi, un nutrito gruppo di coetanei tra i 20 e i 30 anni. Si parla di una quindicina di persone, i racconti finiti sui giornali descrivono un gruppo di giovani per lo più stranieri che si è accanito con calci e pugni contro la coppia, lasciando le vittime a terra doloranti. Uno dei due è finito in ospedale. Insomma, si rileva qui come non si tratti di un episodio isolato e si riporta una rassegna di episodi di omofobia che hanno interessato Bologna negli ultimi mesi. Il sindaco Matteo Lepore e il presidente della regione Michele De Pascale hanno condannato le violenze senza mezzi termini, annunciando che il comune si costituirà parte civile contro questi crimini d'odio. Ora, c'è un articolo che commenta l'aggressione di Bologna su gay.it a firma di Giuliano Federico dal titolo Odio religioso anti-LGBT e pratiche di conversione. Tra Islam e cristianesimo non c'è differenza. E qui forse si come dire, collegano le due notizie che abbiamo letto, le due considerazioni che abbiamo letto finora. E quindi scrive Giuliano Federico il 28 settembre, riporta dell'aggressione a Bologna e a questo punto dice, pubblicando la notizia sull'account Instagram del giornale di gay.it, abbiamo registrato non pochi commenti che accusano il nostro giornale di proteggere gli aggressori perché stranieri. Alcuni ci accusano di essere islamisti, altri di proteggere gli immigrati. E dice nella didascalia abbiamo in verità fatto riferimento alle fonti e scritto che il gruppo viene descritto, come abbiamo detto, come composto da giovani di origine straniera. Però, insomma, il senso di ciò che Giuliano Federico vuole dire è che dice, in questi tempi di pericolosissima retorica antislamica fomentata dalle propagande razziste delle nuove destre reazionarie che riportano in auge lo spettro delle guerre di religione, vale la pena ricordare alle persone LGBTAQ+ che l'omotransfobia permea anche il cristianesimo da sempre. E quindi, insomma, sostanzialmente richiama come ogni credo religioso, in realtà almeno tra quelli più diffusi, più noti, abbia al suo interno delle componenti omofobe. Trovate l'articolo su gay.it se volete approfondire. Dallo stesso giornale, stavolta articolo a firma di Federico Boni del 23 settembre. Il movimento anti-gender travolge tutta l'Europa e allarme in Italia il report. Allora, è stata pubblicata all'incirca una settimana fa da Forbidden Colors, che è un'organizzazione non governativa europea con sede a Bruxelles, che si occupa di difendere i diritti civili, la democrazia e l'uguaglianza per le persone LGBTQIA, una ricerca che è riassumibile con questa frase d'attacco dell'articolo, ovvero non esiste più alcun paese in Europa immune al movimento anti-gender. Il rapporto si chiama The Hate Review, sono oltre 450 pagine e all'interno si ricostruisce la storia del movimento anti-gender nei 46 stati membri del Consiglio d'Europa e in Russia. Attenzione, il Consiglio d'Europa non è un ente dell'Unione Europea, lo ricordiamo, è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti umani e l'identità culturale europea, nonché la ricerca a soluzioni di carattere sociale nei paesi dell'Europa. Ecco, ne fanno parte quasi tutti i paesi europei, compresa anche la Turchia, c'è anche il Regno Unito, non sono comprese Russia e Bielorussia, sono i paesi più grandi che non ne fanno parte. Comunque non è un organismo dell'Unione Europea. E quindi in questa ricerca si ricostruisce la storia del movimento antigender in tutti questi stati, dalla metà degli anni 90 fino a quest'anno, fino al 2026, nel quinquennio più recente, quindi dal 2021 al 2025, nessuno dei 47 paesi è riuscito a posizionarsi nella fascia più bassa di quella che lo studio definisce

dei punteggi ai paesi e trovate su gay.it anche una carta dell'Europa con i paesi colorati a seconda del grado di evoluzione della contaminazione antigender. E insomma, l'Italia, come in tantissime classifiche su questi temi, figura purtroppo nelle parti peggiori della classifica. Infatti, si dice, in realtà vengono riportati anche tanti grafici, cioè l'articolo è molto nutrito di dati dal rapporto, e a un certo punto si dice che il dato più sorprendente dello studio riguarda le aree in cui è più avanzata la diffusione di questa contaminazione. Accanto ai paesi in cui gli attori anti-gender hanno preso il controllo dell'apparato statale, come Russia, Georgia, Ungheria, Azerbaigian e Turchia, tra i paesi più fortemente contaminati nel 2025 figurano Italia, Spagna, Romania e Regno Unito, seguiti a breve distanza da Francia, Germania, Paesi Bassi, Slovenia e Portogallo. Contrariamente a quanto si pensa spesso, l'Europa occidentale e quella meridionale non sono semplici spettatrici di un fenomeno che si sviluppa nell'Europa centrale e orientale, ne sono al contrario tra i principali teatri, e questo è quanto è sostenuto all'interno del rapporto. Ancora questioni internazionali, ancora siamo su gay.it, articolo di Giuliano Federico del 24 settembre, ONU, allarme LGBT, persecuzione in aumento, attacchi a tutto campo in tutto il mondo. A ottobre il Consiglio ONU per i diritti umani potrebbe trovarsi a votare una risoluzione che chiede a tutti gli stati di depenalizzare le relazioni tra persone dello stesso sesso. L'annuncio è arrivato lunedì 21 settembre a New York, all'interno del Palazzo di Vetro, dall'ambasciatrice francese per i diritti umani Isabelle Rome. La Francia presenterà il testo insieme all'Albania. Nella stessa sala l'alto commissario per i diritti umani turca ha parlato di una persecuzione che cresce a un ritmo allarmante, di un attacco a tutto campo alle persone LGBT in tutto il mondo. L'intervento francese è stato breve, il passaggio decisivo è arrivato quasi in chiusura. Roma ha ricordato che 66 paesi al mondo criminalizzano ancora i rapporti omosessuali consensuali e che circa 2/3 della popolazione mondiale vive in uno stato dove questi diritti vengono violati. Poi l'annuncio, e qui si riporta il virgolettato: la Francia insieme all'Albania ha deciso di presentare una risoluzione che chiede la depenalizzazione universale delle relazioni tra persone dello stesso sesso al Consiglio dei diritti umani del prossimo ottobre. Contiamo sul sostegno dei membri del Consiglio per affermare questo diritto come norma internazionale, e vedremo che cosa ne scaturirà. Ancora una volta siamo su gay.it per questioni internazionali. Articolo di ieri, 28 settembre, di Federico Boni sulla Russia. Tribunale conferma la classificazione di organizzazione estremista per l'alleanza di eterosessuali e LGBT. Allora, che cosa è successo? La seconda corte d'appello di San Pietroburgo ha confermato la classificazione dell'alleanza di eterosessuali e LGBT per l'uguaglianza, questo è il nome dell'organizzazione, come estremista. Si tratta di un movimento sociale fondato a San Pietroburgo nel maggio del 2012, nato con l'obiettivo di unire persone eterosessuali e membri della comunità LGBT per l'affermazione di diritti civili e contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere in Russia. E poiché c'è stata nel 2023 una sentenza della Corte Suprema russa che ha bandito il cosiddetto movimento internazionale LGBT, ebbene l'alleanza è stata ufficialmente classificata come gruppo estremista e bandita in primo grado dal Tribunale cittadino di San Pietroburgo il 23 giugno 2026. La scorsa settimana, invece, la Corte d'Appello ha respinto il ricorso presentato dall'organizzazione, rendendo dunque la sentenza irrevocabile, confermando il divieto totale e permanente di qualsiasi attività del gruppo sul territorio russo. Se poi prendete l'articolo, si ripercorre anche, diciamo, la storia degli ultimi, insomma, il deterioramento, la storia

0: del deterioramento dei diritti LGBT in Russia e anche del giro di vite contro le organizzazioni LGBT. Siamo sullo stesso giornale, Giuliano Federico, 28 settembre, ci colleghiamo alla Russia parlando di Svizzera. Per la Svizzera i gay russi sono al sicuro se si nascondono, storia di Ilia e Dimitri espulsi entro il 2 ottobre. Allora, che cosa è successo? Che arriva dalla Svizzera la storia di una coppia gay russa che si è vista respingere l'accoglienza dopo aver vissuto e lavorato 5 anni a Zurigo. L'asilo di protezione per immigrati a rischio non serve se ti nascondi, è l'argomento della discrezione. Anche se sei gay, te ne torni in Russia, dove è sufficiente che tu nasconda la tua omosessualità per vivere tranquillamente. Questa è la sconcertante motivazione con cui i due ragazzi LGBT residenti da tempo in Svizzera si sono visti respingere la richiesta di asilo. È il 2 ottobre la data che chiuderà tutto. Entro quel giorno, Ilia e Dimitri, 35 e 31 anni, dovranno lasciare Zurigo e rientrare in Russia. È la fine per noi, finiremo in prigione, hanno detto al quotidiano svizzero che per primo ha raccontato la loro storia. Il quotidiano si chiama Blick e se volete trovate il link all'articolo da gay.it. La sentenza è arrivata il 31 agosto 2026, il Tribunale Amministrativo Federale ha respinto in via definitiva i ricorsi della coppia contro il diniego d'asilo e quindi i giudici hanno aggiunto che le discriminazioni no, da sole non bastano, finché i due non renderanno pubblica la propria omosessualità potranno vivere senza rischi tali da giustificare l'asilo. Proseguo più avanti, resta però un'ultima possibilità, la coppia ha presentato una domanda per caso di rigore all'ufficio della migrazione del Canton Zurigo. Si tratta di una domanda per comprovate difficoltà nella quale si chiede di valutare la loro situazione personale nella sua interezza, compresa la lunga permanenza in loco, le relazioni sociali, l'integrazione, il lavoro di volontariato svolto e quindi ci potrebbe essere questa, insomma, ancora questa speranza per evitare a queste persone, a questa coppia di dover tornare in Russia. Trovate poi all'interno dell'articolo vari riferimenti a siti di informazione svizzeri in lingua italiana, esempio il Corriere del Ticino, con racconti di questa coppia. E poi si ripercorre anche all'interno dell'articolo la loro storia e altre vicissitudini alle quali sono andati incontro. Turchia, sempre Giuliano Federico del 24 settembre su gay.it, Erdogan all'ONU attacca la teoria gender per proteggere i bambini, virgolettato. Il presidente Erdogan ha usato il proprio intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite martedì 22 settembre per lanciare un attacco frontale a quella che ha definito la politica globale di promozione della neutralità di genere. Un discorso arrivato a pochi giorni dall'inizio, come sapete, della più dura repressione anti-LGBT negli ultimi anni in Turchia, di cui si è parlato abbondantemente anche in questa trasmissione. Parlando davanti ai leader mondiali riuniti a New York, Erdogan ha dichiarato: "La politica globale di promozione della neutralità di genere si è trasformata in un assedio diretto contro bambini innocenti e contro l'istituzione della famiglia. Potremo rompere questo assedio soltanto proteggendo la famiglia composta da una donna e un uomo." E quindi il presidente ha aggiunto che la Turchia continuerà a portare avanti le proprie iniziative per proteggere la famiglia nonostante gli attacchi di gruppi di pressione, quindi gruppi di lobbistici, e, insomma, le motivazioni sono note, insomma, si sentono anche in altri contesti e quindi prosegue anche in Turchia il giro di vite contro all'interno del paese e al di fuori nelle occasioni internazionali il giro di vite contro le associazioni LGBT. Ancora dall'estero, stavolta siamo su Gay Press. Vox.it, articolo di Eden Russo, Spagna, come uccidere una donna trans due volte. In Spagna un tribunale ha aperto un'indagine contro i genitori di Daniela, donna trans morta suicida a 21 anni nel 2022, la quale è stata sepolta con il nome e la foto maschili di prima della transizione. È il primo procedimento giudiziario al mondo per un danno post-mortem alla dignità di una persona transgender. E all'interno dell'articolo che trovate su Gay Press si ripercorre tutta la storia di Daniela, che è nata a Santiago del Cile nel 2000, è stata adottata da una coppia spagnola residente a Santander. Insomma, si ripercorre tutta la storia. Vado alla fine dell'articolo. Al centro dell'indagine c'è proprio la sua sepoltura. Nonostante avesse ottenuto il pieno riconoscimento legale della propria identità come donna un anno prima di morire, i genitori hanno fatto incidere sulla lapide il suo dead name e hanno affisso fotografie scattate prima della transizione del tutto estranee alla sua vita adulta. La procura sottolinea che questa condotta non si sia fermata al momento della sepoltura. Nei mesi successivi, in diverse interviste rilasciate ai media spagnoli, i genitori avrebbero continuato a riferirsi pubblicamente a Daniela al maschile, definendola una persona con una patologia, e quindi l'associazione Euforia, tramite un avvocato, ha presentato un esposto per cui si configura, questa azione rende questo caso storico, come scritto su Gay Press, perché si tratta, secondo i legali coinvolti, della prima indagine giudiziaria, non semplicemente civile, a ipotizzare un reato per danno post mortem alla dignità di una persona transgender. E infatti i magistrati del Tribunale de Instancia di Novelda hanno acquisito la documentazione relativa al cambio di nome, alle modalità della sepoltura, hanno ascoltato i genitori, e quindi si attende una pronuncia. Ultimo articolo che prendiamo da gay.it, Consiglio d'Europa, siamo ancora al Consiglio d'Europa, prima storica strategia per la parità di diritti delle persone LGBT, Federico Boni del 28 settembre. Il 24 settembre è stata adottata la prima strategia sulla parità di diritti per le persone LGBT del Consiglio d'Europa, un piano quinquennale che coprirà il periodo 2027-2032 per l'attuazione degli impegni esistenti in ambito di diritti umani al fine di promuovere l'uguaglianza e prevenire la discriminazione e la violenza. Trovate i dettagli nell'articolo, vengono indicate delle priorità di intervento per il riconoscimento della parità dei diritti, della dignità delle persone LGBT, il contrasto alla disinformazione, la lotta contro la violenza e l'odio, la protezione e l'istituzione di quadri istituzionali e normativi efficaci. E ovviamente il Consiglio d'Europa poi lancerà la strategia e dovranno essere poi gli stati membri, a decidere se accogliere queste proposte o meno, ma insomma, visto anche cosa abbiamo letto nelle notizie precedenti, la situazione la conoscete. Veniamo all'Italia negli ultimi minuti di trasmissione. Da Radio Pride ci informano che ci sono stati ancora due Pride nello scorso weekend a Giugliano in Campania e ad Aosta, e in entrambi i casi ci sono stati dei conflitti legati sostanzialmente a polemiche sui social, di carattere legate a discorsi, alla comunicazione. E in particolare da Aosta si è C'è stata una polemica alla quale è dedicato un articolo in particolare, sempre su Radio Pride, in uno stato di WhatsApp, Gilbert Turcotti, che è il segretario del vescovo di Aosta, avrebbe, qui si usa il condizionale, pubblicato un'immagine della Rainbow Flag, la bandiera arcobaleno, che ricorda il simbolo del regime nazista, la svastica. La diocesi in realtà si è allontanata, ha parlato di una posizione personale, insomma, Gilbert Turcotti, che come dicevo è il segretario del vescovo di Aosta, ha creato un mosaico di bandiere arcobaleno che messe insieme rievocano il simbolo del nazismo e per questo motivo c'è stato insomma, ci sono state delle polemiche, comunque la diocesi ha preso. Lo ha definito come una posizione personale. Da Gay Press vi riportiamo che ieri e l'altro ieri all'Aquila si è svolto il primo convegno italiano sulla salute mentale e le identità plurali LGBT+ all'interno dell'università. Ci sono stati dei confronti sul tema dell'inclusione, sul contrasto allo stigma, sui percorsi di cura, con un focus dedicato alla popolazione universitaria. Infatti si dice che a maggior rischio di ansia, depressione, comportamenti autolesivi e rischio di suicidio siano persone disabili, immigrati, giovani, persone giovani e adulte LGBT, e insomma trovate anche i temi affrontati, nell'articolo. Gli ultimi minuti da Radio Pride vi segnaliamo una riflessione dal titolo Destra, giovani e diritti civili, la generazione che rottama i dogmi conservatori? Da Leonardo La Russa a Simone Leoni, come la Gen Z del centrodestra sfida i padri su aborto, matrimonio egualitario e diritti civili. Questo perché oltre alle posizioni già note di Simone Leoni, che è segretario di Forza Italia Giovani, che si è detto, insomma, ha mostrato aperture più volte nei confronti delle istanze, di alcune istanze LGBT, anche uno dei figli di La Russa, di Ignazio La Russa, il terzogenito, Leonardo, si è dichiarato recentemente a favore di matrimonio egualitario, aborto e adozioni per le coppie omogenitoriali. E quindi si evidenzia qui il contrasto con le posizioni invece dei personaggi senior, diciamo, del partito. Ultima notizia, la prendiamo sul Tirreno, a Carrara si è svolto la selezione finale di Miss Italia Trans. Alessia Buscemi ha vinto in una serata di spettacolo e storie condotta da Vladimir Luxuria. All'interno dell'articolo trovate i dettagli. È interessante. Alla fine vi riporto le parole della sindaca di Carrara, Serena Arrighi, che dice: è stata una serata ricca di valori e divertente. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato perché hanno regalato a Carrara un momento di svago ricco di significato profondo. Questa era l'ultima notizia che vi abbiamo segnalato. Potete iscrivervi all'associazione e donare andando sul sito www.certidiritti.org. È tutto, appuntamento a martedì prossimo e l'augurio di un buon proseguimento di serata in compagnia dei programmi di Radio Radicale.
1: E questa era Fuori di Pagina, questa invece è Radio Radicale. Andiamo a concludere la programmazione di questa giornata, come di consueto, con la rassegna della stampa internazionale a cura del nostro David Carretta.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è mercoledì 30 settembre, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura oggi ci occuperemo di Russia e dell'escalation della guerra ibrida contro l'Europa. Vi proporremo un editoriale pubblicato ieri dal Financial Times: le capitali europee devono calibrare attentamente la risposta per segnalare deterrenza a Mosca senza innescare un'escalation. ma devono fare il massimo possibile al di sotto della soglia dell'azione militare diretta, sottolinea tra l'altro il quotidiano della City. Sulla Russia leggeremo anche un editoriale dal Washington Post a proposito della sua guerra contro l'Ucraina. Solo la contropressione, non le concessioni, spingerà la Russia a darsi una calmata. Questa è l'opinione del Washington Post. E poi approfondiremo un altro tema, il viaggio del Papa Leone XIV in Francia, il suo discorso di Metz, che viene commentato da Le Monde in un editoriale oggi con questo titolo: Leone XIV, l'europeista che si oppone al ripiegamento identitario. Papa europeista è anche il titolo dell'editoriale uscito ieri sul quotidiano spagnolo El País. Partiamo però dalla Russia e dal Financial Times. Editoriale di ieri: la Russia si è lanciata in un'escalation nella sua campagna ibrida contro l'Europa, scrive il quotidiano della City. In agosto c'è stato un tentativo di attacco russo con dei droni contro un aereo cargo ucraino utilizzato per trasportare aiuti militari all'aeroporto di Lipsia in Germania. Questo mese un drone ha colpito un treno vicino al confine tra l'Ucraina e la Polonia, pochi istanti dopo che un altro treno, a bordo del quale viaggiavano responsabili europei, tra cui l'ex premier britannico Boris Johnson, era transitato nella zona. In questi e in una serie di altri episodi, la Russia sta intensificando i suoi attacchi ibridi contro i partner europei dell'Ucraina, come con sabotaggi di basso livello, ma anche operazioni più aggressive che hanno il potenziale di causare gravi vittime. Leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il premier polacco Donald Tusk, hanno lanciato l'allarme sulla possibilità che Mosca possa andare oltre nell'escalation. Tusk ha detto al Parlamento polacco che la Russia potrebbe lanciare attacchi con droni o missili contro membri della NATO, dicendo che sono accidentali, l'obiettivo è mettere alla prova la difesa collettiva dell'alleanza. I servizi di intelligence danesi la scorsa settimana hanno reso pubblica la loro valutazione su un rischio basso ma crescente che la Russia possa lanciare un attacco militare limitato contro un paese della NATO entro pochi mesi. Secondo il Financial Times, se i leader occidentali fanno bene a essere onesti con le loro opinioni pubbliche sull'imperativo di rafforzare le difese, questi avvertimenti non devono sconfinare nell'isteria. Alcuni esperti di Russia, esperti di lungo corso, dubitano che il presidente Vladimir Putin voglia correre l'enorme rischio di mettere alla prova l'articolo 5 della NATO con un'aggressione su larga scala. L'articolo 5 prevede che un attacco contro un membro sia un attacco contro tutti i membri dell'alleanza. La natura imprevedibile di Donald Trump ha incrinato la fiducia dei partner della NATO sul fatto che l'America correrebbe in loro aiuto in caso di attacco russo. Ma questo significa anche che Mosca non può essere certa del contrario, e cioè che Trump abbandoni l'Europa a se stessa. Eppure, la Russia sembra decisa ad aumentare i costi e i rischi per i paesi europei che sostengono l'Ucraina. Putin desidera più di ogni altra cosa umiliare e paralizzare la NATO, capovolgendo l'ordine di sicurezza europeo. Minore sarà la reazione di fronte ai suoi attacchi ibridi, maggiore sarà la possibilità che Putin scommetta sul mettere alla prova l'articolo 5. Insomma, i paesi europei, secondo il Financial Times, hanno bisogno di una strategia migliore. Innanzitutto, i paesi europei dovrebbero rispondere rapidamente, con fermezza, alle provocazioni di Mosca. Non è facile, le capitali europee devono essere certe del coinvolgimento russo prima di rendere pubblica l'attribuzione. Gli interventi di Mosca sono studiati per poter essere negati, talvolta vengono affidati a terzi. Tuttavia, i paesi europei farebbero bene a essere più solerti nell'accusare quando le prove sono schiaccianti. La Germania ci ha messo 4 settimane prima di accusare formalmente Mosca per l'attacco di Lipsia, dove per fortuna il drone non è esploso. Le capitali europee devono calibrare attentamente le risposte per segnalare deterrenza senza innescare un'escalation, ma devono fare il massimo possibile al di sotto della soglia dell'azione militare diretta. Cosa significa? Per esempio chiusura dei consolati, come ha fatto la Germania dopo Lipsia, espulsione di diplomatici, rafforzamento o imposizione di nuove sanzioni, fare di più per contrastare la flotta ombra di petroliere russe. Queste misure potrebbero essere più efficaci se più paesi le adottassero simultaneamente in caso di operazione russa contro uno di loro. Alcune capitali hanno suggerito che Berlino avrebbe dovuto invocare le consultazioni dell'articolo 4 della NATO, che sono previste quando un paese ritiene che la sua sicurezza sia minacciata. Lunedì i ministri della difesa dell'Unione Europea hanno discusso di nuove modalità collettive per rispondere a questo tipo di aggressione russa. Sarebbe auspicabile istituire protocolli di risposta all'interno della NATO e all'interno dell'Unione Europea, anche se la sovrapposizione potrebbe generare confusione. I paesi europei devono inoltre intensificare i preparativi per contrastare qualsiasi tentativo russo di mettere in discussione l'articolo 5 della NATO. L'obiettivo deve essere scoraggiare Mosca. La prova dei 27 anni di Putin come leader supremo della Russia è che Putin rispetta la forza, punisce la debolezza. Nel momento in cui il Cremlino intensifica i suoi attacchi nella zona grigia, l'assenza di una risposta ferma rischia solo di incoraggiare Putin ad andare oltre, così la vede il Financial Times. E così la vede anche il Washington Post, in un editoriale dedicato non solo alla guerra ibrida, ma anche all'Ucraina. La de-escalation con la Russia richiede una dimostrazione di forza molto più forte da parte dell'Occidente. Scrive il Post: nel momento in cui la guerra della Russia contro l'Ucraina sta per entrare nel suo quinto inverno, i sostenitori occidentali di Kiev trovano sempre più difficile mantenere la guerra o la violenza sotto controllo. Farebbero bene a ricordare che la de-escalation con la Russia può esserci solo da una posizione di forza. Mosca cerca i punti deboli, finora il Cremlino è riuscito a percepire una vera esitazione in Occidente. Le cose non miglioreranno finché questa percezione di esitazione non verrà dissipata. Ogni escalation dovrebbe portare a un peggioramento della posizione di Mosca, gli attacchi contro le città ucraine dovrebbero comportare una pressione sempre maggiore sulla Russia, gli attacchi contro l'Europa dovrebbero produrre maggiore sostegno europeo all'Ucraina, la de-escalation dovrebbe rimanere sul tavolo, ma solo su base reciproca, ricorda il Washington Post. La ragione di questa escalation: la Russia è bloccata sul campo di battaglia. In Ucraina la Russia sta dunque intensificando gli attacchi contro città, civili, infrastrutture, nella speranza che il terrore riesca a fare ciò che l'esercito russo non è riuscito a fare sul campo di battaglia, cioè spezzare la volontà del paese di difendersi. In tutta Europa i servizi di intelligence russi vengono collegati a sabotaggi e altre operazioni sotto copertura. L'obiettivo è convincere gli europei ad abbandonare l'Ucraina. Di fronte ad attacchi sempre più indiscriminati contro le infrastrutture civili, l'Ucraina sta portando la guerra in profondità dentro la Russia. Le forze ucraine stanno colpendo impianti petroliferi, fabbriche di armi a centinaia di miglia dal confine. Per molti russi nelle grandi città la guerra per molto tempo è stata una realtà lontana, ora non lo è più. Nel momento in cui l'Ucraina tenta di aumentare il costo degli attacchi contro le sue città, la Russia raddoppia i suoi sforzi. L'errore che l'Occidente, e in particolare l'amministrazione Trump, ha commesso ripetutamente è quello di immaginarsi al di fuori di questo ciclo di escalation. L'aggressione russa troppe volte ha spinto l'Occidente a cercare di nuovo negoziati invece di fare una vera e propria contropressione. Ora che Mosca sta testando quale violenza può permettersi sul territorio europeo, gli Stati Uniti non devono più considerarsi fuori dal gioco, così tra l'altro il Washington Post. Per chiudere, dedichiamo qualche minuto al Papa, alla sua visita in Francia, al discorso di Metz, che viene commentato da Le Monde oggi con un editoriale dal titolo Leone XIV, l'europeista che si oppone al ripiegamento identitario. Un'Europa riconciliata, unita, forte. Come non condividere l'aspirazione espressa da Leone XIV a Metz lunedì, rendendo omaggio a uno dei padri fondatori della Comunità Europea, Robert Schuman, che è in via di canonizzazione da parte del Vaticano con il titolo di venerabile. Il Papa ha difeso con fermezza l'apertura contro il ripiegamento, schierandosi contro le visioni identitarie portate dai nazionalismi di estrema destra. Il cristianesimo, ha detto il Papa, ha insegnato l'uguaglianza di tutti gli uomini senza distinzione di razza, di colore, di classe, di professione. Dopo un decennio di rapporto distanziato tra Papa Francesco e l'Europa, il suo successore opera una chiarificazione. Leone XIV ha certamente riaffermato il suo attaccamento alle origini continentali del cristianesimo, mostrandosi attento alla ricerca di identità di popoli disorientati dalle crisi del pianeta. Ma la battaglia che era stata combattuta per iscrivere le radici cristiane dell'Unione Europea nei suoi testi fondatori è stata chiusa dal 2024. E l'americano Leone XIV, giurista, uomo di equilibrio, non un polacco della guerra fredda, come Giovanni Paolo II, che allora rimpiangeva la memoria dimenticata, ne ha tratto le conseguenze. I cristiani non possono dunque affermarsi contro gli altri. Oggi, ha detto il Papa, l'Europa si trova di fronte a una nuova tappa della sua lunga storia di incontri, con l'arrivo sul continente di numerosi uomini e donne che fuggono dai teatri di guerra e di persecuzione o che cercano una vita migliore lontano dalla povertà e dalla miseria. Per questi stranieri si impongono tanto il dovere legale di soccorso e assistenza, quanto un processo serio di accoglienza e integrazione. Non c'è nessuna ingenuità in questo, il messaggio contiene anche un avvertimento sui doveri di ciascuno, corollario dei diritti tutti. Andiamo direttamente alle conclusioni per ragioni di tempo. Leone XIV, scrive Le Monde, sa che l'anno 2027 sarà scandito da numerose elezioni importanti in Europa. In Francia, dove l'estrema destra minaccia di vincere, si è rivolto a cittadini che formano insieme un popolo nel quale la diversità delle origini contribuisce a ravvivare la vita democratica e arricchire l'arte del vivere insieme. La proposta politica consegnata da Leone XIV a Metz di una riscoperta creativa delle radici merita di essere ascoltata. contro il ripiegamento identitario, l'eredità di Schumann si concentra nella combinazione di coraggio e realismo, così tra l'altro Le Monde, con cui ci fermiamo. Una buona notte che ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale per chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
1: E con la rassegna della stampa internazionale di David Carretta termina la programmazione di oggi, di questo martedì 29 settembre di Radio Radicale. Apriamo la programmazione notturna invece della nostra emittente, una programmazione che oggi dedicheremo a due macro temi che sono all'ordine della cronaca in queste ultime ore, vale a dire Ustica e il caso Regeni. Due temi, come detto, che oggi troviamo un po' ovunque per questioni ovviamente di cronaca. Cominceremo da Ustica, facendovi ascoltare due documenti tratti dall'archivio di Radio Radicale. Il primo di poche ore fa, di lunedì del 28 settembre, una conferenza stampa dal titolo Ustica non si archivia, organizzato da Articolo 21 con la partecipazione di Daria Bonfietti, Beppe Giulietti, poi Ilaria Cucchi, Ivan Scalfarotto, Marco Lombardo, Andrea De Maria, Marco Pellegrini e Roberto Natale. A seguire un altro convegno del 27 marzo scorso, il disastro aereo di Ustica, organizzato dall'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica, con gli interventi di Giuliana Cavazza, presidente onoraria dell'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica, Gregory Aleggi, vicepresidente della stessa associazione, e Carlo Giovanardi, già ministro per i rapporti con il Parlamento della Repubblica Italiana. A partire dalle 2.50 invece parleremo del caso Regeni, altro tema ovviamente al centro della cronaca di queste ore, di questa giornata. Lo faremo con tre documenti tratti dall'archivio di Radio Radicale. Il primo, un convegno, le università per Giulio Regeni a 10 anni dalla scomparsa, un'iniziativa per la libertà di ricerca che si è tenuto il 31 marzo scorso a Roma con gli interventi della senatrice Elena Cattaneo e poi di Riccardo Ricciardi, Paola Defendi, Claudio Regeni, Alessandra Ballerini, Gianluigi Greco, Menico Rizzi, Mario Mazzarotto, Simone Manetti, Emanuele Cava e Matteo Billi. Il secondo documento, a partire dalle 4 di notte, poco prima, poco dopo, un dibattito dal titolo Il caso Regeni, gli strumenti del diritto internazionale, del 29 aprile del 2021, organizzato dal CESPI, dal Centro Studi di Politica Internazionale, con gli interventi dei professori Giuseppe Nesi, Antonio Marchesi, Pasquale De Sena, Antonio Bultrini, Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva, e Riccardo Pisillo. Alle 5:15 invece andremo a concludere la programmazione notturna di questa notte, ancora sul caso Regeni, con un altro dibattito, questa volta del 5 aprile del 2016, quindi poco dopo veramente la vicenda che purtroppo ha visto protagonista Regeni. Il caso Regeni, quale Egitto, organizzato dall'ISPI, dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, con Paolo Magri, Paolo Branca, Federico Zoia, Francesco Strazzari, Ugo Tramballi. Documento che ci accompagnerà sino alle 6:15, quindi sino alla conclusione della programmazione notturna della nostra emittente. Domani poi, come ogni mercoledì, Fortezza Italia di Andrea Billau, alle 6:45 la rassegna di Geopolitica di Lorenzo Rendi, alle 6:55 la rassegna della stampa internazionale di David Carretta, alle 7:10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale e con Francesco De Leo, cui seguirà alle 7:30 Stampa e Regime di Alessandro Barbano. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione però che apriamo su Ustica, come detto, e lo facciamo intanto con una conferenza stampa di poche ore fa, di lunedì 28 settembre. Ustica non si archivia, conferenza stampa organizzata da Articolo 21 con la partecipazione di Daria Bonfietti e Beppe Giulietti in rappresentanza di Articolo 21, dei senatori Ilaria Cucchi, Ivan Scalfarotto e Marco Lombardo, dei deputati Andrea De Maria e Marco Pellegrini e del consigliere di amministrazione RAI Roberto Natale.
3: Diamo inizio a questo incontro che, come in altre occasioni recenti e meno recenti, vede la partecipazione di parlamentari di diverse forze politiche che stanno arrivando, un paio si collegheranno, ma vede soprattutto la presenza della presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica, Daria Bonfietti, che ringraziamo non solo per la presenza ma per tutto. Vede la partecipazione importante di rappresentanti di forze, soggetti, associazioni che ormai da più di 40 anni sono in prima fila anche sull'impegno e la battaglia per la verità e la giustizia sulla strage di Ustica, e sono la Federazione della Stampa, qui con Vittorio Di Trapani, l'Ordine dei Giornalisti con Carlo Bartoli, Articolo 21 con Beppe Giulietti, Libera con Sofia Nardacchione, e abbiamo anche Roberto Natale che è membro del Consiglio d'amministrazione della RAI. Abbiamo un'ora, la sala deve essere, quindi chiedo a tutti essenzialità negli interventi, però siamo alla vigilia di una giornata importante, l'inizio del dibattimento presso Tribunale di Roma, ufficio del GIP sulla richiesta della Procura, e credo che Daria Bonfietti possa aprire questa nostra conferenza stampa illustrandoci la posizione aggiornata che sarà ribadita dopodomani al Tribunale di Roma. Daria, a te la parola. Devo ringraziare non formalmente la vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, che ci ha col suo contributo ci ha consentito di organizzare la conferenza stampa, di riuscire ad avere una sede. Grazie Anna. Grazie.
4: Sì, adesso sì. Alla vicepresidente per averci concesso quest'aula, la saluto calorosamente davvero, e grazie a tutti coloro che anche oggi vogliono essere qui con noi. Come sapete ci hanno accompagnato in questi mesi di battaglie, di richieste al GIP di non archiviare la vicenda di Ustica, ci hanno accompagnato, dicevo, dal marzo scorso tutte le associazioni che sono anche oggi qui presenti, da Articolo 21, da Libera, da tutti gli amici che hanno voluto insieme a noi continuare a portare attenzione a questa vicenda, i parlamentari sia Verini che è qui al mio fianco e De Maria per la Camera, e tutti i parlamentari dei partiti di opposizione sono presenti in questi appelli che andiamo facendo, saranno presenti anche oggi alcuni in video da remoto, e quindi li ringrazio. Ringrazio davvero tutti voi, perché è soltanto con l'attenzione di nuovo forte a questa vicenda che possiamo evitare cosa? Possiamo evitare l'archiviazione. Perché sarebbe deleterio, dopo 46 anni, archiviare la vicenda di Ustica? Perché vorrebbe dire che la magistratura non è riuscita a determinare gli autori materiali di quello che avvenne 46 anni fa nei cieli del Tirreno. Perché, come sapete, io lo voglio sempre ripetere, la verità sulle cause della vicenda, della strage di Ustica, noi le sappiamo già dal 1999, consegnateci dal giudice Priore nella sua sentenza ordinanza, e cito, diceva il giudice Priore, il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, operazione di polizia internazionale contro il nostro paese, di cui sono stati violati i confini e i diritti. Punto. Nessuno ha dato alcuna spiegazione. Mi piace arrivare fin qui perché è da quest'ultima frase che noi siamo ripartiti dal 2000 in poi, da quando il giudice priore ci ha consegnato questa verità sulle cause, capendo che dovevamo continuare la battaglia per sapere anche gli autori materiali. E da quando nel 2008, cerco di essere veloce ma mi piace sempre ribadirlo, il nostro ex presidente del Consiglio di quella notte e poi Presidente della Repubblica dall'85 al 92, Francesco Cossiga, ha rilasciato ai magistrati dichiarazioni importanti che hanno indotto i magistrati stessi a riaprire le indagini. Le dichiarazioni erano: sono stati probabilmente i francesi ad abbattere il 19 dell'Itavia, il nostro generale Santovito, capo del SISMI, in quel momento avvisò Gheddafi di non essere in quella zona perché era pericoloso, eccetera, eccetera. Queste incredibili dichiarazioni fatte dal nostro politico importantissimo per 50 anni, 60 anni, 70 anni, Francesco Cossiga, hanno indotto i PM a non poter non considerarle queste dichiarazioni e quindi hanno riaperto le indagini. Le indagini si sono riaperte nel 2008 e nel 2025 i PM hanno detto, consegnando al GIP le carte, 450 pagine da leggere, vi invito, hanno detto: noi vogliamo archiviare. Perché? Perché non siamo riusciti a trovare, a dimostrare con certezza del diritto gli autori materiali dell'abbattimento del 19 dell'Itavia. Perché? Perché i francesi non rispondono alle rogatorie, perché gli americani non rispondono alle rogatorie, o se rispondono, rispondono in maniera insoddisfacente e non esaustiva. Altra cosa importante che fa sì che noi chiediamo con i nostri avvocati che le hanno già presentate queste richieste la non archiviazione è perché in queste pagine, in queste 450 pagine, ci sono elementi importantissimi che portano invece a dire dobbiamo approfondire. Gli elementi importantissimi sono la certezza, dicono i PM, della presenza della Foch nel Mar Tirreno, della portaerei francese sempre negata dalla Francia, sono la presenza allo shape della NATO, di nostri addetti, di un nostro addetto militare che quella notte stessa ha dichiarato appunto di avere seguito la caduta del 19, i commenti alla caduta del 19 nella sede di Bruxelles alla NATO. Ecco, ci sono tanti elementi, poi la battaglia che si è vista salire dalla base di Grazzanise di aerei americani e di aerei francesi sempre in quella notte è certa. Ecco, allora, secondo noi questi elementi certi danno e devono dare la possibilità al GIP di non accettare l'archiviazione, perché e alla Francia e alla NATO possono essere davvero rivolte nuove richieste, nuove di indagine. La cosa altra che mi piaceva continuare a dire, voi sapete che dopodomani ci sarà un'altra udienza dove per l'appunto sarà, io credo di poter dire, l'Avvocatura dello Stato che racconterà la richiesta di non archiviare, richiesta che sarà in questo senso proprio perché io in occasione di questo anniversario, del 46esimo anniversario, qualche giorno prima avevo voluto parlare con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiedendo a lei di attivarsi affinché l'Avvocatura dello Stato andasse nella direzione dell'associazione, cioè chiedesse al GIP la non archiviazione. Questo è stato accettato, il sottosegretario Mantovano ha qualche giorno soltanto dato questo input alla Avvocatura dello Stato, la quale per l'appunto il 30 dovrà raccontare al GIP i motivi per cui si chiede la non archiviazione. Io credo che sia un passaggio importante e ho ringraziato appunto la Presidente del Consiglio, anche perché sempre in quei giorni chiedevo che, dato che c'era un incontro a Parigi con Macron e altri delegati europei, chiedesse per l'appunto un impegno forte da parte del nostro governo anche al presidente francese. Questo è stato fatto, io non so le risposte, non so se ci siano già state delle risposte alla Presidente del Consiglio, ma insomma mi pare importante che l'attenzione anche della politica, come io vado chiedendo da sempre, sia molto forte in questo momento che induce, come sapete, un giudice, un GIP a così accettare l'archiviazione e quindi accettare che non si riesca a scrivere tutta la verità sulla vicenda e sulla strage di Ustica. Questo per noi è appunto inaccettabile e credo che con forza sia noi, tutte le presenze qui oggi, parlamentari, le associazioni e il mondo civile, insieme alla richiesta anche della Presidente del Consiglio e del Governo del mio Paese, possa indurre il GIP a fare quelle ulteriori inchieste che a mio avviso sono necessarie per poter scrivere tutta la verità, tutta, anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace.
3: Bene, davvero grazie Dara, sei stata perfettamente essenziale nei tempi, anche nelle cose che ci hai detto, sono cose importanti che rafforzano e che sono, diciamo, dei passi in avanti che sono il frutto di una mobilitazione che dura da tanti anni e che durerà comunque in ogni caso, proprio con tante forze, che molte delle quali oggi sono qui. E vi ho detto prima, raccomandando i tempi, io darei la parola intanto ai parlamentari presenti e sono collegati anche altri. Per esempio Andrea De Maria, parlamentare di Bologna, ha questa vicenda anche lui sulla pelle. Un primo commento e anche una tua posizione, Andrea.
5: Sì, intanto buongiorno a tutte e a tutti. Grazie a Walter per averci ospitato qui e per aver organizzato questo evento. Il gruppo di parlamentari che interverrà anche oggi, che fa riferimento ai gruppi del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, di AUS, di Italia Viva e di Azione, è un gruppo di parlamentari che insomma, ha già assunto diverse iniziative come quella di oggi, sempre per chiedere che non si vada all'archiviazione. Quindi per chiedere fondamentalmente alcune cose che sono state raggiunte, adesso Daria le ricordava e ci voglio tornare dopo, per chiedere appunto che il GIP decida per non archiviare l'inchiesta, perché l'inchiesta sulla strage di Ustica prosegua. Le ragioni le ha spiegate già benissimo Daria, io le voglio riassumere in due elementi. Il primo è un dovere che abbiamo verso quelle vittime e verso i familiari delle vittime, perché credo che la nostra democrazia debba a quelle persone il diritto alla giustizia. E quindi io penso che prima di tutto la richiesta di non archiviare l'inchiesta sia un dovere morale per tutti coloro che hanno responsabilità istituzionali. Però c'è un altro elemento che voglio sottolineare, perché in quell'occasione è stata violata la nostra sovranità nazionale e quindi la richiesta di non archiviare è anche una richiesta di chi vuole difendere la dignità del nostro Paese. E quindi ha un valore per le vittime, ma ha un valore per tutti gli italiani. Ha un valore perché appunto la democrazia è il dovere della giustizia, è un valore perché noi dobbiamo difendere anche così la sovranità nazionale del nostro Paese. Io devo dire che le notizie che Daria ricordava, una era già nota, l'altra l'ha comunicata oggi, cioè intanto del fatto che l'Avvocatura Generale dello Stato si pronuncerà contro l'archiviazione, noi l'avevamo chiesto in un evento precedente e questo è già un fatto molto importante che ha comunicato Daria la stessa Presidenza del Consiglio. Ancora di più credo che il fatto che la Presidente del Consiglio abbia assunto un atto verso il Presidente francese Macron sia un fatto molto importante. E l'invito che mi permetto di fare, ovviamente nel massimo rispetto per l'autonomia della magistratura, che è un elemento credo accomuni tutti noi che siamo qui, è che forse anche questo elemento il GIP lo potrebbe considerare, perché nel momento in cui la richiesta di archiviazione nasceva anche dal fatto, no, che non si era in condizione di ricevere notizie da paesi amici dell'Italia che servivano per chiarire fino in fondo le caratteristiche di quella battaglia aerea che è avvenuta nei cieli del nostro paese, che il nostro governo si sia attivato in questa direzione, ci possano essere delle riunioni di interlocuzione e delle risposte, credo sia un motivo aggiuntivo per non archiviare l'inchiesta. Ecco. Noi comunque questa iniziativa, questa mobilitazione la proseguiremo. Quelle che iniziano sono le ultime udienze, poi ovviamente la sentenza richiederà un po' di tempo, immaginiamo qualche mese, ma insomma noi davvero questa mobilitazione credo la dobbiamo tutti insieme tenere in campo ed è molto bello credo questo impegno comune del mondo delle istituzioni, della politica col mondo dell'informazione. Mi permetto di dire anche nel nome di un grande giornalista come Purgatori che ha avuto un grande merito diciamo, nella battaglia per la verità su Ustica, come hanno un grande merito le giornaliste e i giornalisti presenti qui, che c'è tanti che sono presenti qui, che accompagnano da sempre l'associazione familiare noi in questa battaglia di verità. Grazie.
4: Volevo aggiungere, perché non credo che non sia rilevante, che noi continueremo comunque, indipendentemente e oltre quello che verrà deciso, ma come abbiamo capito ci vorranno ancora dei mesi, e quindi insomma la nostra battaglia, volevo dirvi, sta proseguendo e continuerà anche in questi mesi, anche in altri luoghi. Noi facciamo parte, come associazione Parenti Vittime Strage di Ustica, del comitato consultivo presso la presidenza del Consiglio per l'applicazione della direttiva Renzi, che da anni, 14, la legge è poi ripresa anche dal successivo Presidente del Consiglio, sta come dire, cercando di mettere insieme tutta la documentazione che le varie amministrazioni pubbliche non hanno consegnato, che c'erano, non c'erano, eccetera, eccetera. Questo lavoro sta andando avanti e io credo di voler dire che, lo sollecito anche pubblicamente, deve continuare con forza questa attività. Perché? Perché, per esempio, la Marina Militare Italiana, non sto a dilungarmi molto, ma insomma molti sono le documentazioni e le pagine che da quel luogo non sono uscite, non si sono trovate, così come non si sono trovate carte al Ministero dei Trasporti, e quindi la battaglia, tra virgolette, di questa commissione continua per cercare materiale. Così come il nostro, la nostra attenzione va anche ai luoghi, agli uffici, alle sedi dei servizi segreti, che ancora, rispetto alla direttiva Renzi che diceva dovete fare in questo modo, dovete consegnare le carte agli archivi, all'archivio di Stato, tutte quelle che sono relative alle strage, in questo caso alla nostra vicenda, ecco, e quindi tantissimo materiale legato ai servizi, legato all'ammiraglio Martini, sono ancora introvabili. Questo lavoro, insisto, continuerà e chiedo che anche pubblicamente venga preso con interesse questo aspetto, perché la direttiva Renzi è stata una grande legge che ha dato la possibilità di tirar fuori tante carte. Ecco, dobbiamo andare avanti, dobbiamo andare avanti. Non capite, e immagino invece lo capiate, le difficoltà che ci sono, perché il personale, evidentemente, essendo passati 40-50 anni, è tutto affatto diverso e la possibilità di mettere a disposizione carte è veramente molto complessa. Ma io credo che si debba continuare. Al di là di noi e del nostro specifico, credo che l'archivio di Stato debba, per la storia, per gli storici, avere la possibilità di avere tutto il materiale che le amministrazioni pubbliche hanno prodotto su queste vicende, purtroppo stragistiche, di cui la direttiva Renzi si stava occupando. Grazie.
6: Sì, grazie Dario, molto opportuna questa aggiunta. Adesso darei la parola a un altro bolognese che è collegato, Marco Lombardo, parlare senatore di Azione.
7: Grazie Walter, mi sentite? Grazie a te, grazie alla Presidente Daria Bonfietti, grazie ai colleghi che sono lì. Noi continuiamo a dimostrare anche con l'iniziativa di oggi la nostra vicinanza, l'idea che questa non sia solo una battaglia che devono portare avanti le vittime, i familiari delle vittime, ma tutti quanti noi, indipendentemente dalle appartenenze politiche, indipendentemente dai ruoli di partito, perché questa è una strage che ovviamente riguarda la città in cui vivo, Bologna, ma è una strage, è una ferita che riguarda la democrazia del nostro paese. Io accolgo, penso come tutti quanti voi, con favore l'idea che l'Avvocatura dello Stato abbia deciso di opporsi alla richiesta di archiviazione. Penso che sia primo risultato concreto della battaglia che diciamo insieme stiamo cercando di portare avanti, ognuno dal suo lato. Penso che sia fondamentale il ruolo che il governo italiano ha nel richiedere la leale collaborazione con paesi che sono alleati, in primis la Francia e gli Stati Uniti. Penso che il diritto alla verità non possa essere negoziabile, e su questo il governo italiano con

0: statistica. Perché intorno a questa parola poi si creano ricostruzioni, si ricreano tesi, si ricreano ipotesi, si ricrea un dibattito quasi come se ognuno dovesse portare il suo pezzo di verità. Non è così, non è un mistero, dobbiamo arrivare fino in fondo ad accertare ciò che alcuni giudici hanno scritto. E per farlo ci dicono che ci vuole la collaborazione di governi. Ed è su questo che noi dobbiamo lavorare, come sulla desecretazione, come sulla parte attuativa della direttiva Renzi, e su questo credo che il messaggio che si possa dare è che continuiamo in questo nucleo, diciamo, che abbiamo ormai formato, abbiamo consolidato in questi mesi a portare avanti questa battaglia perché è nell'interesse del nostro paese. Un paese, con questo concludo, che ha una memoria lacerata e non condivisa, è un paese che ha un'identità fragile. E quindi ricostruire la memoria del nostro paese, anche su ferite dolorosissime come sono quelle della strage di Ustica, ci aiuta a rafforzare e consolidare la nostra democrazia.
1: Bene, grazie, grazie Marco. Adesso darei la parola, dovrebbe essere collegato a Marco Pellegrini, che è deputato di 5 Stelle.
2: Sì, grazie. Io innanzitutto chiedo scusa perché purtroppo il mio treno è arrivato in ritardo e quindi io speravo di fare in tempo a essere in presenza lì con voi. E purtroppo quindi farò l'intervento così telematicamente. Allora, innanzitutto io ringrazio coloro che hanno organizzato qui in Senato questo importante incontro, quindi in particolare il collega senatore Verini, ma tutti gli altri. Voglio dire brevissimamente che è importantissimo che continuiamo in questa azione che tra l'altro è sinergica innanzitutto con la senatrice Bonfietti, ma tra le associazioni e le forze parlamentari, in questo caso le forze di opposizione. È importante che in alcun modo non cali la nostra attenzione e la nostra pressione positiva. Perché l'opinione pubblica, il paese, ma soprattutto i parenti delle vittime hanno diritto a una verità totale, perché c'è già una verità parziale, la senatrice Bonfetti l'ha ben spiegato, noi abbiamo ormai un pezzo, che è un pezzo grande di verità ormai acquisito, ci sono evidenze documentali, manca soltanto l'ultimo pezzo che è la verità che riguarda sull'esecuzione materiale, quindi capire chi sono stati gli esecutori materiali. Per fare questo, l'abbiamo detto più volte anche nei precedenti incontri, non bastano gli sforzi anche immani che ha fatto la magistratura italiana, occorre la collaborazione dei governi, in primis del governo italiano e poi anche dei governi francesi e degli Stati Uniti, che diciamo, sicuramente conoscono la verità, come per la verità. Devo aggiungere che io credo che un pezzo di verità la conoscono anche gli alti ufficiali, almeno dell'Aeronautica italiana, che quella tragica sera erano, diciamo, ai loro posti di comando. Ma ciò detto, registro e voglio sottolineare anch'io questa piccola grande novità, e cioè che il governo italiano tramite l'avvocatura, ha accettato di opporsi all'archiviazione. È un piccolo grande risultato, noi l'avevamo sollecitato negli scorsi incontri. Alla Camera il collega De Maria ed io avevamo fatto degli interventi proprio in aula, proprio per sollecitare il governo in questa direzione. Finalmente è arrivato le parole di Macron, che poi sono state citate, ricordate da chi mi ha preceduto. Voglio sperare che possano costituire un piccolo segno di speranza. Noi comunque non molliamo, continueremo in questa nostra azione, in questa, se vogliamo chiamarla, battaglia per la libertà e per la verità. E concludo dicendo che noi abbiamo diritto a conoscere tutta la verità fino in fondo. Perché sui nostri cieli, come è scritto ormai nero su bianco da tantissimi anni, si è svolta sui cieli nazionali una battaglia aerea, quindi uno scontro militare in tempo di pace, e nessuno finora ha mai pagato per questo atto gravissimo.

0: fatti noi non possiamo in alcun modo rinunciare a pretendere la verità, e in questo caso la verità coincide anche con un atto di libertà che riguarda tutti i cittadini italiani. Grazie.
1: Sì, grazie anche l'onorevole Pellegrini. Adesso da Milano Ivan Scalfarotto di Italia Viva. Naturalmente anche noi aspettiamo di ascoltare meglio le parole di Macron, per il momento abbiamo ascoltato, aspettiamo però con ansia, come Marco Pellegrini, le risposte, e quindi la mobilitazione deve continuare. Ivan.
2: Sì, anch'io parto da lì, parto ringraziando naturalmente Daria Bonfietti, Walter Verini e tutti gli altri colleghi, parto da questo bisogno di verità che dobbiamo chiedere, in particolare, guardate, io lo dico al governo francese, perché se c'è una cosa che in questi nostri tempi recenti sta veramente correndo dei rischi gravi, quella è la democrazia liberale e il concetto stesso della verità. Chi si fa portatore della teoria delle verità alternative, e purtroppo siedono in posizioni di governo in paesi assai importanti, sta ottenendo di fatto quello che in Italia succede da 50 anni o più, e cioè il fatto che le democrazie non siano in grado di contraddistinguersi proprio grazie alla trasparenza e alla responsabilità nei confronti dei propri cittadini. Le verità alternative o la menzogna sono la caratteristica dei regimi autoritari. La verità, la trasparenza, la responsabilità sono la caratteristica delle democrazie. E questo dobbiamo dire ai nostri amici francesi, al presidente Macron, che sicuramente è un uomo che rappresenta con la sua storia, la sua biografia, la democrazia liberale come la conosciamo in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E a me piacerebbe, io ho apprezzato che Giorgia Meloni abbia chiesto queste parole, abbia chiesto collaborazione piena a Macron. Ecco, noto che a Parigi in questo momento non abbiamo un ambasciatore seduto, diciamo, alla nostra ambasciata in Francia. Sarebbe utile averlo, perché sarebbe utile che il nostro ambasciatore continuasse questo sforzo quotidianamente, e lo facesse non soltanto per rispetto alla Repubblica Italiana, amica della Repubblica Francese, ma proprio a nome della democrazia liberale e di quello che rappresenta. E in secondo luogo voglio dire che mi sembra veramente paradossale che noi siamo ancora qui a 46 anni da quegli eventi, stanno diventando 50, un paese che per 50 anni cerca di certificare la verità, una verità che conosciamo, che tutti conosciamo, lo diceva bene Daria Bonfietti, cosa sia successo lo sappiamo tutti, è inaccettabile che ciò che ormai accertato, palese, ciò che è evidente dai fatti e dalle ricostruzioni anche meccaniche di quello che è successo, dal relitto di quell'aereo che abbiamo visitato insieme alla Presidente Bonfietti, che io invito tutti ad andare a visitare, perché non c'è niente di più forte, di più chiaro che vedere quello che è successo. Ecco, che tutto ciò che è evidente come il sole non riesca a diventare verità giudiziaria è, io penso, completamente inaccettabile per un paese della civiltà giuridica dell'Italia. Noi non possiamo arrenderci all'idea che quella stagione, che quelle stragi, e tra tutte le stragi che hanno colpito l'Italia, quella di Ustica, possano passare, possano essere archiviate. È una parola che fa male pensare, perché io credo che questo nostro paese non la meriti, e credo che noi dobbiamo collettivamente, come comunità nazionale, chiedere alla nostra Repubblica di avere la schiena dritta per arrivare a una verità che arriverà tardissimo, oltre ogni umana e possibile accettabilità, ma che non può arrivare, non può non arrivare, perché sarebbe una sconfitta epocale per la nostra Repubblica, per le nostre istituzioni e per un popolo, il nostro, che tutto questo non merita.
1: Bene, grazie Ivan. Adesso abbiamo il turno della parlamentare di AVS. Daria, abbiamo una parlamentare di AVS, senatrice, che si chiama Ilaria Cucchi.
3: Volevo salutarla. Mi emoziono moltissimo. Abbiamo fatto...
1: Ilaria.
4: Beh, partiamo proprio col piede giusto. Devo dire molto molto commossa di essere parte di questa battaglia che stiamo portando avanti insieme. E per me tu sei, per me e non solo per me, e tu e tutti voi familiari siete stati e restate un grande esempio di lotta. Di lotti al tempo stesso di fiducia nelle istituzioni, perché di anni ne sono passati veramente tanti, 46. Io inizierei da qui e capirete presto perché. Giuseppe Diodato, Giuseppe, nipote di Enzo da Lupo, Francesco Di Natale, Sebastiano D'Alfonso, Tiziana Marfisi, Nicola Zanetti, Francesca D'Alfonso, Antonella Diodato, Antonella, nipote di Enzo Lupo, Vincenzo, nipote di Enzo Lupo, Vincenzo Diodato, Daniela Marfisi, Alessandra Parisi, Giuliana Superchi. Parto da qui, perché fare tutti i nomi, 81 nomi, sarebbe davvero troppo. Allora ho deciso di nominarvi gli 11 bambini e giovani ragazzi che quel giorno persero la vita. E perché ho deciso di iniziare da qui? Perché la mia storia, come quella di Daria e dell'associazione da lei rappresentata, racconta quanto sia importante ricordare sempre che dietro ogni vicenda anche giudiziaria, ci sono dei nomi, ci sono delle vite, a volte, che non hanno fatto in tempo nemmeno ad essere, a realizzarsi. Il più piccolo aveva 9 mesi. Ci sono delle storie, delle famiglie. E perché parto da qui? Perché io ho capito sulla mia pelle, come anche Daria e tutti gli altri, quanto ignorare l'esistenza di quelle storie che ci sono dietro dei nomi significhi negare l'importanza, il valore di quelle vite, dei loro affetti e delle loro famiglie. Io devo dire grazie, come accennavo prima, a tutti voi, perché ci avete dato un enorme esempio che in qualche maniera ho cercato di seguire anch'io. Mi ricordo i primi tempi, agli inizi del mio processo, quando non si vedeva luce, quando non si vedeva giustizia e prima ancora verità. Mi veniva detto, te lo ricordi? Mi veniva detto, ma che vuoi, Laia, questo d'altra parte è il paese di Ustica.
5: Tutti consolati.
4: E io, come voi, non mi sono arresa a quell'idea. Perché vedete, la differenza la fanno le persone, la fanno i familiari, che non si arrendono, nonostante siano passati 46 anni e sono un'eternità. La differenza la fanno anche i magistrati. E non conta se siano passati 5 anni, come avvenne a me nel 2014, o 17, come oggi, o 46. La verità deve uscire fuori, perché altrimenti poi si fa fatica ad andare avanti con le proprie vite. E a queste famiglie, semplicemente, io cerco di parlarvi come è mia consuetudine sul piano umano, tutto ciò che c'era da dire da politici, mi hanno detto benissimo tutti i colleghi che mi hanno preceduta. Noi possiamo voltare pagina solo nel momento in cui viene riconosciuta la verità. La verità è fondamentale e poi, se possibile, anche la giustizia. E torno a dire, la differenza la fanno le persone. Nel 2014 la fece per me l'arrivo, l'insediamento alla Procura di Roma del dottor Pignatone, che affidò le indagini a Musarò. Anche oggi abbiamo una procura determinata. Ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per dimostrare a queste persone che i loro familiari contavano qualcosa, che però poi alla fine si è dovuta fermare di fronte a un ostacolo enorme, cioè alla mancata collaborazione. Apprezzo moltissimo il fatto che, come nella mia vicenda, l'avvocatura di Stato abbia deciso di essere a fianco a questa famiglia, perché vi sta dicendo che siete importanti, che non è vero che i vostri morti non contavano niente e che anzi contano molto, molto di più dei cosiddetti interessi superiori. E infine voglio dire che è molto bello il fatto che ci ritroviamo oggi, come ci siamo ritrovati nei mesi scorsi, in un tavolo dove ci sono tutte le forze politiche di opposizione. È un segnale enorme di fronte a queste vicende, quelle che riguardano le vite, i diritti, la storia delle persone, non devono esistere colori né bandiere. E mi ricordo un po', vedi, ci uniscono tante cose, spero un giorno di poter essere come te, e mi ricorda quello che avvenne, Walter, poco dopo la morte di mio fratello. Fu costituita per volere dell'allora senatore Luigi Manconi un comitato di parlamentari di ogni schieramento politico che si chiamava Comitato per la Verità su Stefano Cucchi. Stefano Cucchi alla fine ci è riuscito ad avere verità. Sua sorella, seppure è rimasta la sola superstite perché i suoi genitori di quel dolore, io capisco la vostra sofferenza, si sono ammalati e poi morti. Io spero davvero che si dimostri ai familiari delle vittime della strage di Ustica che il nostro paese si batterà fino all'ultimo anche per i vostri morti. E grazie, grazie davvero per l'impegno.
1: Grazie, grazie davvero Ilaria, di cuore. Adesso abbiamo gli interventi di persone che rappresentano associazioni che da sempre si battono per queste battaglie, per la verità. Inizierei dalla Federazione della Stampa di Trapani, raccomando a tutti i tempi, suggerisco di sedersi lì e no perché per riprenderli per lo streaming, se no vi prendono di spalle.

0: Buongiorno, grazie. Raccolgo l'invito alla brevità anche perché credo di dover aggiungere veramente poco. Ritenevo fondamentale esserci stamattina, come sempre ci siamo stati, ma in realtà perché nel merito le parole di Daria sono chiare, quindi è inutile ribadire ciò che è nelle carte, che Daria ha spiegato e può spiegare molto meglio di noi. Io credo che, quindi io mi debba limitare a dire che noi possiamo fare due cose. Noi come rappresentanti, diciamo, della categoria dei giornalisti essere presenti, come facciamo oggi, come abbiamo sempre fatto, per dire che una luce non si può mai spegnere e al di là di quello che deciderà il Tribunale, continueremo a chiedere la luce accesa per acclarare la verità che conosciamo, ma per arrivare a vederla riconoscere. Però poi c'è un altro pezzo che può fare tutto il resto della professione giornalistica, ed è su questo che mi voglio concentrare, così sono anche breve, perché alcune cose oggi sono state dette molto concrete di ciò che è nelle carte. Allora spero di dirla bene, Daria. Io mi auguro che i pezzi che verranno scritti e mandati in onda oggi, certo, possano raccontare la conferenza stampa e l'invito, ma vorrei che dedicassero tre quarti a raccontare quei pezzi che oggi Daria ha raccontato e che sono al centro dei motivi per cui quell'inchiesta non va archiviata. Vorrei che si facessero pezzi non più per dare spazio a teorie che evidentemente sono state smentite dai fatti, ma anzi a raccontare quei due o tre punti fondamentali sui quali ancora l'inchiesta può operare perché sono nelle carte. E quindi io spero che questo possa essere fatto da oggi e nei prossimi giorni. Si citava la portaerei francese, la presenza nella sede NATO di Bruxelles, e certo che è importante l'annuncio dell'avvocatura di pronunciarsi per l'opposizione all'archiviazione. Io credo che possa essere un gesto anche molto bello, visto che le 81 persone sono persone, che magari si trovi anche l'occasione da parte di rappresentanti del governo, della Presidente del Consiglio dei Ministri, di andare a visitare il museo. Perché entrare in quel museo ti spiega che quelle luci che pulsano sono 81 persone che vivono e che pulsano e che sono in quell'audio, in quelle voci che sentiamo quando guardiamo ancora il relitto. Ultima cosa. È da parte mia, vista la decisione dell'avvocatura, una speranza da parte di esponenti del governo. L'altro pezzetto lo voglio dedicare al passaggio che è stato fatto sulla direttiva Renzi, perché mentre Daria parlava di questo, a me è venuto in mente, certo, l'esperienza di Andrea Purgatori, che dal primo minuto ci ha detto qual era la verità sulla quale indagare e non ha mollato fino all'ultimo minuto, ma mi è venuto in mente un altro esempio, che è quello dell'armadio della vergogna di Giusto Lisi. E allora io spero che questa possa essere l'occasione per rimettere su e aprire, raccogliere e aprire gli armadi, in questo caso più che della vergogna, direi della verità e della dignità del paese che ha diritto a sapere. E ha il diritto di sapere che nessuna delle vicende di questo paese possa rimanere nel segreto. Spero che questo possa essere l'impegno da parte della stampa ed è il nostro modo per testimoniarlo. Grazie.
1: Grazie alla rappresentante della FNSI. Adesso Roberto Natale del Consiglio di amministrazione RAI.
2: Ringrazio anch'io Daria e tutti voi. E, si è fatto riferimento spesso in questi interventi all'importanza del coinvolgimento dell'opinione pubblica. E allora, da giornalista e da consigliere d'amministrazione RAI, faccio un appello rivolto all'informazione e rivolto in particolare all'informazione del servizio pubblico. Almeno per questa settimana, par condicio tra Ustica e Garlasco. Ci sarà in questa settimana, lo sappiamo, lo sentiamo da mesi, la conclusione del dell'inchiesta su Garlasco, e quindi verosimilmente ci saranno molte, molte informazioni. Vorrei che questo non andasse a scapito delle notizie importantissime che oggi qui sono state fornite e che mercoledì diventeranno oggetto di un passaggio giudiziario, riteniamo non meno importante, della conclusione dell'inchiesta, della nuova inchiesta su Garlasco. E spero che nessuno voglia rispondere a questo appello dicendo: ma Garlasco tira di più, gli indici d'ascolto delle trasmissioni spingono in quella direzione, perché c'è una rilevanza professionale, civile, nazionale, se posso dire, in questa vicenda, che non merita che si risponda a colpi di Auditel. Peraltro, le cose che abbiamo sentito stamattina, le novità che abbiamo sentito stamattina, credo che potrebbero agevolmente diventare anche interessanti per un pubblico largo, davvero largo. Grazie.
1: Grazie Roberto. Adesso è la volta del rappresentante di Articolo 21, Beppe Giulietti, protagonista di tante battaglie. Stamattina era a Piazzale Clodio in apertura al processo per la sentenza di Regeni. Beppe.
3: Prima ero con voi perché stamattina Articolo 21 con Loris Mazzetti, che è un punto di riferimento insostituibile, come sanno gli amici. Dalia e Andrea, abbiamo voluto organizzare proprio un'assemblea. Poi siamo andati al processo Regeni. Sul processo Regeni dico solo che la sentenza sarà alle 18, ma che ha un interesse con le cose qui dette, che riguarda Ustica come riguarda quello che diceva Ilaria. 10 anni fa ci fu detto basta scemenze, il processo all'Egitto non si può fare. Lasciate perdere, non è aria. Non è andata così, poi vedremo la sentenza. E così potrei ripercorrere la storia di Ustica per dire che cosa? Che c'è un elemento in questa storia, mi ricollego a Natale e a Vittorio, che è la pubblica opinione. Se la pubblica opinione è informata, partecipa a una richiesta di giustizia e di libertà. Quando viene oscurata si attenua questo sentimento. Siamo una stagione di oscuramenti e di attenuazioni. Questo dobbiamo saperlo. Io aderisco totalmente alla proposta, se l'ho capita, che ha fatto Roberto per essere operativi. Non credo che sarà possibile mai la par condicio tra la Bibbia di Garlasco, solo decine di volumi e trasmissioni. Per recuperare ci vorrebbero 5-6 anni di palinsesti integrali. Mi sembra molto difficile, non solo su Garlasco, ma anche su alcuni casi di cronaca nera, dilatati a dismisura per ragioni politiche. Io, non sapete, non riesco a sfumare. È stata una scelta politica editoriale, dilatare alcuni delitti e cancellare i delitti sociali. Se no spiegatevi perché le morti sul lavoro fanno notizia, forse quando ne parla Mattarella, ma non sempre. Non sempre, perché sono delitti sociali. La Chiesa li chiamerebbe peccati strutturali, peccati sociali, così li definisce anche dell'enciclica. Detto questo, noi non solo aderiamo alla proposta, mi permetto di rilanciare come articolo 21, se vorranno con tutte le amiche e gli amici presenti, giornalisti e non giornalisti, di trasformarlo in un appello pubblico, Roberto, che non resti in queste sale, perché in queste sale mancano importanti telegiornali pubblici e privati, lo segnalo. Quindi è necessario che l'appello diventi pubblico. Noi chiediamo che nelle prossime ore questa vicenda, la tragedia di Ustica abbia la stessa rilevanza che avete dedicato ad alcuni casi specifici. Questo va lanciato pubblicamente con l'apporto di Vittorio, che so che è d'accordo, e di altri amiche e amici, come un contributo a impedire che, come ha detto meglio di me Daria, qualunque cosa accada si possa attenuare. Questo è proprio uno dei casi dove la luce è fondamentale, credetemi. Ma non come elemento retorico, è come elemento della pubblica opinione. Ultima cosa, ieri, nella mia totale ignoranza, aggiungerei alle solidarietà, Roberto, ho sentito una cosa prima sulla desecretazione, forse bisogna spiegare che riguarda migliaia e migliaia di cittadini italiani, non è affare delle famiglie, spesso queste vicende sarà affare dei cucchi, quante volte lo sai. Aldrovandi, non mi fate nominare Aldrovandi, ieri hanno levato gli striscioni a Ferrara su Aldrovandi, cioè i nazisti occupano le curve, ma uno striscione di bambini, peraltro so che non ne avete notizie perché se ne hanno parlato i pochi blog, ma viene cancellata la possibilità di ricordare un ragazzo ucciso dai suoi custodi. Ben lo sanno i presenti di cosa sto parlando. La desecretazione, e quindi chiudo su questo, lo dico ai parlamentari, ma ne sanno mille volte più di me, riguarda ancora Portella della Ginestra. Le stragi di Stato di questo Paese iniziano a Portella, madre di tutti i depistaggi. Migliaia di documenti di Portella sono secretati per ragioni di Stato, inquietante, per ragioni di Stato. Vorrei che noi facessimo capire in tutte queste campagne che non è affare delle famiglie, è affare della dignità della Costituzione. L'oscuramento è una lesione costituzionale grave. Grazie.
1: Grazie Beppe. Chiudiamo gli interventi con la rappresentante della vicepresidente di Libera, Sofia Nardacchione.
4: Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie come sempre a Daria, grazie a chi continua a portare avanti questi incontri e questa attenzione. L'altra, qualche mese fa eravamo qua con Luigi Ciotti, andiamo in continuità per continuare a dire che come Libera ci siamo e ci siamo al fianco ovviamente di familiari che hanno fatto un qualcosa che non sempre è scontato, cioè continuare, come è già stato detto, a lottare per un qualcosa che in un paese democratico dovrebbe essere presente, cioè un diritto, il diritto alla verità. E lottare troppo spesso, come è stato detto anche in questi ultimi interventi, come se fosse un fatto privato, personale. Lo abbiamo visto tante volte, sappiamo la fatica che si ha nel combattere da soli e farlo quando appunto dovrebbe essere scontato. Quando la senatrice Cucchi parlava delle storie delle persone a partire dai nomi delle bambine e dei bambini che sono morti nella strage di Ustica, a me veniva in mente quel libro, uno dei libri che si può trovare al museo, in cui ci sono le foto degli effetti personali ed è proprio quello, quelle immagini, quelle storie, quelle persone che possiamo ricordare forse vive per come sono state, che ci porta anche a portare avanti insieme questa battaglia e farlo con una memoria che non è statica, ma che è una memoria che può essere, deve essere, crediamo, inquieta, una memoria che chiede cambiamento, che chiede di liberare il passato dal peso di una verità che appunto, come è già stato detto, non è ancora completa, che chiede che ci sia trasparenza. È tutto il tema della desecretazione, il poter leggere le carte, il poterle analizzare, il poterle avere disponibili e che chiede ovviamente di non archiviare partendo da un punto, sapendo cioè che la democrazia non è compatibile con una mancanza di verità e di giustizia piena, quindi continuiamo ad esserci sempre lottando per un diritto alla verità che parte sicuramente dalla strage di Ustica. Grazie.
1: Grazie, siamo nei tempi. Adesso se i colleghi giornalisti vogliono fare presenti, ce ne sono diversi collegati in streaming delle redazioni dei giornalisti, se però i presenti vogliono formulare qualche domanda, Daria e noi siamo qui. Altrimenti credo che si possa chiudere, sì, qui no. Io voglio ringraziare non formalmente tutti. Oggi ci sono due motivi, secondo me, mi permetto, parlo non da senatore ma anche da giornalista. Ci sono due notizie, secondo me. La prima notizia è che tutte le persone stanno crescendo anche in ampiezza politica, culturale, associativa, non archiviano. E se ci sono dei risultati, è stato detto prima, e anche perché queste persone non hanno mai archiviato. Quando Ilaria raccontava di Luigi Manconi, io ricordo che Luigi Manconi fu tra i principali protagonisti, con Beppe, con altri, allora del Verità e Giustizia su Ustica. Quindi, come vedete, fili si riannodano. Ecco, quindi non arrendersi significa anche portare governi come questo attuale a fare passi che noi ci auguriamo siano passi che offrano dei risultati che noi valorizziamo. il fatto che si chieda all'avvocatura di non archiviare e aver preannunciato quando sarà il momento la costituzione di parte civile, perché anche questo è stato preannunciato da Mantovano, sono dei risultati di questa battaglia, non sono regali, sono difesa della dignità nazionale. E il fatto che la Presidente pro tempore del Consiglio ne abbia parlato col Presidente Macron durante il bilaterale, come ci ha rivelato Daria Bonfietti, io lo considero un altro risultato importante della battaglia a difesa della dignità nazionale. Ecco, ci auguriamo che questa tenacia, che non verrà meno, possa portare a compiere ulteriori passi per avere quella verità e la giustizia per cui Daria e l'associazione si battono da 46 anni. Grazie davvero a tutti.
5: Questa era la conferenza stampa dal titolo Ustica non si archivia, che si è tenuta lunedì scorso a Roma, organizzata da Articolo 21. Noi nella programmazione notturna di questa notte di Radio Radicale continuiamo a parlare di Ustica, più avanti parleremo del caso Regeni. Dicevo, continuiamo a parlare di Ustica con un convegno del 27 marzo scorso, il disastro aereo di Ustica, organizzato dall'Associazione per la Verità sul disastro aereo di Ustica, con gli interventi della Presidente Onoraria dell'Associazione, Giuliana Cavazza, del vicepresidente della stessa associazione Gregory Aleggi e dell'ex ministro per i rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi. Buon ascolto.
6: Molti soci in realtà non sono neanche di Roma, quindi è comprensibile che possano essere lontani. No, grazie, perché vedevamo che la nostra associazione, per quanto piccola, sta crescendo come visibilità. E più che la visibilità dell'associazione in sé, che non ci interessa molto, la nostra voce piano piano trova, anche se poco, spazio, e questa è la cosa più importante. Naturalmente le nostre idee corrono sulle vostre gambe, sulle nostre e le vostre, quindi siamo tutti, come dire, non voglio dire chiamati, che è un po' troppo, però siamo tutti coinvolti nei nostri ambiti, se possiamo, con le nostre capacità, di favorire questa, diciamo, questa verità che non riesce a trovare spazio. Mi era venuto in mente, poi dopo venendo in treno era un po' difficile, una cosa che forse sarebbe molto utile, che ognuno di noi avesse una copia del dizionario di Ustica, perché quello è un ottimo vademecum, perché riassumere tutta la vicenda è un po' difficile. Lì c'è veramente un po' tutto, proprio se qualcuno ci fa delle domande, per poter rispondere sul pezzo e non improvvisando. Che oltretutto penso che verrà anche ampliato, no, in futuro, quindi basta, qui mi fermo, grazie infinite, la parola a Gregory.
7: Grazie a tutti, grazie Giuliana, e questo è importante oggi perché siamo di nuovo al Senato dopo 10 anni e in realtà siamo in anticipo, perché l'associazione è stata fondata il 16 maggio, e non in questo locale ma in un altro, però qui siamo nati 10 anni fa, e quindi è un'assemblea importante, anche se in pochi perché non ci sono elezioni eccetera, è un segnale importante. Siamo sicuramente di più di quanti fossimo quando l'abbiamo fondata, purtroppo mancano, quella è l'anagrafe contro noi, manca il nostro primo indimenticabile presidente, il papà di Flavia, manca Riccardo Durione, non c'è perché l'età avanza, è ancora fra noi, ma non si muove più volentieri Franco Bonazzi, però ci siamo, e questo è un fatto positivo. Io credo che...
8: Ricorda anche l'altro generale.
7: Il generale manca, e quindi questo è un segno importante. Non so se noi avremmo scommesso 10 anni fa che saremmo stati ancora qui, onestamente. Non so nemmeno... avremmo potuto dire che speravamo che non ci fosse bisogno di essere qui, che in qualche modo la cosa andasse a posto da sola, senza dover continuare a combattere, no? E l'altra cosa, appunto, la situazione nacque da un'idea di Carlo Giovanardi, io non mi ritrovo un appunto esatto, ho ritrovato la data eccetera, però mi ricordo che lui parlò col generale Tricarico, che dissero dobbiamo fare un'associazione per non avere una voce eccetera, e poi si formalizzò, si fece, però è un'associazione che, lo dice il nome, per la verità, non è contro qualcuno, non è contro nessuno, e questo credo che sia anche come dire, come abbiamo visto nella debacle comunicativa sul referendum, dire che si è contro qualcuno non serve. Bisogna avere un messaggio positivo anche quando è difficile. Il discorso noi siamo per la verità, che peraltro, anche grazie a tecnici, qui abbiamo il professor Galati, ma tutti quelli che hanno lavorato, professor Misiti, che si sono tenuti ai temi tecnici, alla realtà tecnica, e che è quello che poi gli avvocati sono riusciti a far valere in giudizio, la realtà tecnica, diciamo, contro quella mediatica, contro quella romanzata, ma sempre per la verità, non contro qualcuno, non perché noi siamo depositari di chissà che. E da questo punto di vista ci dispiace molto che non si riesca a trovare un terreno di incontro, un terreno di dibattito, un terreno sul quale ci si possa confrontare serenamente senza dover in continuazione affermare il nostro diritto a esserci. Perché questo è l'altro grande tema, che la vicenda di Ustica sembra essere diventata proprietà personale di qualcuno e fa venire un po' in mente il cavaliere inesistente di Calvino. Se togliete al Bonfietti il missile, lei non esiste più. Questo è, purtroppo, no? C'è un attaccamento che, mentre si può capire nella fase iniziale in cui non si sapeva, a questo punto, con quello che sappiamo, quella strada non è più di aiuto per la verità. Questo è. Continuare a insistere su quella strada non aiuta. Mentre invece avrete visto che di recente la Procura di Roma ha formulato delle richieste di rinvio a giudizio per i terroristi che misero la bomba alla sinagoga nell'82, 2 anni dopo Ustica. Sono tutti settantenni, ottantenni, ma vuol dire che potrebbero esserci anche i nostri ancora in giro con il tempo passato, se si volesse indagare, se si volesse cercare la verità. Quindi questo è il nostro tema, la ricerca per la verità, non contro qualcuno, non per scalzare. Se domani mattina sparisse la Bonfietti e la sua associazione, noi saremmo ancora qui a chiedere la verità. Perché noi non siamo contro di loro, noi siamo per avere una risposta che si deve all'Italia, si deve ai cittadini italiani, per tanti motivi, non solo perché ci sono 81 vittime, ma anche per quello che si disegna dietro. Qui in gran parte, no, non in gran parte, ma molti sono persone che hanno prestato servizio nelle istituzioni, l'idea che le istituzioni siano contro i cittadini è un messaggio malsano. Nessuno vuol dire che le istituzioni siano perfette, ci mancherebbe altro, standoci dentro l'abbiamo visto che hanno tutti i limiti che vogliamo, però dire che le istituzioni siano contro i cittadini, che siano create per portare avanti piani oscuri, eccetera, è un messaggio distruttivo, distruttivo per la nazione. Ecco, quindi essere qui dopo 10 anni serve anche a questo, serve a riaffermare, se vogliamo, persino il diritto di avere torto, il diritto di non doversi uniformare per forza se non ci si crede, e il fatto che ci si tenti di negare spesso la possibilità di parlare è indicativo di questo, no? Che non si riconosce nemmeno la possibilità di un dibattito. Io non so, Peppe, cosa abbia di ordine del giorno, ne approfitto per dirvi che abbiamo fatto 15 giorni fa ormai, Davide, a Senigallia un incontro in un liceo che è andato direi molto bene, avevano lavorato bene, erano stati preparati bene dai docenti e siamo riusciti ad avere una conversazione molto tranquilla, molto pacata, anche rispondendo a delle domande serrate dei ragazzi, il che è incoraggiante non solo per il fatto in sé, perché noi pur avendo aderito, pur avendo il protocollo col Ministero dell'Istruzione, facciamo poi fatica ad andarci nelle scuole, nel senso che a Bologna hanno provato, ce lo possono testimoniare i nostri amici a Bologna, dove addirittura delle aperture iniziali poi si sono richiuse all'ultimo momento dopo telefonate infuocate, no? Invece andando a parlare anche con domande, come dire, scomode, il terreno d'incontro si trova. Ripeto, con giovani, non solo i giovani, è chiaro che i ragazzi che hanno al liceo tra i 14 e i 18 anni non ne sanno niente, ma la cosa più divertente nemmeno i docenti. Il professore di storia che aveva preparato la cosa ha detto: io sono nato dopo. Ed è riuscito a fare, invece, ce lo può confermare Davide, la sua paginetta di introduzione era sostanzialmente corretta. Magari noi avremmo cambiato tre aggettivi e due virgole, però sostanzialmente era una cosa accettabile, meglio di quanto ci si potesse aspettare. Ovviamente questo ci porta a un altro punto, che era quello che diceva prima la Presidente. Da un lato vorremmo farne mille, ma se dovessimo farne mille non avremmo le forze. Quindi questo è un altro aspetto, questa è una vera associazione, e anche io non lo dico contro qualcuno, ma come constatazione proprio, come dato, da noi il lavoro lo fanno i soci. Dove riusciamo a farlo lo facciamo, dove non riusciamo non lo facciamo. Vorremmo fare di più, certo, siamo pieni di idee, ma poi le idee marciano sulle gambe. Quindi intanto vorrei fare un ringraziamento al nostro segretario, a Peppe, senza il quale non faremo niente. Vorrei fare un ringraziamento a Davide, che è molto attivo nelle Marche, che sono una regione di cerniera. L'importante, perché tra le altre cose, essendo lì originata Italia, essendo di lì l'avvocato D'Avanzali, il presidente e principale azionista della società, abbiamo risultato che per esempio la sala del Consiglio regionale è intitolata D'Avanzali. Quindi le Marche sono, sia pure in maniera meno, come dire, scoperta, un territorio difficile quasi quanto Bologna, perché c'è una forma di preferenza. E quindi riuscire a fare le cose, riuscimmo, cos'era, due anni fa, dov'è che eravamo andati due anni fa a fare la conferenza in comune? A Fano? Civitanova, adesso abbiamo fatto Sinigallia, Davide sta lavorando per Fano, quindi lì è un territorio da coltivare, senz'altro. Bologna rimane estremamente difficile. Vorrei ringraziare, anche se non c'è, la socia Gioia Marotta, che continua a bombardare le istituzioni bolognesi di PEC, che rimangono sempre senza risposta. Nell'ultima che gli stanno mandando, che ancora in bozza, eccetera, vi anticipo che viene, quindi la ricaduta della visita che hanno fatto Carlo e Giuliana, dove in conseguenza la Bonfietti ha detto: qua bisogna che saltino fuori i responsabili fondamentali, chi li ha fatti entrare, no? Peccato che quello è un museo pubblico. La fondazione è pagata con soldi pubblici, non è un museo privato, e quindi, ve lo dico molto banalmente, pensate, per dire a quale livello arriviamo, se quando avremo il nostro archivio, che è stato finalmente depositato ufficialmente, abbiamo firmato il contratto con la Fondazione Spirito, adesso prepareremo i progetti per la valorizzazione, la dichiarazione di notevole interesse storico-culturale che fa la sovrintendenza è una medaglietta, ma porta con sé, diciamo, l'obbligo di renderlo consultabile, no? Quindi se avete delle carte a casa e la sovrintendenza vi dichiara di interesse, dovete mettere nel conto che uno studioso potrebbe bussare alla porta e chiedere. È chiaro che se è casa deve prendere appuntamento, eccetera, eccetera. Non lo fa direttamente, ma passa per la sovrintendenza, eccetera, eccetera. Bene, perché vi dico questo? Perché invece il museo pare di no, pare che pur essendo un museo con una targa aperto, con degli orari, eccetera, se ci andiamo noi non è gradito. Quindi stiamo scrivendo una lettera nella quale gli chiediamo al Comune di Bologna di chi è questo museo e gli chiediamo tre date. Abbiamo messo tre date, datecene una per fare un evento lì. Poi siccome siamo sotto, siamo intanto sì, lo spiritello maligno c'è, gli indichiamo il 16 maggio, che loro non lo sanno, ma è il nostro anniversario, il 21 giugno, il 24 giugno, che è il compleanno del papà di Flavia, e il 18 luglio, che è il giorno del MIG. Per quello siamo un po' cattivi. Poi vediamo che dicono. Però gli abbiamo dato quella data o prossima, no? Ecco, vediamo cosa ci rispondono, perché se poi dovesse uscire fuori che non è un museo pubblico, ma è un museo privato, bisognerà pensare a qualche iniziativa, compresa per esempio un'interrogazione al Ministro dei Beni Culturali, se in questa Repubblica, eccetera, eccetera, è possibile che ci sia un museo del Comune di Bologna, finanziato con soldi pubblici, eccetera, eccetera, che però è gestito da una persona singola e da un'associazione. Questo sarà il caso di... Ecco, però bisogna arrivarci avendoci in mano una lettera dove loro ci dicono che non ci possiamo andare, perché ora su quella si può chiedere...
8: Con la prova di un reato.
7: Quello è tutto un altro discorso poi, no? A questo riguardo, visto che parliamo di interrogazioni, eccetera, io proporrei di fare, che l'Assemblea approvi formalmente, di fare un ringraziamento al senatore Gasparri che ci ha sempre sostenuto, ieri ha dovuto lasciare la carica di capogruppo al Senato di Forza Italia, non è un fatto partitico, però ringraziarlo perché lui ci è sempre stato vicino, ci ha sempre sostenuti. Quindi se l'Assemblea è d'accordo gli mandiamo, oltre a diciamo, quelli fatti a titolo personale, uno come associazione, perché questo è un altro dei problemi. In questa stessa aula, 5-6 mesi fa, con alcuni esponenti del Partito Liberal Democratico, Marattin diciamo, compreso uno sveglio, che è lombardo, l'hanno invitato a parlare della difesa aerea dell'Ucraina. Io ho accettato, non tanto perché sia un esperto di difesa aerea, perché qui chiaramente c'è chi ne sa molto più di me, ma cioè, per spiegargli cos'è una no-fly zone, sì, fino a lì ci arrivo, ma soprattutto per avere la possibilità di parlare con Lombardo, che peraltro è eletta a Bologna. Persona gradevolissima, abbiamo parlato simpaticamente tutto, quando gli ho detto, guarda io su Bologna c'ho un tema che mi interessa, eccetera, ha chiuso, dice no, quello è un tema identitario a Bologna, non si può... senza avere quella posizione. Detto col sorriso, non con la faccia, come dire, arcigna, grifagna della Bonfietti, però il risultato è lo stesso. E quindi il nostro problema su Bologna è questo, che è stato trasformato in un fatto identitario come le due torri. Sei di Bologna se ce l'hai con i modenesi, no? Ecco, sono quelle cose fondamentali che non si possono toccare. Quindi lì è un problema. Perché da lì nasce tutta una serie di cose, compreso questo fiume di risorse, perché adesso poi Peppe ci illustrerà il bilancio, ma il nostro modesto bilancio è tutto vero, e le attività noi le facciamo di vero volontariato, quando andiamo in giro ci paghiamo noi i viaggi, se prendiamo il bilancio dell'altra associazione è tutto servizi, sì, in entrata contributi pubblici, in uscita servizi, cioè... per quelli che hanno mentalità aziendale, make or buy. Noi facciamo make e loro fanno buy, loro comprano, non fanno nulla da soli. Noi lo facciamo, quello che facciamo, che è sempre meno di quanto vorremmo, però ce lo facciamo per davvero, che è vero volontariato, vero motivo d'orgoglio. No? Quindi questo direi che è un fatto fondamentale. Poi Peppe ci illustra il bilancio e siamo a posto. Un'ultima cosa, sul 10 anni... mi è stato fatto notare, quindi vi chiediamo scusa perché pensavamo in realtà di averne già parlato con tanti, stiamo lavorando a un libricino, una sorta di numero unico, eccetera, sull'associazione per i 10 anni, che ce lo pubblicherà il solito Gerardo Lazzari di Logisma, che è inteso come strumento di comunicazione, non tanto di autocelebrazione, quanto per avere una piccola cosa che possiamo negli incontri istituzionali, nelle scuole, eccetera, dire chi siamo. Quindi ci sarà una storia dell'associazione, eccetera, eccetera, e una serie di piccoli contributi personali. Il titolo fittizio, ma per capire di cosa significa questa sezione, è la mia Ustica, cioè come l'abbiamo vissuta, dove l'idea è di smontare, sempre col sorriso, la presentazione dell'associazione dei vecchi generali, eccetera, eccetera, no? Quindi far vedere che dentro ci sono persone assolutamente, non voglio dire normali, perché l'unico motivo per cui i generali non sono normali è che è piramidale la struttura e che non lo diventano tutti, ma far vedere che in realtà rappresentiamo una fetta di società, una fetta qualitativamente diversa, non saremo numericamente tantissimi, ma ci siamo in tanti, quindi oltre alle testimonianze dei... diciamo protagonisti, figli dei protagonisti, eccetera, ci piacerebbe se chi volesse scrivere e portare la propria testimonianza, soprattutto nella misura in cui è diversa da quella che ci si può immaginare, no? Insomma, non c'è Andrea Del Zoppo, ma io vi vorrei far raccontare a lui l'episodio, quello che racconta privatamente, del fatto che Priore chiedeva sempre le stesse carte perché se le perdeva. Mi piacerebbe raccontarlo quello, no?
9: Non l'ha mai perso, non l'ha mai consultato.
7: Sì. Però ecco, messo lì, no, dice perché, no, quindi piacerebbe se qualcuno volesse scrivere una cosa breve, una paginetta, perché sono qui, qual è la mia relazione con col caso Ustica, perché come l'ho scoperto, per esempio, uno al quale abbiamo chiesto, oltre a Davide, che ci ricordiamo che ci siamo conosciuti su un campo di volo, eccetera, però ci racconta lui com'è che l'infermiere, ex servizio militare in marina, ultraleggerista, eccetera, com'è che ha scoperto Ustica e com'è che si è messo su quella posizione. È più interessante lui che non il generale da questo punto di vista, no? Il Marco Baffetti, che era un altro che pensava, che credeva al missile, se ci racconta com'è che ha aperto gli occhi, può essere l'indicazione di come le persone in buona fede possono avvicinarsi a questo. Detto questo, chiunque voglia scrivere e raccontarci la sua esperienza, ovviamente ci sono tutti i, come dire, quelli che ci devono essere. Il professor Misiti ha detto che scrive, Carlo l'ha già mandato un pezzo, Dino non mi, Tricarico non mi ricordo se l'ha scritto, ma insomma quelli ci sono, però piacerebbe averci una selezione di quelli che non ci si aspetta, no? Perché quando poi ci si va a presentare sono quelli che colpiscono, non quelli che lo devono fare, no? Quindi parlavamo prima con l'avvocato Biagianti, anche lui e il collega Equizzi, perché alla fine su Ustica avranno lavorato per le difese, almeno posto che ci sono 90-96 posizioni, molti magari avevano lo stesso avvocato, ma almeno 50-60 avvocati ci hanno lavorato, perché loro due stanno ancora con noi e perché fanno, come dire, questo servizio egregio nel portare avanti la nostra battaglia. Quindi se vi viene un'idea lo mettiamo. Poi dentro, ripeto, ci sarà la cronologia, ci sarà chi siamo. La cronologia serve anche lì a smontare, senza doverlo dire direttamente, l'idea che siamo nati ieri, che non abbiamo fatto niente. Invece quando le metti in fila le cose ci sono. Cose che non abbiamo fatto, ecco, per esempio l'anno scorso eravamo riusciti, è stato l'unico caso in cui abbiamo avuto un contributo pubblico per il dizionario. Quest'anno abbiamo chiesto per un altro volume e non si riesce a capire che fine ha fatto la richiesta. Pare che, diceva Peppe, che non ha ancora deciso il Ministero.
9: No.
7: Quindi la domanda non è stata respinta, ma sta lì, ferma, perché volevamo pubblicarne un altro. Gli atti del convegno che facevamo, eccetera, così lo potremmo pubblicare. E questo è quanto. Ecco, ci sarà un intervento sulla mia Ustica che lo scrive l'editore, il Gherardo Lazzari, che ha pubblicato ormai 5-6 libri sul tema e ci racconterà la sua esperienza di editore controcorrente, cioè di pubblicare libri che, io odio il termine, però funziona, che i grandi editori mainstream non vogliono fare. Perché? Perché sono schierati da una parte, no? E quindi quello, se siamo fortunati, per maggio-giugno ce l'abbiamo. Quindi se avete idee, chi vuole scrivere la sua paginetta lo faccia presto, perché così...
10: Ti interrompo, lo dico perché per me è stata una cosa che mi ha rasserenata, chi volesse scrivere qualche cosa, e sarebbe molto bello, c'è comunque, ci sono due giornalisti che sono dell'associazione che ci aiuteranno anche a mettere in ordine se qualcuno volesse avere un po' di... come dire, di aiuto nella stesura, quindi a me ha fatto molto piacere che ci fossero.
9: Che sono in chat, però.
10: Sì, che sono in chat anche loro.
9: Riolfo e Argento.
7: Ecco, quindi sì, sono quest'anno questo abbiamo fatto, oltre che dirci che siamo bravi, diciamoci anche le cose che non hanno funzionato, non siamo riusciti a fare la newsletter, il problema è... il solito, appunto, che le iniziative lavorano sulle nostre gambe. In effetti si era dato disponibile Riolfo per farla, poi ha avuto, purtroppo è mancata la moglie, poi lui ha avuto un grosso problema di salute e quindi non è stato disponibile. Adesso che sta, l'hanno anche rifatto idoneo al volo, quindi sta bene ufficialmente, no? Su un idoneo al volo vuol dire che sta bene. E quindi l'abbiamo rimesso sotto al lavoro e speriamo che ci dia una mano per rifare queste cose. Io come relazione avrei finito, chiederei a Peppe, ecco, vi dico un altro esempio, scusate, un altro esempio di cose che non abbiamo fatto. A me sarebbe piaciuto venire qui con un roll up col logo dell'associazione, metterlo dietro, no? Per poi portarcelo alle conferenze. Ma anche lì, siccome lavoriamo su amicizie e piaceri, c'è un grafico che ce lo sta facendo, ma non l'ha finito in tempo e non l'abbiamo stampato, no? Ecco, dispiace, perché è un piccolo elemento di identità da portarsi dietro, anche devi fare delle piccole interviste, dei video, quello che è, ti fotografi con dietro il logo, e quello che ci scriviamo è dal 2016 per la verità. Perché dal 2016? Perché se scrivi 10 anni, l'anno prossimo tocca rifarlo. E quindi noi, come buon padre di famiglia, il 2016 non cambia, no? Se dall'anno scorso...
11: Può cambiare.
7: Esatto, quindi lo facciamo così con il logo e metteremo quello. Poi c'è un'altra persona che ci sta dando una mano, che non è nemmeno socio, per fare un nuovo sito, ma anche lì il problema è che dobbiamo alimentarlo noi con materiali, e alla fine il gruppo di quelli che lavorano è un collo di bottiglia. Quindi non è un rimprovero. Io dico sempre, io ce l'ho sempre con i preti, oltre perché si fa bene ad avercela con i preti, però a parte quello, che in chiesa si lamentano che la gente non va a messa e demoralizzano, perché stanno attaccando quelli che in chiesa ci sono andati. Quindi non è un rimprovero a voi, ma è una constatazione del fatto che se avessimo più forze, una serie di queste cose le potremmo fare. Non bisogna rimproverare chi c'è, i nostri fedelissimi che ci sono, però è un dato di fatto che abbiamo dei colli di bottiglia. E quindi tutti quelli che ci danno una mano a mettere in pratica le idee sono benvenuti, sempre con questo discorso del supporto reciproco. Se bisogna scrivere, poi appunto smistiamo a Vittorio Argento, a Giancarlo Riofo per la forma, però almeno che ci sia qualcuno che parta con questo, altrimenti ci ingolfiamo, no? E questo un po' ci limita. Ecco.
11: Memoria. 9 maggio è il giorno della memoria, e poi il convegno che probabilmente, non so, lo organizzeremo qui a Roma e non a Bologna. Perché
7: il 9 maggio, sì, ci siamo andati l'anno scorso per
11: l'anno
7: la prima
11: scorso
7: volta
11: alla Camera dei Deputati.
7: Alla Camera dei Deputati siamo inseriti, e questo già dà fastidio, ma insomma siamo inseriti come associazione, e quindi ci andiamo. Ecco, ci andiamo, e fa parte di questa istituzionalizzazione, fa parte di questo percorso di 10 anni nel quale non siamo più gli ultimi arrivati, non siamo transitori, siamo una presenza. Stiamo simpatici, antipatici, non è un problema nostro. Quindi ci andremo, e sarà nostra cura poi distribuire gli inviti quando arrivano.
11: L'anno 2 anni fa è stato organizzato al Quirinale, sì, questo evento, invece l'anno scorso è stato organizzato alla Camera dei Deputati.

0: sapere dove si riesce a farlo, ma appunto cercando di incentrare qui sui nostri
1: Perché
0: 10 anni.
1: l'anno scorso abbiamo avuto, diciamo, pochi risultati, ecco. Quindi ci costa, peraltro, ci costa organizzarlo a Bologna, normalmente sui 3.000-3.200 euro, perché facciamo anche una diretta in streaming, oltre che un collegamento da remoto con i nostri soci.
0: Sì.
1: Per cui, ecco, se lo organizziamo magari in una sede istituzionale come questa, diciamo che è a titolo gratuito, ecco. E quindi non avremo
2: Posso
1: ulteriori
2: ringraziarvi
1: costi.
2: per aver pensato di mettere il logo dei carabinieri della nostra associazione sul comodo dello
0: Ecco, però questo è il collegamento, per esempio, adesso vediamo, poi ci illustrerà il bilancio, è in sicurezza. L'anno scorso è stato un anno più faticoso perché c'erano tutte le spese straordinarie del notaio, eccetera, per lo statuto, per
1: L'anno scorso
0: l'ETS,
1: sì,
0: quindi
1: 2015.
0: quest'anno è a posto, siamo tranquilli e quindi appunto ci permetteremo qualche piccola spesa, i roll up, le cose, eccetera. Vedremo se è il caso di dotarci o meno di un nostro sistema, una piattaforma per le comunicazioni, che potremmo fare più incontri da remoto, per esempio. Vediamo quanto costa l'abbonamento, che è piuttosto modesto, e potremmo avere una nostra piattaforma e non dipendere da altri. Se no, in alternativa, per le assemblee, potremo usufruire di una sezione, della sezione Roma 2 dell'Associazione Aeronautica, che ha un abbonamento Webex, che ci ho parlato e ce lo fanno usare gratis. L'unica cosa è che bisogna rompere le scatole a loro per organizzarlo, però insomma il buon Matteo Vicinanza lo fa e basta Matteo, quindi, però ce l'abbiamo, questo perché essendo un'associazione vera, distribuita sul territorio, eccetera, far spostare le persone in continuazione è un altro onere. Se invece avessimo una piattaforma nostra di incontro potremmo farlo. Rimane l'obiettivo, se trovassimo le risorse, di fare un video. Perché ragionandoci sopra in termini di comunicazione, ci siamo fatti l'idea che le prove, diciamo, tecniche sono utilissime, sono quelle che alla fine hanno determinato l'esito del processo principale, ma non sono una narrativa. Cioè ci dicono cosa non è successo, ci dicono che non c'è stata la battaglia aerea, non ci dicono. Quindi l'idea di fare un film di 4-5 minuti, magari con delle clip che si possono mettere sui social, che presentano una contronarrativa, quindi qualcuno che sale sull'aereo, che mette la bomba, eccetera, per dare un immaginario, dice questa è la strada che non ha seguito nessuno. Io ho fatto la prova però ci serve appunto un paio di volontari per fare il filmino. A Volandia, dove è conservato uno dei due DC-9 del 31esimo, 31-12 mi sembra, che è un 30, ma è configurato, è praticamente come il 15 di Ustica. Ho fatto la prova salendo dalla scaletta dietro, aprendo la toilette, metto un pacchetto, esco e l'ho fatto senza sapere come si aprivano le porte, senza averlo mai provato, mi sembra in 1 minuto e 10. Sono ragionevolmente sicuro che sapendo come si apre la porta lo faccio in 50 secondi. Sarebbe divertente far vedere, rispetto alla complessità dell'operazione della battaglia aerea, che richiede piloti, specialisti, controllori, bla bla bla bla bla bla, una persona che sale una scaletta, apre una porta, mette un pacchetto così dentro un portasalviente, esce. Fine. È andata così? Non lo so. Però do una comunicazione visiva, una narrazione coerente a quello che è stato, anziché limitarmi a dire non è stato quello. Sì, è la domanda che ci fanno sempre, allora chi è stato? Ecco, ti do un'alternativa. Però chiaramente girare un filmino, per quanto in economia, eccetera, ha dei costi. Se qualcuno avesse, noi non siamo così, come dire, addentro, che se andiamo a bussare al centro sperimentale di cinematografia facciamo una convenzione e ce lo fanno. O andiamo all'Istituto d'Arte. Sarebbe divertente però, no? Far vedere quanto è semplice questa cosa, perché quello che era la collocazione identificata alla fine da Misiti era che c'è il portasalviette che si apre senza attrezzature particolari perché deve essere rifornito di salviette dal personale tra un volo e l'altro, quindi non è uno smontaggio, è un clic-clac, apri il clic-clac, metti il pacchetto, va dove deve andare, cade sotto, te ne frega, richiudi, esci. E poi succede qualche cosa. Sarebbe molto interessante farlo vedere perché, mentre l'immaginario della battaglia aerea ha delle immagini, anche grazie ai film, ha un immaginario.

0: quello nostro non ce l'ha, non riusciamo a farlo vedere, sì, e facciamo fatica in un mondo sempre più di immagini a far dire guarda che non è difficile, guarda che è una cosa fattibile, eh? E poi il pacchetto forse era così, dimensioni di pacchetto di caffè alla fine, anche perché in un mezzo pressurizzato a quella quota eccetera basta veramente poco. Tant'è che c'è anche la prova in diretta, le famose simulazioni al Balipedia a Montichiari, a Ghedi, che con le cariche piccole il copritoilette resta integro, si distrugge solo nella terza quello che ha la carica più grande. E non mi ricordo più chi fosse che ci raccontava della stizza di Priore che quando vide che la tavoletta restava in terra... può darsi, non so io, che però insomma se ne andò senza salutare, risalì in macchina senza salutare, arrabbiatissimo, perché la prova è un po' come il relitto, no? L'ha detto anche, questo l'ha detto anche Amato, questo è agli atti, insistevamo per il recupero del relitto perché pensavamo che ci avrebbe detto certe cose, quando non aveva quelle tracce abbiamo perso interesse, l'ha detto apertamente, Ecco, questo qui sarebbe carino, mi piacerebbe mettere in un video, fare anche delle clip da 30 secondi e farle girare.
1: Parlate di tracce, le tracce non ci sono mai state. Parlate di plot.
0: No, le tracce fisiche.
1: Per fare una
0: traccia ci vuole. No, parlavamo dei buchi sul relitto, parlavamo. Sì.
2: Solo... Sapete che ci sono due opposizioni alle archiviazioni pendenti, abbiamo fatto udienza pochi giorni fa e la prossima udienza è il 27 maggio. A me farebbe anche piacere che i membri dell'associazione potessero partecipare, magari lo chiederemo al giudice, perché quelli della Bonfietti l'altra volta sono arrivati con un pullman da Bologna e quindi eravamo pochi, eravamo io, Giuliana, Gregorio, eravamo tre, Flavia, quattro. E dall'altra parte, ecco, è un'udienza camerale, allora per questo dico vorrei parlare prima col giudice per chiedergli se i membri dell'associazione riconosciuta possono partecipare. Perché ve lo dico? Perché il 27 maggio ci sarà l'intervento dell'avvocato Gamberini e dell'avvocato Snato per conto dei familiari delle vittime dell'associazione Bonfietti e hanno preannunciato un episodio video ed audio, ha anticipato Snato, che vuole uno schermo per rappresentare le tracce, tre tracce sulla zona di Grosseto che avrebbero interagito col D19. Noi naturalmente quando abbiamo sentito questa premessa siamo saltati un pochino sulla sedia, quindi la loro ipotesi è quella di tracce, plot, poi che loro chiamano tracce, nella zona di Grosseto che si sarebbero inseriti sulla scia del D19 e hanno anticipato che faranno un filmino con degli audio relativi a questa ricostruzione. Quindi secondo me sarebbe utile l'ingegner Mezzanotte, il comandante Bonazzi, che sono i due consulenti che hanno fatto le consulenze che noi abbiamo depositato al GUP. Tenete conto che noi abbiamo depositato già con l'avvocato Quizzi 5 memorie difensive e 2 consulenze, una Bonazzi Mezzanotte tecnica e una quella del professor Aleggi sulla pista libico-palestinese come mandanti dell'ipotetica strage. Il GIP ha apprezzato molto. Dall'altra parte c'è una tesi che è quella del quinto scenario di Gatti, quindi hanno depositato tutto il libro di Gatti sulla pista israeliana. So che vi viene da ridere, però obiettivamente è così, e a sostegno della pista del quinto scenario di Gatti c'è una lettera di 3 magistrati in pensione che scrivono al GIP dicendo siamo molto noti, non vi faccio i nomi, che dicono noi siamo 3 magistrati in pensione, vogliamo la verità e riteniamo che non si sia mai indagato sul quinto scenario, quello della pista israeliana sostenuta da Gatti. Quindi questa è diventata quasi una barzelletta, ma è uno dei temi. E poi c'è la famosa consulenza Pent-Valdacchino del Politecnico di Torino come parte civile a Bonfietti, la vecchia consulenza che i tecnici conoscono, vedo il professor Galati annuisce sul missile, sulle tracce, queste cose qua. Quindi sarebbe utile, se fosse possibile, lo accetteremo, la presenza di tecnici il 27 maggio, perché poi invece l'intervento mio e dell'avvocato Equizio è previsto per giugno. Dicevo a tutti i membri del Consiglio, come strategia, che non deve essere questa udienza una battaglia fra il missile, la bomba e la quasi collisione, perché quello che io vorrei rappresentare al giudice è che, qualunque sia la tesi sostenuta, tutti siamo alla ricerca della verità. Quindi il tema comune di tutte le parti processuali è che non vogliamo che le indagini si interrompano, vogliamo che continuino. Nella nostra richiesta di opposizione noi abbiamo detto: tu c'hai ancora il relitto ricostruito al 96%, hai tutte le tracce radar, perché le sentenze penali dicono che sono stati acquisiti tutti i nastri radar militari e civili e che non sono mai stati manomessi, quindi c'hai tanto materiale alla luce delle nuove evidenze scientifiche che nel 2026, forse rispetto al 1990, si sono evolute. Potresti nominare un pool di esperti che riconsideri tutto il materiale delle tracce radar, riconsideri il relitto, per arrivare almeno a scoprire quali sono le cause della tragedia. Sul relitto apro una parentesi, Carlo lo sa, i membri della Commissione lo sanno, il relitto è formalmente ancora sotto sequestro, ma dopo il processo d'appello, la Corte d'Appello lo affidò in custodia giudiziale al sindaco pro tempore di Bologna, credo che all'epoca fosse Guazzaloca, ma non sono sicuro. 2006-2007.
0: Cofferati, credo, perché ci andò a parlare di carico, credo.
2: Dopo la sentenza d'appello favorevole ai generali, perché furono assolti tutti con formula piena, tenete conto che il protocollo d'intesa, sono andato a rivedere tutti questi atti relativi al sequestro, questo forse Carlo non lo sa, il protocollo d'intesa firmato dai politici, dai giudici e dalla Bonfietti è firmato nel 2001, quindi in pieno processo di primo grado già c'era un protocollo d'intesa in cui si diceva che il relitto sarebbe stato destinato a costituire il museo. Scopo nobilissimo quello del museo per ricordare le vittime, l'unico problema è che il sindaco pro tempore di Bologna ha consentito che il relitto che era stato ricostruito, voi sapete, nell'hangar di pratica di mare dai tecnici all'Italia, sull'involucro di ferro con tutti i pezzi catalogati, è stato traslocato ed è stato violato, perché c'è un'ala montata al contrario, perché ci sono stati fatti degli interventi da degli studenti, abbiamo delle prove fotografiche, l'hanno toccato, l'hanno disegnato, l'hanno dipinto, quindi hanno violato un reperto che in teoria giudiziale di un reato di strage imprescrittibile, in custodia giudiziale, che doveva rimanere dove stava o, se veniva trasportato, non doveva essere toccato. Quindi secondo noi, compiendo anche un reato di rilevanza penale, che è quello della violazione di un reperto giudiziario. Il problema sono i tempi, perché il reato è stato commesso nel 2006-2007 e a meno di non dare un'efficacia temporale permanente alla consumazione di questo reato, il reato si è prescritto. Quindi se noi oggi andassimo a denunciare il sindaco pro tempore di Bologna, forse un giudice di Bologna sicuramente ci direbbe che il reato è prescritto. Però a livello mediatico può essere un tema molto interessante, ma non lo vorremmo tirare fuori adesso, perché noi vorremmo solo che il GIP dicesse: avete ragione, c'è il relitto, io ancora oggi posso investigare il relitto, posso investigare le tracce radar e posso ancora oggi nel 2026 scoprire le cause della tragedia. Quindi questo era l'inciso che volevo fare per dirvi lo stato del processo. Poi c'è un'ulteriore udienza il 15 luglio, a seguito della quale forse si dovrebbe concludere questa fase processuale, in cui il GIP deve decidere se archiviare il procedimento nato nel 2008 a seguito della dichiarazione del Presidente Cossiga e quello nato nel 2022 a seguito dell'esposto presentato da Flavia e da Giuliana presso la Procura di Bologna, in cui sostenevamo che a seguito della desecretazione delle carte libico-palestinesi con i servizi segreti italiani c'era la possibilità di una nuova pista terroristica che poteva essere la mandante della bomba, che è la tesi che abbiamo evidenziato, la commissione Misiti aveva individuato come unica ipotesi tecnicamente sostenibile già a luglio del 1994, quando depositò la consulenza dicendo che da relitto l'unica ipotesi che si poteva ancora sostenere, e c'era una serie di evidenze univoche, era quella della bomba nella toilette posteriore. Penso di aver riassunto lo stato.
0: Sì, volevo solo aggiungere una cosa, che nell'esposto, quello presentato a Bologna, chiedemmo il risequestro del relitto fondamentalmente, sì. La questione fu girata a Roma e il procuratore Amelio disse: non mi serve niente perché lì c'ho già tutto.
2: Giusto.
0: Anche quello è abbastanza interessante, perché è, sembrerebbe un pregiudizio rispetto...
2: No, ma la cosa bella è che noi all'epoca non sapevamo che il relitto era ancora sotto sequestro, quindi chiedevamo il sequestro e lui non ci ha risposto dicendo: guarda che il relitto è sequestrato, non lo sapevamo anche lui, ha detto non è necessario il sequestro. Quindi erano tutti convinti che il relitto al Museo di Bologna fosse stato dissequestrato, in realtà non è così, sono andato a vedere tutte le carte, il protocollo d'intesa è del 2001, il provvedimento è del povero compianto giudice presidente Cappiello della Corte d'Appello, che dopo la sentenza molto coraggiosa che emise nei confronti dei generali fece poi questo provvedimento di affidamento temporaneo in custodia giudiziale, affidando la custodia al sindaco pro tempore, firmato anche dal ministro che all'epoca era adesso mi viene il nome, quella, vabbè, poi c'ho gli atti comunque. Quindi fu un protocollo d'intesa coordinato fra molte parti politiche, istituzionali e giudiziarie per affidare il relitto al Museo di Bologna. Poi quello che vi ho detto purtroppo è capitato, però secondo noi ancora oggi il relitto ha delle evidenze oggettive, non c'è traccia del foro d'entrata, non c'è traccia del foro d'uscita, non ci sono schegge, ci sono state tutte le varie indagini frattografiche che voi conoscete, che hanno escluso la presenza di qualsiasi traccia del missile. A quel punto ha costretto l'altra parte a dire che non era un missile di contatto ma era un missile di prossimità, e quindi con l'onda del blast avrebbe causato il collasso dell'aereo. Lo so, professore, lo so come il pubblico ministero, per farvi sorridere, il pubblico ministero Amelio conclude la sua richiesta di archiviazione dicendo: secondo noi della procura è una quasi collisione, evento mai avvenuto nell'aeronautica con un aereo che viaggia a 10.000 metri in quota, in normale volo, però se non è una quasi collisione non è escluso che possa essere stato un missile. È una cosa triste vedere un magistrato che ha indagato per così tanti anni su Ustica nel 2024 dire una cosa del genere. Io l'ho commentato: se non è zuppa e pan bagnato, perché se non è una quasi collisione non è escluso che non possa essere un missile. È una frase che ha scritta in maniera granitica nella richiesta di archiviazione PM Amelio, di cui noi come legali dell'associazione avevamo chiesto alla procura la vocazione delle indagini, cioè avevamo detto: ha già espresso il suo parere, ha già seguito il processo, ha scritto un libro, ha una tesi ormai cristallizzata sulla quasi collisione, non crediamo che sia il soggetto più idoneo a svolgere le indagini. Anche lì la procura generale presso la Corte d'Appello ha detto: no, Amelio è quello che è il più grande conoscitore della materia in questo momento e quindi lasciamo le indagini a lui. E le indagini sono finite, come voi sapete, con doppia richiesta di archiviazione, perché lui ha fatto la richiesta di archiviazione anche sulla sua tesi, perché la cosa risibile è questa, che lui ha indagato la pista francese dal 2008 al 2024, 2008-2024, fate voi i conti di quanti anni ha indagato, e alla fine di questa indagine, un po' un priore bis, alla fine di questa indagine ha concluso dicendo che sulla pista francese non aveva avuto nessuna evidenza, nessun oggettivo accertamento che gli potesse consentire di andare avanti, quindi si è arreso, ha alzato bandiera bianca anche sulla sua di ipotesi, che è la grande sconfitta di tutti quelli che hanno investigato su Ustica. Però tutte le richieste che ha fatto l'associazione di sentire l'onorevole Giovanardi, anche lì c'è stato un palleggio molto criticabile fra il procuratore capo e il PM, di sentire con rogatoria un terrorista libico che è stato arrestato dagli americani nel 2022 perché è ritenuto quello che ha costruito la bomba di Lockerbie, quindi è stato arrestato dagli americani, abbiamo detto forse potrebbe sapere, siccome era quello che costruiva le bombe per i terroristi libici palestinesi, forse potrebbe sapere qualcosa anche su Ustica, fai una rogatoria, vallo a sentire, e non l'ha fatto. Abbiamo chiesto di risentire l'onorevole Amato dandogli le trascrizioni dell'udienza in corte d'assise nella quale aveva detto cose completamente diverse da quelle che poi ha detta la stampa sui francesi. Abbiamo fatto la stessa cosa su